0: Desiderato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E di Hormuz, come di altre questioni internazionali che hanno diviso Stati Uniti e Italia, si è parlato a Roma negli incontri del segretario di Stato americano Marco Rubio con il governo italiano.
2: Crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, stretto di Hormuz e poi Libia e Libano, senza tralasciare i rapporti bilaterali. Sono tutti i dossier esaminati da Giorgia Meloni con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, dice Giorgia Meloni.
3: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. E quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
2: L'incontro, inquadrato come visita di cortesia, è durato circa un'ora e mezza ed è politicamente importante perché arriva dopo le tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Trump nelle scorse settimane ha attaccato Meloni per il disimpegno sulla guerra in Iran e ha minacciato di ritirare i militari statunitensi dall'Italia e dall'Europa. Sulle basi statunitensi decide Trump, il tema non è stato discusso con Giorgia Meloni, dice Marco Rubio dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio. Sempre detto di essere un forte sostenitore della NATO, ricorda Rubio, ma sottolinea alcuni paesi europei hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante. Si tratta di un problema che va approfondito, puntualizza Rubio, che prima di incontrare Meloni ha visto il ministro degli esteri. Antonio Tajani a Rubio ha detto che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Una presenza americana in Europa è importante per rafforzare la NATO e, dice Tajani, è importante anche un impegno forte degli europei, cosa che stanno facendo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Non ho ucciso io Chiara Poggi, questo è il messaggio di Andrea Sempio, letto in serata a quarto grado su Rete 4. Dagli atti dell'inchiesta chiusa giovedì emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Sempio.
4: Dagli indizi scientifici su tutti il DNA sulle unghie di Chiara Poggi e l'impronta della mano insanguinata sul muro, ai soliloqui intercettati in auto e poi gli appunti, le ricerche in rete, le versioni dei genitori che non tornano. Dagli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Andrea Sempio, definendo la condanna di Alberto Stasi una suggestione cavalcata dai media. Quando sono andato io, compatibile con quando sono andato via, notano i carabinieri, il sangue c'era, dice il 38enne riferendosi a casa Poggi in una conversazione tra sé e sé in auto un anno fa. Negli appunti, riferimenti a sogni violenti e ricerche in rete su sesso, stupri, satanismo e omicidi, oltre che all'iter processuale di Stasi e all'ansia della madre per la riapertura del caso. A lei, in una delle intercettazioni ambientali dello scorso ottobre, si rivolge il padre di Andrea dicendole: comunque lo scontrino l'hai fatto tu, in riferimento al ticket del parcheggio di Vigevano che l'indagato fornì come alibi per dimostrare che il giorno dell'omicidio non si trovava a Garlasco. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta un omicidio senza killer, oltre che senza mandanti, quello di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il capo ultra di estrema destra della Lazio e narcotrafficante, ucciso a Roma nel 2019. La Corte d'Appello della Capitale ha assolto Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, per non aver commesso il fatto. Papa Leone XIV, accolto dall'entusiasmo di 70.000 fedeli a Pompei e Napoli, ha lanciato ancora una volta il suo appello per la pace.
5: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
6: Lo sguardo rivolto verso la scritta Pax che svetta sul santuario di Pompei, fondato da San Bartolo Longo, il Papa lo ripete ancora una volta: di fronte al male la Chiesa non può tacere. Nel giorno in cui, un anno fa, fu eletto pontefice, Leone recita con i fedeli la supplica per la pace messa a repentaglio.
5: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
6: In un mondo segnato ancora dalle guerre, Dio invoca Prevost, Plachi, Iodi, fratricidi e illumini leader delle nazioni. A Napoli la tappa in Duomo, dove ha incoraggiato il clero a camminare accanto ad una città dai mille colori, dalla grande bellezza e gioia, ma anche dalle tante disuguaglianze, fragilità, dalla violenza. E poi l'abbraccio con la città a Piazza Plebiscito. Lavorate insieme, ha detto il Papa, per rendere Napoli capitale di speranza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Scontri nel pomeriggio a Venezia, la manifestazione contro Israele alla Biennale. I manifestanti pro-PAL hanno tentato, senza successo, di forzare il cordone della polizia. Alla Biennale il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo e israeliano. Terremoto politico nel Regno Unito dopo le elezioni locali vinte dai sovranisti di Farage, seguiti dai conservatori con solo terzi i laburisti al governo.
7: È stata una catastrofe che avrà ripercussioni sulla politica britannica, sebbene il premier Starmer abbia già messo le mani avanti dichiarando che non intende andarsene perché le sue dimissioni farebbero precipitare il paese nel caos. Quando i cittadini mandano un messaggio come questo bisogna riflettere e rispondere, ha aggiunto il premier laburista, riconoscendo che gli elettori vogliono vedere i cambiamenti promessi e sono arrabbiati perché non li vedono. Starmer appare politicamente un morto che cammina. Nel suo stesso partito diversi deputati sarebbero ben felici di sacrificarlo per salvare il salvabile di uno schieramento che neppure 2 anni fa vinceva le elezioni con una maggioranza bulgara. Quelle locali sono state una Caporetto. Il partito Reform UK dell'intramontabile Brexiteer Farage le ha stravinte. Sky News ha calcolato che il 27% dei votanti nei 136 consigli locali andati alle urne ha premiato l'ultradestra. Intorno al 20% i conservatori, anch'essi in forte calo, seguiti dai laburisti al 16%, tallonati da Lib Dem e Verdi. E ci sono altre cattive notizie. I nazionalisti gallesi hanno vinto le elezioni per il Parlamento locale strappandolo al Labour. Anche in Scozia vincono i nazionalisti, la stessa unità del regno appare minata in prospettiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sport, il Frosinone torna nella Serie A di calcio dopo 2 anni in B. Nell'ultima giornata ha battuto per 5-0 il Mantova. In Serie A, nell'anticipo della quart'ultima giornata, il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. Agli internazionali di tennis di Roma, Novak Djokovic è uscito a sorpresa nella sua prima partita, al secondo turno. Matteo Arnaldi ha battuto il numero 8 del mondo, Deminaur. Vittoria in serata anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, oggi l'esordio di Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: parlando di sport, l'allenamento di per sé è stressante, nel senso che comunque è una richiesta, una sfida che ci viene posta di fronte al quale noi ci attiviamo. Non a caso, ad esempio, la variabilità cardiaca è un parametro che viene monitorato perché è proprio l'espressione del fitness cardiovascolare ed è anche un indicatore proprio del stress e benessere dell'organismo.
1: Quello che l'orologio definisce HRV, no?
0: Cioè, esatto, esatto.
2: Sono partita senza pensieri letteralmente, però mentre ero in gara mi sono trovata, diciamo, nel gruppo di testa e volendo prendermi una medaglia è comunque uscito questo tempo. Infatti non ho mai guardato il cronometro e me l'hanno detto dopo, ho detto ma davvero?
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
3: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
3: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
3: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
4: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E in podcast su radio24.it e sulle principali piattaforme audio.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
7: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
8: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
9: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
10: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
11: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
1: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
4: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
12: Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
13: Un Leonardo Manera chiamato agli straordinari in studio, signori, questa settimana, terza volta.
14: Sì, settimana prossima dovrò prendermi una pausa perché mi sono speso troppo questa settimana.
13: Mannaggia ragazzi,
14: volevo dire, se ci fosse qualche elettricista, che io ho un problema col mio videocitofono. Se qualche elettricista ci fosse, che ne ha uno già disponibile, sono quelli a due fili, okay. Anche modello wifi, possibilmente, se può contattare qui la radio. O mandarmelo in radio, o venire direttamente in radio col videocitofono e poi viene a casa mia e me lo installa.
13: Va bene, ma sono tre giorni che fai questo appello.
14: Sì, appunto, siccome non è stato ancora accolto adeguatamente, utilizzo la radio per fini miei privati.
13: Vabbè. Grazie a una brillante idea, brillanterrima idea di Leonardo Manera, guardate chi abbiamo portato oggi in studio. Ieri lo invocava più volte il direttore di gente Umberto Brindani. per parlare di tutto tranne che di Garlasco.
6: No, mi dispiace di non aver portato il videocitofono per Leo. Visto che è tutta la settimana che lo chiede, sì, in vano.
14: Non avere il citofono ha lati positivi e negativi. I lati positivi è che non arriva nessuno in casa, sì, perché tu non lo senti e quindi puoi stare nella solitudine completa e assoluta.
13: Ma questo è positivo?
14: Molto. La solitudine è sempre positiva.
13: Vabbè.
14: Il lato negativo è che si devono consegnare delle cose, dei pacchi, non te li consegnano.
13: Però il lato positivo è che se devono consegnare una multa non ti trovano.
14: Ma mi lasciano l'avviso e dopo devo andare in posta, in via Maniago, ecco, a prendere...
13: A fare la coda.
14: Che mi piace. Ecco. Mi piace far la coda con gli altri, mi dà un senso di comunità.
13: Là. Eccolo là.
14: Stare lì con i pensionati in coda, l'età si avvicina, mi ci ritrovo, diciamo.
13: Vabbè, facciamolo subito. E poi è bello, scusa. Inter, amala, complimenti per lo scudetto e anche per la Coppa Italia. Buon duplete.
6: Grazie, grazie.
14: Spero che prima lui le diceva come battute e come modo di gufare. Poi si realizzano veramente quelle cose. E quindi
13: hai festeggiato?
6: No, è che adesso io gli ho fatto ad Alessandro, gli ho fatto gli auguri per la Conference League,
13: magari,
6: quale precipiterà il Milan.
13: Lui
6: sostiene che sarebbe contento così.
13: Io sostengo che è meglio non andare in Champions League per non fare delle brutte figuracce l'anno prossimo. No? Noi stiamo schisci, come si dice.
14: Se vai in Champions puoi prendere un po' di soldi e comprare un attaccante di livello tipo Fulkrug.
13: Esatto, chi se ne frega, vendi Leao e i soldi li prendi così.
14: Oggi io, tra l'altro, parlando di Inter, ho un monologo su Beccalossi, se poi vuoi.
13: Va bene.
14: Perché certo, decide sempre qui, no? È lui che decide, Alessandro Milan che decide i che fare. I che fare, come dicono in Toscana.
13: Fammi salutare Pietro Lacorte, in regia, Elisabetta Fusconi.
14: È tornato dal Salone del Risparmio.
13: E Lorenzo Nespoli, sì. Con tanti soldi, no, cioè, cos'hai da dire?
6: Ma no, quindi Leo intende sfidare Paolo Rossi.
14: Esatto. No, quello era un monologo comico, il mio non è un monologo comico.
6: È un monologo triste.
14: È nostalgico. Molto nostalgico, sì.
13: Dai, 9 e 12 minuti, vai Pietruzzo, vai, vai.
15: Oh, che bello, buongiorno a tutti quanti.
13: Oh, Mauro Corona è con... Ah no, non, no, no, non è con noi. L'ironia forzata muore il tuo...
16: L'ironia forzata.
13: Dovremmo ritrovarlo, quello dell'ironia forzata.

0: proposito di sport, no, giusto per rimanere in tema sport, il nostro direttore Umberto Brindani era un po' indignato. Ci si può indignare nei confronti di Sinner? No, no, dai, un'icona nazionale, sta vincendo tutto. Però Sinner, come tutti i tennisti, sta portando avanti questa battaglia dicendo sostanzialmente i tornei del Grande Slam hanno sì aumentato i montepremi, ma ci concedono a noi tennisti solo il 13-15% degli introiti, biglietti, diritti televisivi, e noi tennisti chiederemmo di più, insomma ci danno le briciole. Ho letto,
1: sì, non ricordo se le briciole è l'idea di un titolista furbo, sì, o se sì, l'hanno detto loro.
0: No, forse briciole, perché, no, però ci danno poco,
1: perché come
0: rispetti.
1: Qualcuno ha detto, sono bricioloni giganteschi, diciamo,
0: delle baguette come minimo.
1: Beh, se non sbaglio, Sinner è un signore che porta a casa ogni anno qualcosa come 50 milioni di euro.
2: Beh,
1: 60
2: ma per le pubblicità,
1: euro,
2: dal tennis gli arriveranno 20-30 mila euro l'anno, forse. Poi tutto il resto sono pubblicità.
0: No, ricordiamo che se uno fa un torneo del Grande Slam, che vuol dire essere un grande tennista, dei primi 128 al mondo, se perde al primo turno, porta a casa 50.000 dollari e poi ogni turno si raddoppia se perde al secondo sui 100.000, al terzo 200.000, 400.000, se arrivi a vincere guadagni sugli 8 milioni di dollari.
1: Beh, ci sono sport come il golf, la stessa identica cosa, chi arriva a giocare i grandi tornei di golf guadagna decine e decine di milioni ogni anno.
0: Quindi questa idea di ci danno poco, è vero, forse percentualmente ha anche ragione. È chiaro che stride un po' quel
1: tocco. Fa un po' impressione, diciamo, che un signore, che alcuni di questi signori vivono oltretutto a Monte Carlo e quindi non pagano le tasse in Italia, poi alla fine fanno i sindacalisti per coloro che guadagnano meno di loro, d'accordo. Però insomma è sempre un bel...
2: Dicevamo un bel ieri che la vita dei tennisti professionisti, però non di primo livello, quelli che vivono facendo i tornei, però invece loro hanno una vita complicata, nel senso che guadagnano...
0: Per giocare,
2: necessario per giocare, ed è gente che partecipa a tornei importanti.
0: E poi soprattutto a 35 anni ti devi reinventare una vita se non hai...
2: Giochi a padel.
0: Rimaniamo in ambito, chiamiamo artistico.
2: Ma il padel si guadagna molto ai primi livelli del padel.
0: Gli spagnoli credo di sì. No,
2: gli spagnoli
0: sono i più forti al mondo.
2: E fanno i tornei, c'è il grande slam di padel?
0: Beh, non lo so, adesso ci sono i tornei internazionali. Però invece volevo coinvolgere Leonardo.
2: Quali sono i tornei internazionali?
0: Non li conosco.
2: Dici delle cose senza averne contezza.
0: Invece Leonardo ci spiegava che il buon Checco Zalone anche quest'anno, ma come gli altri anni, non è andato ai David.
2: No,
0: di
2: non
0: Donatello.
2: Gli interessa, non è mai andato.
0: Ma aveva un premio da ritirare.
2: Ma non gli interessa, non fa parte della sua, diciamo così, forma mentis. Non vuole, secondo me, neanche mischiarsi con...
0: col circolino del cinema. Insomma, però è interessante, cioè, ha guadagnato più di 10 milioni con... Perché abbiamo questa ossessione dei soldi? Brindani,
1: stavo pensando che comunque Checco Zalone l'abito bello, l'abito della festa ce l'ha, perché l'ho visto
0: da Mattarella,
1: quindi
0: sì, giacca e cravatta.
2: No, ma è sempre stata la sua logica, quella di non mischiarsi con gli altri, ecco.
0: Snobbare il circolino. Va bene, prima della prima ospite devo far sentire quella che è stata definita una gaffa, poi ha fatto delle scuse, ma è finito in un mare di polemiche, direttore Massimo Giannini. Era Ballarò, ha fatto una metafora usando di martedì, sì, certo, Ballarò, sono rimasto.
2: Già vedi che in regia, essendo tutta di sinistra martedì, la regia, alcuni si ribellano, no? Perché
0: bisogna stare attenti. Sì, ho detto Ballarò.
2: C'è una regia tutta qui in redazione, no, estrema sinistra.
0: È di martedì.
2: Allora se dici qualcosa che va...
0: No. Vabbè, sentite un po' che metafora ha utilizzato per parlare di un governo a suo modo traballante.
3: La longevità è sicuramente un pregio, ma è condizione necessaria, tuttavia non sufficiente per fare un buon governo. Il governo è come un essere umano. Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a 100, 110 anni, ma bisogna vedere in che condizioni ci arriva. Se passa gli ultimi 20 anni della sua esistenza immobile su una sedia a rotelle a non fare nulla, è inutile che ha vissuto così tanto.
0: Vabbè, è una metafora, come dire, venuta molto male. La federazione delle persone disabili si è infuriata, insomma, vabbè.
1: Guarda, io non ho nessuna particolare simpatia per Giannini, che tra l'altro manco conosco personalmente, però diciamo che è stato sfortunato, perché lui voleva dire una cosa ben precisa, cioè che, ed era riferita al governo, cioè che non basta, diciamo, stare al governo, bisogna fare le cose, se no. E gli è uscita molto, molto male. Però, insomma,
0: Dire come un essere umano, poi lì basta, ti sei ficcato in un guaio.
1: Diciamo che è una gaffe, e non indigniamoci per ogni cosa che succede al mondo.
2: Io immagino in questa situazione l'animatore di studio, che quando Giannini ha cominciato a dire bisogna vedere come vive, ha fatto partire l'applauso. Poi quando ha fatto la metafora sedia a rotelle, ha detto: ma cosa faccio adesso? Faccio applaudire il pubblico o no? Quello è stato il problema, secondo me, dell'animatore di studio.
0: Comunque, noi nel primo tema vogliamo tornare sulle vicende che sui giornali proseguono dopo l'intervista che Francesca Fagnani ha fatto per Belve Crime a Roberto Savi, che è una delle tre persone condannate per la cosiddetta banda della Uno Bianca, diversi morti, decine di rapine, una vicenda incredibile, perché in questa intervista Roberto Savi a un certo punto ha detto in maniera molto chiara che c'erano degli apparati sopra di loro che in qualche modo ogni tanto gli dicevano di compiere dei crimini. Ieri è apparsa sulla stampa una lettera a doppia firma. La firma sono di Lucia Musti e Giovanni Spinosa, che all'epoca erano sostituti procuratori a Bologna e hanno indagato. Io ringrazio molto, è con noi, è la procuratrice generale presso la Corte d'Appello di Torino oggi, Lucia Musti. Dottoressa, buongiorno e grazie di essere
4: buongiorno.
0: Qui.
4: Buongiorno a voi.
0: Allora, lei insieme al collega Giovanni Spinosa ha scritto in questa lettera, parlando di apparati alle loro spalle, tutto questo adombrato da sentenze. Allora, siete convinti davvero che i Savi avessero delle coperture a livelli più alti?
4: Allora, prima di tutto io mi riporto alla lettera che abbiamo scritto, meditato, pensato e soppesato. Il senso di questa lettera è semplicemente un sequel all'intervista di Roberto Savi, che ovviamente ci ha messo in moto, sia me che al collega Spinosa, il ricordo di quei tempi nei quali a Bologna eravamo entrambi titolari, insieme poi ad altri colleghi, però noi eravamo, come dire, i signori delle deleghe, eravamo i titolari delle indagini relative ai fatti di sangue più efferrati, perché poi la Uno Bianca si è macchiata anche di rapine, ad esempio ai Casellanti, senza perciò stesso uccidere. Quindi i reati sono stati talmente tanti, è chiaro che chi era titolare di omicidi, molti omicidi, ad esempio l'armeria di Via Volturno, Primo Zecchi, Massimiliano Valenti, eccetera, aveva i fatti di sangue più importanti. In quel momento storico del nostro lavoro ci eravamo fatti delle domande e abbiamo iniziato a lavorare, ma per far cosa? Per comprendere il contesto nel quale tutto questo poteva essere avvenuto impunemente per molti anni. Io stessa arrivo alla Procura di Bologna nel 1994 e eredito da altro collega dei faldoni tutti contro ignoti. In buona sostanza si lavorava tutti, le forze dell'ordine, i magistrati e quant'altro, ma non si veniva a capo di nulla. Nel frattempo questi fatti riguardavano l'Emilia Romagna e anche le Marche, ecco, terre tradizionalmente tranquille, ecco, è questo il tema nel quale noi dobbiamo inquadrare il nostro lavoro di allora. Dopodiché, ripeto, io mi riporto a quella lettera e alle dichiarazioni, a quelle solite dichiarazioni di Roberto Savi, perché lui non è cambiato, sono cambiati i colori dei capelli, ma gli sguardi quelli, non so neanche definirli se sono dei mezzi sorrisi, cioè come lui muove le labbra, le muove solo lui, nel senso non comprendi se sorride, se ti prende in giro, se è perplesso. Lui è rimasto sempre così, è un personaggio difficile da interrogare.
0: Sì, era anche interessante, l'intervista era anche interessante, io l'ho vista nelle espressioni facciali effettivamente di Roberto Salvi.
4: Esatto, io non l'ho vista l'espressione facciale, ma è come se le avessi viste, perché non ho guardato la trasmissione, poi il giorno dopo leggo sul mio giornale, inteso come giornale della città di Torino, dove io adesso lavoro, ho letto e ho detto guarda, è sempre il solito, nulla è cambiato, e quindi me lo sono immaginato. Allora, se Roberto Savi dice alla dottoressa Fagnani, parla di una rete investigativa, ma la rete investigativa, certo che c'era una rete investigativa, ma quella rete investigativa assomiglia molto alla rete eversivo-terroristica della quale parlò Giovanni Falcone con riferimento alla Falange Armata. Ed in effetti erano tanti segnali che ci potevano portare alla Falange Armata. E anche le dichiarazioni di Alberto Savi che io ho raccolto dopo che il collega Spinosa rimise le deleghe e quindi disse adesso andate avanti voi, no, io invece sono andata avanti come ho potuto, esattamente come è scritto nella nostra lettera.
0: Sì, nella lettera nella quale, mi scusi, lei parla di isolamento ed emarginazione, cioè lei dice
4: sì,
0: sono stata isolata,
4: sì,
0: e emarginata.
4: Certo. Sì, più o meno sì, però il magistrato va sempre avanti a fare il proprio lavoro. Poi la Procura della Repubblica è chiaramente, ovviamente, un ufficio gerarchico, e quindi poi in buona sostanza la mia storia di pubblico ministero con riferimento a Uno Bianca poi è terminata con la richiesta di rinvio a giudizio, che pure ho firmato, perché io sono arrivata sino all'ultimo, cioè ho chiesto il rinvio a giudizio della cosiddetta banda della Uno Bianca. Quindi il senso è che secondo me bisogna inquadrare, è arrivato il momento di inquadrare un po' dal punto di vista storico e quindi anche probabilmente di responsabilità penali, come sia potuto avvenire che nella civilissima Emilia Romagna, che però ricordiamoci, l'Emilia Romagna è la terra in cui esplosa la bomba nel 1980, sì. E la storia processuale dell'ufficio che io ho rappresentato, che è la Procura Generale di Bologna, io sono stata la reggente della Procura Generale di Bologna per 20 mesi, mi ha condotto a richiedere ed ottenere la custodia cautelare in carcere di Bellini.
0: Come sia potuto accadere tutto questo?
4: Chiaramente, cioè cerchiamo di dare una storia, ecco, di inquadrarli, perché loro, come abbiamo concluso nella nostra lettera, nell'augurare buon lavoro alla Procura di Bologna, ma qualunque altra Procura della Repubblica che possa svolgere delle indagini sulla Falange Armata, che ha firmato tanti e tanti episodi criminosi, penso, se ricordo bene, all'omicidio Mormile, al carcere di Opera, cioè voglio dire, la Falange Armata ha caratterizzato anni della storia democratica della nostra Repubblica.
1: Dottoressa, se posso, io sono Umberto Brindani, direttore di Gente, sono qui ospite di Alessandro Milan, se posso farle una domanda, giusto per far capire a chi ci ascolta, in breve, Roberto Savi è stato condannato, lui e la banda dell'Uno Bianca hanno fatto,
4: certo,
1: hanno fatto credo 23 o 24 vittime, almeno, e più di 100 feriti, rapine eccetera, quindi loro sono stati condannati e sono tuttora in carcere. Ma da quello che lei dice, e la domanda è questa, è possibile che non sia stata fatta completa giustizia? Cioè, è vero o non è vero che potevano essere, come dire, guidati e manipolati e quindi non si è arrivati al così?

0: che vanno sulle volanti, che controllano il territorio, eccetera, all'improvviso impazziscono. Certo, avevano bisogno di soldi, ma veramente vogliamo pensare che un servitore dello Stato ha bisogno di soldi e si mette a compiere per anni azioni criminose che sono pazzesche se lei ci pensa. La sparatoria al campo nomadi di Santa Caterina di Quarto, loro vanno lì e perché? Per cosa? Cioè, non c'è stato. Ora è chiaro che non c'è mai un motivo per uccidere una persona, per l'amor di Dio, però lei capisce che gli episodi criminosi sono talmente tanti e vari, con obiettivi talmente diversi, tipo Primo Zecchi che viene ammazzato perché dice adesso chiamo il 113, o quella. A volte ammazzare per uno sguardo, ma dei poliziotti. Allora. È solamente questo che bisogna chiarire. Io non, io guardi, faccio il mio lavoro, lo farò ancora per quel tempo che mi resta secondo l'età pensionabile. Non spetta a me, solo che, ripeto, le parole di Roberto Savi pronunciate sempre nello stesso modo, cioè mai chiaro, però intanto questi fonemi li
1: Tanto,
0: emette, li ha
1: sì,
0: messi.
1: l'ha detto.
0: Mi hanno fatto pensare, la rete investigativa, ma che cos'è? C'era una rete investigativa che ci proteggeva. Cioè, l'ha detto lui.
1: Sì, l'ha detto
2: Però,
1: chiaramente.
2: dal suo punto di vista, oggi Roberto Savi è disposto a parlare, chiaramente oppure teme ancora qualcosa, qualcuno?
0: E io questo non lo so, non spetta a me. Io per quanto riguarda questa fase farò il cittadino attento, come sono attenta ai fatti che riguardano il mio paese. Quindi io sarò attenta e vedrò cosa succederà, perché io non ho fatto altro che dire, guarda un po', quest'uomo dopo 32 anni dice cose che insomma sono vicine a quanto noi, agli argomenti sui quali noi stavamo lavorando. Tutto qua, a questo punto spetterà qualcun altro.
1: Ma infatti,
0: Dobbiamo inquadrare,
1: scusi,
0: mi
1: la
0: scusi, c'è anche un
1: conclusione,
0: tema?
1: sì, prego, la conclusione della vostra lettera, cioè confidiamo nel lavoro della Procura della Repubblica di Bologna, che vuole risentirlo, mi sembra esplicita, no? A dire
0: Arrivare.
1: ci sono magistrati che adesso dovranno capire.
0: Ma certo. Ma certo, ci volevo arrivare, guardi, io sempre perché adesso lavoro a Torino, quindi il rapporto con Don Ciotti è ancora più stretto di prima, perché io ovviamente interagivo con lui già prima, essendomi occupata di 'ndrangheta in Emilia-Romagna e quant'altro. Ecco, come dice Don Ciotti, c'è una grande fame di verità e di giustizia. Io credo che nelle parole di Don Luigi ci sia proprio questo tema. I cittadini hanno fame di verità e di giustizia e questa fame è una fame insaziabile. Ecco, e la dobbiamo comprendere. La dobbiamo comprendere questa fame. Infatti,
2: Purtroppo,
0: abbiamo tutto. Dica.
2: no, dico purtroppo è una fame che viene normalmente in Italia saziata magari molti anni dopo, cioè,
1: Se viene
2: o non
1: saziata, o
2: saziata
1: non
2: mai. O non
1: saziata mai.
0: saziata. O non saziata, è vero, però questa fame c'è. E allora chi può procurare il cibo, chi può sfamare, ok? Lo deve fare tutto qua. Poi in ritardo, malamente, proponendo un cibo non gradito. Questo non lo so, mi perdoni la metafora, ma seguo le parole di Don Luigi. Ecco, però qualcuno lo deve fare. Non si spiega perché in Italia abbiamo tante associazioni di vittime. E anche la strage di Bologna, e grazie all'associazione vittime della strage che vi fu la vocazione da parte della Procura Generale di Bologna. Poi poteva portare, non poteva portare, ma intanto bisogna lavorare. Tutto qua, bisogna lavorare.
1: Noi intanto la ringraziamo molto, ripeto, Lucia Musti è procuratrice generale presso la Corte d'Appello di Torino, ma all'epoca era sostituto procuratore a Bologna insieme a Giovanni Spinosa. Grazie, faremo anche noi da cittadini e da giornalisti, osserveremo, grazie davvero per essere stata qui, certo sarebbe l'ennesima pagina
3: Di misteri
1: di misteri
3: italiani.
1: italiani, insomma, di misteri italiani. Ce n'è anche un altro di mistero, magari Brindani in queste 2 ore qualcosa ci dirà su
2: Hai
1: un
2: detto
1: altro
2: che non
1: mistero.
2: vuoi qui in
1: No, mica
2: trasmissione parlare di
1: Vasco,
2: quel tema.
1: non si
2: Tu
1: parla.
2: ti vanti di essere diverso, dice no, io di quella cosa non
1: Quella
2: parlo.
1: cosa, insomma,
2: Ah.
1: ma ne parlano tutti,
2: Sì, ma tu
1: apertura
2: ti
1: dei
2: sei sempre
1: giornali, siti.
2: vantato di non volerne parlare
1: Vabbè.
2: qui. Rinneghi te stesso.

0: il Milan, ma Sinner, il preparatore atletico, gli accompagnatori, tutto lo staff tecnico che lo segue lo paga lui, eh?
1: Ma dai, non lo sapevo, non lo sapevo.
2: Non ho capito perché bisogna sempre fare i moralisti su quelli che guadagnano tanto, poco. Ma scusa, allora questi soldi che comunque arrivano, se vanno agli organizzatori invece è meglio, è più bello, è più etico?
3: Manera, tu sei proprio il degno rappresentante del detto lombardo maiocum le lavora che borbotum.
1: Questo? Aspetta, Brindani, ma cos'è? Vabbè, se lavorare che brobottare, ma iocum.
3: Sembra Manera, latino. Tu sei proprio il degno rappresentante del detto lombardo maiocum le lavora che borbotum.
1: E siamo lombardi, cioè vabbè.
4: Stavi dopo 30 anni si diverte ad agitare le acque e si diverte a vedere come la gente si agita.
1: Ah, magna e magnota, beve il bevota, l'aura che il borbota, cioè a mangiare a mangiare mangia, bere beve. E quando tocca lavorare che borbota.
5: Guarda, credo di essere una delle persone che in Italia ha lavorato di più nella vita.
1: È vero, questo dobbiamo dirlo.
6: No, lui ha fatto del borbottare un lavoro.
1: Esatto.
5: Ho iniziato a 17 anni, adesso ne ho 59, quindi sono 42 anni che lavoro.
1: Ma non è un lavoro. Finalmente la derisione una volta a Manera, di solito mettono a me le risate.
5: Sono 42 anni che lavoro duramente.
1: Duramente.
5: Sì, bravi, bravi.
1: Dai, dite un'altra.
5: Credo
1: dite
5: che
1: un'altra.
5: Non ci sia quasi nessuno in Italia che ha lavorato più duramente di me. Bravi, bravi. Brave.
1: Va bene, va bene. Allora, siamo con Umberto Brindani, direttore di Gente. Tra poco magari ci dice una cosa, ma una cosina su Garlasco.
5: Rinneghi te stesso.
1: No, ma non è che parliamo di Garlasco, qui non siamo nelle trasmissioni televisive. No, c'è un caso che qualcuno ha definito un nuovo caso Rami. Ricordate l'inseguimento a Milano con questo ragazzo che è morto? Ogni caso è diverso, ovviamente, però succede che in Val d'Aosta c'è stata la morte in seguito a un inseguimento di una persona che faceva parte della cosiddetta banda dei tir, cioè rubavano camion. Davide Suvilla è stato inseguito insieme a dei complici da 5 agenti della squadra mobile di Aosta. L'inseguimento è finito di fatto con 2 arresti, ma la morte di Suvilla, perché a un certo punto, e qui si vedrà la dinamica, è caduto dal camion in movimento, è morto. Il tema è che i 5 poliziotti che hanno fatto questo inseguimento sono iscritti nel registro degli indagati. L'accusa, credo, la chiediamo a Pietro Porciani, che difende 2 dei poliziotti indagati. Buongiorno avvocato.
7: Buongiorno a voi.
1: L'accusa, ho letto, è omicidio colposo, questa è omicidio colposo, che da pena edittale che cosa prevede in caso di condanna?
7: Fino a 5 anni.
1: Aspetti che la sentiamo un po' male, fino a 5 anni, se ho capito bene?
7: Sì, il problema non è questo, il problema è che è allucinante che un poliziotto che fa il proprio lavoro, che insegue uno che scappa, vabbè che scappare oggi, come dicevamo prima, diventa quasi tollerato da una certa giurisprudenza, no? Deve essere indagato, cioè uno fa il proprio lavoro, viene chiamato alle 9-10 di sera mentre è a casa sua perché sa che c'è una banda di delinquenti che sta commettendo dei reati, quindi libero da servizio, prende armi e bagagli, scatta a disposizione dello Stato per impedire che certi furti vengano commessi, insegue una persona, rischia la vita, perché questo Suvilla, per carità, però qui famiglia facciamo tutti le condoglianze, per carità, cerca di sbatterli contro la parete di una galleria, grazie a Dio la gente che ha la guida inchioda e non fa una brutta fine, non vengono spatasciati contro la galleria, poi questo qui a camion quasi fermo non scende, cioè non scende ma si butta dalla,
1: dall'abitacolo e muore.
7: L'abitacolo, l'abitacolo non è quello di una macchina, l'abitacolo di un camion è,
1: sì,
7: insomma,
1: abbastanza
7: mezzo,
1: alto, alto, sì, chiaro.
7: Ecco. Cioè, ma cosa bisognava? Mettergli un materasso sopra, sotto perché scappasse?
1: No, no, ma è chiaro, ma questo poi sarà dinamica per l'inchiesta, ecco, noi non la dinamica così nei dettagli, ci interessa appunto la tematica che ho letto in un'intervista, non so se l'ha detto lei, forse l'altra avvocata, dirò mai va di moda indagare i poliziotti che fanno, i poliziotti, i carabinieri, forse l'ordine che sono nell'adempimento del loro dovere, questa frase lei la sottoscrive?
7: L'abbiamo detto sia la collega di Stefanis di Genova che lo dico io, anche perché dopo la vicenda Rami iniziano a scappare più volentieri, tanto i delinquenti cosa dicono o cosa pensano, dico guarda intanto il poliziotto se mi insegue rischia, quindi mi insegue meno volentieri.
1: Ma scusi, lei è sicuro che, lei è sicuro che un delinquente nel momento in cui fa un reato pensa a Rami, fuggo? Cioè, che
7: magari, no, non pensa, magari, ma non pensa sa
1: neanche, magari non la conosce neanche quella vicenda.
7: Cioè... Allora, guardi che i delinquenti la giurisprudenza conoscono meglio di noi, molto spesso.
1: Sì, questo sì, sanno cosa rischiano, sanno come muoversi.
7: Beh, ma lei sa bene che gli zingari quando vengono a Milano a fargli scippi sanno che... cosa rischiano?
1: Rom,
7: cioè
1: diciamo, qua c'è una rivolta in redazione. Rom sarebbe
7: Rom,
1: meglio.
7: Mi scuso se ho offeso qualcuno.
6: Ma scusi, avvocato, scusi una cosa, ma se c'è un morto, e c'è un morto, è un atto dovuto da parte della magistratura indagare, no? Cioè, qui stiamo parlando parlando di un'indagine della magistratura dovuta. Ci sono tutte le garanzie, lei è l'avvocato di, se non ho capito male, di due di questi poliziotti, quindi tutto si svolge perfettamente, come dire, secondo le regole, se le cose sono avvenute, come dire, senza particolari colpe da parte dei poliziotti, verranno assolti e quindi tutto finirà bene.
1: Anche perché
6: bene.
1: Il tema, l'abbiamo detto mille volte, che essere indagato è una garanzia, è solo anche per colpa un po' di noi giornalisti che diventa in qualche modo una condanna.
6: Ci indigniamo
1: preventiva.
6: Perché hanno indagato.
1: Ma in realtà,
7: voi sapete che i poliziotti sono stati tutti trasferiti di reparto? Cioè non fanno più il loro lavoro?
1: No. In attesa.
7: Voi sapete che nessuno. Un attimo, non sapete che nessuno della questura, cioè il portafoglio di funzionari, è uscito a vedere cos'è accaduto? Voi sapete che nessun magistrato si è recato sul luogo?
1: E come mai? Cioè, se, c'è un morto, un magistrato non. Ma insomma adesso
7: chiedetelo a me.
1: Cioè, ma io credo.
7: No, questo allora io la prima domanda che ho fatto, una delle prime domande che ho fatto ai due ragazzi è stata: ma chi è uscito? È uscito dei vostri, chi è uscito? Nessuno. Scusa, io gli faccio scusate, e nessuno vuol dire stiamo tornando all'Odissea, non è uscito nessuno.
6: Non è uscito in che senso? Non ho capito.
1: Cioè, nessuno dei funzionari della questura.
7: Nessuno.
1: E in genere invece dovrebbe avvenire?
7: Vedo un po'.
1: E vabbè, è un problema all'interno della questura, cioè come mai?
7: Nessuno non so perché, ma nessuno anche della procura è uscito.
1: Nessuno della procura. E chi ha fatto l'accertamento, voglio dire?
6: La polizia locale.
1: Cioè, in senso, loro stessi poliziotti hanno fatto, quelli che poi sono indagati?
7: Altri poliziotti della statale, della scientifica. Sì, ma cioè, questi ragazzi sono stati lasciati soli a se stessi, poi li hanno chiamati per dirgli che li trasferivano. Ma dove siamo arrivati?
1: Accidenti.
5: Punto di vista, questo diciamo, è un vizio di procedura che potrebbe essere in qualche modo.
7: No, non è un vizio di procedura, è una vergogna.
5: Sì, ma in sede poi di giudizio, questo, in sede di giudizio, questo potrebbe avere una rilevanza?
7: Non tanto. Però potrebbe averla, ma nessun magistrato, anche perché cosa è importante sapere? È importante sapere che il camion è diversi metri avanti la salma, cioè vuol dire che il camion non era fermo.
1: c'era il movimento.
7: Questa è la cosa che c'è.
1: L'altra cosa da capire, credo che andrà.
7: Che avrebbero dovuto vedere. Sì,
1: credo che andrà.
7: Che avrebbero
1: accertata.
7: Dovuto vedere sia i poliziotti che i funzionari di polizia.
1: L'altra questione in fase di indagine, credo che andrà accertata, è un po' un tema dirimente, se ho capito bene, è se ci sia stato un investimento da parte di una macchina, cioè se la morte sia stata causata solo dalla caduta o anche da un urto con una delle macchine che inseguiva.
7: Che stava cercando di bloccare questo.
1: Sì, sì.
7: Non so cosa possa cambiare.
1: No,
7: perché
1: no,
7: cosa fai? Cioè, tu hai uno che si butta dal camion, ripeto, io lei buttargli il materasso?
1: No, beh, insomma.
7: Adesso ripeto, mi spiace, quando muore la gente è sempre una cosa triste. Poi è ancora più triste che 5 poliziotti che fanno il loro dovere siano spostati, siano indagati, non dormano a notte, perché questo è il discorso, e non so come tornano a casa la sera vedendo, a vedere la loro famiglia. Cioè questo lato umano di questi
1: no, ma infatti siamo qui a parlarne, siamo qui a parlarne, avvocato. Intanto la ringraziamo, vediamo, insomma, ho letto molta Brindani, molta indignazione anche sui social, tra i messaggi, cioè, tra chi dice. Salvini ha detto sto dalla parte dei poliziotti.
6: Beh,
1: io dico
6: sempre,
1: il consiglio a Salvini in altri casi non è che sia andata benissimo poi questa frase, però poi ognuno fa quello che ritiene. Intanto ringraziamo l'avvocato Pietro Porciani, ripeto, che difende 2 dei 5 poliziotti indagati, e vedremo se ci sono sviluppi in questa vicenda.
8: Allora sentiamo se il pavone dice qualcosa.
9: Nessuno.

0: Milan, quello che mi stupisce è che quando ti pongono davanti a delle prove inoppugnabili, tu te ne esci con la solita frase: come mai? Come se non fosse possibile che la magistratura sbagli.
1: Ma su quale caso?
2: Quest'ultimo, dice, come mai non è arrivato nessuno?
1: Ma che ne sai, sarà l'ultimo quello del...
2: Ma no, ma era chiaro che si riferiva a quello che è stato detto poco fa.
1: Va bene. Allora, Garlasco, diceva Umberto Brindani, cosa...
3: No, guarda, mi sono pentito di aver accettato l'invito.
1: No,
3: cioè,
1: non voglio
3: parlare di Garlasco.
1: Perché?
3: Perché la vostra è una trasmissione snob
1: e
3: radical chic. Ma non solo la vostra, anche quella di Simone Spezia. Attenzione,
1: sì, perché anche lui dice.
3: Anche lui è snob.
1: Ma no, però è vero che ci sono.
3: Siete
1: come
3: una
1: dire...
3: radio snob.
2: Sì, è vero.
3: È
2: il problema è che qua interessa solo l'economia, Radio 24, i soldi, tutto il resto non interessa niente.
1: Io mi confesso, io leggo ogni singola riga di qualsiasi articolo e vedo, non tutte le trasmissioni perché quelle pomeridiane,
3: è impossibile,
1: no,
3: vederle perché, tutte,
1: no, e vedo molte trasmissioni dedicate a Garlasco, cioè, devo cosa devo fare? Devo cospargermi il capo di cenere?
3: No, anzi. Però dovresti parlarne, dovresti dedicare anche tu delle
2: puntate intere.
1: Però scusa, io l'ho accolto oggi Brindani con il titolo di Libero, cioè siamo arrivati a questo. Libero oggi come prima pagina titola: e ora liberate Stasi. Ora io dico, ma com'è? E ora? Questo titolo ci potrà essere, se mai ci potrà essere, tra 10 anni, se mai verrà riscritta una realtà alternativa.
2: Dieci anni.
1: I processi
2: sì,
1: quanto durano, se
2: però,
1: ci sono.
3: No, potrebbe esserci una revisione del processo ad Alberto Stasi nell'arco di un anno.
1: Ma
3: due.
1: Va bene, ma voglio dire, ma allo stato attuale abbiamo un condannato e un indagato.
2: Ho capito, però è una situazione un po' strana, perché da un par c'è un esempio che...
1: Senti come esperto.
2: Indagato dalla procura di Pavia e contemporaneamente ci sia Stasi in carcere adesso oggettivamente.
3: Allora quello lì è un titolo, sappiamo che Libero e altri giornali, come dire, usano i titoli anche a scopo, come posso dire, provocatorio, no? Eccetera. Quindi lasciamo stare quel titolo che non rappresenta la realtà. La realtà e la verità è che ormai anche i Sassi hanno capito che Alberto Stasi è innocente.
1: Cioè, e questo Umberto Brindani, ecco, a me l'ha detto, lo dice con convinzione
3: Dico, ma se lo dico io non conta niente, no, se lo dice la Procura della Repubblica di Pavia, assistita dall'eccellenza delle investigazioni in Italia, che sono i carabinieri di via Moscova, più consulenti, esperti,
1: ho capito, ma non possono
3: eccetera.
1: Non posso sbagliarsi adesso
3: Se lo dicono loro, io tendo, come dire, a vederla come una conferma del fatto che è stato un clamorosissimo errore giudiziario. Quello,
1: cioè,
3: della
1: l'errore non può essere questo dell'inchiesta di adesso rispetto...
3: In due parole, Stasi è chiaramente innocente. Non so se sia stato esempio, questo bisognerà capirlo.
1: Come possiamo,
2: quindi l'operazione di revisione del processo di Stasi andrebbe fatta a prescindere eventualmente
3: da tutto il
2: procedimento che riguarda esempio.
3: Te la do in termini, come posso dire, percentuali. Stasi doveva essere assolto perché le prove non erano sufficienti oltre ogni ragionevole dubbio, 100%. Stasi è innocente, 99%, dico 99% perché non c'ero, quindi Sempio è stato lui, 80%, ma non possiamo in questo momento dire con certezza che è stato Sempio.
1: Cioè, tu dici che addirittura...
3: sicuro non è stato Stasi.
1: Seguendo il tuo ragionamento, se è l'eccellenza dell'investigazione quella che sta dietro l'attuale inchiesta, addirittura tu adombri che potrebbe anche non essere stato Sempio, ma terze persone rispetto a Stasi e Sempio.
3: No, non arrivo a questo. Io penso che sia solida l'impianto d'accusa contro Sempio. Però non dobbiamo commettere con Sempio l'errore che è stato commesso con Stasi.
1: Sì, condannarlo per... allora, se leggi i giornali, una è stata fatta anche con Stasi, che non è Stasi ma il biondino dagli occhi di ghiaccio era diventato. Però Dai, con esempio, c'è una, quella che chiamano in America la character assassination, molto diffusa sui giornali.
3: È molto diffusa perché lui ha dato molto materiale su cui ragionare, perché molti anni di presenza su questo, su questa piattaforma di, che raccoglie i cosiddetti incel, no?
1: Sì, sì.
3: 3500 post lunghi. Cioè, che hanno composto una specie di lungo diario.
1: Vabbè, ma lì si vede il carattere di una persona.
3: Sì, ma c'è molto materiale. Lui poi è uno che parla, che oltre a scrivere parla da solo in macchina, quindi ci sono ore e ore di intercettazioni.
2: Però la cosa interessante, secondo Brindani, è che il processo di revisione Anastasia andrebbe comunque fatto a prescindere.
1: La procura di Pavia ha chiesto di incardinarlo. Dai, giornale radio e poi torniamo per la seconda ora.
4: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina, Zelensky niente bombe su Mosca. Hormuz sempre bloccato, nessun passo avanti fra Stati Uniti e Iran. Meloni su Rubio, incontro franco, siamo alleati ma difendiamo i nostri interessi. Batosta per Starmer alle amministrative, trionfa il sovranista Farage. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Donald Trump ha annunciato uno scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, 1000 per parte, e una tregua di 3 giorni da oggi all'11 maggio. Era la tregua unilaterale voluta da Putin ma non ancora accettata da Zelensky. I droni ucraini nelle ultime settimane hanno colpito in profondità il territorio russo. Su pressione di Trump, Zelensky si è impegnato a non bombardare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata in programma oggi. Nessuna novità invece nel negoziato fra Stati Uniti e Iran.
7: Per i negoziati di pace in Iran la strada resta in salita. Alla Casa Bianca il vicepresidente americano Vance ha incontrato il premier del Qatar alla ricerca di un canale di comunicazione con Teheran, che dal canto suo fa sapere di non aver ancora valutato la proposta arrivata da Washington. Da loro ci aspettiamo una risposta nelle prossime ore, spero che sia un'offerta seria, avverte il segretario di Stato americano Rubio. Attorno allo stretto di Hormuz intanto si registrano nuove tensioni e il cessate il fuoco, formalmente ancora in vigore, sembra sempre più fragile. I comandi militari statunitensi hanno comunicato di aver colpito e neutralizzato 2 petroliere vuote che cercavano di rientrare in Iran forzando il blocco navale. I media iraniani parlano di un marinaio morto, altri 10 feriti e 4 dispersi. In risposta ai raid, la marina iraniana ha sequestrato un'altra petroliera, accusata di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre una dura reazione è arrivata dal regime degli Ayatollah, che ha accusato gli Stati Uniti di avventurismo capriccioso e comportamento sconsiderato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E di Hormuz, come di altre questioni internazionali che hanno diviso Stati Uniti e Italia, si è parlato a Roma negli incontri del segretario di Stato americano Marco Rubio con il governo italiano.
8: Crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, stretto di Hormuz e poi Libia e Libano, senza tralasciare i rapporti bilaterali. Sono tutti i dossier esaminati da Giorgia Meloni con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, dice Giorgia Meloni.
9: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. E quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
8: L'incontro, inquadrato come visita di cortesia, è durato circa 1 ora e mezza ed è politicamente importante perché arriva dopo le tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Trump nelle scorse settimane ha attaccato Meloni per il disimpegno sulla guerra in Iran e ha minacciato di ritirare i militari statunitensi dall'Italia e dall'Europa. Sulle basi statunitensi decide Trump, il tema non è stato discusso con Giorgia Meloni, dice Marco Rubio dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio. Sempre detto detto di essere un forte sostenitore della NATO, ricorda Rubio, ma sottolinea alcuni paesi europei hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante. Si tratta di un problema che va approfondito, puntualizza Rubio, che prima di incontrare Meloni ha visto il ministro degli esteri. Antonio Tajani a Rubio ha detto che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Una presenza americana in Europa è importante per rafforzare la NATO e, dice Tajani, è importante anche un impegno forte degli europei, cosa che stanno facendo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Non ho ucciso io Chiara Poggi, questo è il messaggio di Andrea Sempio, letto in serata a Quarto Grado su Rete 4. Dagli atti dell'inchiesta chiusa giovedì emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Sempio.
10: Dagli indizi scientifici su tutti il DNA sulle unghie di Chiara Poggi e l'impronta della mano insanguinata sul muro, ai soliloqui intercettati in auto e poi gli appunti, le ricerche in rete, le versioni dei genitori che non tornano. Dagli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Andrea Sempio, definendo la condanna di Alberto Stasi una suggestione cavalcata dai media. Quando sono andato io, compatibile con quando sono andato via, notano i carabinieri, il sangue c'era, dice il 38enne riferendosi a casa Poggi in una conversazione tra sé e sé in auto un anno fa. Negli appunti riferimenti a sogni violenti e ricerche in rete su sesso, stupri, satanismo e omicidi, oltre che all'iter processuale di Stasi e all'ansia della madre per la riapertura del caso. A lei, in una delle intercettazioni ambientali dello scorso ottobre, si rivolge il padre di Andrea dicendole: comunque lo scontrino l'hai fatto tu, in riferimento al ticket del parcheggio di Vigevano che l'indagato fornì come alibi per dimostrare che il giorno dell'omicidio non si trovava a Garlasco. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Resta un omicidio senza killer, oltre che senza mandanti, quello di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il capo ultra di estrema destra della Lazio e narcotrafficante, ucciso a Roma nel 2019. La Corte d'Appello della Capitale ha assolto Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, per non aver commesso il fatto. Papa Leone XIV, accolto dall'entusiasmo di 70.000 fedeli a Pompei e Napoli, ha lanciato ancora una volta il suo appello per la pace.
11: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
12: Lo sguardo rivolto verso la scritta Pax che svetta sul santuario di Pompei, fondato da San Bartolo Longo, il Papa lo ripete ancora una volta: di fronte al male la Chiesa non può tacere. Nel giorno in cui, un anno fa, fu eletto pontefice, Leone recita con i fedeli la supplica per la pace messa a repentaglio.
11: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
12: In un mondo segnato ancora dalle guerre, Dio invoca prevost, plachi, iodi, fratricidi e illumini leader delle nazioni. A Napoli la tappa in Duomo, dove ha incoraggiato il clero a camminare accanto ad una città dai mille colori, dalla grande bellezza e gioia, ma anche dalle tante disuguaglianze, fragilità, dalla violenza. E poi l'abbraccio con la città, Piazza Plebiscito. Lavorate insieme, ha detto il Papa, per rendere Napoli capitale di speranza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
6: Scontri nel pomeriggio a Venezia, la manifestazione contro Israele alla Biennale. I manifestanti pro-PAL hanno tentato senza successo di forzare il cordone della polizia. Alla Biennale il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo e israeliano. Terremoto politico nel Regno Unito dopo le elezioni locali vinte dai sovranisti di Farage, seguiti dai conservatori con solo terzi, i laburisti al governo.
13: È stata una catastrofe che avrà ripercussioni sulla politica britannica, sebbene il premier Starmer abbia già messo le mani avanti dichiarando che non intende andarsene perché le sue dimissioni farebbero precipitare il paese nel caos.
14: I'm not going to walk away.
13: Quando i cittadini mandano un messaggio come questo bisogna riflettere e rispondere, ha aggiunto il premier laburista, riconoscendo che gli elettori vogliono vedere i cambiamenti promessi e sono arrabbiati perché non li vedono. Starmer appare politicamente un morto che cammina. Nel suo stesso partito diversi deputati sarebbero ben felici di sacrificarlo per salvare il salvabile di uno schieramento che neppure 2 anni fa vinceva le elezioni con una maggioranza bulgara. Quelle locali sono state una Caporetto. Il partito Reform UK dell'intramontabile Brexiteer Farage le ha stravinte. Sky News ha calcolato che il 27% dei votanti nei 136 consigli locali andati alle urne ha premiato l'ultradestra. Intorno al 20% i conservatori, anch'essi in forte calo, seguiti dai laburisti al 16%, tallonati da Lib Dem e Verdi. E ci sono altre cattive notizie. I nazionalisti gallesi hanno vinto le elezioni per il Parlamento locale strappandolo al Labour. Anche in Scozia vincono i nazionalisti, la stessa unità del regno appare minata in prospettiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Sport, il Frosinone torna nella Serie A di calcio dopo 2 anni in B. Nell'ultima giornata ha battuto per 5-0 il Mantova. In Serie A, nell'anticipo della quart'ultima giornata, il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. Agli internazionali di tennis di Roma, Novak Djokovic è uscito a sorpresa nella sua prima partita, al secondo turno. Matteo Arnaldi ha battuto il numero 8 del mondo, Deminaur. Vittoria in serata anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Oggi l'esordio di Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: Uno, nessuno, 100 Milan.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Allora, prima Umberto Brindani, prima della domanda di Manera, ha ricevuto anche un messaggio di chi lo sta guardando in TV. Ricordiamola, siamo in diretta sul canale 246 del Digitale Terrestre. Mi permette questo anche di salutare, non lo facciamo mai, lo ringraziamo, il nostro regista Lorenzo Malinverni. Grande Lorenzo, eccoci in regia. Applauso. Ah, niente risate? Rifacciamo. Salutiamo Lorenzo Malinverni. Oh, perché non è che possiamo spargere vergogna solo sui conduttori qua. Leonardo, cosa volevi chiedere al direttore del settimanale?
1: Come Gente? Si lavora nelle redazioni dei settimanali? Cioè, un lavoro
0: è?
1: Ci si trova tutti i giorni oppure essendo un settimanale un paio di volte a settimana? Secondo me è così.
0: Ma, ragazzi, allora, questo su un mensile potevi chiederlo, ma su un settimanale?
1: Ma anche il settimanale non è così pressante.
0: No, però, esatto, come si fa? Cioè, dice, i giornali quotidiani rischiano di essere vecchi. Il settimanale come si fa a mantenerlo fresco?
2: L'obiettivo è quello di pubblicare dei servizi che non trovi da nessun'altra parte.
0: Tipo Garlasco.
2: Quindi delle esclusive, okay. Delle esclusive, oppure dei punti di vista diversi o degli approfondimenti diversi rispetto a quello che ti viene offerto dalla grande massa, diciamo, dell'informazione, soprattutto cartacea, perché noi parliamo di questo. Poi uno dei problemi del settimanale è il fatto che, appunto, essendo settimanale,
0: cambia tutto.
2: Noi chiudiamo in tipografia via via, giorno per giorno, e poi a un certo punto c'è il giorno di chiusura, e poi però il giornale sarà in edicola due giorni o tre giorni dopo, e quindi bisogna equilibrare.
0: Cioè, come fai a pubblicare qualcosa su Trump, che questo ogni 10 minuti cambia idea?
2: Bisogna lavorare su questo. Poi naturalmente abbiamo un sito internet e un profilo Instagram in cui se mi capita di avere una notizia che non galleggia, come si dice, quindi può essermi bruciata, uso il sito internet.
0: Non ho capito. Però la risposta è che si incontrano tutti i giorni.
1: E in quanti vi incontrate? Quanti siete a incontrarvi tutti i giorni?
2: Siamo qualche centinaio. No, siamo una piccola redazione. Ormai le redazioni sono ridotte ai minimi termini.
0: Ci sono più gli inviati? Ci sono ancora gli inviati?
2: No, non ci sono più.
0: Non si riesce più.
2: 25 anni fa, quando lavoravo a Panorama, eravamo più di 100 giornalisti.
0: Sì.
2: Adesso i settimanali si fanno con un decimo di questo.
0: Allora, adesso non ricordo, e mi aiuterai, il titolo del tuo ultimo libro? Il tuo ultimo libro?
2: Senza lasciare traccia.
0: Ottimo, che è un giallo nel quale proprio il protagonista vive un po' questo sconforto di un giornalismo.
2: È un giornalismo ormai
0: che sta.
1: Ma le fonti, allora? Le fonti sono le agenzie?
2: No, le agenzie sono le fonti per i quotidiani e per i TG. Le nostre fonti sono gli
0: inquirenti, avvocati.
2: Sono, diciamo, tutto quello che esce, e quindi bisogna leggere tutto e stare attenti a tutto, e poi ci sono le fonti dirette.
0: Queste date,
1: quindi, siete una decina.
2: Cioè, se uno vuole incontrare Leonardo, deve passare dal suo ufficio stampa.
0: È incredibile, sì, che è Miriam Lucchetti, che ha questa patata bollente da gestire oltre al lavoro che deve fare, purtroppo.
1: Quindi in una decina
0: che l'ha ingabbiata Leonardo dicendo: mi faresti l'ufficio stampa? E Miriam, in maniera improvvida, ha detto sì, va bene,
1: la pago bene anche.
0: Vabbè. E gli dà un grande affare, perché.
1: Ma quindi in una decina di persone si fa un settimanale?
2: Una decina di redattori, 4-5 grafici,
0: un direttore,
2: e poi tanti collaboratori. Perché bisogna lavorare anche con risorse non.
0: Sì, che non sono strutturalmente.
1: Per esempio, un collaboratore di cosa si può occupare?
2: Ah, se qualcuno mi propone un'intervista che io non riesco a ottenere, a un personaggio che magari non riesco ad agganciare. Certo.
1: Collaboratori, nel senso, sono giornalisti, diciamo, non dipendenti, che propongono dei servizi.
2: Certo.
1: Adesso mi hanno proposto di fare un'intervista su Vero. Cosa devo fare? La faccio
0: capito.
1: O no?
0: No, ma scusa, ma adesso
2: devi chiedere alla tua addetta stampa.
0: Chiedi alla addetta stampa, chiede ai nostri ascoltatori.
1: Mi può portare dei vantaggi avere un servizio su Vero
0: di gente. Vabbè, ragazzi, comunque, questo numero di gente che non c'è.
1: Ma sai perché adesso spiego? Ho raccontato l'episodio che mi capitò quando fui operato alla Safena. che mentre mi operava
0: 15 anni fa, cioè è vero, è sul pezzo.
1: Sì, però mentre mi operavano, no, il chirurgo se ne andò dicendo che si era rotto i coglioni dell'operazione. Sì, allora sì. Mi hanno chiesto di raccontare questa.
0: Non è che eri un po' sotto effetto?
1: No, avevo la spinale, sentivo benissimo. Okay. Mi hanno chiesto di raccontare questo episodio.
0: Va bene, siamo in conclusione di questa settimana. Ringraziamo moltissimo Umberto Brindani, direttore di Genta, al quale rinnovo i complimenti per il duplete, grande stagione dell'Inter, scudetto e Coppa Italia. Bravi, bravi, bravi. Per il triplete dovrete aspettare.
3: Aspettiamo l'anno prossimo.
0: Leonardo?
1: Allora io torno casomai lunedì, martedì, giusto?
0: Sì, come sempre, cioè, non è che devi dire.
1: La settimana prossima sono un po' impegnato, quindi può darsi che salti qualche giorno.
0: Va bene. Direttore, tipo uno così lo prenderesti in redazione?
3: Ma perché no, scusa.
0: Oh,
3: eh?
0: Ottima notizia, gli abbiamo trovato un posto,
3: sì, caro sì. Te lo tolgo, esatto. Lo tolgo di torno.
0: Una bella collocazione a Gente, vai Leonardo, vai, vai. Noi faremo ovviamente quelli, no, peccato Leonardo, a Gente.
1: Dopo brindano.
0: Brindano con Brindani. Va bene, a lunedì.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: One of my children, who is 7 years old, said that I wish we can die easily. Why, Dad? Why are you saying this? To go to the paradise easily.
2: Una morte indolore per andare in paradiso presto, dice un bambino libanese di 7 anni. Le voci e la paura dal Libano, il terremoto nel Regno Unito, Rubio a Roma, la parata a Mosca. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
4: A night of huge success for Reform UK so far. The party swept up council seats across England.
5: Ha ribadito l'importanza dell'unità dell'Occidente nelle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali.
6: The Ukraine's president has warned world leaders not to attend Russia's Victory Day parade in Moscow, marking the Soviet victory against Nazi Germany in World War II.
7: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
2: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata, ben ritrovati da parte mia, gentili ascoltatori, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in console c'è Carlo Salvatore. Domande e commenti, come sempre, li leggo anche qui, da Beirut, capitale del Libano, 349-238-6666, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre.

0: E così i Labour finiscono all'angolo. Farage che ritorna. Buon risultato della formazione dei Verdi. Il terremoto delle elezioni locali britanniche ha iniziato a scuotere la politica di Londra. Faremo il punto sulla disfatta di Keir Starmer, che sta prendendo corpo. Dobbiamo forse aspettare la serata di domani per avere i numeri esatti, ma le nubi si stanno addensando all'orizzonte parecchio minacciose per i Labour di Keir Starmer. Ma parleremo anche della visita di Marco Rubio in Italia. Lo sapete, dopo aver tentato di ricucire con il pontefice ieri, non sarebbe andata benissimo, leggendo le dichiarazioni e le note ufficiali. Questa mattina Marco Rubio ha visto il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani e la premier del governo italiano Giorgia Meloni. E non ci sono molte dichiarazioni, almeno da parte di Palazzo Chigi, ufficiali. C'è qualche dichiarazione, me ne darò conto, da parte dello stesso Marco Rubio. Ricordiamo che questa visita viene dopo i tanti strappi del presidente Donald Trump con il nostro governo, in particolare con la premier italiana Giorgia Meloni. Infine andremo a Mosca, perché domani, 9 maggio, si terranno le celebrazioni dell'81esimo anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica, in quella che in Russia viene ricordata come la Grande Guerra Patriottica. Quest'anno però la tradizionale parata, che attraverserà la Piazza Rossa, sarà molto molto sottodimensionata. Non è previsto il passaggio dei veicoli militari, dei lanciamissili e probabilmente, come già era accaduto nel 2025, non ci sarà l'aviazione. A sfilare davanti al presidente Putin dovrebbero essere soltanto i soldati. Tutto questo per la minaccia dei droni ucraini, che negli ultimi mesi hanno penetrato e colpito anche in profondità il territorio russo, e che starebbero, fra l'altro, secondo varie indiscrezioni, dissuadendo anche alcuni capi di Stato e di governo amici del presidente Putin nel presenziare questa importante parata. Questi temi di quest'oggi. 349-238-6666. Peraltro vedo già chi ci ascolta, affezionati ascoltatori anche dalla capitale britannica, che dicono la loro e leggerò con grande interesse. Ma siccome lo sapete, siamo in diretta da Beirut, dal Libano, paese fondamentale, formidabile cartina tornasole per la guerra che vi stiamo raccontando da mesi, da anni direi. Ripartiamo proprio qua, dal Libano, con questa voce.
1: They are not safe in,
2: non si sentono al sicuro. Dicono che da un momento all'altro potrebbero morire o che potrebbero essere costretti ad abbandonare le proprie case.
1: I'm Hossein Khalifi.
3: Hossein Khalifi?
1: Yes.
3: You work in as a teacher or principal?
2: Mi chiamo Hossein Khalifi e lavoro come supervisore in una scuola pubblica. Stiamo affrontando una situazione molto difficile. Tutto questo non può essere la normalità. Solitamente noi libanesi, soprattutto noi gente del sud, siamo abituati ad affrontare situazioni del genere, ma non a questo livello. Tutto questo è veramente troppo.
1: But not in this level. This level is high. One of my children who is 7 years old.
2: Uno dei miei figli ha 7 anni e mi ha detto: vorrei poter morire senza troppe difficoltà. E allora io gli ho chiesto: perché mai pensi cose del genere? Per andare in paradiso e avere pace.
1: Go to the paradise easily.
0: Questa è la drammatica testimonianza e la voce di Hossein Khalifi, che ho preso proprio questa mattina viaggiando attorno a Byblos, Jubail. Siamo poco a nord di Beirut. Hossein Khalifi lavora in una scuola pubblica vicino alla zona di Nabatieh, che anche mentre vi parlo è martellata dall'artiglieria israeliana, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi. Poi vi darò anche un po' i dettagli degli ultimi scontri che sono venuti e che stanno avvenendo peraltro nel sud del Libano. Ho incontrato Hossein Khalifi in una delle tante scuole, lo stiamo raccontando da giorni, centinaia oramai, scuole e sedi universitarie riadibiti a rifugi per appunto i tantissimi sfollati, 1,5 milioni più o meno, per questo conflitto che si è riacuito. E Khalifi appunto era in una sede universitaria di Byblos. Avete sentito quel passaggio così drammatico, con il figlio che agogna una morte senza dolore per poter finalmente trovare pace. Lo stesso Khalifi ha una storia particolarmente complessa, perché i due genitori ultra settantenni sono rimasti al sud, e quindi lui poche giorni fa è riuscito a tornare con grande timore, grande paura, come potete immaginare, per andare a capire in che situazione si trovavano. Sentite.
3: You told me that your parents are still in the south?
1: Yes, my parents and some of my siblings.
2: I miei genitori e alcuni dei miei fratelli con le rispettive famiglie vivono ancora a sud in un villaggio a nord del fiume Litani. Sono andato a trovarli ieri per finire alcune pratiche scolastiche, ma appena ho finito sono corso via. Si rischia la vita a rimanere in quei luoghi. Possono esplodere delle bombe. Verso mezzanotte abbiamo sentito un'esplosione e ho pensato che fosse vicino a casa mia.
0: Nessun luogo lontano, ancora in diretta da Libano, dal Beirut, da Beirut, ma non soltanto. Hussein Khalifi, un docente del sud del paese, scappato più a nord. Questa è la situazione nel paese dei Cedri, che ancora soffre e soffrirà per mesi o anni per queste ferite che sono anche di natura sociale, di natura psicologica e anche di natura economica. Vi do un dato: oggi in una scuola riadibita, anch'essa appunto a rifugio, la direttrice mi raccontava di bollette energetiche, dell'elettricità che hanno raggiunto livelli insostenibili per la presenza proprio dei tanti sfollati, e stanno addirittura, pensate, mangiando quella che è la cassa dei salari per i docenti per poter pagare le bollette, che sono sostanzialmente decuplicate, cioè uno zero in più in pratica per proprio la presenza delle tante famiglie di sfollati. Questa è la situazione, il tutto mentre si prepara il viaggio negli Stati Uniti del presidente libanese Michel Aoun, che ha appena visto Simon Karam, che è una figura libanese molto interessante, è già stato ambasciatore negli Stati Uniti in passato, guida la delegazione libanese che dovrà trattare con quella israeliana, ed è una figura interessante perché per la prima volta in questo tipo di confronti è una figura civile, è un avvocato di lungo corso, esperto di diritto internazionale, che appunto guiderà quella delegazione. Marco Rubio, peraltro, dall'Italia ha appena dichiarato che gli Stati Uniti non negozieranno alcunché con Hezbollah e che vogliono che l'unico interlocutore sia il governo libanese. E Marco Rubio ha auspicato un governo libanese forte, per il quale però l'ostacolo è proprio Hezbollah. Lo abbiamo detto mille volte, uno di questi ostacoli è da un lato le tante frizioni, le divisioni settarie cristallizzate nella politica libanese, e dall'altra parte l'esercito libanese che evidentemente ha bisogno di rinforzi, di addestramento, di armi, di equipaggiamento, perché ancora soffre di deficit proprio nei confronti di Hezbollah. Intanto a sud proseguono i bombardamenti israeliani, prosegue il lancio di missili da parte della milizia del Partito di Dio. Un bombardamento israeliano, secondo fonti libanesi, avrebbe ucciso un paramedico, perdonatemi, un'altra persona nel villaggio di Kfar Shuba. Hezbollah avrebbe con i suoi droni ferito almeno 3 soldati israeliani, uno sarebbe in condizioni piuttosto serie, il tutto in 2 attacchi separati. E poi sempre media internazionali ci fanno sapere che nei dintorni di Haifa e anche Acre, quindi in Israele, sono risuonate le sirene per la prima volta in quella zona dall'inizio del cessate il fuoco tra Israele e Libano. Questa è la situazione, continuerò ad aggiornarvi anche nei dettagli qui da Beirut per ciò che sta accadendo su questo quadrante, ma noi dobbiamo ripartire dal Regno Unito, lì dove forse la figura più controversa degli ultimi anni, uno degli architetti della Brexit che ha gettato nello scompiglio e anche nello sconforto economicamente milioni e milioni di inglesi, ebbene ha incassato, per ora sembra, un ottimo successo elettorale. Sentite la sua voce.
4: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics.
2: Penso che nel complesso quello che è successo sia un cambiamento davvero storico nella politica britannica. Siamo stati così abituati a pensare alla politica in termini di sinistra e destra, eppure ciò che Reform UK sta dimostrando di saper fare è vincere in aree che sono sempre state conservatrici, ma allo stesso tempo stiamo anche dimostrando che possiamo vincere in grande stile in aree che i laburisti hanno dominato dalla fine della Prima Guerra Mondiale.
4: At the moment we're winning 1 in 3 of all the seats that are up. But I genuinely think the best is yet to come.
2: Al momento stiamo vincendo 1 su 3 di tutti i seggi disponibili, ma penso sinceramente che il meglio debba ancora venire. Sono molto entusiasta dei risultati del Nord-Est, quindi è un grande giorno. È un grande giorno, non solo per il nostro partito, ma per un completo rimodellamento della politica britannica in ogni senso.
0: The best has yet to come, dice Nigel Farage, il meglio deve ancora venire. Trasuda ottimismo dopo i buoni risultati, almeno durante lo spoglio delle schede. colui che, lo dicevo, è stato uno degli architetti della Brexit e adesso è guida Riforma UK. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano la professoressa Arianna Giovannini, insegna sociologia politica, Università di Urbino Carlo Bo, lunga esperienza proprio di docenza, di insegnamento e di vita nel Regno Unito. Professoressa, buongiorno, ben trovata.
5: Buongiorno a voi.
0: Allora, grazie intanto per essere con noi e grazie soprattutto se, prima di andare a provare a esaminare quello che è sostanzialmente un colpo durissimo ai laburisti, una buona avanzata dei Verdi e una sorprendente avanzata di Reform UK, ci aiuta a capire l'anatomia di queste elezioni locali britanniche, perché è un sistema elettorale molto molto diverso da quello italiano e forse una piccola radiografia ci aiuta a capire e a interpretare meglio il risultato.
5: Sì, sicuramente. Innanzitutto si è votato in queste elezioni in Inghilterra per i comuni e in Scozia e Galles invece per i parlamenti devoluti. Questa è una prima distinzione fondamentale. Sì. Ma anche se guardiamo al contesto inglese, dobbiamo tenere in considerazione che il sistema locale inglese è estremamente complesso. Quindi, per esempio, non tutti i comuni eleggono tutti i consiglieri in questo giro di elezioni, ma in alcuni comuni si elegge, per esempio, un terzo dei consiglieri. Questo è importante tenerlo in considerazione, soprattutto, come dire, per pesare anche quelli che sono i risultati. Abbiamo, le faccio un esempio pratico, dei comuni molto importanti come può essere Manchester o come può essere Wigan, in cui, se guardiamo ai titoli, si dice: beh, il Partito Laburista non ha perso, come dire, il controllo del consiglio, ma se andiamo a vedere alle elezioni, qui si è votato solamente per un terzo dei consiglieri e su questo terzo i laburisti praticamente hanno perso tutti i seggi e Reform e in parte anche i Verdi un pochino a Manchester hanno vinto tutti i seggi. Quindi sì, è vero, i Labour in queste situazioni hanno mantenuto il controllo, ma c'è un segnale molto forte: il sistema a due partiti inglese è in grandissima crisi e i laburisti ne stanno pagando un prezzo molto alto.
0: E così la professoressa Arianna Giovannini, le prime pennellate e radiografie, scegliete voi a quale similitudine e metafora appoggiarvi, se quella più pittorica e artistica o quella un po' più medica, clinica, verrebbe da dire, visto lo stato di salute dei laburisti, forse quella clinica è un po' più acconcia, ma scherzi a parte, in tutto questo cercheremo di capire con lei, professoressa, che misura ci dà, cioè quanto lo possiamo utilizzare come termometro della politica britannica a questo risultato, perché sono state chiamate alle urne 30 milioni di elettori su una popolazione di quasi 70 milioni e l'affluenza è stata il 33,9%, quasi 34%, in salita rispetto al 28% delle precedenti elezioni locali. Viste questi pochi dati, mi sento di poter dire, ma mi sconfessi pure se sbaglio, che è un discreto termometro, è un termometro abbastanza attendibile per come sta andando la politica britannica.
5: Guardi, se mi avesse fatto la stessa domanda una decina di anni fa, le avrei detto: bisogna fare una distinzione tra le elezioni locali e quelle nazionali, perché le elezioni locali riflettono delle dimensioni proprio territoriali specifiche. Nel contesto contemporaneo, al momento, al giorno d'oggi, rivedo un po' la mia posizione e le dico che sì, queste elezioni ci danno un po' così il polso della situazione anche a livello nazionale e soprattutto di quella che è la percezione da parte dell'elettorato nei confronti del governo laburista che al momento sta guidando il paese. Sicuramente quello che emerge è
0: sì.
5: Prego, sicuramente prego. Quello che emerge è come dire un'immagine del Partito Laburista che è abbastanza in crisi. Il Partito Laburista è entrato in crisi subito dopo essere stato eletto nel 2024. Non ha mai avuto un momento come dire di luna di miele particolarmente forte con l'elettorato britannico, ma da lì in poi, insomma, la situazione è andata peggiorando. I primi risultati che abbiamo di queste elezioni, perché ancora non abbiamo tutti i risultati, ci dicono che ecco, la situazione è proprio questa. E a livello più ampio possiamo dire che queste elezioni ci danno anche un'altra conferma della crisi che sta, come dire, che in questo momento sta attraversando il sistema politico britannico. Il sistema politico britannico ha sempre funzionato, diciamo, a due partiti. Forse adesso stiamo vedendo proprio un ingresso del Regno Unito verso un sistema propriamente multipartitico, in cui le competizioni non sono più tra i laburisti e conservatori, ma tra uno spettro molto più ampio di partiti.
0: Chiarissima l'analisi della professoressa Arianna Giovannini, sociologia politica, Università di Urbino Carlo Bo. Così come altrettanto significative sono i messaggi che arrivano al nostro 349-238-6666. Professoressa, in particolare Niki da Londra, che chiude il messaggio molto lungo dicendo: sono disperata,

0: stato un enorme errore uscire dall'Unione Europea. Professoressa, ci sono stati una serie di scandali che hanno scosso anche il governo Starmer. Secondo lei quanto hanno influito su questo risultato elettorale? Parlo di Lord Mandelson, parlo degli Epstein Files, eccetera.
1: Ma sicuramente questi scandali non hanno aiutato, come dicevo, un governo che già era, come dire, è partito già in crisi, se vogliamo. La situazione internazionale non aiuta il governo laburista allo stesso modo. Rifletto un attimo sui messaggi che ha appena riportato. Avendo anche vissuto nel Regno Unito per tantissimi anni, io non voglio pensare che quella sia la vera immagine del paese, che sia un paese che stia diventando, come dire, razzista e sempre più divisivo. Io penso che forse una lettura un pochino più moderata del cambiamento del mood a livello di elettorato nel Regno Unito è forse quella di un paese in cui i partiti principali, e parlo in particolare dei laburisti e dei conservatori, non riescono più a leggere in modo significativo quelle che sono le richieste dell'elettorato, non riescono a trasformarle in politiche che il cittadino comune riesce a percepire nella vita di tutti i giorni. Questo è i primi segnali di questa crisi nel rapporto tra partiti e territorio e società, emersa dal 2016 col voto per la Brexit. Sicuramente quel voto era un voto contro l'Unione Europea tanto quanto era un voto contro il, diciamo, sistema politico tradizionale. Da lì in poi quella disaffezione nei confronti dei partiti principali ha continuato ad espandersi. I partiti principali non sono riusciti a rispondere in modo, come dire, coerente a questi segnali sempre più forti, e il risultato è questo: l'elettorato diventa sempre più frammentato, volatile, e quindi vediamo appunto questo tipo di risultati.
0: Chiaro, chiarissimo. Io ringrazio la professoressa Renna Giovannini ancora una volta per essere stata con noi, Università di Urbino, Carlo Bo. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, professoressa, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Tanti messaggi, tante reazioni a quello che è stato il nostro tratteggio dei primi risultati da consolidare, evidentemente, dopo che lo spoglio sarà concluso. Elezioni britanniche, l'avete sentito, elezioni molto molto locali in Inghilterra, Galles e Scozia invece il Parlamento locale. Segnali importanti arrivano da Farage e Reform UK, segnali importanti arrivano dai Verdi. 349-238-6666, qualcuno scrive: i laburisti mantengono una maggioranza schiacciante in Parlamento. Qualcun altro bolle in messaggi precedenti come catastrofisti che si erano scandalizzati quando hanno votato per la Meloni, e poi invece chiude con evidente divertita frustrazione: poveri comunisti, così Sal da Bergamo. E allora rispondo almeno in parte al primo messaggio, ok, al di là del mantenimento dei parlamentari, perché non si votava per il Parlamento inglese. Il punto sono i consiglieri locali che sono stati eletti e quanti se ne può assicurare il partito dei Labour. Una perdita di 1500 consiglieri era stata indicata sostanzialmente come la soglia per Keir Starmer per dire ops, Downing Street numero 10 sta un attimino tremando. Se gli scenari verranno confermati dallo spoglio che sta proseguendo, i laburisti potrebbero perdere 1850 dei loro consiglieri eletti nelle precedenti elezioni locali. È sì un voto locale, ma viene immediatamente letto e tramutato in segnale politico un pochino più nazionale. Poi, ripeto, è interessante, sarà molto interessante vedere con analisi magari dal luogo, e lo faremo da lunedì in poi, perché hanno votato una parte dei britannici, anche piuttosto consistente, nuovamente Farage, quel Farage che ha messo in crisi anche il portafoglio degli stessi britannici. Tra pochissimo, subito dopo i numeri della borsa, andremo a capire a cosa è servita la visita di Marco Rubio, che ieri, lo sapete, ha tentato di mettere un cerottone sulla ferita aperta con il Papa, e quest'oggi ha provato a fare lo stesso anche con la Premier Giorgia Meloni. Poi infine andremo a Mosca, Piazza Rossa, perché c'è qualche timore su un presunto cessate il fuoco che in realtà sarebbe stato violato. Anche lì vi racconterò questo gioco: a dichiarare per primo la tregua in vista della parata nella Piazza Rossa, che sarà in tono molto molto minore.
2: Ha ribadito l'importanza dell'unità dell'Occidente, delle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali. Ho detto qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente, siamo favorevoli, sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco

0: Permanente. Il segretario di Stato ha detto che loro aspettano la risposta iraniana, noi incoraggiamo il dialogo. Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra marina militare una volta raggiunto e cessato il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione. Ho ribadito l'importanza dell'Italia del Libano, della nostra disponibilità ad essere presenti anche in futuro in Libano, a svolgere un ruolo importante per garantire la stabilità, per rinforzare anche le forze armate regolari libanesi, cosa che stiamo già facendo con la nostra missione bilaterale.
1: E proprio dal Libano, in diretta da Beirut, vi parlo nel suo luogo lontano, una programmazione speciale per seguire qui dal paese dei cedri, un paese che è una formidabile cartina tornasole della crisi medio orientale, cosa sta accadendo. Avete sentito sia Marco Rubio che lo stesso Antonio Tajani hanno sottolineato il potenziale ruolo virtuoso anche in futuro dell'Italia. Ricordiamo il contingente, quello italiano più numeroso in seno alla missione UNIFIL che opera nel sud, quel sud dove nel frattempo, mentre vi parlo, si sta ancora combattendo, e poi la missione bilaterale che è volta proprio all'addestramento e al rafforzamento delle forze armate libanesi regolari, che è uno dei pilastri evidentemente, soprattutto unito al monopolio della forza, per la stabilità nel paese. Subito dopo, Marco Rubio, dopo aver stretto la mano a Antonio Tajani, ha visto per un'ora e mezza la premier italiana Giorgia Meloni, una visita di cortesia, così è stata definita, ma inutile nascondersi dietro un dito, c'era un gran cerotto da attoppare su un'altra ferita che l'amministrazione Trump ha inferto, non tanto le relazioni con il Papa, ne abbiamo parlato ieri, ma le relazioni col governo italiano, con quella maretta che si è sviluppata tra Donald Trump e la premier Giorgia Meloni. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano al professor Dario Fazzi, insegna relazioni transatlantiche, Università di Leiden. Fazzi, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, non vediamo, con i colleghi stiamo guardando un po' di tempo lanci di agenzia, note ufficiali di Palazzo Chigi, per il momento non le stiamo vedendo. Invece Marco Rubio ha toccato un po' di temi, un po' quelli che abbiamo sentito nel resumé del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Si è parlato un po' di tutto e forse Rubio ha mostrato più ottimismo di quello che la parte italiana avrebbe dimostrato. Identificavo come cerotti i tentativi diplomatici di Marco Rubio, uno con il Vaticano, l'altro col governo italiano. Ci aiuta a capire quanto profonda è la ferita e il solco che si è scavato tra Roma e Washington?
2: Beh, diciamo che secondo me il principale obiettivo della visita italiana di Rubio in realtà era il Vaticano, cioè se c'era un cerotto da mettere era principalmente su quella ferita lì, almeno per quanto riguarda il punto di vista di Washington. Con l'Italia c'era da fare semplicemente un pochino di chiarezza su alcuni punti di divergenza, anche se la situazione italiana nel contesto transatlantico è relativamente stabile rispetto ad altri contesti, di nuovo sempre dal punto di vista di Washington. Diciamo, il principale obiettivo restava il Vaticano, perché il Vaticano è sotto questo punto di vista un interlocutore meno malleabile di altre cancellerie europee. Sul Vaticano non si possono usare pressioni quali le sanzioni economiche o le minacce relative ad un disimpegno della difesa. Per il Vaticano è una questione di reputazione e il governo statunitense ha necessità di mantenere il sostegno elettorale dei cattolici, ha necessità di trovare un equilibrio con il Vaticano anche in vista di alcune azioni importanti, non solo in Iran, e quindi non solo per quanto riguarda la probabile continuazione dell'impegno bellico nel settore medio orientale, ma quanto soprattutto in vista di un possibile intervento a Cuba, un paese a maggioranza cattolica, un paese in cui intervento in quel paese potrebbe scatenare molto probabilmente critiche o comunque dibattiti all'interno della comunità cattolica statunitense. Quindi diciamo questo era il principale obiettivo strategico. Con gli alleati italiani si tratta di mettersi d'accordo sostanzialmente su alcuni punti imprescindibili di carattere strategico militare. Diciamo, Roma sotto questo punto di vista non è Madrid, non è Berlino, c'è una interdipendenza strategica molto importante e molto forte, soprattutto legata alla presenza della flotta americana a Napoli e quindi a garanzia della sicurezza del Mediterraneo, un impegno questo che non ha pari in Europa, e anche legato alla rilevanza strategica delle nostre operazioni navali nel caso di sblocco dello stretto di Hormuz. Quindi diciamo leggerei ecco, gli interventi di Rubio in questa, con questa chiave di lettura.
1: Ed è stato chiarissimo, c'è come dire un sostrato di realtà, di fattualità che rende la relazione transatlantica molto più solida anche al di là e a dispetto delle dichiarazioni e degli screzi magari più verbali che possiamo aver ascoltato o letto negli ultimi giorni. Prova ne sia il fatto che comunque Marco Rubio, un po' come il suo datore di lavoro, tra mille virgolette, Donald Trump, continua a ostentare grande ottimismo. Mi segnala Valentina Tenullo che Rubio ha appena postato su X: ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Stati Uniti-Italia. Il post su X è accompagnato da una foto del saluto tra i due a Palazzo Chigi. Quindi ottimismo a go-go, staremo a vedere appunto se verranno superati alcuni dei nodi nevralgici. Giustamente lei diceva, sono nodi strategici e militari soprattutto, e all'amministrazione Trump non è andata giù del tutto il diniego all'utilizzo delle basi americane per operazioni cinetiche in Iran e nel Medio Oriente allargato. Ma lo sappiamo, bisognava passare dal Parlamento per tutta una serie di motivi anche costituzionali. L'altra cosa che ha detto Marco Rubio prima di decollare la volta di Washington è stata: mi aspetto una risposta dall'Iran in tempi piuttosto brevi, e anche lì diciamo che trasudava ottimismo. Faccio un passo indietro, ricordo c'è quel vademecum in 14 punti, l'abbiamo analizzato ieri, che dovrebbe essere la base per la risposta iraniana. Dario Fazzi insegna relazioni transatlantiche Università di Leiden, con lui stiamo analizzando lo stato di salute delle relazioni transatlantiche dopo che, come dicevamo, Marco Rubio in questa visita, forse come diceva Fazzi con più attenzione al Vaticano, ma ha provato a mettere un po' di olio in questi ingranaggi che si erano un pochettino inceppati. Peraltro c'è stato anche un siparietto piuttosto simpatico, che sono quelle cose di soft power che normalmente funzionano, perché il ministro Tajani, assieme al presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra, hanno consegnato a Marco Rubio documenti che attestano le sue origini piemontesi, proprio da Casale Monferrato. E insomma, è una piccola liaison con l'Italia che potrebbe in qualche modo essere di ispirazione e di aiuto. Il silenzio italiano, invece, Dario Fazzi, come lo dobbiamo leggere? Non vi sono particolari, a parte le dichiarazioni italiane, però da parte di Giorgia Meloni non sono particolari dichiarazioni. Come dobbiamo leggerlo?
2: Dunque, ci sono intanto due punti da chiarire. Da un lato l'ottimismo di Rubio sulla possibile soluzione in tempi brevi della crisi in Iran, in realtà va preso con le dovute precauzioni, perché questa amministrazione ci ha insegnato, diciamo, a disconoscersi in tempi abbastanza brevi. Dall'altro, diciamo, la risposta italiana a questa apertura diplomatica di Washington lascia aperte ovviamente una serie di incongruenze, anche di contraddizioni nella nostra diplomazia. Da un punto di vista ideologico, il governo Meloni resta un alleato conservatore, tra l'altro uno dei pochi ormai rimasti a Trump in Europa. Dall'altro, la continua apertura e la continua flessibilità a Trump potrebbe anche attirare a un certo punto fastidi negli altri alleati europei. Quindi la diplomazia italiana deve navigare costantemente queste acque, da un lato cercare di tenere la porta aperta a Washington e dall'altro accomodare anche quelle che sono le critiche che vengono dal continente. Il silenzio italiano si può leggere così, cioè cercando di non sbilanciare troppo nei confronti di Trump per poter mantenere aperta una via più europeista. Il problema è che non possiamo nemmeno chiudere la porta a Trump, non possiamo permetterci di fare, diciamo, discorsi come il cancelliere tedesco, perché appunto la nostra posizione strategica è tale da non consentircelo. Ora è vero che abbiamo rifiutato l'uso e l'accesso di alcune basi NATO agli Stati Uniti, ma è anche vero che gli Stati Uniti rimangono in possesso quasi esclusivo, in controllo quasi esclusivo, di oltre una cinquantina di installazioni militari nel nostro paese, l'uso delle quali non viene concesso dal Parlamento, ma viene concesso dagli Stati Uniti sulla base di trattati del 1954, le condizioni dei quali restano ancora oggi precluse a noi storici. Abbiamo dei bilateral agreements and memorandum of understandings ancora secretati, non riusciamo realmente a sapere quali sono i patti tra i due paesi in merito a queste
1: chiarissimo, situazioni. Chiarissimo. E ancora una volta Dario Fazzi ci riporta alla fattualità delle relazioni transatlantiche, al di là di queste, magari di questi venti più o meno che girano e fanno girare un po' le banderuole. Ringrazio Dario Fazzi, Università di Leiden, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima professore, grazie mille.
2: Grazie a voi, arrivederci, in bocca al lupo.
1: In questa puntata di Nessun Luogo Lontano, lo ricordo, siamo sempre in diretta dal paese dei Cedri, dalla capitale Beirut, con un occhio

0: in un bunker, avrà ha un, diciamo, un appuntamento in cui dovrà essere presente e di cui sappiamo il luogo esatto e il momento. Ecco, io direi che prima ancora è chiaro che Putin ha dimostrato quest'anno una debolezza estrema proprio riconoscendo la minaccia ucraina, il fatto che la parata sia stata ridimensionata, per cui non ci saranno, come dicevi, non ci saranno la sfilata degli armamenti pesanti. Questo è già un primo riconoscimento sia del fatto che il timore che, come hanno dimostrato i droni ucraini e gli attacchi sempre più audaci che vanno a colpire sempre più in profondità la Russia e che ha dimostrato di poter anche oltrepassare le difese della città più protetta, e appunto Mosca, ma anche riconoscimento del fatto che in qualche modo gli armamenti pesanti servono altrove, come ha detto un deputato intervistato dalla BBC, ne abbiamo bisogno sul campo di battaglia dei carri armati e non si vede quasi più il motivo, la ragione di esibirli sulla Piazza Rossa. E poi comunque un riconoscimento del fatto che veramente quest'anno, in cui per il quarto anno, quindi siamo entrati nel quinto anno di guerra, non ci sono risultati che Putin, appunto proprio in questo momento che dovrebbe essere di celebrazione, di esibizione della potenza militare russa, non ha certo risultati concreti da presentare. E quindi non è come se ci fosse questa percezione che non è tanto aria di celebrazioni, di festeggiamento, di esibizione. E quindi in questo senso direi che davvero, comunque andrà, è davvero una parata che tradisce la vulnerabilità in questo momento di Putin, in questo momento della guerra.
1: La voce, il racconto, l'analisi di Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia, ci soccorre in una vigilia importantissima per Vladimir Putin, una vigilia che rischia di essere anche nevralgica. Un altro aspetto, Antonella, che citavo, è quanti capi di governo e di Stato stranieri affiancheranno Vladimir Putin, perché ci ricordiamo, lo commentavamo insieme, che soprattutto da 5 anni a questa parte, quello è un altro termometro di che cosa? Beh, dell'isolamento internazionale o della capacità diplomatica della Russia di reinserirsi nel tessuto, nel palcoscenico internazionale. Qua vedo molte defezioni, molti punti di domanda. Tu ne sai qualcosa in più?
0: Sì, certo. Adesso sembra che qualcuno si stia aggiungendo, alcuni, diciamo, dei fedelissimi delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, forse ci sarà il presidente kazako, quello kirghiso, mentre fino a pochi minuti fa era soltanto la lista, diciamo, diffusa dal Cremlino, prevedeva solo la presenza del sultano della Malesia, il presidente del Laos e il presidente della Bielorussia, oltre a rappresentanti delle due entità separatiste georgiane che soltanto la Russia riconosce, Abkhazia e Ossetia del Sud, è un rappresentante della Repubblica Serba, della componente, diciamo, serba della Bosnia. Ecco, questo tradisce il fatto, noi lo abbiamo visto appunto per quella tribuna dove sarà Putin e da cui negli anni sono passati addirittura Bill Clinton, George Bush, i presidenti francesi, e piano piano con l'inizio della guerra in Ucraina queste presenze si sono assottigliate e a parte poi c'è stato il primo anno, diciamo, di guerra in cui non sono stati invitati ospiti stranieri. Così anche domani è stato detto che in realtà forse proprio per sminuire questa squadra ridotta è stato detto che non è un anno, diciamo, non è un anniversario da cifra tonda, non è un giubileo, quindi in realtà non sono stati invitati, le persone che ci saranno sono a titolo, diciamo, personale, come, ecco, unico rappresentante europeo sarà il premier slovacco Fico, che però ha fatto sapere che non sarà presente sulla Piazza Rossa, andrà per commemorare comunque l'evento dell'anniversario della vittoria sul nazismo, ma non sarà sulla Piazza Rossa. Sicuramente anche questo rientra nelle misure di sicurezza, diciamo, senza precedenti, per cui appunto non ci saranno, si dice, neanche i veterani che erano sempre schierati, sempre meno purtroppo alle spalle di Putin, i sopravvissuti della guerra, addirittura si dice in caso di problemi si sarebbe troppa fatica a evacuarli, è stata ridotta la

0: La presenza di giornalisti stranieri, si parla addirittura di accrediti revocati, non ci saranno appunto i cadetti come è stato detto ufficialmente. Sicuramente poi
1: sì, unita quindi una situazione particolarmente, sì, ti interrompo perdonami Antonella perché siamo veramente in chiusura, una situazione che ha del surreale vista la pomposità con la quale siamo stati abituati a vedere quella celebrazione, che invece gioco forza deve essere sottotono. Ne riparleremo magari già da lunedì, così commenteremo quello che è accaduto. Grazie mille Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore, esperta di Russia, nostra ultima ospite per quest'oggi. Tempo scaduto anche qui da Libano, da Beirut. Vi ricordo quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate: tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E come dicono da qui, yalla bye.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina. Zelensky, niente bombe su Mosca. Hormuz sempre bloccato, nessun passo avanti fra Stati Uniti e Iran. Meloni su Rubio, incontro franco, siamo alleati ma difendiamo i nostri interessi. Batosta per Starmer alle amministrative, trionfa il sovranista Farage. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Donald Trump ha annunciato uno scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, 1000 per parte, e una tregua di 3 giorni da oggi all'11 maggio. Era la tregua unilaterale voluta da Putin ma non ancora accettata da Zelensky. I droni ucraini nelle ultime settimane hanno colpito in profondità il territorio russo. Su pressione di Trump, Zelensky si è impegnato a non bombardare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata in programma oggi. Nessuna novità invece nel negoziato fra Stati Uniti e Iran.
2: Per i negoziati di pace in Iran la strada resta in salita. Alla Casa Bianca il vicepresidente americano Vance ha incontrato il premier del Qatar alla ricerca di un canale di comunicazione con Teheran, che dal canto suo fa sapere di non aver ancora valutato la proposta arrivata da Washington. Da loro ci aspettiamo una risposta nelle prossime ore, spero che sia un'offerta seria, avverte il segretario di Stato americano Rubio. Attorno allo stretto di Hormuz intanto si registrano nuove tensioni e il cessate il fuoco, formalmente ancora in vigore, sembra sempre più fragile. I comandi militari statunitensi hanno comunicato di aver colpito e neutralizzato 2 petroliere vuote che cercavano di rientrare in Iran forzando il blocco navale. I media iraniani parlano di un marinaio morto, altri 10 feriti e 4 dispersi. In risposta ai raid, la marina iraniana ha sequestrato un'altra petroliera, accusata di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre una dura reazione è arrivata dal regime degli Ayatollah, che ha accusato gli Stati Uniti di avventurismo capriccioso e comportamento sconsiderato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E di Hormuz, come di altre questioni internazionali che hanno diviso Stati Uniti e Italia, si è parlato a Roma negli incontri del segretario di Stato americano Marco Rubio con il governo italiano.
3: Crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, stretto di Hormuz e poi Libia e Libano, senza tralasciare i rapporti bilaterali. Sono tutti i dossier esaminati da Giorgia Meloni con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, dice Giorgia Meloni.
4: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali. E quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
3: L'incontro, inquadrato come visita di cortesia, è durato circa 1 ora e mezza ed è politicamente importante perché arriva dopo le tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Trump nelle scorse settimane ha attaccato Meloni per il disimpegno sulla guerra in Iran e ha minacciato di ritirare i militari statunitensi dall'Italia e dall'Europa. Sulle basi statunitensi decide Trump, il tema non è stato discusso con Giorgia Meloni, dice Marco Rubio dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio. Sempre detto di essere un forte sostenitore della NATO, ricorda Rubio, ma sottolinea alcuni paesi europei hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante. Si tratta di un problema che va approfondito, puntualizza Rubio, che prima di incontrare Meloni ha visto il ministro degli esteri. Antonio Tajani a Rubio ha detto che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Una presenza americana in Europa è importante per rafforzare la NATO e, dice Tajani, è importante anche un impegno forte degli europei, cosa che stanno facendo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Non ho ucciso io Chiara Poggi, questo è il messaggio di Andrea Sempio, letto in serata a 4° su Rete 4. Dagli atti dell'inchiesta chiusa giovedì emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Sempio.
5: Dagli indizi scientifici su tutti il DNA sulle unghie di Chiara Poggi e l'impronta della mano insanguinata sul muro, ai soliloqui intercettati in auto e poi gli appunti, le ricerche in rete, le versioni dei genitori che non tornano. Dagli atti della nuova inchiesta sul delitto di Carlasco emergono tutti gli elementi su cui la procura omicidio aggravato a carico di Andrea Sempio, definendo la condanna di Alberto Stasi una suggestione cavalcata dai media. Quando sono andato io, compatibile con quando sono andato via, notano i carabinieri, il sangue c'era, dice il 38enne riferendosi a casa Poggi in una conversazione tra sé e sé in auto un anno fa. Negli appunti, riferimenti a sogni violenti e ricerche in rete su sesso, stupri, satanismo e omicidi, oltre che all'iter processuale di Stasi e all'ansia della madre per la riapertura del caso. A lei, in una delle intercettazioni ambientali dello scorso ottobre, si rivolge il padre di Andrea dicendole: comunque lo scontrino l'hai fatto tu, in riferimento al ticket del parcheggio di Vigevano che l'indagato fornì come alibi per dimostrare che il giorno dell'omicidio non si trovava a Garlasco. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta un omicidio senza killer, oltre che senza mandanti, quello di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il capo ultra di estrema destra della Lazio e narcotrafficante, ucciso a Roma nel 2019. La Corte d'Appello della Capitale ha assolto Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, per non aver commesso il fatto. Papa Leone XIV, accolto dall'entusiasmo di 70.000 fedeli a Pompei e Napoli, ha lanciato ancora una volta il suo appello per la pace.
6: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
7: Lo sguardo rivolto verso la scritta Pax che svetta sul santuario di Pompei, fondato da San Bartolo Longo, il Papa lo ripete ancora una volta: di fronte al male la Chiesa non può tacere. Nel giorno in cui, un anno fa, fu eletto pontefice, Leone recita con i fedeli la supplica per la pace messa a repentaglio.
6: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
7: In un mondo segnato ancora dalle guerre, Dio invoca Prevost, Plachi, Iodi, fratricidi e illumini leader delle nazioni. A Napoli la tappa in Duomo, dove ha incoraggiato il clero a camminare accanto ad una città dai mille colori, dalla grande bellezza e gioia, ma anche dalle tante disuguaglianze, fragilità, dalla violenza. E poi l'abbraccio con la città, Piazza Plebiscito. Lavorate insieme, ha detto il Papa, per rendere Napoli capitale di speranza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Scontri nel pomeriggio a Venezia, la manifestazione contro Israele alla Biennale. I manifestanti pro-PAL hanno tentato senza successo di forzare il cordone della polizia. Alla Biennale il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo e israeliano. Terremoto politico nel Regno Unito dopo le elezioni locali vinte dai sovranisti di Farage, seguiti dai conservatori con solo terzi i laburisti al governo.
8: È stata una catastrofe che avrà ripercussioni sulla politica britannica, sebbene il premier Starmer abbia già messo le mani avanti dichiarando che non intende andarsene perché le sue dimissioni farebbero precipitare il paese nel caos.
9: I'm not going to walk away.
8: Quando i cittadini mandano un messaggio come questo bisogna riflettere e rispondere, ha aggiunto il premier laburista, riconoscendo che gli elettori vogliono vedere i cambiamenti promessi e sono arrabbiati perché non li vedono. Starmer appare politicamente un morto che cammina. Nel suo stesso partito diversi deputati sarebbero ben felici di sacrificarlo per salvare il salvabile di uno schieramento che neppure due anni fa vinceva le elezioni con una maggioranza bulgara. Quelle locali sono state una caporetto. Il partito Reform UK dell'intramontabile Brexiteer Farage le ha stravinte. Sky News ha calcolato che il 27% dei votanti nei 136 consigli locali andati alle urne ha premiato l'ultradestra. Intorno al 20% i conservatori, anch'essi in forte calo, seguiti dai laburisti al 16%, tallonati da Lib Dem e Verdi. E ci sono altre cattive notizie. I nazionalisti gallesi hanno vinto le elezioni per il Parlamento locale strappandolo al Labour. Anche in Scozia vincono i nazionalisti, la stessa unità del regno appare minata in prospettiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sport, il Frosinone torna nella Serie A di calcio dopo due anni in B. Nell'ultima giornata ha battuto per 5-0 il Mantova. In Serie A, nell'anticipo della quart'ultima giornata, il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. Agli internazionali di tennis di Roma, Novak Djokovic è uscito a sorpresa nella sua prima partita, al secondo turno. Matteo Arnaldi ha battuto il numero 8 del mondo Deminaur. Vittoria in serata anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Oggi l'esordio di Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Care amiche, cari amici, eccoci qua, iniziamo una nuova giornata e iniziamo, come molti di noi iniziano, direi quasi tutti, guardandoci allo specchio. Se lo state già facendo, magari molti di voi mi scrivono e mi raccontano, intanto che mi preparo al mattino ti seguo, alcuni invece sono già partiti, ma un occhio allo specchio lo diamo. E oggi l'occhio cade sui nostri capelli, sì. Sì, nelle stagioni di mezzo i capelli dicono la loro e noi siamo sempre molto attenti ai capelli, alla stempiatura, al diradamento, a volte siamo anche preoccupati quando in realtà non sarebbe necessario, tant'è che oggi ho chiesto alla dottoressa Sandra Lorenzi di accompagnarci. Buongiorno dottoressa, dermatologa e esperta appunto in salute, posso dire, benessere del capello, dottoressa?
2: Certo.
1: Ecco, presso l'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, gruppo San Donato di Milano. Dottoressa, è la primavera?
2: È la primavera, è un risveglio per tutti, come si dice, e quindi anche per i capelli c'è un rinnovamento del ciclo vitale del capello, che appunto si intensifica particolarmente nei mesi tra aprile e maggio, e quindi i nostri capelli risvegliandosi e rinnovandosi, il concetto di rinnovamento è strettamente legato, per quel che riguarda i capelli, a una caduta, quello che viene definito il cosiddetto effluvio primaverile, legato proprio al cambio di stagione, proprio all'aumento delle ore di luce che influenzano gli ormoni e quindi spingono i follicoli a sincronizzare il loro ciclo. E la sincronizzazione del ciclo pilifero si verifica proprio attraverso un aumento della caduta dopo la fase di riposo, quella che viene definita la fase di telogen.
1: Dottoressa Lorenzi, quando lei parla di diradamento, ecco, concretamente noi davanti allo specchio cosa vediamo? Vediamo un pochino di più il nostro cuoio capelluto?
2: Bravissima, l'aspetto penso più semplice, diciamo, per definire un diradamento è vedere, quando quindi ci guardiamo allo specchio, il nostro cuoio capelluto, soprattutto chiaramente questo si verifica nella regione frontale, quindi una maggiore visione del cuoio capelluto, soprattutto a livello della regione frontotemporale, deve iniziare, diciamo, farci porre qualche domanda, ok? Soprattutto se questa è accompagnata da una caduta molto importante,
1: certo.
2: Perché a volte queste cadute importanti possono effettivamente slatentizzare delle patologie sottostanti. La più semplice, sicuramente la più semplice, la più frequente, è l'alopecia androgenica.
1: Dottoressa, un'altra parola, stempiatura, lo dicono non solo gli uomini, guardano se sono stempiati, anche tra noi ragazze, io ne faccio due insieme di ragazza, ma ecco, diciamo, sai che mi sembra, mi sto stempiando, ecco, anche in questo caso, che cosa dobbiamo guardare?
2: Ma allora, la stempiatura è una cosa un po' fisiologica, l'abbiamo tutti, ok? Una regione lieve, praticamente retrazione a livello frontale. È chiaro che bisogna capire quanto questa, certo, retrazione diventa importante. E le retrazioni importanti generalmente si iscrivono in due patologie: o l'alopecia androgenetica, ok? Che però non è solo una forma frontale, molto spesso è anche legata praticamente a un diradamento della zona parietotemporale, oppure nelle donne, quando ci sono delle cadute diciamo prolungate nel tempo, si iscrive nell'ambito di quello che viene definito il telogen effluvium cronico. Questa caduta praticamente non così importante, ma prolungata nel tempo, che provoca proprio un diradamento a livello di quell'area.
1: Uomini e donne sono diversi.
2: Sì,
1: ecco, anche nei capelli, vero?
2: Sì, sì, sono diversi e generalmente, allora parliamo di condizioni standard, poi
1: certo,
2: è chiaro praticamente che ci sono sempre le variabili, però solitamente la stempiatura è una cosa, diciamo, è una caratteristica frequente dell'alopecia androgenetica, è un arretramento della,
1: sì,
2: spaccatura dei capelli nella regione frontale, segnale spesso di un'alopecia androgenetica negli uomini, nelle donne meno frequentemente. Nelle donne l'alopecia androgenetica di solito, nella maggior parte dei casi, si caratterizza per un diradamento di tutta l'area del vertice.
1: Dottoressa Lorenzi, io la ringrazio per essere stata con noi, abbiamo tanto che io chiacchieravo con lei, guardavo in regia il collega Martin Garamone che ha dei capelli straordinari, io penso che guardandogli attentamente li vedo addirittura che crescono e sono lucentissimi e insomma da invidia, e lì la genetica conta, lei l'ha detto, ho capito perché. Intanto noi l'aspettiamo, le auguro una buona giornata.
2: A voi, grazie come sempre, carissima.
1: Allora, che Martin Garamone ci sia, ve l'ho svelato, e ringrazio Laura Vanossi in assistenza e redazione. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 sulle pagine del programma, vi do appuntamento anche sul sito di Radio 24, sulle principali piattaforme, andate a cercare il nostro videocast Crescere un'arte, dedicato ai genitori con figli che stanno attraversando, si stanno preparando per l'adolescenza. Prima o poi arriva, ma crescere è un'arte. Buona giornata.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Ma scusa Mauro, io adesso non vorrei essere poco delicata anche nei confronti delle colleghe ragazze, ma una volta al nostro artista preferito non si tirava Reggiseno, financo addirittura la mutanda. Adesso scusatemi, però parto così perché la prima notizia mi lascia un po'.
1: Sì, allora il collega Achille Lauro,
0: sì, va
1: nel
0: bene.
1: Senso collega perché
0: vostro,
1: come sai,
0: peraltro di ambedre.
1: Sì, anche Marco Lo Conte ed io, insieme a Stefano Elli, siamo appunto musici e cantanti.
2: Esatto.
1: A vostro rischio
0: qualcuno
1: e pericolo.
0: Sarà. Va bene.
1: Allora, il collega Achille Lauro si è trovato coinvolto in una cosa molto spiacevole, perché una sua fan è stata irretita dalla promessa falsa di poterlo incontrare. E purtroppo è arrivata a versare questa signora 10.000 euro, 10.000 euro pur di poter incontrare Achille Lauro. L'agente era finto, non era assolutamente l'agente di Achille Lauro.
0: E non l'agente di polizia, appunto, ma l'agente della star.
1: Nel senso l'agente di spettacolo. E tra l'altro lo stesso Achille Lauro è venuto a saperlo dai giornali, dai social. Allora hanno deciso di rintracciare questa signora, che naturalmente così potrà incontrare finalmente Achille Lauro, però la cosa è servita, diciamo, al collega Lauro per
0: questo
1: mettere...
0: collega
1: Perché non è un collega?
0: Ma dopo il concerto di lunedì vi siete ormai gasati,
1: Diciamo che è andato molto bene, anzi vorremmo ringraziare.
0: Esatto, poi diciamolo, perché con il Salone del Risparmio e mezzo forse non abbiamo neanche detto come sono andate le cose lunedì scorso.
1: Vabbè. È andata molto bene, poi lo diciamo. No, concludo la storia di Achille Lauro. Achille Lauro ha deciso di rintracciare questa sua fan, di invitarla a un suo concerto, ovviamente gratis, ha dato molte raccomandazioni ai fan. Dice: attenzione, usate solo per favore i canali ufficiali, il mio sito ufficiale, non date retta, non affidatevi a persone che si spacciano, che millantano di essere in contatto con me e soprattutto vi chiedono soldi per entrare in contatto con me.
0: Tra l'altro adesso senza nulla a togliere naturalmente a tutti gli altri artisti, perché mi sembra che queste pratiche non siano così diffuse, ma in particolar modo Achille Lauro mi sembra una persona tanto per bene, un artista veramente di grandi qualità umane, che
1: molto
0: mai verrebbe in mente di fare una cosa del genere. Senti Mauro, allora io devo risolvere un po' l'increscioso incidente nel quale sono incappata ieri, perché come mi dice Mauro Meazza,
1: devi confessare.
0: Ecco, bravo, mi dice che ho fatto il catechismo per corrispondenza.
2: Cos'hai combinato?
0: Allora, invece di dire, parlavamo ieri dei pontefici, di Papa Prevost, di Papa Francesco, in primo luogo ho detto con fare francescano e subito un ascoltatore mi ha detto: ma attenzione che Papa Francesco era un gesuita, bla bla bla, e vabbè, e quella me l'hanno fatta passare. La seconda non me l'hanno fatta passare, giustamente, perché invece di dire soglio pontificio ho detto soglia pontificia, ma eravamo talmente bolliti al Salone del Risparmio che non ci siamo accorti. Io non mi sono accorta di averlo detto, lui dice di non averlo sentito, però l'ho detto e quindi mi scuso.
1: Niente,
0: è un po' come quando ho detto che c'era la vigilia di Natale, quindi era festa, e lui mi ha detto: ma è a Pasqua, ma il catechismo l'hai fatto per corrispondenza, e quindi ne combino una al minuto.
2: Ma diciamo solo su questo argomento.
0: Non è un ambito che pratico, evidentemente.
1: Allora, con le gerarchie ecclesiastiche non vai fortissimo, scusa se te lo dico.
0: Ma io poi tra l'altro devo moderare al Festival dell'Economia di Trento un evento con Neravasi.
1: Ecco, allora lì facciamo un ripassino.
0: Mamma mia, non mi dire niente, guarda, mi tremano già i polsi.
1: Allora,
0: comunque,
1: la questione francescano secondo me va interpretata, perché tu hai detto con fare francescano, è vero, era Papa Francesco era gesuita,
0: sì, perché si è pagato lui l'albergo, voleva portare lui la valigia, quindi
1: era
0: questo
1: nel senso
0: approccio...
1: di dire approcci di sobrietà.
0: Bravo.
1: Di estrema
0: grazie,
1: no, di estrema attenzione anche alle spese inutili. Quindi è stato citato il santo patrono d'Italia, il poverello di Assisi, proprio in questo senso.
0: Grazie.
1: Sul soglio e la soglia, vabbè, insomma,
0: vabbè,
1: adesso
0: dai,
1: di tre pater ave gloria,
0: non ridere tu,
1: siamo a soglia così
0: la soglia pontificia. Poi tra l'altro ieri pomeriggio mi sono accanita ad andare a cercare su internet,
2: stavo pensando il pesce
0: se per caso si dicesse, se fosse tollerata l'espressione, no, proprio non
2: stavo
0: esiste,
2: stavo pensando alla sogliola pontificia, il pesce San Pietro,
1: non peggioriamo la situazione.
0: Esatto, adesso mi parte la ridarella, quindi mi eclisso, fate gli onori di casa a voi, per carità.
1: Allora, oggi c'è lo spazio del Serpente Corallo, come sapete, squadra antitruffa Serpente Corallo. Infatti già avete sentito la voce e per chi può seguirci dal canale 246 del Digitale Terrestre, la presenza di Marco Loconte.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ma abbiamo il piacere di ospitare qui, in diretta nei nostri studi di Viale Sarco 223, il dottor Pier Guido Iezzi, che è un esperto di cyber security. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Guardi, il programma non sembra mai serio. Se vuole glielo mettiamo per iscritto, anche perché non so se nella prossima mezz'ora lei avrà modo di dubitare fortemente della bontà di aver accettato l'invito.
3: No, ma conosco il programma e devo dire che è veramente non solo utile, ma è facile da ascoltare per tutti, quindi i messaggi che arrivano tutti, tranne questa prima parte, ma la seconda parte diventa interessante.
0: Che tra l'altro, anche se un militare, qualche gaffa l'avrà fatta anche lui nella sua vita, solo io le combino. Cioè, santo cielo.
1: Comunque dai, adesso abbiamo dato anche la penitenza, quindi siamo a posto.
0: Mico spargo il capo di cenere, così si dice?
1: Sì, l'espressione corretta. Sì, si dice, l'ha detto anche un altro collega famoso, illustre, proprio di recente. Ego te absolvo, peccati studi. No, vabbè, niente, andiamo invece sulle vicende del Serpente Corallo. Abbiamo invitato Pier Guido Iezzi perché Pier Guido Iezzi, lo voglio dire subito, è insieme a Gennaro Fusco l'autore di questo libro Hackerare la mente, parole, algoritmi e inganni, come difendere la propria libertà digitale. Io posso dire che è un libro denso, nel senso che contiene molti spunti che danno da pensare sulla capacità e la facilità anche che c'è nel mondo attuale di manipolare le nostre impressioni, le nostre sensazioni, i nostri comportamenti.
0: Come sarà successo alla fan di Achille Lauro, probabilmente.
1: Ad esempio, non so se si riconosce in questo riassunto, Iezzi.
3: No, si vede che ha letto il libro.
1: Sì, effettivamente.
0: È una cosa incredibile, è una cosa che non succede mai.
3: È così, si gioca sulle emozioni, sui desideri, sulle necessità, quando parliamo sui cittadini, e su queste leve si porta a farli ingannare e truffare. Quindi è molto su un'attenzione, sulla possibilità di riflettere prima di agire. L'esempio della fan di Lauro è l'esempio eclatante. Il suo desiderio di voler vedere direttamente il suo idolo l'ha portato a fare un versamento non banale di 10.000 euro. Quindi questo dà l'idea di quanto sia anche facile e semplice in un contesto social poi trovare delle persone che possono essere anche più fragili in contesti diversi dal vedere direttamente l'idolo del cantante.
1: Allora, i numeri sono sempre gli stessi, 800240024, che è il numero verde, così potete intervenire in diretta, oppure il 349-238-6666, che è il numero che serve per messaggi WhatsApp o SMS.
0: Qualcuno segnala già qualche nuova truffa, non so se voi la conoscete, questa magari adesso andiamo a cercare qualche informazione, mi piacerebbe sapere, ci scrive un ascoltatore, se avete già parlato della truffa di Nexiv che sta circolando in questo periodo. Non la conosciamo, io intanto che voi fate il vostro giornale Radio Corallo io vado a cercare. Ah sì, vedo che è arrivato anche
1: il terzo incomodo,
0: il terzo star, chissà se avrai ricevuto
1: il terzo collega di Achille Lauro.
0: Esatto.
1: Chi allora
2: è? Chi è? Diciamolo.
1: No, diciamolo. Allora, Stefano Elli, ci sei?
4: E come non ci sono? Ci sono, sì.
1: Ah, molto bene. Allora, possiamo aprire lo spazio Corallo, squadra antitruffa Serpente Corallo. Via.
5: Squadra

0: Le combinano solo i bravi. Deborah, ciao.
1: Cara conduttrice, sei simpatica. Guarda che in base al discorso il termine soglia francescana è esatto, oppure forse ho sbagliato. Ah, soglia pontificia, scusa. È esatto, non è sbagliato, si possono usare i due termini. Digli che ti ha fatto delle queste osservazioni di aggiornarsi e studiare un po' di italiano.
2: Stanno attenti a pontificio o pontificia, poi dette da una donna è meglio pontificia, ma più che altro non stanno attenti a quando le chiama uno che gli dice sono Richard Gere, oppure le chiama un altro e dice sono Naomi Campbell, ci cascono come pere secche Williams.
3: Allora, no, va ricordato che io sono generalmente contattata e qua chiedo la collaborazione dello studio, dell'ospite.
4: Ma sempre hai questa cosa?
3: Sì,
4: va
3: sì,
4: bene.
3: Perché tu ostacoli la mia vita sentimentale, non mi consenti di coltivare questo rapporto su cui insiste questo militare che mi chiede i contatti su tutti i social, molto bello, è stato in Iran, è stato in Afghanistan, ha tre figli, è vedovo, ha dei problemi di salute, uno dei suoi bambini, mi chiede dei soldi perché non posso aiutarlo, e soprattutto magari andiamo anche con voli anche a giuste
4: allora,
3: nozze.
4: Te l'abbiamo detto in tre, te l'ha detto Stefano, giusto Stefano? Guarda, anche tu sei contrario a questa liaison di Deborah, immagino.
5: Sono abbastanza contrario, sì. Mi oppongo.
6: Questa liaison non
5: questo
6: sa
5: matrimonio
6: da fare.
5: Non sa da fare.
6: Non sa da fare.
3: Vabbè, siete tre fratelli maggiori, quindi
6: questo bonifico non sa da fare, diciamocelo.
4: No, ma chiediamo, guarda, ma chiediamo al nostro ospite, Pier Guido Iezzi, coinvolgiamolo in questo tentativo che di adescamento digitale, purtroppo molto diffuso in realtà.
7: Beh sì, si tratta delle classiche frodi sentimentali, e quindi si cercano delle figure che si trovano sui social, e in base a quello che è il profilo si prova a proporsi in un determinato modo. Principalmente cercano figure che sono single, vedovi o quant'altro, figure che in qualche modo possono essere facilmente ingannate. Il più delle volte questo tipo di truffa parte con una sorta di campagna di massa, quindi non è proprio mirato soltanto su una figura specifica. E poi si come spesso si avviene quando si va a pescare, si aspetta le prime persone che possono abboccare. Questo riguarda sia il mondo femminile che il mondo maschile, molto trasversale come meccanismo. Poi dietro in realtà ci sono delle veri e propri gruppi criminali, quindi non ci sono dei singoli truffatori. Prestiamo attenzione, perché noi abbiamo sempre l'idea, l'immagine che dietro queste truffe ci siano dei singoli che si stanno davanti al PC e iniziano a portare avanti questo tipo di operazioni. In realtà è proprio vere e proprie organizzazioni criminali, il più delle volte collegate con quella che è la mafia nostrana fondamentalmente.
4: Infatti qualche volta vengono anche scoperte queste bande, questi gruppi criminali, e si scopre che appunto hanno questo alternarsi anche nel mandare i messaggi, nel tenere i contatti con le vittime, cioè con le persone che hanno creduto a questi primi tentativi di contatto. E a volte, peraltro, da alcuni stati pare che la cosa sia più frequente, non so perché, ma dalla Nigeria pare che ci siano più gruppi che fanno questa attività, non so se risulta che
7: no,
4: questo...
7: è vero, ci sono le specializzazioni specifiche per i vari paesi, quindi faccio un esempio: sulla Nigeria c'è una componente legata alle truffe romantiche estremamente importante, ma possiamo anche andare in Turchia, dove in qualche modo c'è una maggiore concentrazione di attori che rubano, faccio un esempio, i profili di Instagram. Quindi ci sono delle caratteristiche, delle specializzazioni che vanno a connotare fondamentalmente la nazione di riferimento.
3: Sono divisi il mercato praticamente.
7: C'è una sorta di divisione del mercato, c'è una sorta anche di, ragioniamo sempre che questo tipo di attività prevede alle spalle una serie di informazioni che devono circolare, quindi sono informazioni che possono fare riferimento a dei dati personali, a delle carte di credito, quindi in base a questo tipo di passaggio di meccanismo si creano queste scuole, perché dobbiamo parlare di scuole, che poi dopo si diffondono direttamente nell'area.
3: Allora, intanto volevo precisare che la truffa Nexi, ve che ho detto, è la Nexi, quella della carta di credito, del circuito dei sistemi di pagamento, che in realtà conosciamo benissimo, poi molti ascoltatori hanno preso a mandarci degli screenshot, peraltro credo che un paio me ne siano arrivati anche a me, a ieri come al solito è stato disposto un pagamento della tua carta di credito di 1600 euro e quindi se vuoi ulteriori informazioni contattaci, e sarà stato il militare che tentava di attirare.
6: Forse sì, forse.
4: Tra l'altro poi in questi messaggi, come ci si vede dagli ascoltatori, ascoltatori, c'è sempre un link, spesso sono degli SMS, c'è sempre un link che si viene invitati a cliccare. E a questo proposito la regia può ricordare il nostro ammonimento. Prego Pietro.
8: Non cliccare, non cliccare, 1, 2, 3, opla!
6: Ma è chiaro? È chiaro?
4: Non lo so, infatti chiederei a Pietro Lacorte se può ribadirlo.
6: Vediamo.
8: Non cliccare!
4: Ecco, così magari più da stadio arriva. Esatto.
3: Sinfonici quasi.
4: Allora, questa cosa qua però, sia questa di Achille Lauro, sia quello che diceva prima il dottor Iezzi, mi porta a un dato che è stato diffuso di recente, di cui sono quasi incredulo, nel senso che pare che il 41% dei profili social, secondo un'indagine che hanno fatto, sia in realtà fraudolento. Cioè, ci sono
5: 41?
4: Dei profili, 41%, sì.
5: È un po' alto,
4: E anche a me sembrava molto alto, infatti guardavo il dottor Iezzi per capire, cioè praticamente saremmo bersagliati da bot, da come posso dire, account artificiali creati a tavolino.
7: Identità digitali non esistenti.
4: Esatto.
6: Quantomeno non corrispondenti con persone fisiche.
7: Sì, corretto.
4: Che però hanno soprattutto il fine di agganciare potenziali vittime di truffe. Se l'equivalenza è sbagliata, me lo dica.
7: No, ha anche quel fine, non è completamente distante dalla realtà. C'è stato un altro studio che ha dichiarato che fondamentalmente il numero delle identità digitali oggi presenti è il doppio di quelle reali, quindi ci siamo con i numeri. Perché ci sono queste identità? Le motivazioni possono essere varie e differenti, sono utilizzate, ricordiamoci, anche per andare a drogare quello che è la componente marketing, quindi sono dei bot che significa finti account, che vengono utilizzati per aumentare il like o lo share di determinati post, perché in questo modo l'algoritmo lo premia e automaticamente quella notizia, quell'argomento finisce su un maggior numero di profili per poterli invitare a cliccare il like o lo share. Però è la stessa struttura, la stessa identità che potenzialmente potrebbe essere utilizzata e viene utilizzata per condurre delle frodi informatiche. Perché ricordiamoci anche che io, nel momento in cui credo a una qualsiasi annuncio, devo avere anche qualcun altro che abbia cliccato il like, abbia messo un commento, e quindi sono un network di finti profili che non fanno altro che costruire la storia della frode, e così più facilmente può essere ingannato l'utente.
4: Quindi la base è la costruzione di una popolarità digitale che può servire anche per fini, diciamo così, non proprio fraudolenti, magari solo per far conoscere un prodotto o sostenere un evento, ma poi invece si presta anche a utilizzi molto più spregiudicati.
7: Ha diversi utilizzi, dal modo del marketing da un lato, e dall'altro invece può essere utilizzato viene utilizzato principalmente proprio per condurre questo tipo di frode.
6: Per esempio, a me è sempre incuriosito, trovando sui social dei profili con pochi follower, ma che hanno un'interazione pazzesca, proprio centinaia, migliaia di commenti, like, anche a fronte di veramente poche decine di follower, per delle storie che continuano nel tempo, che raccontano anche vita vissuta, ma di scarso appealing, diciamo così. E ho sempre pensato che fosse il frammento di un pezzettino di una truffa, o quantomeno di un qualcosa che chissà dove va a parare tra qualche settimana, tra qualche mese. Oppure sono io che ormai ho un retropensiero, insomma, un po' troppo.
4: Siamo malfidenti, no. Proprio in modo strutturale a questo punto.
7: Non è sbagliato l'essere malfidente nel senso assoluto, però prestare attenzione quando ci sono delle anomalie è proprio il meccanismo per poterci tutelare in un contesto social dove il rischio è fondamentalmente di fronte al lo vediamo costantemente quando interagiamo direttamente con questi portali. In realtà può essere una situazione del genere. Ricordiamoci sempre che c'è un altro filone all'interno del mondo social, che è il mondo della disinformazione, quindi anche quest'altra componente deve essere presa in considerazione quando parliamo di marketing. Non è soltanto il marketing legato a un prodotto che voglio spingere di un'azienda lecita, ma abbiamo poi
5: c'è
7: tutto
5: anche il marketing politico.
7: C'è anche il marketing politico e siamo ancora nel contesto lecito, siamo, invece ci spostiamo in una zona che non è sicuramente bianca, ma qui quindi stiamo spostando in quello che è il mondo della manipolazione. Oggi l'aggregazione, la polarizzazione delle opinioni parte proprio dal mondo social, ed ecco che quindi questo volume di identità digitali inesistenti, ma che sono presenti, servono proprio per spingere questo meccanismo. Poi ricordiamoci, quando io vedo una cosa che hai detto adesso, quando io vedo un post con tanti like o con tante condivisioni, io automaticamente considero che è di valore. E lì nasce il problema della polarizzazione, il catturare l'attenzione delle persone, ed è l'altro passaggio dove l'algoritmo fondamentalmente premia quel post in maniera non corretta.
4: Allora, abbiamo pochissimi minuti prima di concludere questo spazio corallo. Io vi voglio dire che sta ancora girando la famosa truffa della ballerina. Quindi arriva un messaggio da un vostro conoscente che purtroppo è stato hackerato, che vi dice di votare per una cugina, un'amica, la figlia di un amico, quello che può essere, che sta facendo un concorso, quindi serve il voto. Non votate, per carità, perché è una truffa e si finisce poi ad alimentare ulteriormente questo meccanismo.
3: Ma seconda, si possono ancora comprare i follower per sostenere il proprio profilo?
6: Sì. Ti arrivano follower da paesi, diciamo, molto lontani, lingue,
3: Nigeria,
6: l'India.
7: Si sono aggiornati, adesso puoi scegliere anche il paese.
6: Puoi scegliere il paese.
3: Sì, allora vedo se c'è qualche altro militare che mi piace, magari insomma.
6: La religione,
3: truppa.
6: Magari Deborah, trovi,
4: non
6: trovi
4: so più come avvisarti. Allora, poi girano questi finti messaggi della PA che dicono che bisogna pagare una multa. Sono finti, le multe, l'abbiamo già spiegato anche in altre puntate, non arrivano in questo modo, non arrivano messaggi intitolati che sembrano arrivare da PagoPA. E infine
5: arrivano per raccomandata.
4: E di solito le multe arrivano così e arrivano con tutta una serie di corredi che ti spiegano dove è stata commessa l'infrazione, perché, dove puoi verificare e così via.
3: Per noi che abbiamo l'auto aziendale, proprio non la scampiamo, perché ce la manda direttamente l'azienda e pretende il pagamento nel giro di un nanosecondo.
4: Ecco, ma a proposito di mobilità, l'ATM, cioè l'azienda dei trasporti municipali di Milano, sta avvisando molto, molto frequentemente su SMS falsi. Sì, che dicono che c'è da pagare un ingresso non pagato in, appunto alla metropolitana o sul tram. Quindi attenzione.
6: Come diceva Iezzi, è un'industria quella della truffa, è un'industria vera e propria che pianifica, che organizza, che trova nicchie dove da cui, diciamo così, esprimere del valore, come direbbero i manager, ma in realtà nella truffa esprimere i soldi degli altri.
3: Esprimere la creatività.
7: Questo di Milano significa che hanno un database geolocalizzato, quindi c'è un altro passaggio ulteriore.
4: Ah, ecco, vedi, le abbiamo dato uno spunto per completare poi l'aggiornamento del libro. Stefano, tu hai qualcosa da segnalarci per il Plus 24 in edicola domani con il sole?
5: Guarda, non ti dico niente, perché secondo me quella pagina che abbiamo fatto sulle criptovalute e sul numero di frodi registrate da Mastercard va letto e basta.
4: Ah, ma magari allora una volta ne parliamo anche qui allo spazio antitruffa. Va bene.
5: Perché no?
4: Va bene, come dico sempre, non è un giudizio di valore, va bene, è un intercalare. Però a questo punto siamo ai saluti, quindi
6: vado io.
4: Vai.
6: Stay angry.
5: Stay foolish.
4: Stay chapter.

0: Mi stavo chiedendo, le truffe del futuro, cioè per le persone digitali fra 30 anni, quali saranno? Perché queste sono vecchie, sono superate ormai.
1: L'avvento di modelli generativi di linguaggio e di tecnologie di sintesi audio-video non è solo un problema di qualità del contenuto, ma è una trasformazione che colpisce il processo di attacco. Coloro che effettuano frodi non devono più possedere né capacità linguistiche o tecniche raffinate per produrre testi convincenti, né competenze avanzate di montaggio audio per creare voci credibili. Possono infatti automatizzare la raccolta di informazioni, generare messaggi altamente personalizzati e orchestrare campagne multilivello in pochi minuti, con un rapporto costo-efficacia che abbassa la soglia di ingresso per gli attori fraudolenti.
2: Quella che avete ascoltato è una piccola parte del libro Hackerare la mente, autori Pier Guido Iezzi e Gennaro Fusco. Hackerare la mente, e poi si spiega parole, algoritmi e inganni, come difendere la propria libertà digitale. Il libro è edito dal Sole 24 Ore, è distribuito da pochissime settimane, lo trovate facilmente in libreria e io ne consiglierei la lettura perché si scoprono cose interessanti. Personalmente, mentre andavano i messaggi pubblicitari, intanto il dottor Iezzi mi ha così svelato come in realtà funziona poi la raccolta dei dati, ad esempio da utilizzare per la truffa della ballerina o per altri modi, e adesso poi glielo richiedo. Intanto la ripresento come si deve. Pier Guido Iezzi è direttore cyber di Zenita Group, consigliere in Assintel e poi soprattutto esperto di cyber security, formatore in materia di cyber security, anche talvolta ospite di altri podcast, altri prodotti del Sole 24 Ore. Allora, hackerare la mente, perché noi siamo i primi, in realtà, i primi alleati dei truffatori alla fine, perché leggendo questo libro si scopre quanto siamo vulnerabili anche grazie a meccanismi insospettabili. L'utilizzo del linguaggio, un certo tono di voce, un certo tipo di messaggio possono più facilmente farci cadere in errore.
3: Beh, questo è proprio l'obiettivo, di andare a toccare quelli che sono dei punti di sensibilità, le nostre leve che ci portano a fare delle azioni. Quindi giocano proprio sul tema del linguaggio. Abbiamo visto prima l'esempio del messaggio che ti arriva di votare la mia figlia che sta facendo il corso di danza, una gara di danza. Abbiamo parlato, visto prima, il messaggio falso legato dalla banca, che c'è qualcuno ha fatto un movimento di 1.000 euro. Quindi immediatamente l'utente cosa fa? Clicca, perché si spaventa che qualcuno può aver avuto accesso direttamente ai propri risparmi. È proprio su queste leve che partono quelle che sono le truffe più tradizionali, più note, perché poi dopo sentendole ci rendiamo conto che sono un po' le stesse truffe che sono date un po' ad aggiornarsi, fondamentalmente aggiornando il nome della banca o trovando un meccanismo oggi della gara per quanto riguarda il mondo del ballo. Oggi però ci troviamo di fronte a delle truffe un pochino più sofisticate, ma che in realtà non lo sono, perché stiamo parlando di truffe legate a dei falsi video, delle false voci. Quindi entra in gioco oggi tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, che non ha fatto altro che rendere accessibile a chiunque un mondo che invece prima necessitava di competenze tecniche.
2: Ecco, l'intelligenza artificiale occupa molte parti del vostro libro, del libro suo e di Fusco, cioè si ragiona proprio sulle capacità positive sicuramente di intelligenza artificiale, perché nessuno vuole negare che sia un cambiamento epocale e che probabilmente anche ci aiuterà a svolgere meglio moltissimi lavori, moltissimi compiti. Dall'altra parte, purtroppo, facilita anche il lavoro di chi invece vuole fregarci, cioè dei serpenti corallo, come diciamo qua. Sembra quasi, certi tratti del libro, scusi se glielo dico, che siamo forse indifesi, cioè è troppo per noi, o forse siamo noi un po' troppo creduloni. Qual è la verità?
3: che dobbiamo fare un percorso di alfabetizzazione digitale, prendere la consapevolezza che quando affrontiamo il mondo digitale non è soltanto rose e fiori, ma ci sono una serie di rischi. Noi abbiamo oramai un meccanismo di tutela, di autotutela quando viviamo nel mondo reale. Nel mondo digitale questo meccanismo automatismo non avviene. Ci hanno insegnato i nostri genitori di dover credere a tutto ciò che vediamo e sentiamo, è ovvio che con l'avvento della AI, delle false voci, dei falsi video, diventa complicato seguire questo insegnamento, però i nostri genitori ci hanno anche insegnato di non accettare caramelle degli sconosciuti, quindi dovremmo ricordarci anche questo tipo di messaggio e di insegnamento ed applicare poi direttamente nella vita, nella nostra vita ormai completamente digitalizzata.
4: Posso infatti chiedere, Mauro, qual è in questo momento, a suo avviso, anche conoscendo molto bene il mondo nel quale navighiamo, la leggerezza davvero più imperdonabile che ci ostiniamo a commettere? Le faccio un esempio: io mi ostino ancora a dare il mio indirizzo di posta a tutti i negozi di cui ho tutte le tessere possibili ed immaginabili. Mi affido abbastanza anche nella serietà praticata dagli esercizi commerciali nell'utilizzo dei miei dati, che sono chiaramente finalizzati solo dal punto di vista commerciale, ma per esempio potrei cominciare ad evitare in questo esercizio?
3: Allora, facciamo due passaggi, perché sono due gli aspetti, perché il primo errore che noi facciamo è che non ci fermiamo a riflettere quando ci arriva un messaggio,
4: è questo,
3: e quindi automaticamente si gioca sulla necessità di cliccare, cioè di smarcare il tema, quindi non ragiono che non può essere vero, non è veritiero, poco probabile, non prendo il mio tempo. Ricordiamoci che le truffe giocano sul tempo, vogliono rubarci il nostro tempo, il tempo di pensare, del modo per hackerarci direttamente la mente. Quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è di porci sempre delle domande quando vediamo il messaggio che arriva, ma è proprio vero una cosa del genere? La domanda fondamentalmente mette in discussione e ci permette di riflettere e pensare. Sul tema delle mail che noi diamo, dei nostri dati che condividiamo, e qui nasce un tema, perché io da esperto cyber dovrei dire non dobbiamo condividere nessun tipo di dato, però parliamoci chiaro, oggi viviamo in un mondo in cui io il dato lo devo dare per poter accedere a una serie di servizi, alcuni di questi servizi sono gratuiti, se io fornisco direttamente questo dato, quindi è una scelta che deve essere fatta da parte di ognuno di noi, ma nel momento in cui io faccio questa scelta devo essere anche consapevole che possono arrivare dei rischi, e qui torniamo al tema della consapevolezza di che cosa significa vivere in un mondo completamente digitalizzato. Ci sono una serie di opportunità, importanti opportunità, ma dall'altro ci sono dei rischi che dobbiamo imparare a conoscere.
5: Il termine dark pattern, tradotto spesso come pattern oscuri o modelli di progettazione ingannevoli, è stato introdotto nel 2010 per indicare quelle interfacce utente o quei percorsi di navigazione progettati intenzionalmente per ingannare o manipolare gli utenti stessi. Si tratta di tecniche linguistiche, visive e comportamentali usate nei siti web e nelle app per spingere inconsciamente l'utente a compiere un'azione che altrimenti non avrebbe scelto autonomamente, come ad esempio iscriversi, accettare una condizione, acquistare un prodotto. Tali azioni sono potenzialmente dannose dal punto di vista della privacy, ma di sicuro sono molto vantaggiose e favorevoli all'interesse della piattaforma e al gestore del servizio.
6: Allora, qui abbiamo scelto questo passaggio perché il dark pattern non è di per sé una truffa, non è neanche qualcosa di veramente malevolo, ecco, che abbia cattive intenzioni, però mi azzardo con un esempio, così mi dice se ho capito, dottor Iezzi. Stai guardando questa camera, guarda che altre 4 persone la stanno guardando, accidenti, allora bisogna che mi sbrighi, che prenda una decisione. O anche molto più pacatamente, hai 8 minuti per concludere questa transazione, 7.59, 7.58, ecco, sono meccanismi questi qui un po' per mettere fretta. Sono dark pattern, cioè condizionamenti oscuri che non, uno non coglie, ma che poi in realtà sono molto efficaci.
3: Sono proprio i dot partner, teniamo conto che non nascono dal mondo digitale, perché fanno parte dei meccanismi che per chi ha una certa età come la mia erano utilizzati nelle televendite, dove c'era il tempo che scorreva o solo pochi pezzi a disposizione. È stato trasportato nel mondo digitale. Nel mondo digitale c'è anche la componente visiva, che è estremamente importante, quindi spesso, non so perché ha avuto modo di navigare, cercando qualche cosa si ritrova a volte dei pulsanti in un contesto completamente diverso, in cui tu vuoi scaricarti qualche cosa, devi premere il pulsante. In realtà non stai scaricando l'oggetto che stai cercando, ma è una pubblicità laterale, oppure che tu stai comprando qualche cosa e automaticamente nel carrello ti ritrovi tutta un'altra serie di servizi aggiuntivi, ma che tu in realtà non avevi, non era chiaro all'inizio che per poter prendere quel prodotto dovevi comprare anche tutto il resto. Sono dei meccanismi che giocano proprio su un tema dell'emotività, sull'urgenza, e ti accompagnano poi nel percorso di acquisto, perché spesso è utilizzato per questo scopo, fino ad arrivare alla fine, quando tu ormai hai il desiderio di prendere l'oggetto e ti ritrovi a comprare anche altri oggetti aggiuntivi che costano poco, ma che poi in realtà nel complessivamente cambia direttamente il valore. Ma è lo stesso modalità che tu puoi utilizzare anche per condurre un'altra serie di attività, ed è quelle che hanno l'obiettivo di raccogliere informazioni che sono i nostri dati, perché ricordiamoci, qualsiasi tipo di truffa o di frode informatica parte proprio dalla raccolta delle nostre informazioni, dei nostri dati, di quelli che sono i nostri interessi.
4: Cioè, scusate, Anthony, ho recentemente spostato 6 contratti luce e gas da una grande azienda ad un'altra grandissima azienda, miei, di mia moglie e della mia azienda. Ora sono subissato di sms e telefonate. Mauro, ti ricorda qualcosa questa faccenda?
2: No.
4: Di falsi call center che sanno del passaggio e cercano di imbrogliare. Ho chiamato la società alla quale sono approdato, non faccio i nomi perché pensavo che la notizia fosse stata venduta da qualcuno di loro. In realtà, quando si fa un passaggio diventa subito pubblica la variazione di gestore al singolo pod o PDR. Il punto è proprio questo adesso: la vendita anche di tanti dati personali da grandi aziende ad altre, che forse è il cuore di uno dei problemi che stiamo parlando questa mattina, perché spesso non sappiamo minimamente i nostri dati che fine fanno.
3: Il dato in questo momento è quello che guida e che governa un po' qualsiasi tipo di interazione sul mondo digitale, perché c'è un passaggio estremamente importante: anche quando io osservo, quindi non sto interagendo con un qualsiasi servizio online, in realtà sto già condividendo una serie di dati e di informazioni, sto condividendo l'IP da dove parto, quindi sto dando un'area geografica, sto condividendo il mio interesse. Se poi io sono loggato, io sto dicendo che a me piace quel tipo di argomento e che anzi ci rimango un tot di tempo rispetto a un altro che ci rimango meno. Ecco che questo volume di dati può essere utilizzato per n motivazioni. Se poi questi dati per n motivazioni vengono resi pubblici o vengono venduti perché trafugati, ecco che abbiamo un mondo che viene utilizzato, che può essere utilizzato per poter condurre qualsiasi tipo, con estrema fantasia peraltro, qualsiasi tipo di truffa.
6: Sì, di questo appunto.

0: essere di qualche società, tra l'altro spesso dicono il nome corretto del vostro gestore, quindi anche lì ci sarebbe molto da ragionare. E in
1: ma
0: questo
1: no, ma
0: modo
1: soprattutto
0: poi...
1: l'esordio della telefonata è buongiorno dottor Meazza.
0: Ah certo, anche questo poi non è da trascurare, questo, nel libro di Iezzi anche questo tipo di convincimenti funziona. Un paio di battute sull'azienda, perché l'impressione è che in Italia aziende, soprattutto per via della dimensione piccola che è quella ampiamente maggioritaria, e pubblica amministrazione non siano così attentamente tutelate, sia da parte dei singoli individui che ne fanno parte, sia proprio da parte dei sistemi informatici. Per favore confuti questa tesi.
2: Allora, partiamo dal tema della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione ha un impianto di tutela in termini cyber che devo dire che è efficace, perché al di là di facciamo riferimento all'evento che è avvenuto qualche settimana fa, di fatto è stata intercettata la minaccia ed è stata completamente respinta. Se qualcuno ha l'idea che ci esista un sistema informatico che sia completamente impermeabile da un attacco, non ha ben compreso come è costituito, come è fatto questa tipologia di mondo. E ricordiamoci anche che questa tipologia di attacco, in questo caso molto probabilmente si parla di cyber espionage, quindi sottrazione di informazioni, sono state colpite aziende estremamente importanti, stati, in America avviene un'attività continua e costante, quindi il punto non è se il fatto che qualcuno stia cercando di entrare o che sia entrato, è la capacità di un'azienda, di uno Stato di intercettare direttamente l'attore malevolo, di bloccarlo e di poterlo respingere, perché in realtà l'obiettivo oggi e lo scopo di una qualsiasi infrastruttura complessa che va dallo Stato alla piccola media impresa è quello di poter continuare a operare sotto pressione in un contesto digitale ostile. Cosa significa? Che c'è qualcuno che sta cercando di entrare o di accedere ai tuoi dati o di poterti bloccare direttamente i sistemi per chiederti un ricatto. Sul mondo della piccola e media impresa il contesto è un po' più complicato, perché se la pubblica amministrazione oggi rientra a tutti gli effetti in quelle che sono le infrastrutture critiche, di conseguenza ci sono una serie di adempimenti che devono essere garantiti. Sul mondo della piccola e media impresa abbiamo soprattutto un problema di disponibilità economica, di difficoltà di poter accedere a delle competenze che siano adeguate, in un mercato peraltro che spesso a volte ci sono troppi esperti di cyber security, oppure nati all'improvviso, perché oggi è diventato un tema sicuramente di massimo interesse, quindi il rischio è anche di affidarsi a delle realtà che non sono sicuramente adeguate per il contesto. I modelli per potersi difendere sono abbastanza standard, quindi è necessario dotarsi di un'attività di monitoraggio del mondo esterno. È come se io quando torno la sera a casa o esco la mattina, se vedo qualcuno fuori che sta guardando casa mi preoccupo. Questa attività che noi facciamo quotidianamente, la quotidianità di intelligence nel mondo web, si chiama guardare all'esterno cosa sta succedendo. Quello che viene fatto in questa trasmissione è l'elenco di tutte le truffe per avvisare i cittadini cosa prestare attenzione.
1: Solo una segnalazione, Mauro, poi già tardi qualche ascoltatore dice sì, ma voi provate ad andare sul sito della polizia a denunciare. È vero, ci sono degli imbuti adesso importanti, ce l'hanno raccontato dirigenti della polizia postale, a me Mauro, finanzieri e tutte le forze dell'ordine possibili ed immaginabili, però questo non significa che non si debbano denunciare soprattutto le truffe nelle quali si cade, che hanno un impatto economico rilevante sulle nostre vite, a parte trafugarci i dati e quant'altro, però fate lo stesso, armatevi di pazienza e andate a denunciare tutto.
0: Allora, grazie a Pierguido Iezzi per essere stato con noi. Noi vorremmo ritirare il passaporto così da tenerla permanentemente in servizio per noi. Comunque il libro intanto leggetelo, Pierguido Iezzi, Gennaro Fusco, Hackerare la mente, parole, algoritmi, inganni, come difendere la propria libertà digitale, edito al Sole 24 Ore. Grazie dottor Iezzi.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: E noi ci ritroviamo lunedì. Sì. Non abbiamo trasferte, cose, niente.
1: No, dobbiamo cominciare a preparare quella di Trento, però, mi raccomando.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 2.

0: 349 euro. Tan fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina. Zelensky, niente bombe su Mosca. Hormuz sempre bloccato, nessun passo avanti fra Stati Uniti e Iran. Meloni su Rubio, incontro franco, siamo alleati ma difendiamo i nostri interessi. Batosta per Starmer alle amministrative, trionfa il sovranista Farage. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Donald Trump ha annunciato uno scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, 1000 per parte, e una tregua di 3 giorni da oggi all'11 maggio. Era la tregua unilaterale voluta da Putin ma non ancora accettata da Zelensky. I droni ucraini nelle ultime settimane hanno colpito in profondità il territorio russo. Su pressione di Trump, Zelensky si è impegnato a non bombardare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata in programma oggi. Nessuna novità invece nel negoziato fra Stati Uniti e Iran.
3: Per i negoziati di pace in Iran la strada resta in salita. Alla Casa Bianca il vicepresidente americano Vance ha incontrato il premier del Qatar alla ricerca di un canale di comunicazione con Teheran, che dal canto suo fa sapere di non aver ancora valutato la proposta arrivata da Washington. Da loro ci aspettiamo una risposta nelle prossime ore, spero che sia un'offerta seria, avverte il segretario di Stato americano Rubio. Attorno allo stretto di Hormuz intanto si registrano nuove tensioni e il cessate il fuoco, formalmente ancora in vigore, sembra sempre più fragile. I comandi militari statunitensi hanno comunicato di aver colpito e neutralizzato 2 petroliere vuote che cercavano di rientrare in Iran forzando il blocco navale. I media iraniani parlano di un marinaio morto, altri 10 feriti e 4 dispersi. In risposta ai raid, la marina iraniana ha sequestrato un'altra petroliera, accusata di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre una dura reazione è arrivata dal regime degli Ayatollah, che ha accusato gli Stati Uniti di avventurismo capriccioso e comportamento sconsiderato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E di Hormuz, come di altre questioni internazionali che hanno diviso Stati Uniti e Italia, si è parlato a Roma negli incontri del segretario di Stato americano Marco Rubio con il governo italiano.
4: Crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, stretto di Hormuz e poi Libia e Libano, senza tralasciare i rapporti bilaterali. Sono tutti i dossier esaminati da Giorgia Meloni con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, dice Giorgia Meloni.
5: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. E quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
4: L'incontro, inquadrato come visita di cortesia, è durato circa 1 ora e mezza ed è politicamente importante perché arriva dopo le tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Trump nelle scorse settimane ha attaccato Meloni per il disimpegno sulla guerra in Iran e ha minacciato di ritirare i militari statunitensi dall'Italia e dall'Europa. Sulle basi statunitensi decide Trump, il tema non è stato discusso con Giorgia Meloni, dice Marco Rubio dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio. Sempre detto di essere un forte sostenitore della NATO, ricorda Rubio, ma sottolinea alcuni paesi europei hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante. Si tratta di un problema che va approfondito, puntualizza Rubio, che prima di incontrare Meloni ha visto il ministro degli esteri. Antonio Tajani a Rubio ha detto che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Una presenza americana in Europa è importante per rafforzare la NATO e, dice Tajani, è importante anche un impegno forte degli europei, cosa che stanno facendo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Non ho ucciso io Chiara Poggi, questo è il messaggio di Andrea Sempio, letto in serata a 4° su Rete 4. Dagli atti dell'inchiesta chiusa giovedì emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Sempio.
6: Dagli indizi scientifici su tutti il DNA sulle unghie di Chiara Poggi e l'impronta della mano insanguinata sul muro, ai soliloqui intercettati in auto e poi gli appunti, le ricerche in rete, le versioni dei genitori che non tornano. Dagli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco emergono tutti gli elementi su cui la procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Andrea Sempio, definendo la condanna di Alberto Stasi una suggestione cavalcata dai media. Quando sono andato io, compatibile con quando sono andato via, notano i carabinieri, il sangue c'era, dice il 38enne riferendosi a casa Poggi in auto un anno fa. Negli appunti riferimenti a sogni violenti e ricerche in rete su sesso, stupri, satanismo e omicidi, oltre che all'iter processuale di Stasi e all'ansia della madre per la riapertura del caso. A lei, in una delle intercettazioni ambientali dello scorso ottobre, si rivolge il padre di Andrea dicendole: comunque lo scontrino l'hai fatto tu, in riferimento al ticket del parcheggio di Vigevano che l'indagato fornì come alibi per dimostrare che il giorno dell'omicidio non si trovava a Garlasco. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Resta un omicidio senza killer, oltre che senza mandanti, quello di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il capo ultra di estrema destra della Lazio e narcotrafficante, ucciso a Roma nel 2019. La Corte d'Appello della Capitale ha assolto Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, per non aver commesso il fatto. Papa Leone XIV, accolto dall'entusiasmo di 70.000 fedeli a Pompei e Napoli, ha lanciato ancora una volta il suo appello per la pace.
7: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
8: Lo sguardo rivolto verso la scritta Pax che svetta sul santuario di Pompei, fondato da San Bartolo Longo, il Papa lo ripete ancora una volta: di fronte al male la Chiesa non può tacere. Nel giorno in cui, un anno fa, fu eletto pontefice, Leone recita con i fedeli la supplica per la pace messa a repentaglio.
7: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
8: In un mondo segnato ancora dalle guerre, Dio invoca Prevost, Plachi, Iodi, fratricidi e illumini leader delle nazioni. A Napoli la tappa in Duomo, dove ha incoraggiato il clero a camminare accanto ad una città dai mille colori, dalla grande bellezza e gioia, ma anche dalle tante disuguaglianze, fragilità, dalla violenza. E poi l'abbraccio con la città, piazza Plebiscito. Lavorate insieme, ha detto il Papa, per rendere Napoli capitale di speranza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
2: Scontri nel pomeriggio a Venezia alla manifestazione contro Israele alla Biennale. I manifestanti pro-PAL hanno tentato senza successo di forzare il cordone della polizia. Alla Biennale il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo e israeliano. Terremoto politico nel Regno Unito dopo le elezioni locali vinte dai sovranisti di Farage, seguiti dai conservatori con solo terzi i laburisti al governo.
9: È stata una catastrofe che avrà ripercussioni sulla politica britannica, sebbene il premier Starmer abbia già messo le mani avanti dichiarando che non intende andarsene perché le sue dimissioni farebbero precipitare il paese nel caos. Quando i cittadini mandano un messaggio come questo bisogna riflettere e rispondere, ha aggiunto il premier laburista, riconoscendo che gli elettori vogliono vedere i cambiamenti promessi e sono arrabbiati perché non li vedono. Starmer appare politicamente un morto che cammina. Nel suo stesso partito diversi deputati sarebbero ben felici di sacrificarlo per salvare il salvabile di uno schieramento che neppure 2 anni fa vinceva le elezioni con una maggioranza bulgara. Quelle locali sono state una Caporetto. Il partito Reform UK dell'intramontabile Brexiteer Farage le ha stravinte. Sky News ha calcolato che il 27% dei votanti nei 136 consigli locali andati alle urne ha premiato l'ultradestra. Intorno al 20% i conservatori, anch'essi in forte calo, seguiti dai laburisti al 16%, tallonati da Lib Dem e Verdi. E ci sono altre cattive notizie. I nazionalisti gallesi hanno vinto le elezioni per il Parlamento locale strappandolo al Labour. Anche in Scozia vincono i nazionalisti. La stessa unità del regno appare minata in prospettiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Sport, il Frosinone torna nella Serie A di calcio dopo 2 anni in B. Nell'ultima giornata ha battuto per 5-0 il Mantova. In Serie A, nell'anticipo della quart'ultima giornata, il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. Agli internazionali di tennis di Roma, Novak Djokovic è uscito a sorpresa nella sua prima partita, al secondo turno. Matteo Arnaldi ha battuto il numero 8 del mondo, Deminaur. Vittoria in serata anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, oggi l'esordio di Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Ogni mese la stessa storia. Scontrini, Excel e mal di testa. Con N2F scatti una foto e via. La nota spesa è fatta. N2F. Niente stress, niente scuse, niente più scontrini in giro. Solo rimborsi e risparmio di tempo. Subito.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: Le minacce di Trump, l'ambizione dell'export italiano, ma anche le potenzialità della guida autonoma. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Apriamo con la nuova tempesta che si sta addensando sulle rotte commerciali atlantiche. Il presidente americano Trump ha di nuovo scosso il settore dell'automotive annunciando l'imposizione di dazi del 25% su tutte le auto e i camion provenienti dall'Unione Europea. La motivazione ufficiale, legata a presunte violazioni di accordi, si inserisce in un clima di crescenti tensioni politiche. Per l'industria italiana l'allarme è rosso, anche perché il paese esporta negli Stati Uniti beni legati al mondo dell'automotive, quindi auto ma anche componentistica, per un valore di circa 3 miliardi di euro. Le reazioni della filiera italiana non si sono fatte attendere. Secondo ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, il provvedimento potrebbe colpire le eccellenze della Motor Valley, dove marchi come Ferrari e Lamborghini hanno un'esposizione sul mercato statunitense di circa il 20%. Ma il colpo più duro potrebbe arrivare per vie traverse, perché l'industria della componentistica rischierebbe di veder interrotti i flussi verso la Germania, snodo cruciale dove i nostri prodotti vengono assemblati su veicoli destinati proprio agli Stati Uniti. La preoccupazione scuote anche un RAE, l'Unione Rappresentanti Autoveicoli Esteri, che mette in guardia dal pericolo di innescare una spirale protezionistica distruttiva per un ecosistema industriale globale e interconnesso. Oltre alle minacce esterne, la competitività si gioca anche sulla definizione stessa di prodotto europeo. A riguardo, l'associazione europea che rappresenta il mondo della componentistica, CLEPA, chiede di mantenere la soglia del 70% di componenti locali per definire il Made in Europe. Abbassare questo limite metterebbe a rischio circa 350.000 posti di lavoro nella filiera, favorendo produzioni esterne a discapito degli investimenti nel continente. Il settore, rileva CLEPA, sconta già un divario di competitività strutturale che può arrivare a quasi al 35% rispetto ai concorrenti globali. Servono dunque regole chiare e vincolanti che ancorino in Europa le tecnologie strategiche, come quelle per i veicoli elettrici. Per superare l'attuale fase critica, l'innovazione tecnologica resta la via maestra, con la guida autonoma in primo piano. Secondo un recente studio dell'Osservatorio Connected Vehicle and Mobility del Politecnico di Milano, l'Italia sta vivendo una trasformazione della mobilità destinata a generare benefici tangibili per la sicurezza dei cittadini e la crescita economica nazionale. Stando ai dati, l'automazione dei mezzi potrebbe infatti ridurre gli incidenti stradali del 90%, correggendo il fattore umano. Nello stesso tempo, l'ottimizzazione dei flussi veicolari consentirebbe un risparmio di carburante, migliorando anche la sostenibilità ambientale. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: Mi sembra di sentire quelle campane in lontananza. Subito un lampo nella mente. Sono le campane di San Pietro a suonare.
1: Ho visto questa gente che iniziava a correre e ho capito che proprio c'era la fumata bianca.
0: Storie di giornate perfettissime e di giornate lunghissime in una puntata che si intitola Habemus Papam.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Qualche mese fa, direi ormai, abbiamo ospitato una storia di nostro ascoltatore francese che vive in Francia, ma che è appassionato di Italia, che è appassionato del nostro programma e che nella fattispecie è un grande fan di Tananai. Ci aveva raccontato di aver guardato il Festival di Sanremo e di essere innamorato. Era proprio un racconto di questo Festival di Sanremo. Bene, ci ha mandato un'altra storia il nostro ascoltatore Stefan, ed è una storia splendida. Parla d'Italia, ovviamente, parla di Roma nella fattispecie, dove lui va, viene spesso, fa visita musei, ma finisce a Roma nei giorni in cui è in atto il conclave e a un certo punto sente le campane della città, e parlo di una città come Roma, tutte le campane della città impazzite, e vede gente correre per strada e capisce che forse c'è stata la fumata bianca. E poi approfittiamo di questa storia bellissima di Stefan, che si trova casualmente al centro del mondo cattolico, ma direi anche al centro del mondo in quei 15 minuti, 2 ore, quello che è durato la comunicazione del nuovo Papa, quasi per caso. Approfittiamo poi di questa storia bellissima per raccontarvi un'altra storia bellissima che spiega perché il conclave, quella riunione di cardinali che decidono chi sarà il prossimo Papa, perché si chiama conclave, un po' lo si capisce, conclave, chiave, ma sono sotto chiave, non possono uscire, ma questa storia ci spiega perché tutto quanto arriva dal 1200, arriva da Viterbo, da una riunione, da un conclave, ancora non si chiamava così, finito abbastanza male, ma o meglio, che è durato male, sono successe un sacco di cose incredibili, poi alla fine, fortunatamente, è finito bene. La puntata si intitola Habemus Papam. Benvenuti.

0: Primavera 2025. Ero in vacanza a Roma per una settimana. Era il mio quarto o quinto soggiorno nella città eterna. Non ricordo esattamente. Come diciamo noi francesi, chi ama non conta. Questa volta il pretesto del viaggio era una mostra su Caravaggio a Palazzo Barberini. È il mio pittore preferito. L'accuratezza del disegno, il senso teatrale della composizione, quel chiaroscuro che illumina i dettagli essenziali con un raggio di luce quasi divino. Sapete che nel 600 il francese Poussin ha detto che Caravaggio aveva ucciso la pittura? Che stupidi questi francesi. Dopo la mostra ho approfittato della settimana per scoprire luoghi poco conosciuti, almeno da me, un po' nascosti, ma di una bellezza incredibile. Conoscete la Basilica di Santa Pudenziana? Da fuori non promette molto, ma dentro, mosaici del IV secolo che valgono davvero la visita. E Santa Prassede? Anche qui, l'esterno non invita a entrare, ma all'interno ci sono mosaici mozzafiato e perfino un pezzo della colonna della Flagellazione. La sera tornavo nell'alloggio che avevo affittato a Testaccio, una stanza in un appartamento di un palazzo tipicamente romano. I quattro corpi dell'edificio si affacciano su un cortile centrale dove ci sono fiori e perfino delle palme. Sembrava il palazzo del film Una giornata particolare. E poi questo quartiere è molto meno affollato di Trastevere. A Testaccio invece ho trovato ristoranti dove vanno a cenare italiani veri, con tutta la famiglia. Un modo per sentirmi anche io un po' italiano.
1: Sono Stéphane, vivo nel sud della Francia. Faccio l'ingegnere come mestiere e ho scoperto l'Italia 5-6 anni fa. Subito mi sono detto che dovevo imparare a parlare questa lingua perché andare in una città straniera parlando la lingua è veramente un bonus, qualcosa di più, perché ti permette di comunicare più facilmente con la gente e poi si vede nello sguardo della gente che tu incontri che questo è un piacere per loro di vedere che un straniero ha fatto lo sforzo di almeno provare di parlare un po' la lingua.
0: Quando torno in una città italiana, oltre a scoprire cose nuove, mi piace anche rivedere i luoghi che mi avevano colpito la prima volta. È un modo per farmi un regalo e allo stesso tempo per osservare le cose da un'angolazione diversa. Sono tornato ai Musei Vaticani. Peccato che ci fosse il conclave e non abbia potuto visitare la Cappella Sistina. Però le stanze di Raffaello erano aperte. Che meraviglia. Si parla sempre della scuola di Atene, ma io preferisco un affresco meno noto, la Liberazione di San Pietro. Ha toni più scuri e giochi di luce affascinanti. E poi la trasfigurazione sempre di Raffaello esposta in modo magnifico. Commuove ancora di più quando si conosce la sua storia. È l'ultima opera dell'artista che ha dipinto il volto di Cristo addirittura il giorno prima di morire. Il grande quadro fu esposto sopra la sua salma, davanti alla quale tutta Roma è venuta a inchinarsi, compreso il Papa che si dice abbia pianto. Un altro museo romano che adoro è la Galleria Borghese. Il museo custodisce quattro capolavori scolpiti da un giovanissimo Bernini: il ratto di Proserpina, David, Enea e Anchise e il più famoso Apollo e Dafne. In ognuna di queste opere Bernini coglie l'attimo esatto in cui l'azione si compie. Il sorriso un po' vizioso di Plutone quando capisce di avere vinto, Proserpina è ormai sua e lui potrà godere di lei per l'eternità. Il momento in cui Enea mette piede fuori da Troia. La città è in fiamme, non la rivedrà più e se ne va per fondare Roma. L'istante in cui Apollo raggiunge Dafne proprio mentre lei inizia a trasformarsi in un albero per evitare di essere posseduta da lui. E poi il mio preferito, David, colto mentre sta per scagliare la pietra fatale contro Golia. Bernini riesce a esprimere tutta la tensione in ogni muscolo, soprattutto nell'espressione del volto. Mi vengono le lacrime ogni volta che lo vedo e faccio fatica ad allontanarmi. Questo David mi piace molto di più del David di Michelangelo o quello di Donatello. Pensate che Luigi XIV ha cacciato Bernini dalla Francia perché non apprezzava il suo lavoro. Che idioti questi francesi.

0: Potrei parlare anche della sala con le 6 opere di Caravaggio o della decorazione incredibile delle stanze della villa, ma la galleria non è molto grande e per evitare troppa affluenza bisogna uscire 2 ore dopo l'ingresso. Ero entrato alle 4 del pomeriggio, quindi alle 6 una voce gentile mi ha invitato ad uscire. Eccomi dunque nel parco della villa. Sono le 18:10, il tempo è splendido, la gente passeggia. Un luogo davvero piacevole. La prima volta che c'ero stato era d'estate, faceva caldissimo e ricordo quanto fosse gradevole camminare all'ombra di quei grandi alberi. Una giornata perfetta, insomma. C'è anche chi fa footing. Bello. Un po' strano, però. Quei 2 uomini non hanno affatto l'abbigliamento da corsa. Pantaloni, camicia, giacca. Non proprio comodo per correre. Curioso, anche una donna vestita in abiti da città si è messa a correre. E poi mi sembra di sentire delle campane in lontananza. Subito un lampo nella mia mente. È possibile? In linea d'aria il Vaticano non è così lontano. Sono le campane di San Pietro a suonare. All'improvviso il mio cellulare squilla. È Gaston, un ex collega francese ora in pensione ad Arezzo. Fumata bianca, mi dice. Non ci posso credere. Sono vicinissimo al Vaticano e un nuovo Papa è appena stato eletto. Panico. Quanto tempo passa tra la fumata bianca e la presentazione del nuovo Papa? Sono a 2 fermate di metro da Piazza San Pietro. Ce la farò? Non è il momento di esitare. Se non ci provo, me ne pentirò per tutta la vita.
1: Era una follia collettiva e le campane di tutte le chiese che suonavo, ma era una cosa commovente, direi, anche se io non sono molto religioso, ma sono stato molto colpito per l'atmosfera commovente di questo momento, per la follia di questa gente, per l'atmosfera di gioia, di felicità, di attesa di tutta questa gente.
0: Piazza di Spagna è la stazione più vicina, mi metto a correre anch'io. Arrivo davanti a un ingresso della metro, è chiuso. Dall'altro lato della strada una giovane coppia ha avuto la stessa brutta sorpresa. Torniamo indietro, l'unica soluzione è attraversare il parco verso Piazza del Popolo di corsa, tutti di corsa. Arriviamo insieme alla stazione della metro Flaminio. Piazza del Popolo è vicina e le campane delle sue chiese suonano senza sosta. Le campane di tutta la città sembrano rispondersi. La gente si precipita sulle scale della metro. Dentro c'è già la polizia per prevenire incidenti. Come hanno fatto ad arrivare così in fretta? La mancanza di organizzazione degli italiani è falsa. La metro è affollata, incrocio dei francesi. Il Faux de Saint Roux, dove bisogna scendere? A Ottaviano. Ovviamente tutto il vagone scende lì e tutti continuiamo a correre per strada. Anche le suore corrono. Una suora di almeno 80 anni corre accanto a me. Anzi, corre più veloce di me. Devo davvero ricominciare a fare sport. Questa volta sarà un francese, le grido. Arrivo in tempo a Piazza San Pietro, il centro del mondo per qualche ora. Gente ovunque, risate, un'atmosfera di gioia, di allegria, di felicità condivisa da persone di ogni paese. Non sono religioso e non so quanti lo fossero quel giorno in quel posto, ma tutti avevamo la sensazione di assistere a un momento storico. Sono in mezzo alla Via della Conciliazione. È il posto giusto? Forse no. Davanti a me in lontananza c'è il balcone da cui il mondo intero aspetta un volto, ma tra me e quella finestra c'è l'obelisco. Cazzo di obelisco che mi impedisce di vedere. Scusatemi, non dovrei dire cazzo in un giorno come questo. Per fortuna ci sono i maxi schermi. Vedrò tutto, come chi è davanti alla TV. 10, forse 15 minuti di attesa. Poi un cardinale si affaccia e pronuncia in latino le parole che tutti aspettiamo.
2: Annuncio vobis Gaudium Magnum.
0: Poi fa una lunga pausa. Ha davvero il senso dello spettacolo.
2: Abemus Papam.
0: Il boato di gioia si leva dalla folla. Il ragazzo davanti a me salta in aria gridando di gioia, come se fosse una sorpresa. Seguono la prima apparizione del nuovo Papa e un bel discorso sulla necessità di riportare la pace nel mondo. Poi la piazza si svuota, tranquillamente, senza spinte. Una giornata perfetta, dicevo? Non so se perfettissima esiste, ma bisognerebbe inventarla.

0: Caparezza canta Abemus Capa, ovviamente, per chiudere questa storia che ci ha mandato Stefan. Io sono sempre contento, è la seconda volta che sentiamo Stefan che ci manda una storia e sono molto contento di parlare con lui. Primo perché non capita spesso di avere un ascoltatore che viene da un altro paese che non sia l'Italia, quindi comunque sta imparando la lingua e forse utilizza anche le nostre storie, la radio. La radio è da sempre stato un mezzo, così come la TV, ma la radio da prima, per imparare una lingua. Quindi insomma ci inorgoglisce il fatto che lui usi un po' anche questo programma per la lingua. È chiaramente bravissimo, lo sentirete se già non ve lo ricordate, ma poi soprattutto non capita così di frequente di avere persone che non sono italiane e amano così profondamente l'Italia da venire, tornarci e poi da capitargli anche cose come quello che è successo a Stefan. Pronto, ciao Stefan, buongiorno, come stai?
1: Ciao Matteo, anche io sono molto contento di parlare di nuovo con te.
0: Senti, dove sei Stefan in questo momento? Sei a casa in Francia?
1: Sì, sì, sono a casa mia a Cavaillon.
0: Cavaillon, che è vicino ad Avignone, giusto?
1: Vicino alla città dei Papi Avignon.
0: La città, esatto. A proposito, sì. Di Papi. Senti Stefan, innanzitutto da quanto non torno in Italia? Quando è che sei stato qui di recente?
1: Ci sono stato all'inizio di gennaio.
0: E dove sei stato?
1: Uno o due ore, semplicemente ero a Menton in Francia, okay. Vicino al confine.
0: Certo.
1: Stavo visitando una mostra che non era così interessante e poi il confine italiano era troppo vicino, la tentazione era troppo grande e sono andato in un piccolo borgo di Liguria dove fanno un falò. Sai, un falò durante tutto il mese di dicembre.
0: Ah, ok.
1: Avevo sentito questa storia, ma non l'avevo mai visto dai miei occhi.
0: Dal
1: e dunque
0: vivo. Ne hai approfittato.
1: Sì, ne ho approfittato, sì. E poi torno in Italia la settimana prossima.
0: Dove vai?
1: Palermo, l'Etna e poi il sud della Calabria.
0: Ah vabbè, che meraviglia. Guarda che davvero da italiani siamo molto invidiosi. Io sono molto invidioso di questa tua curiosità per il paese. Sono sicuro che tu sai delle cose che io non so. Sono sicurissimo. Ma Stefano, torniamo a Roma, a quella giornata. Senti, tu dici, no? Lo ripeti anche. Io non sono credente, non sono religioso. Eppure ti ha emozionato tantissimo quello che è successo. Ci dici che cos'è che ti ha emozionato così tanto?
1: Prima di tutto mi ha emozionato di avere la possibilità di partecipare un po' a un evento storico, diciamolo. Ma soprattutto mi ha emozionato la reazione della gente. Suppongo che la maggior parte della gente che era con me era credente.
0: Certo.
1: E dunque vedere questa gente correre dappertutto, essere in fretta, voler a tutti i costi farcela ad arrivare in tempo, e poi la reazione durante l'annuncio dell'Abemus Papam, questa gioia, questo mi ha colpito.
0: Ti sei commosso?
1: Sì, un po', sì.
0: Senti, che cosa dicono i tuoi amici, parenti francesi di questa tua profonda passione per l'Italia? Perché tra italiani e francesi c'è una stima, c'è un'amicizia, però ogni tanto, poi anche per cose più stupide, tipo, che so io, il calcio, c'è sempre una rivalità un po' da vicini di casa.
1: Sì, però siamo cugini, diciamolo. Cugini. Sì, sì. Sono riuscito a portare degli amici con me in Liguria, a Firenze, a Roma, dunque, come dire, faccio un po' quello che copro le cose e poi...
0: Fai proselitismo dell'Italia, insomma.
1: Sì, esattamente.
0: Senti, Stefan, posso chiederti una cosa? Perché non vieni a vivere in Italia?
1: Ah, ma ne abbiamo già discusso. Sì, questo è il piano per la mia pensione.
0: Ok, allora ricordavo bene.
1: Dunque, il problema è di scegliere il posto giusto.
0: E dove ti stai orientando?
1: Allora, non voglio dire una città perché, sai, se dico Venezia non potrò tornare a Firenze, se dico Firenze, Siena mi sarà vietata.
0: Ok.
1: Se dico però... Napoli, impossibile tornare a Torino, dunque è un po'.
0: Quindi però parliamo di città, Stefan, non campagna.
1: Ah sì, è una cosa che l'Italia mi ha cambiato su questo posto, cioè... Prima di scoprire in fondo l'Italia, a me piaceva soprattutto la campagna.
0: Okay.
1: E l'Italia è un paese di città, e è vero che quando ho scoperto la bellezza delle città. Scoprendo
0: okay.
1: l'Italia.
0: Perfetto.
1: E vorrei fare un po' di pubblicità per una città.
0: Vai.
1: Che soprattutto i francesi non conoscono bene.
0: Uh-huh.
1: È una città che i francesi passano per questa città, ma non si fermano mai.
0: Qual è?
1: Genova.
0: Genova, bravo.
1: Ah sì, Genova mi piace moltissimo perché è un po' un riassunto dell'Italia per me.
0: Guarda, Genova è effettivamente una città meravigliosa. È una città che secondo me i genovesi tendono a raccontare poco perché hanno paura che arrivino. Io ho degli amici genovesi, sono anni che dicono che stanno per fare questa tratta di alta velocità tra Genova e Milano, che farà fare la distanza Genova-Milano in 40 minuti. Ho degli amici genovesi terrorizzati da questa cosa. Terrorizzati, cioè proprio state là, lasciateci in pace, perché da un punto di vista immobiliare anche Genova ha dei prezzi relativamente più bassi rispetto a Milano, ciao, ma rispetto al resto d'Italia, e quindi secondo me loro la vogliono un po' proteggere, ma sono d'accordissimo, è davvero una città incantevole. Guarda, la sindaca di Genova, Silvia Salis, che tra l'altro in questo periodo è abbastanza, insomma, sugli scudi perché se ne parla molto, ringrazia per questo tuo spot nei confronti di Genova. Stefan, davvero, grazie mille, mandaci tutte le storie che vuoi, quando vuoi, le aspettiamo.
1: Un'ultima cosa,
0: dimmi.
1: Se posso?
0: Certo.
1: Tutto il racconto sul papà è successo l'8 di maggio dell'anno scorso.
0: Sì.
1: E proprio in questo giorno un cantante italiano festeggiava il suo 30° compleanno.
0: E fammi dire chi è? Tananai.
1: Indoviniamo. Sì, Tananai ha compiuto 30 anni proprio in questo giorno.
0: Fantastico. Per chi non se lo ricordasse, la prima storia che ci ha mandato Stefan raccontava di Tananai e del suo fanatismo, direi, per questo cantante. Stefan, grazie davvero ancora. Quando vuoi,
1: grazie,
0: trovaci. Vieni da noi. Ciao, a presto.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao.

0: il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
1: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene, se no, arrivederci, grazie. Next.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Matteo Caccia racconta.
5: Abemus Papam è il titolo della nostra puntata di oggi, anche il titolo di un bel film di Nanni Moretti, ma c'è un altro film che ci è venuto in mente oggi dopo la storia del nostro ascoltatore francese ed è Conclave. Non so se l'avete visto, è nato anche agli Oscar un paio di anni fa e racconta proprio quello che è il conclave, ovvero gli intrighi di palazzo che portano alla fumata bianca, all'elezione del Papa, concerne che cosa accade durante un conclave. Ma dove nasce questa parola, conclave, e qual è stato il primo vero e proprio conclave della storia? La risposta a queste due domande l'abbiamo trovata in una bella storia pubblicata dal Washington Post. Si intitola La storia del conclave di Viterbo. State con noi. È il 29 novembre del 1268. A Viterbo, una città di pietra lavica aggrappata alle colline della Tuscia laziale, muore Papa Clemente IV. Il Sacro Collegio deve riunirsi per eleggere il suo successore. È una procedura che la Chiesa conosce da secoli, ma nessuno in quel freddo autunno medievale può immaginare che quella riunione diventerà la più lunga, la più caotica, la più decisiva della storia della Chiesa Cattolica. Una storia che oggi, ogni volta che vediamo il fumo alzarsi dalla Cappella Sistina, ha ancora qualcosa da dirci. I cardinali sono 20. Si insediano nel Palazzo dei Papi di Viterbo, un edificio imponente, con le sue bifore romaniche affacciate sulla piazza di San Lorenzo, e cominciano a votare. Ma votare in quel collegio è quasi impossibile. Il Sacro Collegio è storicamente diviso in due fazioni, la Pars Caroli, filo francese, filo angioina, che può contare 7 o 8 voti, e la Pars Imperii, filo tedesca e ghibellina, cui fanno riferimento una decina di cardinali. Per eleggere un papa serve la maggioranza dei 2/3. Nessuna delle due fazioni ha i numeri per imporsi, ma ciascuna ne ha abbastanza per bloccare l'altra. Eppure non basta. Oltre a questa divisione storica, i cardinali elettori sono ulteriormente suddivisi, per ragioni familiari o personali, in almeno 4 fazioni tra loro contrapposte. È un groviglio di alleanze e rancori, di promesse e tradimenti. La curia è un piccolo mondo spietato e ogni cardinale porta con sé decenni di rivalità.
6: Il Papa è morto. Il trono è vacante.
5: Passano le settimane, poi i mesi. Arriva l'estate, poi l'autunno, poi un altro inverno. E intanto, in questo clima già surriscaldato, Viterbo viene sconvolta da un delitto orribile. Durante una messa nella chiesa di San Silvestro, Enrico Cornovaglia, nipote del re d'Inghilterra, viene barbaramente assassinato dal cugino Guido di Montfort. L'episodio è talmente efferato che Dante lo ricorderà nel 12° canto dell'Inferno. Un omicidio commesso in chiesa, durante una funzione religiosa, con la città già in fermento per lo stallo del conclave. Non esattamente il clima ideale per trovare un accordo. Intanto, 2 dei 20 cardinali muoiono durante le votazioni. Si continua con 18. Poi, con 16. Siamo ormai al 1270, sono passati quasi 2 anni. Viterbo soffre la mancanza di un pontefice sia nella dimensione spirituale sia in quella economica. La città ha perso prestigio e benefici materiali. Il popolo, esasperato, decide di passare all'azione. Alberto di Montebuono, il podestà, e Raniero Gatti, il capitano del popolo, danno voce e sostanza alla rabbia dei cittadini. Prima cosa, i viterbesi rinchiudono letteralmente a chiave i cardinali nel Palazzo dei Papi. Clausi cum clave, chiusi con la chiave. È un atto di forza, quasi di ribellione, contro i più potenti uomini di chiesa del mondo. Ed è da quel gesto che nascerà secoli dopo la parola conclave. Ma nemmeno la clausura funziona. I cardinali continuano a non decidere. Allora i viterbesi riducono i pasti a pane e acqua. I porporati resistono. Poi, il 1 giugno del 1270, il giorno di Pentecoste, arriva la mossa più clamorosa. Il podestà fa rimuovere il tetto del palazzo dove sono rinchiusi i cardinali, esponendoli alle intemperie. Pioveva e tirava vento come sa fare la Tuscia in certi giorni. Secondo la tradizione orale di Viterbo, i cardinali finirono per accamparsi dentro il palazzo scoperchiato. Un indizio fisico di questa storia sopravvive ancora oggi. L'archeologa Elena Cangiano, studiosa del Palazzo dei Papi, ha individuato dei fori nel pavimento dell'aula che potrebbero essere stati lasciati dai pali piantati per reggere delle tende.

0: C'è anche un tocco di humor inglese in questa vicenda. Pare che a suggerire di scoperchiare la sala del conclave fosse stata una battuta del cardinale inglese John de Toledo, che, con tipico humor britannico, aveva esclamato, rivolgendosi agli altri: «Scopriamo questo tetto perché lo Spirito Santo non riesce a penetrare per siffatte coperture». E così, nell'estate del 1270, dopo quasi 3 anni di stallo, i 16 cardinali rimasti trovano una soluzione ingegnosa quanto disperata. Delegano la scelta a una commissione di 6 membri, incaricata di trovare un nome su cui convergere. Una sorta di sottoconclave, un compromesso nel compromesso. Il nome che esce da quella commissione è sorprendente. Tebaldo Visconti, 61 anni, arcidiacono di Liegi, collega all'Università di Parigi di Tommaso d'Aquino, stimato per la sua onestà e saggezza. Peccato che Tebaldo Visconti, al momento della sua elezione, non si trovi a Viterbo. Non si trova nemmeno in Italia. È in Terra Santa al seguito dei crociati. Viene raggiunto da un messaggero a San Giovanni d'Acri e, con tutta la calma del caso, intraprende il viaggio di ritorno. Sale al soglio pontificio con il nome di Gregorio X il 1 settembre 1271, dopo 1006 giorni di sede vacante. La Chiesa ha finalmente il suo Papa.
1: Cardinale Lorenz, sembra che la responsabilità del conclave ricada su di lei.
2: La supervisione di questa elezione è un compito che pensavo di non dover mai eseguire. Sono segregati e vanno protetti dalle notizie che potrebbero influenzare il loro giudizio, ha capito?
0: Ma la storia non finisce qui, perché a Gregorio X, che quell'elezione l'aveva vissuta all'esterno e che ben conosceva l'umiliazione subita dai suoi confratelli, decide che una simile farsa non dovrà mai più ripetersi. Nel 1271, al Concilio di Lione II, promulga la Costituzione Apostolica Ubi Periculum, dove c'è pericolo, introducendo per la prima volta la parola conclave come termine tecnico e ufficiale e fissando regole precise. Le regole sono severe, quasi punitive. Se il conclave supera i 3 giorni, i cardinali riceveranno un solo pasto al giorno. Se supera gli 8, soltanto pane, acqua e vino. Nessun emolumento, nessuno stipendio per tutto il tempo dello stallo. I cardinali non l'accolsero con entusiasmo, quella costituzione. I papi successivi la sospesero, la revocarono, la reintrodussero. Toccò a Celestino V reintegrarla definitivamente e a Bonifacio VIII inserirla nel codice di diritto canonico. Da quel momento il meccanismo che conosciamo oggi, la clausura, il voto segreto, la fumata, comincia a prendere forma. Oggi, nel Palazzo dei Papi di Viterbo, si può ancora entrare e camminare nella grande sala dove tutto questo accadde. Il tetto è stato rifatto, ovviamente, ma quei buchi nel pavimento, quelli che forse reggevano le tende dei cardinali sotto la pioggia medievale, sono ancora lì. Fabrizio Cardoni, 61 anni, nato e cresciuto a Viterbo, li considera una questione di orgoglio civico. Dice che la sua città non ha solo ospitato un'elezione andata male, ha inventato un sistema, ha costretto la Chiesa a darsi delle regole. E ogni volta che il mondo si ferma davanti a uno schermo ad aspettare il fumo bianco della Cappella Sistina, è anche un po' merito di quei viterbesi esasperati che una mattina del 1270 salirono sul tetto di un palazzo e cominciarono a smontarlo, pezzo per pezzo.

0: Vi abbiamo raccontato, o meglio abbiamo lasciato raccontare all'autore, alla penna e figlio della protagonista Alessandro Casale, la storia del podcast La Gita. Come sempre facciamo, grazie a Pierluca Puzzanghera, l'abbiamo ridotto per incastrarlo nei tempi nostri, nei tempi radiofonici, ma ovviamente lo trovate online, ascoltatelo per intero, lo trovate sull'app di Radio24 o comunque sulle piattaforme di streaming che utilizzate. Lo abbiamo fatto, vi dicevo, abbiamo sentito la voce della protagonista e oggi abbiamo qui non lei ma Alessandro Casale. Ciao Alessandro, buongiorno.
1: Ciao
0: e benvenuto. Grazie innanzitutto di averci permesso di raccontare questa storia, che è la storia di tua mamma. La prima cosa, io ogni volta non riesco a tenere in mente dove va l'accento, Alida o Alida?
1: Alida.
0: Alida, perché c'era un'Alida amica di mia nonna, perché sono proprio nomi di altri e ogni volta li confondevo. Partiamo da lei. Come sta Alida? Cosa ha detto quando ha risentito, quando ha capito che questa storia la stavano ascoltando in tanti?
1: Quello è stato un momento divertente. Allora, intanto quando l'ha sentita, perché per la prima volta io ho finito tutto di montare il podcast e gliel'ho mandato. Lei non ha voluto sapere nulla finché non era finito. E purtroppo non c'ero perché lei è a Roma e allora l'ho fatto mandare da mio fratello. Lui le ha preparato un MP3 con dentro tutto quanto e lei se l'è sentito tutto di fila. E lì è stato un colpo, perché per la prima volta vedeva la sua storia raccontata dall'inizio alla fine, perché tutti certo. Questi ricordi sono sempre venuti fuori a macchia di leopardo, lei li aveva elaborati negli anni ma non li aveva mai messi in fila, per cui ha sentito raccontare da suo figlio la sua storia ed è stato molto emozionante.
0: Poi il fatto che l'ha chiamato, ti ha...
1: Sì, è stato bello.
0: Ti ha detto qualcosa della storia, tipo ha capito qualcosa di più o di diverso? Qualche ricordo è riaffiorato, cioè accade sempre qualcosa, sì. Qualcosa di vivificante quando raccontiamo, sì. E ascoltiamo.
1: Io credo che una delle cose più che ha contribuito questo podcast a cambiare nella sua idea è stata la figura del padre, perché mio nonno è una delle persone che da questa storia sono uscite peggio e il fatto di non aver reagito come sua moglie, come mia nonna, a quello che gli stava capitando è stata una sorta di accusa mai chiaramente
0: tacita.
1: Detta, sì, tacita, era lì sotto traccia. Capire la sua psicologia, capire quello che lui dal suo punto di vista e con le sue risorse ha affrontato, è stata una cosa che secondo me non aveva ancora mai messo a fuoco. Poi l'altra cosa divertente è stata sapere che tante persone la ascoltavano, quello ancora secondo me non si è del tutto abituato.
0: non l'aveva capito quando tu gli facevi le domande
1: che... No, perché sai, podcast, ma cos'è? Certo. Ma chi lo sente? Dove si sente? Internet è ancora una cosa...
0: Giustamente. Senti, tra le tante immagini che racconti, le tende tenute insieme, le spine da baglia, il viaggio, c'è l'immagine delle chiavi, che è potentissima.
1: Sì.
0: Non vive più in quella casa,
1: no.
0: Immagino ne abbia passate, però lei le capita di avere voglia di tornare nei luoghi?
1: Lì no, devo dire, anche se quella casa per lei è stata l'inizio di una vita normale, no? Perché c'è sempre il discorso che lei era piccola, quindi quando tu hai 12 anni, quando tu hai 11 anni, hai bisogno di assomigliare ai tuoi compagni, e quindi se loro hanno i jeans ce li devi avere anche tu, se loro hanno una casa sarebbe bello che l'avessi anche tu. Quindi il fatto di avere una casa per loro è stata qualcosa di straordinario. Poi quella casa l'hanno venduta, siamo andati in una casa molto più bella, molto più grande, dove poi lei ha vissuto tutto il resto
0: della sua vita. Tu te la ricordi però?
1: Sì, ero piccolino.
0: Tu ci sei nato?
1: Non in quella casa,
0: no.
1: Ma sì, okay. Comunque andavo dai nonni e c'era...
0: Certo, scusami, la frequentavi?
1: La frequentavo, sì, ho ricordi molto vaghi perché avevo 3 anni, credo, quando sono andati via da lì. Però io mi ricordo, e questa è una delle cose, quella che dici te delle chiavi, è un momento, io faccio fatica poi a non emozionarmi quando lo risento.
0: Immagino.
1: Un'altra delle cose che secondo me sono molto belle, che lei ha detto così quasi senza accentarla, mentre invece secondo me è una cosa che rivela tanto, è che mia nonna l'ha lucidata da cima a fondo, no? Cioè mia nonna era una donna del Novecento, quindi la casa doveva essere pulita, però non per far vedere che la casa era tenuta bene, ma è proprio un gesto di amore, no? Mm-hmm. Tu come rivelsi il tuo amore verso qualcosa che la vita ti regala dopo tanti anni in cui non hai avuto niente, e facendo qualcosa per rendere quello che ti hanno dato più bello,
0: Certo, sì, la pulizia, io mi ricordo i gesti di mia nonna, il primo era quando c'era una briciola, si leccava la punta del dito per raccogliere la briciola e poi rispetto alla cura personale diceva due cose sempre in ordine, capelli e scarpe, il resto va da sé.
1: Poi gli sprechi, guai,
0: certo.
1: Che si fa, butti il pane, butti, no.
0: Sì, quello è proprio un altro mondo, un'altra Totalmente. Epoca che abbiamo dietro alle spalle e non ce la ricordiamo. Alessandro, invece... A te com'è cambiata la percezione, se è cambiata, non tanto di tua mamma, ma parlo proprio della tua identità, perché, insomma, puoi immaginarlo, ogni giorno noi ci passano per le mani delle storie, più brevi della tua, che è molto più corposa, e ogni giorno io proprio lo vedo accadere, come raccontando personalmente o ascoltando il mio racconto, o semplicemente facendo una chiacchierata come quella che facciamo io e te adesso, però al telefono con gli ascoltatori c'è proprio un elemento della nostra vita, della loro vita, che torna.

0: quello che noi abbiamo sia legato al momento. Quando loro vivevano lì dove stavano, non immaginavano mai quello che sarebbe capitato. Ed è capitato nel giro di pochissimo tempo. Ed è un momento in cui ti rendi conto che noi viviamo in una realtà fortunatissima, siamo forse la generazione più fortunata nella storia del mondo, noi viviamo in pace da quando siamo nati, abbiamo tutto, possiamo vivere un'intera vita senza provare mai dolore. Questo non era possibile fino a una generazione fa. Però tutto questo è legato a un sistema che è fragile e quindi per loro si è rotto e quindi ti fa pensare, penso io.
1: Davvero, ascoltate La Gita, andate ad ascoltarla su qualsiasi sia la piattaforma podcast che utilizzate. La voce che avete sentito è quella di Alessandro Casale, ma la voce protagonista di questa storia è quella della sua mamma, che si chiama Alida, che quella gita, o quello che l'avevano fatto passare come una gita, cioè un viaggio verso l'ignoto a tutti gli effetti, l'ha fatto davvero. Alessandro, complimenti ancora per il podcast e insomma, fanne un altro, siamo qui pronti ad ascoltarlo. Grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Grazie.

0: Loro sono Manatee Commune, che cantano White Smoke per chiudere filologicamente da parte di Luca Micheli questa puntata che si intitolava Habemus Papam, a proposito di fumata bianca. Io ringrazio moltissimo tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Continuate a mandarci le vostre storie, Matteo Cacciaracconta, @radio24.it, ma soprattutto vi aspetto al Salone del libro venerdì prossimo, direi ormai al 15 di maggio. Facciamo una diretta da lì e soprattutto raccontiamo storie di ragazzini che in qualche modo salveranno il mondo. Quindi se avete amici, fratelli, cugini, figli che hanno voglia di raccontarci una storia e hanno quell'età incerta che li fa definire ragazzini, mandateceli. Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Linea GR, godetevi il weekend, ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
5: In collaborazione con
6: Monge Monoprotein. Con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: GR24 di mezzanotte.
8: Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina. Zelensky: niente bombe su Mosca. Hormuz.

0: sempre bloccato, nessun passo avanti fra Stati Uniti e Iran. Meloni su Rubio, incontro franco, siamo alleati ma difendiamo i nostri interessi. Batosta per Starmer alle amministrative, trionfa il sovranista Farage. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Donald Trump ha annunciato uno scambio di prigionieri fra Russia e Ucraina, 1000 per parte, e una tregua di 3 giorni da oggi all'11 maggio. Era la tregua unilaterale voluta da Putin ma non ancora accettata da Zelensky. I droni ucraini nelle ultime settimane hanno colpito in profondità il territorio russo. Su pressione di Trump, Zelensky si è impegnato a non bombardare la Piazza Rossa a Mosca durante la parata in programma oggi. Nessuna novità invece nel negoziato fra Stati Uniti e Iran.
1: Per i negoziati di pace in Iran la strada resta in salita. Alla Casa Bianca il vicepresidente americano Vance ha incontrato il premier del Qatar alla ricerca di un canale di comunicazione con Teheran, che dal canto suo fa sapere di non aver ancora valutato la proposta arrivata da Washington. Da loro ci aspettiamo una risposta nelle prossime ore, spero che sia un'offerta seria, avverte il segretario di Stato americano Rubio. Attorno allo stretto di Hormuz intanto si registrano nuove tensioni e il cessate il fuoco, formalmente ancora in vigore, sembra sempre più fragile. I comandi militari statunitensi hanno comunicato di aver colpito e neutralizzato 2 petroliere vuote che cercavano di rientrare in Iran forzando il blocco navale. I media iraniani parlano di un marinaio morto, altri 10 feriti e 4 dispersi. In risposta ai raid, la marina iraniana ha sequestrato un'altra petroliera, accusata di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre una dura reazione è arrivata dal regime degli Ayatollah, che ha accusato gli Stati Uniti di avventurismo capriccioso e comportamento sconsiderato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E di Hormuz, come di altre questioni internazionali che hanno diviso Stati Uniti e Italia, si è parlato a Roma negli incontri del segretario di Stato americano Marco Rubio con il governo italiano.
2: Crisi in Medio Oriente, sicurezza, libertà di navigazione, stretto di Hormuz e poi Libia e Libano, senza tralasciare i rapporti bilaterali. Sono tutti i dossier esaminati da Giorgia Meloni con il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, dice Giorgia Meloni.
3: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali. E quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
2: L'incontro, inquadrato come visita di cortesia, è durato circa 1 ora e mezza ed è politicamente importante perché arriva dopo le tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Italia. Trump nelle scorse settimane ha attaccato Meloni per il disimpegno sulla guerra in Iran e ha minacciato di ritirare i militari statunitensi dall'Italia e dall'Europa. Sulle basi statunitensi decide Trump, il tema non è stato discusso con Giorgia Meloni, dice Marco Rubio dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio. Sempre detto di essere un forte sostenitore della NATO, ricorda Rubio, ma sottolinea alcuni paesi europei hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante. Si tratta di un problema che va approfondito, puntualizza Rubio, che prima di incontrare Meloni ha visto il ministro degli esteri. Antonio Tajani a Rubio ha detto che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Una presenza americana in Europa è importante per rafforzare la NATO e, dice Tajani, è importante anche un impegno forte degli europei, cosa che stanno facendo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Non ho ucciso io Chiara Poggi, questo è il messaggio di Andrea Sempio, letto in serata a 4° su Rete 4. Dagli atti dell'inchiesta chiusa giovedì emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Sempio.
4: Dagli indizi scientifici su tutti il DNA sulle unghie di Chiara Poggi e l'impronta della mano insanguinata sul muro, ai soliloqui intercettati in auto e poi gli appunti, le ricerche in rete, le versioni dei genitori che non tornano. Dagli atti della nuova inchiesta sul delitto di Carlasco emergono tutti gli elementi su cui la Procura di Pavia fonda l'accusa di omicidio aggravato a carico di Andrea Sempio, definendo la condanna di Alberto Stasi una suggestione cavalcata dai media. Quando sono andato io, compatibile con quando sono andato via, notano i carabinieri, il sangue c'era, dice il 38enne riferendosi a casa Poggi in una conversazione tra sé e sé in auto un anno fa. Negli appunti, riferimenti a sogni violenti e ricerche in rete su sesso, stupri, satanismo e omicidi, oltre che all'iter processuale di Stasi e all'ansia della madre per la riapertura del caso. A lei, in una delle intercettazioni ambientali dello scorso ottobre, si rivolge il padre di Andrea dicendole: comunque lo scontrino l'hai fatto tu, in riferimento al ticket del parcheggio di Vigevano che l'indagato fornì come alibi per dimostrare che il giorno dell'omicidio non si trovava a Garlasco. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Resta un omicidio senza killer, oltre che senza mandanti, quello di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, il capo ultra di estrema destra della Lazio e narcotrafficante, ucciso a Roma nel 2019. La Corte d'Appello della Capitale ha assolto Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, per non aver commesso il fatto. Papa Leone XIV, accolto dall'entusiasmo di 70.000 fedeli a Pompei e Napoli, ha lanciato ancora una volta il suo appello per la pace.
5: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono.
6: Lo sguardo rivolto verso la scritta Pax che svetta sul santuario di Pompei, fondato da San Bartolo Longo, il Papa lo ripete ancora una volta: di fronte al male la Chiesa non può tacere. Nel giorno in cui, un anno fa, fu eletto pontefice, Leone recita con i fedeli la supplica per la pace messa a repentaglio.
5: La pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
6: In un mondo segnato ancora dalle guerre, Dio invoca Prevost, Plachi, Iodi, fratricidi e illumini leader delle nazioni. A Napoli la tappa in Duomo, dove ha incoraggiato il clero a camminare accanto ad una città dai mille colori, dalla grande bellezza e gioia, ma anche dalle tante disuguaglianze, fragilità, dalla violenza. E poi l'abbraccio con la città, piazza Plebiscito. Lavorate insieme, ha detto il Papa, per rendere Napoli capitale di speranza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Scontri nel pomeriggio a Venezia alla manifestazione contro Israele alla Biennale. I manifestanti pro-PAL hanno tentato senza successo di forzare il cordone della polizia. Alla Biennale il vice premier Matteo Salvini, che ha visitato i padiglioni russo e israeliano. Terremoto politico nel Regno Unito dopo le elezioni locali vinte dai sovranisti di Farage, seguiti dai conservatori con solo terzi i laburisti al governo.
7: È stata una catastrofe che avrà ripercussioni sulla politica britannica, sebbene il premier Starmer abbia già messo le mani avanti dichiarando che non intende andarsene perché le sue dimissioni farebbero precipitare il paese nel caos.
8: I'm not going to walk away.
7: Quando i cittadini mandano un messaggio come questo bisogna riflettere e rispondere, ha aggiunto il premier laburista, riconoscendo che gli elettori vogliono vedere i cambiamenti promessi e sono arrabbiati perché non li vedono. Starmer appare politicamente un morto che cammina. Nel suo stesso partito diversi deputati sarebbero ben felici di sacrificarlo per salvare il salvabile di uno schieramento che neppure 2 anni fa vinceva le elezioni con una maggioranza bulgara. Quelle locali sono state una caporetto. Il partito Reform UK dell'intramontabile Brexiteer Farage le ha stravinte. Sky News ha calcolato che il 27% dei votanti nei 136 consigli locali andati alle urne ha premiato l'ultradestra. Intorno al 20% i conservatori, anch'essi in forte calo, seguiti dai laburisti al 16%, tallonati da Lib Dem e Verdi. E ci sono altre cattive notizie. I nazionalisti gallesi hanno vinto le elezioni per il Parlamento locale strappandolo al Labour. Anche in Scozia vincono i nazionalisti, la stessa unità del regno appare minata in prospettiva. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sport, il Frosinone torna nella Serie A di calcio dopo 2 anni in B. Nell'ultima giornata ha battuto per 5-0 il Mantova. In Serie A, nell'anticipo della quart'ultima giornata, il Torino ha battuto il Sassuolo per 2-1. Agli internazionali di tennis di Roma, Novak Djokovic è uscito a sorpresa nella sua prima partita, al secondo turno. Matteo Arnaldi ha battuto il numero 8 del mondo, Deminaur. Vittoria in serata anche per Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, oggi l'esordio di Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Carmelo Lauricella in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul lago di Garda all'Azise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
1: Grazie amore, adoro i fiori Frescotti e il loro Frescotto profumo. Li metto subito in acqua Frescotta.
2: Quando provi il panino Frescotto, pensi solo a quello. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone, morbido e gustoso, e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
6: Buongiorno, buon sabato e benvenuti alla rassegna stampa internazionale. Iniziamo un po' parlando di noi stessi, nel senso di giornalismo e in particolare di marchi storici della carta stampata. E la notizia che ha fatto il giro veramente di tutti gli organi dei media, degli organi di stampa, ma proprio dei media francesi, è che Libération, che è un quotidiano storico di sinistra, io non lo definirei più di estrema sinistra, è un quotidiano chiaramente schierato a sinistra, ma non è legato ad alcun partito, e tra l'altro è un quotidiano che ha ancora una redazione importante, anche perché la parte digitale va molto bene e quindi fa anche delle inchieste molto interessanti. E la nuova direttrice è l'ex responsabile della redazione esteri, che succederà alla guida di Dov Alfon, si chiama Sonia Delesalles-Stolper, e appunto ha ottenuto finora comunque il gradimento di tutti quelli che l'hanno conosciuta e hanno commentato questa nomina. È una notizia, direte, perché fa notizia una direttrice di un giornale? Beh, non sono così tante nel mondo, anzi sono ancora pochissime. In Italia, per esempio, abbiamo Agnese Pini, che è la direttrice del Quotidiano Nazionale, ma tutti gli altri quotidiani italiani, quelli più conosciuti, semmai hanno delle vice direttrici, ma nessuna donna è riuscita ancora a essere nominata appunto direttrice. E vedremo. Restiamo in Francia, perché come avrete sicuramente avuto modo di sentire, e ricordiamolo ancora una volta, il presidente, per come è organizzata la Repubblica Francese, il presidente, salvo avvicinarsi o concretizzarsi di crisi politiche, si occupa più di politica estera che non di politica interna, e negli ultimi mesi, lo sappiamo, Macron ha cercato di recuperare quell'attivismo e quel protagonismo sulla scena internazionale, anche per proporsi come un leader europeo che riesce a tenere testa a Donald Trump. In effetti nello studio Vale è forse stato l'unico, ricorderete, quando ha corretto Donald Trump, persino mettendogli una mano su un braccio e l'altro stizzito gli ha risposto ancora peggio poi. Ma in questo caso il presidente francese, ne hanno dato conto naturalmente tutti i giornali francesi ma non solo, ha ribadito che continueranno a queste minacce di dazi e di nuovi dazi e si concretizzeranno da parte di Donald Trump, l'Unione Europea attiverà le cosiddette gli strumenti, insomma quelli più duri per contrastare quelle che lui chiama, Macron ha chiamato, minacce di destabilizzazione. E lo ha detto proprio mentre era al vertice europeo di Erevan in Armenia, e lo ha detto in conferenza stampa. E poi ripreso in particolare da Le Figaro, quotidiano francese conservatore. Le Figaro ha anche ripreso un'inchiesta della CNN secondo la quale sono state danneggiate gravemente le postazioni americane in Iran. Di questo abbiamo parlato anche a Effetto Mondo, all'interno di Effetto Giorno, con Alessio Maurizi giovedì, indicando come esempio la prima pagina del Washington Post, che aveva un collage delle foto satellitari dei danni fatti appunto dall'Iran alle basi americane. E come sappiamo, in quest'era in cui non è sempre facile capire se le immagini che vediamo sono vere o sono state in qualche modo manipolate o peggio ancora generate da strumenti di generazione di fotografie, la cosiddetta, sempre nominata un po' a sproposito, intelligenza artificiale, sono dei programmi che appunto generano immagini. Quindi in quest'era in cui è molto non sempre facile capire quali immagini sono vere e false, queste satellitari sembrano autentiche, ma è anche vero, e questo non è un problema di oggi, è un problema molto molto antico, forse antico come la guerra, la disinformazione è sempre in agguato quando appunto si è nel mezzo di un conflitto. A proposito di, in questo caso, di Francia, ma anche di rapporti con i paesi che una volta facevano parte dell'impero coloniale della Francia, in questo caso parliamo del Burkina Faso, in Francia, e in particolare Le Monde, ha dato notizia del fatto che il regime militare che in questo momento guida il Burkina Faso ha vietato le trasmissioni del canale televisivo francese TV5 per disinformazione e apologia del terrorismo. Ed eccoci qua che torniamo al valore dell'informazione, quella vera, quella autentica. Adesso io non so cosa esattamente trasmetta questo network, però è sicuramente vero che la prima cosa che si fa, una delle prime cose che fa un regime, in questo caso è un regime militare, è minare la possibilità di avere accesso a informazioni vere, magari accusando questi mezzi di informazione proprio di disinformazione. Torniamo in Francia, e qui c'è il tema, sicuramente lo ricorderete, nel 2025 tutti i problemi del Louvre, l'allagamento e poi il furto nel piano dove erano custoditi gioielli preziosissimi, e poi tutte le polemiche che sono seguite, cioè quanto avrebbe bisogno il Louvre per essere seriamente messo in sicurezza, sia dal punto di vista della sicurezza dell'edificio, sia naturalmente per gli impianti di sicurezza. Ecco, questa settimana si è definito il progetto Louvre Nouvelle Renaissance, perché c'è un nuovo direttore, è una conseguenza di quel famoso furto del 19 ottobre, ma ci sono anche, appunto, ripeto, quella è stata una notizia eclatante, però era chiaro che il museo, che è il museo più, non solo più visitato di Francia, ma più visitato al mondo, aveva bisogno di lavori, e adesso vedremo se, oltre ai programmi, ai progetti appunto di un nuovo rinascimento, poi ci saranno i fondi, perché, come sapete, soprattutto in Europa i musei non potranno mai reggersi solo sugli introiti dei biglietti, ma devono avere investimenti da parte dello Stato, mentre negli Stati Uniti, se vogliamo, sempre impossibile finanziarsi solo con le entrate dei biglietti, però lì c'è anche una cultura molto maggiore di donazioni private. Poi ricordiamolo, è stato fatto anche in occasione della Met Gala, le donazioni negli Stati Uniti hanno anche un regime fiscale molto favorevole. A proposito di qualcosa che leghiamo sempre alla Francia, la Parigi-Dakar del 2027, che sarà l'edizione 2024, si terrà dal 1 al 15 gennaio, e sarà tra l'altro l'ottava in Arabia Saudita, benché appunto sia una corsa che ci riporta sempre comunque all'heritage francese, e molti quotidiani, insomma, hanno dato conto del fatto che sarà un percorso aggiornato per un totale di 5.300 chilometri. Spostiamoci in Spagna. Avevamo parlato nelle settimane scorse di questa regolarizzazione straordinaria degli immigrati, che al 31 dicembre 2025 risultassero già presenti in Spagna da almeno 5 mesi, è stata approvata dal governo, implementata con i disagi che si potevano prevedere, ma che erano anche stati previsti, cioè lunghe code negli uffici dove si poteva procedere per la regolarizzazione. E questa misura però divide l'opinione pubblica, ha spiegato El País questa settimana. Il 37,6% la giudica positivamente, il 21,5% così così e il 33% negativamente. È un tema, come lo è in Italia, in Germania, in tantissimi altri paesi, quello della regolarizzazione degli immigrati che magari hanno già un lavoro, o comunque la revisione delle misure per stabilire i flussi di persone che entrano in un paese. Insomma, è un tema che riguarda tutti i governi. Abbiamo parlato all'inizio della nuova direttrice di Liberación, e intanto El País, che abbiamo citato, compie quest'anno 50 anni e quindi molto spazio su tutti i quotidiani spagnoli, anche perché il re Felipe VI ha anche partecipato alle celebrazioni di questo anniversario. A proposito invece del governo che abbiamo appena citato, il governo Sanchez, che ha messo a punto questa misura di regolarizzazione straordinaria degli immigrati, sua moglie Begoña Gómez questa settimana è stata sentita come testimone nell'ambito di un'inchiesta su presunte irregolarità in appalti finanziati con fondi europei, e ha spiegato di non aver mai parlato con nessuno del governo presieduto da suo marito su contratti pubblici concessi in particolare ad aziende dell'imprenditore Juan Carlos Barrabés. E vedremo, perché è una vicenda, come potete immaginare, che a parte che ormai tiene banco da parecchi mesi in Spagna, ma che ovviamente non è che sfiori, tocca proprio direttamente il premier spagnolo Sanchez. Interessante l'allarme, se vogliamo, l'allarme, più che altro la constatazione fatta dalla Süddeutsche Zeitung, che ha spiegato che da circa 20 anni l'amore dei tedeschi per il contante va progressivamente scemando e ha toccato un nuovo minimo storico. Secondo l'EHI, che è il Retail Institute di Colonia, nel 2025 i pagamenti con banconote e monete in euro hanno rappresentato solo il 32% di tutte le transazioni nei negozi. Pensate, nel 94 la quota era di quasi l'80%. Vi segnalo poi, abbiamo parlato di immigrazione, del tema dell'immigrazione in particolare clandestina. Ecco, in Germania molti quotidiani hanno riportato sondaggi che, in vista delle elezioni regionali che si terranno in settembre in uno dei cinque ex Länder della Germania Est, la Sassonia-Anhalt, mancano appunto quindi quasi 4 mesi. E secondo un sondaggio, l'AfD, Alternative für Deutschland, il partito, questo sì lo possiamo definire di estrema destra, guadagna consensi, è già oggi il più forte, ma diventerebbe ancora più forte, e potrebbe arrivare al 41%, quasi il doppio della CDU, che è il partito del cancelliere Friedrich Merz, che resterebbe invece al 26%. Vedremo, appunto, perché i temi dell'AfD sono più di recente quelli economici, delle difficoltà economiche, ma da sempre quello dell'immigrazione. Ultima segnalazione, dolorosa, perché comunque non fa vedere spiragli di una pacificazione in Cisgiordania. Il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha ordinato all'amministrazione civile dell'IDF, l'esercito israeliano, di sradicare 3.000 alberi per distruggere l'idea di uno stato palestinese. E questo naturalmente sempre in Cisgiordania, e questo dà l'idea di quanto aspro ancora e di quanto sia impossibile quasi il dialogo con un governo, quello di Netanyahu, dove ci sono due ministri con posizioni così estreme come Smotrich, che auspica, non perde occasione per auspicare di fatto la sparizione dei palestinesi dalla striscia di Gaza, in primis dalla Cisgiordania. Insomma, sono, vista la longevità del governo Netanyahu, sono sicuramente dichiarazioni e fatti che che fanno veramente riflettere. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
7: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
11: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: Tempo in diretta.
13: Pressione atmosferica in temporaneo aumento a garanzia di un generale miglioramento del tempo sulla nostra penisola. Nella prima parte della giornata avremo infatti un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli anche sereni. Da segnalare nubi sparse sul versante tirrenico, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma risulteranno innocue. Durante le ore pomeridiane andrà aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma sempre senza piogge associate. Soleggiato altrove. Valori termici in generale aumentano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Mauro Sardanapoli, Head of Field Sales Digital Industries di Siemens Italia.
14: Per vincere le sfide del settore, la competizione internazionale, la scarsità di competenze e la sostenibilità, l'automazione tradizionale da sola non basta più. Serve un'industria automatizzata e AI-driven, basata sull'integrazione end-to-end dei dati. Siemens, leader nell'automazione e tech partner dell'Industrial AI, presenta in modalità live tecnologie avanzate, integrate da un'applicazione di intelligenza artificiale unica nel suo genere, e illustra l'evoluzione della fabbrica autonoma. Vi aspettiamo a Parma, insieme a importanti partner italiani.
11: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
18: Non scrivere di me di Veronica Raimo, pubblicato da Einaudi, è la storia di un'ossessione, di una devozione e delle conseguenze di una violenza subita da una persona che si ama e si ammira. La protagonista è una 35enne che lavora in un bar e scrive poesie. La notizia della morte di un attore e regista, diventato per un breve periodo di culto per una generazione, la porta con i suoi pensieri a 13 anni prima, a quando aveva visto per la prima volta sullo schermo Dennis May, questo è il suo suo nome e si era sentita attratta e impacciata, e da quel momento era entrata nel regno della devozione. Queste sono proprio parole del romanzo. Tutto quello che lei è ora dipende da Dennis, l'uomo con il quale ha avuto una breve relazione, ma che durante l'ultimo incontro l'ha violentata e denigrata. Alla notizia della morte dell'attore regista, S, del suo nome appunto sappiamo solo l'iniziale, non piange, non prova rabbia, neanche sollievo. Con una scrittura essenziale, quasi chirurgica, Veronica Raimo ci racconta una donna che ricostruisce il suo trauma e che dice: «Non odiavo sentirmi una vittima, odiavo non sapere cosa significasse davvero esserlo». Già da questa frase si capisce che il punto di vista di Veronica Raimo, narratrice, è un punto di vista che va ad indagare anche le contraddizioni della violenza e del trauma. Ma partiamo proprio dal primo momento in cui nasce questo innamoramento, questa ossessione, quella che tu definisci nel romanzo una devozione per Dennis. La prima volta in cui S lo vede sullo schermo, lui diventa un po', dicevamo prima, un'icona della sua generazione. Che tipo di relazione nasce fra i due? Lei addirittura fa proprio alla fine un bilancio: ci siamo incontrati per 14 volte.
9: Sì, quella che oggi chiameremmo forse una relazione tossica, ma mi chiedo se poi ci sono mai state relazioni non tossiche proprio dalla notte dei tempi, ecco. E sicuramente una relazione sbilanciata per tanti motivi diversi, una appunto anche banalmente quello anagrafico: lui è più grande di lei di 16 anni, ma soprattutto lui appunto ha questo statuto di cui parlavi, così altamente simbolico, rappresenta in quel momento un'icona, per quanto indie, però appunto un'icona generazionale, quindi lei ha nei suoi confronti un approccio da fan, quindi già questo crea uno squilibrio di rapporti, e questo squilibrio, cioè durante tutta la loro relazione, non è che lei non se ne renda completamente conto, però in un certo senso convive con il proprio autoinganno, totalmente sedotta da questo desiderio ingestibile nei confronti di quest'uomo che si chiama Dennis May.
18: Infatti c'è una scena in cui lei lo sta aspettando nella stanza di albergo e dice che questa attesa la definisce un privilegio e nello stesso tempo una tortura. Quindi questo bilanciamento diverso nel loro rapporto esiste fin dall'inizio, però lei ne è in parte consapevole.
9: Sì, lei ne è in parte consapevole e, diciamo, accetta le regole d'ingaggio proiettandosi continuamente in un futuro in cui queste regole potrebbero cambiare, e c'è un momento in cui lei sente che stanno cambiando, cioè lui che la invita al festival di Venezia per accompagnarlo, e ecco, in questa esposizione pubblica si sente come di avere finalmente un riconoscimento, se non che il riconoscimento non avverrà mai, perché poi lui ritira l'invito e da quel momento in poi sparisce, e poi ci sarà quest'ultima volta che si vedono, che sarà appunto la volta in cui, insomma, la scena della violenza, il momento in cui non soltanto si interrompe questo squilibrio, si interrompe tutto, lui la violenta sparisce. Quindi lei ne è consapevole e al tempo stesso spera, come poi spesso succede, no? C'è sempre il desiderio che per proteggerci ci proietta da un'altra parte. Lei immagina questo futuro possibile in cui magari potrebbe esserci una parità diversa, una reciprocità diversa, anche se lei sente da parte di Dennis comunque qualcosa di molto forte anche nei suoi confronti, che probabilmente è pure immaginazione.
18: Sembra quasi esserci nella protagonista femminile anche un'ossessione nel voler avere la versione di Dennis. Lei a un certo punto dice: questa è la mia versione della storia. È come se lei fosse anche ossessionata dall'idea: ma tu cosa hai pensato? Perché l'hai fatto? Cioè, c'è veramente quasi una ricerca di senso da parte sua.
9: Sì, paradossalmente lei aspetta un senso e una giustizia, ma poi neanche una giustizia, cioè, hai detto bene, proprio un senso, un perché della violenza da parte del violentatore, come per ripristinare quantomeno un orizzonte in cui le cose possano ritrovare, non lo so, una loro logica. Appunto, lei non denuncia quello che è successo, non ne parla con nessuno e fa tutto quello che non dovrebbe fare una vittima, in un certo senso, tutto tranne una vittima esemplare o eroica, e soprattutto non fa appunto quello che forse dopo il Me Too un po' ci si è aspettato, però magari anche in maniera un po' troppo, come dire, assertiva, l'idea che le donne debbano parlare. Però se una donna non parla, che succede? E lei non parla e si aspetta appunto delle risposte che gli arrivano da questa persona che ha amato e che ha abusato di lei. Queste risposte non arriveranno mai, ma è come se la sua storia non potesse essere completa, cioè se non riesce a penetrare quella verità che soltanto la morte in qualche modo può dissipare per sempre. Infatti nel momento in cui lei, se all'inizio appunto questa notizia della morte non le provoca niente, a un certo punto invece le provoca quantomeno il sollievo dell'irriversibilità, non ha più niente da aspettare, ha aspettato tutta la sua vita, a un certo punto non ha più nulla da aspettare, e questa cosa è straziante ma al tempo stesso liberatoria.
6: Veronica Raimo, tu scrivi sempre dei romanzi con dei punti di vista originali, diciamo non banali, non prevedibili. In questo caso hai voluto appunto esplorare il trauma della violenza da parte di una donna, ma che appunto ha tutte le sue contraddizioni, non dimentica l'attrazione per quest'uomo. Parla per esempio di sé come di una ragazza che è sempre stata triste, che ha avuto pensieri suicidari anche prima della violenza subita da Dennis, quindi lei è il frutto di quella violenza, ma era anche altro. Perché hai deciso di affrontare questo tema, anche potenzialmente scivoloso, insomma, da questo punto di vista? Se c'è un perché, perché magari gli scrittori a volte iniziano a scrivere, ovviamente non è un romanzo a tesi, ma il personaggio è nato così.
9: Sì, forse nasce da due frustrazioni. Una frustrazione che riguarda le storie delle donne nei romanzi scritti dalle donne, soprattutto ultimamente, che mi sembrano sempre delle parabole o di riscatto, tese comunque a delle forme di pacificazione. E io volevo raccontare una parabola di fallimento, insomma anche la seduzione del fallimento, che mi sembrava interessante e poco esplorato appunto dal punto di vista femminile. Dall'altro lato, sì, provare a raccontare, come dicevo prima, una vittima non esemplare, perché non è facile essere all'altezza appunto anche dell'essere vittima. Cioè, per esempio il romanzo Testimonianza di Gisèle Pelicot, che è uscito, ovviamente lei ha fatto davvero tutte le cose giuste, cioè nel momento in cui ha saputo di essere stata violentata per anni da sua marito, drogata, quindi in uno stato di totale inconsapevolezza, ha reagito nel migliore dei modi possibili, no? Ha troncato tutto, ha denunciato, è diventato un simbolo, si è ritrovata però a dover essere un'eroina, ed essere appunto all'altezza di quell'eroismo non è facile, tanto che la parte più interessante per me di quel libro è la parte in cui lei va ancora a portare i vestiti al marito in carcere. Cioè, perché pensare che la propria vita, cioè non mi ricordo adesso quanti anni sono stati insieme, che quell'amore non ha avuto nient'altro che quella forma di violenza, che non c'è più nient'altro da salvare, che non c'è nessun rapporto se non là dentro, in quelle scene di violenza feroce e brutale, è ancora più scandaloso. Quindi per me indagare, no, quella parte di ambiguità, di strana resistenza, mi sembrava più interessante che tutto il resto, che ovviamente è stato ineccepibile.
6: E questo forse è anche un po' il potere e la libertà che dà la letteratura, cioè quello di indagare delle contraddizioni che magari normalmente abbiamo difficoltà ad ammettere.
9: Sì, senz'altro, infatti io tenderei a tenere distinti due piani, il piano in cui sono una scrittrice e il piano in cui sono una cittadina e faccio politica. E per fare un esempio, insomma, proprio contingente, rispetto al DDL sul consenso, per me il consenso affermativo è lo strumento migliore che possiamo avere per legiferare su quel territorio. In un romanzo noi non stiamo legiferando, in un romanzo mi sembra altrettanto politico invece fare una scelta diversa, ossia allargare il campo dell'ambiguità, ma appunto io terrei i due lati distinti, e penso appunto che va protetto la libertà che ti può dare l'invenzione letteraria al mettere in discussione, in campo delle ambiguità, far vedere appunto anche dei lati oscuri, no, delle nostre pulsioni, mentre su un piano politico, su un piano legislativo possiamo essere più netti, dobbiamo essere più netti, perché ovviamente bisogna semplificare le cose, quindi il consenso affermativo sicuramente riuscirà ad essere lo strumento migliore che possiamo avere. Questa cosa non si tramuta in letteratura, non si tramuta istintivamente in quello, e anzi a volte quando mi capita di leggere delle narrazioni, dei romanzi che sono troppo schiacciati su un piano ideologico, che vogliono per forza trasmettere un certo tipo di messaggio, penso che possa venire da lì un impoverimento invece sul piano letterario.
18: Abbiamo detto che la protagonista S non racconta praticamente quasi a nessuno di questa violenza, in realtà lo racconta ad un fidanzato, poi insomma senza svelare troppo lo confiderà ad un'altra persona. Lei però in cantina conserva in una busta i vestiti che aveva indossato il giorno che aveva subito quella violenza e la locandina del film di successo, di culto appunto, attraverso il quale aveva conosciuto Dennis. A che cosa serve nella sua testa questa conservazione quasi di reperti di quell'ultimo legame, di quell'ultima volta?
9: Secondo me fanno parte appunto della stessa ambiguità in questa attesa di parole che non arrivano. È come appunto a un certo punto dirà, non so, che lei stessa non sa perché ha conservato quei vestiti, cioè come se fossero una prova, però non sa esattamente la prova di cosa, perché Dennis non viene a spiegargli che cosa è successo realmente, e a un certo punto immagino che anche quelli si possano simbolicamente trasformare in altro, come se avesse appunto anche nella conservazione una parte di vergogna inconfessabile, tanto che l'unica volta che poi si apre, che appunto parla con questo suo fidanzato, che peraltro è uno scrittore, che quindi potrebbe anche no capire certe ambiguità, lei comunque decide di omettere i particolari che la portano di nuovo nella vergogna, con una vergogna non per quello che ha subito, ma per il fatto di essere ancora ancorata a un desiderio verso quest'uomo.
18: A proposito di Lorenzo, diciamo questo fidanzato scrittore, lui usa spesso una frase, cioè che la letteratura deve essere atroce, è una frase che tu attribuisci a questo personaggio, ma Veronica Raimo scrittrice è d'accordo con questa visione o no?
9: No, un po' una presa in giro insomma di certi vezzi autoriali. Per me ogni volta che si dice la letteratura è puntini puntini e poi mettere un aggettivo a caso, ovviamente può essere quello come il suo contrario, quindi no, quest'idea che un po' enfatica della letteratura come qualcosa di atroce la vedo molto muscolare, mi sembra, no, un'idea che ci siamo portati dietro da certa scrittura novecentesca quasi sempre maschile, anzi direi solo maschile, e quindi insomma mi faceva ridere un po' prendere in giro questo Lorenzo con i suoi vezzi da scrittore atroce.
18: Eppure io ho la sensazione che per Veronica Raimo la letteratura sia sempre qualcosa di spiazzante, sia quando usi l'ironia, a volte il sarcasmo, a volte anche un pochino di ferocia in alcune cose, anche divertenti, insomma. Questa definizione ti piace di letteratura spiazzante? Ti identifichi? Ti dà fastidio? Cosa ne pensi?
9: Mi ci identifico assolutamente e credo dipenda un po' appunto da come ragiono in generale. Non so, ho sempre molta paura di arrivare a delle conclusioni, a delle verità, a dei convincimenti. Appena sono in un luogo comodo mi devo mettere in una posizione scomoda, e rispetto appunto a qualsiasi cosa che mi sembri una convinzione, un assolutismo, devo cercare di rovesciarlo nel suo opposto, quantomeno prenderlo da un'altra prospettiva. Quindi metto continuamente in crisi le cose, anche quelle che mi sembrano delle cose assodate, appunto delle piccole verità, e questa cosa porta sì a una letteratura che può essere da un lato delirante e dall'altro forse spiazzante, però è proprio il mio modo di ragionare e di stare al mondo, direi.
18: Grazie a Veronica Raimo, ora in libreria con Non scrivere di me, pubblicato da Einaudi. Grazie.
9: Grazie a te.
18: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
5: Strade in diretta.
19: Un buon inizio di giornata, ben ritrovati. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, rallentamenti per lavori tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano. L'entrata in autostrada di Brescia Est è chiusa verso Milano fino a domani pomeriggio. Vi ricordiamo che nel nord-est a Venezia è chiuso per un altro cantiere anche il raccordo Marco Polo, sia in direzione Belluno che in direzione Aeroporto Tessera. Traffico regolare sugli altri percorsi in queste prime ore del sabato, ma intenso al traforo del Monte Bianco, dove si verificano attese di circa 15 minuti sul piazzale italiano per chi è diretto in Francia. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra circa un'ora.
5: Il cacciatore di libri.
18: E in questa seconda parte del cacciatore di libri diamo un po' di consigli di lettura, come sempre per tutti i gusti. Partiamo con L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. Un uomo anziano è appena morto, o forse no. È in quella fase di passaggio fra la vita e la morte che può durare quanto? Pochi secondi? Nessuno può dirlo. Eppure quei secondi si dilatano e danno l'occasione ad Ettore Manfredini di ripercorrere alcuni eventi della vita della sua famiglia, non in modo cronologico. È come se si accendesse un faro di volta in volta su un aspetto o su alcuni familiari. Una famiglia che vive in Emilia e ha trasformato un mattatoio in un'azienda di successo. Un successo però che forse si fonda su un piccolo inganno. C'è l'infanzia di un bambino poverissimo. La moglie è salvata da piccola dalla deportazione nei lager, ma costretta a pagare un prezzo pesante, i figli, l'amatissimo nipote. Nulla è come sembra. Lentamente il lettore scopre diverse verità, così come il protagonista si interroga su quello che è stato, sulle responsabilità e i sensi di colpa. L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. La ragazzina di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. La storia di una ragazzina controcorrente e coraggiosa, determinata a realizzare i propri sogni. La ragazzina è Giovanna D'Arco e la scrittrice ci racconta la sua storia con un linguaggio attuale, anche perché tutta la vicenda dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato abiti maschili come nel 400, ma ora, come allora, le ragazze subiscono molti pregiudizi. Giovanna D'Arco decide di riconquistare i territori che gli inglesi hanno sottratto alla Francia durante la guerra dei 100 anni e lo fa con la consapevolezza di essere nata con quella missione. La ragazzina diventa così la protagonista di un romanzo civile, un piccolo romanzo di 140 pagine che narra il passato per parlare all'oggi. La ragazzina di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. Riprende una storia vera anche il romanzo Mai Can di Michel Jean, pubblicato da Marcos y Marcos con la traduzione di Sara Giuliani. Avevamo conosciuto e intervistato l'autore canadese con il romanzo Cucum, in cui raccontava una storia che prendeva spunto da quella della bisnonna vissuta in Quebec all'inizio del Novecento e in cui si narrava della comunità di Innu che aveva dovuto affrontare la minaccia dei bianchi, che si erano impossessati dei territori e li avevano costretti nelle riserve. In questo nuovo romanzo si approfondisce un particolare che era stato già accennato, cioè i giovani Innu che vengono strappati alle proprie famiglie con l'obiettivo di farli studiare. Qui si racconta la storia di Virgin, Marie e Charles, che a 14 anni vengono deportati in un collegio su un'isola remota del nord del Canada, quasi 1000 chilometri da casa. 70 anni dopo, una giovane avvocata scopre che migliaia di ragazzi hanno subito sevizi e crudeltà atroci, segregati in più di 100 collegi, e cerca di capire perché i tre siano svaniti nel nulla. Mai Can, che in lingua Innu significa lupo, riapre una delle pagine più dolorose della storia canadese. Mai Can di Michel Jean, pubblicato da Marcos y Marcos. La botanica degli amori perduti di Claire Elder, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Marco Bianco. Un noir introspettivo. La protagonista è un'esperta di botanica che va a vivere in una casa abbandonata con un giardino rigoglioso e selvatico. Questo luogo, segnato dal tempo e dall'incuria, rappresenta per lei un rifugio. Di giorno si dedica ai lavori di ristrutturazione, di sera scrive al suo amore perduto, lettere che però non spedisce. Attraverso questi scritti il lettore apprende il passato misterioso della protagonista, segnato da un trauma quando era bambina, ed emerge anche un carattere spigoloso ma fragile. Sarà l'incontro con la giovane Vicky a spezzare il suo isolamento, costringendola a guardarsi dentro. La botanica degli amori perduti di Claire Elder, pubblicato da Mondadori. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, pubblicato da Sellerio. Un romanzo nero che gira intorno al ritrovamento di uno scheletro nei boschi vicino Latina. Appartiene ad una donna e la morte risale a circa 20 anni prima. I carabinieri decidono così di convocare i parenti delle tre ragazze scomparse in quel periodo. Se nei precedenti romanzi Mencarelli aveva narrato le dipendenze e il disagio mentale, in questo sembra virare verso il noir. In effetti c'è un'indagine, cioè bisogna scoprire l'identità della vittima comparando il DNA DNA delle ossa con quello dei familiari. Ma quella che prevale è soprattutto l'indagine sulla psicologia di questi familiari e anche sui carabinieri che lavorano al caso. C'è la voce narrante, l'appuntato Emanuele Circosta, che si definisce un mediocre. Di fronte alle violenze e ai soprusi commessi da un collega, preferisce tacere, diventando in parte complice. Sarà proprio Circosta a dover gestire i difficili equilibri dei quattro presunti familiari. I coniugi Martelli, che hanno perso la figlia, la signora Parrino, che aveva denunciato la scomparsa della sorella, il giovane Lucio Marini, la cui madre era scomparsa quando lui aveva solo 10 anni. Quattro presunti familiari, Daniele Mencarelli, Sellerio. Ancora un romanzo delle tinte noir, narrato però con ironia. Comprensorio Rossolago, di Chiara Moscardelli, pubblicato da Einaudi. Torna Olga Bellomo, tatuatrice di talento dal carattere ombroso, comparsa per la prima volta nel romanzo La ragazza che cancellava i ricordi. Ha scelto di vivere in un piccolo paesino sul Lago Maggiore, vicino Verbania. Aveva perso la madre ed era stata cresciuta da un padre ricomparso improvvisamente nella sua vita e che l'aveva sottoposta ad un vero e proprio rigido addestramento di tipo militare, con l'osservanza di alcune regole ferree: non fidarsi mai di nessuno, non costruire legami, non mostrarsi mai fragile. In questo romanzo Olga cerca di indagare sull'omicidio di una ragazza, il cui cadavere viene ritrovato nel cassonetto dei rifiuti. Nessuno sa chi sia, ma ha sul corpo uno strano tatuaggio giapponese che indica vendetta. Comprensorio Rossolago, di Chiara Moscardelli, pubblicato da Einaudi. Ironia anche in Casa Dolce Casa, di Andrea Kerbacher, pubblicato da Guanda. È la storia di George, un quasi novantenne che vive in una residenza per anziani nel sud della Gran Bretagna. Ha spesso dei vuoti di memoria, si intuisce che ha una forma di demenza senile, ma ha la sufficiente lucidità per capire che le condizioni di vita nella residenza per anziani non sono accettabili. Il personale è sicuramente gentile, ma c'è una condiscendenza affettata. George è disturbato dalla mancanza di dignità personale, ma soprattutto reclama libertà e indipendenza. Per questo decide di scappare da questa residenza e tornare nella propria abitazione. Questo breve viaggio sarà l'occasione per riflettere sulla sua condizione, ma anche per fare un bilancio personale sul passato. Che marito e che padre è stato George? Un romanzo tenero e amaro sulla vecchiaia, puntellato dall'ironia. Casa Dolce Casa, di Andrea Kerbacher, pubblicato da Guanda.

Tanto domani muori, di Antinis Capozzi, pubblicato da HarperCollins. La storia di una famiglia proletaria che parte a metà degli anni Ottanta a Milano, ma che spesso va indietro nel tempo per far luce sull'infanzia e sul contesto dal quale provengono i genitori, Adriana e Nino. Adriana non ha studiato, ma ha sempre aspirato ad una vita borghese, non riesce a prendersi cura dei tre figli, ha diversi esaurimenti nervosi e spesso violenta appunto con i figli. Nino è un operaio, in nero, presso un garage che lui preferisce definire officina. Ma al centro di questa storia c'è soprattutto Anna, che nel 1985 ha 6 anni. A scuola viene presa in giro, la maestra le ripete «non sei abbastanza». Parla poco, perché sa che il lessico familiare è una lingua sporca, non corretta. Attraverso la vita di Anna si racconta la storia di una famiglia, ma anche di un'epoca e di uno scontro di classe. «Tanto domani muori» di Antinis Capozzi, pubblicato da HarperCollins. Infine, La carità carnale di Monica Acito, pubblicato da Bompiani. Maria Neve è nata con i capelli bianchi, ai colori di una coniglia selvatica. Abita in un paesino del Cilento ed è molto legata al padre, ma nello stesso tempo si vergogna di lui perché spesso ha addosso l'odore degli alimenti che vende nel suo negozio. A 9 anni Maria Neve incontra le sue amiche nello sgabuzzino del negozio. E qui iniziano a esplorare i propri corpi e a fare giochi considerati proibiti. Maria Neve si accorge ben presto di avere uno strano dono. Ha la capacità di guarire gli altri attraverso le sue parti intime. Maria Neve guarisce dunque attraverso il proprio corpo, esattamente come aveva fatto nel 600 Giulia di Marco, una suora eretica realmente esistita che aveva fondato la setta della carità carnale. Il romanzo è La carità carnale di Monica Acito, pubblicato da Bompiani. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque.

0: Tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Info su festivaleconomia.it.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Ci sono luoghi dove il tempo cambia ritmo. In Puglia, i borghi raccontano una dimensione più lenta, fatta di gesti semplici e quotidiani. Sentiamo.
8: Nei borghi di Puglia si cammina senza fretta, tra vicoli stretti, case in calce bianca e piazze raccolte. Qui il tempo si misura nei dettagli. Una porta aperta, una voce che arriva da una cucina, un racconto che si tramanda, la quiete della controra. Si incontrano tradizioni, mestieri, sapori del territorio. È un modo diverso di viaggiare, più vicino alle persone, dove ogni luogo si scopre lentamente e lascia spazio all'esperienza.
7: Scopri i borghi su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.
9: Le 6:59.
10: GR24. Il sole 24 ore.
9: Inizia una tregua di 3 giorni fra Russia e Ucraina, oggi nuovo scambio di prigionieri. Rubio a Roma da Giorgia Meloni, dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi. Alla Biennale di Venezia ancora scontri, polemiche, proteste pro palle, poi l'apertura del padiglione Italia. Il calcio dopo il Venezia, anche il Frosinone conquista la Serie A. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Filippo Aureggio alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. La guerra fra Russia e Ucraina, scatenata dall'invasione russa il 24 febbraio di 4 anni fa, dovrebbe vivere 3 giorni di pausa in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.
11: Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di 3 giorni, 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto Trump sul suo social in occasione delle celebrazioni di oggi in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, con Zelensky che subito dopo ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e ha dato il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ma Trump vorrebbe un'estensione significativa del cessate il fuoco, ha detto dalla Casa Casa Bianca. Mi piacerebbe vedere Russia e Ucraina fermarsi, è la cosa peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi.

0: gisi al mese è una follia. Intanto l'agenzia ucraina RBC spiega che i funzionari russi di ogni grado che incontrano il presidente Putin devono ora consegnare agli agenti del Servizio di Sicurezza Federale non solo i propri telefonini, ma anche i propri orologi da polso, anche quelli meccanici. E secondo RBC, Putin teme un attentato alla sua vita e un possibile colpo di Stato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Rimane tesa la situazione nell'area del Golfo Persico, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano, mentre si attende nelle prossime ore la risposta di Teheran al piano degli Stati Uniti.
2: Resta in salita la strada per i negoziati di pace in Iran, mentre attorno allo stretto di Hormuz si registrano nuove tensioni. Il vicepresidente americano Vance ieri ha incontrato alla Casa Bianca il primo ministro del Qatar, lo sceicco Al Thani, alla ricerca di una mediazione con Teheran, che dal canto suo fa sapere di non aver ancora valutato la proposta arrivata mercoledì da Washington. Da loro ci aspettiamo una risposta nelle prossime ore. Spero che sia un'offerta seria, avverte il segretario di Stato americano Rubio. I comandi militari statunitensi nel frattempo fanno sapere di aver colpito e neutralizzato due petroliere vuote che cercavano di rientrare in Iran forzando il blocco navale alle porte dello stretto di Hormuz. Dura la reazione del regime degli Ayatollah, che ha accusato gli Stati Uniti di avventurismo capriccioso e di comportamento sconsiderato. In risposta ai raid americani, la marina iraniana ha sequestrato un'altra petroliera accusata di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito di incontri, ce n'è stato uno importante ieri, un'ora e mezza di colloquio per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma comunque le distanze tra i due paesi restano. Parliamo dell'incontro tra Rubio e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Facciamo il punto nel nostro servizio.
3: Giorgia Meloni incontra Marco Rubio, una visita di cortesia durata circa un'ora e mezza, primo faccia a faccia dopo le tensioni scatenate dagli attacchi di Trump nei giorni scorsi alla Presidente del Consiglio per i no sulla guerra in Iran. È stato un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, dice Giorgia Meloni al termine dell'incontro con Rubio.
4: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali, e quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali, esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che, insomma, su questo ci si trovi d'accordo.
3: Sul tavolo ci sono i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche i dossier internazionali, a cominciare dalla guerra in Medio Oriente, e poi sicurezza, libertà di navigazione, stretto di Hormuz, Libia, Libano e NATO. Nei giorni scorsi Trump ha minacciato di ritirare i militari statunitensi dall'Italia e dall'Europa. Sulle basi statunitensi deciderà Trump, il tema non è stato discusso con Giorgia Meloni, dice Marco Rubio durante un punto stampa dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio. Ho sempre detto di essere un forte sostenitore della NATO, ricorda Rubio, ma alcuni paesi europei hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante. Si tratta di un problema che va approfondito, puntualizza Rubio. Ieri mattina il segretario di Stato ha visto anche il ministro degli esteri. Antonio Tajani a Rubio ha detto che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Una presenza americana in Europa è importante per rafforzare la NATO e, dice Tajani, è importante anche un impegno forte degli europei, cosa che stanno facendo. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo del Papa, che ha celebrato un anno alla guida della Chiesa Cattolica. Leone XIV a Napoli ha chiesto pace per un mondo provato dalle guerre.
5: O regina gloriosa del rosario.
6: La pace è messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Lo ripete ancora una volta il Papa, recitando da Pompei la supplica proprio per la pace.
7: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica.
6: Nel pomeriggio poi l'abbraccio della città di Napoli.
8: Questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia.
6: Città dai mille colori la definisce, citando Pino Daniele, capace di grandi slanci, di generosità e accoglienza, ma anche fragile, dove persistono disuguaglianze, dispersione scolastica e violenza. Torni ad essere, auspica Prevost, capitale di umanità e speranza. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Cambiamo argomento. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, la Procura di Pavia ha inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Dagli atti emergono gli elementi su cui i magistrati fondano l'accusa di omicidio aggravato per Sempio.
9: Dai soliloqui in auto alle decine di pagine di appunti, è una sorta di flusso di coscienza che copre diversi anni, quello agli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco in cui Andrea Sempio è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Nell'informativa finale dei carabinieri il perimetro del delitto scaturito dai video intimi tra la vittima e Alberto Stasi, cui seguirono le avance sessuali respinte. Video che l'indagato avrebbe ammesso di aver visto in una delle conversazioni tra sé e sé intercettate in auto, in un'altra parla della scena del crimine e dice: quando sono andato io, compatibile con quando sono andato via, notano gli inquirenti, il sangue c'era. Sulle Moleskine, dal 2018 in poi, riferimenti a sogni violenti e ricerche in rete su sesso, stupri, satanismo e omicidi, oltre che all'iter processuale di Stasi, che la nuova inchiesta definisce una suggestione cavalcata dai media. Agli atti anche i dubbi sulle versioni dei genitori a sostegno dell'alibi. Lo scontrino l'hai fatto tu, dice il padre alla moglie in riferimento al ticket del parcheggio che Sempio fornì per dimostrare che non si trovava a Garlasco la mattina del delitto, mattina in cui, scrivono gli inquirenti, uscì di casa a piedi, la versione secondo cui fosse rimasto a casa con il padre, solo una storia elaborata successivamente. Maria Luisa Pezzani, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È un omicidio senza responsabile quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto del 2019.
10: Oltre ad essere ancora senza mandanti accertati, torna ad essere anche senza esecutori materiali l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, capo degli Irriducibili della Lazio, neofascista e importante capo del narcotraffico di Roma. L'argentino Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. Piscitelli fu ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo alla nuca mentre era seduto al parco degli acquedotti da un uomo vestito da runner con bandana e occhiali scuri. I giudici d'appello hanno ritenuto inconsistenti le prove raccolte, un video di scarsa qualità e le numerose testimonianze non riscontrate da fatti da parte di pentiti della mala romana. Oltre alla ex di Calderon, Marina Bussone, che ha confermato a Belve Crime su Rai 2.
11: Mi portò in camera da letto e mi disse: se ho ammazzato Diabolic.
10: Tutto troppo debole per i giudici d'appello. Calderon, assolto, resta però in carcere perché condannato all'ergastolo in secondo grado per l'omicidio di Torvaianica. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Un cittadino italiano ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da circa un mese in attesa di essere estradato in Italia. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato morto in cella e sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia. Ci spostiamo nel Regno Unito, reduce da un terremoto politico.
12: Il giorno dopo il terremoto che ha scosso le fondamenta politiche non solo del bipartitismo britannico, consegnando Londra a un futuro di frammentazione elettorale, ma anche dello stesso Regno Unito, dopo la vittoria dei nazionalisti gallesi e scozzesi, la domanda resta una: quanto sopravviverà politicamente il premier laburista Starmer?
13: I'm not going to walk away.
12: Lui ha chiarito che non intende andarsene, paventando il rischio caos, ma i suoi appelli a rendere tangibile il cambiamento agli occhi degli elettori appaiono deboli, mentre si fanno insistenti le richieste all'interno del lei vorrà sacrificarlo. L'ultima ancora di salvezza per Starmer arriverà mercoledì, quando Re Carlo pronuncerà il tradizionale discorso programmatico a Westminster, nel quale si farà portavoce dell'agenda di governo. Stabilità, crescita e resilienza dovrebbero costituire il nervo del discorso reale, preceduto due giorni prima da un intervento dello stesso Starmer. Per lui e per i laburisti, vincitori a mani basse nelle ultime elezioni generali, il voto di giovedì è stata una Caporetto. Primo partito per seggi locali conquistati e percentuale di voti è stata l'ultradestra di Reform UK, la creatura politica dell'ex Brexiteer Farage, che ha non solo relegato il Labour a terza forza, ma ha fortemente indebolito pure i Tories. A completare il quadro, disastroso le elezioni in Galles e Scozia, vinte in entrambi i casi dai partiti nazionalisti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora polemiche e anche scontri alla Biennale di Venezia, ma non solo per il padiglione russo.
14: La Biennale continua a essere fino all'ultimo terreno di scontro, un po' per tutti, non solo per la presenza del padiglione russo contestato dall'Ucraina, da una ventina di altri paesi, oltre che dal governo Meloni. L'ultimo giorno prima dell'apertura ufficiale della 61esima Biennale d'Arte è andato in scena un corteo di manifestanti pro-PAL che protestava contro la presenza del padiglione di Israele. Tensioni, qualche tafferuglio con le forze dell'ordine, poi l'attenzione è stata assorbita dall'inaugurazione del padiglione Italia all'Arsenale. Assente, come previsto, il ministro Alessandro Giuli, nonostante il Ministero della Cultura sia il promotore del padiglione, curato quest'anno da Cecilia Canziani. Ma questi mesi di aperta polemica tra il governo e le posizioni del presidente della Biennale Buttafuoco non hanno lasciato margine di trattativa. E mentre le magiche creature in terracotta create da Chiara Camoni si mostravano in perfetta sintonia con il tema portante della mostra di Koyo Kuo, al padiglione russo dei giardini ha fatto la sua apparizione il vice premier Salvini, che non ha mancato di visitare anche i padiglioni di Israele, Russia e Cina, oltre al padiglione Italia, per portare, ha detto, il suo mattoncino per porre fine alle polemiche. Adesso la settimana di preapertura si è conclusa e forse si inizierà finalmente a parlare dello stato dell'arte. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Siamo allo sport. Il Giro d'Italia ha preso il via dalla Bulgaria e la prima maglia rosa va ad un 22enne francese.
15: Ieri dalla centrifuga di Burgas è uscito stirato e lavato con tanto di maglia rosa sulle spalle un ragazzino francese di soli 22 anni, Paul Magnier, che vince alla grande la prima volata di questo giro bulgaro che parla però transalpino. Maxi è caduto nel finale, prima volata no per il nostro Johnny Milan, che sognava di vestire subito la maglia rosa, ma si deve accontentare della quarta moneta. Oggi intanto, con Magnier in rosa, il giro manda in scena la seconda tappa bulgara. Da Burgas a Veliko Tarnovo, 221 km, dislivello 2600 metri, 3 stelle di difficoltà, tappa per attaccanti, per gente tosta, che ha voglia di osare e dare un senso al proprio giro fin da subito. Si attraverseranno alcune valli dei Balcani e la catena montuosa che percorre la Bulgaria nella parte centrale. Negli ultimi 3 km sono brevi tratti in pavé, pendenze del 9% a 1500 metri dal traguardo. L'ultimo chilometro è praticamente piatto. A buona all'arrivo, 10 secondi, 6 secondi, 4 secondi. Può cambiare la maglia? Certo che sì, basta volerlo. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il tennis: Djokovic è stato eliminato dagli internazionali d'Italia e il tennista serbo è stato battuto dal croato Prismic, numero 79 del mondo. Bene l'italiano Arnaldi, che ha sconfitto in 3 set il favorito De Minaur. Oggi è previsto l'esordio di Sinner. Il Frosinone torna in Serie A, stiamo parlando di calcio. Dopo 2 anni tra i cadetti, la squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0. Il Frosinone si unisce al Venezia, già promosso. E a proposito della Serie A, il Torino ha battuto il Sassuolo 2-1 nella prima gara della 36esima giornata. Abbiamo concluso questa edizione di GR24, sono tra pochi secondi le 7 e 15 minuti. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata, alla prossima edizione alle 7.59.
16: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
17: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
19: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
18: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
19: Ormesani.com.
18: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati.
23: Salmone affumicato, ketchup, noccioline salate, mostarda, vodka. Costa lista, siamo già arrivati a 460.000 lire.
24: Ma te ti preoccupa, te segni.
23: E io segno.
25: Eh sì, ma il conto si paga. Ben ritrovati da Anna Migliorati, torniamo a guardare al carrello della spesa con l'economia delle piccole cose, o meglio, allo scontrino. Compra ora e paga poi, il cosiddetto buy now, pay later, è entrato sempre più nelle abitudini. Una volta c'era la lista credito, oggi le carte digitali. Non stiamo a ripetere che per il piccolo credito è un boom, siamo per intenderci al più 220% rispetto anche solo al 2022, quindi 4 anni fa. D'altra parte, lo scontrino non solo cambia, ma corre e correrà sempre di più con la nuova crisi innescata dalla guerra e dal blocco dello stretto di Hormuz. L'inflazione al 2,8%, il carrello della spesa cresce del 2,5%, con un peso, anche questo ormai lo sappiamo, decisamente maggiore non solo sulle fasce deboli, ma anche sulla classe media che per casa, bollette e cibo spende ormai poco meno di 2/3 di quel che guadagna, considerando anche la salute. Nello stesso tempo, per i più fortunati, a prendere piede come aiuto al caro scontrino è il welfare aziendale. In sostanza, che succede? Le aziende distribuiscono buoni spesa, sconti, bollette, fino anche ticket con cui pagare babysitter o golf. Il cambio delle abitudini è reale e corre veloce. Saluto Jacqueline Verdicchio, welfare business di Randstad.
26: Esattamente, parliamo di fringe benefit, che sono dei compensi in natura in aggiunta a quella che è la retribuzione ordinaria. Si traducono in beni e servizi di utilizzo immediato. Sono aumentati in maniera esponenziale, hanno superato ben oltre il 300% se parliamo dal 2021 ad oggi, ma anche negli ultimi 2 anni hanno avuto un notevole aumento. Sicuramente il successo esplosivo dei fringe benefit è, mi sento di dire, figlio di una tempesta perfetta, perché in un periodo come quello degli ultimi anni, dove il caro vita l'ha fatta da padrone, i fringe benefit sono stati sicuramente usati come scudo per iniettare liquidità immediata nelle famiglie, senza però aumentare strutturalmente quello che è il costo del lavoro.
25: Cosa ci sta dentro? Vedo 29% spesa al supermercato, 27% e-commerce, 18% carburante, ma anche 14% ad esempio per viaggi e vacanze.
26: Ecco, io direi che possiamo dividerli in 2 macro categorie. Sicuramente il buono spesa, la gift card, tutto ciò che è supermercato, cibo, piuttosto che shopping in generale, e addirittura anche il carburante. L'altra macro area riguarda il rimborso di che cosa? Delle utenze domestiche, quindi acqua, luce, gas, che sono sicuramente le spese più importanti in un bilancio familiare, ma anche le spese legate all'affitto e gli interessi passivi sul mutuo della prima casa.
25: Leggo ancora, abbonamenti, trasporti, babysitter, dicevamo prima, asili. Insomma, stiamo entrando nel vivo delle spese, non è più la coccola in più, è proprio un sostegno al reddito.
26: Esattamente, infatti grazie all'innalzamento delle soglie che aumenta il potere di acquisto reale rispetto ad un aumento tipico in busta paga, che comunque sappiamo tutti che verrebbe quasi dimezzato dal cuneo fiscale. La parola chiave è sicuramente personalizzazione, il paniere di servizi che la normativa prevede a favore del dipendente della propria famiglia è altrettanto importante. Faccio un esempio per tutti, per le famiglie che hanno spese scolastiche importanti legate all'asilo, ai libri, piuttosto che alle rette universitarie, tutto questo è rimborsabile.
25: Ma piace alle famiglie l'idea di averli come sostituzione ai soldi, al vero stipendio?
26: C'è ancora molta resistenza culturale, no? Perché diciamoci la verità, siamo tutti abituati ai pochi maledetti e subito, perché questo è. Però i dati ci dicono che nella realtà molte persone, molte famiglie apprezzano molto lo strumento, che è reso dalla tecnologia sempre più uno strumento di uso quotidiano.
25: Funziona così anche in altri paesi?
26: Troviamo paesi come l'Inghilterra, la Spagna, piuttosto che la Germania, che hanno delle similitudini, anche se mi sento di dire con orgoglio che forse la normativa italiana è la normativa che ha un elemento di innovazione.
25: E anche di creatività, aggiungerei. Grazie. Ci sono aziende che, oltre che con il denaro, seppure sotto forma di buoni o rimborsi, pagano anche col tempo, quello che è stato definito, non è uno scherzo, il maggiordomo aziendale, cioè mentre si lavora qualcun altro fa per noi servizi postali, spedizioni, pagamenti, ritiri, pratiche amministrative, code agli sportelli, cambio gomma, oppure si porta al lavoro quel che andrebbe portato in lavanderia. Insomma, se non è denaro, è tempo. Perché anche quello finisce nel conto del nostro pallottoliere, che sia tempo risparmiato o, come l'ha definito qualcuno, un paradosso. Mentre cerchiamo di ridurre i costi con offerte e promozioni, nel carrello non rinunciamo a pagare una tassa sulla pigrizia o quantomeno sul tempo, che non basta mai.
0: Piccola economia nel carrello della spesa.
25: Per food delivery, shopping online, spesa a domicilio, gli italiani spendono più di 360 euro all'anno solo in costi di consegna. È una media ovviamente, ma non crediate, anche voi pagate la vostra quota. Gli italiani fanno la spesa online mediamente 8 volte all'anno, costo medio della singola consegna 6,80, si può arrivare a spendere oltre 50 euro di trasporto. Comprare online almeno una volta al mese costa 70 euro all'anno, oltre ai costi vivi della merce che ordiniamo. Per non parlare di pizza o sushi direttamente a casa, costo medio all'anno 234 euro per un piatto pronto sul pianerottolo. Un paradosso? Siamo andati a chiederlo a Andrea Di Martino, agenzia Nielsen, che di questo si occupa.
2: Uno ti invita a pranzo e tu porti solamente il mangiare per te. E allora che facciamo qui? Giochetti? Abbi pazienza.
25: Gli italiani ormai comprano online, questo lo sappiamo, 35 milioni di compratori online, il gran numero sono addirittura abitudinari.
3: E il canale e-commerce sta assumendo sempre più rilevanza. Se pensiamo al fatturato del canale, è arrivato nel 2026, considerando gli ultimi 12 mesi terminanti a marzo, a toccare i 7 miliardi di euro sul largo consumo confezionato. Solamente nel 2024 arrivava a pesare 5 miliardi e 8, questo vuol dire una crescita di 1 miliardo e 100 milioni in più in soli due anni, 6,5% sul totale, che si stanno allineando sempre di più anche quelli che sono i nostri cugini, i nostri vicini, Spagna, Francia, Germania e UK.
25: Nel concreto di che prodotti parliamo?
3: Quando parliamo di food, il peso dell'e-commerce e-commerce risulta ancora basso. Quando invece parliamo di cura casa, l'e-commerce pesa il 10%, sul cura persona tocchiamo il 20%, quindi un euro su 5 viene venduto online.
25: Traduco, se devo comprare qualcosa per la cura della persona o della casa, vado anche sull'e-commerce. Se devo comprare il cibo, magari gli do un occhio.
3: Anche lì notiamo che l'e-commerce è un canale in crescita, seppur in peso minore, ma anche lì sta crescendo.
25: Con l'aumento dell'inflazione c'è uno spostamento degli acquisti dai supermercati tradizionali verso il discount, ormai l'abbiamo capito, è un sistema, è un modo per ammortizzare il caro vita. Lo è anche l'e-commerce?
3: Nel senso che se il discount trovo alternative a prezzi sicuramente più competitivi rispetto ad un prodotto branded, e anche da qui sarebbe da dire qualcosina perché si stanno sempre di più allineando nel corso del tempo i punti prezzo, ma sull'e-commerce c'è una logica di acquisto in formati più grandi che invogliano allo stock di prodotti ma che comunque offrono un risparmio derivante da un euro unità più basso.
25: Quando compro online pago anche la consegna, in qualche modo la si paga sempre, cioè che sia un abbonamento, che sia per quella consegna specifica, non è che finiamo per pagare di più?
3: Ci sono ormai sempre più metodologie di e-commerce dove la consegna non è effettivamente ricaricata poi sul consumatore finale, quindi, ma tendenzialmente si va a prediligere un contenuto di servizio e la comodità della consegna a casa che arriva direttamente pianerottolo, e questo contenuto di servizio sicuramente giustifica magari un prezzo lievemente più alto.
25: C'è chi l'ha definita una sorta di tassa sulla pigrizia. Comunque spendiamo un po' di più per risparmiare sul tempo o alla fine un circuito di ammortizzatore dell'inflazione ci sarà anche dall'e-commerce, o veramente non è questo il suo ruolo?
3: Immaginiamo comunque che l'e-commerce possa aiutare a combattere, sempre per quello che dicevo prima, su, diciamo, sfruttando effetti di economie di scala, seppur in piccolo, però aumentando le quantità acquistate riusciamo a tamponare magari effettivamente il costo poi annuo che si andrebbe a sostenere. Abbiamo però sempre di più ovviamente un'importanza, un occhio del consumatore al contenuto di servizio, e questo lo vediamo anche, ne abbiamo parlato tanto durante gli interventi del Netcom Forum su agenti e-commerce. Sempre di più adesso si delegherà a agenti AI per l'acquisto di prodotti, anche questo lo vediamo nell'agroconsumo, ci aspettiamo che questo sarà un trend effettivo nei prossimi anni, nel vero futuro breve. Intelligenze artificiali siano in grado di andare a individuare quei prodotti che rispondono alle necessità specifiche del consumatore, e l'intelligenza artificiale è un po' più cinica, un po' più razionale, quindi meno influenzata dalla componente di branding che invece cattura di più sicuramente il consumatore davanti allo scaffale.
25: Quindi in qualche modo porterà anche a scardinare l'abitudine, compro sempre le stesse cose, magari il prezzo lo guardo un po' meno.
3: L'intelligenza artificiale avrà un abbattimento del tempo necessario, perché delegherò ad un agente artificiale quello che è il processo di acquisto, e anche probabilmente, essendo come dicevo cinico e razionale, andrà ad ottimizzare anche la componente costo, probabilmente trovando le alternative a parità di ingredientistica che meglio rispondono a quello che è il mio bisogno originale.
25: E qui si aprirebbe un altro tema sul quale torneremo, eh? Vogliamo davvero delegare? Voi come fate la spesa? Sono cambiate le abitudini nello scontrino? Lo faremo, anzi fateci sapere, economia delle piccole cose, @radio24.it. Grazie intanto Gianmarco Ferronato in regia, l'appuntamento invece, come sempre, prossima storia, prossima economia, qui e in podcast. Un saluto da Anna Migliorati.

0: 1492.
1: La scoperta del nuovo mondo.
0: 1463.
1: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
0: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20, un'ora al giorno va in burocrazia.
6: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un clic. Vai su jethr.com.
7: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
8: Tempo in diretta.
9: Pressione atmosferica in temporaneo aumento a garanzia di un generale miglioramento del tempo sulla nostra penisola. Nella prima parte della giornata avremo infatti un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli anche sereni. Da segnalare nubi sparse sul versante tirrenico, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma risulteranno innocue. Durante le ore pomeridiane andrà aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma sempre senza piogge associate. Soleggiato altrove. Valori termici in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
10: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
11: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
10: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
11: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
10: Ecco qui.
11: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
12: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: In primo piano.
18: Una buona giornata, ben ritrovati da Laura Bettini per la rassegna dei quotidiani che sono oggi in edicola. Cominciamo come di consueto dal Sole 24 Ore. Titolo di apertura: dividendi, trimestre record più 6,7%. Parliamo di borse mondiali. L'analisi di Vanguard: tra gennaio e marzo cedole salite a 421 miliardi. Le prospettive restano positive anche in caso di maggiori tensioni in Iran. borse internazionali in crescita, con il Nasdaq ieri a livelli da primato, ma sappiamo appunto che sono cose sganciate, diciamo, dall'aspetto etico o comunque diciamo umanitario, ecco, di queste vicende. Al centro pagina andiamo ad Intesa San Paolo: l'utile dei tre mesi vola a 2,76 miliardi, mai così in alto, dice il CEO Carlo Messina, nel 2026 agli azionisti 9,4 miliardi. A questo poi è dedicato ampio spazio nelle pagine di Finanza e Mercati. A pagina 20 tutta la pagina o quasi è dedicata al tema. Altre questioni dalla prima del Sole 24 Ore: il nuovo rinnovato appello del presidente della Confindustria per l'accelerazione sulle fonti rinnovabili, per la generazione di energia che così tanto costa in Italia, come sappiamo, e Orsini sta insistendo molto in questo ultimo periodo contro lo shock energetico. È urgente accelerare sulle rinnovabili, dice, è tornato a insistere sul punto. Abbiamo 4.000 richieste di concessioni da mettere a terra, è una responsabilità della politica, altrimenti le imprese non sono più competitive. E questo è un tema appunto che ormai è ricorrente negli interventi di Orsini, specialmente negli ultimi due mesi, da quando è iniziato il conflitto in Iran. Nella colonna dei panorami il richiamo a Starmer: sconfitto vola Farage, il voto quindi locale in Gran Bretagna. Il Labour perde anche il Galles, il partito laburista al governo in Gran Bretagna ha perso il controllo del Galles e oltre 1.000 seggi in Inghilterra, mentre Reform, il partito populista e anti-immigrazione fondato da Nigel Farage, ha conquistato consensi oltre ogni previsione. Questo è l'esito della tornata elettorale in UK. Il premier Starmer dice: non mi dimetto, realizzerò i cambiamenti. Quindi la visita a Napoli del pontefice dopo un anno tra l'altro di pontificato, e il citato che viene scelto da Sole 24 Ore è: non c'è pace senza giustizia. Vedremo che i vari quotidiani hanno scelto delle tante cose, che ovviamente dei tanti temi affrontati da Papa Leone a Napoli, insomma vari spunti, chi più su i temi internazionali, chi più sui temi italiani o appunto morali, a seconda. Proseguiamo con il titolo, il tema di Plus24, questa volta ci si dedica a un viaggio nelle pensioni dei professionisti. Dall'analisi dei bilanci 2025 già disponibili emergono le scelte di portafoglio più o meno aggressive dei vari enti pensionistici privati, ecco i rendimenti conseguiti lo scorso anno che ripagano i maggiori rischi e quelli che invece lasciano ancora a desiderare. Se ne parla con Plus 24 oggi in edicola. Noi però passiamo oppure sui vostri dispositivi, ovviamente, se avete un abbonamento online. Corriere della Sera: Italia-Stati Uniti, prove di disgelo. Meloni incontra Rubio, difendiamo i nostri interessi come fanno loro. Il segretario di Stato: non abbiamo parlato del ritiro delle truppe, e poi il rimando alla Ucraina, dove è stata decretata, dopo le parti Ucraina e Russia hanno acconsentito, ecco, a una tregua di 3 giorni, con una proposta partita dagli Stati Uniti e poi successivamente pare accettata. Vedremo nelle prossime ore se tutto andrà liscio sia da Kiev sia da Mosca. Al centro pagina la visita, come dicevamo, di Leone a Napoli: no alle guerre, sceglie il Corriere della Sera. Poi la folla, i colori, il sangue di San Gennaro, le canzoni di Pino Daniele, insomma tutta la coreografia tipica di Napoli viene richiamata nel titolo del Corriere della Sera. Altre questioni dalla prima: caos biennale, scontri al corteo dei Propal, lite Salvini-Giuli, l'ennesima potremmo quasi dire, e poi ovviamente altri temi. Io sulla questione Garlasco vi leggo solo i titoli, credo che ci sia fin troppo scempio di questa vicenda sui quotidiani, mi limiterò a quelli, ecco, ve lo dico già. Sempio, le parole su Stasi: sono andato, il sangue c'era, intercettato in auto, i poggi contro l'inchiesta. Questo è il titolo che sceglie il Corriere della Sera. Sull'incontro invece Italia, cioè tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, le pagine dedicate dal Corriere sono ovviamente molte, ma non solo dal Corriere, da tutti. Qualche retroscena nell'articolo di Simone Canettieri, nel quale si legge di un'ora di discussione nel corso della quale il titolare della Farnesina, quindi qui si riferisce all'incontro con Tajani, non ha mancato di far notare all'ospite in spagnolo e senza traduttori l'erraticità in politica estera di Donald Trump, passando anche per i suoi modi non proprio diplomatici con gli alleati a partire dall'Italia. E poi invece l'incontro con la Premier, la comunicazione del governo dopo questo incontro, rimarca più e più volte l'aggettivo franco, ripetuto fino all'infinito a scapito del costruttivo. Permette anche una narrazione interna alla Presidente del Consiglio per schivare, per quanto sia possibile, le critiche dell'opposizione e dell'opinione pubblica nei confronti della sbandierata ormai ex amicizia oltreoceano. Sorvolando sui personalismi, per quanto sia complicato, i messaggi che il governo ha voluto recapitare a Rubio sono stati di questo tenore: noi abbiamo bisogno dell'America, ma voi avete altrettanto bisogno degli alleati. Un discorso precipitato sulla guerra in Iran e sulla richiesta di utilizzo delle basi. Roma su questo argomento ha fatto notare al segretario di Stato che non si può attaccare l'Iran senza passaggi formali con gli altri partner della NATO, pronti a fare sacrifici per la difesa e poi lamentarsi per il mancato sostegno, al netto delle leggi italiane che su questo argomento parlano chiaro: qualsiasi autorizzazione deve passare dal Parlamento. La minaccia di ritiro delle truppe dal nostro paese è rimasta sospesa senza approfondimenti, scrive Canettieri sul Corriere. La Stampa titola: gelo Meloni Rubio, l'America è lontana. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi restano le distanze, ognuno difende i propri interessi. Poi a Hormuz, due petroliere iraniane colpite dagli Stati Uniti, Teheran dice non ci pieghiamo, sappiamo che Trump ha rilanciato ulteriormente o accordo o catastrofe per l'Iran, come spesso sta ripetendo in questo periodo. Però appunto l'Iran ancora non è addivenuto ad un accordo con gli Stati Uniti. La Stampa questo mette anche in prima pagina nella quale leggiamo, nella colonna della politica: protesta biennale contro Israele, Salvini, io coi russi. Questa è, diciamo, una riduzione, una crasi che fa la Stampa delle tante cose che ha detto il vice premier Salvini ieri visitando vari padiglioni, compreso quello russo e quello israeliano, alla Biennale. E poi il giallo di Garlasco: Sempio intercettato, il sangue c'era, l'ira dei poggi su carabinieri e PM. Ma in grande evidenza la Stampa poi mette un altro tema, sempre cronaca, ma relativa alla fuga dal boia texano, così è titolato. Si riferisce a cosa? A un ingegnere statunitense arrestato poi in Italia, era in fuga dagli Stati Uniti, dove è accusato di aver ucciso la moglie. E il tema è se torna e se verrà condannato, rischia ovviamente di finire davanti al boia, e quindi questo impedisce all'Italia di rimandarlo negli Stati Uniti. Allora, come fare, ci si domanda, e c'è, se avete piacere, ecco, di leggere anche tutto questo articolo a pagina 19, l'approfondimento da un punto di vista legale: cosa dobbiamo o vogliamo fare rispetto a questa vicenda. Ovviamente, se fosse già stato condannato e riconosciuto colpevole, noi come Italia non lo rispediremmo negli Stati Uniti per affrontare il boia, ma poiché non c'è stato ancora il processo, siamo un po' in ambasce. E ci sono vari pareri. La Repubblica: Meloni Stati Uniti, resta il gelo, il vertice a Roma con Rubio, dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi, i propri interessi nazionali. Trump annuncia tregua di 3 giorni tra Russia e Ucraina, forse l'inizio della fine della guerra, dice. Tra le altre cose, appunto, sappiamo che twitta e parla moltissimo il presidente degli Stati Uniti su vari argomenti. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, così Giorgia Meloni commenta il faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il presidente Donald Trump annuncia 3 giorni di tregua tra Russia ed Ucraina, ripete poi dopo Repubblica, nell'incipit e nel lancio dei vari articoli che vengono distribuiti tra le pagine 2, 3, 4, 5, 6 fino a 8. Ovviamente anche qui retroscena, ne scrive Tommaso Ciriaco, 90 minuti bastano a discutere, litigare, chiarirsi, dividersi ancora sui dossier. Stavolta però Giorgia Meloni ha in mente soprattutto un problema, anzi un nome. Donald J. Trump, di fronte al segretario di Stato, spiegano fonti concordanti, la Premier sceglie di non girare attorno al nodo politico che la divide dall'alleato. A centropagina invece la fotografia del pontefice in visita a Napoli e il titolo questa volta è l'abbraccio di Napoli al Papa, 1000 colori contro la malavita. E così con Repubblica siamo arrivati, direi, al momento di ascoltare le informazioni sul traffico. Ah sì, anche qui c'è Garlasco alla fiera del True Crime nel paese che non vuol vedere. Ed è il commento firmato da Roberto Saviano, mentre sulla vicenda come prosegue l'ira dei Poggi sui carabinieri, indagine pilotata. Però, diciamo, minore rilievo rispetto ad altre prime pagine che troverete oggi sui quotidiani. Dicevo, le informazioni sul traffico e poi torniamo.
17: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
19: vi presenta Strade in diretta.
20: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla A4 Milano-Venezia, code per lavori tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano. L'entrata di Brescia Est è chiusa verso Milano fino a domani pomeriggio. Sono in corso lavori anche sul tratto veneto della A4 tra Montebello e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia, con possibili rallentamenti in coincidenza con l'aumento dei flussi. Vi ricordiamo che a Verona la tangenziale sud è chiusa per un altro cantiere tra San Martino e Transpolesana in direzione Verona Nord. A Torino prudenza per un incidente segnalato in tangenziale all'altezza di Allamano in direzione Savona. Traffico regolare sugli altri percorsi, intenso al traforo del Monte Bianco con attese di circa 15 minuti per entrare nel tunnel in direzione della Francia. E tutto, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
19: In primo piano.
18: E torniamo sulle pagine del giornale. Tutta la vicenda Garlasco in grande evidenza con un titolo, Bella Stron, puntini puntini, Chiara e le carte contro Sempio, relativo ovviamente agli ultimi sviluppi in cronaca. Poi c'è l'analisi, non c'è il processo ma c'è già la sentenza, scrive Filippo Facci, e poi il reportage Viaggio nella città rimasta senza risposte. Firmato da Vittorio Macioce. Sugli altri temi di giornata abbiamo, sulla prima del giornale, fondamentalmente in evidenza il Regno Unito, ciclone Farage, sinistra dimezzata alle urne, Starmer in bilico e una fotografia di un sorridente Farage, leader del partito, Farage, leader del partito Reform UK, come sappiamo. Quindi la visita di Rubio a Roma, Meloni-Trump, prove di pace a ostacoli con il segretario di Stato statunitense, vertice franco, vedete qua che anche l'aggettivo ritorna proprio perché è più volte ripetuto nella comunicazione ufficiale, e poi aggiunge il giornale l'incognita Donald. La durata dell'incontro, 1 ora e mezza tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato Marco Rubio, dice che è stata più di una semplice visita di cortesia. Anche qui rimando alla Biennale, nel mirino il padiglione israeliano, Biennale sotto attacco, scontri al corteo Propal. Su Avvenire non c'è la foto di Papa Leone, ma il titolo è ovviamente dedicato alla sua visita a Napoli, il titolo è Basta guerre. semplice e diciamo diretto. Da Pompei l'appello di Leone a un anno dalla elezione: non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, nel calore di Napoli ricorda la luce nelle fitte trame del buio. Non possiamo appunto rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, dice il Papa, e da qui il suo monito: nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore che Gesù, il Signore, ci ha rivelato e donato. Così comincia l'articolo su Avvenire. Altre questioni: in carcere 64.000 detenuti, nuovo picco e vecchi allarmi, altri 3 suicidi, e tra gli istituti minorili cresce il disagio. E quindi ci rimanda un'emergenza sempre più grave e irrisolta, questo articolo su Avvenire. Altre questioni: il reclutamento lampo dei diciottenni tedeschi, 1 su 3 sarebbe disposto a fare il soldato, questo almeno è quanto hanno risposto ai primi questionari i diciottenni che hanno ricevuto non una cartolina, ma insomma un invito a rispondere sulla loro disponibilità. E poi l'iniziativa della Università Cattolica per far capire la disabilità a chi non ce l'ha: studenti a scuola di disabilità, capiamo il valore dei sensi. E quindi in centinaia all'Università Cattolica di Milano hanno preso parte a questa iniziativa e cercato di capire, mettersi nei panni degli altri. Il Fatto Quotidiano: le guerre uccidono i governi europei, uccidono i governi europei e gonfiano le destre. Così la lettura anche degli ultimi delle elezioni che si sono tenute in Gran Bretagna, ma anche tutti i vari sondaggi che si fanno in Germania, in Francia, vengono letti dal Fatto Quotidiano. L'eurosuicidio infinito, Farage trionfa, Premier in trincea, boom di AfD, Le Pen e Vox. Quindi la lettura è appunto che le guerre, le prese di posizione che sono state fatte dall'Unione Europea rispetto a queste crisi stiano uccidendo i governi europei a favore di governi più spostati verso l'estrema destra, o comunque di figure e partiti più dell'estrema destra. Il Fatto Quotidiano ovviamente nelle pagine interne dedica molto spazio a questa questione. Noi dobbiamo però correre verso gli altri quotidiani. Libero, il titolone a tutta pagina è: tutte le frasi shock di Sempio, i soliloqui e gli appunti su Garlasco, e i rimandi agli approfondimenti sono relativi alla scena del delitto e alle citazioni ovviamente delle frasi di Sempio, le chiamate a Chiara Appoggi, le annotazioni sulla sua vita, le annotazioni sul processo. E poi Andrea Scaglia, che però commenta: questa inchiesta ancora non mi convince. Al centro pagina una fotografia con gli scontri e i cortei e le proteste ieri alla Biennale a Venezia. Caos totale alla Biennale è il titolo. Scontri e i cortei e le proteste ieri alla Biennale a Venezia. Caos totale alla Biennale è il titolo. Dopo i russi, le risse dei Propal. L'editoriale di Mario Secchi è titolato: nella batosta storica dei laburisti inglesi c'è il futuro italiano. Comincia così: la batosta storica dei laburisti nel Regno Unito è una finestra aperta sul futuro dell'Italia, su quel che potrebbe accadere tra qualche anno nel bel paese. Supponiamo, scrive Secchi, che il campo largo vinca le elezioni del 27. In poco tempo vedremo realizzarsi il seguente scenario. E scrive: un giro di vite sui movimenti d'opinione sovranisti, un aumento dell'immigrazione irregolare e della violenza con la moltiplicazione di zone franche nelle metropoli, una politica economica da anche i ricchi piangono, con un atteggiamento punitivo contro i ceti produttivi, con innesco di una fuga di capitali e stagnazione dell'economia. Questa è la previsione di Mario Secchi. Su Quotidiano Nazionale il titolo è: Garlasco, le parole di Sempio, sono andato e c'era sangue. I soliloqui del nuovo indagato: per lui Stasi, senza accorgersi, ha evitato le macchie di casa, tra virgolette. L'ira dei Poggi: noi siamo stati intercettati. E poi l'analisi di Bruno Vespa: superare ogni ragionevole dubbio. Al centro pagina gli scontri alla Biennale col titolo Proteste anti-Israele, poi scontri al corteo Propal. E rispetto alla visita del segretario di Stato americano Rubio da Meloni, prove di dialogo dopo gli strappi di Trump. Manifesto, lo stato dell'arte, è ovviamente riferito alla Biennale di Venezia, e lì ci porta la fotografia con i cortei dei cosiddetti Propal. Alla Biennale di Venezia 30 padiglioni sbarrati, migliaia in corteo ieri contro Israele, il genocidio e la militarizzazione dell'arte. In una edizione gettata nel caos dal governo, oggi giorno di apertura ufficiale, ma senza cerimonia, chiude invece definitivamente il padiglione russo. Regno Unito, Starmer perde e resta, crollano Labour e conservatori nel voto amministrativo e per i parlamenti di Scozia e Galles, è sempre dalla prima del manifesto. Sul Messaggero, Meloni, dialogo franco tra alleati. La Premier dice: difendo l'interesse nazionale, l'unità dell'Occidente è preziosa. Il segretario di Stato americano: sul ritiro dalle basi NATO decide Trump. Il Papa a Napoli: basta guerre e non c'è pace senza giustizia. Quindi il Messaggero unisce due dei grandi temi toccati dal Papa in visita a Napoli. Al centro pagina del Messaggero due vicende di cronaca, una è ovviamente quella di Garlasco, i nuovi audio di Sempio, il sangue c'era, l'ho visto, l'altra qui in pari evidenza rispetto a quella di Garlasco, su altri quotidiani era in minore invece rilievo, Diabolik, colpo di scena, Calderon assolto in appello. In primo grado era stato condannato all'ergastolo per l'omicidio dell'ex capo degli ultra della Lazio. E quindi queste due questioni in prima sul Messaggero. La Verità sceglie Garlasco per la sua apertura. Viaggio nella testa di Sempio, le carte della procura sul delitto di Garlasco, ossessioni, video, appunti, intercettazioni.

0: Sì, gelo tra Italia e Stati Uniti, Meloni non fa più l'americana. Qui ci fermiamo, diamo la linea a GR24, a tutti voi un buon ascolto.
1: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
3: Ma è perfetta!
2: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 €. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 €. Rata finale 13.560 €. 35 rate da 249 €. TAN fisso 8,99 €. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 € su fiat.it.
4: Torna a Vicenza Focus on PCB, l'evento europeo per chi integra l'elettronica nei propri prodotti. Due giorni dedicati all'intera filiera dei circuiti stampati, produttori EMS e fornitori specializzati. Conferenze, competizioni IPC e hub dedicato a chi fa impresa. 13 e 14 maggio, ingresso gratuito su focusonpcb.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
7: A chi piace la Spini?
8: A tutti i bambini!
9: Anche agli altini!
10: Sopraffini?
11: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
12: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
13: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
14: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
16: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
16: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Trenta secondi alle 8.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Inizia una tregua di 3 giorni fra Russia e Ucraina, oggi nuovo scambio di prigionieri. Rubio a Roma da Giorgia Meloni, dialogo franco fra alleati che difendono i propri interessi, dice la Presidente del Consiglio. Apre oggi la Biennale di Venezia, ieri ancora scontri e proteste. Il calcio, dopo il Venezia, anche il Frosinone conquista la Serie A. Una buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Filippo Aureggio alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. La guerra fra Russia e Ucraina è iniziata con l'invasione del 24 febbraio di 4 anni fa, dovrebbe vivere 3 giorni di pausa in occasione delle celebrazioni a Mosca per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.
20: Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di 3 giorni, 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto Trump sul suo social in occasione delle celebrazioni di oggi in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, con Zelensky che subito dopo ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e ha dato il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ma Trump vorrebbe un'estensione significativa del cessate il fuoco, ha detto dalla Casa Bianca. Mi piacerebbe vedere Russia e Ucraina fermarsi, è la cosa peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese, è una follia. Intanto l'agenzia ucraina RBC spiega che i funzionari russi di ogni grado che incontrano il presidente Putin devono ora consegnare

0: gli agenti del Servizio di Sicurezza Federale non solo i propri telefonini, ma anche i propri orologi da polso, anche quelli meccanici. E secondo Herbezé, Putin teme un attentato alla sua vita e un possibile colpo di Stato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A proposito di guerra, una notizia di poco fa che arriva da Israele: l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito oltre 85 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore, tra questi un sito sotterraneo per la produzione di armi nella valle della Bekaa. Rimane tesa la situazione nell'area del Golfo Persico. Sono state colpite due petroliere iraniane che tentavano di forzare il blocco navale americano, mentre si attende, almeno Trump attende nelle prossime ore, la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti.
2: Resta in salita la strada per i negoziati di pace in Iran, mentre attorno allo stretto di Hormuz si registrano nuove tensioni. Il vicepresidente americano Vance ieri ha incontrato alla Casa Bianca il primo ministro del Qatar, lo sceicco Al Thani, alla ricerca di una mediazione con Teheran, che dal canto suo fa sapere di non aver ancora valutato la proposta arrivata mercoledì da Washington. Da loro ci aspettiamo una risposta nelle prossime ore. Spero che sia un'offerta seria, avverte il segretario di Stato americano Rubio. I comandi militari statunitensi nel frattempo fanno sapere di aver colpito e neutralizzato due petroliere vuote che cercavano di rientrare in Iran forzando il blocco navale alle porte dello stretto di Hormuz. Dura la reazione del regime degli Ayatollah, che ha accusato gli Stati Uniti di avventurismo capriccioso e di comportamento sconsiderato. In risposta ai raid americani, la marina iraniana ha sequestrato un'altra petroliera accusata di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un altro incontro importante è quello che c'è stato ieri a Roma fra la Presidente del Consiglio italiana e il Segretario di Stato americano. Su alcuni temi rimane la distanza fra Roma e Washington.
3: Giorgio Meloni incontra Marco Rubio, una visita di cortesia durata circa un'ora e mezza, primo faccia a faccia dopo le tensioni scatenate dagli attacchi di Trump nei giorni scorsi alla Presidente del Consiglio per i no sulla guerra in Iran. È stato un dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali, dice Giorgio Meloni al termine dell'incontro con Rubio.
4: Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali, e quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti, ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
3: Sul tavolo ci sono i rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche i dossier internazionali, a cominciare dalla guerra in Medio Oriente, e poi sicurezza, libertà di navigazione, stretto di Hormuz, Libia, Libano e NATO. Nei giorni scorsi Trump ha minacciato di ritirare i militari statunitensi dall'Italia e dall'Europa. Sulle basi statunitensi deciderà Trump, il tema non è stato discusso con Giorgia Meloni, dice Marco Rubio durante un punto stampa dopo l'incontro con la Presidente del Consiglio. Ho sempre detto di essere un forte sostenitore della NATO, ricorda Rubio, ma alcuni paesi europei hanno negato l'uso delle basi per un'emergenza molto importante. Si tratta di un problema che va approfondito, puntualizza Rubio. Ieri mattina il segretario di Stato ha visto anche il ministro degli esteri. Antonio Tajani a Rubio ha detto che anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell'Europa e dell'Italia. Una presenza americana in Europa è importante per rafforzare la NATO e, dice Tajani, è importante anche un impegno forte degli europei, cosa che stanno facendo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Parliamo del Papa, che ha celebrato un anno alla guida della Chiesa Cattolica. Leone XIV a Napoli chiede pace per un mondo provato dalle guerre.
5: O regina gloriosa del rosario.
6: La pace è messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Lo ripete ancora una volta il Papa, recitando da Pompei la supplica proprio per la pace.
7: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica.
6: Nel pomeriggio poi l'abbraccio della città di Napoli.
8: Questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia.
6: Città dai mille colori la definisce, citando Pino Daniele, capace di grandi slanci, di generosità e accoglienza, ma anche fragile, dove persistono disuguaglianze, dispersione scolastica e violenza. Torni ad essere, auspica Prevost, capitale di umanità e speranza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: Cambiamo argomento. Il delitto di Garlasco di 19 anni fa. Dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, la Procura di Pavia ha inviato gli atti alla Procura Generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione del processo nei confronti di Alberto Stasi. Dagli atti emergono gli elementi su cui i magistrati fondano l'accusa di omicidio aggravato per Sempio.
9: Dai soliloqui in auto alle decine di pagine di appunti, è una sorta di flusso di coscienza che copre diversi anni, quello agli atti della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco in cui Andrea Sempio è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Nell'informativa finale dei carabinieri il perimetro del delitto scaturito dai video intimi tra la vittima e Alberto Stasi, cui seguirono le avance sessuali respinte. Video che l'indagato avrebbe ammesso di aver visto in una delle conversazioni tra sé e sé intercettate in auto, in un'altra parla della scena del crimine e dice: «Quando sono andato io, compatibile con quando sono andato via», notano gli inquirenti, «il sangue c'era». Sulle Moleskine, dal 2018 in poi, riferimenti a sogni violenti e ricerche in rete su sesso, stupri, satanismo e omicidi, oltre che all'iter processuale di Stasi, che la nuova inchiesta definisce una suggestione cavalcata dai media. Agli atti anche i dubbi sulle versioni dei genitori a sostegno dell'alibi. «Lo scontrino l'hai fatto tu», dice il padre alla moglie, in riferimento al ticket del parcheggio che Sempio fornì per dimostrare che non si trovava a Garlasco la mattina del delitto, mattina in cui, scrivono gli inquirenti, uscì di casa a piedi, la versione secondo cui fosse rimasto a casa con il padre, solo una storia elaborata successivamente. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un cittadino italiano ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga è morto ieri in un carcere nella Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato in Italia. Loris Di Castri, 53 anni, è stato trovato morto in cella e sul suo corpo verrà effettuata l'autopsia. A Roma la polizia ha arrestato 7 persone che spacciavano droga in varie parti della città. Per tentare di confondere gli investigatori, gli spacciatori usavano anche un furgoncino per il trasporto disabili come copertura. Adesso parliamo di un omicidio senza responsabili, che è quello di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolic, il capo ultra della Lazio, freddato con un colpo alla testa a Roma nell'agosto del 2019.
10: Oltre ad essere ancora senza mandanti accertati, torna ad essere anche senza esecutori materiali l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, capo degli Irriducibili della Lazio, neofascista e importante capo del narcotraffico di Roma. L'argentino Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado, è stato assolto in appello per non aver commesso il fatto. Piscitelli fu ucciso il 7 agosto 2019 con un colpo alla nuca mentre era seduto al parco degli acquedotti da un uomo vestito da runner con bandana e occhiali scuri. I giudici d'appello hanno ritenuto inconsistenti le prove raccolte, un video di scarsa qualità e le numerose testimonianze non riscontrate da fatti da parte di pentiti della mala romana. Oltre alla ex di Calderon, Marina Bussone, che ha confermato a Belve Crime su Rai 2:
11: «Mi portò in camera da letto e mi disse: se ho ammazzato Diabolic».
10: Tutto troppo debole per i giudici d'appello. Calderon, assolto, resta però in carcere perché condannato all'ergastolo in secondo grado per l'omicidio di Torvaianica. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ancora polemiche e anche scontri alla Biennale di Venezia, che si apre ufficialmente oggi.
12: La Biennale continua a essere fino all'ultimo terreno di scontro, un po' per tutti, non solo per la presenza del padiglione russo contestato dall'Ucraina, da una ventina di altri paesi, oltre che dal governo Meloni. L'ultimo giorno prima dell'apertura ufficiale della 61esima Biennale d'Arte è andato in scena un corteo di manifestanti pro-PAL che protestava contro la presenza del padiglione di Israele. Tensioni, qualche tafferuglio con le forze dell'ordine, poi l'attenzione è stata assorbita dall'inaugurazione del padiglione Italia all'Arsenale. Assente, come previsto, il ministro Alessandro Giuli, nonostante il Ministero della Cultura sia il promotore del padiglione, curato quest'anno da Cecilia Canziani. Ma questi mesi di aperta polemica tra il governo e le posizioni del presidente della Biennale Buttafuoco non hanno lasciato margine di trattativa. E mentre le magiche creature in terracotta create da Chiara Camoni si mostravano in perfetta sintonia con il tema portante della mostra di Koyo Kuo, al padiglione russo dei giardini ha fatto la sua apparizione il vice premier Salvini, che non ha mancato di visitare anche i padiglioni di Israele, Russia e Cina, oltre al padiglione Italia, per portare, ha detto, il suo mattoncino per porre fine alle polemiche. Adesso la settimana di preapertura si è conclusa e forse si inizierà finalmente a parlare dello stato dell'arte. Silva Menetto, Radio 24, il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Siamo allo sport, iniziamo dal ciclismo. Il Giro d'Italia ha preso il via dalla Bulgaria, prima maglia rosa per un 22enne francese.
13: Ieri dalla centrifuga di Burgas è uscito stirato e lavato con tanto di maglia rosa sulle spalle un ragazzino francese di soli 22 anni, Paul Magnier, che vince la grande, la prima volata di questo giro bulgaro che parla però transalpino. Maxi caduto nel finale, prima volata no per il nostro Johnny Milan, che sognava di vestire subito la maglia rosa, ma si deve accontentare della quarta moneta. Oggi intanto, con Magnier in rosa, il giro manda in scena la seconda tappa bulgara, da Burgas a Veliko Tarnovo, 221 km, dislivello 2600 metri, 3 stelle di difficoltà, tappa per attaccanti, per gente tosta, che ha voglia di osare e dare un senso al proprio giro fin da subito. Si attraverseranno alcune valli dei Balcani e la catena montuosa che percorre la Bulgaria nella parte centrale. Negli ultimi 3 km ci sono brevi tratti in pavé, pendenze del 9% a 1500 metri dal traguardo. L'ultimo chilometro è praticamente piatto. Abbona all'arrivo, 10 secondi, 6 secondi, 4 secondi. Può cambiare la maglia? Certo che sì, basta volerlo. Pier Augusto Stagi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Il tennis, Djokovic è stato eliminato agli internazionali d'Italia. A Roma il tennista serbo è stato battuto dal croato Prismic, numero 79 del mondo. Bene l'italiano Arnaldi, che ha sconfitto in 3 set il favorito De Minaur. Oggi è previsto l'esordio di Sinner. Il Frosinone, e siamo al calcio, torna in Serie A, si unisce al Venezia già promosso. Dopo 2 anni tra i cadetti, la squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0. A proposito della Serie A, il Torino ha battuto il Sassuolo 2-1 nella prima gara della 36esima giornata. Le 8:14 minuti, abbiamo concluso, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata alla prossima edizione di GR24 alle 8:59.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: In Italia succede qualcosa di straordinario. Ogni anno 35 colossei pieni di legno tornano a nuova vita. Il legno recuperato si trasforma in nuova materia e opportunità per il mercato. Da 30 anni Rilegno, consorzio di 2000 imprese, è il motore del recupero e riciclo del legno in Italia. Un'eccellenza che genera valore. Il 14 maggio ne parliamo in Triennale a Milano nel convegno Il valore del legno. Rilegno, perché il legno non ha una fine. Ha sempre un nuovo inizio.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
6: Radio 24 Reportage.
7: Competitività, il fattore immigrazione nella corsa europea. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
8: Marzo 2026, il Consiglio dell'Unione Europea lancia ufficialmente la EU Talent Pool, la banca dati dei talenti dell'Unione Europea, che di fatto è una nuova piattaforma che metterà in contatto persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi con i datori di lavoro dell'Unione. Una piattaforma digitale, dunque, che faciliterà il reclutamento internazionale nei settori in cui gli Stati membri dell'Unione devono far fronte a carenze di manodopera, abbinando così le offerte di lavoro ai profili delle persone in cerca di occupazione. È la risposta al grido d'allarme del rapporto Draghi. Senza produttività il nostro modello sociale affonda, ma il problema è che la produttività ha bisogno di braccia e di cervelli che l'Europa non produce quasi più. Oggi dunque viaggiamo tra le contraddizioni di un'Europa che ha paura dei flussi migratori, ma che senza questi flussi migratori rischia il fermo biologico. Europa domani, scelte che cambiano la vita. Io sono Gigi Donelli e in questo 24esimo episodio del podcast scritto con Giulia Cannizzaro parliamo di competitività europea e immigrazione, di come l'uno possa essere importante per l'altra. Nikos Vassileiou della Camera di Commercio ellenica, sentita dai colleghi di Euronet Plus di Atene, pone una questione che scotta. Siamo un continente di laureati che non trova più chi sappia tenere in mano una saldatrice. Vassileiou è netto: abbiamo un'istruzione d'eccellenza, ma ci manca la forza lavoro con competenze pratiche di livello medio e anche basso, e qui dice il vero problema con cui facciamo i conti.
9: Την αλλίωση του πληθυσμού και την προσαρμογή νοοτροπιών στην ευρωπαϊκή.
8: Ma non è solo manodopera, c'è anche il tema della competitività industriale. L'Europa oggi consuma prodotti cinesi perché produrre in casa costa troppo. La ricetta che arriva dalla Grecia è dunque pragmatica. Servono tariffe doganali diverse, ma soprattutto bisogna abbassare i costi per le imprese. Energia economica, dunque, meno tasse e sì, l'integrazione di chi è già sul territorio. Vassileiou ci avverte: i migranti non sono macchine, sono persone in carne ed ossa. Se vogliamo che siano produttivi, devono far parte della nostra società. Non possono restare nei campi o nei centri d'accoglienza a non far nulla, mentre le fabbriche sono vuote. Maria Gheorghiana Teodorescu, europarlamentare rumena del gruppo dei conservatori e riformisti, ricorda che il 75% delle aziende europee è in difficoltà. Eppure la sua analisi pone un netto freno. La priorità, dice, deve restare il cittadino europeo. Nell'Unione ci sono 13 milioni di giovani NEET, ovvero ragazze e ragazzi che non studiano, non lavorano, non stanno seguendo corsi di formazione di alcun tipo, e anche una fascia tra i 55 e i 64 anni che è ampiamente sottoutilizzata. Prima di importare, dice lei dunque, dovremmo riqualificare. E poi c'è il nodo della sicurezza, dice Teodorescu, che cita un dato: solo il 25% di chi riceve un decreto di rimpatrio lascia davvero l'Unione Europea. Se non controlliamo le uscite, dice, non possiamo gestire gli ingressi. Una linea questa che trova sponda in Bulgaria, dove Gheorghi Vujaev, economista dell'Expert Club for Economics, sposta l'attenzione sulla tecnologia. Secondo lui non è la mancanza di migranti a farci perdere terreno rispetto a Stati Uniti e Cina, ma la nostra arretratezza digitale. C'è poi la preoccupazione dei sindaci bulgari. L'ingresso di manodopera da paesi come Turchia, Nepal, India sta creando enormi distorsioni. Muratori e autisti che accettano salari molto più bassi di quelli locali, minando così la tenuta dei salari interni. Esiste ancora un'altra faccia della medaglia, ed è quella della Lituania. Qui Andrius Romanovskis, presidente della Confederazione delle Imprese, porta a sostegno dei numeri.
10: Na, mes imkime savo pavyzdį ir mes prisiminkime, kad Lietuvos augimas pastaruosius.
8: Negli ultimi 4 anni, dice Romanovskis, la crescita dell'economia lituana è stata trainata da oltre 200.000 lavoratori stranieri, in gran parte ucraini e bielorussi. È la conferma, dicono da Vilnius, di quanto sostenuto da Christine Lagarde: senza migrazione l'economia non cresce. Il problema però è la mancanza di soluzione nei sistemi educativi, ed è qui che si inserisce la mossa di Bruxelles.
11: Le principe même du talent pool c'est de recruter des personnes dans des domaines où il n'y a pas la compétence suffisante en nombre en tout cas.
8: L'eurodeputata francese Fabienne Keller di Renew lo ha spiegato chiaramente: il talent pool serve a organizzare la migrazione in base alle necessità economiche. L'Europa della competitività deve fare i conti con due aspetti emergenti. Da un lato l'avanguardia dell'intelligenza artificiale, ma anche la solidità del lavoro di chi arriva da oltre i confini europei. E d'altra parte ci si è spesso chiesti cosa succeda davvero quando la tecnologia più avanzata incontra la manodopera più vulnerabile. L'intelligenza artificiale, insomma, come forza che divora i posti di lavoro, anche quelli dei migranti, in nome della competitività. Una possibilità con cui fare i conti, lo abbiamo chiesto a Marco Fasciglione, ricercatore di diritto internazionale e di tutela dei diritti umani del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
12: A questa domanda c'è già una risposta piuttosto chiara. L'esperienza storica soprattutto, ecco, è rassicurante, anche se non dobbiamo adagiarci troppo sugli allori, nel senso che Tutte le rivoluzioni tecnologiche, è dimostrato, nel medio periodo hanno comportato un aumento dei posti di lavoro piuttosto che una riduzione rispetto al passato e rispetto a di quanti ne siano andati persi, ecco. Però è anche vero che poi si pongono dei rischi, soprattutto in questa rivoluzione tecnologica fondata sull'intelligenza artificiale, e si pongono anche e soprattutto per il lavoro migrante. Io penso per esempio al nostro contesto, dove il lavoro migrante è un lavoro migrante legato alla prestazione di manodopera, penso in particolar modo al lavoro in agricoltura, insomma, no? E lì effettivamente si possono creare dei rischi. E poi c'è la questione cruciale dei diritti umani, perché sempre più spesso si propone di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento per realizzare il controllo alle frontiere sui flussi migratori, quindi attraverso i droni, i radar, gli algoritmi predittivi, eccetera, eccetera. E beh, questo inevitabilmente contiene degli enormi rischi, innanzitutto perché si innesta su politiche non sempre conformi ai principi costituzionali di uno Stato, degli Stati europei, e ai principi costituzionali dell'ordinamento europeo, e perché poi dall'altro lato inevitabilmente questi strumenti comportano il rischio di sorveglianza massiva, il rischio di violazioni dei diritti fondamentali a causa di bias che sono a volte portati, sono presenti in questi sistemi, in questi algoritmi. Non scopriamo una novità, insomma, qualche anno fa ci fu quell'interessante caso, Mutatis Mutandis, era un'altra questione, ma sempre collegata al lavoro, dell'algoritmo Frank, l'algoritmo utilizzato da Deliveroo per le consegne dei rider, che discriminava i lavoratori, i rider, perché non riconosceva i lavoratori che si astenevano dal lavoro e quindi non rispondevano alla chiamata per le consegne per motivi di esercizio del diritto di sciopero, e quello era un problema, tant'è vero che il Tribunale di Bologna poi con un'ordinanza ha condannato l'impresa, insomma. Quindi volendo un po' rispondere, l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro migrante, ma sostituirà anche il lavoro nostro in qualche modo? Secondo me è da vedere, insomma. È evidente che le tecnologie lo trasformeranno, il lavoro, le tecnologie lo possono migliorare, possono renderlo anche qualitativamente migliore, e questo secondo me, dal punto di vista di chi si preoccupa della tutela dei diritti umani, è una cosa positiva. Ma possono anche creare tutta una serie di sacche di precarietà che invece vanno nella direzione opposta.
8: Dunque, lo scenario in parte è questo: una Grecia che chiede braccia, una Romania che chiede di non dimenticare i propri giovani, una Bulgaria che teme per i salari e una Lituania che corre grazie agli stranieri. In mezzo la nuova banca dati europea del 2026. Il rischio, d'altra parte, è che la talent pool sia solamente un cerotto su una ferita troppo profonda. Se non abbassiamo i costi energetici e non investiamo massicciamente nell'intelligenza artificiale, come suggerisce il rapporto Draghi, l'importazione di manodopera servirà solo a gestire il declino, non ad evitarlo. La sfida non è solo economica, è culturale. Smettere di vedere chi arriva come un'eterna emergenza e iniziare a vederlo come un possibile investimento.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
14: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
15: Grazie, amore. Adoro i fiori Frescotti e il loro frescotto profumo. Li metto subito in acqua frescotta.
16: Quando provi il panino frescotto, pensi solo a quello. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone, morbido e gustoso, e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
17: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
18: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
20: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, porca bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
21: Per questo è nata JetHR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
20: Scusa, che hai detto?
21: JetHR.com.
22: Tempo in diretta.
23: Pressione atmosferica in temporaneo aumento a garanzia di un generale miglioramento del tempo sulla nostra penisola. Nella prima parte della giornata avremo infatti un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli anche sereni. Da segnalare nubi sparse sul versante tirrenico, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma risulteranno innocue. Durante le ore pomeridiane andrà aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, sulla Sardegna e al nord-ovest, ma sempre senza piogge associate. Soleggiato altrove. Valori termici in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
24: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: Salve!
28: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
27: Mi disdice adesso?
28: Purtroppo non l'ho posto.
27: Ma veramente?
28: Che faccio? Prima,
27: sì.
29: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
30: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
31: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
32: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
33: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
31: perché se non deghi, non ci credi.
34: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
35: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.

0: In questo 9 maggio, giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, infatti il 9 maggio 1978, 48 anni fa, veniva assassinato a Roma Aldo Moro e a Cinisi Peppino Impastato. È una puntata particolare, come potete capire, perché non c'è Marianna Aprile, che oggi non poteva essere con noi, ma tornerà a condurre e con il suo editoriale sabato prossimo. Però noi, per alleviare un po' quella sensazione di mancanza, abbiamo deciso in questa puntata di intanto invitare tantissimi amici, persone cui vogliamo bene, che stimiamo: il professor Carlo Torti, Mario Calabresi, il professor Agostino Giovagnoli, Nicole Flammini, Monsignor Davide Milani e ovviamente Lorenzo Pregliasco. E poi l'altra novità è che abbiamo chiesto per la prima volta a un amico di Amici e Nemici di scegliere la colonna sonora, e quest'oggi la colonna sonora l'ha scelto un carissimo. Sentiamo.
1: L'acqua la dinda non si secca mai.
0: Un carissimo amico di Amici e Nemici, posso dire solo il nome e la prima lettera del cognome, perché Jacopo De Franchi mi dice: no, cosa devo fare? Devo aspettare. Mi dice che c'è la privacy. Allora, il carissimo amico che ha scelto la colonna sonora oggi si chiama Cristiano P, col P puntato. Grazie a Cristiano P che ha scelto la colonna sonora, e dalle prossime puntate magari altri potete trovarci, a scriverci al 349-238-6666, 349-238-6666. Allora, iniziamo con un fatto che questa settimana, diciamo un po' sotto traccia, ha creato più che ansie, anche se ci sono state rassicurazioni da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e anche degli esperti di questa materia. Però per capire di che cosa stiamo parlando, ascoltiamo questo servizio di Giovanni Esperti. No, non lo ascoltiamo adesso, prima sentiamo il professor Carlo Torti, ordinario di Clinica delle Malattie Infettive presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive presso il Policlinico Gemelli, e ovviamente stiamo per parlare di antivirus. Buongiorno professore.
2: Buona giornata.
0: Professore, ci spiega che tipo di virus è e quanto dobbiamo essere preoccupati?
2: Beh, diciamo che gli antivirus, è bene parlare al plurale, sono un gruppo di virus cosiddetti zoonotici, cioè che si trasmettono dall'animale all'uomo. Quello di cui stiamo parlando è uno specifico antivirus. Prima non lo sapevamo, adesso mano a mano, diciamo, le cose si chiariscono con le analisi che vengono via via effettuate, e si chiama virus delle Ande, quindi rientra nel raggruppamento degli antivirus, ma è uno specifico ceppo di virus che viene trasmesso anche questo dai roditori e si può trasmettere all'uomo, purtroppo con un indice di mortalità specifica abbastanza elevato, intorno al 30%, come anche stiamo vedendo in questa ultima epidemia, seppur con piccoli numeri.
0: Sì.
2: Dobbiamo sicuramente, come anche l'ICDC e l'OMS hanno evidenziato, sicuramente non allarmarci, ma come sempre in questi casi fare quello che si deve, cioè continuare a monitorare la situazione, soprattutto i casi di soggetti che sono esposti a questa infezione e che purtroppo sono andati già un po' in giro, diciamo, nel mondo, debbono essere tenuti sotto controllo, così come i contatti di questi soggetti, ecco. Però non è una dimensione pandemica, né al momento riteniamo che sia probabile che, adottando tutte queste misure, possa diventare un qualcosa come il Covid. Questo l'OMS l'ha detto anche piuttosto chiaramente. Non confondiamo pan con focaccia. Cioè, insomma, ecco, sono due situazioni diverse, però bisogna sicuramente avere cautela e continuare a monitorare.
0: Allora, dovrebbe attraccare entro oggi o al massimo lunedì a Granadiglia, sull'isola di Tenerife, la nave Ondius, da settimane a largo di Capo Verde a causa appunto del focolaio di antivirus che sembra sia nato soprattutto dagli episodi verificati prima di questo viaggio in Argentina. Ma, come dicevo, sentiamo dalla voce di Giovanni Esperti che cosa è accaduto finora e poi torniamo con il professor Carlo Torti.
3: Sono ore cruciali per la nave Ondius, rimasta per giorni al largo di Capo Verde a causa del focolaio di antivirus che ha causato il decesso di 3 passeggeri. Nelle prossime ore, le circa 100 persone ancora a bordo dovrebbero sbarcare a Tenerife. Una scelta che ha scatenato polemiche tra il governatore delle Isole Canarie e l'esecutivo spagnolo, accusato di scarsa chiarezza rispetto alle informazioni relative alle condizioni delle persone sulla nave. Dopo lo sbarco, i passeggeri spagnoli rientreranno a Madrid e saranno messi in quarantena. Tutti gli altri torneranno nei paesi d'origine. E mentre si parla della possibilità di nuovi casi nelle prossime settimane, l'Organizzazione Mondiale della Sanità viene criticata per le presunte lacune nell'iniziale gestione del focolaio. Come riportato in settimana dal quotidiano Sanità, la prima coppia di turisti deceduta potrebbe aver contratto il virus in Argentina, dove i contagi sono in aumento. Tra il luglio 2025 e l'aprile 2026, infatti, nel paese sono stati registrati 101 casi di antivirus, 32 i morti, più del doppio rispetto alla media dei 5 anni precedenti.
0: Ecco, professor Torti, lei è stato molto chiaro nella descrizione prima del servizio di Giovanni Esperti su che tipo di virus è. La domanda che le faccio è molto semplice: è curabile?
2: Dunque, sicuramente vanno instaurate delle cure appropriate tempestivamente, e soprattutto questo è importante nei casi più gravi, fortunatamente non tutti. Non esiste però una terapia ad azione antivirale specifica, questo va detto, cioè non c'è un farmaco di provata efficacia che noi possiamo utilizzare con garanzie di uccidere questo virus nell'organismo e quindi assicurare una pronta guarigione. Però siccome molti soggetti hanno per fortuna delle malattie lievi, questo non è neanche necessario in questi casi, negli altri si attua una terapia di supporto per guadagnare tempo e quindi sperare in una risoluzione spontanea di questa patologia. È vero comunque che sono stati fatti delle prove con delle terapie che ricordano molto quelle che usavamo per il Covid, anticorpi monoclonali, sieri per immuni, eccetera, che però tuttavia non hanno dimostrato un'efficacia soddisfacente. Speriamo nelle nuove sperimentazioni e i nuovi farmaci, ma soprattutto speriamo nel vaccino, ecco, che è già in corso di sperimentazione e speriamo che si possa dare un'accelerata in questo senso e quindi pervenire anche ad una vaccinazione che possa prevenire le infezioni e i casi più gravi.
0: Sì, si parla, si pensa più o meno nei prossimi 10 mesi, un anno, che possa arrivare il vaccino. Ringraziamo moltissimo il professor Carlo Torti, ordinario di clinica delle malattie infettive presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e anche direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive presso il Policlinico Gemelli. Grazie professor Torti, adesso una piccola pausa per il traffico e poi Mario Calabresi.
4: Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati all'ascolto. In Veneto, sulla A4 Milano-Venezia, code per lavori tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. E verso Milano rallentamenti per un altro cantiere tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Permangono poi incolonnamenti per lavori anche sul tratto lombardo della Serenissima tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano. Brescia Est è chiusa in entrata verso Milano fino a domenica pomeriggio. Sulla Milano-Meda, code a tratti per lavori di sfalcio erba tra Binzago e Barlassina in entrambe le direzioni. Vi segnaliamo poi che in Piemonte, a Torino, sulla tangenziale per una manifestazione sportiva, è chiusa l'uscita di Stupinigi per entrambe le provenienze. In Liguria, sulla 10 Genova 20 miglia, per lavori urgenti di ripristino della pavimentazione, si sono formate code tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. È tutto, strada in diretta, torna tra un'ora circa.

0: amici e nemici.
1: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.
2: E allora ricordiamo che oggi la colonna sonora è scelta da un amico carissimo di Amici e Nemici, Cristiano P. Non ho ricordato che prima era De Maggio, era Battiato, e ora invece Canzone del Maggio, Fabrizio De André. Allora, adesso ci colleghiamo con una persona a cui voglio molto bene, un giornalista che stimo moltissimo, ha seguito negli Stati Uniti la politica americana per anni, poi ha diretto la stampa La Repubblica, ha fondato e dirige Cora Media, che è una podcast factory e molto di più dopo l'alleanza con Will, appena pubblicato un libro che si intitola Alzarsi all'alba, Strade Blu Mondadori, che peraltro presenta domani 10 maggio edicola Lambrate a Milano e lunedì 11 maggio alla Chiesa Romanica di San Pancrazio, posto peraltro stupendo, a Vedano Olona Varese. Ciao Mario Calabresi.
3: Buongiorno, ciao, ciao Daniele.
2: Mario, io ho ascoltato la splendida intervista che tu hai fatto a Emmanuel Carrer per Viva Voce, che è un, diciamo, uno spin-off del vostro podcast di grande successo 6:30 di Cora Media. E perché questa intervista? Come hai trovato Carrer? Spiegaci questo libro col Cozzi e poi veniamo però al rapporto con i tuoi di libri.
3: A me piacciono tantissimo i libri che scavano nelle memorie, soprattutto nelle memorie familiari. E Carrer, dopo aver fatto tanti libri in cui guardava il passato, ma immaginiamo, non so, un libro come L'avversario, in cui racconta di un uomo che finge di avere un lavoro, di avere una vita, e poi quando 20 anni dopo non regge più la bugia, stermina la famiglia, oppure storie che ci parlano del presente. Carrer fa un viaggio dopo la morte dei suoi genitori, che è avvenuta 3 anni fa, i genitori avevano 94-93 anni, e lui va indietro per un secolo di 4 generazioni e ricostruisce una storia che è anche una storia d'Europa, ed è un libro, devo dire, formidabile, ma davvero formidabile. Io l'ho letto in 3 giorni, sono più di 400 pagine, con una... Non riesce a lasciarlo, sembra un romanzo storico, invece è un'indagine su una storia familiare. E c'è un Carrer, per chi lo conosce. Carrer è uno scrittore cupo, che ha raccontato anche il suo disagio psichico, è uno scrittore in cui c'è spesso della sofferenza. Questo invece, anche se è un libro che è un'elaborazione del lutto, è un libro, è strano dirlo, felice, rasserenante, perché mette a posto, come dire, il suo rapporto con i genitori e il suo rapporto con la storia familiare.
2: Ecco Mario, io vorrei parlare, quando ti ho chiesto di venire ad Amici e Nemici, peraltro gli ascoltatori di Radio 24 ti conoscono anche perché vai spesso da Alessandro Milan, quando ti ho chiamato qui ad Amici e Nemici ti ho detto mi piacerebbe parlare dell'autofiction, che è un termine bruttissimo, però insomma del fatto che molto successo riscuotono i libri che, in cui lo scrittore racconta anche in prima persona storie o che ha visto, quindi un po' a livello giornalistico, oppure storie che riguardano la propria famiglia. E diciamo, in un certo senso, in Italia, io ho citato il tuo ultimo libro, Alzarsi all'alba, ma il tuo libro di grande successo, Spingendo la notte più in là, insomma tu sei un po' uno scrittore che fa lo stesso tipo di racconto. Allora ti chiedo, perché secondo te sono molto partecipati questi libri, hanno molto successo anche di persona, no? C'era tantissima gente ad ascoltare Carrer, io l'ho visto con i miei occhi, quindi lo posso dire, c'è tantissima gente ad ascoltare le tue presentazioni dei libri. È perché i lettori vogliono un rapporto con lo scrittore, perché lo
3: scrittore... Vai. È perché è una... È un tema di autenticità, è un tema di relazione, rapporto. Viviamo in un tempo in cui tutto è in un certo senso intermediato, in cui c'è tantissima presenza delle macchine, della tecnologia, e quindi recuperare nella scrittura, come nei podcast, nella radio, un rapporto con delle persone che si mettono in gioco è il punto fondamentale. Diciamo che Carrère è un po' la persona che in questi anni più ha portato avanti questa idea. Io vengo da una tradizione completamente diversa. Io ho iniziato facendo il giornalista d'agenzia all'ANSA, ma non potevi neanche lontanamente immaginare che tu esistessi nell'articolo che scrivevi, e quindi il mio giornalismo è sempre stato un giornalismo assolutamente asciutto, in cui non c'era il giornalista era lontano e doveva essere proprio terzo. Quando io ho scritto Spingendo la notte più in là, inizialmente pensavo di scrivere un libro, volevo scrivere un libro sulle vittime del terrorismo, senza parlare di me. Furono due giornalisti molto diversi tra loro, Enrico Mentana, con cui avevo fatto una chiacchierata, e Gianni Riotta, a dirmi, quando io hanno saputo che stavo lavorando su questo tema, sugli anni 70, sul terrorismo, dicendo: ma racconti la tua storia? E io entrambi avevo detto: no, non mi sembra corretto, racconto le storie degli altri. E tutti e due mi avevano detto: ma se tu non ti ci metti dentro e ne racconti la storia dal tuo punto di vista, che credibilità ha il libro? Tu ci devi essere, tu devi spiegare che cosa significa essere un bambino che perde il padre perché c'è stato il terrorismo, devi raccontare come crolla il mondo, solo così la cosa sarà veramente credibile. E io ci pensai molto e poi cambiai il punto di vista e sono entrato dentro la storia, e questa cosa qui ha fatto una grandissima differenza. Io lì ho capito che avere il coraggio di mettersi in gioco, anche mettendo in campo debolezze, problemi, sconfitte, è qualcosa che cambia completamente il rapporto con il lettore.
2: Ecco, nella tua intervista a Carrère mi ha colpito che ogni tanto lui definisce se stesso anche in termini di giornalista, e lo stesso ovviamente, Mario, vale per te. Allora io, sapendo che tu ami molto raccontare le storie, ti chiedo: c'è differenza nel raccontare le storie da giornalista e nel farlo da scrittore?
3: Allora, per me, io non mi sento uno scrittore, io mi sento un giornalista che scrive dei libri. Per me la differenza sta nella aderenza ai fatti, alle storie. Cioè io non faccio nulla che sia fiction, cioè non, nelle storie che racconto piuttosto divento pazzo per trovare un dettaglio in più, ma non me lo invento mai, non metto mai niente che sia frutto della mia immaginazione. Secondo me la grandezza degli scrittori è quello di immaginare dei mondi e raccontarli. Per cui devo dirti che io credo che di fare il giornalista anche quando scrivo i libri, e credo che il giornalismo debba essere capace più di avere questo racconto che parla ai lettori.
2: E veniamo ai podcast, perché tu a un certo punto della tua vita professionale hai deciso di fondare Cora Media, che appunto io l'ho definita una podcast factory, poi è diventata molte altre cose, ha pubblicato libri, l'ultimo recentissimo mi pare si intitoli si è dedicato all'odio, perché i podcast? Torniamo all'autenticità che dicevi all'inizio, c'è un tema di intimità con lo vai.
3: Sì, esattamente, Daniele, c'è questa cosa qua, cioè il fatto che la voce è un ottimo modo, lo stiamo facendo in questo momento, per parlare direttamente alle persone, per superare quella crisi di fiducia che c'è verso il giornalismo e l'informazione. E poi c'è un altro tema: noi viviamo un tempo velocissimo in cui l'attenzione è continuamente distolta. Se tu stai leggendo qualcosa sul telefono, ti arrivano in continuazione delle notifiche, vedi che è arrivata una mail, ti distrai e vai a vedere qualcos'altro. L'ascolto, che abbiamo cambiato senso, non è la vista ma è l'udito, l'ascolto invece è qualcosa di molto più disteso. Di solito tu ascolti mentre stai facendo altro, chi ci sta ascoltando in questo momento sta guidando, sta cucinando, sta facendo, non so, sport, sta camminando. Allora ci sono un sacco di momenti in cui tu non guardi o non puoi guardare ma ascolti, e sono momenti più distesi in cui hai più tempo. Io faccio un podcast per esempio con Marco Bardazzi che si chiama Altre Storie Americane.
2: Sì.
3: e sono puntate che durano mediamente 25 minuti. 25 minuti sono il tempo in cui uno leggerebbe, a seconda della velocità, 4-5 pagine di giornale. Nessuno si leggerebbe 4-5 pagine di giornale per sapere le ultime su Trump, mentre 25 minuti, se tu sei in macchina o sei sul tapis roulant, ho capito, ti stai facendo la barba o ti trucchi, sono cose che fai. E quindi il podcast permette un approfondimento che invece oggi, con l'informazione tradizionale, stiamo perdendo, abbiamo perso per via del modo in cui consumiamo noi i media.
2: Allora, siccome la prossima settimana apre anche il Salone del Libro di Torino, volevo ricordare che il 15 maggio sarai appunto al Salone Internazionale del Libro con Vasco Brondi, quindi deve essere interessante seguirvi. Mario, hai citato altre storie americane, quindi una cosa te la chiedo sulla politica americana, vista la settimana che c'è stata. Allora, c'è stato l'incontro tra Marco Rubio e Leone XIV, e poi ci sono stati gli incontri con i vertici del governo italiano. Domanda banale ma semplice: è andato meglio quello con il Papa o quello col governo italiano come incontro?
3: Direi quello col governo italiano. In questo momento c'è davvero un solco profondo tra il Papa, il Vaticano e l'amministrazione Trump. Un solco onestamente scavato dall'amministrazione Trump. Sono stati gli attacchi del presidente al Papa che sono stati totalmente irrituali. Oltretutto a un Papa che fino a quel momento era stato molto silenzioso, quasi timido, eravamo tutti abituati a una persona che interveniva continuamente su tutto come Papa Francesco, e Papa Leone invece era un Papa che aveva scelto un altro profilo. È stato continuamente attaccato e tirato in mezzo. Perché? Perché Papa Leone per Donald Trump è un Papa fastidioso, ingombrante, ha delle posizioni di pace, come non potrebbe non essere per un Papa, cioè ha delle posizioni sulla pace, sull'accoglienza delle persone, e

0: civiltà millenaria iraniana in un solo giorno, quando il giorno dopo Pasqua ha minacciato di distruggere l'Iran, il Papa è uscito e ha parlato in inglese, ha parlato in
1: Eh sì.
0: americano e quindi è arrivato in tutte le famiglie americane e ha detto: fate sentire la vostra voce, chiamate i vostri rappresentanti al congresso, i vostri deputati, i senatori e ditegli che questo non è possibile. E questa cosa qua per Trump è un problema grossissimo.
1: Eh sì. Grazie Mario Calabresi. Ricordo alzarsi all'alba Mondadori domani all'edicola Lambrate, 10 maggio. Grazie davvero Mario Calabresi di essere stato con noi. Adesso GR24 e poi continuiamo a parlare della politica internazionale con il professor Agostino Giovagnoli e con Nicole Flamini, GR.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tu a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale, ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
7: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
6: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
7: Ormesani.com.
8: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: Sono le 9.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Inizia una tregua di 3 giorni fra Russia e Ucraina, oggi nuovo scambio di prigionieri e la parata sulla Piazza Rossa. Rubio a Roma da Giorgia Meloni, dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi, dice la Presidente del Consiglio. Il calcio dopo il Venezia, anche il Frosinone conquista la Serie A. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Paglierini. La guerra fra Russia e Ucraina dovrebbe vivere 3 giorni di pausa in occasione delle celebrazioni a Mosca, ma in effetti in tutta la Russia, non solo nella capitale, per la vittoria, in questo caso però è la vittoria della Seconda Guerra Mondiale.
15: Sono lieto di annunciare che ci sarà un cessate il fuoco di 3 giorni, 9, 10 e 11 maggio, nella guerra tra Russia e Ucraina. Lo ha scritto Trump sul suo social in occasione delle celebrazioni di oggi in Russia per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, con Zelensky che subito dopo ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e ha dato il via libera a uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Ma Trump vorrebbe un'estensione significativa del cessate il fuoco, ha detto dalla Casa Bianca.
16: Like to see it stop, Russia, Ukraine. It's the

0: Mi piacerebbe vedere Russia e Ucraina fermarsi, è la cosa peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese, è una follia. Intanto l'agenzia ucraina RBC spiega che i funzionari russi di ogni grado che incontrano il presidente Putin devono ora consegnare agli agenti del Servizio di Sicurezza Federale non solo i propri telefonini, ma anche i propri orologi da polso, anche quelli meccanici, e secondo RBC Putin teme un attentato alla sua vita e un possibile colpo di Stato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E proprio in questi minuti la parata nella Piazza Rossa sta iniziando e come dicevamo anche nel servizio c'è molta, oltre che attesa, anche molta tensione. L'esercito israeliano ha annunciato di avere colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore, tra cui un sito sotterraneo per la produzione di armi situato nella valle della Bekaa. Rimane tesa la situazione nell'area del Golfo Persico, colpite ieri due petroliere iraniane vuote che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump attende per oggi la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Ieri c'è stato un importante faccia a faccia a Roma tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Segretario di Stato americano Rubio. Su alcuni punti rimane la distanza fra Roma e Washington, così Giorgia Meloni subito dopo l'incontro.
2: Sicuramente proficuo, sicuramente costruttivo, sicuramente franco tra due nazioni, entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali. Quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
1: Una notizia di cronaca che arriva dal Veneto. Sono stati recuperati senza vita i corpi delle tre persone che risultavano ancora disperse dopo che un furgoncino minivan sul quale viaggiavano assieme ad altre persone è finito in un canale in località Calino di Chioggia nel Veneziano. Le altre persone, sei persone, erano riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Il Frosinone torna in Serie A e si unisce al Venezia, già promosso dopo due anni tra i cadetti. La squadra ciociara nell'ultimo turno di campionato centra la qualificazione diretta al massimo campionato battendo il Mantova 5-0. E a proposito della Serie A, il Torino ha battuto il Sassuolo 2-1 nella prima gara della 36esima giornata. Oggi alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, chiude questa sera alle 20.45 Lecce-Juventus. Il tennis, Djokovic è stato eliminato dagli internazionali d'Italia a Roma. Il tennista serbo è stato battuto dal croato Prismic, numero 79 del mondo. Bene l'italiano Arnaldi, che ha sconfitto in tre set il favorito De Minaur. Oggi è previsto l'esordio di Sinner. La MotoGP alle 10.50, le qualifiche per il Gran Premio di Francia. A Le Mans alle 15 la Sprint Race. Le 9 e 5 minuti, tra poco torna Amici e Nemici, GR24 vi aspetta alle 10.

0: Torna a Vicenza Focus on PCB, l'evento europeo per chi integra l'elettronica nei propri prodotti. Due giorni dedicati all'intera filiera dei circuiti stampati, produttori EMS e fornitori specializzati. Conferenze, competizioni IPC e hub dedicato a chi fa impresa. 13 e 14 maggio, ingresso gratuito su focusonpcb.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.

0: Amici e nemici, piace molto questa colonna sonora scelta da Cristiano P. Puntato, carissimo amico e nemico della trasmissione. Dicevamo, mentre la musica andava in regia con Filippo Auregi, quanto è bravo Fabio Concato dal vivo, e oggi c'è un'intervista in cui torna, mi pare su Repubblica, ma poi nel corso della trasmissione specificherò meglio, torna dopo una fase in cui ha dovuto badare di più alla sua salute, ma torna e siamo molto contenti. Fiore di maggio, Fabio Concato. E poi Alduina ci dice, è proprio così quello che dice Mario Calabresi, assolutamente vero, mentre si è impegnati in altre attività ascolto i podcast e tra gli altri quelli di Calabresi, e così mi tengo informato. Ovviamente ascoltate su 24 ore podcast, i podcast del Sole 24 ore di Radio 24, Filippo, li ascolti? Sì, alla grande. Allora, abbiamo parlato di politica estera nella fine della conversazione con Mario Calabresi. Dobbiamo fare un po' il punto di quanto è avvenuto questa settimana, ma forse partiamo un attimo prima di questa settimana, e lo facciamo con uno dei massimi storici della contemporaneità in Italia, professore per tanti anni di storia contemporanea all'Università Cattolica del Sacro Cuore, scrive editoriali su Avvenire, proprio da un editoriale di Avvenire partiremo. Buongiorno professor Agostino Giovagnoli.
1: Buongiorno a lei e ascoltatori.
0: Professor Giovagnoli, prima di venire a un bilancio di questa settimana, io volevo partire da un suo editoriale che ha scritto durante il viaggio di Papa Leone in Africa. Era un editoriale in cui in sostanza spiegava come, in un mondo in cui le organizzazioni multinazionali sono in crisi e insomma l'Occidente e le liberal democrazie si dividono tra alleanze a geometria variabile e dissidi, insomma tocca alla Chiesa anche il ruolo di difesa dei principi, dei valori democratici. Ci spiega che cosa intendeva dire?
1: Sì, in effetti si è giustamente sottolineato l'importanza degli appelli di Papa Leone per la pace, in continuità anche fortissima con Papa Francesco. Oltre a questo notavo che questo appunto impegno per la pace si intreccia con quello per la democrazia, possiamo dire, e questo è un fatto abbastanza nuovo nella storia della Chiesa, perché il rapporto con la democrazia è insomma è sempre stato un po' tormentato, diciamo, per quanto riguarda la storia della Chiesa, in particolare della Chiesa cattolica. E però questo colpisce in particolare con questo Papa, con Papa Leone XIV, forse per le sue radici americane o altro, che oggi per la Chiesa invece la democrazia è qualche cosa di talmente naturale da evocarlo direttamente o indirettamente anche in molte occasioni, insomma, tra l'altro appunto anche nel corso del recente viaggio in Africa, dove sotto il profilo, che so, dell'impegno della società civile, della responsabilità dei governanti, del legame anche più stretto fra eletti e elettori, tutte questioni proprio specifiche della democrazia, ecco, su questo Leone XIV è tornato diverse volte mostrando delle convinzioni, come posso dire, solide, ecco, non dell'ultima ora, e questo certamente colpisce tanto più nello scenario che lei evocava prima, insomma, di un mondo in cui non solo la pace appare molto messa in discussione a dir poco, ma insomma anche la democrazia è in crisi, e lo è anche in paesi di antica democrazia. Questo forse è il segnale più preoccupante.
0: Eh sì, che appunto come gli Stati Uniti. Ecco, io allora volevo venire alla settimana che abbiamo appena vissuto, perché era comunque un evento storico l'incontro tra Marco Rubio e Papa Leone, soprattutto dopo le come dire, affermazioni di Donald Trump, lo scontro, si può parlare, avviato dall'amministrazione americana con il Santo Padre, ma anche perché in questo periodo storico abbiamo vissuto come dire, la caduta di due tabù. Il primo negli Stati Uniti, il tabù del politico cattolico. Abbiamo il vicepresidente che è un politico convertito al cattolicesimo, appunto il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale. Il cattolicesimo americano è in forte ascesa anche in termini di numero di fedeli, da una parte. Dall'altra parte la caduta del tabù del Papa statunitense, perché appunto Prevost Leone XIV, come ci ricordava anche Mario Calabresi, è un americano del Midwest, di Chicago. E allora, in questo contesto, come analizza e giudica la visita di Marco Rubio in Vaticano di questa settimana?
1: Certamente è stata una visita importante e vissuta tra l'altro con una certa preoccupazione da ambedue le parti, proprio a conferma di quanto sia stata strategica in questo momento storico. E qui vorrei fare un paragone, forse che può aiutare a capire che con la visita che fece Mike Pompeo verso la fine del primo mandato di Trump, dopo aver preso una posizione, lui Mike Pompeo, molto forte contro il rapporto fra Vaticano e Cina, insomma, fece fuoco e fiamme, venne a Roma e poi, a quello che ho capito, nei colloqui riservati in Vaticano, non col Papa, che non lo ricevette, ma con il segretario di Stato e i suoi collaboratori, in pratica non si parlò di questo argomento. Come dire, un grande fuoco, ma anche molta scena. Questa volta no, questa volta la sostanza c'è, questa volta la lunghezza dell'incontro in Vaticano, prima col Papa, poi con Parolin e Monsignor Gallagher ed altri, sta a dimostrare che si è discusso molto, si è intuito i temi. E questo perché io credo da ambedue le parti si voleva cercare davvero dei punti di convergenza, faticando però a trovarli. Ecco, questo dà il segno in qualche modo della serietà del problema dei rapporti attuali, diciamo, tra l'amministrazione Trump e la Santa Sede, che appunto sono giunti a un punto di quasi rottura, diciamo così, proprio perché le divergenze sono molto profonde.
0: Professor Giovagnoli, diciamo che viene raccontata da un punto di vista giornalistica questa fase del pontificato di Papa Leone come la fase d'inizio, in un certo senso, dopo il primo anno che cadeva appunto in queste ore, dopo lo scontro con Trump, con il suo viaggio in Africa, con gli appelli per la pace, molti analisti dicono. È iniziato in questi giorni il vero pontificato di Papa Leone e soprattutto in questi giorni Papa Leone, forse è un difetto di noi giornalisti vedere sempre in termini di leadership la politica internazionale, ha assunto veramente una leadership a livello globale, soprattutto sul tema della pace e quindi della guerra. Lei cosa pensa di questo tipo di analisi?
1: Ma io penso che c'è del vero, ma certamente Leone XIV non l'ha vissuta così, nel senso che io credo che ci sia perfetta continuità naturalmente tra i primi mesi della sua azione e queste ultime settimane. Vero però che la sua esposizione mediatica è cambiata per circostanze oggettive, è cambiata forse anche un po' per il suo atteggiamento e in questo senso è anche giusto dire che perché sappiamo l'importanza appunto della dimensione mediatica, è anche giusto dire che a questo punto si è delineata una leadership che prima non si era vista o si temeva non ci fosse, o insomma ci si interrogava molto senza avere risposte chiare. In realtà noi vediamo che anche nelle prese di posizione di oggi c'è una fortissima continuità con il pontificato di Papa Francesco, e questo è vero fin dal primo giorno, fin dalla famosa frase sulla pace disarmata e disarmante. Certo è che Leone XIV, Papa Prevost, ha uno stile diverso, è una persona tendenzialmente riservata, che ama procedere con metodo, ecco, tutte cose che in qualche modo lo hanno tenuto un po' al riparo, ecco, di una attenzione dei riflettori, diciamo così, dell'attenzione mondiale. E a questo punto, invece, complice anche Trump, che involontariamente ha fatto qualche cosa di inedito, come quello di attaccare appunto un papa, tanto più poi un papa americano. Ecco, certamente la situazione è cambiata in queste ultime settimane, ma direi soprattutto sotto questo punto di vista.
0: Grazie, grazie professor Agostino Giovagnoli. Continuiamo a leggerla su Avvenire. Grazie di essere stato con noi ad Amici e Nemici. Grazie.
1: Grazie, arrivederci.
0: Allora, intanto finalmente non ho commesso un errore per una volta, in senso che l'intervista a Fabio Concato era effettivamente su ed è su Repubblica, Luigi Bolognini, la potete trovare. In questa seconda parte, dopo il GR, vogliamo parlare dell'altro scenario importante in queste ore, ovvero della guerra, per la verità in queste ore della tregua tra Russia e Ucraina. È stata ovviamente annunciata su ovviamente Truth dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha annunciato una tregua di 3 giorni sul fronte russo-ucraino, una tregua che però sembra quasi più, lo dico male, ma perché ovviamente ogni tregua è benvenuta, anche solo un'ora senza le bombe è meglio che un'ora con, però da un punto di vista politico è stata molto interpretata come quasi un favore di Trump a Putin, vista la preoccupazione che aveva la leadership russa per la parata militare che è in corso appunto sulla Piazza Rossa nel giorno della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Per parlare di questo abbiamo con noi una giornalista molto esperta su questo fronte, ha pubblicato un libro che vi consiglio, La Cortina di Vetro, che racconta tutti i paesi che sentono di più l'influenza e la paura del mondo russo al confine con l'Europa, scrive per il Foglio, lavora al Foglio, Nicole Flammini. Buongiorno, ciao Nicole.
2: Buongiorno, ciao Daniele, buongiorno.
0: Allora, tregua di 3 giorni è soltanto un passaggio tattico per permettere appunto i festeggiamenti, la parata a Mosca, o può essere l'inizio della fine della guerra?
2: Sicuramente può essere un esperimento per vedere se la Russia in particolare è pronta a un compromesso. Ovviamente questo è stato un cessate il fuoco voluto molto da Putin in questo momento. Gli ucraini chiedono cessate il fuoco da tantissimo tempo, ma ovviamente erano meno inclini a concederlo adesso, perché proprio sarebbe stato un favore a Putin per il giorno della vittoria, per una parata che di fatto è uno spettacolo per mostrare la minaccia della Russia verso il mondo. Però sicuramente il fatto che si sia arrivati a mettersi d'accordo per una tregua di 3 giorni è un po' un esperimento per vedere se possono evolversi ulteriori negoziati in futuro.
0: Nicole Flammini, tu oggi sul Foglio scrivi che di solito la parata del 9 maggio era il giorno in cui Putin e la leadership russa manifestavano al massimo la propria potenza. Paradossalmente oggi invece è stata una grande dimostrazione di debolezza. Perché?
2: Sì, innanzitutto a livello proprio visivo ci sono pochi leader seduti sugli spalti della Piazza Rossa, mentre siamo lo scorso anno, per esempio, che già era ovviamente un anno di guerra, c'era il leader cinese Xi Jinping, che aiutò ovviamente Putin a proiettare un'immagine anche di alleanza, di una convergenza di intenti, di idee appunto, e anche di minacce, okay? Mentre le armi di Putin sfilavano sulla Piazza Rossa, e anche i soldati cinesi lo scorso anno sono sfilati sulla Piazza Rossa. Quest'anno ci sono pochi leader, ci sono sostanzialmente leader diciamo di paesi non percepiti come delle potenze. Forse la più grande vittoria è la presenza del leader slovacco Robert Fico, che tra l'altro aveva già detto che non sarebbe andato a sedersi sulla Piazza Rossa, ma semplicemente avrebbe portato gli omaggi al milite ignoto. E inoltre c'è proprio la questione della richiesta della tregua in questi giorni. Perché? Perché di fatto i droni ucraini da anni ormai arrivano nel territorio russo, ma ormai hanno sviluppato una capacità di raggiungere obiettivi, di superare le difese russe e dimostrare tutte quante le debolezze delle difese russe, di colpire in maniera chirurgica raffinerie di petrolio, arsenali, che hanno messo proprio Putin, il Cremlino, di fronte alla consapevolezza e anche di fronte all'obbligo di mostrare al mondo di aver proprio paura di non riuscire a svolgere in tranquillità e in sicurezza la parata del 9 maggio.
0: Allora, io prima ho ricordato il tuo libro La Cortina di Vetro, che appunto racconta i paesi che sono più a ridosso dell'influenza e quindi anche della minaccia russa. Peraltro tu, insieme a Paola Peduzzi, vice direttrice del Foglio, curi anche la rubrica, le paginate YouPorn, scritto EUPorn, sull'Europa. Ecco, io volevo chiederti proprio qualcosa riferito a questi paesi, perché noi abbiamo visto adesso in Ungheria la vittoria di Magyar, che ha accantonato il periodo di Viktor Orban. Quindi da una parte continua in questi paesi un'attrazione verso l'Europa che va oltre anche periodi di lungo potere come è stato quello di Orban. Dall'altra parte però l'Europa non si dimostra così calda nei confronti dell'accoglienza di questi paesi, visto che per esempio nei confronti dell'Ucraina questa settimana Merz ha detto non è realistico pensare che sia a breve un'adesione, diciamo, normale, tradizionale del paese all'Unione Europea. Tu come vedi l'attuale situazione dei rapporti tra l'Unione Europea e questi paesi di confine?
2: Credo che negli ultimi anni, sostanzialmente dal 2022 in poi, da quando appunto è iniziata l'invasione totale dell'Ucraina, stiamo assistendo a uno spostamento del baricentro all'interno dell'Unione Europea. Siamo abituati a un'Unione Europea che ragiona molto con una mentalità e anche concentrandosi molto su quella che è la coppia o il motore franco-tedesco. L'inizio della guerra in Ucraina ha ovviamente spostato le necessità a est, ma nello stesso tempo ha anche spostato la capacità dei paesi di influire, quindi ovviamente un paese come la Polonia, che comunque è un paese grande, è un paese che in questi anni ha lavorato molto a ampliare il proprio arsenale, le proprie difese, è un paese che all'interno dell'Unione Europea vediamo che sta contando sempre di più e si porta dietro anche tutta una serie di paesi, diciamo che è un po' il capofila del fianco orientale dell'Europa. Il fatto che sia stata scelta come alto rappresentante l'ex premier estone Kaja Kallas, un altro paese che in questi anni ha dimostrato totale solidarietà all'Ucraina, è un paese che teme, insomma, che qualora si dovesse Donald Trump effettivamente dovesse costringere in qualche modo l'Ucraina alla resa, sente di poter essere effettivamente la prossima. Quindi diciamo che la minaccia ha aumentato la consapevolezza di questi paesi di contare. C'è sicuramente a Bruxelles ancora un freno, diciamo, a considerare quelle che sono le necessità dei paesi dell'Europa orientale. C'è da dire che però che in questo momento l'Unione Europea, soprattutto nei confronti dell'Ucraina, si è abituata invece a mostrare non soltanto sempre di più la solidarietà, ma anche a fare la differenza. Questa settimana il Financial Times ha raccontato in esclusiva, insomma, poi di fatto anche confermata da Antonio Costa, che l'Europa si prepara a stabilire chi sarà il rappresentante per i colloqui con la Russia dell'Unione Europea, e questo in sé è di fatto anche una buona notizia. L'Ucraina in questo periodo in cui è un periodo in cui non è mai stata così forte proprio come adesso, lo è anche perché sa di poter contare sugli alleati europei. Una linea di credito, diciamo, che si potrà estendere fino alle elezioni dell'anno prossimo, che coinvolgeranno tre paesi importanti, la Francia, l'Italia e la Polonia.
0: Allora, io ad Antonella, una ascoltatrice che ci scrive, rispondo che lo ricordo senz'altro, si dice forse si potrebbe anche ricordare che almeno una parte di ucraini era schierata con i tedeschi, ma sì, molta parte dell'Europa in quel periodo era schierata con i tedeschi, per la verità l'Unione Sovietica addirittura fece un accordo, cioè Stalin fece un accordo con la Germania tedesca, il patto Molotov-Ribbentrop. Ricordo però che la seconda popolazione dell'allora Unione Sovietica vittima dell'avanzamento tedesca è stata proprio quella ucraina come numero di vittime. L'Ucraina ha festeggiato questa fine della seconda guerra mondiale ieri, l'8 maggio, proprio nel giorno peraltro anche dell'Europa, quindi questa, come dire, coincidenza mi piaceva ricordarla. Nicole Flamini, l'ultima cosa che volevo chiederti riguarda, allora, io di recente ho visto una bella intervista di Alistair Campbell, l'ex spin doctor di Tony Blair, al presidente ucraino Zelensky, in cui Zelensky delineava una strategia di difesa dell'Europa molto chiara. In sostanza diceva: l'Unione Europea più la Gran Bretagna, la Norvegia, la Turchia e l'Ucraina stessa è in grado di difendersi da sola fin da ora. Voi spesso sul foglio scrivete che è quasi più l'Unione Europea che ha bisogno dell'Ucraina oggi in termini di difesa che non il contrario. Ci spieghi?
2: Sì, l'Ucraina è innanzitutto un paese che la guerra la sta facendo da 4 anni, noi no. Quindi un paese che fa la guerra è un paese che più pronto, un paese insomma che la sta sperimentando e che quindi conosce le capacità di difesa e di attacco. Un esempio: nel Medio Oriente è appena iniziato il conflitto contro la Repubblica Islamica dell'Iran, i paesi del Golfo per difendersi hanno chiamato l'Ucraina per trovare una strategia contro i droni iraniani. Quindi c'è un riconoscimento non soltanto da parte degli europei, ma un riconoscimento anche che viene da lontano, appunto dal Medio Oriente. È un paese che ha sviluppato anche un arsenale molto particolare, quindi un arsenale anche che riesce a prodursi a basso costo, quindi con dei costi molto minori rispetto ai nostri. Diciamo che una NATO che non arrivi ad includere l'Ucraina, o che almeno non arrivi a creare dei patti particolari di assistenza con l'Ucraina, potrebbe essere un problema in futuro, perché appunto in questo momento l'esercito più forte che esiste in Europa è sicuramente l'esercito ucraino.
0: Grazie Micol Flamini, ci hai fatto un ritratto di quanto sta avvenendo in quella regione molto chiaro e approfondito. Grazie di essere stata con noi ad Amici e Nemici. Adesso facciamo una pausa e poi torniamo con Monsignor Davide Minani, parliamo dei David di Donatello e non solo, di cinema.
3: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore: rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
15: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, puntini puntini, che fine ha fatto Marianna? Allora, oggi Marianna Aprile non c'è, ma torna sabato prossimo con i suoi editoriali e con la sua conduzione. Però in questa colonna sonora che ci ha suggerito un carissimo amico di Amici e Nemici, Cristiano P, c'è qualcosa della nostra Marianna Aprile. Questa canzone che sentite in sottofondo si intitola King of Spain, The Tallest Man on Earth. Ma adesso parliamo di cinema e non solo, con Monsignor Davide Milani, che è presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della rivista del Cinematografo, la più antica rivista di cinema nel nostro paese. Buongiorno.
1: Buongiorno Daniele, a tutti gli ascoltatori di Radio 24, di Amici e Nemici.
0: Allora, partiamo dalla cronaca, ma poi parliamo anche di cinema in senso più lato. Ci sono stati David di Donatello, ha fatto man bassa di premi il film Le città di pianura, miglior film, miglior regia Francesco Sossai, miglior attore protagonista Sergio Romano, miglior montaggio e via e via e via, mentre quasi niente per la grazia di Sorrentino. Ti ha stupito? Sei d'accordo? Che cosa ne pensi?
1: Beh, ti correggo, non quasi niente per la grazia di Sorrentino, niente. E, parzialmente mi ha stupito, parzialmente no. Beh, anzitutto sfatiamo un mito, le dietrologie italiche, c'è il complotto, le manine, quest'anno politicamente si decide. In realtà quella di Davide è una giuria non popolare, una giuria tecnica ma molto ampia, ecco. E onore al lavoro della presidente dei David Piera de Tassis, appunto questa giuria che è fatta da tecnici, da persone, anche il sottoscritto che vi parla, votano liberamente. Cosa dicono questi premi? Da una parte appunto fa specie che non ci sia nessun premio per un grande maestro del cinema italiano, molto riconosciuto anche all'estero come Paolo Sorrentino, e dall'altro il compito dei premi è anche questo, è anche quello di scoprire nuove tendenze, nuovi autori, nuovi stili, e appunto i premi di quest'anno ci dicono della verità, della bellezza di questa giuria che ha saputo trovare questo piccolo gioiello, Le città di pianura, prodotto da Vivo Film, e premiarlo. Ecco, certo, poi se se ne merita tutti questi premi, non se ne merita nessuno, e la grazia di Sorrentino è un altro tema, ma non si può, ecco, fare questo ragionamento, bene cogliere la tendenza. Quindi mi ha stupito sì e no, ecco, questa è la risposta sintetica.
0: Io ho visto tutti e due i film, ovviamente mi sono piaciuti tutti e due, non sono un esperto, certamente Le città di pianura ha una sua originalità molto forte. A te, Davide Milani, che cosa ha colpito di più del film?
1: Beh, è un film che ha una lunga storia con me, con Fondazione Ente dello Spettacolo, perché dopo averlo visto a Cannes lo scorso anno, dove era appunto nella sezione Certain Regard, abbiamo deciso di metterlo come film simbolo dell'edizione 2025 dell'Ecofilm Fest, quindi lo proiettammo a luglio dello scorso anno in anteprima nazionale al festival che Ente dello Spettacolo realizza sul Lago di Como, all'Eco appunto. Cosa mi colpisce? Mi colpisce che è una storia, una storia di una pianura, di una periferia rispetto ai centri, diciamo, nevralgici del nostro paese, una storia ordinaria, ma è una storia, la capacità di raccontare una storia. Una storia che non giudica, una storia che non ha una morale in senso classico, una storia che non ci deve spiegare la storia, non ci deve spiegare un momento politico, non ci deve spiegare un complotto. È una storia, come leggere un libro, ecco, in cui l'autore condivide il piacere di trasmetterci un'esperienza. E dentro lì, attraverso questo prisma di una storia, vediamo comunque un'altra Italia, vediamo delle persone normali. E, ecco, mi ha colpito questa capacità. Molto spesso il rischio della cinematografia italica è quello invece di essere esemplare, di tracciare una strada, si dà forse troppo cinema italiano, si dà troppi compiti al di là di quello che invece dovrebbe fare, cioè raccontare delle storie.
0: Ecco, questo è interessante perché mi aiuta a farti la domanda che volevo in qualche modo sottoporti. Allora, vabbè, io nella presentazione ho ricordato che tu sei Monsignore, quindi sei un prete, un uomo di chiesa. In questo mondo in cui, diciamo così, la realtà sembra molto una fiction, Il cinema, che è fiction dichiarato, secondo te può aiutare a trovare un senso alle cose? Cioè, perché chi si occupa delle cose più profonde dell'animo umano è bene che si occupi anche di cinema?
1: Beh, c'è molta differenza tra la fiction e il cinema, non solo dal punto di vista tecnico, linguistico, stilistico. È la stessa differenza che c'è tra la cronaca e la storia. E noi abbiamo bisogno di conoscere la cronaca, giusto per orientarci quotidianamente con la bussola, ma abbiamo bisogno di conoscere la storia, cioè abbiamo bisogno di capire in quale flusso siamo, in che direzione andiamo, da dove veniamo, gli errori che abbiamo fatto, la speranza che anche nei tempi cupi come questi possiamo trovare. Ecco, il cinema e la fiction hanno la stessa distanza, cioè c'è appunto un modo di fare audiovisivo che si preoccupa così di raccontare il reale, di riproporlo, di stare dentro le questioni puntuali di questo tempo, e non è solo una questione di formati cinematografici, e c'è invece un cinema che si preoccupa di indagare, di andare a fondo. Le città delle pianure, di Pianura, in sostanza fa questo, non racconta nessuna vicenda storica, ma va a fondo dell'animo umano, l'amicizia, la questione generazionale, il rapporto con la storia, anche con l'arte addirittura, è in questo film. E perché appunto se ne occupa un prete, se ne occupa la Fondazione Ente dello Spettacolo, che è una realtà della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, che da quasi 80 anni promuove questa realtà. La rivista del cinematografo si appresta a compiere 100 anni, la più antica rivista di critica in Europa. 100 anni fa un sacerdote della diocesi di Milano, Don Carlo Canziani, in zona Incoronata, comprende che il cinema sta diventando non è più solamente il divertimento circense, come accadde quando i fratelli Lumière lo fecero esordire, ma diventa un fatto popolare. Allora dice: no, facciamo una rivista per interrogare questo fenomeno. E il cinema ha questa capacità di sublimare il reale, cioè di prendere le dinamiche quotidiane, l'amore, la morte, la speranza, la guerra, tutti questi temi, e di ricercare un universale attraverso appunto una piccola tessera di un mosaico che è una storia, e questa capacità appunto di sublimazione è che ci aiuta a capire, che ci fa delle domande. E noi abbiamo bisogno mai come ora di un cinema che ci colpisca, che ci mandi a casa con un sacco di lavoro da fare e ci interroghi su cosa stiamo facendo, su dove stiamo andando.
0: Un sacco di lavoro a casa dopo aver visto un film è un'espressione molto chiara di quanto sia importante il cinema nelle nostre vite. Veniamo all'Ecco Film Festival, dal 2 al 5 luglio, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, promosso da Confindustria, Lecco e Sondrio, sul lago di Como, a Lecco. Il tema del festival quest'anno è Con tutte le sue creature. C'è quindi ovviamente una citazione di San Francesco, ma con una trasposizione a sue. E poi tu hai scritto: quest'anno il cinema ci chiede questo, guardare di lato, non dall'alto. Raccontaci che festival sarà.
1: Sì, un titolo molto bello, davvero. Chi l'ha proposto ha avuto un'idea geniale, e non potevamo non confrontarci, non tanto con l'anniversario di, appunto, del transito di San Francesco, ma con il suo sguardo, con la sua proposta. E ovviamente il Cantico delle Creature parla delle creature di Dio, e il cinema racconta anche delle creature di Dio in chiave laica, in chiave religiosa. Ma quello che vogliamo fare appunto è dare dignità allo sguardo dell'audiovisivo a tutte le creature, non raccontare solamente certe categorie di persone, di personaggi, di fatti. E abbiamo bisogno di uno sguardo laterale, cioè di provare a vedere ciò che il cinema guarda, non solamente del guardo istruito dei soliti maestri, delle solite tendenze culturali, ma dare spazio a una pluralità di sguardo, ecco, come ha fatto San Francesco, che stupì tutti nel suo tempo e continua a stupirci. Cioè, la capacità di guardare la storia a partire dalla semplicità, dall'umiltà. Non è che le cose andassero meglio 800 anni fa rispetto adesso, e Francesco usa questo sguardo laterale, lo sguardo della mitezza, della pace, della bontà, della semplicità, di un rapporto diretto con le creature, che sono specchio, riflesso, presenza di Dio, e laicamente diremmo del senso oggi.
0: Allora, Monsignor Davide Minani, l'ultima domanda è forse la più banale. Nelle ultime settimane, a parte le polemiche da cui ad Amici e Nemici di solito stiamo abbastanza lontani, ci si è poste molte questioni legate allo stato di salute del cinema italiano, perché non ci sono film italiani nelle principali competizioni, chiamiamole così, cinematografiche del mondo. E quindi la domanda banale, Davide Minani, è qual è lo stato di salute del cinema italiano?
1: E non per sfuggire alla domanda, è una questione complessa, c'è il grande tema dei finanziamenti al cinema. Sì. Le risorse sono limitate, da che parte iniziamo? Sosteniamo il cinema italiano oppure cerchiamo di attrarre le grandi produzioni straniere? Per decenni abbiamo sostenuto il cinema italiano, abbiamo avuto una superproduzione, un'overproduzione di cinema italiano, la cui qualità spesso era discutibile, non si capiva perché appunto i fondi pubblici andassero a certo cinema. Si privilegia la strada appunto di attrarre le grandi produzioni straniere che fanno funzionare le nostre infrastrutture, Cinecittà, le maestranze, ma appunto essendo la coperta corta la si sposta da un'altra parte. Questi David appunto accendono la luce su i produttori indipendenti, su una certa cinematografia, come dicevamo prima, a cui bisogna dare coraggio. Ecco, l'equilibrio è necessario. Il cinema italiano ha dei bravissimi autori e dei bravissimi interpreti che meritano di essere sostenuti, senza ideologie però, e essendo anche un'industria c'è bisogno anche che cammini un po' più da sola, ecco, non può essere un'industria, deve essere aiutata dallo Stato, ma non può essere sostenuta totalmente dallo Stato. Il cinema italiano ha dei germogli molto interessanti, dovremmo dare un po' di forza, un po' di concime per sostenerlo, per farlo sviluppare.
0: Se ci regali un'anticipazione, se puoi, del prossimo Lecco Film Festival dal 2 al 5 luglio, non so, una chicca, un personaggio, un film,
1: avremo come ospite, lo diciamo così in segreto,
0: sì,
1: con gli amici
0: e
1: di Amici e Nemici,
0: esatto.
1: Tra Amici e Nemici, ecco, speriamo che ascoltino solo gli amici, e avremo un grande ospite che è un maestro della cinematografia mondiale, che è Stéphane Brisé. E appunto questo grande regista francese che sui temi dell'umanità, del lavoro, dell'uomo in rapporto alla modernità ha fatto l'asse principale della sua filmografia, però non diciamolo a nessuno perché non abbiamo ancora annunciato.
0: Ah, scusami, ti ho fatto anticipare, diciamo, tutta quella cosa che gravissima da fare, non si possono anticipare le comunicazioni.
1: Non facciamolo.
0: Siamo qui tra Amici e Nemici, tra l'altro appunto il festival dal 2 al 5 luglio è in uno spazio bellissimo, per chi non conosce Lecco è anche un'occasione per conoscere una città bellissima che credo, Monsignor Davide Minani, ti stia abbastanza a cuore, no?
1: Ma la carta d'identità cita appunto come luogo di nascita questo posto manzoniano.
0: Sì, oltre a essere stato per anni prevosto nella città e aver regalato alla città un progetto bellissimo che vi invito ad andare a vedere, legato all'oratorio di Lecco. Grazie, Monsignor Davide Minani, ciao, buona giornata. Noi adesso facciamo...
1: Un saluto a tutti, grazie a voi.
0: Allora adesso noi facciamo una piccola pausa e poi finalmente... In finale la politica.
2: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati. In Veneto, sulla 4 Milano-Venezia, permangono le code per lavori tra Montebello e Superstrada Penemontana-Veneta in direzione Venezia. Verso Milano, rallentamenti con code a causa di un altro cantiere tra Somma Campagna e Peschiera del Garda, e sul tratto lombardo della 4 permangono code sempre per lavori tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano. Vi ricordiamo che Brescia Est è chiuso in entrata verso Milano fino a domenica pomeriggio alle 18. A Torino, sulla tangenziale, a causa di una manifestazione sportiva è chiusa l'uscita di Stupinigi per entrambe le provenienze. Ci spostiamo in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, dove si verificano forti rallentamenti per un mezzo che ha perso il carico in carreggiata tra Santa Croce e Montopoli-Baldarno in direzione Livorno. Infine in Lazio, sulla Pontina, code per incidenti a sud di Aprilia in direzione della capitale, e tutto Strade in diretta torna tra un'ora circa.

0: Leonard Cohen. E allora, seguendo Giampaolo, lo ricordiamo per chi si fosse messo in contatto solo ora, puntata eccezione che conferma la regola, cioè l'eccezione che oggi non c'è Marianna Aprile, la regola è che c'è e ci sarà. No, qui mi stanno parlando, un messaggio per me. Chi
1: ciao
0: c'è?
1: Daniele, ciao a tutti, vi sto ascoltando, senti in sottofondo c'è ancora Don Davide Milani e capisco i tanti ascoltatori di Amici e Nemici che tutte le mattine, anche se presto alle 8:30 di sabato, si collegano con Radio 24 perché è proprio bella sta trasmissione, Bellasio, socio, è bella, ci piace. Però in realtà facevo un uso privato del mezzo radiofonico, come diceva il tale, più o meno, per chiedere, ma questo Cristiano P che ha scelto la colonna sonora, cioè si possono avere dei film, cioè dei bei gusti, deve essere uno che nella vita sceglie bene. Qui si cospira alle mie spalle, però sono cospirazioni belle, quindi grazie, ci sentiamo sabato prossimo, bacio.
0: Capite perché la trasmissione si chiama Amici e Nemici? Perché da amici volevamo fare un omaggio a Marianna Aprile, anche nel giorno in cui Marianna Aprile non c'era, con una colonna sonora appunto scelta da questo misteriosissimo Cristiano P. Dall'altra, essendo anche un po' nemici, abbiamo violato leggermente la privacy, ma leggermente. Allora, abbiamo detto che chiudevamo con la politica, grazie Marianna, e ti aspettiamo sabato prossimo. E chiudevamo con la politica, e la politica vuol dire U-Trend. Sigla.
2: U3, sondaggi senza numeri in 3 minuti.
0: E allora abbiamo con noi Lorenzo Pregliasco, ciao.
3: Ciao Daniele, buongiorno.
0: Fondatore, direttore responsabile di U-Trend. Allora Lorenzo, questa è stata la settimana dei rapporti con gli Stati Uniti, sia della Premier, Presidente del Consiglio Meloni, ma anche della leader dell'opposizione, di una dei leader dell'opposizione, Elly Schlein, che appunto partecipa a questi eventi dei progressisti di tutto il mondo, dove ci sarà Obama, dove c'è Mark Carney. Allora io volevo chiederti, Lorenzo Pregliasco, se secondo te la costruzione della leadership di Elly Schlein come potenziale, appunto, non dico capo del governo, ma comunque guida di una maggioranza, sta andando avanti e va interpretato in questo senso anche questo viaggio di dialogo con il mondo anglosassone?
3: Beh, sai, il fronte atlantico, chiamiamolo così, conta nella costruzione delle leadership di governo in Italia. A me viene in mente quando Giorgia Meloni, no, nel 2022 si schiera in modo molto chiaro in senso atlantista sull'Ucraina. Quello è uno dei passaggi che la rendono più, che l'avvicinano, ecco, mettiamola così, poi ad arrivare a Palazzo Chigi qualche mese dopo. E probabilmente per Elly Schlein c'è la necessità non necessariamente di costruire un rapporto con questa amministrazione americana, mi pare molto complesso, ma quantomeno di costruire un immaginario che vada oltre l'Italia, no? Che guardi al resto del mondo, ai nostri rapporti internazionali, anche perché è l'aspetto su cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi indubbiamente ha più forza rispetto ai leader dell'opposizione.
0: Anche se Elly Schlein, dal punto di vista della politica estera, mi è sembrato che nel corso dell'ultimo periodo sia riuscita, diciamo, a tenere assieme anime molto contrastanti e complesse all'interno della sua coalizione. E sappiamo che c'è nel PD una componente più atlantica rispetto a quanto non sia lei, sappiamo che nel Movimento 5 Stelle ci sono delle pulsioni, diciamo, molto nette sulla politica estera contro una tradizionale posizionamento dell'Italia nella sfera euro-atlantica. Che giudizio dai? Cioè è riuscita finora a tenere assieme le varie anime, oppure questo sobbollire interno alla coalizione mette in evidenza il fatto che faccia fatica a fare sintesi, come si dice con una brutta parola?
3: Beh, sobbollire c'è e non ha solo a che fare tra l'altro con le leadership, ma con gli elettorati. Noi misuriamo da tempo direzioni diverse tra gli elettori, faccio un caso del Movimento 5 Stelle che citavi anche tu, e quelli del Partito Democratico, per esempio. Sotto molti aspetti gli elettori del PD si avvicinano di più a quelli di Forza Italia che non a quelli del Movimento 5 Stelle quando si parla di geopolitica. Elly Schlein sta provando su questo e su altri dossier a comporre queste differenze. La domanda che dobbiamo farci però è quanto il suo sforzo sarà riconosciuto dagli altri leader della sua metà di campo, perché sappiamo che non è scontato e nessuno dà per scontato che spetti a lei questo ruolo di sintesi e di federatrice del campo largo.
0: Sì, poi oggi appunto c'è anche una grande intervista sul Corriere della Sera di Giuseppe Conte, tornato, e anche a lui facciamo appunto tanti auguri, siamo contenti che sia tornato in pieno nell'attività politica. Brevissima domanda, il ruolo del rapporto con gli Stati Uniti durante la campagna elettorale quindi sarà più problematico per il centrodestra, sembra di capire, e da qui una Meloni che si distanzia un po' dall'amministrazione Trump rispetto al centrosinistra?
3: Sì, perché Trump è un oggetto tossico in termini politici e di consenso in Europa e in Italia, è impopolare anche nell'elettorato di centrodestra in Italia, e questo sì. Pesa, Daniele.
0: Grazie Lorenzo Pregliasco, ovviamente l'appuntamento con Utrend è a sabato prossimo. Allora noi ovviamente chiudiamo con il colpo di grazia, ma prima di chiudere voglio ricordare che abbiamo aperto alla possibilità di far fare la colonna sonora ai carissimi amici e nemici all'esterno della trasmissione, dopo che l'abbiamo fatto con la redazione, con tutti, e quindi se volete 349-238-6666 mandateci la vostra colonna sonora per i prossimi sabati, oppure scriveteceli sui social, insomma troverete un modo per mandarci i nostri account e dintorni. Io ringrazio in regia Filippo Aureggi, in redazione il nostro super producer Jacopo De Franchi, Giovanni Esperti al suo servizio, e ovviamente la nostra autrice Grazia Maria Dragani, autrice anche di questo colpo di grazia, con il quale chiudiamo la trasmissione e ci vediamo sabato prossimo, anzi ci sentiamo anche con Marianna Aprile.
4: Passiamo la metà del nostro tempo ad accaparrarci oggetti e l'altra metà a liberarcene. Viviamo per aggiungere al carrello abiti, cibo, oggetti. Aspettiamo i saldi, il Black Friday, la vendita casalinga, il temporary, il sample sale. Uccidiamo per un friends and family, ci diamo una medaglia per l'affare fatto a soli, anziché poi, come alcolisti il mattino dopo, facciamo i conti con la realtà. I nostri armadi non sono dei bilocali, le nostre case sono piene di ogni nuovissimo ben di Dio, e così ci trasformiamo in architetti del sottovuoto. Armadi a pressione, sottoletti da protezione civile, scarpiere come Tetris, cantine bazar magrebini, cucine ricolme di paccottiglia, la friggitrice ad aria che non ha mai visto una patata, per non parlare di chi affitta lo storage alle porte della città per archiviare inutilità di cui si dimenticherà poco dopo. Ad ogni cambio di stagione una presa di coscienza unita a una promessa: mai più, basta, facciamo pulizia. E allora via di donazioni, mercatini benefici, e questo dove lo porto, filantropica carità, e per i più volenterosi le vendite all'usato. Armadi liberi, coscienza pulita, si può ricominciare a comperare. La famosa economia circolare del circolo vizioso. Intanto il deserto del Cile e il fondo del mare accolgono quello che non ci piace più, e spesso ha ancora il cartellino.

0: che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
6: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
5: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
6: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
5: Ecco qui.
6: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
10: Sono le 10.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: La Russia concede una tregua di 3 giorni all'Ucraina per far spazio alla parata sulla Piazza Rossa. 2 arresti per uno stupro di un mese fa a Milano, c'è anche un minorenne. Corrono le esportazioni cinesi cresciute ad aprile oltre le attese. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. È scattata oggi una tregua di 3 giorni fra Russia e Ucraina in occasione delle celebrazioni per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale e c'è chi spera che il cessate il fuoco si possa estendere ulteriormente.
12: Alla presenza del presidente Putin sulla Piazza Rossa di Mosca, la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo si è aperta con la sfilata di un picchetto che portava la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich. Una cerimonia blindatissima che coincide con il primo di 3 giorni di tregua tra Russia e Ucraina annunciati da Trump, con Zelensky che ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e ha dato il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ma Trump vorrebbe un'estensione significativa del cessate il fuoco. Mi piacerebbe vedere Russia e Ucraina fermarsi, ha detto alla Casa Bianca, e la cosa peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane. Intanto l'agenzia ucraina RBC sottolinea che i funzionari russi di ogni grado che incontrano Putin devono ora consegnare agli agenti del Servizio di Sicurezza Federale non solo i telefonini, ma anche

0: i propri orologi da polso, perché secondo Herbetze Putin teme un attentato alla sua vita e un possibile colpo di Stato. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'esercito israeliano afferma di avere colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore. Israele ha emesso questa mattina un ordine di evacuazione per 9 villaggi nel sud del Libano in vista di nuovi raid aerei contro il gruppo terroristico Hezbollah. Rimane tesa la situazione nell'area del Golfo Persico, colpite ieri due petroliere iraniane vuote che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump attende per oggi la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti. Veniamo alle notizie dall'Italia. Due fratelli ucraini di 17 e 21 anni, residenti a Cinisello Balsamo, vicino a Milano, e con precedenti sono finiti in carcere dopo essere stati arrestati con l'accusa di avere stuprato una ragazza la sera dell'8 aprile a Milano. L'autore dell'abuso sarebbe il minorenne. I due hanno anche picchiato e rapinato gli amici della ragazza intervenuti in suo soccorso. Un ragazzo di 16 anni ha ucciso in circostanze non ancora note la notte scorsa un uomo di 51 anni a Palermo. Il ragazzo si è poi costituito in questura. A Roma la polizia ha arrestato 7 persone che spacciavano droga in varie parti della città. Per tentare di confondere gli investigatori, gli spacciatori usavano anche un furgoncino per il trasporto disabili come copertura. Sono stati recuperati senza vita i corpi delle 3 persone che risultavano disperse dopo che il furgoncino minivan sul quale viaggiavano insieme ad altre persone è finito in un canale in località Callino di Chioggia nel Veneziano. Le altre persone, erano 6 persone, erano riuscite ad uscire senza essere ferite autonomamente dal mezzo. Una notizia che riguarda l'export cinese, che è cresciuto ad aprile ad un ritmo superiore alle attese nonostante le pressioni sull'economia globale causate dalla guerra in Medio Oriente. L'amministrazione generale delle dogane cinese ha comunicato che l'export è aumentato del 14,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Chiudiamo con una notizia che riguarda la MotoGP. Alle 10.50 le qualifiche per il Gran Premio di Francia a Le Mans, alle 15 la Sprint Race. Tra poco su Radio 24 c'è Laura Bettini, il giornale radio vi aspetta alle 11.

0: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
1: A chi piace la Spini?
2: A tutti i bambini!
3: E allora i bagnini?
4: E per palati sopraffini
5: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
8: In collaborazione con
9: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati in questo sabato di maggio, per noi un'occasione meravigliosa, vista anche la stagione, ma visto anche perché siamo a metà, diciamo, di un percorso di cui tra poco parleremo, un'occasione meravigliosa per parlare del Piano Nazionale di Ripristino della Natura. Il piano servirà ad applicare in Italia gli obiettivi europei, appunto, per il ripristino della natura, un cambiamento, ecco, rispetto alle direttive precedenti che si occupavano dell'ambiente europeo e della flora e fauna europea, un cambiamento fondamentale perché quelle direttive che avevamo non si sono dimostrate sufficienti. Dice ISPRA infatti che il 91% degli habitat in Italia non stanno bene, per così dire, ecco, che metà delle specie tutelate sono in stato sfavorevole o addirittura sconosciuto. E quindi il Ministero dell'Ambiente ha affidato a ISPRA la redazione del piano di ripristino della natura. ISPRA a sua volta si sta avvalendo di tutte le indicazioni che arrivano dai territori italiani con l'obiettivo appunto di rispettare quanto stabilito nell'Unione Europea e quindi ripristinare almeno il 20% degli habitat entro il 2030 e poi il 50% entro il 2050, sperabilmente sempre di più, sempre più in alto, per aspera ad astra. Vabbè, questo poi sarà il futuro. Noi vogliamo parlare del presente con il nostro primo ospite, Paolo Pileri, lo ritroviamo con molto piacere, professore di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Laura.
1: Allora, con Paolo Pileri stringiamo, perché lui è un grande sostenitore, vero, di questo piano nazionale di ripristino, ne scrive sempre sulle pagine di Altra Economia e finalmente ha potuto celebrare, diciamo, l'avvio di queste, di tutte queste procedure che porteranno alla redazione del piano finale. Stringeremo con Paolo Pileri principalmente sul tema urbano, poi andremo anche con altri ospiti fuori dalle città. Sul tema urbano c'è comunque molto da dire, perché le città sono degli habitat, vero?
2: Le città possono essere degli habitat, assolutamente,
1: oltre che per umani e anche per tutto il resto.
2: Ecco, sarebbe anche il momento per tutto il resto, soprattutto perché gli umani hanno asfaltato, si può proprio dire, usare questo termine, come se non ci fosse un domani. Ecco, invece con il regolamento l'idea è di costruire un domani, esattamente.
1: E come si costruisce questo domani? Si costruisce con intanto un'analisi locale, ci sono alcuni che sono tenuti a farla, ci sono altri che la possono fare, cominciamo a distinguere, no, tra le due, due ambiti.
2: Esattamente, allora innanzitutto il regolamento europeo per il ripristino della natura, ricordiamolo a tutti, è giuridicamente vincolante e come dire, prevale su tutte le nostre norme e su tutti gli strumenti urbanistici. Gli obiettivi che fissa sono molto chiari per quanto riguarda le aree urbane, articolo 8 proprio si chiama così, ecosistemi urbani, e stabilisce che dal 18 agosto del 2024, ovvero quando è entrata in vigenza questo regolamento in tutta Europa, fino al 31 dicembre del 2030 non vi dovrà essere alcuna perdita netta di superfici verdi in tutti i comuni che sono stati eletti da questo regolamento, che sono 2761 comuni italiani, trovate l'elenco su Altra Economia o direttamente sul sito dell'ISPRA. Questo vuol dire che è una rivoluzione per le decisioni urbanistiche, perché significa che se stai in questo momento consumando suolo, e quel suolo prima era un'area verde, riconosciuta dall'Europa come verde, non dai singole regioni in base ai loro regolamenti, ma dall'Europa secondo dei criteri che trovate sempre sul sito dell'ISPRA, bene, quelle aree dovranno essere ripristinate da qualche altra parte. Cosa vuol dire? Non vuol dire andare a piantare degli alberi in aree non verdi, esempio le aree agricole, ma significherà togliere dell'asfalto da qualche parte e rimettere in azione tutte quelle procedure per generare suolo e generare sopra questo nuovo suolo del verde, che poi siano prati, alberi e così via, bisognerà vederlo di caso in caso. Quindi è una rivoluzione, cioè finalmente si fa strada l'idea dell'urbanistica del togliere, non solo dell'aggiungere continuamente. E questo risponde a delle necessità, necessità di salute. Faccio riferimento ad esempio all'isola di calore, le nostre città sono bollenti, l'idea di questo regolamento è renderle più vivibili e di conseguenza scorticare un po' di pelle da qualche parte. Ora, ISPRA ha stabilito delle misure insieme alle regioni, insieme a degli esperti, e in questo momento c'è una procedura di consultazione che dura fino al 9 giugno. Tra queste misure ci sono ad esempio delle indicazioni riguardanti proprio la depavimentazione e, come si dice tecnicamente, il riequipaggiamento ecologico delle aree. Okay. Quindi davvero una cosa che aspettavamo da 30 anni è che grazie a una disobbedienza civile di un ministro dell'ambiente, di una ministra dell'ambiente, che allora era Leonor Gewessler, è austriaca, e questo regolamento è vigente, quindi è spettacolare. Una
1: grande
2: opportunità.
1: Perché è passato grazie a lei. Così?
2: Perché è passato grazie a lei, assolutamente. Il governo austriaco aveva manifestato la sua intenzione, come poi ha confermato quello italiano, di votare contro questo regolamento, ma lei nottetempo, in una sua intervista molto bello, si legge alla fine: io ho pensato che non potevo fare questo per le mie figlie, per tutti i figli che soffriranno, perché noi ci riempiamo la bocca sempre di future generazioni, poi bisogna avere il coraggio e la fermezza, come ha fatto Leonor, di immaginare che le future generazioni hanno bisogno di un voto a favore, e lei lo ha fatto disobbedendo al cancelliere, quindi al primo ministro, e ci ha regalato a tutta Europa questo regolamento che può cambiare la faccia delle nostre città e cambiare la faccia del nostro idea di urbanistica.
1: Sì, che poi adesso noi lo mettiamo in questi termini, però pensiamola anche in maniera positiva, no? Perché tanti diranno: questo ha fatto la disobbedienza civile al suo governo e adesso ci costringono a fare ma ci costringono in realtà a pensare bene, invece di pensare con uno schema vecchio che abbiamo visto essere controproducente. Ci costringono essi a pensare bene e a costruire, o a non che ti impediscono di costruire una nuova casa, ma ti costringono a pensare alle conseguenze e ai rimedi di queste nuove costruzioni, perché sennò sembra tutto un obbligo cattivo, ma non c'è cattiveria per forza.
2: No, non c'è nessuna cattiveria, drammaticamente, se possiamo dirla così un po' ruvidamente. È la nostra abitudine alla normalità che oggi, davanti al clima che è cambiato a causa nostra, è cattiveria, è l'abitudine alla normalità. Questa anormalità che arriva con il regolamento è la traccia più sicura che in questo momento abbiamo per costruire un futuro che non sia un futuro soffocante, davvero soffocante nelle nostre città. Quindi lei ha fatto con questa disobbedienza civile alla Hannah Arendt, tanto per intenderci, ha regalato, lo ripeto, una traccia positiva per rimmaginare come vivere nelle città e come anche se c'è bisogno di costruire, nessuno sta dicendo di non costruire, ma a questo punto la responsabilità delle costruzioni dovrà essere totale rispetto ai valori ecologici. E quindi solo, pensate che solamente dal 1 gennaio 2031 potranno essere, come dire, conteggiati i tetti verdi piuttosto che i balconi fioriti come verde, perché
1: cosa
2: prima
1: che noi
2: di allora
1: in Italia avremmo fatto immediatamente,
2: ecco,
1: conoscendo la pigrizia mentale, non l'incapacità, ma la pigrizia mentale di fare le cose.
2: Esattamente, quindi avremmo immaginato terrazzi ovunque pur di continuare a costruire, e invece questa cosa qua fino al 31 dicembre 2030 non è possibile, perché l'idea è assolutamente quella di lavorare sul suolo più vegetazione.
1: Ora noi tra poco parleremo con Genova, che appunto sta mettendo giù il suo piano, sta facendo tutti i suoi calcoli su dove depavimentare in modo da ottenere, raggiungere, eccetera eccetera. Un ascoltatore che scrive ha un suo argomento, cioè un suo problema base, la realizzazione di un data center nel suo comune, però anche questo tipo di nuove realizzazioni, che saranno necessarie per i più evidenti motivi, dovranno essere compensate, ma non compensate in Africa oppure sulle Dolomiti, no, localmente, giusto?
2: Giustissimo, assolutamente. Le misure previste da ISPRA responsabilizzano l'azione locale, cosa che mi sembra assolutamente corretta. Di conseguenza non è che puoi fare un data center e poi, come avete detto, compensare in Sud Italia o non si sa dove o sulle Alpi, ma anche perché le persone vivono in quel comune e non è che beneficerebbero delle compensazioni andando a pescare l'ossigeno buono a 400 km di distanza, deve essere in quel comune. Anyway, come ci sono delle misure per l'ecosistema urbano, ci sono delle misure, potete andarle a vedere sul sito dell'ISPRA, per altre aree, quindi gli ecosistemi costieri, gli ecosistemi marini, gli ecosistemi fluviali, agricoli, forestali, cioè capite, è un 360 gradi per riparare i danni che abbiamo fatto nel passato sulla natura. Pensate lungo i fiumi, pensate quante volte ci lamentiamo di come non sono gestite le sponde fluviali, e oggi dobbiamo mettere in movimento nuove azioni, nuove progettualità. Questo voglio anche dire che è una grandissima notizia per quanto riguarda le professionalità, perché dovremo mettere in campo nuove professionalità green, veramente green, che non si tratta solamente di fare il terrazzo verde. Quindi nuove professionalità anche nel mondo dell'agricoltura, per avviarci verso un'agricoltura che non sia quella che abbiamo oggi, che non sia solo quella che abbiamo oggi pienamente industrializzata. Quindi veramente è una meraviglia, cioè, ci sarebbe solamente da stappare bottiglie di spumante biologico ovviamente per essere felici di questo regolamento. Chiaro, certo, che in questo momento navighiamo anche un po' a vista, qualcuno dirà ma non ci sono le risorse. Però in questo momento abbiamo bisogno che, lo dico, lancio un appello, abbiamo bisogno anche che le associazioni, i comitati, i cittadini, perché la partecipazione dei meccanismi europei coinvolge anche i singoli cittadini, manifestino il loro appoggio a questo regolamento, anche mandando semplicemente una mail, alla mail che troverete sul sito dell'ISPRA, dicendo io Mario Rossi sono felice che c'è questa svolta, perché abbiamo bisogno che il Ministero dell'Ambiente
1: ci creda,
2: non abbia titubazioni, ci creda come ci ha creduto fino ad oggi e porti avanti questa cosa, e non sia mai che qualche frangia politica si inventi qualche deroga, qualche proroga. Non possiamo permettercelo, quindi c'è bisogno di un grandissimo sostegno da parte di tutti coloro che vedono in questo una prospettiva, non stiano a fare i conti se ci sono tutti gli euro per fare le cose.
1: Cioè, cominciamo a darci
2: sostegno.
1: Esatto. Cominciamo a darci delle idee, degli obiettivi, e poi via via si troveranno anche le soluzioni. Paolo Pileri, grazie per essere stato con noi. Ci ritroveremo presto, spero, per parlare magari anche di qualche iniziativa in questo campo che viene varata, che prosegue. Non lo so, potremmo inventare un filotto di questo tipo di azioni sul territorio. Grazie davvero, alla prossima.
2: Termometro per vedere come va il regolamento e il piano nazionale di ripristino.
1: Fantastico.
2: Grazie a Radio 24, buona Genova.
1: Grazie, grazie, perché Paolo Pileri, che è professore di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, sa già dove andiamo a cadere, ovvero andiamo a Genova, perché è una delle città che hanno deciso di impegnarsi seriamente e fortemente per trovare delle soluzioni e per realizzare questo piano nazionale di ripristino della natura, e nello specifico la parte relativa all'articolo 8 che riguarda gli spazi urbani. E con noi dovrebbe essere collegata, è quasi collegata, Francesca Coppola, che è assessora all'urbanistica, città 15 minuti e verde del comune di Genova. A lei chiederemo esattamente come si stanno impegnando e come hanno deciso di partire, perché qui, come diceva Pileri, per l'appunto c'è un tema anche di sostegno, di forza economica, di forza persuasiva, ci sono tanti aspetti, però è anche vero che se nessuno parte, nessuno arriva. Sentiamo se è collegata Francesca Coppola, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: assessora,
3: dell'invito.
1: Grazie a lei per essere qui. Allora, Genova è partita, si è data l'obiettivo di lavorare Per questo PNR, senza l'altra R, quindi piano nazionale, piano nazionale sì, ma di ripristino della natura, nello specifico in città, quindi il lato più urbanistico, che cosa avete come avete cominciato, cosa avete deciso, no, per queste prime battute?
3: Sì, grazie. Ma allora, questa per noi è un'occasione davvero enorme. Finalmente parliamo di piano di ripristino della natura e soprattutto per.
1: Ai ai ai. Genova non vuole ripristinare la natura, ma non riusciamo a ripristinare per ora il collegamento. Vediamo se Jacopo De Franchi riesce. Sì, c'è. Prego.
3: Buongiorno. Eccoci. Sì, scusatemi. No, allora, dicevo, per noi questa è un'occasione davvero enorme, quella finalmente di poter partire con il piano di ripristino della natura e dei suoli. E quindi come amministrazione, non appena è stata aperta la consultazione, abbiamo immediatamente abbracciato questa possibilità, quindi giovedì scorso abbiamo portato in delibera l'adesione alla consultazione, quindi in una maniera formale abbiamo dato appunto avvio all'iter a quello che deve essere l'approfondimento, la consultazione e iniziare a lavorare sia su materiali ma proprio su strategie. E la cosa bella è che l'abbiamo fatto con un approccio interassessorile, siamo due assessore ad aver firmato questa delibera, quindi sia io che ho la parte di urbanistica e del verde, ma anche la collega Perico che ha tutta la parte che riguarda invece l'assessorato all'ambiente, quindi ci sembrava giusto anche avere questa trasversalità, anche perché appunto quando si parla di natura.
1: Beh, la destra e la sinistra devono sapere cosa fanno, insomma, ecco, non voglio intendo dire la mano destra e mano sinistra, non ne mettevo in termini politici, per carità.
3: No, assolutamente.
1: No,
3: assolutamente.
1: Perché ho visto di perplessità in regia. No, intendevo dire che è ovvio che dobbiate essere collegati come assessorati e lavorare in tandem. Primi obiettivi, noi tutti abbiamo in mente Genova sotto i diluvi, la pioggia, no? Tutte le varie cataclismi che avete dovuto affrontare negli ultimi anni. I primi obiettivi sono quelli di depavimentare e quindi di rendere i terreni in grado di assorbire anche questo tipo di precipitazioni che negli ultimi 10 anni sono state molto frequenti.
3: Sì, la sfida è molto grande, anche perché, come giustamente ricordava, Genova è una città che è stata completamente aggredita su qualsiasi suo versante dal punto di vista di speculazione edilizia. Questo purtroppo è proprio in parte la storia del costruito della città. Quindi come una delle prime misure che abbiamo portato all'interno di aggiornamento al PUC è proprio quello della depavimentazione. Intanto abbiamo fatto un'azione sul quale ovviamente ringrazio Pileri che ha dato un'enorme mano al nostro iter, è quello di inserire all'interno proprio del PUC la definizione di suolo, quindi smetterla di parlare esclusivamente di verde come se fosse un colore che possa donare qualsiasi cosa, salute, benestare, ma se il verde non è inserito su un suolo un ripristino anche del suolo si può fare ben poco. Quindi abbiamo adottato questa misura, che è una misura chiaramente molto tecnica, perché inseriamo suolo e depavimentazione nel PUC, ma le abbiamo dato una chiave molto pratica, che è anche quella di avere degli incentivi economici per chi vuole appunto portare la depavimentazione all'interno dei propri progetti. Noi abbiamo pochissimo territorio libero, quindi suolo libero, e anche pochi spazi dove volendo poter fare consumo di suolo, cosa che chiaramente noi siamo per il consumo di suolo zero, era all'interno del nostro programma, è uno degli obiettivi strategici proprio che abbiamo come mandato. In ogni caso noi dobbiamo avere il coraggio di liberare spazio, quindi questo è uno degli obiettivi che abbiamo come amministrazione, e questa misura ci permette di farlo e lavorare al PNR. Chiaramente anche lì è un ottimo gancio per portare avanti queste iniziative.
1: Decisamente, tra l'altro questo vi dà l'occasione anche di riprendere in mano tutta la progettazione, ma anche proprio la stesura urbanistica della città, il momento in cui si può riguardare tutto insieme, che mi sembra fantastico, perché tante volte le città vengono spacchettate, no? Questo area di nuova urbanizzazione, sì, questa qua, sì, questa sì, là, questo da bonificare, però non si guarda più all'insieme.
3: Sì, questo, allora noi abbiamo la fortuna che anche se il PUC non è tra i più anziani d'Italia, è del 2015 l'ultimo aggiornamento cospicuo, l'ultimo nuovo PUC, ma abbiamo come obiettivo quello di rifarlo. La cosa interessante della nostra amministrazione è che adesso è partito l'incarico per la redazione del Piano del Verde, che siamo, nonostante siamo la sesta città d'Italia, non avevamo ancora un Piano del Verde, ma lo faremo integrandolo al PUC, quindi chiaramente sistemi naturali devono andare di pari passo con quelli che sono dei sistemi più infrastrutturali e più urbanistici. Sarebbe estremamente scorretto non perseguire questa strada trasversale tra le due discipline, ma soprattutto, come giustamente veniva ricordato, in un territorio talmente fragile come quello genovese, ma possiamo estendere anche a tutta la Liguria, sarebbe davvero un errore madornale non interessarsi dei sistemi naturali che ad oggi, soprattutto per quanto riguarda le linee blu, sono un po' sommerse, quindi davvero i percorsi d'acqua hanno pochissimo spazio dove
1: questo
3: poter
1: far
3: defluire le acque.
1: Ben noto.
3: Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che l'azione coraggiosa sarà quella di trovare degli strumenti dove governare il dissesto idrogeologico, che chiaramente è una sfida enorme, soprattutto in una città che ha fatto della cementificazione soprattutto dei suoi torrenti la modalità operativa con cui si è costruita la città. Però, come è stato detto più volte, noi possiamo diventare una bomba a orologeria, quindi per forza di cose bisogna iniziare ad avere delle azioni davvero più coraggiose e che chiaramente parlino di un territorio che deve avere delle modalità altre.
1: Eh sì, e che poi tengano presente quello che è, che sono le novità, come possono essere appunto questi, no, questi grossi, le grandi precipitazioni, grandi momenti di particolare intensa pioggia. Cioè bisogna anche poi ricalibrarsi sull'oggi, non si può continuare a pensare di certo costruire le città su piani, idee, abitudini di 10, 20, 30, 40 anni fa. Francesca Coppola, grazie per essere stata con noi davvero. Buon lavoro e a risentirci presto con i vostri prossimi passi.
3: Grazie a voi, è stato un piacere, vi auguro un buon weekend, grazie.
1: Grazie, l'assessore all'urbanistica, città 15 minuti, verde del comune di Genova. Abbiamo una piccola pausa e poi ritorniamo subito dopo.
4: Si può fare. Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
5: 1492.
6: La scoperta del nuovo mondo.
5: 1463.
6: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
5: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
7: Ogni mese la stessa storia. Scontrini, Excel e mal di testa. Con N2F scatti una foto e via. La nota spesa è fatta. N2F. Niente stress, niente scuse, niente più scontrini in giro. Solo rimborsi e risparmio di tempo. Subito.
8: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
9: Ma è perfetta!
8: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
13: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
17: Fare.

0: Riprendiamo la nostra puntata dedicata alla natura, al piano per il ripristino della natura. In copertina dell'ultimo numero di Nuova Ecologia, quello di maggio, Nuova Ecologia, la rivista di Legambiente, si parla per l'appunto di questo, e poi se ne parla non solo in copertina ma nelle pagine interne. Dalla natura per la natura è il titolo, e il ripristino della biodiversità attraverso le applicazioni cosiddette nature based, cioè interventi e strumenti ispirati ai processi naturali, sono il contenuto di questa rivista, di cui adesso andiamo a parlare con Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Legambiente. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, si parla appunto di questi nature-based solution, si parla anche però, e partirei forse da qui, visto quello che ci siamo dette fino adesso nel corso di questa puntata di Si può fare, del fatto che perdere una zona umida o un paesaggio agricolo, montano, o anche il volto di una città per come è sempre stato nei secoli passati, beh, vuol dire perdere non solo la natura, ma anche tutte le attività umane collegate a quel tipo di natura. Noi non ci facciamo mai molto caso a questo, ma se la zona umida non c'è più, magari il riso non c'è più lo stesso.
1: Sì, è verissimo quello che dite. C'è un forte legame, ovviamente, fra biodiversità e anche ovviamente attività antropiche e, diciamo, tutto quanto il bagaglio di saperi culturali e anche economici, dobbiamo dire, che chiaramente questo comporta. La sfida ambientale dei giorni d'oggi è proprio quella di contrastare le cause di perdita di biodiversità, che sono quasi tutte cause legate ovviamente alle attività antropiche. Parliamo dei cambiamenti climatici, parliamo della perdita di habitat e la trasformazione degli habitat, parliamo dell'inquinamento, parliamo di tutti quanti quei fattori su cui l'attività dell'uomo è impattante. Ce lo dice l'Europa, ce lo dicono le università e gli studi internazionali. Ormai c'è un forte legame, per esempio, fra cambiamenti climatici e perdite di biodiversità. Questo significa che intervenire sull'una di queste componenti vuol dire intervenire positivamente anche sull'altra. E da questo punto di vista il legame che c'è proprio con tutto quanto quel bagaglio, appunto, dicevamo
0: di saperi,
1: di economiche, esatto, e di saperi, è anche legato ad alcuni numeri. Spesso non ci facciamo caso, ma a livello mondiale non esiste un'azienda che o direttamente o indirettamente dipenda dalla biodiversità. I dati ci dicono che oltre il 50% del prodotto interno lordo mondiale dipendono proprio dalla tutela della biodiversità, e però c'è poca consapevolezza da questo
0: perché
1: punto
0: si
1: di
0: dà
1: vista.
0: Tutto per scontato e non si capisce, poi non si capisce, non ci si vuole soffermare, perché in realtà a scuola l'abbiamo studiato tutti, quanto una cosa sia dipendente da un'altra, no? Non si può, sì, pensare all'orata senza quelle condizioni del mare o quel calore del mare che abbiamo avuto fino adesso, e non si può pensare che l'orata viva dei gradi in più magari, che sia uguale, no? Quindi si tende a utilizzare le cose a compartimenti.
1: Esatto, non si pensa al fatto che il mondo è una componente tutta attaccata, dove tutti quanti gli elementi sono in dialogo fra di loro, e creare squilibrio su una di queste componenti può determinare quindi problemi anche su altre componenti a cui magari non si pensa. C'è proprio un tema su cui si punta molto in questi ultimi anni, lo fa già le Nazioni Unite definendo questo decennio, questo che ci porta al 2030, come il decennio del restauro, cioè non ci si deve limitare soltanto alla tutela della biodiversità, e questo lo si fa con tante leggi dal punto di vista europeo. Abbiamo per esempio la strategia europea per la biodiversità, ma anche impegnarsi sul ripristino. Questo è uno dei motivi fondanti che sta alla base della nuova Nature Restoration Law, la legge sul ripristino della natura. È un regolamento in realtà europeo che impone a tutti quanti i paesi membri, quindi Italia compresa ovviamente, di realizzare dei piani nazionali di ripristino, stabilire cioè dove e come intervenire per ripristinare tutti quanti quegli habitat che sono in qualche modo in uno stato di conservazione non ottimale. prevede appunto degli step, per esempio di ripristinare almeno il 20% delle terre di mare entro il 2030 e poi arrivare con delle tappe intermedie fino al 2050, e per fare in modo quindi che tutte quante quegli abiti in cattive condizioni vengano appunto ripristinati. In che modo? Lo dicevate voi in apertura. Fare riferimento, e questo sarebbe l'ottimale, a quelle che vengono definite le soluzioni basate sulla natura, le nature-based solution. E che cosa sono in soldoni? Si tratta di tutti quanti quegli interventi che sono proprio ispirati alla natura, per un duplice motivo: da un lato perché sono sicuramente più facili da realizzare, anche più economici da realizzare, quelli che possono essere più praticabili anche nell'immediato. Ma dall'altro, forse ancora più importante, è che sono quelli anche più efficaci, perché diciamo, gli interventi ispirati alla natura sono quelli che danno un maggior contributo sia in termini di tutela degli habitat degradati, sia in termini per esempio di contenimento e assorbimento dell'anidride carbonica. Per esempio, questo è un aspetto molto importante quando si parla di cambiamenti climatici. E questo può riguardare, queste nature-based solution possono riguardare sia gli ambiti urbani, quindi quel famoso tema della rigenerazione urbana di cui tanto si parla oggi, ma anche per esempio la gestione delle acque, la gestione degli ecosistemi costieri, la gestione del territorio, delle foreste, degli ambiti montani. In tutti questi ambiti ci sono nature-based solutions che possono essere applicate con buona volontà da parte diciamo, dei decisori politici che devono chiaramente
0: Ma
1: realizzarle e farle
0: crederci, certo,
1: realizzare.
0: bisogna
1: E
0: crederci.
1: crederci, ovviamente,
0: E
1: ovviamente.
0: poi sì, creare le condizioni tali per cui si possano realizzare. Volendo fare qualche esempio, Stefano Raimondi, chiedo di non andare all'estero perché poi ne
1: Sì.
0: parleremo dell'estero con Roberto Danovaro, che credo
1: Certo.
0: voi conosciate,
1: Sì.
0: e quindi poi
1: Sì.
0: ci riferirà di quello che lui ha scritto anche nel Restaurare la natura, questo suo libro edito da Edizioni Ambiente. Ma se vogliamo stare su qualcosa magari di più locale, di più, no, vicino a noi
1: Certo,
0: italiani, magari qualcosina?
1: ci sono degli esempi. Allora, per esempio, nell'ambito della rigenerazione urbana, interventi tipici di soluzioni basate sulla natura sono tutte quelle che mirano, per esempio, a ridurre l'effetto isola di calore, quello che appunto nelle nostre città si verifica per il fatto che le nostre città sono molto spesso prive di alberi, ricche di cemento, dove le temperature al suolo aumentano esponenzialmente. Quindi, ottime attività sono da questo punto di vista quello di realizzare, per esempio, tetti e prati verdi, in situazioni di vigilazione, di coperture vegetate che, diciamo, consentono l'isolamento termico e di gestire anche l'acqua piovana. Perché un altro degli aspetti fondamentali, e questo per esempio sono alcuni progetti che si svolgono, in Lombardia. C'è un progetto di cui parliamo anche appunto nella nostra rivista, fra i vari esempi che potete trovare elencati, il progetto Città Metropolitana Spugna, dove oltre a Milano vengono coinvolti anche molti comuni limitrofi, sono più di 90 interventi di riqualificazione in quest'ottica che dicevamo, per migliorare anche il deflusso più lento delle acque, fare in modo che le città diventino delle città spugna, tra virgolette, quindi meno cementificazione, più arredo verde, più tetti verdi sulle abitazioni, investire molto sulle foreste urbane, quanto è importante piantare l'albero giusto al posto giusto, come noi spesso diciamo, e le città sono fra i luoghi di elezione da questo punto di vista, dove va incrementato il tema della forestazione urbana e della gestione del verde, perché il verde ben gestito nelle città diventa non solo un elemento architettonico, ma anche un elemento fondamentale appunto per intervenire sul microclima delle nostre città, oppure come quanto è importante anche per quanto riguarda l'infrastruttura blu, oltre che quelle verdi, intervenire per esempio sui corsi d'acqua, anche questi cittadini, garantire quindi un corretto deflusso, andare incontro a quello che l'Europa prevede con la sua strategia, quello di recuperare per esempio. E questo è un obiettivo oltre 25.000 di chilometri a scorrimento libero, e questi fiumi a scorrimento libero vanno veramente individuati ovunque, sia in ambiti naturali sia anche in ambiti per esempio periurbani, dove è molto importante eliminare quelle barriere e fare in modo che i nostri corsi d'acqua tornino ad essere quei corridoi ecologici di cui c'è tanto bisogno, quindi quei percorsi verdi che collegano le aree naturali che sono spesso purtroppo isolate.
0: Che sono isolate e diventano poi dopo quasi, sì, stanno lì quasi in forma museale, ecco, e invece dovrebbero essere collegate, avere uno scambio continuo con tutte le altre aree, o meglio, soprattutto le altre aree hanno bisogno di collegarsi con quelle naturali. Stefano Raimondi, io devo purtroppo interrompere qui questa nostra conversazione, che spero riprenderemo magari in altre occasioni, continuando questo scouting delle soluzioni basate sulla natura. Senz'altro. Intanto rimando gli ascoltatori a lanuovaecologia.it, lì c'è intanto una visione d'insieme, però poi c'è anche la possibilità di abbonarsi digitalmente o al cartaceo della Nuova Ecologia e quindi poi di seguirvi con costanza di mese in mese. Grazie davvero.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Grazie, Stefano Raimondi, responsabile biodiversità di Lega Ambiente, a tra pochissimo.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. A Roma, sul grande raccordo anulare, si sono formate code per un incidente tra Ardeatina e Pontina in carreggiata interna. E sulla Pontina, traffico bloccato per un altro incidente tra numerosi veicoli a sud di Aprilia in direzione Roma. È stata disposta un'uscita obbligatoria. Molti disagi per i cantieri nel nord-est, in Veneto sulla 4 Milano Venezia code tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia e verso Milano rallentamenti tra Somma Campagna e Peschiera del Garda. Vi ricordiamo che a Venezia è chiuso sempre per un cantiere il raccordo Marco Polo sia in direzione Belluno che in direzione Aeroporto Tessera. In Lombardia, infine, sulla Milano Meda, code a tratti per lavori di sfalcio erba tra Binzago e Barlassina in entrambe le direzioni. È tutto, Strada in diretta torna tra un'ora circa.
2: Fare.

0: Abbiamo aperto la puntata parlando della consultazione pubblica per la definizione del piano nazionale di ripristino della natura, ma non solo d'Italia parliamo oggi. Ci ha raggiunto, come promesso, Roberto Danovaro, che è professore ordinario presso l'Università Politecnica delle Marche, titolare dei corsi di biologia marina, ecologia marina, etica ambientale, presidente di Fondazione Patto con il Mare per la Terra. E ha scritto Restaurare la natura, volume che citavamo poco fa, saggio che citavamo poco fa con Stefano Raimondi di Legambiente. Le edizioni sono Edizioni Ambiente. Buongiorno e benvenuto, professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Troppo lunga, mi sono persa via con tutte queste. Quante cose fa al giorno? Non lo so, come fa?
1: C'è tanto da fare, diciamo che c'è tanto da fare.
0: Soprattutto per restaurare la natura, ce n'è un bel po'. Allora, a parte il ripristino di cui stiamo parlando per l'Italia e l'Europa, lei ha fatto anche uno scouting, diciamo, del restauro ecologico che è stato fatto nel mondo, di alcune esperienze che hanno la necessità prima di, non saprei come dire, di conservare quasi, di mettere al sicuro le popolazioni e le aree. Sto pensando a quella grande muraglia verde dell'Africa, ad esempio, e lì bisogna difendersi dal deserto che avanza.
1: Sì, è proprio così. Intanto sentivo, no, il si può fare, ed è anche un capitolo del libro che lei ha citato, perché la prima cosa che dobbiamo combattere è l'idea che il declino e il degrado della natura siano inevitabili e che non c'è niente da fare, o che è anche ridicolo provare a farlo. Invece questa raccolta, come lei ha accennato, a partire dalla grande muraglia verde dell'Africa, racconta tutti i casi, ma non piccoli, non la rotonda, diciamo, della città o il giardino pubblico, ma nel caso della grande muraglia verde dell'Africa parliamo di una banda di 7.000 chilometri di lunghezza, che praticamente attraversa tutto, diciamo, la porzione a sud del deserto sahariano, larga 50 chilometri, che fu proprio al centro di un'idea che nacque, tra l'altro, oltre 70 anni fa, quando proprio diventava evidente il problema già dell'espansione del deserto, e che nel frattempo è stata affrontata, deliberata nel 2002 e adesso sta proseguendo, nonostante ci siano ovviamente tante difficoltà, perché i cambiamenti climatici fanno sentire il loro peso. Ma questa cosa è una grande speranza, perché è la speranza per queste popolazioni di resistere all'effetto della desertificazione. Tra l'altro è un problema che abbiamo anche noi in Italia, sempre più evidente nel Mezzogiorno. Sì. E tra l'altro è anche uno strumento, chiamiamolo geopolitico, sociale. Uno pensa che il restauro della natura sia solo voler bene alla natura, eccetera. No, è recuperare quei servizi che ci proteggono la nostra salute e il nostro benessere. Teniamo conto che il degrado della natura e l'espansione del deserto potrebbero causare da qua al 2050 la fuga inevitabile di 300 milioni di persone che in Africa non avrebbero da mangiare. Quindi è anche uno strumento politico, se vogliamo, non è solo un aspetto ambientalista. Ecco.
0: No, ma se pensiamo, lei ha citato il Sud Italia, in particolare la Sicilia, ma lo vediamo, insomma, ci sono aree in cui c'è necessità di questo tipo di politiche, perché altrimenti anche per noi diventerà difficile coltivare quello che è sempre stato coltivato in Sicilia, bisognerà cambiare. Forse la gente un po' si scoccerà.
1: Eh sì, ma cambiare non è facile, e comunque affrontare il deserto, e quindi è meglio in qualche modo cominciare da subito. Esatto. Abbiamo un piano nazionale di ripristino e quindi di restauro della natura, cerchiamo di usarlo per quello che può servirci veramente.
0: E bisogna usarlo con criteri e con competenza, appunto. Non si tratta di piantare l'albero, mi perdoni, l'alberello, quello del centro commerciale, no? Che non,
1: no,
0: so bene
1: non
0: cosa
1: questo
0: ci sta a fare, perché non fa né ombra né niente, cioè non è chiaro perché, neanche decorativo. Ecco, bisogna fare degli interventi che siano efficaci.
1: Esatto, ed è per quello che per essere efficaci devono essere anche importanti. In Italia c'era il piano dei famosi 60 milioni di alberi che andavano a ricostituire che cosa? Il verde nelle città. Noi abbiamo città che diventano sempre più invivibili perché hanno perso un po' di natura, no? Un po' tanto. E abbiamo continuato a cementificare, invece di costruire sul costruito, rimuovere le cementificazioni del passato e restituire verde, che ci dà ossigeno, che trattiene l'inquinamento atmosferico, che raffresca le città durante le ondate di calore, noi ancora stentiamo a capire quanto anche il restauro del verde nelle città può essere uno strumento importante per la qualità delle nostre vite.
0: Ma io non so se veramente stentiamo, io penso che stentiamo non a capire ma a realizzare. Mi sembra lì.
1: C'è stata una però c'è stata una forte opposizione ideologica. Io su questa cosa dico sempre molto chiaramente: giù le mani giù l'ideologia dalla natura. Non possiamo essere ideologici nel confronto rispetto alle malattie e problemi sanitari, no? Nessuno credo che voglia dire non bisogna curare le persone, non bisogna assistere gli anziani, non bisogna diminuire le mortalità infantili. E invece per la natura sembra che sia uno scontro tra chi vuole, diciamo, in qualche modo curarla e chi invece pensa che debba essere devastata. Non è così, è una società che deve ancora crescere culturalmente per capire che la natura è indispensabile alla nostra salute e alla nostra vita.
0: Io sono perfettamente d'accordo, spero anche molti ascoltatori di questo programma, però dobbiamo insistere perché è vero, non c'è questa consapevolezza, non è uniforme e appunto poi diventano sempre questi terreni di scontro politico quando non c'è motivo che siano terreni di scontro politico, bisogna che siano invece terreni per i quali si studiano delle strategie insieme per raggiungere i migliori risultati nel minor tempo possibile, prima che le cose appunto precipitino. Allora, abbiamo detto dell'Africa, quali altri esempi magari di situazioni difficili da affrontare stanno venendo affrontate invece in giro per il mondo?
1: Allora, ce sono tantissime, è impossibile citarle tutte, però possiamo un po' citarle per categorie. Allora, ci sono i grandi progetti di riforestazione laddove
0: con l'antipatia le dirò due minuti, come hanno detto a me. Due minuti.
1: Esatto. Poi ci sono anche dei progetti che sono stati presi un po' in giro e che invece sono fondamentali, tipo il recupero delle torbiere, cioè degli acquitrini, che in realtà sono fondamentali per sequestrare il carbonio, che è responsabile, quindi l'anidride carbonica, che è responsabile poi dei cambiamenti climatici, quindi sono un effetto importante di mitigazione di questi impatti. E poi ovviamente ci sono tantissime attività a mare, perché il mare è un altro grande mondo dove abbiamo fatto danni e dove non li vediamo neanche perché sono sotto questa coperta blu e quindi se non ci immergiamo non riusciamo a vederli, ma anche lì ci sono stati tanti danni e si sta lavorando molto su questo. Ad esempio in tutto il mondo sono state distrutte le mangrovie, quegli alberi che crescono proprio sulla battigia, no? E, negli ambienti intertropicali ovviamente, noi non ce li abbiamo, ma già nel Mar Rosso, ecco, vicino a noi ci sono. Ebbene, li hanno distrutti in grosso modo per farne allevamenti, piccole pozzanghere per allevamenti di gamberetti. Poi si è visto che in realtà queste proteggevano, purificavano l'acqua, difendevano le coste dall'erosione, sequestravano il carbonio, insomma avevano una serie di servizi, proteggevano anche dalle mareggiate e dalle ondate di calore, insomma si stanno ricostituendo in tutto il mondo, c'è una alleanza delle mangrovie a livello globale e adesso ci sono dei progetti molto belli che coinvolgono le popolazioni locali e che stanno recuperando queste straordinarie foreste.
0: Bellissimo.
1: Ma allora, anche in Italia sta facendo delle cose molto belle.
0: Quelle italiane diciamo un'altra volta, perché purtroppo c'è GR24 che incombe e le notizie, quelle brutte, hanno sempre la precedenza su quelle belle, vabbè, ahimè. Roberto Danovaro, professore, grazie per essere stato con noi, buon
1: grazie
0: proseguimento, buona giornata, ricordo Restaurare la Natura, edizioni Ambiente, linea GR24 e noi torniamo subito dopo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti. Therapist.

0: vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Info su festivaleconomia.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi. Che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Sono le 11.
11: GR 24, Il Sole 24 Ore.

Corrono le esportazioni cinesi cresciute ad aprile oltre le attese. La Russia concede una tregua di 3 giorni all'Ucraina per far spazio alla parata sulla Piazza Rossa. 2 arresti per uno stupro di un mese fa a Milano, c'è anche un minorenne. Dopo la vittoria del Torino sono 3 le partite del sabato di Serie A. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. Le esportazioni cinesi sono cresciute ad aprile ad un ritmo superiore alle attese, nonostante le pressioni sull'economia globale causata dalla guerra in Medio Oriente. Pechino ha comunicato che l'export è aumentato del 14,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. È scattata oggi una tregua di 3 giorni fra Russia e Ucraina in occasione delle commemorazioni del 9 maggio 1945, giorno della vittoria dell'Unione Sovietica contro il nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. La parata sulla Piazza Rossa a Mosca si è svolta in tono minore, senza il dispiegamento di equipaggiamenti militari e con pochi ospiti stranieri. Putin ha detto che la Russia sta confrontandosi in Ucraina con le forze aggressive sostenute dalla NATO. L'esercito israeliano ha colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore e questa mattina ha emesso un ordine di evacuazione per 9 villaggi in vista di nuovi raid aerei contro il gruppo terroristico. Veniamo all'Italia, 2 fratelli ucraini di 17 e 21 anni residenti a Cinisello Balsamo vicino a Milano e con precedenti sono finiti in carcere dopo essere stati arrestati con l'accusa di aver stuprato una ragazza la sera dell'8 aprile a Milano. L'autore dell'abuso sarebbe il minorenne. I 2 hanno anche picchiato, ed è anche per questo motivo che sono stati arrestati, picchiato e rapinato gli amici della ragazza intervenuti in suo soccorso. 3 persone di origini nordafricane sono morte dopo essere rimaste intrappolate in un minivan finito in un canale in località Calino di Chioggia, nel Veneziano. Altre 6 persone che viaggiavano sullo stesso mezzo sono riuscite ad uscire autonomamente e sono illese. Ha festeggiato ieri sera a Londra 100 anni David Attenborough, il più famoso documentarista televisivo del mondo.

0: nonostante al clamore pubblico, lui che il pubblico lo sta tenendo incollato agli schermi da oltre 70 anni, Sir David Attenborough compie 100 anni alla Royal Albert Hall di Londra, con un tributo alle sue meravigliose avventure ambientaliste e alla voce inconfondibile con cui ha narrato al mondo i segreti della natura.
1: Apart from lizards and chameleons,
0: c'è molto più di quanto possiamo immaginare, e così, dal suo primo documentario per la BBC nel 1952, si è dedicato a mostrarcelo, addentrandosi tra giungle, ghiacci polari o fondali marini alla scoperta di specie animali di tutti i tipi. L'ambientalista Re Carlo fin da bambino è stato ispirato da lui, il David nazionale, che passeggiava per i giardini di Buckingham Palace con la sua coetanea Regina Elisabetta, due icone di portata globale.
2: You have opened our eyes to the beauty of our planet.
0: Il principe William ha ricordato come i suoi documentari ci abbiano aperto gli occhi sul mondo naturale e sulla nostra responsabilità collettiva di salvarlo.
3: I see trees of green.
0: La missione continua anche a 100 anni e il regalo lo fa lui a noi. In autunno uscirà la terza serie del Pianeta Blu.
3: And I think to myself, what a wonderful world.
0: Giorgio Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
4: Un'ultima notizia di calcio, il calcio di Serie A: il Torino ha battuto ieri sera il Sassuolo 2-1 nella prima gara della 36esima giornata. Oggi alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, chiude alle 20.45 Lecce-Juventus. Tra poco torna Laura Bettini su Radio 24, il giornale radio vi aspetta alle 12.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: Anche in viaggio fatti guidare dal gusto e scoprirai il panino Friscotto. Soffice, profumato e gustoso prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone. Deliziosa stracciatella e crema di rucola racchiusi in pane croccante. Vieni a provarlo.
2: Friscotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
4: Fare.

0: Eccoci di nuovo insieme, proseguiamo la nostra puntata, cambiamo argomento, chiudiamo la parte relativa al piano di ripristino della natura, veniamo ad un evento che è in corso tra l'altro, ci trasferiamo qui a Milano, cioè nel senso che io dovrei uscire dallo studio e andare là dove sono loro, ma comunque ecco, siamo nella stessa città. Roberta Premoli Frignati, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Vicepresidente, buongiorno. Gruppi di volontariato Vincenziano. C'è la fiera di maggio e in particolare in questi giorni c'è la fiera del vintage, molto amato ultimamente, negli ultimi anni il vintage va molto di moda, ma anche molto utile per finanziare poi le vostre attività. Le chiedo quindi uno sguardo su quello che sta succedendo in questi giorni, ma poi anche su come no, e quali attività sostenete?
1: Beh, allora io prima di tutto le confermo che il vintage in questi anni è stato molto amato e in questi giorni noi ne abbiamo avuto la prova provata, perché la
0: vi
1: nostra fiera è stata frequentatissima, proprio con molto piacere abbiamo visto anche tante persone giovani che sono venute da noi. Questo ci conforta molto, perché la nostra associazione vive da oltre 150 anni a Milano, noi abbiamo la sede in via Riberto e siamo storici, quindi diciamo che abbiamo una lunga tradizione, e vedere anche tanti giovani che si avvicinano a noi, è vero che si avvicinano oggi attratti da questi acquisti, ma intanto si rendono conto di questo mondo così importante per sostenere tutte le fragilità. Noi abbiamo 11 centri di ascolto e 5 centri di aggregazione giovanile in città, e da sempre ci occupiamo delle persone fragili a tutte le età. Naturalmente in questi anni abbiamo visto l'evoluzione
0: delle
1: dei
0: fragilità.
1: Frequentatori sì, perché sì, ci sono sempre state naturalmente, però avendo questa lunga esperienza possiamo proprio comprendere il cambiamento anno per anno, perché vediamo oggi intanto l'aumento dell'età delle persone che porta anche tante persone certamente che sono ormai fuori dal mondo del lavoro, ma spinte dal desiderio di continuare una vita attiva, che frequentano i nostri centri New Varietà. Sono due servizi presso il centro di Baggio e presso il centro di Neera, che raggruppano ormai più di 100 persone, sono prevalentemente signore, che si trovano e sono estremamente attive e si mescolano anche con le altre età e con le altre culture, e questo vuol dire creare proprio
0: quelle
1: un
0: relazioni,
1: legame,
0: quella relazione di cui la città ha bisogno, perché sennò non si sta in piedi se non si riesce.
1: Infatti la relazione, che è molto importante per loro ma che è molto importante anche per le altre persone, perché se provengono da altri molti imparano le nostre consuetudini, le nostre culture, e se sono giovani si rendono anche conto di che cosa significa avere dell'esperienza. Devo dire che c'è molta disponibilità a questo scambio intergenerazionale. Poi abbiamo i nostri centri di ascolto tradizionali che fanno dei servizi di ascolto, come dice la parola, di sostegno anche nel risolvere quelle problematiche di vita quotidiana che certe volte creano delle difficoltà proprio per trovare anche le strade giuste dove orientarsi. Abbiamo anche un servizio di guardarobbi, abbiamo un servizio di distribuzione.
0: Se sarà difficile anche stabilire che cosa è più forse utile di volta in volta. Però lei ha detto prima qualcosa, abbiamo visto l'evoluzione nel corso degli anni, e quindi io le vorrei chiedere quali sono gli ultimi servizi che avete visto necessari in città. Questo anche per capire noi come la città è cambiata e come sono cambiati i bisogni.
1: I giovani prima di tutto. I nostri centri di aggregazione giovanile ne abbiamo 5, sono 3 a Milano e 2 a Cinisello Balsamo, quindi tutta città metropolitana. Sono attivi già da anni, però in questi anni ci siamo resi conto quanto sia importante star vicino a queste nuove generazioni per combattere tutti quei fenomeni che sono dalla dispersione scolastica alle necessità di sostegno per le difficoltà scolastiche rappresentate da carenze e da carenze proprio educative e soprattutto necessità di sostegno anche contro quegli atteggiamenti di bullismo che ormai purtroppo li vediamo molto diffusi e di cui leggiamo
0: Sì.
1: spesso anche sui giornali le conseguenze.
0: E quindi voi pensate che il centro, avere un luogo fisico dove i ragazzi si possano incontrare, possa essere una soluzione, o comunque un modo per
1: Allora,
0: conoscerli?
1: la soluzione, diciamo che speriamo che lo sia, tentiamo almeno di trovarla la soluzione, nel senso che se offriamo delle opportunità che sono rappresentate anche proprio dall'aggregazione attraverso gli educatori, naturalmente, quindi attraverso delle persone che sanno fare il loro mestiere e che hanno la preparazione adeguata per seguire questi ragazzi. L'aggregazione è assolutamente importante, l'intrattenimento, quindi non è il dopo scuola, c'è anche un aiuto. Per quanto magari riguarda il discorso scolastico puro e semplice, ma soprattutto l'aggregazione e l'intrattenimento, quindi i ragazzi devono avere un posto dove trovarsi. Questo succede nelle periferie, ma succede poi diciamo un po' in tutti i luoghi di Milano, perché non ne farei una differenza
0: No,
1: così
0: certo, geografica, ecco.
1: di geografica, di ubicazione piuttosto che di, come si può dire, di sostenibilità economica
0: Sì.
1: dell'uno nei confronti dell'altro.
0: No, no,
1: Quindi
0: purtroppo lo vediamo in tutta Italia,
1: lo
0: un po' così.
1: viviamo in tutte le famiglie, credo. E quindi, al di là del fatto che è abbastanza ovvio che si punta sui giovani, perché noi poi vediamo i risultati dei centri di ascolto che sono composti da famiglie. Alcune provenienti da altri continenti, ma molte anche milanesi, e vorremmo evitare che i nostri giovani un domani si trovassero nelle medesime condizioni. Quindi si tratta proprio di dare anche un indirizzo e cercare, come cerchiamo anche nei centri di ascolto, di portare le persone a raggiungere una certa autonomia proprio perché possano vivere una vita dignitosa.
0: Dignitosa. La devo interrompere perché dobbiamo dare la linea alla collega tra poco, ma voglio ricordare Roberta Premoli Frignati, che ricorda è vicepresidente dei gruppi di volontariato Vincenziano, i due appuntamenti oggi che si prosegue con il Vintage nella sede di Milano in via Ariberto e poi dal 21 al 23 di maggio la grande fiera di primavera con tessuti. Vabbè, immaginiamo, insomma, ricchi di fascino, come si dice in questi casi. Grazie per essere stata con noi. La linea a Cristina Carpinelli, si può fare nel sociale.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.

0: La puntata di Storie dal Sociale di oggi ci porta all'interno della striscia di Gaza. La situazione per la popolazione resta catastrofica. Israele ha esteso il controllo al 59% del territorio. La tregua resta fragile e spesso è violata, mentre si fa sempre più drammatica la crisi umanitaria. È urgente garantire accesso umanitario continuo e confini aperti e pienamente operativi, chiedono le ONG, molte delle quali però sono state costrette a lasciare Gaza. Silvia Mancini, responsabile degli affari umanitari per Medici Senza Frontiere, ci spiega il perché.
1: Nessuno di medici, infermieri, logisti internazionali di Medici Senza Frontiere può più entrare a Gaza a partire dal 28 febbraio. Tuttavia continuiamo a portare avanti le attività grazie al personale locale di Medici Senza Frontiere che risiede ancora a Gaza, nella West Bank, con il supporto di personale internazionale da remoto dalla Giordania. Quindi in qualche modo le attività dei due ospedali da campi, dei diversi centri nutrizionali, nonché dei centri di salute e degli ospedali che supportiamo, sta continuando pur con notevoli difficoltà. Perché? Perché in qualche modo per tutelare anche gli operatori locali, Medici Senza Frontiere ha deciso di non sottostare a delle nuove regole che le autorità israeliane avevano imposto, ovvero di fornire una serie di dati personali alle autorità israeliane, appunto, dati che riguardavano non solo il nostro personale internazionale ma anche quello locale e quello dei loro familiari. Non li abbiamo ceduti in mancanza di una garantia su come questi dati venissero utilizzati, su qual era l'utilizzo che ne venissero fatti, e quindi di conseguenza siamo stati estromessi dalla striscia nella componente internazionale, come spiegavo appunto.
0: E c'è comunque un dialogo in corso o è una cosa che si è conclusa così?
1: No, il dialogo persiste perché in qualche modo MSF non vuole lasciare completamente, no, la possibilità di poter rientrare. D'altra parte abbiamo fatto più di 39 anni ininterrotti di presenza nella striscia, abbiamo tantissime attività. Tenga conto che noi negli ultimi anni, dal 2023 ad oggi abbiamo garantito oltre 22.000 interventi chirurgici, e quindi stiamo cercando in qualche modo di trovare una via interlocutoria con le autorità israeliane che ci consente di poter rientrare anche nella componente internazionale, soprattutto cercando di poter portare una serie di aiuti che oggi, vorrei ricordarlo, entrano col contagocce ancora. MSF ha registrato in questi ultimi mesi un incremento notevole, per esempio, di malnutrizione tra bambini e madri.
0: Quindi
1: donne,
0: continuano ad entrare poco.
1: Assolutamente sì. Continuano ad entrare poco, è di fatto un problema, le violenze continuano e continua a entrare poco materiale. C'è tra l'altro un ban su tutti quei materiali che vengono considerati di doppio utilizzo, i cosiddetti dual use. E questo, diciamo così, costringe moltissimi i nostri operatori ad acquistare prodotti che invece entrano commercialmente con i camion, ma prodotti sul mercato locale a prezzi incommensurabilmente più elevati.
0: Arrivano dai
1: camion commerciali, no? Quindi in qualche modo vengono, il ban colpisce soprattutto la parte umanitaria. Quando noi dichiariamo il tipo di merci che vogliamo far entrare, molti di questi merci vengono considerati di doppio utilizzo, e quindi per esempio anche molti prodotti che servono per l'igiene, quindi chimici, non vengono fatti entrare. Però tuttavia magari la clorina si trova sul mercato.
0: Quindi questi prodotti commerciali che vengono fatti entrare da Israele?
1: Sì, vengono fatti entrare all'interno di camion che vengono meno controllati degli aiuti umanitari, sostanzialmente. Quindi gli aiuti umanitari rischiano in qualche modo di subire, anzi non rischiano, di fatto c'è un discrimine notevole. Tenga conto che l'altra questione, diciamo, estremamente rilevante è che sta finendo l'olio, il carburante. Il carburante è un'altra di quei prodotti che non vengono fatti entrare al momento, e quindi questo vuol dire che moltissimi ospedali, moltissime generatori, per esempio, tutte queste realtà faticano ad andare avanti. quindi anche l'igienizzazione dell'acqua funziona grazie al carburante, quindi noi ci stiamo aspettando, come dire, una crescita di una serie di conseguenze che saranno rilevanti, ecco, all'interno della popolazione. Come le spiegavo già, un incremento della malnutrizione, ma di pari passo ci sarà anche, un incremento di tutta una serie di malattie anche legate alla scarsa igiene e alla possibilità di tenere attivi alcuni ospedali, no? Le sale operatorie funzionano grazie ai generatori. Certo. Se non c'è il carburante per mandare avanti i generatori, chiaramente anche questo è un problema. E anche il carburante è vittima di questo controllo degli aiuti umanitari e dell'utilizzo dual use, come viene definito. Quindi sì, la situazione continua ad essere estremamente preoccupante, se ne parla di meno, se ne parla poco, chi ha l'illusione che con la tregua in qualche modo non ci siano più violenze, ma in realtà la violenza persiste, è incessante e gli aiuti umanitari non vengono fatti entrare con regolarità, ma sono ancora estremamente scarsi rispetto ai bisogni invece enormi della popolazione. Di pari passo, tra l'altro, neanche le evacuazioni sanitarie vengono più garantite con regolarità. Ad oggi dall'inizio della tregua sono oltre 1000 le persone morte in attesa di essere evacuate per la gravità della situazione sanitaria in cui si trovavano. Questo solo per dare una fotografia molto rapida, una, a grandi pennellate, ecco, della gravità della situazione.

0: Oltre alle vittime accertate e decedute durante il conflitto, si parla di oltre 70.000 persone, ci sono, secondo le Nazioni Unite, 11.000 persone scomparse. La maggior parte sono donne e bambini, persone i cui corpi potrebbero essere intrappolati sotto le macerie, ma in molte zone, sotto controllo israeliano, non è possibile rimuovere le macerie, appunto. Gli aiuti in ingresso nella striscia, come avete sentito, intanto restano gravemente insufficienti. Secondo la Banca Mondiale, l'Unione Europea e l'ONU, l'89% delle infrastrutture legate al settore idrico sanitario a Gaza è stato distrutto o danneggiato durante la guerra. Medici Senza Frontiere parla di attacchi mirati e di un uso dell'acqua come arma. Lo scrive in un report di 40 pagine in cui vengono documentati gli attacchi, ma anche le conseguenze. Scabbia, diarrea, polmonite si stanno diffondendo e i bambini più piccoli, molti già indeboliti dalla malnutrizione, sono ancora più esposti. Da gennaio sono 17.000 i casi accertati di infezioni. Nelle tende, di notte, gli adulti vegliano i bambini perché non vengano morsi dai ratti. Una situazione totalmente fuori dai limiti, racconta Roberto Scaini di Medici Senza Frontiere, che è l'ultimo medico internazionale che ha lasciato Gaza a fine febbraio.
1: A fine febbraio io e tutti i colleghi espatriati, quindi personale internazionale di Medici Senza Frontiere, hanno dovuto lasciare il paese. Ma la cosa gravissima per noi è che c'è stato bloccata anche la possibilità di inviare a Gaza rifornimenti, quindi i medicinali di cui abbiamo bisogno.
0: Durante la guerra è stato colpito quasi metodicamente tutto il sistema idrico. Questo sta avendo ancora adesso appunto delle conseguenze gravissime per la popolazione che non ha accesso appunto all'acqua, stanno aumentando le epidemie, questo è quello che noi leggiamo.
1: Un'altra cosa dove Medici Senza Frontiere ha investito in termini di operazioni tantissimo, distribuendo milioni di litri di acqua potabile, tutto questo è andato riducendosi con gli ostacoli che vengono dati appunto alle organizzazioni umanitarie di operare all'interno di Gaza, con l'attacco ai sistemi di desalinizzazione, e quando non c'è acqua aumentano le patologie, e se aumentano le patologie non ho i farmaci per trattare le patologie, qui si consuma il dramma. Il dramma silenzioso, perché quando vediamo i morti sotto le bombe fanno anche più clamore, fanno più rumore, ma chi muore per un diabete scompensato perché non c'era l'insulina, queste sono morti silenti che però sono sempre da imputare alla guerra. Nel computo delle vittime della guerra non ci sono solo i feriti per le armi, per i bombardamenti, ma ci sono anche tutte le persone che non hanno accesso alle cure, i bambini malnutriti, e gli anziani che non hanno i farmaci per le patologie croniche e via dicendo, la carenza di acqua, tutti questi sono effetti della guerra.
0: Per chiudere questa intervista, che ci lascia veramente un'amarezza anche profonda, no? Cioè, le volevo chiedere se c'è, secondo lei, una qualche speranza.
1: Io voglio sempre pensare che una speranza ci sia, c'è una speranza, però vanno fatte due cose. Va riaccesa la luce sulla situazione della Palestina, sulla situazione di Gaza, perché il buio ci permette, quindi spegnere i riflettori permette di perpetrare tutto quello che sta ancora succedendo, e questo è gravissimo, nonché complice di quello che sta succedendo. E dall'altra parte invece, se devo accendere la luce, devo spegnere l'ipocrisia del dire che si è firmata una pace, del dire che tutto va bene, del dire che entra cibo nella striscia di Gaza, perché questo è vero, però va sempre ricordato che non tutti i beni che entrano nella striscia di Gaza entrano attraverso canali umanitari, piuttosto attraverso canali commerciali, e quindi a questi beni che vanno pagati non si ha accesso. E quindi anche su questo c'è tutta una campagna assurda che fa vedere alcuni magazzini, negozi pieni di cibo. Peccato che non ci fanno vedere che la popolazione li guarda da fuori e non ne ha accesso, perché chiaramente il loro potere economico è stato completamente annientato.
0: Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete riascoltarci cercando Storia dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast, e potete scriverci all'indirizzo storiadalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

Ed è tutto per questa puntata di Si può fare. Ringrazio in redazione Silvia Bandelloni, Michele La Serra, in assistenza Jacopo De Franchi, in regia Filippo Aureggi. Da Laura Bettini, appuntamento a domani alle 9:00.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: Tempo in diretta.
13: Aumenta temporaneamente la pressione atmosferica con il sole che torna protagonista sull'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, andrà aumentando la copertura nuvolosa al nord-ovest, sulla Sardegna e su buona parte delle regioni tirreniche, senza però alcuna pioggia associata. In serata e nella prossima notte assisteremo a un peggioramento da ovest, con le prime precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sulle coste del medio e alto Tirreno. Poche variazioni altrove. Temperature in generale rialzo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
14: In Italia succede qualcosa di straordinario. Ogni anno 35 colossei pieni di legno tornano a nuova vita. Il legno recuperato si trasforma in nuova materia e opportunità per il mercato. Da 30 anni Rilegno, consorzio di 2000 imprese, è il motore del recupero e riciclo del legno in Italia. Un'eccellenza che genera valore. Il 14 maggio ne parliamo in Triennale a Milano nel convegno Il valore del legno. Rilegno, perché il legno non ha una fine. Ha sempre un nuovo inizio.
15: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
16: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
17: Ma è perfetta!
16: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.

0: In campo, Compardo.
1: C'è già il 21, il numero 21, alle 22:39. Finisce qui, comincia la festa dell'Inter. È il trionfo dell'azzurro, è il trionfo di Christian Kivu.
2: Questi ragazzi sono stati bravi a rimboccare le maniche, a rinascere e a trovare la motivazione giusta per fare una stagione competitiva, e ce l'hanno fatta, e sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Si riparte da qui, cari amici, benvenuti in campo Compardo. Ringrazio ovviamente la Corto, Reggi, ringrazio Gironda Veraldi, Claudia Schiattone, ringrazio subito Billy Costacurta. Ci siamo lasciati così una settimana fa con la festa dell'Inter, che è andata avanti insomma per giorni, ovviamente con il legittimo entusiasmo. Oggi c'è la partita contro la Lazio, che sarà magari anche una partita un po' a nascondersi in vista della finale di Coppa Italia. Poi c'è stata anche la Champions, caro Billy, che qual è il sentimento dopo la Champions League? Divertimento, malinconia perché non siamo su quei livelli? Ciao.
4: Ciao, buongiorno, grazie. Sì, forse malinconia, io credo malinconia, almeno a me ha provocato quel sentimento l'altro giorno mentre vedevo festeggiare soprattutto l'Arsenal, perché quella del mercoledì è stata secondo me una partita dove gli italiani si avvicinano poco, però l'altra c'era questo canale dove forse qualche italiano poteva arrivare, ecco, diciamo malinconia.
3: Sì, beh, se pensi che l'Inter ha perso col Bodo, che ha perso con lo Sporting, che poi ha perso con l'Arsenal, insomma io non credo che, non credo che l'Inter onestamente sia così dietro all'Arsenal, poi magari può uscire per carità, però insomma poteva fare sicuramente meglio, ma giustamente si gode i successi del campionato. Ti seguiamo sulla Champions, su Sky Sport, ma è una finale squilibrata secondo te, oppure c'è più equilibrio di quello che si pensa, quella fra Parigi e Arsenal?
4: No, io credo che fino a un mese fa fosse squilibrata, in realtà nell'ultimo periodo l'Arsenal, un po' per il risultato del City di settimana scorsa, abbia preso veramente vigore, abbia ripreso energia. Io credo che l'Arsenal fino a gennaio sia stata la squadra che giocava meglio in Europa insieme al Barcellona e al Paris Saint-Germain, e quindi poi forse il braccino corto, alcuni infortuni importanti tra cui Saka, credo che abbiano un pochino influenzato il suo cammino, ed è arrivata col fiato corto ma il pareggio del City con l'Everton ha dato un'energia a questa squadra che io credo si sia vista nella partita, nella semifinale, e quindi non è così squilibrata come poteva esserlo un mese fa, questa è la mia idea.
3: Vedremo, poteva andare anche meglio all'Arsenal, sappiamo che Manchester City ha pareggiato all'ultimo minuto, ma insomma voglio dire, comunque il vantaggio in Premier League, tra l'altro sarà un weekend fondamentale perché insomma l'Arsenal è chiamato a sfidare il West Ham, altra cosa sicuramente da seguire, col Tottenham che potrebbe fare il salto definitivo verso la salvezza. Senti, l'Inter più che quanto è lontana, da dove riparte? Insomma, Marotta l'altra sera ha fatto capire che ci sarà attenzione verso gli italiani, che cosa ti aspetti? 3 o 4 cambiamenti? Un portiere, un difensore, un esterno?
4: Sì, io credo che vadano in quella direzione, insomma credo che tra Acerbi e De Frey, insomma in qualche maniera uno almeno dei due debba essere sostituito. Il portiere credo che in un certo senso abbia avuto dei problemi quest'anno, e vedo che sento, soprattutto vivendo a Milano, che c'è un'area che non tira bene per Sommer. Quindi, come hai detto te, un portiere, un difensore secondo me esperto, poi prenderanno un centrocampista perché alcuni dovranno andare via, mi viene in mente subito Frattesi. Davanti a me piacciono, sono piaciuti tutti e quattro. Bonny alla fine ha un po' ceduto, ma gli altri tre sono stati veramente sensazionali, per non parlare del capitano. Il vero, secondo me, vincitore, sì, io credo che Lautaro sia stato veramente, insieme a Christian, l'allenatore, credo che siano stati i due personaggi di copertina di quest'Inter.
3: Sì, ci metterei anche Çalhanoğlu, ma su Lautaro sono d'accordissimo. A volte mi sembra anche un po' sottovalutato, e mi sembra, perché dall'Inter la struttura economica per tenerselo, lui sta bene a Milano, ma mi sembra una bella notizia il fatto che quei club con la carta di credito infinita, che possono fare qualsiasi cosa, non abbiano bussato, perché mi sembra che il livello del giocatore sia veramente incredibile. Senti, passando a cose rossonere, poi faremo un focus nella seconda parte della puntata, ma domani sera c'è una partita che insomma può essere una liberazione o uno psicodramma, sì. È inutile girarci attorno. Cosa sarà? Forse ci vuole la palla di vetro. Però,
4: Pier, sì. Pier, per me è decisiva. Pier, io credo che sia decisiva. Una partita che, visti gli ultimi risultati, diventa fondamentale, secondo me, per qualificarsi in Champions e di conseguenza considerare un futuro roseo piuttosto che è altalenante come lo è stato negli ultimi anni. Devono vincere quella partita per qualificarsi e lì sarebbe veramente un passo in avanti per poter continuare a risalire. L'anno scorso è stato il punto più basso, io pensavo che quest'anno andasse un pochino meglio, lo ammetto, però si stanno qualificando, però adesso è arrivato il momento decisivo. Le ultime partite sono state molto deludenti, Pier, molto, molto, secondo me molto deludenti e non fanno ben sperare per le ultime partite.
3: Vedremo, domani sera faremo poi un focus proprio su Milan-Atalanta perché insomma è la partita assieme a Lecce-Juve e ovviamente a Parma-Roma, clou del weekend. Grazie Billy, ti seguiamo su Sky Sport, spero di vederti in giro, di vederti presto, ma a proposito di partite che possono essere decisive c'è quella della Juve. Spalletti.
5: Non bisogna andare a giocare la partita, non bisogna andare a viso aperto, bisogna andare a strappare dei risultati che per noi sono fondamentali. Abbiamo tutto nelle nostre mani, abbiamo tutto davanti.
3: Tutto nelle nostre mani, tutto davanti. Il pensiero di Luciano Spalletti è quello, credo, di milioni di tifosi della Juve. Caro Zampini, come la vedi? Hai la palla di vetro su come andrà a finire stasera e come finirà la stagione? Ciao.
6: Dico che abbiamo tutto nelle nostre mani, ma avevamo un po' di più nelle nostre mani la settimana scorsa e un bonus ce lo siamo giocati. Era un bonus importante quello in casa contro il Verona e col massimo rispetto, però non aveva molto da chiedere, tu hai buttato quei punti e ora tra Lecce fuori che si deve salvare, derby e Fiorentina, non puoi più sbagliare, quindi niente, la fiducia c'è, dipende tutto da noi, però la squadra deve essere più continua, meno errori, più cattiva sotto porta, devono cambiare un po' di cose.
3: Beh, tu di Juve ne hai vista tanta in questi anni, che lettura dai? Insomma, ieri Spalletti parlava di una squadra che ogni tanto si perde ed è esattamente, mi sembra, la diagnosi, nel senso che come qualità del gioco la Juve raramente ha giocato male con Spalletti, però in alcune circostanze l'abbiamo vista incartarsi in delle situazioni apparentemente banali.
6: È proprio così, è una Juve diversa da tutte quelle che avevo conosciuto, ovviamente spesso vincenti, quindi quello condiziona un po', però di solito la Juve è conosciuta come essere cattiva, quella che ha due occasioni e ti segna, oppure quella che gioca bene, come è capitato tante volte, e vince meritatamente. In questo momento produce, perché con Spalletti l'identità c'è, punto e basta, anche perché dice i punti non sono tanti, però guarda Piero, abbiamo preso una serie di gol per errori individuali, abbiamo sbagliato i gol davanti, come sai, davanti alla porta, e non siamo mai cinici. Cioè è una Juve diversissima da quelle altre che conoscevo, che sembra soffrire la pressione di questa maglia e degli obiettivi che si hanno naturalmente stando alla Juve, troppo rispetto alla nostra storia.
3: Sì, dei risultati che sono assolutamente imprescindibili, evidentemente è una pressione che pesa. Oggi ovviamente ci sono anche le ambizioni del Lecce che riparte da questa partita in casa, ci sarà un grandissimo entusiasmo, ovviamente la voglia di consolidare il vantaggio sulla Cremonese, che però ha un turno sulla carta tutt'altro che complicato contro il Pisa, poi le partite vanno vinte, quindi insomma, il Lecce ha un vantaggio in questo momento rassicurante, ma soltanto dal punto di vista dell'effetto ottico della classifica. Senti, pensando già all'anno prossimo, ovviamente molto dipenderà dalla Champions League, ma si parla molto di Vlahovic, ci sono sirene per Ildiz, ma lui lì chiaramente invece ha rinnovato ed è imprescindibile. Da dove si riparte, soprattutto con Vlahovic, tu che faresti?
6: Sai che io ho qualche riserva, sinceramente, nel senso che è chiaro che in questo momento sembra l'unico attaccante che fa davvero l'attaccante e quindi abbiamo voglia di rivederlo. Però io ti dico, la storia Juve Vlahovic è stata, è durata tanti anni e io non lo so se è mai davvero decollato. Quindi ho qualche riserva sul fare altri X anni, 6-7 milioni e puntare su di lui, che a volte è stato un po' discontinuo anche caratterialmente, io qualche riserva ce l'ho personalmente.
3: Condivido, caro Zampini, condivido con tutto rispetto per il valore di un attaccante che insomma anche in questa stagione, anche soltanto qualche giorno fa, e vedremo se stasera poi in realtà partirà dal primo minuto, ma insomma è chiaramente un punto di riferimento quasi imprescindibile. Grazie Zampini, in bocca al lupo ovviamente per tutte le tue attività. E adesso fuori Italico, ieri giornata anche con un po' di pioggia insomma a condizionare il cammino, ma oggi è il Super Saturday di Sinner. Giorgia Mecca, WhatsApp Pardo.
7: WhatsApp Pardo. Buongiorno Piero, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Oggi qui a Roma è la giornata di Jannik Sinner, che farà il suo esordio stagionale al Foro alle 19 contro l'austriaco Hofner. Questa degli Internazionali d'Italia sarà un'edizione davvero particolare, intanto perché sono passati 50 anni dall'ultima vittoria di un italiano al Foro, Adriano Panatta nel 1976, e proprio Adriano Panatta sarà colui che premierà il vincitore di questa edizione degli Internazionali d'Italia, un'edizione che ha un grande favorito, che è ovviamente Jannik Sinner. Jannik Sinner, che arriva da un periodo di imbattibilità di oltre 60 giorni da Indian Wells a Madrid, ha giocato 4 Masters 1000, li ha vinti tutti e 4, e tra l'altro qui a Roma ha la possibilità di aggiornare nuovamente le sue statistiche, perché potrebbe completare il Career Golden Master, ovvero a 24 anni e 9 mesi potrebbe diventare il più giovane giocatore della storia ad aver vinto in carriera tutti e 9 i titoli Masters 1000. Sarebbe veramente incredibile riuscire a completare questo cerchio proprio a Roma nel torneo di casa. Quest'anno ha vinto per la prima volta Monte Carlo, per la prima volta Madrid, gli manca Roma per fare la tripletta. Sappiamo che lui a queste cose preferisce sempre non pensarci, gioca partita dopo partita, però effettivamente sarebbe veramente un risultato storico.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
9: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, rallentamenti per un incidente tra Forlanini e Cam in direzione Bologna. E sulla 8 Milano-Varese, code per lavori tra Castronno e Barriera di Gallarate in entrambe le direzioni. Sulla Milano-Meda permangono code a tratti tra Binzago e Baruccana in entrambi i sensi a causa di lavori di sfalcio erba. Molti disagi per i cantieri anche sulla A4 Milano-Venezia, tra Desenzano e Brescia Centro in direzione Milano, rallentamenti e code. Brescia Est è chiuso in entrata verso Milano. E sul tratto Veneto della A4 in colonnamenti tra Montebello e Montecchio in direzione Venezia. Infine sul tratto campano dell'Autostrada del Sole, code per un incidente appena avvenuto tra Napoli Centro direzionale e Napoli Porto in direzione Napoli. È tutto Strada in diretta, torna tra un'ora circa.
0: In campo, Compardo.
3: Bentornati in campo, Compardo. Si è giocato ieri in Serie B, promozione per il Frosinone, 5-0 contro il Mantova, e dunque conquista un posto nella prossima Serie A, come aveva fatto la settimana prima il Venezia. Al playoff vanno Monza e Palermo, che aspettano rispettivamente le vincitrici di Modena, Juve Stabia e Catanzaro Avellino, play out che sarà fra Südtirol e Bari, con l'Empoli che si è salvato all'ultimo minuto. Nel basket, Eurolega, Fenerbahce che raggiunge la Final Four, si va a gara 5 fra Panathinaikos e Valencia. Nella notte NBA, vittoria di New York che sale 3-0 dunque contro Philadelphia, un passo dalla qualificazione, vince anche San Antonio. E poi parliamo anche di campionato di basket, però parliamo anche di campionato di calcio. Fra un attimo torniamo al Milan. Ieri sera intanto la vittoria del Toro 2-1 contro il Sassuolo, Toro che sale a quota 44 e supera momentaneamente il Parma.
10: Sono stati fatti 10 mesi di lavori importanti, ora siamo nel rush finale. Purtroppo il giro di ritorno non è stato fatto benissimo, però quello che è stato fatto ormai non lo possiamo cambiare. Fino alla fine bisogna stare dentro, anche nei momenti di difficoltà bisogna lavorare per superarli.
3: Torniamo allora con Carlo Spassarini al ragionamento che facciamo anche prima, che abbiamo sfiorato prima con Billy Costacurta, perché domani sera il Milan contro l'Atalanta, esattamente come la Juve questa sera contro il Lecce, si gioca la stagione, c'è poco da girarci attorno. Caro Carlos, allora come... Allora, innanzitutto fra poco parlo Allegri, a mezzogiorno avremo un'idea un pochino più chiara, e i problemi non mancano. Manca Modric per infortunio, e non è un dettaglio. Lì davanti c'è il ballottaggio con Leao che potrebbe partire dalla panchina. Insomma, partiamo dalle varie opzioni che ci sono sul tavolo. Ciao.
11: Ciao. Guarda, le opzioni, partiamo dal fatto che il Milan ha paura. Il Milan è tornato dopo Sassuolo, dopo la sconfitta clamorosa con Sassuolo, il Milan ha paura, e è stata una settimana pesante a Milanello, perché Allegri ha scelto, infatti il personaggio è quello, lo conosciamo, ha scelto di evitare il pugno duro, perché ha capito che questa squadra non è una squadra da pugno duro, lo si è visto anche l'anno scorso, no? con Fonseca, con Conceição, è una squadra che rigetta un certo tipo di atteggiamento da sergente di ferro, e ha cercato di usare un po' la strategia della parola, no? del conforto. Recuperiamo l'orgoglio, torniamo noi stessi, noi non siamo quelli del Sassuolo, quelli della sconfitta col Sassuolo. Vedremo se avrà centrato, se avrà centrato la strategia Max, perché onestamente la crisi del Milan è più lontana, parte da più lontano, parte da ben prima della sconfitta col Sassuolo. È un mese e mezzo che il Milan è irriconoscibile in tutti i reparti, non soltanto in attacco, tra l'altro.
3: Da dopo il derby, e in mezzo al campo, vabbè, le opzioni le sappiamo, ci potrebbe essere un'opzione Ricci, oppure ci potrebbe essere un'opzione, diciamo, più dinamica con Loftus-Cheek, con Fofana e con Rabiot, ovviamente poi con i due esterni, e poi c'è il grande tema legato a Jimenez, oppure Leao dal primo minuto, anche Pulisic non sta bene. Io ho preparato un po' di statistiche sulla partita, è impressionante vedere da quanto tempo non segnino gli attaccanti, cioè, delle strisce aperte, Pulisic 19 partite fra Milan e Nazionale, l'ultimo che ha segnato è stato contro la Cremonese Leao, quindi veramente a livello di attaccanti c'è grandissima crisi, e che dal punto di vista ambientale, perché insomma, domani sera San Siro può fare la differenza in positivo, però insomma potrebbe anche mettere pressione, ne parlavamo ieri con Bazzani, che San Siro dobbiamo attenderci dopo una settimana in cui l'Inter ha festeggiato e il Milan un po' meno, diciamo così.
11: Guarda, io seguendo le cose di Milan in maniera quotidiana ti devo dire che questo tipo di clima plumbe, o questa atmosfera nera, non la sentivo da tanto tempo attorno al Milan come questa settimana. Hai detto tu, l'altra metà di Milano sta festeggiando, il Milan nell'ultima settimana ha messo a rischio anche l'obiettivo del quarto posto, che già è un obiettivo minimo per una squadra come il Milan. E questo fa sì, questo scontro fa anche visivo, proprio perché insomma chi vive a Milano, ma non solo, perché Milan e Inter sono squadre insomma, che hanno tifosi di tutta Italia, insomma basta entrare in qualunque bar per vedere la faccia dell'interista e la faccia del milanista. Beh, ecco, in questo momento io ti dico la verità, mi aspetto da San Siro, da quello che ho percepito, una contestazione nei confronti della società prima e dopo la partita. Mi aspetto che il pubblico, soprattutto la curva, si faccia sentire, perché insomma ritiene che la società non abbia le ambizioni che dovrebbe avere questo Milan. Insomma, la società deve alzare il livello anche di ambizioni. Dall'altra parte però mi risulta che i tifosi vogliano sostenere la squadra, perché sanno bene insomma che la squadra adesso in questo momento va sostenuta, mancano 3 partite, e se non le aiuti in effetti rischi di fallire anche la Champions, insomma.
3: Anche alla luce di quello che dicevi prima, e ti saluto ovviamente, che c'è il pugno duro su questa squadra, non sembra funzionare, quindi per quanto possa esserci la tentazione tra virgolette di usare il bastone della contestazione, però probabilmente questa squadra ha bisogno di un abbraccio e di un incoraggiamento in una serata che sarà così importante. Grazie al professor Passerini, è tempo di verdetti anche nel basket, ultima giornata della regular season, con Bologna che è già certa del primo posto, con Brescia, con Milano. Caro Crespi, come va, come andrà questa regular season? Alla fine Bologna è sempre avanti e si conferma in questa sua tradizione, poi non sempre basta per vincere il campionato, Milano ha avuto i suoi acciacchi, però insomma alla fine si riparte da lì, oppure può essere l'anno di una sorpresa. Ciao
12: Milano-Bologna, Milano-Bologna, Bologna-Milano, e ti dico che Pier, che anche quest'anno vedo Milano-Bologna. Perché? Perché le altre squadre hanno un po' di difficoltà. Brescia ha vissuto un momento di declino a livello fisico, e non credo che Abe adesso ci stanno preparando fisicamente per playoff, non credo a queste cose. Tortona solida, ma non ha il talento per ambire a un titolo. Poi ti dico chi potrebbe essere la sorpresa. Io, se dovessi puntare un biscotto, non dei soldi, ma un biscotto, dico Reggio Emilia, perché Reggio Emilia ha una difesa così solida, ha trovato un equilibrio dove chi arriva dall'NBA premiato come sesto uomo perché gli viene riconosciuto all'interno della gerarchia ruolo senza dover fare i capricci del quintetto base, un allenatore che ha visto la sofferenza in questa stagione e adesso si sente che le sue idee sono state premiate anche dai cambiamenti del roster. Reggio Emilia, secondo me, la reale outsider.
3: Reale outsider, e vabbè, divertentissimo tutto, divertentissimo con Bologna che sembra essersi un po' ritrovata, con Milano che ha i suoi alti e bassi, però insomma sarà importante capire se Brescia batterà Sassari, blinderà il secondo posto in classifica e quindi avrà il vantaggio dello sconto diretto nell'eventuale semifinale con Milano, anche se Milano poi deve stare attenta ovviamente alla partita contro Trento che ha ancora una speranza con Varese, vabbè insomma è un casino straordinario, l'NBA la stai seguendo, insomma lì mi sembra che Oklahoma sia sempre ben avviata, giusto?
12: Molto ben avviata, perché non è solo un attacco bello da guardare guidato dall'MVP del campionato, ma difendono, e quindi quando hai quell'attacco combinato con la difesa non puoi non essere la favorita anche quest'anno.
3: Vedremo, staremo a vedere. Grande Crespi, l'abbraccio, la saluto, i playoff ci regaleranno grande spettacolo, poi ci sarà anche la Final Four di Eurolega, insomma tutto da seguire, tutto da vivere, così come da vivere il Giro d'Italia. Io vi ricordo gli appuntamenti, domani c'è tutti i convocati weekend alle ore 18, alle ore 17 scusate, come tutti, da circa 20 anni alle ore 17 la domenica, tutti i convocati classico torna lunedì alle ore 14, noi torniamo alle 11:30 sabato prossimo, ma vi lascio a questo whatsappardo del professor Stagi, perché insomma la corsa più bella, la più emozionante, quella che ci rende orgogliosi, anche se da un territorio lontano come quello della Bulgaria, ha appena preso il via il Giro d'Italia. Whatsappardo.
13: Whatsappardo.
14: In un Giro bulgaro si parla francese, si sperava in una freccia tricolore trionfa sul traguardo di Burgas, ma è quella dei nostri cugini d'Oltralpe che dopo aver tirato fuori Paul Cessas, 19enne prodigio delle corse di un giorno e dei grandi giri, ora un altro Paul, in questo caso Magnier, che di potenza sistema tutti. Battuto il danese Andresen e il britannico Vernon, il nostro Milan è solo quarto. Prima viene lasciato nel finale da solo da una Lidl Trek che perde le posizioni e costringe il gigante di buio ad uno sforzo aggiuntivo per riportarsi in zona di sparo, quando alle sue spalle una maxi caduta manda a mille pezzi il gruppo. Milan resta con i migliori, ma ormai i watt sprigionati per risalire la china sono stati spesi e, per usare le sue parole, arriva con le gambe in croce. Oggi tappa per attaccanti, domani si torna a volare con i velocisti, sperando che il nostro gabbiano Jonathan Milan spicchi il volo per un successo che ci farebbe tornare in Italia col morale più alto.
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
16: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2x150 grammi a 4,89 euro.

0: Head of Business Area Automation, Bosch Rexroth.
1: Nell'automazione di oggi, apertura e collaborazione fanno la differenza. Per applicazioni performanti serve integrazione tra tecnologie e fornitori, perché anche il software più avanzato, se non può integrarsi con altri sistemi, perde valore e attrattività. Bosch Rexroth ha creato ControlX Automation per un mondo dove l'automazione è aperta, sicura e scalabile. Non si tratta più solo di tecnologia, ma della sua applicazione per rispondere alle sfide dell'industria di domani. Vieni con noi a scoprire come in SPS Italia.
0: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
2: Sono le 13.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Corrono le esportazioni cinesi cresciute ad aprile oltre le attese. La Russia concede una tregua di 3 giorni all'Ucraina per far spazio alla parata sulla Piazza Rossa. 2 arresti per uno stupro di un mese fa a Milano, c'è anche un minorenne. La MotoGP bagnaia sulla Ducati conquista la pole Le Mans, alle 15 la gara sprint. Una buona giornata dalla redazione di GR24, da Gianmarco Ferronato alla parte tecnica e Enrico Paglierini al microfono. Iniziamo dalle notizie che arrivano dalla Cina. Le esportazioni cinesi sono cresciute ad aprile ad un ritmo superiore alle attese degli analisti, continuando a creare squilibri a livello globale, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti.
4: Secondo alcuni il merito della guerra, secondo altri del boom dell'intelligenza artificiale. Fatto sta che ad aprile le esportazioni cinesi sono cresciute del 14,1%, più del quintuplo del 2,5% registrato a marzo e più delle attese degli analisti, che si aspettavano un aumento nell'ordine dell'8%. Ragion per cui, probabilmente, ha ragione sia chi legge nel dato un tentativo di accaparrare scorte prima di nuovi possibili aumenti legati alla guerra, e sia chi vede gli investimenti in intelligenza artificiale continuare a correre, mascherando le fragilità dei mercati. Ma il dato cinese è rilevante anche perché giunge a meno di una settimana dall'arrivo a Pechino del presidente americano Donald Trump. Originariamente il summit era stato organizzato per discutere proprio di commercio, dazi e limiti all'export di terre rare da parte di Pechino. Poi la guerra ha costretto a rimandare tutto e ha messo al centro del dibattito la necessità di un cessate il fuoco. Ora i dati di aprile paiono destinati a riportare, almeno in parte, l'attenzione sul surplus commerciale cinese verso gli USA, che nei primi 4 mesi dell'anno è salito a 87,7 miliardi di dollari. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
2: È scattata oggi una tregua di 3 giorni fra Russia e Ucraina in occasione delle commemorazioni del 9 maggio 1945, giorno della vittoria dell'Unione Sovietica contro il nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale.
5: Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО.
6: La Russia si sta confrontando in Ucraina con le forze aggressive sostenute dalla NATO, lo ha detto il presidente russo Putin nel discorso tenuto in Piazza Rossa in occasione della commemorazione per il giorno della vittoria contro il nazifascismo, ma anche il primo di 3 giorni di tregua con l'Ucraina annunciati da Trump, che ha suggerito un'estensione significativa del cessate il fuoco. Mi piacerebbe vedere Russia e Ucraina fermarsi, ha detto. È la cosa peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale in termini di vite umane, ma la tensione resta alta. Il presidente ucraino Zelensky ha dato il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte con Mosca e ha ordinato di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata, ma lo ha fatto con un decreto che ne indicava le coordinate geografiche, una provocazione che ha urtato il Cremlino. La Russia non ha bisogno del permesso di nessuno per celebrare la parata del giorno della vittoria, ha dichiarato il portavoce Peskov, che sulla proroga alla tregua proposta da Trump fa sapere che non è ancora stata discussa, ma che la Russia sarebbe pronta ad accogliere una delegazione americana se, come ha fatto intendere Trump, fosse inviata a Mosca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Rimane tesa la situazione nell'area del Golfo Persico, colpite ieri 2 petroliere iraniane vuote che tentavano di forzare il blocco navale americano. Trump attende per oggi la risposta di Teheran al piano di pace degli Stati Uniti.

0: L'esercito israeliano ha colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore e ha emesso un ordine di evacuazione questa mattina per 9 villaggi in vista di nuovi raid aerei contro il gruppo terroristico. E sulle alture di Byblos, 40 km a nord di Beirut, la guerra nel sud del Libano sembra lontana, eppure entrando nelle decine di scuole o sedi universitarie distaccate, riadibite a rifugi per gli sfollati del sud, le ferite del conflitto sono palpabili.
1: Hussein Khalifi si trova a 110 km dal suo villaggio, poco a nord del fiume Litani, parte meridionale del Libano, sotto intenso attacco israeliano. Lì, basi, infrastrutture e miliziani di Hezbollah da un lato e l'IDF dall'altro hanno reso la vita impossibile per centinaia di migliaia di libanesi. Khalifi è uno di loro. È fuggito con moglie e tre figli e ha trovato rifugio in una scuola riadibita a centro di accoglienza. Solo l'altro giorno è riuscito a tornare dopo settimane al sud con grande paura e assicurarsi che i due genitori anziani fossero ancora vivi. I due non vogliono lasciare la loro casa. Poi è tornato a nord, nella zona di Byblos, e lì suo figlio più piccolo, di 7 anni, ha pronunciato la frase che un padre non vorrebbe mai sentire.
2: One of my children, who is 7 years old, said that I wish we can die easily. Why, dad? Why are you saying this? To go to the paradise easily.
1: Speriamo di morire senza sofferenze. Così andremo presto in paradiso. Non è la prima volta che sento frasi del genere in zone di conflitto. È il tragico indicatore di ferite sociali e psicologiche che solo il tempo, forse, potrà guarire. Gianpaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Byblos, Libano.
0: Veniamo all'Italia. Due fratelli ucraini di 17 e 21 anni residenti a Cinisello Balsamo, vicino a Milano, e con precedenti sono finiti in carcere dopo essere stati arrestati con l'accusa di aver stuprato una ragazza l'8 aprile scorso a Milano. L'autore dell'abuso sarebbe il minorenne. I due hanno anche picchiato e rapinato gli amici della ragazza intervenuti in suo soccorso. 3 persone di origini nordafricane sono morte dopo essere rimasti intrappolati in un minivan finiti in un canale in località Calino di Chioggia nel Veneziano. Altre 6 persone che viaggiavano sullo stesso mezzo sono riuscite ad uscire autonomamente e sono illese. Le persone coinvolte erano sia quelle decedute sia quelle sopravvissute, erano tutti lavoratori. A Napoli scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri.
3: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre 2 uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi 1 chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che segnala un trend in crescita per l'uso dei droni per il trasporto illegale di cose, droghe e soldi nelle carceri, e il sindacato di Polizia Penitenziaria USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, evidenziando che la sola sorveglianza tradizionale non basta più. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Di nuovo all'estero, è previsto per domani mattina l'arrivo alle Isole Canarie della nave da crociera colpita da un focolaio di antivirus.
4: È tutto pronto nel porto di Granadiglia, situato sull'isola di Tenerife, per l'arrivo della nave da crociera Ondius, a bordo della quale è stato individuato un focolaio di antivirus. Dopo le proteste delle autorità locali, si è deciso che la nave in arrivo da Capoverde non attracchi nel porto, ma rimanga piuttosto ancorata in rada. E di 147 passeggeri a bordo, trasportati in apposite imbarcazioni direttamente verso l'aeroporto sud dell'isola, in modo da evitare qualsiasi contatto con la popolazione locale. Ad attenderli ci saranno aerei inviati dai rispettivi paesi di provenienza, dagli Stati Uniti all'Olanda, per rimpatriarli e metterli poi in quarantena, che nel caso della Spagna riguarderà 14 persone. Sul fronte sanitario, mentre sono 6 i casi di antivirus attualmente confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, Gli sforzi si stanno concentrando sul rintracciare i 30 passeggeri dell'Ondius sbarcati sull'isola di Santa Elena, così come quelli del volo Johannesburg-Amsterdam, entrati in contatto con una donna poi deceduta a causa del virus contratto sulla nave. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: Siamo allo sport, ci dice tutto di questa ricca giornata Giovanni Capuano.
5: Partiamo dal calcio, oggi sono tre le partite della 36esima giornata del campionato di Serie A in programma, punti importanti soprattutto in Lecce-Juventus, la gara delle 20:45, i salentini sono a caccia della salvezza, la Juventus deve vincere per non restare invischiata nella corsa per il quarto posto che vale la Champions League, un momento quello dei bianconeri che è stato sintetizzato così dal tecnico Luciano Spalletti.
6: In dei momenti come questi qui, quello di cui c'è bisogno è della responsabilità, è la sofferenza poi che ti dà il senso della responsabilità, e questa settimana noi abbiamo sofferto.
5: Il programma inizia alle 15 con Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter, che è l'aperitivo rispetto alla cena che ci sarà mercoledì sera sempre all'Olimpico, quando le due squadre si ritroveranno in campo per giocare la finale della Coppa Italia. La 36esima giornata, ricordiamo, si è aperta ieri col successo 2-1 del Torino sul Sassuolo, e poi i motori con il Gran Premio di Francia a Le Mans, nel pomeriggio la Sprint Race, questa mattina le prove ufficiali con la pole position di Pecco Bagnaia che ha beffato per soli 12 millesimi Marc Marquez, terzo Bezzecchi a completare la prima fila, poi Di Giannantonio, Acosta e Quartararo. Il Giro d'Italia, oggi la seconda tappa, sempre in Bulgaria, da Burgas a Veliko Tarnovo, in maglia rosa c'è il francese Paul Magnier che ha vinto ieri il primo sprint della corsa rosa, e poi per chiudere il tennis è il giorno del debutto di Jannik Sinner al Foro Italico negli internazionali d'Italia. Sinner giocherà in serata contro l'austriaco Hofner. Oggi sono 5 gli azzurri in campo, oltre a Sinner ci sono Bellucci, Cobolli, Pellegrino e tra le donne Jasmine Paolini. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Molto bene, grazie Giovanni, è tutto anche per questa edizione di GR24. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi auguriamo una buona giornata e un buon ascolto con i nostri programmi.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro!
1: In Italia succede qualcosa di straordinario. Ogni anno 35 colossei pieni di legno tornano a nuova vita. Il legno recuperato si trasforma in nuova materia e opportunità per il mercato. Da 30 anni Rilegno, consorzio di 2000 imprese, è il motore del recupero e riciclo del legno in Italia. Un'eccellenza che genera valore. Il 14 maggio ne parliamo in Triennale a Milano nel convegno Il valore del legno. Rilegno, perché il legno non ha una fine, ha sempre un nuovo inizio.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante.
5: Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
7: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
8: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
9: Con più di 1 miliardo di tonnellate di merci trasportate l'anno, circa 900.000 veicoli e quasi 100.000 imprese, l'autotrasporto italiano è, come spesso ricordiamo in questa nostra trasmissione, centrale per la nostra economia. Fra qualche giorno, la prossima settimana, si aprirà a Milano la nuova edizione di Transpotec Logitech 2026, la fiera che ogni 2 anni accende i riflettori sul settore dei trasporti e della logistica, e ad aprire la manifestazione sarà un convegno organizzato dall'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo proprio del Transpotec. Cominciamo, come al solito, con una scheda.
10: Partirà il prossimo 13 maggio la nuova edizione di Transpotec Logitech, la manifestazione che ogni 2 anni accende i riflettori sull'universo dell'autotrasporto e della logistica. L'evento ospiterà fino al 16 maggio oltre 500 espositori distribuiti su 6 padiglioni, le case costruttrici di mezzi pesanti, i brand che realizzano i commerciali leggeri, gli allestitori e le associazioni di categoria del settore. 4 giorni di confronto sui temi più attuali, dalle sfide legate alle crisi in Medio Oriente agli impegni per la decarbonizzazione e lo sviluppo tecnologico. Il convegno di apertura vedrà anche quest'anno la partecipazione del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e sarà un momento cruciale per analizzare lo stato di salute del comparto attraverso i dati sulle imprese e il parco veicolare, presentando nuove e importanti iniziative.
9: E rientriamo in studio con 2 ospiti oggi, e cioè Sara Cuotti Tubi, responsabile delle manifestazioni Energia e Trasporti per Fiera Milano, ed Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Buongiorno ad entrambi. Sara Cuotti Tubi, in cosa consiste questa edizione di quest'anno del Transpotec Logitech?
11: Allora, innanzitutto ricordiamo che parliamo della 19ª edizione di Transpotec Logitech. L'evento, in parallelo poi con l'evento dedicato alla mobilità collettiva, abbiamo superato i 500 espositori, parliamo di 6 padiglioni totali e oltre una 50ina di convegni. focus ovviamente quest'anno e che proseguirà poi ancora di più nelle prossime edizioni sulla logistica e sull'autotrasporto, quindi con un'area specifica Logitech all'interno del quale troveremo la collettiva organizzata da FIAP, troveremo l'area del FAI, Assologistica, ma anche FEDIT e Alsea. L'importante per Transpotec è proprio valorizzare questo settore che è un motore importantissimo per l'economia del paese e per l'internazionalizzazione dell'Italia.
9: Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, quindi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche per questa edizione l'Albo è il protagonista del panel introduttivo dell'evento di inaugurazione per la parte Transpotec. Quali sono i temi che porterete all'attenzione della platea del Transpotec?
12: Innanzitutto ringrazio Fiera Milano che ci consente anche quest'anno di aprire noi il Transpotec. Quest'anno noi vorremmo puntare molto anche sulla logistica, non sul trasporto, sul semplice camion che trasporta. Comunque noi parleremo di tante cose, tra cui la regolarità delle imprese. Noi abbiamo controllato l'anno scorso oltre 17.000 imprese irregolari, molte di queste si sono sanate e molte invece sono all'attenzione degli uffici della motorizzazione. Poi parleremo dei problemi del trasporto e della logistica e quindi della carenza di autisti. Stiamo facendo un sondaggio importante tra le imprese, gli autisti, i giovani, per capire qual è effettivamente il problema e dove e come si può davvero intervenire con strumenti che ci consentono le politiche pubbliche. E infine, proprio perché la logistica è importante, quindi le imprese più strutturate sono, meglio è tutto sommato per l'Italia, per il sistema paese. Abbiamo lanciato un bando che sta concludendosi nei prossimi giorni i termini per presentare domande per l'esodo di trasportatori monoveicolari. Sta avendo un grosso successo, molte domande pervenute e quindi io ritengo che potremo riuscire a dare una maggiore e migliore strutturazione al mercato.
9: Tra un po' entreremo nel dettaglio di alcune di queste tematiche particolarmente interessanti. Intanto ritorno da Sara Cuottitubi di Fiera Milano. Abbiamo analizzato un po', come dire, le novità che riguardano il Transpotec. Ci sarà sicuramente un tema centrale, che è un tema che sta attraversando in maniera trasversale tutto il mondo dei trasporti, che è quello della digitalizzazione. Come verrà toccato questo tema?
11: Allora, sicuramente la digitalizzazione, i visitatori potranno toccarla con mano nell'istante in cui andranno a vedere tutte le novità presenti, che verranno presentate dai nostri espositori. Quello che a me preme oggettivamente sottolineare è che si parla spesso di digitalizzazione, si parla spesso di soluzioni smart. Quello che noi vogliamo anche nell'ambito della logistica è proprio far capire che la digitalizzazione non è semplicemente una parola che spesso ha perso anche di significato, ma deve essere una vera e proprio fattore di competitività per le aziende. Sicuramente vedremo un fattore anche proprio abilitante, vedremo la digitalizzazione applicata per le soluzioni logistiche, quindi all'interno di Logitech, come dicevo prima, e ne parleremo anche all'interno di un convegno organizzato assieme all'Osservatorio Smart Logistic del Politecnico di Milano. E lo vedremo applicato ovviamente a bordo dei mezzi e non solo, insomma tutta quella che è la digitalizzazione che è cross a tutto il mondo dell'autotrasporto.
9: Ritorniamo all'albo degli autotrasportatori. Presidente Finocchi, oltre alle tematiche che ha citato prima, e il tema centrale sarà anche quello sulla regolarità delle imprese, presenterete dei dati. Il tema della regolarità è un tema molto delicato e molto importante per l'evoluzione di questo settore. Come sta andando in Italia?
12: Allora, io non voglio anticipare troppi dati e troppe cose rispetto a quello che ci diremo al Transpotec la settimana prossima, però ecco, noi facciamo un controllo sulle imprese a tappeto su tanti requisiti, non solo quelli per l'accesso all'albo, ma anche sulla regolarità contributiva, sugli autisti, sui veicoli e quant'altro. Quindi perché questo? Perché quello che secondo me è importante garantire è che l'impresa iscritta all'albo sia regolare, sia efficace, efficiente e rispetti le regole. E In quest'ottica stiamo pensando anche a una campagna rivolta, una campagna di informazione, insomma rivolta per lo più alla committenza, proprio per far capire l'importanza nel mondo del trasporto di rivolgersi a imprese regolari. A questo proposito, se posso aggiungere, c'è un altro fatto. Noi al Transpotec porteremo uno speciale della rivista edita dal Comitato Centrale, la rivista TIR, uno speciale proprio incentrato sulle norme recenti che hanno connotato il settore, ad esempio i tempi di carico e scarico delle merci. E questo torna nel discorso dell'efficienza della catena logistica. Capire quali sono i problemi, come si stanno applicando le norme, cosa si può fare per migliorare la catena logistica anche attraverso strumenti digitali, secondo me è veramente importante.
9: Un tema, quello del carico e dello scarico, che abbiamo affrontato più volte all'interno della nostra trasmissione, con delle norme nuove a tutela dell'autotrasporto che tutte le imprese devono conoscere, quindi invitiamo anche i radioascoltatori che saranno presenti al Transpotec a visitare gli stand delle associazioni di categoria per ritirare questo volume. Termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo i nostri due ospiti di oggi, Sara Cuotti Tubi, responsabile delle manifestazioni Energie e Trasporti per Fiera Milano, Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori. Appuntamento a Milano, a Fiera Milano, con il Transpotec Logitech il prossimo 13 maggio, quindi la prossima settimana, a partire dalle 11 con l'evento inaugurale. Container invece torna come al solito sabato prossimo alle 13:10 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
10: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
13: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
14: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
15: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
16: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
17: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
18: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
10: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
19: Torna a Vicenza Focus on PCB, l'evento europeo per chi integra l'elettronica nei propri prodotti. Due giorni dedicati all'intera filiera dei circuiti stampati, produttori EMS e fornitori specializzati. Conferenze, competizioni IPC e hub dedicato a chi fa impresa. 13 e 14 maggio, ingresso gratuito su focusonpcb.it.
20: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
22: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
23: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
21: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
24: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
25: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
2: Tempo in diretta.
3: Aumenta temporaneamente la pressione atmosferica con il sole che torna protagonista sull'Italia in questo inizio di weekend. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, andrà aumentando la copertura nuvolosa al nord-ovest, sulla Sardegna e su buona parte delle regioni tirreniche, senza però alcuna pioggia associata. In serata e nella prossima notte assisteremo a un peggioramento da ovest, con le prime precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sulle coste del medio e alto Tirreno. Poche variazioni altrove. Temperature in generale rialzo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Autotrasporto, logistica e mobilità sostenibile. Fiera Milano presenta Transpotec Logitech e Next Mobility Exhibition dal 13 al 16 maggio. Incontra i costruttori, partecipa ai test drive e ai convegni. Il futuro del trasporto a Fiera Milano. Info su transpotec.com. Via,
5: via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
26: C'è una Puglia fatta di pietra, storia e architetture che attraversano i secoli. Un patrimonio diffuso da osservare da vicino. Sentiamo.
27: Cattedrali romaniche, chiese barocche, castelli federiciani e torri costiere disegnano il paesaggio della Puglia. La pietra racconta epoche diverse, dalla classicità al medioevo, fino alle influenze più recenti. Ci si muove tra borghi storici, città d'arte e siti riconosciuti dall'UNESCO, dove ogni forma ha una storia. È un viaggio nel tempo che si intreccia con il territorio e restituisce tutta la stratificazione culturale di questa regione.
26: Scopri arte e cultura su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
2: Radio 24 Reportage.
28: Competitività, il fattore immigrazione nella corsa europea. Di Gigi Donelli e Giulia Cannizzaro.
29: Marzo 2026, il Consiglio dell'Unione Europea lancia ufficialmente la EU Talent Pool, la banca dati dei talenti dell'Unione Europea, che di fatto è una nuova piattaforma che metterà in contatto persone in cerca di lavoro provenienti da paesi terzi con i datori di lavoro dell'Unione. Una piattaforma digitale, dunque, che faciliterà il reclutamento internazionale nei settori in cui gli Stati membri dell'Unione devono far fronte a carenze di manodopera, abbinando così le offerte di lavoro ai profili delle persone in cerca di occupazione. È la risposta al grido d'allarme del rapporto Draghi. Senza produttività il nostro modello sociale affonda. Ma il problema è che la produttività ha bisogno di braccia e di cervelli che l'Europa non produce quasi più. Oggi dunque viaggiamo tra le contraddizioni di un'Europa che ha paura dei flussi migratori, ma che senza questi flussi migratori rischia il fermo biologico. Europa domani, scelte che cambiano la vita. Io sono Gigi Donelli e in questo 24esimo episodio del podcast scritto con Giulia Cannizzaro parliamo di competitività europea e immigrazione, di come l'uno possa essere importante per l'altra.
1: Λείπουν στο τεχνικό κόσμο. Ο τεχνικός κόσμος.
6: Νίκος Βασιλείου, della Camera di Commercio Ellenica, sentita dai colleghi di Aeronet Plus di Atene, pone una questione che scotta. Siamo un continente di laureati che non trova più chi sappia tenere in mano una saldatrice. Vassileo è netto, abbiamo un'istruzione d'eccellenza, ma ci manca la forza lavoro con competenze pratiche di livello medio e anche basso, e qui dice il vero problema con cui facciamo i conti. Ma non è solo mano d'opera, c'è anche il tema della competitività industriale. L'Europa oggi consuma prodotti cinesi perché produrre in casa costa troppo. La ricetta che arriva dalla Grecia è dunque pragmatica. Servono tariffe doganali diverse, ma soprattutto bisogna abbassare i costi per le imprese. Energia economica, dunque, meno tasse e sì, l'integrazione di chi è già sul territorio. Vassileo ci avverte, i migranti non sono macchine, sono persone in carne ed ossa. Se vogliamo che siano produttivi, devono far parte della nostra società. Non possono restare nei campi o nei centri d'accoglienza a non far nulla, mentre le fabbriche sono vuote. Maria Gheorghiana Teodorescu, europarlamentare rumena del gruppo dei conservatori e riformisti, ricorda che il 75% delle aziende europee è in difficoltà, eppure la sua analisi pone un netto freno. La priorità, dice, deve restare il cittadino europeo. Nell'Unione ci sono 13 milioni di giovani NEET, ovvero ragazze e ragazzi che non studiano, non lavorano, non stanno seguendo corsi di formazione di alcun tipo, e anche una fascia tra i 55 e i 64 anni che è ampiamente sottoutilizzata. Prima di importare, dice lei, dunque, dovremmo riqualificare. E poi c'è il nodo della sicurezza, dice Teodorescu, che cita un dato: solo il 25% di chi riceve un decreto di rimpatrio lascia davvero l'Unione Europea. Se non controlliamo le uscite, dice, non possiamo gestire gli ingressi. Una linea questa che trova sponda in Bulgaria, dove Gheorghi Vujaev, economista dell'Expert Club for Economics, sposta l'attenzione sulla tecnologia. Secondo lui non è la mancanza di migranti a farci perdere terreno rispetto a Stati Uniti e Cina, ma la nostra arretratezza digitale. C'è poi la preoccupazione dei sindaci bulgari. L'ingresso di manodopera da paesi come Turchia, Nepal, India sta creando enormi distorsioni. Muratori e autisti che accettano salari molto più bassi di quelli locali, minando così la tenuta dei salari interni. Esiste ancora un'altra faccia della medaglia, ed è quella della Lituania. Qui Andrius Romanovskis, presidente della Confederazione delle Imprese, porta a sostegno dei numeri. Negli ultimi 4 anni, dice Romanovskis, la crescita dell'economia lituana è stata trainata da oltre 200.000 lavoratori stranieri, in gran parte ucraini e bielorussi. È la conferma, dicono da Vilnius, di quanto sostenuto da Christine Lagarde: senza migrazione l'economia non cresce. Il problema però è la mancanza di soluzione nei sistemi educativi, ed è qui che si inserisce la mossa di Bruxelles.
7: Il principio même du talent pool c'est de recruter des personnes dans des domaines où il n'y a pas la compétence suffisante en nombre en tout cas.
6: L'eurodeputata francese Fabienne Keller di Renew lo ha spiegato chiaramente: il talent pool serve a organizzare la migrazione in base alle necessità economiche. L'Europa della competitività deve fare i conti con due aspetti emergenti. Da un lato l'avanguardia dell'intelligenza artificiale, ma anche la solidità del lavoro di chi arriva da oltre i confini europei.
29: E d'altra parte ci si è spesso chiesti cosa succeda davvero quando la tecnologia più avanzata incontra la manodopera più vulnerabile. L'intelligenza artificiale, insomma, come forza che divora i posti di lavoro, anche quelli dei migranti, in nome della competitività. Una possibilità con cui fare i conti, lo abbiamo chiesto a Marco Fasciglione, ricercatore di diritto internazionale e di tutela dei diritti umani del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
8: A questa domanda c'è già una risposta piuttosto chiara. L'esperienza storica soprattutto, ecco, è rassicurante, anche se non dobbiamo adagiarci troppo sugli allori, nel senso che tutte le rivoluzioni tecnologiche, è dimostrato, nel medio periodo hanno comportato un aumento dei posti di lavoro piuttosto che una riduzione rispetto al passato e rispetto a di quanti ne siano andati persi, ecco. Però è anche vero che poi si pongono dei rischi, soprattutto in questa rivoluzione tecnologica fondata sull'intelligenza artificiale, e si pongono anche e soprattutto per il lavoro migrante. Io penso per esempio al nostro contesto, dove il lavoro migrante è un lavoro migrante legato alla prestazione di manodopera, penso in particolar modo al lavoro in agricoltura, insomma, no? E lì effettivamente si possono creare dei rischi. E poi c'è la questione cruciale dei diritti umani, perché sempre più spesso si propone di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento per realizzare il controllo alle frontiere sui flussi migratori, quindi attraverso i droni, i radar, gli algoritmi predittivi, eccetera, eccetera. E beh, questo è inevitabilmente contiene degli enormi rischi, innanzitutto perché si innesta su politiche non sempre conformi ai principi costituzionali di uno Stato, degli Stati europei e ai principi costituzionali dell'ordinamento europeo, e perché poi dall'altro lato inevitabilmente questi strumenti comportano il rischio di sorveglianza massiva, il rischio di violazioni dei diritti fondamentali a causa di bias che sono a volte portati, sono presenti in questi sistemi, in questi algoritmi. Non scopriamo una novità, insomma, qualche anno fa ci fu quell'interessante caso, mutatis mutandis, era un'altra questione, ma sempre collegata al lavoro, dell'algoritmo Frank, l'algoritmo utilizzato da Deliveroo per le consegne dei rider, che discriminava i lavoratori, i rider, perché non riconosceva i lavoratori che si astenevano dal lavoro e quindi non rispondevano alla chiamata per le consegne per motivi di esercizio del diritto di sciopero. E quello era un problema, tant'è vero che il Tribunale di Bologna poi con un'ordinanza ha condannato l'impresa, insomma. Quindi, volendo un po' rispondere, l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro migrante, ma sostituirà anche il lavoro nostro in qualche modo? Secondo me è da vedere, insomma. È evidente che le tecnologie lo trasformeranno, il lavoro, le tecnologie lo possono migliorare, possono renderlo anche qualitativamente migliore, e questo secondo me, dal punto di vista di chi si preoccupa della tutela dei diritti umani, è una cosa positiva. Ma possono anche creare tutta una serie di sacche di precarietà che invece vanno nella direzione opposta.
29: Dunque, lo scenario è in parte questo: una Grecia che chiede braccia, una Romania che chiede di non dimenticare i propri giovani, una Bulgaria che teme per i salari e una Lituania che corre grazie agli stranieri. In mezzo la nuova banca dati europea del 2026. Il rischio, d'altra parte, è che la talent pool sia solamente un cerotto su una ferita troppo profonda. Se non abbassiamo i costi energetici e non investiamo massicciamente nell'intelligenza artificiale, come suggerisce il rapporto Draghi, l'importazione di manodopera servirà solo a gestire il declino, non ad evitarlo. La sfida non è solo economica, è culturale. Smettere di vedere chi arriva come un'eterna emergenza e iniziare a vederlo come un possibile investimento.
9: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
11: Hai presente
10: quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci, come se fosse un oracolo con la batteria al 12%, o quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria, e quando scorri social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori. Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
11: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
12: vi presenta Strade in diretta.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati sulla 8 Milano-Varese. Per incidente si viaggia in coda verso Milano tra Milano Nord e Fiera Milano. Nella stessa direzione per lavori segnaliamo code fra Castronno e Cavaria. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia, sono sempre dei cantieri a provocare code a tratti sia fra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano che fra Montebello e il Bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta in direzione Venezia. Ci spostiamo quindi sulla statale 35 Milano-Meda. Per incidente si viaggia in coda in direzione Milano fra Seve e Bovisio Masciago. Queste le principali notizie al momento, noi ci risentiamo fra circa un'ora, grazie per l'attenzione.
12: Radio 24 Reportage.
14: Oltre Mercatore, potere e discrezionalità della cartografia, di Andrea Macchioni.
15: Cette lutte, elle est contre personne. Elle n'est pas contre un État, elle n'est pas contre une personne. C'est une lutte pour l'umanité, ça c'est une lutte pour la science.
16: Così, Robert Doucet, ministro degli esteri del Togo, ha definito l'intenzione di presentare alle Nazioni Unite una mozione formale per chiedere l'adozione di un planisfero che rispetti le reali proporzioni geografiche dell'Africa. Si tratterebbe quindi di abbandonare la storica proiezione di Mercatore, risalente al XVI secolo, annoso tema rispetto al quale Doucet rivendica di avere il sostegno di tutti i paesi del continente. Come scrive Africa, la rivista del continente vero, l'iniziativa di Lomé si inserisce in un solco già tracciato dall'Unione Africana, che lo scorso anno ha dato il via a una campagna per chiedere l'adozione della Equal Earth Projection. Si tratta di una proiezione cartografica pseudocilindrica equivalente, che al di là della definizione tecnica ma altisonante, permette di riportare sulla mappa una dimensione più realistica dei continenti e dei diversi paesi. Non si tratta di una mera questione di dimensioni, ma di potere e di percezione, dicono i sostenitori della mozione. Per comprendere più a fondo le dinamiche che sottendono alla mozione del Togo, mi sono rivolto ad Alberto Magnani, corrispondente del Sole 24 Ore di base Nairobi ed esperto di affari africani.
17: Il Togo in questo senso si è fatto carico a livello simbolico e politico di una battaglia che trascende i confini nazionali e che va intesa prevalentemente in un'ottica panafricana. È interessante nel dettaglio che l'iniziativa sia stata intrapresa da Robert Doucet, un filosofo della politica. Quindi alla base della battaglia c'è comunque l'impronta di un ragionamento politico, filosofico, sulla dimensione, in tutti i sensi del termine, dell'Africa nella percezione internazionale, soprattutto per riuscire a scavalcare gli stereotipi che insistono nel ritenere, nel classificare l'Africa come un continente marginale.
16: C'è però chi difende la proiezione di Mercatore che, nonostante tutto, ha resistito fino ai giorni nostri perché risponde a una precisa necessità. Lo spiega Paola Zamperlin, professoressa di geografia all'Università di Firenze e presidente dell'Associazione Italiana Cartografia.
18: Se oggi siamo qui a parlarne ancora, parliamo di una creatura viva dopo 500 anni, è perché la utilizziamo praticamente quotidianamente. Intanto è una proiezione che si afferma per opera di Gerardus Mercator, che visse nel XVI secolo, cioè in un'epoca di grandi esplorazioni geografiche su rotte marittime e oceaniche. Le carte nautiche, che fino allora erano utilizzate, si servivano di rose dei venti, e di linee rette, però se immaginiamo di collegare un punto, per esempio dall'equatore al polo, noi sappiamo che in una sfera questa linea, se mantiene un angolo costante, disegnerà una sorta di spirale. Dovendo rappresentare su un piano una grande estensione come quella globale, dobbiamo per forza tener conto della curvatura, e quindi perché questa linea lossodromica sia rappresentata come una retta, la carta deve rispettare alcune proprietà, in primis quella che chiamiamo l'isogonia, e questo a discapito di altre proprietà come l'equivalenza delle aree o l'equidistanza. Tutte e tre queste proprietà non le possiamo rispettare in ugual misura, dobbiamo scegliere qual è la deformazione minore in base all'uso che vogliamo fare della carta. Sicuramente l'Africa è stata considerata terra di conquista e in passato lo è tuttora con modalità diverse, sappiamo benissimo per esempio che la Cina ormai da decenni sta portando avanti delle politiche di land grabbing, di fatto di spoliazione, credo ben consapevole delle reali dimensioni del continente.
0: Comincia quindi ad emergere il fatto che la cartografia non è una scienza esatta, ma piuttosto è soggetta a tutta una serie di limiti, interpretazioni, percezioni e pregiudizi culturali. Come sottolinea il filosofo e matematico Alfred Korzybski, la mappa non è il territorio. Una mappa manipola sempre la realtà che tenta di mostrare. La sola mappa fedele sarebbe quella in scala 1 a 1 del racconto fantastico di Borges, ma a quel punto perderebbe la sua utilità. Si tratta di un continuo gioco a somma zero tra la precisione e l'utilità dello strumento. Questi concetti meritano un ulteriore approfondimento. Luca Mazzali, cartografo d'esperienza che collabora con la rivista Domino, nonché dottorando in geografia, mi riprende immediatamente sul corretto uso della terminologia.
3: Personalmente io utilizzo il termine carta. Entrambi i termini derivano dallo strumento, anzi dal materiale su cui queste rappresentazioni ridotte della realtà venivano prodotte. Il primo dalla carta, il secondo la parola mappa, deriva da una parola latina, mappam, che significa sostanzialmente tovaglia o lenzuolo. Poi però al giorno d'oggi sono di fatto quasi diventati intercambiabili. C'è da dire che nel mondo anglosassone il termine mappa, il termine chart indicavano due cose diverse, perché il termine chart indicava le carte nautiche, mentre il termine map indicava tutte le altre rappresentazioni geografiche in scala.
0: Le parole sono importanti, urlava Nanni Moretti in Palombella Rossa. Questa giusta puntualizzazione offre la possibilità di sottolineare il parallelismo che c'è tra la cartografia e il linguaggio. Una mappa nella sua natura non è diversa da una lingua. In modi distinti sono entrambi strumenti che l'uomo ha elaborato per comunicare, ed entrambi si basano sull'astrazione, sulla riduzione e sull'approssimazione. Ancora Mazzali.
3: Nei processi di territorializzazione che l'uomo compie, l'utilizzo di una produzione di segni, di simboli è fondamentale. Questo ci porta a una relazione molto forte che unisce cartografia e semiotica. E quando noi produciamo una cartografia attraverso dei segni, produciamo una serie di linguaggi che sono rivolti a delle persone con cui noi intendiamo comunicare qualcosa. Prima ancora di compiere un processo di territorializzazione, quello che fa l'uomo è quello di compiere un discorso di appropriazione intellettuale di un territorio. Lo stiamo vedendo ad esempio adesso in Israele per quanto riguarda la creazione di nuove colonie che spesso portano il nome di luoghi citati nell'Antico Testamento o di coloni che sono morti negli anni. La carta è uno strumento politico, la carta è uno strumento di potere. Una bella carta non vuol dire che sia una carta veritiera, anzi spesso cartografie piene di dettagli, accattivanti, con bei cromatismi, spesso contengono delle informazioni mendaci. Uno dei poteri della cartografia è quello della suggestione.
0: A dirla tutta, le carte sono considerate una delle più antiche forme di comunicazione non verbale, perché come sottolinea l'autore Jerry Broughton nel suo libro La storia del mondo in 12 mappe, rispondono a uno dei bisogni più essenziali dell'uomo, ovvero quello di imporre un ordine e una struttura allo spazio che lo circonda. Oltre al complesso tema delle dimensioni, nella cartografia esiste anche una questione legata al centramento della carta. La scelta del centro di una mappa è infatti totalmente discrezionale, ed è forse la massima espressione dell'egocentrismo del cartografo e della società di cui lui stesso è prodotto e artefice. Il tema della discrezionalità si applica poi anche all'orientamento.
18: Per quanto riguarda l'orientamento della carta, come è noto, è puramente convenzionale. Nella storia dell'uomo abbiamo avuto momenti in cui l'orientamento era a est, mappe mondi medievali, ma anche le prime tavolette babilonesi erano orientate tipicamente a est, vuoi perché a est sorge il sole, vuoi perché a est veniva collocato il paradiso terrestre. Ma già il planisfero di Tolomeo, siamo nel secondo secolo d.C., presentava un orientamento a nord, che poi è diventato successivamente canonico. Talvolta forse fa bene girare le carte, guardare il mondo da sotto in su, vedere un po' l'effetto che fa.
0: Infine, in tutte le carte il punto di vista adottato è quello che ci permette di osservare dall'alto, elemento che fornisce a chi guarda la falsa impressione di poter avere sotto controllo l'intero mondo su cui si sta concentrando. Un panopticon globale che, mettendo l'osservatore nella posizione di un grande fratello, lo fa sentire equiparabile a Dio. Ancora la professoressa Zamperlin.
18: La carta è un'astrazione della realtà. In questo processo di astrazione necessariamente l'osservatore si pone al di sopra, perché da sempre ci si è posti su un'altura per osservare il paesaggio circostante e da un'altura si è cercato di riprodurre quello che la vista poteva abbracciare. Di sicuro è legittimo assegnare alla carta la funzionalità di strumento di comprensione, che permette sia di esercitare un controllo che di agire modificando la realtà che rappresenta. Non avremmo altrimenti carte di piano per la progettazione. Su carte piccole, quindi planisferi, può essere che qualcuno nell'osservare ciò che è rappresentato si senta il demiurgo e proietti le proprie mire sull'intero globo o lo definisca. Ma la carta è in più casi uno strumento di gestione positiva del territorio, serve per portare soccorso, serve per gestire delle emergenze, serve per capire qual è la pianificazione migliore, eccetera, eccetera.
0: Tornando a Mercatore, l'esempio che più efficacemente mette a risalto i limiti di questa proiezione è quello che riguarda la Groenlandia. Sul planisfero appare grande quanto l'Africa, ma in realtà il continente è 14 volte più esteso dell'isola più grande della Terra. Groenlandia che, suo malgrado, si è trasformata da freddo territorio periferico a dossier scottante della politica estera statunitense. Donald Trump ha infatti ribadito più volte la necessità di espandere la sovranità di Washington sull'isola, oggi sotto il controllo della corona danese. La Groenlandia infatti viene percepita come una piattaforma per l'invasione del Nord America. Se infatti si abbandona il classico planisfero e si guarda la Terra da una proiezione azimutale, si comprende quanto Russia e Groenlandia siano vicine.
18: L'emblema delle Nazioni Unite usa una proiezione azimutale equidistante che è centrata sul polo nord, quindi vale quanto detto per la proiezione del Mercatore, è l'uso che determina l'adozione. Se devo rappresentare l'Artico o l'Antartide o delle rotte aeree, o voglio concentrare l'attenzione sulle relazioni tra i paesi, gli stati che condividono la regione antartica, allora sceglierò la proiezione azimutale.
0: In definitiva, come fa notare Jerry Broughton, non esiste e non esisterà mai una carta accurata del mondo. Questo principio ci pone però davanti a un paradosso, perché non possiamo conoscere il mondo senza l'utilizzo di una carta, ma non possiamo nemmeno rappresentarlo definitivamente con una mappa.
28: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.

0: maggio c'è il sottocosto anniversario! Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Salve!
10: Sì, lo abbiamo un tavolo
9: faccio?
10: Da cinque.
9: Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
10: Ma veramente?
9: Che me lo faccio?
10: Sì.
11: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
12: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
13: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
14: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
15: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
16: Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
17: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Fare impresa a poche centinaia di chilometri dall'Italia sull'altra sponda del Mar Adriatico, quella croata, è il tema al centro di questa puntata on air e in podcast che potrete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air, in collaborazione come ogni secondo sabato del mese con le Camere di Commercio italiane all'estero, vi proporrà la testimonianza di un imprenditore italiano di stanza in Croazia, dove opera da molti anni. Chi meglio di lui può offrire una guida pratica dedicata a tutti coloro i quali guardano a Zagabria e dintorni per implementare la propria idea di impresa? Per cominciare però ascolteremo quali sono le offerte di rientro professionale in Italia per profili qualificati che guardano alla penisola dopo un periodo all'estero e come

0: scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. Prima di iniziare rilanciamo anche l'avviso ai naviganti in acque internazionali, perché è aperta fino al 22 maggio la call del CNEL per partecipare a un sondaggio sui giovani expats italiani under 35 che lavorano o studiano all'estero. Obiettivo: raccogliere i loro feedback al fine di formulare politiche in grado di aumentare l'attrattività dell'Italia. Potete partecipare andando al link giovaniexpat.it. E ora, rotta verso est.
1: Toolbox.
0: A Toolbox torna il nostro appuntamento periodico nel quale vi forniamo istruzioni pratiche su come rientrare in Italia, sia che siate profili junior sia che siate senior dopo un periodo professionale all'estero. Insieme a noi Osvaldo Danzi, recruiter per SCR Consulenza, che ci porterà nuove offerte concrete e soprattutto consigli pratici su come tornare nella penisola.
2: Ben trovato Sergio, ben trovate ascoltatrici e ascoltatori di Radio 24. Anche questa settimana abbiamo delle offerte di lavoro molto interessanti per tutti coloro che stanno rientrando nel nostro paese e che si stanno guardando intorno alla ricerca di nuove opportunità. Partiamo subito con una offerta di lavoro in area nord-ovest. L'azienda è un'azienda veneta che si occupa di progettazione e produzione di sistemi per l'edilizia industriale e commerciale, nello specifico serramenti, illuminazione, aerazione naturale e sistemi di evacuazione di fumo e calore. Ma l'azienda, che ripeto è veneta, sta cercando nell'area nord-ovest, quindi per le regioni del Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna, una area manager che si occupi di sviluppare e gestire il business in aree strategiche. La figura non è un semplice venditore, ma è un consulente tecnico capace di interfacciarsi con gli studi di progettazione, le imprese edili e i clienti finali, garantendo soluzioni su misura nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti e in accordo con la proprietà. È nella zona di Padova invece che stiamo cercando per un'azienda sempre in ambito costruzioni un esperto ufficio tecnico. La persona avrà il compito di guidare il team di progettazione nella trasformazione delle esigenze dei clienti in soluzioni tecniche certificate, assicurando la corretta trasmissione dei dati verso l'area produttiva. In particolare si occuperà della pianificazione e il monitoraggio delle attività di progettazione per il rispetto dei tempi di commessa, della supervisione dei disegni esecutivi, la validazione delle distinte basi all'interno del gestionale, della garanzia della conformità dei prodotti alle norme di sicurezza e antincendio. Insomma, tutto quello che riguarda il prodotto dal momento in cui viene progettato al momento in cui viene messo in commercio. Passiamo invece in Emilia-Romagna, dove nella zona di Ravenna c'è un'azienda specializzata nell'oil and gas che è alla ricerca di una HR business partner, cioè una persona che ricoprerà un ruolo nell'ambito delle risorse umane sia operativo che di coordinamento, fungendo da raccordo tra la direzione, i project manager e il personale. Garantirà la continuità operativa dell'azienda attraverso una gestione dei flussi informativi, dei processi di recruiting, di onboarding e della raccolta dati per lo sviluppo delle gestioni amministrative. Ricordo che tutte queste offerte di lavoro sono consultabili sul sito di scrconsulenza.it, dove troverete tutte le job description nel dettaglio, e soprattutto ricordo che sono tutte corredate dalla retribuzione, dal contratto di riferimento e dal livello di inquadramento, come ormai dovrebbe essere per tutte le aziende quando cercano personale. Ricordiamo infatti che le regole sulla trasparenza salariale saranno ormai in scadenza anche per il nostro paese, e un po' tutte le aziende devono incominciare a uniformarsi e essere più trasparenti con i propri collaboratori e con le nuove risorse. Alla prossima.
1: Il testimone.
0: Il testimone della settimana è un imprenditore 55enne attivo da diversi anni in Croazia. Giovanni opera nel paese che si affaccia sul mare Adriatico con una sua azienda di prodotti da forno, e oggi è in onda con noi per portare tanti consigli pratici su come fare impresa a est, a pochi chilometri dalla penisola. Buon pomeriggio, Giovanni Bragato.
3: Buon pomeriggio.
0: Un percorso professionale e imprenditoriale dall'Italia alla Croazia, iniziato nell'azienda agricola di famiglia nel nord-est, seguito da un passaggio a lavoro in varie aziende della regione, fino al trasferimento in Croazia quasi 20 anni fa. Allora, di cosa ti occupavi all'epoca e perché ti sei soprattutto trasferito?
3: Io sono qui in Croazia dal 2007 e fino al 2007 lavoravo in Italia.

0: la conduzione di due aziende artigiane che operavano nell'ambito tessile, si occupavano di confezione di maglieria per conto terzi. Sono arrivato in Croazia seguendo la delocalizzazione della produzione di una delle aziende committenti per le quali lavoravamo.
1: In brevissimo, perché purtroppo il tempo è poco, ma ti chiedo di spiegarci come si è poi evoluto il tuo percorso, ma soprattutto qual è la tua attività imprenditoriale adesso e dove ti trovi?
0: Mi trovo nella regione della Slavonia, precisamente nel comune di Antunovac, vicino alla città di Osijek, che si trova nella parte orientale interna della Croazia, confine con la Serbia e l'Ungheria. Nei primi anni qui ho sviluppato il lavoro e ho sviluppato e continuato il lavoro tessile di confezione di maglieria. Successivamente ho la forza lavoro, diciamo, e la disponibilità di manodopera. Dopo l'ingresso in comunità europea e con la crisi è un po' diminuita, per cui ho cercato un'altra attività che mi consentisse di sfruttare le strutture che negli anni avevo creato qui, e l'opportunità è arrivata nel 2022 grazie alla collaborazione con un'altra azienda italiana. Abbiamo iniziato la produzione di prodotti da forno secchi per la grande distribuzione in Italia. Ora quindi mi occupo anche di panificazione, di produzione di grandi lievitati e di una piccola distribuzione locale di prodotti da forno freschi.
1: Arriviamo allora ai tuoi consigli imprescindibili sul fare impresa in Croazia, anche sulla base della tua esperienza. Se dovessi dare tre condizioni, una legale, una culturale, una pratica, che un imprenditore deve soddisfare prima di avviare un'attività in Croazia, quali sarebbero?
0: Dal punto di vista legale, costituire una ditta, una sede in Croazia è relativamente semplice, richiede un capitale sociale minimo, poi viene fatta la redazione di un atto costitutivo che solitamente viene redatto da un avvocato, la registrazione presso un notaio, l'apertura del conto corrente bancario, la registrazione del tribunale commerciale e poi l'ottenimento del numero di partita IVA. Dal punto di vista culturale è importante la sensibilità verso le abitudini locali e il rispetto del contesto culturale all'interno del quale si va a fare impresa per creare le relazioni. C'è sempre un po' di diffidenza verso l'imprenditore straniero e quindi non riuscire a cancellare o addirittura alimentare queste riserve verso chi viene a fare impresa da fuori può rallentare lo sviluppo dell'azienda anche più della burocrazia. Invece dal punto di vista pratico, ecco, credo sia importante valutare le dimensioni del mercato locale e la disponibilità di personale, la struttura dei costi, la presenza di fornitori locali che possono garantire determinati servizi e la logistica del territorio.
1: La Croazia è un piccolo paese, per questo hai identificato a Generazioni Mobili @radio24.it tre aree macroeconomiche che sono Costa e Turismo, Zagabria Capitale e Slavonia Agricola, per appunto partire da zero. Quale di queste zone in particolare consiglieresti?
0: Ma onestamente non credo esista una zona migliore in assoluto, esiste quella più coerente per il tipo di business che si vuole fare. Se si cerca una base operativa, appunto direi Zagabria per i servizi che offre, per i collegamenti, per la logistica, per un mercato che non ha stagionalità, anche se appunto non è grandissimo. Se si cerca un'attività commerciale ad alta resa, ecco, la costa sicuramente interessante, appunto qui però c'è da tener conto della stagionalità e di un certo margine di rischio, a mio avviso, in mancanza di una strategia chiara. Se invece si vuole produrre, ecco, la Slavonia rimane l'area più indicata perché ha costi di esercizio leggermente inferiori, però anche qualche limite di collegamento, di logistica e di servizi.
1: Quali sono gli errori più comuni da evitare, soprattutto per gli imprenditori italiani che si insediano in Croazia?
0: Un errore che ho commesso spesso in questi anni è stato quello di dare per scontato che le cose potessero essere fatte come avevo sempre fatto fino a quel momento. In altre parole, mi comportavo pensando di essere ancora in Italia. Cercare di pensare con il proprio parametro, con il parametro di coloro che ci sono attorno è fondamentale, perché solo così si può riuscire a trovare la chiave giusta per trasmettere il nostro personale modo di fare impresa. Altra situazione che spesso accade qui è quella di sopravvalutare i vantaggi burocratici e fiscali che ci sono, ma non sono l'unico motivo per venire a fare imprese in Croazia.
1: Generazioni Mobili On Air si ferma qui, aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
9: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
10: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Milano, dove al Piccolo va in scena fino a domani Circo Zarathustra. Nietzsche in pista, regia di Leonardo Petrillo con Violante Placido e Ennio Coltorti.
11: L'eterno ritorno è un insegnamento etico. Agisci in modo che ogni tua azione viva oltre la vita. Sarà un frammento dell'eternità e allora sarà gioia, non condanna a ripetere.
12: Circo Zarathustra parla esattamente del testo famosissimo di Nietzsche, Così parlò Zarathustra. È ispirato a questo testo e naturalmente anche a tutta l'opera di Nietzsche. Così parlò Zarathustra in realtà è un testo particolare, è già in qualche modo teatro. Già leggendolo sembra che ti chieda di essere letto ad alta voce, dà la sensazione che voglia essere attraversato e non spiegato. E quindi è come dire, è già insita la necessità di teatralizzare quando lo si legge, tanto è vero che viene impostato secondo un concetto di favola, di fiaba simbolica, un racconto visionario, che è ancora oggi in grado di parlarci, di farci ragionare sui grandi temi del presente.
11: Prima di me il mondo è stato edipico, schiacciato dal peso del passato, e faustiano, proiettato nel futuro, invece è quello che è presente.
12: E quindi parla esattamente del mondo di Nietzsche, ma come in Così parlò Zarathustra, un mondo che viene poi impattato dall'inizio con il circo. Infatti Zarathustra, questo profeta che è stato preso da Nietzsche come avatar suo, quasi un alter ego. Zarathustra si scontra, una volta uscito dal proprio eremitaggio, perché passa 30 anni in solitudine, praticamente comincia a predicare la stessa età del Cristo, si scontra con la gente, col popolo, con la massa, si scontra proprio quando c'è uno spettacolo circense che viene riassunto in un funambolo che attraverso una corda sospesa nel vuoto attraversa, cioè va oltre, come poi diventerà l'oltre uomo, appunto, cercherà proprio di attraversare pericolosamente quel percorso difficile dall'uomo alla divinità, in pratica, o meglio dalla scimmia alla divinità, come dice Nietzsche. E nell'allegoria che lui presenta, un pagliaccio arriverà e lo farà cadere. E quindi Zarathustra poi lo seppellirà con tutti gli onori, perché il funambolo ha tentato di superare se stesso. E quindi, prendendo spunto da questo incipit di Così parlò Zarathustra, dove il circo è presente con funamboli, pagliacci, acrobati, eccetera, ha inserito il circo come cornice continua dell'apparizione di un Nietzsche che non è il Nietzsche dell'epoca, non è il Nietzsche dell'adesso, non è il Nietzsche del futuro, ma è il Nietzsche di sempre, un Nietzsche che rivive eternamente la propria vita.
11: Il funambolo è il simbolo dell'oltreuomo, sfida la forza di gravità, vive pericolosamente, cade o non cade, non c'è una terza possibilità, rischia ogni volta l'osso del collo per un misero applauso. Così supera l'uomo, ma basta un pagliaccio per farlo cadere.
10: Passiamo a Roma, dove al Quirino è in scena fino al 17 maggio Falstaff, l'arte di farla franca, liberamente ispirato a Shakespeare e Molière, con Emilio Solfrizzi, testo e regia di Davide Sacco.
13: Di cosa parla Falstaff, l'arte di farla franca? È un'iperbolica storia di Sir John Falstaff, naturalmente, che noi estrapoliamo da due grandi miti, uno shakespeariano, ovviamente, il Falstaff, e uno moleriano, che è il Don Giovanni. Due personaggi che ho sempre creduto estremamente collegati l'uno con l'altro, come se fossero uno la resistenza dell'altro. Due personaggi che si lanciano nella vita nella maniera più spudorata, pericolosa, iperbolica, acrobatica possibile. Naturalmente uno slancio atletico di sentimenti così forte provoca pericoli, dubbi, perplessità, inciampi, incidenti, a volte più sornioni, a volte più comici e buffi, e altre volte un po' più profondi e determinati nell'anima. E in questo vortice di emozione si muove il nostro Falstaff. I protagonisti, chiaramente, a parte Sir John Falstaff, interpretato benissimo da Emilio, sono la carrellata di personaggi che si muovono attorno al mondo delle comare, quindi al mondo shakespeariano, fatto di persone misere a tratti, persone che non hanno un occhio più lungo del loro orticello, del loro tornaconto piccolo e esile, mentre Falstaff naviga su totalmente altri mari, mari della filosofia, mari della libertà su tutti. E come dicevo, quello che ha in comune il Falstaff e Don Giovanni è proprio l'intraprendenza del vivere, il coraggio del vivere oltre ogni misura, ogni oltre slancio, con quella forma di atletismo che appartiene solamente ai poeti e agli artisti.
10: Andiamo a Palermo, dove al Biondo è in scena fino a domani Lady Di, regia di Pino Amendola, con Annalisa Favetti.
14: Ma che ci faccio qui fuori dalla macchina? Ma chi siete? E Dodi dov'è? Rispondete, per favore! Io dovevo diventare regina! Si risponde ad una che doveva essere regina!
15: Lady Diana è uno spettacolo per me importantissimo, anche per la mia carriera, l'ho voluto fortemente, ho fatto la supervisione, scritto da Clelia Ceramelli con la regia e la grande collaborazione anche con Pina Mendola, con cui lavoro da tanto tempo. È uno spettacolo che è nato e stato pensato durante il Covid e volevo raccontare una donna, volevo raccontare tutte le contraddizioni di una donna, e parte dall'incidente, fa un percorso emotivo nell'aldilà particolare, curioso, surreale, dove lei ricerca dentro queste lamiere da cui parte dall'incidente, ricerca dei pezzi della sua vita.
14: Con Sara e Jane ci siamo viste all'obitorio, non so perché fossimo là, ma loro mi guardavano e piangevano, mi guardavano e piangevano. Doveva essere morto qualcuno di importante.
15: Diventa una ricerca di amore, perché è una donna che voleva assolutamente essere amata, una donna che, mi hanno detto, anche instabile nelle sue contraddizioni, però una donna che ricercava fortemente la sua libertà, e quando ha capito che non poteva averla ha preso in mano il suo ruolo e l'ha donato agli altri. Questo è molto importante anche proprio come figura, come icona. È logico che tutto attraversa la mia persona e la mia vita, quindi attraverso la sua vita, che ho studiato tantissimo, passa anche la mia vita, e quindi per me è un grande percorso emotivo questa ricerca di una donna, una grande donna amatissima, che voleva essere felice, forse meno importante, ma più felice.
14: Oh, io sono la principessa clandestina nel Palazzo Reale, nuda.
16: Rimane questa icona del XX secolo, forte, carismatica, in gamba, e rimane il fatto che ha vinto l'amore, anche che la gente gli ha dato, che ha capito i suoi sentimenti, e quindi lei, piena d'amore, piena di voglia, di forza, di vincere, di vivere, è morta, ma è rimasto il suo amore.

0: Seminiamo a Milano, dove all'Elfo è in scena fino al 31 maggio Dentro la tela, indagine su Artemisia di e con Cinzia Spanò.
1: Il nostro obiettivo è reinventare la realtà, cucirla addosso al nostro cliente, creare ogni volta un vestito che può stare bene a lui e a lui soltanto. E questa riabilitazione oggi non può più passare soltanto dalle chiuse aule di tribunale.
2: Dentro la tela è la storia di Mara Landolfi, una conduttrice e ideatrice di una trasmissione televisiva che ha come oggetto quello di indagare e approfondire delle vicende giudiziarie che hanno come protagonisti degli uomini che sono facoltosi. La trasmissione ha una facciata totalmente indipendente, ma noi scopriamo quasi subito nel corso dello spettacolo che tanto indipendente non è, tanto che appunto lo studio che sta dietro questa trasmissione televisiva in realtà prende dei soldi da questi clienti facoltosi per ripulire un po' l'immagine, facendolo attraverso l'azione di Mara e una comunicazione che, grazie anche ai social che sono legati a questa trasmissione, va un po' a sovrapporsi alla verità, creando una seconda verità, che è un po' quello che vediamo anche oggi. A volte gli algoritmi fanno impennare delle notizie che diventano più vere del vero.
1: Una trasmissione che ha una facciata indipendente, ovviamente, ma dietro ci sono finanziamenti importanti, insospettabili, aggressivi. Neanche noi immaginavamo tutto questo ritorno economico.
2: Protagonisti, oltre a Mara Landolfi, ovviamente ci sono i soci di questo studio, che sono tutti evocati perché lo spettacolo è in realtà un monologo dalla voce e dallo sguardo della protagonista. E poi ci sono un cliente che andrà un po' a scompigliare l'andamento di questo progetto cinico e crudele, anche feroce, di Mara Landolfi e i soci, e che è un uomo chiamato l'ingegnere che fa parte del passato di Mara Landolfi, un passato in cui è coinvolta anche la figlia di Mara Landolfi, una bambina che a un certo punto sviluppa come delle reazioni a un trauma, smette di parlare e comincia a disegnare, poi dipingere per comunicare col mondo. E questa bambina, questa Gaia, è legata a questo nuovo cliente, perché il nuovo cliente è il maestro di matematica di quando Gaia era piccola.
1: La psicologa ci disse di non preoccuparci, che non era detto che fosse avvenuto qualcosa. I test proiettivi non avevano fatto emergere nulla. Il mondo dei bambini è un mondo misterioso, a volte le cose non sono come sembra, ma i disegni continuavano a peggiorare.
2: In scena, in questo spazio candido, neutro, disegnato di volta in volta dalle bellissime luci di Nando Frigerio e anche da delle scritte come fossero dei titoli di un capitolo che vanno a scandire le varie scene e che piano piano smettono di essere tanto ordinate, ma vanno un po' a scomporsi, a frammentare, proprio come il mondo di Mara Landolfi, della protagonista, quando decide, passando attraverso questo varco emotivo doloroso, vertiginoso, che la porta a indagare che cosa era accaduto.

0: accaduto a sua figlia quando era piccola, fino a permetterle di attuare su di sé una vera trasformazione, un cambio di sguardo.
1: C'è sicuramente qualcosa, ci deve essere, altrimenti Gaia non avrebbe insistito.
2: Concludiamo con il segnalarvi che sono iniziate le rappresentazioni di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, in scena fino al 28 giugno, Alcesti, Antigone, I Persiani, Iliade. Ne parleremo nelle prossime puntate. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone @radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini, regia, appuntamento a sabato prossimo alle 14:15, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
1: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
0: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
1: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
0: Ecco qui.
1: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo...
2: 463?
3: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
4: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
5: Torna a Vicenza Focus on PCB, l'evento europeo per chi integra l'elettronica nei propri prodotti. Due giorni dedicati all'intera filiera dei circuiti stampati, produttori EMS e fornitori specializzati. Conferenze, competizioni IPC e hub dedicato a chi fa impresa. 13 e 14 maggio, ingresso gratuito su focusonpcb.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
14: English Bit di Giulia Crivelli.
15: Commute. Commuting in 2050. Will we be traveling to work in hyperloops? Alla luce delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti e non solo sui robotaxi e dal Giappone e Cina su treni sempre più veloci, in molti si chiedono come si muoveranno i pendolari tra più o meno 25 anni nel 2050. Anche se sappiamo che è difficile fare previsioni sugli sviluppi della tecnologia, basti pensare, ricorda l'autore dell'articolo, a 2001 Odissea nello spazio, film del 1968 che non si è, per così dire, tradotto in realtà, o alla serie Spazio 1999, una serie degli anni 70 che immaginava una colonia sulla Luna che, come sappiamo, non esiste ancora, anzi.

0: il nuovo sbarco sulla Luna di astronauti è stato posticipato al 2027. To commute è il verbo che indica lo spostarsi per andare al lavoro, come vedremo tra un attimo. La seconda parte del titolo citato possiamo tradurlo con viaggeremo verso il luogo di lavoro con degli acceleratori, ma torniamo a commute, verbo regolare, to commute, commuted, commuted. She commutes from London to Oxford every day. Ogni giorno va da Londra a Oxford per lavoro. He spent one year commuting from New York to Chicago. Trascorse un anno facendo il pendolare tra New York e Chicago. I live within commuting distance from Dublin. La distanza che separa il posto dove vivo da Dublino mi permette di fare il pendolare, potremmo tradurre. People are prepared to commute long distances if they are desperate for work. Le persone sono disposte a coprire lunghe distanze per raggiungere l'ufficio se hanno disperatamente bisogno di lavorare. Commute è anche sostantivo. I have only a short commute to work. Devo fare poca strada per arrivare al lavoro. Commute è in parte un false friend. Suona un po' come il nostro commutare o commutazione, nel senso legale, ad esempio, di trasformazione di una pena o di una sanzione, che invece si dice commutation. He obtained a commutation of the death sentence to life imprisonment. Ottenne la commutazione della pena di morte in ergastolo. Tornando al titolo citato, notiamo la parola hyperloop, iperbole di loop, che significa cerchio, rotonda, ma anche acceleratore di particelle. The road went into a huge loop around the lake. La strada si trasformava in un grande tondo lungo lago. He tied a loop of rope around his arm. Si legò una corda intorno al braccio. Si può usare anche in senso figurato. His mind kept turning into an endless loop. La sua mente continuava ad avvilupparsi, si perdeva in ragionamenti avviluppati su se stessi, potremmo tradurre. Loophole è la scorciatoia in senso negativo. A legal loophole è lo stratagemma giuridico che permette di aggirare una norma. Loopy è un aggettivo che indica perdere le staffe. He will go loopy when I tell him what you said. Diventerà furioso quando gli riferirò quello che hai detto.
1: Radio 24. La passione. Si sente.
2: Non mi capisci.

0: Lui e Nio, questa è Casa, la sigla che abbiamo scelto per questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddi e Matteo Bussola. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, buon sabato.
0: Anche oggi a distanza, ma sono settimane impegnative per entrambi, anche perché sono le settimane in cui si va molto nelle scuole, si gira l'Italia per incontrare ragazze e ragazzi di tutta l'età. Insomma, è quel mese di maggio, no? Dove magari abbiamo rimandato un po' di appuntamenti durante l'anno, dicendo sì, poi li facciamo a maggio.
1: E, sì, sì.
0: E maggio è infinito, diciamolo.
1: Si concentra tutto nell'iper mese di maggio, poi tra l'altro incontrare i ragazzi e le ragazze in questo periodo dell'anno è un gusto, perché li vedi già tutti proiettati verso la fine della scuola, chi banalmente verso la conclusione dell'esperienza scolastica, chi verso gli esami, chi verso quasi la maturità, li vedi che già cominciano a pensarci, cominciano a preoccuparsi, quindi è davvero un'esperienza di grande intensità emotiva.
0: Anche oggi parleremo di scuola, lo faremo proprio tra un attimo, partendo dalle gite, ma come sempre tanti argomenti, tante storie, tante voci delle nuove generazioni, voci che poi potete riascoltare attraverso il podcast che potete scaricare dal sito radio24.it. Trovate anche tutti gli altri episodi, poi potete così incrociarci sui social. E poi c'è la musica emergente, la musica che solo noi passiamo, la musica come quella di Dedo col suo Fatelo Dire.

0: Fatelo dire, canta Dede, con questo fatelo dire accogliamo il primo ospite di oggi. Sì, parliamo di scuola, ma lo facciamo dal punto di vista delle gite scolastiche. È uscito un articolo in questi giorni sulle pagine bolognesi di Repubblica a firma della collega Emanuela Giampaoli, che segue quotidianamente la vita all'interno delle scuole bolognesi e non solo, dà molta voce alle ragazze e ragazze, quindi ogni tanto ci piace sfruttare anche i suoi spunti, come questo. Appunto di una gita autogestita a Parigi e si è svolta qualche settimana fa, e appunto parliamo del liceo Sabin, e con noi c'è uno dei rappresentanti di istituto ed è una delle voci delle proteste, perché insomma questa gita è stata una protesta non l'unica, c'è un bellissimo manifesto degli studenti del Sabin che ho letto attentamente, dove insomma si mette al centro la scuola, e sono quelle proteste, quei manifesti, quel metterci la faccia e metterci la voce, energie e teste, che poi sono una dimostrazione di amore nei confronti della propria scuola. Quindi diamo il benvenuto a Riccardo Pedini. Ciao Riccardo.
1: Salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Quanto ami la tua scuola?
1: La scuola e le superiori sono davvero un periodo magico, specialmente il mio Sabin a Bologna, è davvero una scuola alla quale sono ovviamente affezionato, ampiamente affezionato, poi io sono in quinta, quindi c'è un vissuto importante.
0: E però questa affezione appunto si trasforma anche non solo in frequentazione, ma in voglia di cambiamento.
1: Assolutamente. Per cosa si è affezionato si cerca poi sempre il meglio, sempre di migliorare.
0: Ok. Parlaci di questa gita, come mai una gita autogestita?
1: Beh, allora, la gita autogestita nasce da un problema che ha poi attraversato tutte le scuole in Italia, ovvero l'imposizione di un tetto massimo di spesa di 140.000 euro per le aziende appaltatrici. Uh-huh. Questo ovviamente non permette più a scuole grandi, poi come la mia, 1.700 studenti, di garantire le gite alla maggior parte dell'istituto. Beh, noi siamo in 1.700, se pensiamo a un tetto massimo di 140.000 euro, questo vorrebbe dire meno di 100 euro alla persona. Si riesce tranquillamente a dedurre appunto che non c'è spazio più per le gite come erano una volta, ecco.
0: Ok.
2: Riccardo, ma l'esperienza della gita, diciamo così, no? viene resa inaccessibile solo a causa di questo lievitare dei costi, no, che ci stavi raccontando, di questa miopia, mi verrebbe da dire, nei confronti di quella che è da sempre è stata considerata un'esperienza formativa, forse quella più attesa, diciamoci la verità, no? dagli studenti durante il corso dell'anno. Oppure viene resa difficoltosa, mi spingo, mi avventuro, anche a causa, che ne so, di certi genitori particolarmente apprensivi che nel corso del tempo hanno chiesto sempre maggiori garanzie di sicurezza, di trasparenza, di gestibilità, cioè questa iperregolamentazione, no? di cui poi sono gli studenti a fare le spese. È solo una questione economica o forse una questione, mi verrebbe da dire, culturale?
1: Allora, questo sicuramente tocca diversi fattori. Diciamo, da un lato c'è un'iperapprensione da parte dei genitori, una burocrazia davvero pesante, dall'altro c'è la realtà dei fatti. Questo tetto massimo non è stato imposto appunto causa apprensioni varie, ma piuttosto è stata messa come misura antitrust per osteggiare la corruzione, il riciclaggio di denaro, ovviamente tutte cose positive, ma tralasciano comunque un aspetto importante per gli studenti.
0: Cosa vuol dire una gita autogestita? Intanto avete lasciato a casa i professori o li avete accolti tra di voi?
1: Allora, io sono andato a febbraio, 5 giorni a Parigi, i professori non sono potuti venire dato che avrebbero saltato lavoro, ecco, non avendo l'assenza giustificata in questo caso, e quindi sì, solo con la classe, con lo studente.
0: E cosa cambia tra una vacanza di 5 giorni con degli amici e una gita scolastica invece autogestita di 5 giorni?
1: Beh, allora ovviamente serve un certo tipo di maturità, serve mettersi, impegnarsi, studiarsi un itinerario, confrontarsi anche con quelli che sono i propri professori per capire cosa si potrebbe andare a guardare, magari per ampliare il programma, non lo so, di arte piuttosto che di storia, ecco. E niente, poi essere insieme col gruppo classe sicuramente fa molto, sono situazioni che si possono creare solamente in quelle circostanze, ecco.
2: Riccardo, le gite autogestite, manifesti come il vostro, insomma, no? anche occupare come avete fatto, cioè sono tutti modi per per dichiarare che i ragazzi dovrebbero forse essere maggiormente coinvolti, non dico tanto nei processi decisionali, ma magari nello stabilire obiettivi, priorità, insomma, che banalmente si chieda loro cosa ritieni importante per te della tua esperienza scolastica? Cioè, ti faccio una domanda super retorica, oggi lo si fa abbastanza secondo te?
1: Ah, io credo che bisogni mettere al centro i ragazzi, diciamo responsabilizzarli e farli capire qual è realmente il valore dell'impegno. Il valore dell'impegno che ovviamente perpetrato nel tempo porta poi ad avere in un futuro adulti importanti, ecco. Io posso parlare della mia esperienza, davvero è bello comunque impegnarsi, ma purtroppo non è scontato, vediamo appunto molto spesso, diciamo, molte persone non troppo appunto interessate a quello che è anche un impegno di tipo extrascolastico, perché sommersi di studio piuttosto che di attività sportive, ci sta ovviamente, però sì, è importante ricordare come alla fine l'impegno sia centrale.
0: Manca un mese o poco più alla maturità, qual è il tuo termometro?
1: Sarà sicuramente impegnativa, ancora siamo concentrati sulle ultime verifiche, dopo si inizierà a studiare in maniera intensiva per l'esame, sono positivo, però mai esserlo troppo.
0: Grazie Riccardo, grazie davvero a te, a tutte le tue compagne, i tuoi compagni di classe, ma anche di tutto il team, insomma, che gestisce il Sabin, che lo tiene vivo e lo anima, Liceo Sabin di Bologna, anche lì trovate tutto sui social. Ciao e grazie, ciao Riccardo.
1: Grazie mille, ciao, ciao. Buona continuazione.
0: Noi ci fermiamo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, in Toscana sulla 1 il traffico è bloccato fra Calenzano e il bivio A1 variante per un veicolo in fiamme in direzione Milano. È sempre un incidente, inoltre a provocare code sulla 56 tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia. Per lavori si viaggia tratti incolonnati sia verso Milano fra Desenzano e Brescia Est che in direzione Venezia tra Montebello e il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta. Ci spostiamo quindi nuovamente sulla statale 35 Milano Meda per un incidente oramai risolto, si viaggia in coda tra Seveso e Bovisio Masciago in direzione Milano. Questa la situazione al momento, le prossime novità fra un'ora circa, più tardi.
3: Non mi capisci.

0: Meno cose da dirti, canta Flamen. Invece la nostra prossima ospite ne ha molte di cose da dire e da dirci. Matteo, una vecchia conoscenza, adesso vecchia però la grossa, perché insomma ha 27 anni adesso, Fatima, e quindi, però abbiamo seguito la sua storia e ci piace averla di nuovo ospite oggi, perché insomma questa storia è diventata un libro ed entriamo un po' nella settimana dei libri.
1: Sì, libro La bambina che nessuno vedeva, edito da On, che è una storia che parla proprio della storia della nostra protagonista, che attraversa abbandono, orfanotrofio, rinascita, grazie alla nuova famiglia che l'ha accolta. E tra l'altro, a proposito di libri, forse vale la pena ricordare che la prossima puntata di Non mi capisci sarà proprio in diretta dal Salone del Libro, sabato prossimo dalle 14.30 alle 15.30, e anche di libri di giovani scrittrici parleremo a lungo.
0: Saremo in diretta appunto dalle 14.30 nel nostro studio all'interno dello stand del gruppo Sole 24 Ore, un sacco di ospiti. Con noi ci sarà Ilaria Camiletti, scrittrice che già abbiamo incontrato ma starà con noi tutta l'ora. Ci sarà Teresa Cherubini, fumettista, che terrà all'interno del salone un bellissimo laboratorio sui supereroi, quindi parleremo anche di quello. E musica dal vivo con Io Meg, è una giovane cantautrice che insomma ci accompagnerà in questa puntata. Insomma, sarà bello come sempre, perché poi il salone è un crocevia di idee, di teste, di testi, di sudore, e quindi insomma staremo insieme un'ora, vi aspettiamo anche lì live. Non ci sarà invece Fatima, per quello l'abbiamo voluta qua con noi oggi. Fatima, ciao.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, storicamente io sbaglio il tuo cognome, quindi lo lascio dire a te.
2: Sì, Sar Nicola.
0: Sar Nicola, guarda, avrei sbagliato anche questa volta, e scusami. Attivista, biologa, stai ancora studiando biologia, founder di Adopt Life, che è un portale, un giornale online dedicato appunto all'affido e all'adozione, che è la tua storia. Tu sei partita dalla tua storia per appunto diventare un po' un punto di riferimento, no? Di cosa voglia dire vivere l'esperienza dell'affido, dell'adozione, parlarne, darne voce, dare anche consigli. E adesso tutto questo è diventato questo libro che citava Matteo un attimo fa, La bambina che nessuno vedeva. Adesso ti senti vista?
2: Sì, finalmente sì, e questo libro ne è il segno. Io da piccolina sognavo di lasciare un segno e finalmente, ecco, mi sento di averla, di avercela fatta. E questo è un obiettivo bellissimo che immaginavo da tanto tanto tempo, poi ecco che l'occasione è arrivata. Mm-hmm. Sì, è un libro che racconta le mie tre vite, come ho sempre detto e ne ho parlato in questo libro. Perché nella prima sono nata da un ventre di una donna stanca che mi ha amato come ha potuto, la seconda nelle braccia di chi mi ha scelta quando io appunto non potevo scegliere nulla, e tra queste due nasci che c'è appunto un vuoto che mi ricorda appunto l'orfanotrofio, freddo pieno di letti allineati, c'è l'odore dell'orfanotrofio, c'è la paura di non appartenere più a nessuno. E c'è soprattutto la domanda che moltissimi ragazzi adottati come me si sono posti nel percorso della propria crescita: chi sono, se mi sono staccati dalle mie radici, se è giusto anche esplorare le proprie radici. È un racconto a 360 gradi sull'adozione, ma ho approfondito anche la mia figura materna. Mm-hmm. Quindi raccontando anche un po' quali sono le difficoltà per cui una madre un giorno arriva e decide di abbandonare il proprio figlio. È un lungo viaggio.
1: Sì. Fatima, senti, mi ha molto colpito, no, la tua frase di apertura quando dicevi, no, tu sei stata nella tua prima vita figlia di una madre che ti ha amato come ha potuto. E leggevo che fra le domande più difficili, no, da porsi, che poi una ragazza che la tua storia continua a farsi negli anni, ci si continua a chiedere perché una madre abbia deciso di cancellarti, tra virgolette, dalla sua vita. E si trova a un certo punto una risposta a questa domanda, tu l'hai trovata?
2: L'ho trovata con tanto, tanto, tanto lavoro e sofferenza, perché per tanti anni mi sono sentita sola, abbandonata, e quindi molte volte mi sono sentita sbagliata, quasi ad essere un errore. Infatti nel libro c'è una frase fortissima che ho scritto: è scusa se sono nata, scusa se esisto, perché magari se non esistevo, non, mia mamma avrebbe avuto un peso in meno, probabilmente. Questo è quello che pensavo. Adesso con un lavoro meraviglioso che i miei genitori adottivi hanno fatto, soprattutto mi hanno fatto capire che il passato non va odiato e non va odiata una mamma che comunque, nonostante tutte le difficoltà, ti ha dato comunque una vita.
1: Certo.
2: E quindi io non la odio assolutamente.
0: E questo sguardo lo si riesce anche a portare nelle altre ragazze, negli altri ragazzi adottati che magari ti chiedono aiuto o ti chiedono una mano, ti chiedono una direzione. E se si riesce appunto a dare questo aiuto e se per te ogni volta è un po' rivivere la tua storia.
2: Purtroppo, come dico sempre, ogni storia e lezione è diversa, è personale, quindi ognuno ha un proprio vissuto che può essere paragonato, ma è diverso. Io spero, che con la mia esperienza, anche con questo libro, possa far capire loro che avere anche dei sentimenti negativi sulla propria mamma, sulla propria papà biologico, anche sui propri fratelli biologici, che molti ragazzi che sono stati adottati con l'adozione internazionale hanno anche fratelli alle spalle. Non è sbagliato, non è sbagliato avere pensieri che magari possono sembrare quasi incomprensibili, perché se io adesso ho una famiglia, perché penso alla mia mamma biologica? Potrei pensare alla mia vita attuale. In realtà fa parte anche del processo, dell'elaborazione e spero che con questo libro possa arrivare a loro e lasciare un messaggio positivo che ispiri loro anche ad accettare la fragilità che molte volte i ragazzi adottati respingono per paura, anche per riaprire delle ferite.
1: Fatima,
2: Spero e soprattutto è importante anche il lavoro che i genitori adottivi fanno, nel senso che devono aiutare il
1: certo.
2: proprio bambino ad esplorare e ad esplorarsi.
1: Fatima, ma in questo senso a volte capita magari di provare sentimenti, diciamo così, negativi anche nei confronti dei genitori adottivi, cioè quando si arriva in una nuova famiglia, no? Ci si immagina che un bambino dovrebbe essere necessariamente contento, necessariamente felice, ma c'è un tempo invece in cui bisogna anche imparare a fidarsi dei nuovi genitori?
2: Assolutamente sì, ma la fiducia è una cosa che arriva con il tempo. Anzi, magari molti genitori adottivi sentono anche di volersi sentire gratificati. Però ecco, questo, la gratitudine è un tema ampio. Come dico sempre, noi ragazzi adottati non siamo fortunati, perché diciamo, l'abbandono non è una questione di fortuna. Non siamo anche eroi, non siamo stati salvati. Anche questo senso di eroismo che c'è intorno al concetto dell'adozione è totalmente, secondo me, sbagliato. E un genitore, magari quando si sentirà dire o si sente dire attualmente da un proprio figlio che non è il genitore vero, che vuole ritornare dai propri genitori biologici, non si devono arrabbiare, perché in quel momento si sta esternando, finalmente, forse dopo tanti anni di chiusura totale, ciò che un figlio prova, e in quel momento lì va accolto, va detto anche sì, ok, non sono il tuo genitore vero, però spero che tu capisci che tutto l'amore che ti sto dando è reale, spero che un giorno mi riconosci quello che è l'affetto per me, ecco.
0: E questo è il cuore, questa è l'anima della bambina che nessuno vedeva di Fatima Sar Nicola. E ricordiamo On, libri che lasciano il segno, che è il nuovo marchio editoriale lanciato da Alfa Test. Grazie Fatima, in bocca al lupo per il
2: Grazie
0: libro. Ciao, un abbraccio, ciao ciao. Noi ci fermiamo, ma torniamo tra pochi minuti con Non mi capisci.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets, scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario: prima di ogni investimento leggi il prospetto, KID e le condizioni definitive. Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Anche in viaggio fatti guidare dal gusto e scoprirai il panino frescotto. Soffice, profumato e gustoso prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone. Deliziosa stracciatella e crema di rucola racchiusi in pane croccante. Vieni a provarlo.
12: Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
14: E ora la sfida finale. Cocktail.
15: Spritz al tramonto.
14: Colazione.
15: Cappuccino vista mare.
14: Estate.
15: Crociera all'inclusive con Costa.
14: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
18: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
19: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
20: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
17: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti, pensiamo a tutto noi.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
22: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Non mi capisci.

piangere. Loro sono Pablo Taglia la Tela, Bianca Bracco, Giuseppe Amodio, Emanuele De Luca, Giuseppe Manzo. Sono il primo amore. Primo amore è, li trovate sui social, e con questo primo amore riprende questa puntata di Non mi capisce. Lo fa con una storia bella, una storia anche faticosa, una storia di

0: ad alcuni pericoli, ad alcune possibilità che magari un ragazzo di 18-20 anni non mette minimamente in conto nel proprio prossimo futuro, e invece a volte, ahimè, può succedere.
1: Salvato a 20 anni dal trapianto dei polmoni, oggi è testimone nelle scuole del dono ricevuto. Questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul giornale di Vicenza, a firma di Matteo Carollo. Racconta la storia di Michele. Michele Dalla Valle, 24enne, un giovane di Mussolente, vicino a Bassano del Grappa, appunto salvato grazie al trapianto di entrambi i polmoni, e oggi incontra tantissimi coetanei, tantissime ragazze e ragazzi più giovani, proprio per parlare della donazione degli organi. Ciao Michele, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Intanto come stai? Che è sempre la domanda che uno dà per scontato, ma invece è fondamentale.
2: Esatto. Io lo dico sempre: nel nostro caso, dopo un trapianto, dopo un dono del genere, non è assolutamente scontato, ma sto molto, molto bene. Adesso è passato tutto e quindi si corre.
1: Anche perché tu, insomma, hai scoperto di essere ammalato, che eri un bambino, eri un ragazzino, però il trapianto l'hai avuto 4 anni fa, quindi eri già adulto.
2: Sì, un anno e mezzo fa ho fatto il
1: Un anno e
2: trapianto,
1: mezzo
2: esatto.
1: fa, scusa, ok. Come ci si approccia a 21-22 anni a un trapianto di entrambi i polmoni? Ci spieghi l'attimo prima dell'entrare?
2: Certo. Allora, sicuramente è un bel fulmine che arriva. Poi nel mio caso, ovviamente, avevo già la malattia da diversi anni, ero già in cura all'ospedale di Padova, e quindi ero già abituato, diciamo, a vivere con dei compromessi, avere già una terapia, a dover seguire delle regole, però per il resto riuscivo comunque a fare tutto. Poi però, quando è arrivata la notizia, diciamo che comunque mi ha abbastanza spiazzato, perché soprattutto a un'età così giovane, no? Non è di certo la cosa che ci si immagina di dover affrontare. Però io l'ho vista sempre come un'opportunità di esserci ancora e di avere appunto questa possibilità di tornare a stare meglio. Quindi sicuramente tantissima ansia, perché ci si deve fidare di qualcun altro, perché l'operazione, insomma, è complessa, però è un'opportunità bellissima. Poi se tutto va bene, come nella maggior parte dei casi, si torna veramente a una vita fantastica.
0: Si torna a una vita fantastica, Michele, ma in un certo senso l'operazione è solo una percentuale della faccenda, perché poi tu hai avuto una degenza molto lunga, quasi 4 mesi in ospedale, ma soprattutto leggevo, hai dovuto reimparare in un certo senso tutto da
2: Esatto.
0: zero, a respirare, a camminare. Cosa succede in quel periodo? Cosa si impara su se stessi?
2: Allora, diciamo che appunto nel mio caso ho fatto un po' di fatica a svegliarmi dopo l'operazione, quindi ho fatto circa due settimane di rianimazione, di coma farmacologico. Poi quando siamo riusciti, insomma, a ritornare un po' a posto, ho iniziato un po' a risvegliarmi, e poi però ero costretto a letto, non potevo mangiare, non potevo bere, perché avevo la tracheostomia, il supporto degli alti flussi per la respirazione, quindi era fisicamente complesso fare tutto. Poi pian pianino, però, una cosa alla volta, con il passare del tempo, sono riuscito, insomma, a recuperare le forze, quindi dopo qualche giorno sono riuscito a rimettermi seduto, poi a cominciare gli esercizi di fisioterapia respiratoria, e poi finalmente, diciamo, mi sono alzato in piedi, e dopo aver tolto la tracheostomia sono riuscito anche a ricominciare a parlare. Quindi diciamo che mi sono sentito limitato sia per quanto riguarda il fisico, ma anche proprio mentalmente, no? Perché ci si trova a. Io poi sono una persona che non riesce mai a stare ferma e voglio arrangiarmi a fare tutto. E vedere che c'è la necessità di essere assistiti invece per qualsiasi cosa è abbastanza. Mette a dura prova, ecco. Però insomma, pian piano si riesce a fare tutto, e quindi insomma poi anche con l'aiuto dei medici, della mia famiglia, sono tornato in forma e l'abbiamo passata, ecco.
1: E adesso appunto c'è questa attività, tu,

0: un lavoro, fai sport, fai palestra, però dedichi anche tempo appunto a entrare nelle scuole, a incontrare ragazze e ragazzi insieme all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, per portare la tua esperienza e portare il tuo messaggio. Che domande ti fanno?
1: Allora sì, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole prima con il progetto Giovani Ambasciatori del Dono, quindi la Regione Veneto ha scelto 9 testimonial, tutti trapiantati under 35 e adesso andiamo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza. E diciamo che i ragazzi si concentrano di più sull'aspetto umano e l'aspetto insomma un po' più emotivo anche di quella che è l'esperienza di trapianto, quindi ci chiedono spesso se conosciamo appunto chi è il donatore oppure la famiglia del donatore. Questa è una cosa che non si può sapere, insomma ci sono delle regole da rispettare, però una delle altre domande che ci pongono molto spesso è: che cosa diresti al tuo donatore se lo avessi davanti? E per me è una domanda bellissima, a cui però c'è sempre una risposta che un po' spiazza i ragazzi, perché noi diciamo sempre guarda che il donatore è qui, ce lo avete davanti, perché è sempre con noi, ognuno ha il proprio donatore sempre con sé, e io dico anche la mia voce, tutto quello che io dico quando faccio anche testimonianza si sente anche grazie al dono che questa persona ha fatto, quindi è sempre nostra compagnia, ecco.
2: Michele, questo secondo me le tue ultime parole sono lo spot migliore a favore dell'AIDO, a favore della donazione degli organi, dell'importanza, no, di questo tipo di generosità. In questo senso ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, per quella che è la tua impressione, non solo nelle scuole, quanta disinformazione c'è ancora oggi in questo paese? Quanta paura anche, no, da un certo punto di vista rispetto a questa possibilità? Che cosa registri quando vai in giro e parli con le persone in questo senso?
1: Allora, secondo me tutte le opposizioni che riscontriamo anche quando magari si rinnova la carta d'identità o comunque si va a parlare con le persone, diciamo che la maggior parte dei casi è tutto dovuto a una disinformazione, no? Quindi per fortuna c'è AIDO, ci sono altre associazioni, ci sono altri metodi per poter dare il proprio consenso alla donazione. Però ho visto che AIDO è impegnata in tantissimi fronti proprio per combattere questo fattore di disinformazione, quindi ora sono presenti sui social, sono presenti anche con delle serate per magari le persone più adulte e vanno nelle scuole per i ragazzi, però tutte quelle che sono le opposizioni e i possibili dubbi che le persone hanno riguardano dal fatto di non sapere come funziona praticamente la donazione e la certificazione, diciamo, della morte della persona.
0: Mm-hmm. E, Michele, si dicevi appunto le domande che ti fanno, come escono i ragazzi e le ragazze da questo incontro con te?
1: Allora, direi cambiati, ma non solo dal fatto di aver sentito la mia esperienza, ma anche quella degli altri ovviamente, ma anche dal fatto che vedono che anche la loro quotidianità può cambiare poi, perché sicuramente sentono il tema come molto più vicino, perché io dico sempre che pensiamo, no, che la donazione sia un tema un po' da adulti, forse da anziani, no, perché ci si avvicina alla fine della vita e quindi magari è un tema su cui si ragiona, però anch'io quando ho rinnovato la carta d'identità ai 18 anni, poi neanche 3 o 4 anni dopo ho avuto la necessità di dover ricevere, insomma, e quindi non è un tema così distante. Però io dico spesso anche ai ragazzi che facciano tesoro di quello che diciamo, più dal punto di vista di portare a casa il fatto di non dare per scontate le cose che hanno e che vivono, quindi non c'è la necessità di dover stare fisicamente male o dover ricorrere a un trapianto per cogliere qualcosa dalle nostre testimonianze, ma già il fatto di vivere in modo più consapevole e apprezzare di più quello che si ha, che magari altre persone non hanno, non riescono a fare, è già molto, insomma.
0: Michele, l'ultima domanda è per te. Se non ci fosse stato questo trapianto, ma forse non ci fosse stata neanche la malattia, ci hai mai pensato, saresti stato un 24enne molto diverso oggi?
1: Sì, assolutamente, però diciamo che mi sto impegnando con tutte le mie forze per dare alla malattia e a quello che mi è successo lo spazio che si merita, quindi il minimo indispensabile, perché poi giustamente ora sto meglio e anche durante il periodo in cui ero malato diciamo che cercavo sempre di ridurla al minimo indispensabile, quindi pensandoci solo quando andavo ai controlli. Quindi diciamo che sono comunque riuscito a studiare, sono comunque riuscito ad entrare nel settore che volevo raggiungere, fare il lavoro che mi piace, quindi fare il designer. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato, come ti dicevo, a cogliere diversamente, anche apprezzare le cose più piccole, però credo che insomma sarei una persona che forse viaggia di più, ecco, questo è l'unico compromesso, perché con l'immunosoppressione sono abbastanza limitato da quel punto di vista,
0: certo.
1: Però per il resto sono abbastanza soddisfatto.
0: Michele Dalla Valle, grazie davvero per essere stato con noi e insomma grazie anche per il lavoro che fai con le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Ciao!
1: Grazie a voi, buona giornata!
0: Ciao ciao! Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua, con Non Mi Capisci.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Via, via.
5: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
10: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
11: Non mi capisci.

0: ma da una matrice violenta. E se tu ora mi ascolti, capirai che la testa è la mia salvezza. Mi dicevi che eri indecente.
1: Carro armato, il singolo che stiamo ascoltando di un giovane cantautore bolognese, il cui nome d'arte è Matteo, insomma, è un nome d'arte che sarebbe più adatto a noi, di una certa età, noi che già ci fermiamo a guardare i cantieri con interesse, noi che mettiamo quella tipica postura con le mani dietro la schiena, no? Leggermente...
2: Certo, è l'aria di ma guarda cosa stanno facendo questi, adesso devo spiegarglielo io. Però sai che quando ho sentito questo soprannome ho pensato che forse ci può essere un'altra declinazione, ora il nostro ospite ce lo dirà, come in un certo senso di persona che sta assistendo al cantiere della propria vita. Vediamo se ci ho preso.
1: A 21 anni si chiama Martin Giovanella, è un musicista e produttore bolognese, ma il suo nome d'arte appunto è Umarelle. Ciao Martin!
3: Ciao ragazzi, è un grandissimo piacere.
1: Grazie a te. Allora, Umarelle, nome coniato dal mitico Danilo Masotti, insomma, pensa che io sono di Bologna, lo sai, siamo amici anche con Danilo, ma lo intervistai mille anni fa quando coniò appunto questo termine per definire di fatto il pensionato che guarda i cantieri. Ma certo, tu sei giovanissimo per essere un Umarelle, come mai hai scelto questo nome?
3: Ma era il nome che avevo pensato per una band in cui suonavo, una band punk, erano scarsissimi i miei amici e di base io pensavo di chiamarci Hugh, tipo Ugo in inglese, e Marel di cognome, però era troppo elaborato e allora ho scoperto che non c'era nessuno col nome Umarel e ho detto guarda, facciamo le robe semplici, insomma, quindi... è rimasto, diciamo.
1: Mm-hmm. Martin, parlaci di te. Chi sei? Come nasce la musica nella tua vita?
3: Ma io ho iniziato, almeno dai 6 agli 8 anni ho fatto musica, pianoforte, insomma lezioni private che ho odiato, tipo solfeggio, avevo una insegnante che veniva a casa e poi appunto ripudiando tantissimo la musica e in quel modo là mia madre mi ha salvato e mi ha messo in una scuola di musica dove si suonava in band, insomma, e c'erano ovviamente lezioni private ma servivano erano funzionali, insomma, ai brani che portavamo in saletta con la band. E lì insomma un po' tutto tutti i pianeti hanno iniziato ad allinearsi e insomma ho imparato il pianoforte, poi dopo la chitarra, poi il basso e poi infine la batteria, insomma tutti un po' gli strumenti che servono per autoprodursi, ecco. Quindi diciamo che tra gli 8 e i 13-14 anni tantissimo ho fatto questa scuola di musica in zona Rovere a Bologna, che non so se c'è ancora, però non ci vado da anni. Però appunto molto così, poi insomma al liceo, cioè alle medie ho iniziato a suonare un po' con i miei amichetti, avevamo un progetto che era molto più orientato verso il rock psichedelico e musica molto datata, ecco, e non avevamo quella vena avanguardistica che magari oggi abbiamo, ma è servito ovviamente per imparare a produrre. Io producevo su GarageBand dal telefono e poi dopo insomma ho comprato il computer, Logic, e da lì ho iniziato insomma a produrre. Mm-hmm. Un paio di cose, una cosa tira l'altra, ho iniziato Umarelle con una mia amica che insomma poi dopo ha deciso di fare altro, ma il primo disco è nato un po' così per caso quando eravamo in quarta liceo, io avevo 17 anni e niente, ora ho 21 anni e siamo al quarto disco.
2: Martin, hai imparato a suonare, hai imparato a produrre, hai imparato a gestirti, ma hai imparato anche a scrivere, perché l'autore dei testi delle tue canzoni, fra cui la bellissima Carro Armato che abbiamo appena sentito, sono tuoi, no? In questo nuovo progetto 1000%, tu alla fine sono tutte storie diverse di fragilità, no? C'è chi costruisce un'armatura come in Carro Armato, certo. Chi trasforma, no, il dolore in un rito collettivo come in Bouquet, chi difende l'innocenza come in Sassolini. E leggevo questa tua dichiarazione in cui tu dici che questo essere al 1000%, che dà il titolo a questo lavoro, non significa sentirsi forti, ma doverlo sembrare. Esatto. Ed è un'espressione che mi ha colpito molto da un ragazzo così giovane come te, cioè anche un ragazzo di 21 anni oggi patisce questa maschera che tante volte è costretto a portare?
3: Sì, assolutamente, guarda, io mi sono trovato più che altro in quest'anno e mezzo a dover fare delle scelte che mi hanno richiesto molto coraggio, molta forza d'animo, insomma, perché venivo fuori da, io ho fatto il Galvani, liceo scientifico, e insomma per pressioni esterne mi sono iscritto a ingegneria gestionale con la falsa speranza di fare soldi facili, però di base insomma è stata una delle scelte peggiori della mia vita, non ovviamente perché non è per fare un discorso anti-establishment, ero io non appropriato per il corso e dovevo capirlo che non era la scelta mia, ma era una scelta più imposta da più che altro da mio padre, perché mia madre mi ha sempre detto fai quello che vuoi, però è stata una scelta che insomma mi ha aggravato molto e mi ha deteriorato il mio stato mentale fino insomma a farmi diciamo impazzire. Io ho avuto delle due crisi abbastanza importanti e che sono culminate in un'ulcera da stress, insomma, e quella è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il punto d'inizio per il disco, insomma.
1: Andiamo ad ascoltare un altro brano del disco, di questo appunto 1000x1000 che è appena uscito.

0: Coccolina, questo è il singolo, è il brano che appunto apre la tua tracklist. Martino, un'ultima domanda. Usi parole come disco, come album? Ma lo sai che sono parole desuete, no? Per chi fa musica.
1: LP è la versione ancora più ultima. Sì. Un bel LP, un bel giro, un bel disco.
0: No, ti piace anche un po' questo sguardo analogico nei confronti della musica?
1: Ma assolutamente, guarda, più che altro mi piace molto fare le cose un po' come si facevano all'epoca, nel senso mi piace molto il fare supporti fisici per gli dischi, insomma fare CD, fare vinili, fare le magliette, fare i concerti, insomma questo modo un po', non vorrei dire obsoleto, ma certe persone oggi lo stanno rendendo obsoleto perché stanno puntando molti a fare le cose su Instagram, sempre più sui social, invece a me piace più insomma fare le cose, ecco, magari un po' più alla vecchia maniera, nel senso di creare comunità, vivere dal vivo, insomma.
0: Sì, la
1: musica. Sì, direi di sì, certo.
0: La musica come relazione, leggo anche che tra i tuoi sogni c'è anche appunto quello di organizzare prima o poi un festival, ed è proprio da un festival che parte il tuo tour estivo, ed è il Miami a Milano, quindi insomma un signor festival, e da lì tante date: Siena, Verona, Fiorenzuola, Padova, Vicenza, Stresa, Udine. Umarello Buono è il tuo account social, lì si possono trovare tutte le informazioni sulla tua musica live e su 1000%. Ciao Marel, ciao Martin, grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie mille. Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Alla prossima.
0: E dopo Marel chiudiamo il cantiere di questa puntata di Non Mi Capisci. Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti. Grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Grazie a tutta la squadra di Non Mi Capisci. Alessandro Chiappini oggi alla parte tecnica. Marco Santoro in assistenza. Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito da dove scaricare il podcast. Ma l'appuntamento, Matteo, ricordiamolo, è dal Salone delle Libro di Torino, sabato prossimo alle 14.30. Hai allenato e scaldato il polso per gli autografi?
2: guarda, no, è già sufficientemente allenato. In effetti avrò diversi incontri al Salone, insomma, ma come ci succede ogni anno. Ma uno degli incontri più interessanti e più importanti è proprio la nostra diretta dal Salone, gli incontri con i nostri ospiti, con i lettori e le lettrici che ci vengono a trovare, a bussare al vetro. È ogni anno un'esperienza imperdibile.
0: Allora, a sabato prossimo alle 14.30, Non Mi Capisci, dai nostri studi nello stand del gruppo Sole 24 Ore. Ciao Matteo, buona settimana, ciao!
1: Ciao!

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: A chi piace Raspini?
4: A tutti i bambini!
3: E allora i bagnini?
5: E per palati sopraffini
6: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
15: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
16: In collaborazione con
17: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
19: Non scrivere di me di Veronica Raimo, pubblicato da Einaudi, è la storia di un'ossessione, di una devozione e delle conseguenze di una violenza subita da una persona che si ama e si ammira. La protagonista è una 35enne che lavora in un bar e scrive poesie. La notizia della morte di un attore e regista, diventato per un breve periodo di culto per una generazione, la porta con i suoi pensieri a 13 anni prima, a quando aveva visto per la prima volta sullo schermo Dennis May, questo è il suo nome, e si era sentita attratta e impacciata, e da quel momento era entrata nel regno della devozione. Queste sono proprio parole del romanzo. Tutto quello che lei è ora dipende da Dennis, l'uomo con il quale ha avuto una breve relazione, ma che durante l'ultimo incontro l'ha violentata e denigrata. Alla notizia della morte dell'attore regista, S, del suo nome appunto sappiamo solo l'iniziale, non piange, non prova rabbia, neanche sollievo. Con una scrittura essenziale, quasi chirurgica, Veronica Raimo ci racconta una donna che ricostruisce il suo trauma e che dice: «Non odiavo sentirmi una vittima, odiavo non sapere cosa significasse davvero esserlo. Già da questa frase si capisce che il punto di vista di Veronica Raimo, narratrice, è un punto di vista che va ad indagare anche le contraddizioni della violenza e del trauma. Ma partiamo proprio dal primo momento in cui nasce questo innamoramento, questa ossessione, quella che tu definisci nel romanzo una devozione per Dennis. La prima volta in cui esse lo vede sullo schermo, lui diventa un po', dicevamo prima, un'icona della sua generazione. Che tipo di relazione nasce fra i due? Lei addirittura fa proprio alla fine un bilancio: ci siamo incontrati per 14 volte.
20: Sì, quella che oggi chiameremmo forse una relazione tossica, ma mi chiedo se poi ci sono mai state relazioni non tossiche proprio dalla notte dei tempi, ecco. E sicuramente una relazione sbilanciata per tanti motivi diversi, una appunto anche banalmente quello anagrafico: lui è più grande di lei di 16 anni, ma soprattutto lui appunto ha questo statuto di cui parlavi, così altamente simbolico, rappresenta in quel momento un'icona, per quanto indie, però appunto un'icona generazionale, quindi lei ha nei suoi confronti un approccio da fan, quindi già questo crea uno squilibrio di rapporti, e questo squilibrio, cioè durante tutta la loro relazione, non è che lei non se ne renda completamente conto, però in un certo senso convive con il proprio autoinganno, totalmente sedotta da questo desiderio ingestibile nei confronti di quest'uomo che si chiama Dennis May.
19: Infatti c'è una scena in cui lei lo sta aspettando nella stanza di albergo e dice che questa attesa la definisce un privilegio e nello stesso tempo una tortura. Quindi questo bilanciamento diverso nel loro rapporto esiste fin dall'inizio, però lei ne è in parte consapevole.
20: Sì, lei ne è in parte consapevole e, diciamo, accetta le regole d'ingaggio, proiettandosi continuamente in un futuro in cui queste regole potrebbero cambiare, e c'è un momento in cui lei sente che stanno cambiando, cioè lui che la invita al festival di Venezia per accompagnarlo, e ecco, in questa esposizione pubblica si sente come di avere finalmente un riconoscimento, se non che il riconoscimento non avverrà mai, perché poi lui ritira l'invito e da quel momento in poi sparisce, e poi ci sarà quest'ultima volta che si vedono, che sarà appunto la volta in cui, insomma, la scena della violenza, il momento in cui non soltanto si interrompe questo squilibrio, si interrompe tutto, lui la violenta sparisce. Quindi lei ne è consapevole e al tempo stesso spera, come poi spesso succede, no? Cioè, sempre il desiderio che per proteggerci ci proietta da un'altra parte. Lei immagina questo futuro possibile in cui magari potrebbe esserci una parità diversa, una reciprocità diversa, anche se lei sente da parte di Dennis comunque qualcosa di molto forte anche nei suoi confronti, che probabilmente è pura immaginazione.
19: Sembra quasi esserci nella protagonista femminile anche un'ossessione nel voler avere la versione di Dennis. Lei a un certo punto dice: questa è la mia versione della storia. È come se lei fosse anche ossessionata dall'idea: ma tu cosa hai pensato? Perché l'hai fatto? Cioè, c'è veramente quasi una ricerca di senso da parte sua.
20: Sì, paradossalmente lei aspetta un senso e una giustizia, ma poi neanche una giustizia, cioè, hai detto bene, proprio un senso, un perché della violenza da parte del violentatore, come per ripristinare quantomeno un orizzonte in cui le cose possano ritrovare, non lo so, una loro logica. Appunto, lei non denuncia quello che è successo, non ne parla con nessuno e fa tutto quello che non dovrebbe fare una vittima, in un certo senso, tutto tranne una vittima esemplare o eroica, e soprattutto non fa appunto quello che forse dopo il Me Too un po' ci si è aspettato, però magari anche in maniera un po' troppo, come dire, assertiva, l'idea che le donne debbano parlare. Però se una donna non parla, che succede? E lei non parla e si aspetta appunto delle risposte che gli arrivano da questa persona che ha amato e che ha abusato di lei. Queste risposte non arriveranno mai, ma è come se la sua storia non potesse essere completa, cioè se non riesce a penetrare quella verità che soltanto la morte in qualche modo può dissipare per sempre. Infatti nel momento in cui lei, se all'inizio appunto questa notizia della morte non le provoca niente, a un certo punto invece le provoca quantomeno il sollievo dell'irriversibilità. Non ha più niente da aspettare, ha aspettato tutta la sua vita, a un certo punto non ha più nulla da aspettare, e questa cosa è straziante ma al tempo stesso liberatoria.
19: Veronica Raimo, tu scrivi sempre dei romanzi con dei punti di vista originali, diciamo, non banali, non prevedibili. In questo caso hai voluto appunto esplorare il trauma della violenza da parte di una donna, ma che appunto ha tutte le sue contraddizioni, non dimentica l'attrazione per quest'uomo. Parla per esempio di sé come di una ragazza che è sempre stata triste, che ha avuto pensieri suicidari anche prima della violenza subita da Dennis, quindi lei è il frutto di quella violenza, ma era anche altro. Perché hai deciso di affrontare questo tema, anche potenzialmente scivoloso, insomma, da questo punto di vista? Se c'è un perché, perché magari gli scrittori a volte iniziano a scrivere, ovviamente non è un romanzo a tesi, ma il personaggio è nato così.
20: Sì, forse nasce da due frustrazioni. Una frustrazione che riguarda le storie delle donne nei romanzi scritti dalle donne, soprattutto ultimamente, che mi sembrano sempre delle parabole o di riscatto, tese comunque a delle forme di pacificazione. E io volevo raccontare una parabola di fallimento, insomma anche la seduzione del fallimento, che mi sembrava interessante e poco esplorato appunto dal punto di vista femminile. Dall'altro lato, sì, provare a raccontare, come dicevo prima, una vittima non esemplare, perché non è facile essere all'altezza appunto anche dell'essere vittima. Cioè, per esempio il romanzo Testimonianza di Giuseppe Licò, che è uscito, ovviamente lei ha fatto davvero tutte le cose giuste, cioè nel momento in cui ha saputo di essere stata violentata per anni da sua marita, drogata, quindi in uno stato di totale inconsapevolezza, ha reagito nel migliore dei modi possibili, no? Ha troncato tutto, ha denunciato, è diventata un simbolo, si è ritrovata però a dover essere un'eroina, ed essere appunto all'altezza di quell'eroismo non è facile, tanto che la parte più interessante per me di quel libro è la parte in cui lei va ancora a portare i vestiti al marito in carcere. Cioè, perché pensare che la propria vita, cioè non mi ricordo adesso quanti anni sono stati insieme, che quell'amore non ha avuto nient'altro che quella forma di violenza, che non c'è più nient'altro da salvare, che non c'è nessun rapporto se non là dentro, in quelle scene di violenza feroce e brutale, è ancora più scandaloso. Quindi per me indagare, no, quella parte di ambiguità, di strana resistenza, mi sembrava più interessante che tutto il resto, che ovviamente è stato ineccepibile.
19: E questo forse è anche un po' il potere e la libertà che dà la letteratura, cioè quello di indagare delle contraddizioni che magari normalmente abbiamo difficoltà ad ammettere.
20: Sì, senz'altro, infatti io tenderei a tenere distinti due piani, il piano in cui sono una scrittrice e il piano in cui sono una cittadina e faccio politica. E per fare un esempio, insomma, proprio contingente, rispetto al DDL sul consenso, per me il consenso affermativo è lo strumento migliore che possiamo avere per legiferare su quel territorio. In un romanzo noi non stiamo legiferando, in un romanzo mi sembra altrettanto politico invece fare una scelta diversa, ossia allargare il campo dell'ambiguità, ma appunto io terrei i due lati distinti e penso appunto che va protetto la libertà che ti può dare l'invenzione letteraria, al mettere in discussione, in campo delle ambiguità, far vedere appunto anche dei lati oscuri, no, delle nostre pulsioni, mentre su un piano politico, su un piano legislativo possiamo essere più netti, dobbiamo essere più netti, perché ovviamente bisogna semplificare le cose, quindi il consenso affermativo sicuramente riuscirà ad essere lo strumento migliore che possiamo avere. Questa cosa non si tramuta in letteratura, non si tramuta istintivamente in quello, e anzi a volte quando mi capita di leggere delle narrazioni, dei romanzi che sono troppo schiacciati su un piano ideologico, che vogliono per forza trasmettere, no, un certo tipo di messaggio, penso che possa venire da lì un impoverimento invece sul piano letterario.
19: Abbiamo detto che la protagonista S non racconta praticamente quasi a nessuno di questa violenza, in realtà lo racconta ad un fidanzato, poi insomma, senza svelare troppo, lo confiderà ad un'altra persona. Lei però in cantina conserva in una busta i vestiti che aveva indossato il giorno che aveva subito quella violenza e la locandina del film di successo, di culto appunto, attraverso il quale aveva conosciuto Dennis. A che cosa serve nella sua testa questa conservazione quasi di reperti di quell'ultimo legame, di quell'ultima volta?
20: Secondo me fanno parte appunto della stessa ambiguità in questa attesa di parole che non arrivano. È come appunto a un certo punto dirà, non so, che lei stessa non sa perché ha conservato quei vestiti, cioè come se fossero una prova, però non sa esattamente la prova di cosa, perché Dennis non viene a spiegargli che cosa è successo realmente, e a un certo punto immagino che anche quelli si possano simbolicamente trasformare in altro, come se avesse appunto anche nella conservazione una parte di vergogna inconfessabile, tanto che l'unica volta che poi si apre, che appunto parla con questo suo fidanzato, che peraltro è uno scrittore, che quindi potrebbe anche no capire certe ambiguità, lei comunque decide di omettere i particolari che la portano di nuovo nella vergogna, con una vergogna non per quello che ha subito, ma per il fatto di essere ancora ancorata a un desiderio verso quest'uomo.
0: A proposito di Lorenzo, diciamo questo fidanzato scrittore, lui usa spesso una frase, cioè che la letteratura deve essere atroce, è una frase che tu attribuisci a questo personaggio, ma Veronica Raimo scrittrice è d'accordo con questa visione o no?
20: No, un po' una presa in giro insomma di certi vezzi autoriali. Per me ogni volta che si dice la letteratura è puntini puntini e poi mettere un aggettivo a caso, ovviamente può essere quello come il suo contrario, quindi no, quest'idea che un po' enfatica della letteratura come qualcosa di atroce, la vedo molto muscolare, mi sembra, no, un'idea che ci siamo portati dietro da certa scrittura novecentesca, quasi sempre maschile, anzi direi solo maschile, e quindi insomma mi faceva ridere un po' prendere in giro questo Lorenzo con i suoi vezzi da scrittore atroce.
0: Eppure io ho la sensazione che per Veronica Raimo la letteratura sia sempre qualcosa di spiazzante, sia quando usi l'ironia, a volte il sarcasmo, a volte anche un pochino di ferocia in alcune cose, anche divertenti, insomma. Questa definizione ti piace di letteratura spiazzante? Ti identifichi? Ti dà fastidio? Cosa ne pensi?
20: Mi ci identifico assolutamente e credo dipenda un po' appunto da come ragiono in generale. Non so, ho sempre molta paura di arrivare a delle conclusioni, a delle verità, a dei convincimenti. Appena sono in un luogo comodo mi devo mettere in una posizione scomoda, e rispetto appunto a qualsiasi cosa che mi sembri una convinzione, un assolutismo, devo cercare di rovesciarlo nel suo opposto, quantomeno prenderlo da un'altra prospettiva. Quindi metto continuamente in crisi le cose, anche quelle che mi sembrano delle cose assodate, appunto delle piccole verità. E questa cosa porta sì a una letteratura che può essere da un lato delirante e dall'altro forse spiazzante, però è proprio il mio modo di ragionare e di stare al mondo, direi.
0: Grazie a Veronica Raimo, ora in libreria con Non scrivere di me, pubblicato da Einaudi. Grazie.
20: Grazie a te.
0: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
21: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
22: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
23: vi presenta Strade in diretta.
24: Ben ritrovati sulla 1 in Toscana, il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme tra il Bivia 1 variante e Calenzano in direzione Roma, con code per curiosi in direzione opposta. Code per incidente sulla 8 Milano Varese si registrano verso Varese fra Castellanza e Busto Arsizio, ed è sempre un incidente a provocare code sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione Capodichino. Ci spostiamo nelle Marche, sulla 14 un veicolo in avaria provoca code tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare in direzione Taranto. Sono invece della a provocare code a tratti sulla 4 Milano-Venezia, sia verso Milano fra Desenzano e Brescia Est che verso Venezia fra Montebello e il Bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta. È tutto per il momento, a più tardi.
21: Il cacciatore di libri.
0: E in questa seconda parte del cacciatore di libri diamo un po' di consigli di lettura, come sempre per tutti i gusti. Partiamo con L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. Un uomo anziano è appena morto, o forse no, è in quella fase di passaggio fra la vita e la morte che può durare quanto? Pochi secondi? Nessuno può dirlo. Eppure quei secondi si dilatano e danno l'occasione ad Ettore Manfredini di ripercorrere alcuni eventi della vita della sua famiglia, non in modo cronologico. È come se si accendesse un faro di volta in volta su un aspetto o su alcuni familiari. Una famiglia che vive in Emilia e ha trasformato un mattatoio in un'azienda di successo. Un successo però che forse si fonda su un piccolo inganno. C'è l'infanzia di un bambino poverissimo. La moglie, salvata da piccola dalla deportazione nei lager, ma costretta a pagare un prezzo pesante, i figli, l'amatissimo nipote. Nulla è come sembra. Lentamente il lettore scopre diverse verità, così come il protagonista si interroga su quello che è stato, sulle responsabilità e i sensi di colpa. L'immensa distrazione di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi. La ragazzina di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. La storia di una ragazzina controcorrente e coraggiosa, determinata a realizzare i propri sogni. La ragazzina è Giovanna D'Arco e la scrittrice ci racconta la sua storia con un linguaggio attuale, anche perché tutta la vicenda dell'eroina di Francia trova echi nella contemporaneità. Certo, oggi non si viene scomunicate per aver indossato abiti maschili come nel 400, ma ora, come allora, le ragazze subiscono molti pregiudizi. Giovanna D'Arco decide di riconquistare i territori che gli inglesi hanno sottratto alla Francia durante la guerra dei 100 anni e lo fa con la consapevolezza di essere nata con quella missione. La ragazzina diventa così la protagonista di un romanzo civile, un piccolo romanzo di 140 pagine che narra il passato per parlare all'oggi. La ragazzina di Valeria Parrella, pubblicato da Feltrinelli. Riprende una storia vera anche il romanzo Mai Canna di Michel Jean, pubblicato da Marcos y Marcos con la traduzione di Sara Giuliani. Avevamo conosciuto e intervistato l'autore canadese con il romanzo Cucum, in cui raccontava una storia che prendeva spunto da quella della bisnonna vissuta in Quebec all'inizio del Novecento e in cui si narrava della comunità di Innu che aveva dovuto affrontare la minaccia dei bianchi, che si erano impossessati dei territori e li avevano costretti nelle riserve. In questo nuovo romanzo si approfondisce un particolare che era stato già accennato, cioè i giovani Innu che vengono strappati alle proprie famiglie con l'obiettivo di farli studiare. Qui si racconta la storia di Virgin, Marie e Charles, che a 14 anni vengono deportati in un collegio su un'isola remota del nord del Canada, quasi 1000 chilometri da casa. 70 anni dopo, una giovane avvocata scopre che migliaia di ragazzi hanno subito sevizi e crudeltà atroci, segregati in più di 100 collegi, e cerca di capire perché i tre siano svaniti nel nulla. Mai Canna, che in lingua innu significa lupo, riapre una delle pagine più dolorose della storia canadese. Mai Canna di Michel Jean, pubblicato da Marcos y Marcos. La botanica degli amori perduti di Claire Elder, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Marco Bianco. Un noir introspettivo. La protagonista è un'esperta di botanica che va a vivere in una casa abbandonata con un giardino rigoglioso e selvatico. Questo luogo, segnato dal tempo e dall'incuria, rappresenta per lei un rifugio. Di giorno si dedica ai lavori di ristrutturazione, di sera scrive al suo amore perduto, lettere che però non spedisce. Attraverso questi scritti il lettore apprende il passato misterioso della protagonista, segnato da un trauma quando era bambina, ed emerge anche un carattere spigoloso ma fragile. Sarà l'incontro con la giovane Vicky a spezzare il suo isolamento, costringendola a guardarsi dentro. La botanica degli amori perduti di Claire Elder, pubblicato da Mondadori. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, pubblicato da Sellerio. Un romanzo nero che gira intorno al ritrovamento di uno scheletro nei boschi vicino Latina. Appartiene ad una donna e la morte risale a circa 20 anni prima. I carabinieri decidono così di convocare i parenti delle tre ragazze scomparse in quel periodo. Se nei precedenti romanzi Mencarelli aveva narrato le dipendenze e il disagio mentale, in questo sembra virare verso il noir. In effetti c'è un'indagine, cioè bisogna scoprire l'identità della vittima comparando il DNA delle ossa con quello dei familiari. Ma quella che prevale è soprattutto l'indagine sulla psicologia di questi familiari e anche sui carabinieri che lavorano al caso. C'è la voce narrante, l'appuntato Emanuele Circosta, che si definisce un mediocre. Di fronte alle violenze e ai soprusi commessi da un collega, preferisce tacere, diventando in parte complice. Sarà proprio Circosta a dover gestire i difficili equilibri dei quattro presunti familiari. I coniugi Martelli, che hanno perso la figlia, la signora Parrino, che aveva denunciato la scomparsa della sorella, il giovane Lucio Marini, la cui madre era scomparsa quando lui aveva solo 10 anni. Quattro presunti familiari, Daniele Mencarelli, Sellerio. Ancora un romanzo delle tinte noir, narrato però con ironia. Comprensorio Rossolago, di Chiara Moscardelli, pubblicato da Einaudi. Torna Olga Bellomo, tatuatrice di talento dal carattere ombroso, comparsa per la prima volta nel romanzo La ragazza che cancellava i ricordi. Ha scelto di vivere in un piccolo paesino sul Lago Maggiore, vicino Verbania. Aveva perso la madre ed era stata cresciuta da un padre ricomparso improvvisamente nella sua vita e che l'aveva sottoposta ad un vero e proprio rigido addestramento di tipo militare, con l'osservanza di alcune regole ferree: non fidarsi mai di nessuno, non costruire legami, non mostrarsi mai fragile. In questo romanzo Olga cerca di indagare sull'omicidio di una ragazza, il cui cadavere viene ritrovato nel cassonetto dei rifiuti. Nessuno sa chi sia, ma ha sul corpo uno strano tatuaggio giapponese che indica vendetta. Comprensorio Rossolago, di Chiara Moscardelli, pubblicato da Einaudi. Ironia anche in Casa dolce casa, di Andrea Kerbacher, pubblicato da Guanda. È la storia di George, un quasi novantenne che vive in una residenza per anziani nel sud della Gran Bretagna. Ha spesso dei vuoti di memoria, si intuisce che ha una forma di demenza senile, ma ha la sufficiente lucidità per capire che le condizioni di vita nella residenza per anziani non sono accettabili. Il personale è sicuramente gentile, ma c'è una condiscendenza affettata. George è disturbato dalla mancanza di dignità personale, ma soprattutto reclama libertà e indipendenza. Per questo decide di scappare da questa residenza e tornare nella propria abitazione. Questo breve viaggio sarà l'occasione per riflettere sulla sua condizione, ma anche per fare un bilancio personale sul passato. Che marito e che padre è stato George? Un romanzo tenero e amaro sulla vecchiaia, puntellato dall'ironia. Casa dolce casa, di Andrea Kerbacher, pubblicato da Guanda.

Tanto domani muori, di Antinis Capozzi, pubblicato da HarperCollins. La storia di una famiglia proletaria che parte a metà degli anni Ottanta a Milano, ma che spesso va indietro nel tempo per far luce sull'infanzia e sul contesto dal quale provengono i genitori, Adriana e Nino. Adriana non ha studiato, ma ha sempre aspirato ad una vita borghese, non riesce a prendersi cura dei tre figli, ha diversi esaurimenti nervosi e spesso violenta appunto con i figli. Nino è un operaio, in nero, presso un garage che lui preferisce definire officina. Ma al centro di questa storia c'è soprattutto Anna, che nel 1985 ha 6 anni. A scuola viene presa in giro, la maestra le ripete «non sei abbastanza». Parla poco, perché sa che il lessico familiare è una lingua sporca, non corretta. Attraverso la vita di Anna si racconta la storia di una famiglia, ma anche di un'epoca e di uno scontro di classe. «Tanto domani muori» di Antinis Capozzi, pubblicato da HarperCollins. Infine, La carità carnale di Monica Acito, pubblicato da Bompiani. Maria Neve è nata con i capelli bianchi, ai colori di una coniglia selvatica. Abita in un paesino del Cilento ed è molto legata al padre, ma nello stesso tempo si vergogna di lui perché spesso ha addosso l'odore degli alimenti che vende nel suo negozio. A 9 anni Maria Neve incontra le sue amiche nello sgabuzzino del negozio. E qui iniziano a esplorare i propri corpi e a fare giochi considerati proibiti. Maria Neve si accorge ben presto di avere uno strano dono. Ha la capacità di guarire gli altri attraverso le sue parti intime. Maria Neve guarisce dunque attraverso il proprio corpo, esattamente come aveva fatto nel 600 Giulia di Marco, una suora eretica realmente esistita che aveva fondato la setta della carità carnale. Il romanzo è La carità carnale di Monica Acito, pubblicato da Bompiani. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma lo sapete, senza l'articolo Il. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.

0: sono partita senza pensieri letteralmente, però mentre ero in gara mi sono trovata diciamo nel gruppo di testa e volendo prendermi una medaglia è comunque uscito questo tempo. Infatti non ho mai guardato il cronometro e me l'hanno detto dopo, ho detto ma davvero?
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
8: In Italia succede qualcosa di straordinario. Ogni anno 35 colossei pieni di legno tornano a nuova vita. Il legno recuperato si trasforma in nuova materia e opportunità per il mercato. Da 30 anni Rilegno, consorzio di 2000 imprese, è il motore del recupero e riciclo del legno in Italia. Un'eccellenza che genera valore. Il 14 maggio ne parliamo in triennale a Milano nel convegno Il valore del legno. Rilegno, perché il legno non ha una fine. Ha sempre un nuovo inizio.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sapete a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
17: Sono le 16.
18: GR24, il sole 24 ore.

Tre attacchi israeliani in poche ore, il Libano denuncia ancora 11 vittime, droga e soldi in volo, droni per portare materiale proibito all'interno del carcere. Tennis a Roma, Jasmine Paolini, campionessa in

0: ci sono sempre stato per l'Italia, così è il mio paese. È stato, le parole queste sono di Donald Trump in un'intervista al Corriere il giorno dopo il viaggio a Roma del suo segretario di Stato Marco Rubio. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessato il fuoco in Iran, Trump ripete: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. L'allarme antivirus in Italia, il ministro della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave Ontius. A Napoli adesso scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno del carcere.
1: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre due uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi un chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che segnala un trend in crescita per l'uso dei droni per il trasporto illegale di cose, droghe e soldi nelle carceri, e il sindacato di polizia penitenziaria USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, evidenziando che la sola sorveglianza tradizionale non basta più. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
0: Internazionale d'Italia con delusione all'apertura del programma pomeridiano. La campionessa in carica Jasmine Paolini, partita meglio e nonostante ben 3 match point a suo favore nel secondo set, si è arresa ad Elise Mertens. La belga ha vinto con un 4-6, 7-5, 6-3. Una partita piena di errori. Ma tant'è, questo è il risultato. Adesso, tra poco, Marta Cagnola ci introduce al mondo dei media e dello spettacolo, della cultura televisiva. GR24 torna invece alle 17:00.

0: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: 1492.
2: La scoperta del nuovo mondo.
1: 1463.
2: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
1: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
3: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi. Che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
4: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
3: Scusa, che c***o hai detto?
4: jethr.com.
5: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.

0: RadioTube Social Village di Marta Cagnola.
1: Eccoci, eccoci arrivati al nostro RadioTube, l'appuntamento in diretta di Radio 24 per il sabato pomeriggio, ogni sabato dalle 16 alle 18 con 2 ore insieme. La prima

0: Quella di RadioTube Social Village, piena di spettacoli, anche oggi tantissima musica, ma anche serie. La seconda ora con tutta l'attualità della rete e dalla rete, co-conduttori, ospiti, insomma, come sempre staremo insieme fino al giornale radio delle 18. 349-238-6666, numero per i vostri sms e whatsapp, e poi basta cercare me, Marta Cagnola, su tutti i social o quasi, e mi trovate. Con cosa iniziamo questa settimana? Beh, iniziamo con una serie TV.
1: Daniele Mastronero, gli ho proposto di diventare testimone di giustizia.
2: Fino a quel momento lo proteggeremo noi.
1: In particolare l'agente scelto per questa operazione.
2: Rosa Valera. Era quello che volevi, no? Un incarico. Adesso ce l'hai, un incarico bello grosso.
3: Ha scelto te perché sei il profilo più giusto. La più vicina d'età, donna, che i camorristi, si sa, sono tutti cavalieri.
4: Tu chi cazzo sei?
2: La povera stronza che ti deve fare da babysitter. Chiunque altro tu chiami a parte me sei morto. Se fai casini sei morto. Se te ne vai...
4: Morto, ho giocato.
0: Un viaggio sospeso tra noir e comedy in cui un baby boss della camorra e una giovane agente sotto copertura sono costretti a fidarsi l'uno dell'altra. Nei panni di questa giovane agente alle prese con scelte più grandi di lei, Maria Chiara Giannetta. Lei è Rosa Elettrica, un'eroina per caso protagonista del nuovo thriller On the Run di Sky Original, con i primi due episodi che sono stati pubblicati ieri in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. La serie è stata prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo. È con noi. Ciao Davide, buongiorno e bentornato a RadioTube, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora Davide, intanto ti devo chiedere com'è andato l'incontro con questo progetto, visto che c'è stata la scoperta di un romanzo, insomma sono un po' curiosa di sapere come sei stato coinvolto in tutta questa operazione.
5: Ma sì, in modo abbastanza comune, cioè il produttore Rosario Rinaldo della Cross Production, con cui ho già fatto Il Cacciatore e altri lavori, e ci conosciamo e ci troviamo molto bene insieme a lavorare, mi ha proposto questo progetto tratto da un romanzo di Simi, molto bello, avvincente, che si chiama Rosa Elettrica appunto, e con la protagonista Maria Chiara Giannetta. Quindi il progetto era già sviluppato dal punto di vista della scrittura con Sky, e quindi per me è stata una grande gioia scoprire che che è una serie piena di azione, di generi diversi che si contaminano e entrano insieme, quindi è stata una gioia poterlo poi girare, insomma.
0: Quindi Maria Chiara era già stata coinvolta, lo dico perché insomma sappiamo che, diciamo così, vi conoscete bene, la tua compagna, lei era già nel progetto.
5: sì, lei è stata già coinvolta nel progetto perché io nel frattempo stavo facendo un altro lavoro, poi il progetto è slittato, insomma io poi ero disponibile e felicemente disponibile di poter sviluppare con tutti loro questo lavoro veramente molto molto bello.
0: Peraltro un'orchestra viaggiante stavolta.
5: Esatto.
0: Si dice appunto imparato Thriller on the Run, film girati in più location. Proprio fisicamente, cioè avete girato davvero in 11 città, 4 regioni, uno sforzo produttivo enorme.
5: Sì, è il lato che caratterizza un po' questa serie e che renderà avvincente per lo spettatore questo cambio continuo di, a parte i colpi di scena narrativi e le fughe continue, però appunto la fuga è spostarsi con tanti mezzi, tra l'altro automobili, autobus eccetera, e noi come troupe, diciamo, e anche a livello produttivo è stato complesso perché ci spostavamo come un vero e proprio circo, cioè si arrivava in una città, dopo pochi giorni facevamo chilometri per andare in un'altra e non si sa molto, ma questo dal punto di vista produttivo è molto complesso perché alberghi, spostamenti, fermarsi nei vari luoghi non è sempre una cosa semplice, anche la scenografia, deve preparare le scenografie prima, insomma una cosa è farla nella stessa città o negli studi, una cosa è farla in regioni completamente lontane e diverse, quindi questo aspetto come come insomma, ho vissuto sulla nostra pelle il fatto che ci spostavamo, sudavamo, spostavamo polvere, questa polvere ha reso, diciamo, più sporca, tra virgolette, la serie, proprio il fotogramma, quindi entra nella serie questo tipo di sforzo produttivo e registico.
0: La sorpresa e la tensione sono fondamentali. I protagonisti non sanno se possono fidarsi tra di loro e lo spettatore non sa di chi si può fidare fino alla fine.
5: Eh sì, questo è il senso della serie, questa grande suspense di... è un continuo tira e molla. Il nostro protagonista cercherà di scappare all'inizio più volte, a volte ci riesce, a volte no, a volte lei riesce a trovarlo, a volte non sa cosa fare. Per cui è veramente la trama è imprevedibile. La cosa molto affascinante di questa serie è proprio che ha delle svolte imprevedibili che non ci si aspetta, e quindi credo che possa divertire lo spettatore anche sotto questo punto di vista.
0: L'ultima domanda che volevo fare è sulla tua carriera. Noi ci siamo conosciuti qualche lustro fa con Cry, è passato un pochino di tempo. Poi negli ultimi anni ti sei dedicato maggiormente alle serie TV, nonostante anche successi al cinema come Notturno Bus. Hai privilegiato le serie, però poi sono scelte, sono occasioni della vita. Com'è andata?
5: Ma è un po' tutto quello che hai detto. Sappiamo bene che è molto cambiato negli anni recenti, il modo di raccontare il cinema ha avuto dei momenti di crisi, la serialità è cresciuta moltissimo e sono state occasioni nelle quali mi sono trovato, come per esempio il Cacciatore, che ho realizzato sempre con la Cross Production. È stato un momento di svolta proprio per me personale, perché ho potuto esplorare un tipo di serialità cinematografica, di racconto della realtà, ma anche di esplorazione del genere che ci ha consentito di avere la possibilità di farlo. Esiste la possibilità di fare qualcosa di bello anche in TV. La serie TV è qualcosa che si è imposta negli ultimi anni e lo sappiamo da spettatori grazie alle piattaforme. Non tutto è bello, non tutto funziona, non tutto intrattiene al meglio, però esistono tanti spazi per poterlo fare.
0: Ecco, ora ci godiamo Rosa Elettrica. Niente spoiler, sì, perché non so come sia finito, anch'io ho visto solo l'inizio. Ci godiamo Rosa Elettrica, i primi due episodi ieri su Sky e su Now. Grazie al regista Davide Marengo che è stato con noi. Grazie Davide, ciao.
5: Grazie, buona visione, un saluto, grazie a tutti.

0: Io c'ero quando c'era questo pedala, però adesso è un po' diverso questo pezzo, c'è una voce in più, non so bene come funzioni. Vabbè, lo chiedo all'autore, interprete, ideatore di questo progetto un po' folle e molto molto bello, Frankie I Energy, MC. Ma perché ce lo dimentichiamo sempre sto MC? Ciao,
1: voi,
0: Frankie.
1: Voi ve lo dimenticate, io sono sempre presentissimo.
0: Perché ormai ti chiamiamo Frankie I Energy, punto, no,
1: sì,
0: MC.
1: Sì, alcuni Frankie e basta.
0: No, MC, no, infatti, ragazzi.
1: Che vergogna.
0: Cioè, una vita di MC.
1: Una vita di MC.
0: Che ciao, bella averti, che bella averti qui.
1: Chi più di te è MC, Marta Cagnola?
0: Ma intendo, io già nata
1: MC,
0: ce l'ho. Cioè, io sono proprio la GOAT, come dicono i ragazzi oggi. Frankie, allora, voce e batteria, io già l'avevo sentita sta cosa, ne avevamo già parlato di
1: ne
0: questo,
1: avevamo già parlato
0: di questo spogliare, cioè di rivivere spogliando,
1: sì, sì, e senza usare OnlyFans, tra l'altro, perché
0: mia,
1: il solito
0: oddio, quello ci, uno magari ci guadagna pure di più, però non è il nostro stile.
1: No, io ho i piedi brutti, quindi lascia stare.
0: Non vogliamo sapere. Dai, si spoglia, si prendono i brani della tua storia. E cosa succede poi spogliandoli?
1: Beh, li faccio indossare a degli scheletri che sono la struttura ritmica riarrangiata insieme a Donato Stolfi per capire come si possano, se drappeggiandoli su una struttura appunto così asciutta, possono continuare ad avere una propria volumetria che li rende belli, che li rende plausibili, affascinanti. Abbiamo fatto l'esperimento, ci è sembrato che funzionasse, per renderlo ancora più vivido alle nostre orecchie e a quelle del pubblico, ho chiesto a un po' di amici di partecipare a questo progetto e di aggiungere le loro voci alla mia, trasformandoli in una specie di festa in cui fondamentalmente mettiamo la voce e i miei testi sotto al riflettore e gli diamo soltanto quel minimo quid, come si usava nelle origini, per permettere alle persone di ballarci sopra e di ascoltarli meglio, perché col corpo che si muove la mente c'erano i Funkadelic che intitolarono un album Move Your Ass and Your Mind Will Follow, muovi il sedere e la testa seguirà.
0: Sono d'accordissimo. Frankie, tra l'altro, appunto, hai sperimentato questa cosa live, ci hai preso talmente gusto che adesso è diventato appunto un disco che per molti può sembrare un disco di duetti, non è un disco di duetti, è proprio un qualcosa di diverso, di più, anche di più profondo.
1: Beh, è un disco di musica spogliata, esatto, quello che è, l'obiettivo era veramente far incoraggiare le persone ad ascoltare le parole di canzoni scritte in un altro momento storico che però, a detta di molti, continuano a rimanere attuali. Adesso non sono sicuro che sia per merito mio, ma più che altro per demerito di una società che non ha fatto particolari balzi in avanti in termini, quantomeno sui temi che ho scelto di trattare in quelle canzoni. Il risultato è una cosa strana, speciale, speziata, ecco, speziale.
0: Ma quanto ti sei divertito ad abbinare amici e pezzi? E come sono andati gli abbinamenti?
1: È stato molto divertente, molto stimolante. Il primo chiaramente è quello che abbiamo appena sentito, avendo scritto una canzone dedicata alla bicicletta, insomma, non è che ho dovuto fare
0: non
1: un
0: ce
1: particolare
0: n'erano altri.
1: Sforzo di fantasia per pensare a quell'amico, chiedere di partecipare, e poi via via ho chiesto a Tiziano di poter contribuire con l'interpretazione dei ritornelli di Faccio la mia cosa, che temevo, immaginavo, speravo essere una canzone a lui cara, e ho scoperto, ho avuto delle conferme dall'affetto con il quale ha aderito anche lui a questo progetto, e via via una canzone che parla di fantasmi interiori e di turbe personali, chi meglio di Fabri Fibra avrebbe potuto compendiarla parlando senza farsi sconti dei propri fantasmi interiori, lui che insomma di questo stile così tagliente chirurgico nei propri certo. confronti ne ha fatto una cifra.
0: E poi hai detto: perché non prendiamo delle cantanti che iniziano con la E?
1: Esattamente. ho voluto far rappare Emma e ho chiesto a Elisa, che mi sono immaginata in una specie di coro africano, a riprodurre quello che era un campione nell'originale Faida. E poi ho preso anche una cantante con la L che si chiama Lina Simons,
0: che non ho mai capito se Simons.
1: Io la chiamo Simons
0: lei ha
1: annuito, e quindi anche se molti la chiamano Simons e altri invece la francese Simon. Lei è Pasqualina di Simone, certo. Quindi insomma è un po' sta a chi si rivolge a lei, che è una cantante e MC veramente straordinaria, un'energia pazzesca, bisogna proprio dire wow, attenzione, questa roba tutta la scena
0: certo.
1: a tutto il condominio, altro che.
0: Poi vabbè, rimaniamo su Napoli, sulla Campania, perché ci abbiamo Raiz, insomma,
1: abbiamo
0: qui siamo
1: Raiz,
0: sempre, siamo anche come no, con Lorenzo, siamo un po' alle radici appunto di tutto.
1: Sì, pensando alla sua cifra e alla sua storia, l'ho immaginato perfetto per un brano come Elefante. Poi, dopo che ho chiesto, mi sono reso conto che lui, con gli Alma Megretta, aveva fatto Figli di Annibale.
0: Certo.
1: Porca miseria, guarda te, io cito Annibale nella prima strofa di questa canzone, e quindi insomma è stato l'ennesimo cerchio che si è chiuso. E ultimo, ma non ultimo evidentemente, a me sembrava la cosa più naturale del mondo, cioè di chiedere a un fottuto punk come Antonio Diodato di partecipare a una mia canzone, tra l'altro il brano che ha una connotazione più schiettamente politica della rosa di canzoni che ho scelto per voce e batteria, e l'ho lavorato ai fianchi cercando il più possibile di convincerlo della bontà di quello che avrebbe fatto, e alla fine effettivamente è uscito un'interpretazione che ha preso la mia canzone Generazione di Mostri e l'ha trasformata in un brano dolcissimo e struggente, che era esattamente quello che volevo che succedesse, e con gli scratch di DJ Steele è venuto
0: certo.
1: un capolavoro.
0: Questi stravolgimenti ti hanno dato un nuovo senso alla tua musica, cioè hai scoperto qualcosa di nuovo dentro la tua stessa musica?
1: Sì, hanno scavalcato in qualche maniera le originali, che continuo ad apprezzare, ad amare evidentemente, gli hanno dato una freschezza che me le fa sentire come se fossero, come effettivamente se le avessi appena scritte, e la caratteristica che motiva l'esistenza di questo disco è la ballabilità e l'indispensabilità della componente fisica nella fruizione della musica, perché pensare effettivamente mentre ci si muove, mentre si balla, ci si predispone meglio alla ricezione di informazioni, e l'idea di poter fare un live in cui il pubblico ballerà e si conoscerà e avrà condividerà e renderà pubbliche le proprie endorfine in una sorta di rituale pagano, che è quello appunto, per alcuni potrebbe essere il baccanale, per altri invece è semplicemente il baccano, che fa stare le persone insieme e dà un motivo a ognuno di essere parte di un qualcosa di più ampio. Ecco, questo è il miglior motivo per il quale ho scelto di fare questo disco.
0: Allora, è la cosa assurda che poi ormai sono già 3 anni che le persone, anche un po' di più, che ogni volta si dice in un'intervista, poi in questi tempi difficili, cioè ormai sono tempi difficili sempre, però sì. È vero che abbiamo bisogno adesso di un rapporto diverso con la cultura, con la musica, perché sennò cosa ci salva?
1: Ma guarda, io a questi tempi difficili oppongo i miei tempi facili, 4/4, più semplice di così.
0: Così è quello che ci muove veramente a fondo. Mi chiedo come tu invece abbia scelto non gli amici ma i brani, perché tu hai una carriera ormai con una, no, ti puoi guardare indietro e fare una raccolta, una pratica raccolta, sì, sì, un cofanetto di 10
1: album.
0: Attiene
1: allo scorso millennio.
0: Se lo dico sempre, la uso sempre anch'io quella, quell'espressione. Potresti fare una pratica raccolta in 10 album di soli greatest hits. E a quel punto che cosa senti il bisogno, appunto, di riprendere? Perché lì è, credo che sia, sì, anche un po' il, in questo gioco del trovare gli amici, una questione di assortimento, ma anche forse di quello che hai ancora voglia di suonare.
1: Sì, il, beh, non tutte le canzoni che avrei voluto sono entrate in questo voce batteria, quantomeno, e non è da escludersi magari un qualche altro esperimento in futuro. E sicuramente il parametro che ho seguito è l'emozione che mi dava la rilettura, non il riascolto di brani, perché sono andato a rileggermi i testi, la rilettura, quindi come il peso della parola esercitasse una qualche influenza sul sottoscritto e quanto mi muovesse a volerlo mettere sotto a un in un focus, sotto un fascio di luce che lo esaltasse, che quantomeno catalizzasse l'attenzione del pubblico su di esso. E quindi per forza di cose ho scelto, basandomi su questo parametro puramente emozionale, senza, diciamo, dover inseguire altri particolari trucchi. E una volta che avevo il repertorio, a quel punto ho detto, ma effettivamente si potrebbe coinvolgere qualcuno, allora questo a chi la potremmo far fare? Via,
0: quindi è arrivato prima.
1: Sì, sì, sì, è nato prima l'uovo.
0: L'uovo, anche sta dicendo pure io. Prima, tra le righe, dicevi l'attualità dei testi, anche data dal fatto che, insomma, un testo attuale, sì, non guarda la realtà. Allora, se ci guardiamo solo dentro, un testo può essere valido sempre, o se la realtà non cambia, e questo è il secondo caso, no, al quale ti riferivi tu. Ma invece i testi assomigliano ancora a Frankie? Cioè, quando tu ti rivedi nei testi di 20 e oltre anni fa, ti ci specchi ancora tu come,
1: sì,
0: uomo?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Cioè quel tipo di visione, cioè sono più disincantato, sono meno... mi pongo in maniera meno antipatica nei confronti di quello che non comprendo o anche quello che non condivido, ecco, cioè non ha senso essere, porsi in maniera odiosa, ha senso porsi in maniera chiara, che alle volte ti fa risultare antipatico, in alcuni casi addirittura odioso, ma senza, diciamo, partire con un carico di rancore da far scontare eventualmente. Se via strada facendo si accumula, da qualche parte lo scaricherò, però, diciamo, non ci parto.
0: Allora, io non so consigliare la posologia di questo album, io consiglio di consumarlo e di muoversi nel frattempo.
1: In quantità non modica, smodica quantità.
0: In smodica quantità, voce e batteria, grazie a Frankie Energy MC.
1: Grazie a te, MC Marta Cagnola.
2: Anche in viaggio fatti guidare dal gusto e scoprirai il panino frescotto. Soffice, profumato e gustoso prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone. Deliziosa stracciatella e crema di rucola racchiusi in pane croccante. Vieni a provarlo.
3: Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
5: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Ogni mese la stessa storia, scontrini, Excel e mal di testa. Con N2F scatti una foto e via, la nota spesa è fatta. N2F, niente stress, niente scuse, niente più scontrini in giro, solo rimborsi e risparmio di tempo. Subito.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Radio Tube Social Village.
19: Sabatini, che c'è? Ti fa ridere questo concetto?
20: Mi scusi, prof.
19: Senti, vieni in cattedra, dai, che facciamo ancora in tempo a fare l'ultima interrogazione prima della fine, vieni.
20: Ma è l'ultimo giorno di scuola, mancano 10 minuti.
19: Ma due domandine le possiamo fare, tu sei tutto, sei furbo, veloce, vieni in cattedra.
20: Non vengo. So perché ridevo, perché lei può fare tutti i discorsi che vuole, ma la verità è che è lei che ce l'ha fatto odiare la scuola. Ma sa che cosa? Noi oggi finiamo il liceo, mentre lei rimarrà qui per sempre.
19: Due.
20: Ma io che cosa le ho fatto di male?
19: Niente, assolutamente niente. Tu sei un ragazzo così intelligente. Ma non basta l'intelligenza. Ci vuole passione, dedizione, disciplina. Tu non hai niente di tutto questo. E poi, come hai detto nella tua straordinaria arringa finale, intanto voi ve ne andrete via tutti, mentre io rimarrò qui per sempre, giusto? Credo che passeremo inevitabilmente un altro anno insieme.
21: La matematica non sarà mai il mio mestiere.
0: Ah, che carino questo film, io l'ho visto qualche settimana fa e ne abbiamo parlato, sono stata molto contenta di questo ritorno, questo Notte Prima degli Esami 3.0, perché qua ormai siamo moderni, e avete probabilmente riconosciuto la voce di uno dei protagonisti, ma che soprattutto è il nostro ospite, è qua accanto in studio a me, anzi di fronte a me, Tommaso Cassissa. Ciao Tommaso.
22: Ciao, grazie, bella introduzione, grazie mille.
0: Ci
22: grazie.
0: Sei venuto a trovare qui negli studi di Radio 24. Senti, ma a me viene sempre da chiamarti Tommy Cassi, ti offende?
22: No, va benissimo.
0: Penso che sia
22: benissimo.
0: Una cosa che capiti a tanti, perché sì, t'abbiamo sì. conosciuto così.
22: Certo, ma va benissimo. Poi il nome Tommy comunque mi piace, è un po' internazionale, no? L'abbreviazione Tommy, quindi è cool, rimane cool pur nascendo come un nickname sui social.
0: Anzi, magari quando adesso inizi questa tua carriera internazionale, della quale parleremo tra poco, puoi anche adottarlo.
22: Esatto, Tommy Cassi. Sì, suona bene, può funzionare.
0: Tommaso, ti faccio fare un po' di autobiografia, perché tu sei un ragazzo del 2000, sei genovese non di città, sei un genovese di provincia, e viva la provincia, sempre, che a un certo punto della sua vita ha pensato di fare l'attore? Ha pensato di fare il creator? Non sapeva cosa fare mentre studiava economia e acceso... Cioè, raccontami.
22: Esatto, no, un mix di tutte queste cose, nel senso che io appunto ho sempre avuto una sorta di predisposizione o passione al mondo dell'intrattenimento a 360 gradi. I miei primi idoli da bambino sono stati Michael Jackson, Freddie Mercury, quindi comunque
0: adesso non voglio performer. Fare una battuta nera, però sì. Erano già andati quando...
22: sì esatto, ecco. Ma infatti tra l'altro per esempio Michael Jackson l'ho scoperto, tra l'altro è in tema che adesso è uscito, certo, il film bellissimo, quando è morto ovviamente, perché avevo 10 anni, quindi iniziano a parlare tutti quanti di questo performer pazzesco e io lo scopro e da lì insomma grazie proprio a Michael Jackson scopro la musica, il palco, il videoclip su YouTube. Lui faceva dei videoclip speciali, è stato uno dei primi, no, a fare dei videoclip che erano mezzi film, e da lì inizio a guardarmeli tutti su YouTube e scopro YouTube, poi a ruota vado e inizio a scoprire tutto ciò che era YouTube America, quindi i primi youtuber da tutto il mondo. Scopro che c'è anche della gente che lo fa in Italia e proprio a 10-11 anni mi appassiono a questa cosa proprio di YouTube, che lasciava lo spazio e la libertà massima. Io volevo fare non lo so bene cosa, recitare, cantare, non lo so, intrattenere, e YouTube è stato proprio l'inizio, perché a qualsiasi età, a qualsiasi tipo di esperienza, imparando 2-3 cose potevi buttarti e fare. E così ho fatto, aiutato da mio fratello di 3 anni più grande, che all'epoca voleva fare il regista, quindi
0: adesso fa l'ingegnere
22: esatto, e quindi iniziamo a fare questi video, inizialmente li guardiamo solo noi e pochi intimi, e poi da lì nasce tutto. Faccio un corso di, insomma, inizio a studiare canto, a fare corsi di recitazione, mi butto sui palchi della mia parrocchia, del mio paesello, e da lì piano piano insomma sviluppo un po' più una coscienza di che cosa vuol dire, ecco, il mondo dell'intrattenimento, eccetera eccetera.
0: Ma quando hai svoltato
22: non lo so,
0: poi
22: non
0: uno
22: so
0: pensa
22: se ho svoltato.
0: Sempre esatto, uno pensa sempre la vita deve ancora svoltare, e meno male, perché
22: sì,
0: sennò uno
22: sì.
0: Però diciamo quando le cose sono diventate vere, reali, e non il sogno della cameretta.
22: Allora, io sono stato molto fortunato, perché sia tutti i miei amici che la mia famiglia mi hanno sempre supportato, e quindi io non ho mai vissuto davvero un momento di svolta in cui ho detto ok, cioè ho la conferma che posso farlo. Forse in 3ª/4ª liceo ho avuto la prima botta tra virgolette di viralità. All'epoca facevo video esclusivamente sulla scuola e sono diventato molto popolare all'interno della mia scuola, all'interno dei licei di tutta Genova e poi di tutta Italia, proprio per le persone che avevano la mia età, perché trattavo di scuola quotidianamente, facevo video parodie sulle varie materie, sui vari professori.
0: Che cosa rappresenta adesso per te quel tuo passato? Perché ovviamente sei ancora molto presente in rete, però all'epoca eri Tommy Cassi, punto.
22: Certo.
0: Cioè, sai, quando poi uno cresce e comincia ad avere una dimensione professionale al di là della dimensione della rete, a volte ha dell'affetto, a volte si vuole affrancare, a volte adesso cosa rappresenta per te quel passato vicino, vicinissimo poi?
22: Ma sì, esatto, ma è un passato appunto molto molto recente, ma me lo sento addosso al 100%, cioè mi sento parte, insomma sento che quella parte fa ancora assolutamente parte di me, e penso di non rinnegare assolutamente nulla, anzi vado molto fiero del percorso, e in qualche modo mi piace, ho capito questa cosa che è un po' anomala parlando anche con i miei amici, però sono proprio felice di aver lasciato delle tracce di tutto il mio percorso, di tutto il mio passato online, perché ci sono anche dei video in cui ero veramente bambino, che ora magari sono video privati, però volendo si possono pubblicare, cioè possono ritornare pubblici, e sono tutti online, e guardando i miei video vecchi mi riesco a ricordare perfettamente dei periodi proprio della mia vita e anche le emozioni, le sensazioni che provavo. Io poi ho una scarsa memoria in realtà, e quindi questa cosa mi aiuta tanto a riconnettermi col mio bambino, ed è molto bello, cioè qualsiasi cosa mai arriverò a fare nella vita, speriamo tante, però vediamo, insomma chi lo sa, il fatto che ci sia tutto uno storico che dimostra che sono partito da zero e senza nessuna particolare spinta, senza nessun particolare talento incredibile, ma insomma più attitudine, mentalità e studio, è una cosa bella, cioè ne vado molto fiero, e poi insomma vediamo quel che succede, chissà dove sarò fra fra 10 anni, però.
0: Ecco, adesso tu hai un sacco di cose che hai fatto, che stai facendo. Io a volte lo chiedo, no? Attorno a te le persone come hanno preso questa tua crescita, no? Dalla cameretta a comunque faccio un film con Siani, con Pieraccioni, faccio notte prima degli esami.
22: Però i social rimangono un punto centrale, perché la possibilità di raccontare tutto questo che tu hai citato quotidianamente in maniera leggera a chi mi segue da anni rende tutto un po' più magico, insomma rende una sorta di, come se ci fosse uno storytelling della mia vita costante che posso gestire, ed è bello. Quindi ripeto, non speriamo di fare grandi cose, ma a prescindere, avere questo costante contatto con chi mi segue, sempre genuino e diciamo sì, tranquillo, mi piace, mi serve.
0: Voglio sapere cosa sta per arrivare. Tramore e inganni con la regia di Kat Coiro e soprattutto con quel figo di René Jean Page, cioè parliamo, di Bridgerton, un figo pazzesco. Quindi scusa, ho avuto un momento di cinefilia.
22: Ma guarda, ma te lo dico al 100%. Cioè, lui entra in una stanza e si crea un'aura intorno a lui magnetica, sì.
0: Ma al di là di questo, comunque un'esperienza internazionale.
22: Un'esperienza internazionale caduta dal cielo, è arrivata all'improvviso come la maggior parte delle cose che mi sono capitate. A un certo punto arriva l'opportunità e se sei pronto, se ti senti pronto, ti butti. Io ho sempre avuto questa attitude alla vita e finora, per ora, mi è sempre andata bene. E questo provino in inglese, in americano, è arrivato all'improvviso, così via mail, stiamo cercando un ragazzo, bla bla bla. Io, ok, che avevo esperienza nel cinema relativo, avevo studiato e studio tanto, però mai internazionale, cioè tutte le cose che ho fatto e tutte le cose che i corsi e le cose che ho studiato da esperienze tutte in italiano, e già insomma ricevere anche solo un ruolo per un film in italiano è sempre una cosa grande, riceverlo in inglese la vedi come una cosa impossibile, distantissima. Io però c'è un aneddoto che ti racconto, se posso.
0: Certo.
22: Ho sempre avuto purtroppo un pessimo rapporto con l'inglese, nel senso che alle medie ero molto bravo, dalle medie in poi un tracollo allucinante. Non andavo malissimo, però non so, mi ha sempre dato fastidio l'inglese, e quindi non l'ho mai studiato tanto. Dopo un po' ho capito che, non lo so, soprattutto dopo, durante l'università, ho capito che era un limite gigante non conoscerlo. Quindi inizio a investire gran parte dei miei soldi in lezioni private di inglese, facendo conversazione. Dopo 2 anni esatti, che completamente senza motivo, però per me il motivo c'era, inizio a studiare l'inglese, arriva questo provino, come dire, ah vedi, la sfida finale. Quindi io lo faccio anche, insomma, dicendo, ah vedi, il karma mi ha premiato, mi ha mandato.
0: You manifested it, come direbbero gli americani.
22: Assolutamente sì. E quindi l'ho fatto ed è andato bene. Poi sono arrivato sul set e è stata un'esperienza assurda. Però vedi, le cose accadono poi.
0: Le cose le facciamo accadere.
22: Le facciamo accadere.
0: Siccome poi quando le cose escono sono state girate molto prima, non voglio chiederti spoiler perché poi ne parleremo a tempo debito. Però nel frattempo hai girato un altro film, un'altra serie?
22: Sì, esatto. Nel frattempo ho girato un altro film, l'ho girato prima, cioè l'ho girato sì a ottobre, settembre-ottobre, e insomma vediamo, ora uscirà. Non so quando, ai tempi.
0: I tempi sono sempre misteriosi.
22: Sempre tanto lunghi. Sì, ma
0: l'importante
22: anche per me
0: è averle già pronte.
22: Come?
0: L'importante è averle già pronte.
22: Sì, esatto. Ma io non lo so, non voglio nascondere nulla ancora, non si sa quando e come, ma uscirà. E poi una serie che ho girato invece gennaio-febbraio, che non so se si può dire, chiedo ai
0: guardiamo,
22: piani alti.
0: Guardiamo.
22: Sì, a luglio, dovrebbe uscire a luglio.
0: Ah.
22: È una serie, è una cosa nuova, è una chicca nuova per me, è bellissimo e non vedo l'ora che...
0: Allora mi segno che ci rivediamo a luglio. Sì. L'ultima domanda è quella fondamentale, ma tuo fratello, che doveva fare il cinema invece ha fatto l'ingegnere,
22: Sì.
0: Cosa dice della tua carriera?
22: No, è felicissimo.
0: Gliel'hai rubata?
22: Gliel'ho rubata. Ma lui continua, lui in realtà, sempre con la compagnia teatrale, insomma, del mio paese, lui fa sempre il protagonista, fa aiuto regia per i bambini e quindi gestisce, insomma, è comunque nel mondo dell'arte, dell'intrattenimento in maniera più amatoriale. Io ne ho fatto un lavoro, comunque ci sto provando, lui invece lo tiene come hobby e se la vive anche molto meglio, perché sai, fai trasformare le cose in un lavoro è sempre una medaglia con due facce, ed è bello perché insomma è una grande cosa che abbiamo in comune, che condividiamo, è una passione di cui parliamo. Ora andremo a Londra qualche giorno per scoppiarci tutti i musical possibili, insomma è una cosa bella, viviamo in due città diverse, facciamo due cose diverse, però abbiamo dei punti in comune che ci ricordano anche il rapporto, insomma, che avevamo e che abbiamo nato quando eravamo bambini, quindi questa è, sono molto grato di ciò, cioè è una grande fortuna avere questa cosa.
0: Bravo ragazzo, serio, saggio, si merita tutto. Tommaso, allora ci rivediamo a luglio per questa serie.
22: Volentierissimo, ci
0: grazie
22: sarò.
0: Grazie a Tommaso Cassisa per essere stato con noi.
22: Grazie mille, ciao a tutti.
1: Strade in diretta.
2: Ancora un saluto e ben ritrovati sulla 8 Milano-Varese. Per un veicolo in fiamme si viaggia in coda fra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese, con code in direzione opposta a causa dei curiosi. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia. Per incidente si viaggia in coda verso Venezia fra Cormano e Sesto San Giovanni. Nella stessa direzione per lavori si registrano code a tratti tra Soave e San Bonifacio e l'innesso con la superstrada Pedemontana-Veneta, mentre in direzione Milano un cantiere provoca code a tratti fra Desenzano e Brescia Est. Ci spostiamo sul grande raccordo anulare per segnalare code a causa di un incidente sul tratto Salaria-Casilina nei pressi dell'allacciamento con la 24 Roma-Teramo in direzione della Casilina. Per il momento è tutto, ci risentiamo fra un'ora. Grazie per l'attenzione.
1: Radio Tube Social Village.

0: Martino torna dopo 7 anni da solista. Lo abbiamo seguito negli ultimi anni sempre con Colapesce. Adesso torna con un album da solo. L'ultimo album che ha fatto da solo era stato Afrodite. Adesso arriva l'improbabile piena del Loreto. Questo è il titolo che già preannuncia un album davvero singolare. Questo è il singolo che ha anticipato l'album L'oro del fiume. Cosa ci racconta questo film? Cos'è questo Oreto? Beh, abbiamo chiesto proprio tutto a Di Martino, che abbiamo incontrato qualche giorno fa. E questo
1: silenzio. Beh, allora intanto ti chiedo, come si sta da solo dopo tutti questi anni? Ti tocca affrontare tutto da solo?
2: Ma sono tornato a come quando ho iniziato. Sai, la gente pensa che io e Lorenzo siamo un'entità unica, ma in realtà da noi è stato il processo inverso, cioè noi eravamo due che siamo diventati uno e ora siamo di nuovo due e magari un giorno ritorneremo uno. Non siamo due che ora si sono sciolti, quindi in realtà da solo ci sto bene, come è un altro approccio, diciamo, un altro approccio.
1: È solo maggio, ma secondo me già tu sei candidato al titolo migliore di un album dell'anno, perché è un titolo efficace ma che ti pone davanti subito a un mistero. Che cosa significa?
2: È un titolo marchezziano, mi hanno detto, un po' dal realismo magico, che è una cifra, un genere letterario che a me piace moltissimo, devo dire. Gli sudamericani in generale mi piacciono molto e Palermo è un po' Sud America, c'è un po' delle cose del Sud America. È improbabile la piena del Loreto, che è il fiume che attraversa la città. Parte da una foce in cui è abbastanza pieno e va piano piano sgretolandosi fino ad arrivare a una foce arida, una foce in cui negli anni 70 è stato riempita di detriti del Sacco di Palermo, di Ciancimino, quindi la foce del Loreto è anche il simbolo di una certa resistenza, di una parte di Palermo che ha lottato contro la mafia, no? E nella metafora la piena per me è la piena emotiva. È l'improbabile piena quasi di me stesso. Io riesco ancora a emozionarmi, riesco ancora a straripare come essere umano, o sono diventato arido? Che è una domanda che secondo me a un certo punto della vita ci poniamo tutti. Cioè, siamo ancora capaci di provare le emozioni, le vogliamo stimolare per provarle, oppure ci siamo inariditi?
1: C'è questo minimalismo anche un po' onirico, le leggende, il folk, quindi pattiniamo veramente sulla poesia. Poi però tu a un certo punto ci metti le chipster e quindi ci dai uno strattone e ci riporti nella realtà.
2: Allora, quest'uso di parole contemporanee all'interno è una cosa che a me piace molto fare. Negli anni, secondo me, questa è una cosa di cui gli autori nella musica italiana hanno un po' abusato. Cioè, nel senso, la canzone vive ed equilibri. L'equilibrio arriva, chipster ti arriva, perché prima non ce ne sono state altre parole così. Mentre le canzoni ultimamente sono piene solo di quelle parole là, e quindi è come se scorrono. Ma in realtà la parola chipster ha una musicalità e ti riporta, almeno a me, mi riporta un pomeriggio al rumore, lo scricchiolio, mi riporta all'odore che ha la chipster, a quella cosa che ti rimane incastrata tra i denti, e quindi a quel pomeriggio stavo facendo questa cosa. Si porta dietro una serie di esperienze la parola chipster, che messa in un contesto, diciamo, secondo me resta in equilibrio. Ecco, sono contento che l'hai notata.
1: Perché è un bello schiaffetto, perché tu sei immerso in più brani di grande poesia e poi ti riporta, ma anche gradevolmente, alla realtà e anche qui ai ricordi. Tu in questo album racconti tanto, anche cose molto intime, a volte nelle parole, a volte tra le righe. C'è Mare Dolce, in cui appunto appare il mare, ma appaiono tante cose tue. C'è Storia della mia rabbia, anche se tu sembri la persona con meno rabbia possibile. La decisione di raccontare così tanto di te?
2: Ma io penso alle canzoni. Attraverso le canzoni puoi dire tante cose di te, in cui in realtà tante persone non hanno il coraggio di dire, e magari se le sentono si sentono meno sole. Cioè la canzone ha questo privilegio di poter veicolare un messaggio totalmente privato, ma che in qualche modo può diventare universale, o universale per un momento per qualcuno, per cui mi sembrava quasi un dovere dire delle cose personali. Cioè alla fine l'ultimo mio disco è stato 7 anni fa. Con la Pescio entrambi diciamo le cose personali, ma in due è più complicato. È più complicato spogliarsi realmente. Da solo l'avevo detto 7 anni fa, con Afrodita avevo detto delle cose, però nei miei dischi ho sempre l'esigenza di parlare di cose quasi di cui mi vergogno. Cioè i cantautori che parlano delle cose di cui si vergognano, non so, Piero Ciampi per esempio è uno dei cantautori che mi piace di più, perché certe cose che dice io non le direi mai, e quando le dice mi vergogno io per lui. Questa cosa qua mi lega tantissimo a quel tipo di cantautori, per cui questo è il motivo.
1: Però crea anche una grande empatia, perché quando lo senti dici ma sta parlando anche di me.
2: Assolutamente.
1: Ti ho fatto parlare tanto delle parole perché a me hanno proprio, cioè, mi hanno lacerato in tanti momenti, però non posso chiederti alla fine anche dei suoni. Non ti chiedo della costruzione musicale, ti chiedo proprio della costruzione dei suoni, che hanno una capacità di penetrarti in maniera molto efficace.
2: Allora, i suoni, il disco l'ho coprodotto con Roberto Cammarata, che è uno dei miei migliori amici, e che dopo anni ci siamo ritrovati in questa, l'ho voluto coinvolgere perché mi sembrava un momento adatto sia per lui che per me ritrovarci in questo disco. Roberto ha aperto questo studio vicino al fiume Oreto, tra l'altro, ed è uno studio abbastanza analogico, ha sintetizzatori, abbiamo registrato tutto, praticamente quasi tutto in presa diretta, senza click, abbiamo messo al centro una chitarra acustica e attorno a questa chitarra abbiamo costruito una trama sonora data da 5 voci femminili, degli archi e dei rumori proprio di sintetizzatori, dei noise di pedalini magari con distorsione. Roberto è una specie di elfo da questo punto di vista, sembrava la caverna di un elfo, dove lui a un certo punto usciva macchinari e cominciava a creare dei noise che abbiamo tenuto in tutto il disco. Tutto il disco è attraversato da un rumore, questo rumore sottofondo, quasi questo fiume che scorre, questo andare, e ci piaceva moltissimo che delle canzoni erano bagnate da un rumore di sottofondo, perché comunque nella musica volevamo essere abbastanza radicali a questo punto di vista. Su Storia della mia rabbia, che hai citato tu poco fa, per esempio, a un certo punto la musica se ne va e lascia spazio proprio a un noise. Avevamo questa scritta, questo foglietto scritto sul mixer, ho scritto radicale, quando una cosa a un certo punto ci sembrava che la stavamo un po' edulcorando, noi guardavamo là e dicevamo ok, va bene, torniamo alla prima idea. Quindi diciamo che questa è stata quello che ci ha guidato nella scritta, che è una cosa abbastanza inusuale oggi si tende naturalmente a fare i pezzi a click, a iperprodurli, a pensarli subito a un pubblico, a una destinazione. Noi ci siamo abbandonati al flusso perché il disco ci consentiva di fare questo.
1: E noi sentiamo il rumore dell'acqua, l'odore della pioggia, il petricore che citi, c'è sì. Tutto, c'è tutto. Grazie Antonio, grazie mille.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive. Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Info su festivaleconomia.it.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Sono le 17.
14: GR24. Il Sole 24 Ore.

Antivirus, l'epidemiologo Rezza dice bene le misure di isolamento precauzionali, ma il rischio di contagio è molto basso. Mosca celebra mentre scatta la tregua di Trump. Costa dell'Unione Europea dice pace giusta per l'Ucraina e saremo pronti a parlare con la Russia. Tennis internazionali, Jasmine Paolini eliminata, la campionessa in carica sconfitta dalla belga Mertens. Ben ritrovati da Gigi Donelli in primo piano. Dunque, l'attenzione che appunto rivolgono le autorità sanitarie sul caso di epidemia circoscritta di antivirus, parla l'immunologo Rezza, dice ritengo che abbiano fatto bene per estrema precauzione a prendere queste misure di isolamento e di quarantena. Dei 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus. Si tratta di un isolamento, di monitoraggio, di una misura proprio precauzionale.

0: con corridoio completamente isolato, per poi essere ricoverati in osservazione a Madrid i primi e rimpatriati direttamente nei rispettivi paesi i secondi. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere l'OMS. 3 le vittime, 6 i contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata nei Paesi Bassi o nelle loro acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il nostro obiettivo dal primo giorno è una pace giusta e duratura per l'Ucraina. Per questo abbiamo sostenuto Kiev, per questo abbiamo messo in campo le sanzioni. Nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia per affrontare i problemi relativi alla nostra sicurezza comune. Così nel giorno in cui Mosca ha celebrato il Denpabied, il giorno della vittoria, parla il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Intanto è scattata la tregua, appunto, di fatto indicata da Donald Trump, e che tanto Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky hanno accettato. Le esportazioni cinesi sono cresciute ad aprile ad un ritmo superiore alle attese, continuando a creare squilibri a livello globale, soprattutto nei confronti degli Stati Uniti.
2: Secondo alcuni il merito della guerra, secondo altri del boom dell'intelligenza artificiale. Fatto sta che ad aprile le esportazioni cinesi sono cresciute del 14,1%, più del quintuplo del 2,5% registrato a marzo e più delle attese degli analisti che si aspettavano un aumento nell'ordine dell'8%. Ragion per cui probabilmente ha ragione sia chi legge nel dato un tentativo di accaparrare scorte prima di nuovi possibili aumenti legati alla guerra e sia chi vede gli investimenti in intelligenza artificiale continuare a correre, mascherando le fragilità dei mercati. Ma il dato cinese è rilevante anche perché giunge a meno di una settimana dall'arrivo a Pechino del presidente americano Donald Trump. Originariamente il summit era stato organizzato per discutere proprio di commercio, dazi e limiti all'export di terre rare da parte di Pechino. Poi la guerra ha costretto a rimandare tutto e ha messo al centro del dibattito la necessità di un cessate il fuoco. Ora i dati di aprile paiono destinati a riportare, almeno in parte, l'attenzione sul surplus commerciale cinese verso gli USA, che nei primi 4 mesi dell'anno è salito a 87,7 miliardi di dollari. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
1: E adesso lo sport, gli aggiornamenti in diretta con Giovanni Capuano.
3: Partendo dal calcio, in campo da 4 minuti all'Olimpico, Lazio e Inter, gara che di fatto precede quella di finale di Coppa Italia di mercoledì sera, 0-0 il parziale. L'Udinese invece ha vinto 2-0 a Cagliari, Bux e Gueye nel secondo tempo, in serata Lecce-Juventus, ma è un sabato ricco di sport. Nella MotoGP, Gran Premio di Francia Le Mans, la sprint race è stata vinta da Jorge Martin su Aprilia, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi, ed è una giornata intensa al Foro Italico per gli internazionali d'Italia di tennis, eliminata purtroppo Jasmine Paolini, che è stata battuta in 3-7 dalla belga Mertens, avanti Bellucci. In serata ci sarà il debutto di Sinner e attendiamo anche altri italiani e soprattutto Cobolli e Pellegrino. A te.
1: E grazie anche a Giovanni Capuano. È tutto direi per questa edizione. La prossima alle 19.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Info su festivaleconomia.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3.

0: sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Fa impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
2: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
3: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
4: Ben ritrovati amici, ben ritrovati all'appuntamento con il cinema di Radio 24 in questo fine settimana dominato al botteghino ancora da Il Diavolo Veste Prada 2, che insomma si avvia ad essere uno dei più grandi successi della stagione. Sicuramente non si ferma qua il percorso del Diavolo Veste Prada, anche se anche questa settimana escono film interessanti, nessuno però mi pare in grado di poter, come dire, insidiare quel primo posto. Forse l'unico può essere la commedia tutta italiana L'amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli. Tra l'altro verranno qua fra poco in studio a parlarcene Giampaolo Morelli e Claudia Gerini, che è una dei protagonisti, sono un film corale, una commedia corale di questo film. Poi sentiremo anche l'intervista con Silvio Orlando e Barbara Ronchi, che sono i protagonisti di Antartica, che è una strana commedia polare, cioè nel senso che si svolge al Polo Sud, strana proprio anche per il cinema italiano. E avremo anche in collegamento fra poco Francesca Archibugi, regista di Illusione, il film con Jasmine Trinca, Michele Riondino e Filippo Timi. E poi parleremo anche di altro, giocheremo insieme, ma cominciamo con un film che ci riporta sul grande schermo un attore amatissimo e anche un'attrice amatissima. Stiamo parlando di Hugh Jackman ed Emma Thompson nel cast di Pecore sotto copertura.
5: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore. Ogni giorno leggo loro dei libri, gialli, polizieschi. Mi piace immaginare che mi seguano, ma sono solo pecore.
6: Oh, ma perché si è fermato lì? Stava giusto per dirci chi era l'assassino!
7: Svegliatevi! Abbiamo trovato George e non si muove. Il nostro pastore è stato ucciso. E noi risolveremo il caso.
4: Parafrasando potremmo dire gli uomini che parlavano alle pecore. Si tratta di un film, di un family poi sostanzialmente, molto divertente, di indagine, dove però le pecore parlano, quindi ci vuole una sospensione della credulità abbastanza forte. George Pastore conduce una vita solitaria insieme alle sue pecore, a ognuna delle quali ha assegnato un nome, pensate, e alla fine giornata legge loro i capitoli di romanzi gialli, chiaramente pensando che loro le pecore non capiscano. È uno normale, non pensa che le pecore possano capire i romanzi gialli, ma a un certo punto arriva un omicidio, come avete sentito nella clip, e saranno proprio le pecore i veri detective. Insomma, ecco, è un qualcosa, un oggetto particolare, strano, e fa abbastanza specie trovarci Emma Thompson e Hugh Jackman in questo cast del film di Kyle Balda. Saluto al telefono Boris Sollazzo. Ciao Boris.
8: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
4: È un film particolare, diciamo, in questo senso, che però ci dice che da qualche parte, questa è una coproduzione internazionale, da qualche parte ancora l'idea di fare una commedia che cerchi cose strane, come per esempio far parlare le pecore, si può ancora fare.
8: Allora, intanto facciamo i complimenti, che non li facciamo mai, a chi ha fatto il manifesto, il reparto marketing della distribuzione, perché il sottotitolo italiano "un bel film" non è assolutamente male, insomma, ogni tanto un po' di ironia ci sta. E poi sì, è interessante anche secondo me produttivamente la riflessione che fai, perché non è solo il tentativo di tornare ai tempi di Babe, Maialino Coraggioso o Senti chi parla, cioè far parlare chi non dovrebbe parlare e in qualche modo portare una comicità inevitabile all'interno di quello che noi non ci immagineremmo, ma è anche un tentativo interessante di prendere talenti che hanno conosciuto le grandi produzioni, come Kyle Balda, che ha fatto appunto i Minions è Cattivissimo Me 3, per una produzione più artigianale, più indipendente. E sostanzialmente la sintesi è molto interessante, molto affascinante, perché in Kyle Balda c'è sia il regista sicuro del blockbuster per famiglie, che sa cosa vuole il pubblico, sa come tenere insieme genitori e figli, ma c'è anche quell'ironia, quella sporcatura indipendente che rende il film un po' più anarchico. In questo diciamo che è un film per famiglie, perché i bambini inevitabilmente lo troveranno divertente, anche perché hanno una capacità maggiore di astrazione dalla credulità, dalla sospensione della credulità, ma lo faranno anche i loro genitori, che a livello generazionale si sono innamorati di Babe Maialino Coraggioso, che è probabilmente il film più ispiratore in questo senso di questo Pecore in Fuga. Qui c'è anche un aspetto più interessante, che non è solo il melodramma che c'era allora, la commedia, ma c'è anche tutta una parte di detection costruita con intelligenza, costruita con la stessa intelligenza di quelle pagine che il pastore appunto legge loro ogni sera. E il risultato quindi alla fine è un risultato secondo me molto interessante, perché ci siamo abituati a un film per famiglie che sia ostaggio anche benefico delle grandi multinazionali Disney, Pixar, che hanno sviluppato sicuramente una grammatica cinematografica interessante, che fanno bellissimi film, ma che in qualche modo hanno costruito uno stilema e hanno costruito un modo di raccontare che ormai è un archetipo narrativo. Andare in questo luogo che è più anarchico, che è più comico, in cui serve più sospensione della credulità e che alla fine riesce, è una bella notizia per la varietà del nostro cinema, anche del nostro cinema per famiglie. Su chi insomma storce un po' il naso, su Hugh Jackman e Emma Thompson, vi avvertiamo, Emma Thompson qui fa la parte di un legato testamentario ed è davvero poco più di una partecipazione. E Hugh Jackman, insomma, è il prologo prima che le pecore prendano tutto il proscenio. Quindi, diciamo, qua gli umani, tranne il protagonista un po' tonto, il poliziotto, sono veramente un corollario.
4: Corollario alle pecore che parlano in Pecore sotto copertura nei cinema italiani. Boris, rimani con noi, fra poco torniamo da te, perché dobbiamo affrontare invece un ennesimo Dracula, ma stavolta molto molto particolare, perché a firmarlo è un geniaccio del cinema europeo contemporaneo come Radu Jud. Prima però un altro film, un'altra novità in sala è Illusione di Francesca Archibugi.
9: Rosa Lazar o Lazar?
10: Lazar.
9: Abbiamo una minorenne elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
11: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
12: Io mica faceva puttana.
13: Faceva amica. Tutti mi vogliono.
11: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
13: Io non dico più niente. Tu sei geloso.
14: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiamoschi è uno strano, ma molto strano.
4: Una ragazza trovata mezza nuda, insomma, con un capo d'alta moda tutto scoperto in una pozza di fango sotto un ponte di una tangenziale nella periferia di Perugia. La polizia che porta via il corpo pensandolo morto, invece no, invece c'è un respiro che ci dice che questa ragazzina, che non ha neanche 16 anni, si chiama Rosa Lazar, è viva, è ancora viva. E allora cominciano le indagini, la sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, interpretata da Jasmine Trinca, e un poliziotto tutto d'un pezzo interpretato da Filippo Timi, e poi la ragazzina viene affidata ai servizi sociali e soprattutto alle cure di uno psicologo, Stefano Mangiaboschi, che è Michele Riondino. Tutti cercano di ottenere solo una cosa, la verità, tutti cercano di arrivarci con i loro mezzi, che spesso sono diversi e a volte contrapposti. Un'indagine che viene complicata dal fatto che quando poi Rosa Lazar, nella sua splendida bellezza, si ria e comincia a parlare, sembra avere veramente momenti quasi bipolari, momenti nei quali dice alcune cose e alcune altre le nega, ma soprattutto vengono fuori violenze subite dal paese d'origine, che è la Moldavia, in poi, in questo lungo viaggio attraverso i confini dell'Europa più politica, più ufficiale, fra Francia, Germania, Belgio, e il caso di Rosa diventerà un caso deflagrante che metterà a nudo una serie di scenari inquietanti sotto il profilo internazionale. È il nuovo film di Francesca Archibugi, è Illusione nei cinema italiani da questo fine settimana, e Francesca Archibugi è in collegamento con noi per parlarne alla Rosa Purpurea. Ciao Francesca, ben trovata, bentornata.
15: Grazie, grazie a tutti.
4: Allora, è un film che ha tanti capi, tanti motivi, no? Potrebbe essere un film sullo sporco che c'è in certi ambienti, e chiaramente vedendolo il caso Epstein è dietro l'angolo nel cervello dello spettatore. È un film su un'adolescenza negata, è un film su cosa siamo diventati, su cosa facciamo di paesi che avevamo coinvolto nel progetto, nell'utopia forse di un'Europa che invece naufraga sotto il suo marciume. Insomma, ci sono tanti fili che tiri in illusione, però sicuramente c'è una certa potenza, ecco. Da dove sei partita, però? Perché ci deve essere sicuramente un centro. Che cosa ti ha attirato per primo di questa storia per volerne fare questo film?
15: Ma la prima cosa che mi ha attirato è stato, ho letto una notizia su un trafiletto del giornale dell'Umbria, quindi diciamo una pubblicazione molto laterale, e poi non era nemmeno un articolo, era veramente un trafiletto sul ritrovamento di questa ragazzina, forse dell'est, forse della tratta, forse minorenne, forse morta, nel senso che all'inizio era stata creduta morta, poi invece respirava ancora. Ho cercato altre notizie per sapere che cosa le era successo su internet e non ho trovato niente. Mi sembrava che proprio del mondo non gli importasse niente di questa ragazzina, e allora importava a me. Allora me la sono immaginata, ho cercato di capire da dove veniva, chi era, perché era lì, e soprattutto non soltanto una vicenda, che pure è anche molto importante, perché il film è un po', diciamo, una specie anche di noir, però mi interessava proprio lei, cioè schiodarla da un'idea sociologica che queste ragazze sono tutte uguali, e in realtà sono tutte diverse. Nel momento in cui gli vai vicino a raccontare la loro storia, ti rendi conto che ogni storia è una specie di romanzo, ecco, questo ho voluto fare, una specie di romanzo di Rosa Lazar.
4: Come hai trovato Rosa? Come l'hai immaginata e come l'hai trovata? Perché poi penso che una delle rivelazioni assolute di questo film sia Angelina Andrei. Io penso che la vedremo spesso, perché è, a parte che è di una bellezza folgorante, di una freschezza, di un sorriso quando sorride e di una profondità inquietante quando invece non lo fa. Ecco, come dire, l'hai voluta, l'hai immaginata così nella tua testa e l'hai cercata così nel casting, o è stato il contrario?
15: No, io cercavo una specie di fatina bionda che contrastasse l'esterno con invece il suo interno profondamente psichiatricamente confuso. Questa cosa la cercavo proprio, e curiosamente era proprio descritta anche in sceneggiatura come Angelina. Io ho dei bravissimi casting che mi aiutano in Italia, che fanno delle ricerche molto molto approfondite e che si sono messi in contatto con un'altrettanto brava casting rumena, che ha cominciato a fare molti mesi prima dell'inizio delle riprese del film una ricerca per me, e non una ricerca solo nelle scuole di recitazione, nelle agenzie di attrici, di modelle. Ho cominciato a fare una ricerca vera nelle scuole di danza, nei licei, in tutti i posti dove si poteva annidare una ragazzina così giovane che però avesse dei desideri artistici, che potevano non essere strettamente la recitazione. Me ne ha fatte vedere moltissime, mi ha mandato molti provini girati, self-tape in Italia. Io sono andata a Bucarest per vederne 25, ma questa casting mi ha detto, secondo me te l'ho trovata, il numero 11, e il numero 11 era Angelina.
4: Per chiudere, Francesca, l'illusione del titolo qual è? È l'Europa? È la possibilità di una vita migliore per chi arriva da aree dell'Europa stessa, diciamo, meno ricche? Qual è, alla fine di tutto questo lavoro, secondo te, qual è la vera illusione?
15: Ma guarda, io abbiamo voluto scegliere un titolo anche un po' impressionista, nel senso che non è appiattito, sarebbe molto sbagliato considerarlo appiattito solo sull'illusione di Rosa del mondo della moda. Diciamo, sarebbe anche un po', non so come dire, un po' banale. In realtà è l'illusione che abbiamo tutti noi nei confronti della realtà e che hanno tutti i personaggi, cioè la realtà che Rosa legge in un modo del tutto distorto, però tutti noi non ne abbiamo una vera percezione. In questa intercapedine che c'è fra quello che noi percepiamo e quello che realmente è, in questa intercapedine c'è tutta la nostra sofferenza.
4: E allora Illusione di Francesca Archibugi è al cinema con Jasmine Trinca e Michele Biondino, Filippo Timi, Angelina Andrei. grazie davvero Francesca per avercelo raccontato qui alla Rosa Purpurea.
15: Grazie mille, grazie a voi.
4: E allora è arrivato il momento, dopo aver ascoltato Francesca Archibugi, di giocare insieme con il nostro film misterioso, due tracce, un film che dovete indovinare per provare a vincere il DVD proprio di questo film. Che
10: tu allora, siete, sì. Allora, serata per tirare su 4 soldi del caffè teatro per la ristrutturazione. 4.500 persone messe dentro, c'eravate voi tre, la Luciana Littizzetto, Claudio Bisio.
16: Come voi tre.
4: Come voi tre? E soprattutto chi voi tre? Chi sono questi tre che erano dentro insieme a quegli altri nomi della comicità italiana che avete sentito? Allora, se l'avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due DVD di questo documentario proprio su quei tre che vi aspettano. E allora adesso parliamo, dicevamo, di un Dracula. È proprio stata una stagione di Dracula, ce ne abbiamo avuto uno proprio all'inizio della stagione con la firma di Luc Besson, ma quello era più classico, se vogliamo. Qui invece andiamo nella terra di Dracula, perché Radu Jude è un regista rumeno, un regista che ha già ormai partecipato, ha avuto premi nei festival più importanti e prestigiosi del mondo, che si cimenta con la vera celebrità del suo paese, appunto con il Conte Dracula, in maniera molto molto particolare. Ascoltiamo questa clip.
17: Mi si fa frico.
18: Dracula.
19: Dracula.
20: Dracula.
17: Dracula voglio.
20: Dracula.
19: Count Dracula. Ah!
4: E allora, Dracula di Radu Jude, avete sentito la versione originale del trailer, il film arriva nelle sale cinematografiche italiane con sottotitolatura, anche perché è veramente un film non doppiabile, una di quelle follie di Radu Jude che praticamente rivive, ripercorre il mito di Dracula attraverso tanti punti di vista, tanti racconti, mentre c'è un personaggio draculesco, diciamo, che sta nel film, un anziano vampiro che si fa inseguire dai turisti come una sorta di attrazione. E allora torno da Boris Sollazzo. Boris, Radu Jude è un regista eccessivo, è un regista che carica molto le sue storie, però insomma è un regista anche con una profondità veramente rara, e stavolta è alle prese con qualcosa che interpretare non è semplice, visto che è negli occhi di tutti la figura di Dracula. Il taglio che ha scelto è forse l'unico che si poteva scegliere, no? Cioè usare molto il cinema, intanto usare molto i personaggi per raccontare attraverso Dracula in realtà la realtà di un paese.
8: Sì, sicuramente era l'unica impostazione che poteva usare lui. Diciamo che era difficile che uno come Radu Jude, che è in qualche modo forse l'apice, la punta dell'iceberg di un cinema rumeno sperimentale, coraggioso, anche un po' folle, era difficile che un giorno non arrivasse a raccontare qualcosa di così vicino come l'immaginario draculesco della sua Transilvania. E non poteva essere un Dracula normale, non poteva essere un'intervista al vampiro, non poteva essere neanche il Dracula di Besson e i tanti Dracula che abbiamo visto. Doveva essere un ragionamento su che cosa è Dracula nell'immaginario collettivo, che cos'è Dracula per il suo paese e soprattutto come il suo paese dialoga con questa icona. Ne è uscito un film che in realtà sono 4-5 film, perché c'è appunto quello che tu hai accennato, un anziano vampiro che sfrutta il folklore per meri opportunismi turistici, il Dracula che nient'altro è che sostanzialmente un pretesto per sfruttare i lavoratori tanto quanto i turisti più stupidi. E poi c'è l'intelligenza artificiale, dopo aver indagato, diciamo, l'estetica social, ma anche l'etica social in altri film, adesso è molto curioso perché questo Dracula è una satira folle dell'intelligenza artificiale, perché in qualche modo usa l'intelligenza artificiale per degli intermezzi onirici in cui interfacciarsi appunto con questa entità tecnologica per trovare il suo Dracula, il loro Dracula. E poi c'è un prete e tutto ciò che vuol dire in Romania la religione, tutto ciò che c'è di predatorio e di vampiresco in un certo tipo di potere che è stato in qualche modo anche sostitutivo di un regime e che viene ben fotografato da un certo tipo di ceto ecclesiastico. E ancora, in qualche modo sono tutte fotografie, sono tutti fotogrammi di una lunga draculesca commedia, invece che Divina Commedia, che dura quasi 3 ore e che inevitabilmente paga questa durata, ma paga anche l'ossessione di guardare Dracula da tante angolazioni diverse, e mi verrebbe da dire forse da troppe, persino per la Dujud. E quindi chiaramente queste forme estetiche completamente diverse, queste grammatiche cinematografiche non sempre riescono a trovare un'unità, perlomeno di spazio, di concetto, di racconto, quindi appaiono slegate e in altri casi non sono sempre felici. Però la verità è che la Dujud è bello proprio perché esiste, nel senso che se anche Dracula, forse di tutti i film che ha fatto fino adesso, è il meno riuscito, il fatto solo però che esista un autore come la Dujud che vada in maniera così verticale e anche così controversa a raccontare un'icona, a raccontare il nostro presente, a usare la I per fare il suo cinema, ma poi anche di fatto facendone una satira feroce, e a quel punto quasi forse te lo dimentichi che il film non sia perfetto, e anzi forse da Radu Jud non te l'aspetti mai la perfezione, ti aspetti di essere investito da qualcosa che è unico, che è potentissimo e che metterà in ordine dopo la visione con lunghe riflessioni, e questa forse è la cosa più bella che si possa dire del cinema e di un autore.
4: Dracula di Radu Jud nei cinema italiani. Grazie Boris, noi ci risentiamo la prossima settimana.
8: Alla prossima settimana e buon cinema.
4: E adesso linea alla regia, fra poco qui con noi arrivano in studio Claudia Gerini e Giampaolo Morelli a raccontarci L'amore sta bene su tutto.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
20: 1492.
21: La scoperta del nuovo mondo.
20: 1463.
21: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
20: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
22: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
25: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
26: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
25: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
26: Ormesani.com.
27: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
28: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
29: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: La rosa purpurea.
30: Come lasciare il partner ed essere felici. I 7 passi.
31: Sia tuo padre vorrebbe Frank e Millie, i cantanti.
32: Si sono separati ormai da 10 anni.
31: Frank e Millie.
33: Non ho sentito la sveglia.
34: Eppure sordo è diventata questa.
30: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
33: Senta, scusi.
31: Sì.
33: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jule Osman.
34: Tu questa tonalità non la reggi più.
33: Ma che stai dicendo?
34: Ora ammazza.
0: Noi meritiamo molto di più.
1: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
2: Ecco Jules. In che senso?
4: E questa è una delle sorprese dell'amore sta bene su tutto, il film di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Claudia Gerini, che sono venuti a trovarci.
5: Buonasera.
6: Ciao Purpurei.
4: Grazie di essere qui con noi. No, scusate, io ho trattenuto una risata perché so che cosa si dipana davanti agli occhi di Claudia Gerini.
5: Esatto.
4: In quel momento all'aeroporto.
5: Aspettiamo un bambino congolese da ospitare, arriva un bambone ragazzone che è altone. E quindi rimaniamo un po' così, è cresciuto tanto e diciamo che ci saranno un po' di problemi di gestione, ecco, all'inizio.
4: Sarà difficile giustificarlo in qualche modo.
5: Sì.
4: Giampaolo, regia, ma ormai ne hai fatte tante, è uno dei ruoli, perché è un film molto corale, proprio una commedia corale, ci sono
2: Max Tortora,
4: Claudia Gerini,
2: Monica Guerritore, Ilenia Pastorelli,
4: insomma,
2: Paolo Calabresi,
4: davvero una commedia con tre storie grosse che si intrecciano. Una è quella appunto di Claudia Gerini, di Vittoria, che è appunto un politico molto in vista, che dopo questa adozione un po' a sorpresa deve un po' ricucire determinati strappi, diciamo. Poi c'è Stefano, appunto,
2: che sono il fratello della ministra, quindi di Claudia, che è uno scrittore, psicologo scrittore, che insomma pubblica questi manuali di successo. L'ultimo è I sette passi, come lasciare il partner ed essere felici.
4: E per questo te mandano le managgette.
2: Vengo lasciato dalla mia fidanzata proprio usando il mio manuale, I sette passi, non solo, ma poi vengo perseguitato da questa ragazza apparentemente, diciamo, che sembra un po' svalvolata, bella sanguigna, che è Ilenia Pastorelli, che è stata lasciata dal suo fidanzato perché il suo fidanzato ha letto il mio manuale, I sette passi.
4: Hai fatto più danni del petrolio.
2: Una marea di danni, esatto.
4: E poi c'è la coppia di cantanti, Millie e Frank, obtorto collo si rimettono insieme per una causa, diciamo, ma sono stati amanti anche loro, sono stati innamorati,
2: sono una
4: hanno
2: sorta,
4: un passato
2: tipo un Albano e Romina, diciamo, se vogliamo, quindi hanno un passato glorioso e poi si sono lasciati in malo modo parecchi anni prima, e anche magari offendendosi sui giornali, rotocalchi come dicono, ma adesso il Santo Padre li vuole insieme per il concerto in Vaticano, e questa può essere un'occasione per ritornare un po' in auge, perché insomma la loro carriera da solisti non era andata poi così bene, ma c'è tra loro insomma qualcosa di irrisolto, e ci si mette anche il loro manager, che è Paolo Calabresi.
4: Assolutamente, tra l'altro fra poco sentiremo una clip straordinaria di questo momento, però tutto questo per dire che, come diceva Venditti, gli amori fanno giri enormi
2: e poi ritornano,
4: no?
2: Certo.
4: Un po' questo poi il centro del film.
2: Sì, il film analizza, diciamo, l'amore in tutti i suoi aspetti, c'è l'amore quello improvviso devastante come può essere quello mio e di lei, c'è l'amore appunto che fa giri enormi e poi ritorna, e poi c'è anche l'amore nel senso di amore per il prossimo, che è quello che riguarda Claudia Gerini e Gianmarco Tognazzi.
4: Ecco Claudia, il tuo personaggio è un personaggio che forse quello che più di tutti fa un percorso proprio di cambiamento nel corso del film, no? Comincia in maniera molto pragmatica, diciamo, con tutte queste scene quasi cinica, e poi però pian piano le cose la mettono di fronte a delle verità che accoglie anche con un certo coraggio.
5: Sì, si scopre anche molto più autentica di quello che è, perché va contro il suo partito questa scelta, insomma, siccome succedono un po' di, diciamo, di incidenti, e quindi verrà un po' linciata sul web, quindi sa, pubblicità negativa, gli dice, ma,
2: la shitstorm.
5: e quindi il suo capo gli dice, senti, questo se ne torna in Africa, e lei assolutamente dice, ma mica è uno strumento, cioè non è una cosa, un pacco, quindi ma come sarebbe, lo teniamo, vogliamo che si senta accolto. E in effetti la cosa bella è che lei inizia un po' con la sua famiglia, impone un po' questa cosa, ma vediamo che questo ragazzo, che comunque ha vissuto cose terribili, il suo villaggio incendiato, viene insomma da una realtà veramente molto molto complicata, no? Anche in tutti i sensi, di grande povertà, e quindi ci insegna che in effetti siamo veramente fortunati, ma non nella cosa banale che siamo, però veramente anche come sentimenti, come famiglia noi ci uniamo di più, quindi io e i miei due figli e Gianmarco, che è mio marito, che sostiene una donna alfa. In effetti dicevamo prima che questo è un film fatto di donne alfa,
2: sì.
5: che prendono decisioni e sterzano a destra e a sinistra quando si sentono in potere di farlo, e decidiamo appunto che insomma la nostra famiglia è unita più di prima. Mia figlia quindicenne, il mio figlio piccolino di 10 anni all'inizio subiscono, invece poi crescono proprio e capiscono quanto è importante l'accoglienza, sì. e l'amore.
4: Abbiamo isolato un momento Gerini, sentiamo.
6: Perché mi ha raccomandato la tua amica della produzione?
7: Io?
6: Io intero, ho visto la mail. Per questo mi hanno affidato la regia del concerto, giusto? Che umiliazione.
7: Senti, ti lamenti che sono anni che vuoi dimostrare quello che vali e non ti danno la possibilità, adesso ce l'hai. Tu mi stai giudicando, eh? È molto comodo starsene in poltrona a giudicare gli altri. Invece lo sai cos'è difficile? Metterci la faccia, mettersi in gioco, fare e sporcarsi pure le mani, se serve.
6: Ma quando è che sei diventata così? Perché davvero io mi sforzo ma non riesco a ricordarmelo.
4: Questo è un momento di grande sincerità, sì. di grande scambio sì, proprio, sì, e di pathos.
2: È una coppia che non si ritrova più. Nel caso di Claudia è partita con degli ideali, ma poi, come spesso succede, la politica, no? soprattutto, o in generale, tutti i campi dove ci vuole sempre grande determinazione, dove non è facile, dove bisogna lottare quotidianamente, ecco che si perde di vista quello che era l'ideale e si arriva a combattere invece. Soltanto per il consenso.
4: Claudia, ti è mai capitato, perché qui c'è anche il ruolo dei social in questo film, è importante, il tuo personaggio a un certo punto deve appunto evitare questo disastro perché sbaglia un paio di cose, e oggi nel mondo dei social se tu sbagli un paio di cose, sei un personaggio pubblico, è veramente un disastro, no?
5: Sì.
4: Ti chiedo, ti è mai capitato di pubblicare un post sbagliato? Cioè che subito dopo hai detto mamma mia, questo se non lo facevo era meglio?
5: Post no, tanti anni fa un tweet feci perché mi misi contro i tassisti romani. E forse è meglio non toccare, non mai più toccare, no, a parte tutto, avevo fatto un commento, un po' aspro sul fatto che ci si metteva meno da Napoli a Roma col treno che prendere un taxi, e quindi
4: non l'hanno presa benissimo,
5: l'hanno presa malissimo, e quindi mamma mia, sì, quanti brutti commenti. Però adesso è un po' così, siamo tutti certo. un po' così arrabbiati, questa società di leoni da tastiera che sfogano tutte le loro frustrazioni sui social.
4: E abbiamo isolato anche un momento Morelli, però sentiamo il momento Morelli, dai.
8: Com'è che ha detto la fase dell'allusione? Io gli faccio fare la fase della convalescenza.
9: Senti, te la posso dire una cosa? Secondo me tu sbagli a insistere. Insomma, voglio dire, se ti ha lasciato, secondo me tu dovresti...
8: Non mi ha lasciato. No, ha detto che aveva bisogno di una pausa.
9: Quella è la mimesi relazionale. La mimesi relazionale, ne parlo anche nel mio manuale. Vuol dire proiettare l'attenzione del partner su una modalità di relazione differente.
8: Cioè, mi stai a dire che ha detto una cazzata? Ma tu ti sei pure laureato per dire queste stronzate, così è.
4: Al ristorante con Ilenia Pastorelli.
2: Cinese, infatti sentivi la musica cinese. Stavo mangiando con le pacchette.
4: Ed è un altro momento, però mi fa venire in mente una domanda. Tu hai fatto un film, anche quello molto divertente, che era 7 ore per farli innamorare.
2: Farti innamorare, sì,
4: uno ce l'hai suo col 7, evidentemente.
2: Sì, sì,
4: è un numero
2: sì,
4: con il quale ti relazioni. E poi anche un po' con la manualistica. Quello non era un manuale, era un corso, se non ricordo male.
2: Un corso di rimorchio che è tenuto da
4: proprio l'opposto.
2: Da Serena Rossi, sì. Sì, è l'opposto. Questo invece è un manuale per lasciarsi ed essere felici.
4: Però ti piace avere delle policy, delle regole, diciamo, per...
2: Sì, mi piace anche perché esistono. C'è gente che fa questo. Mi incuriosiscono questi corsi. E veramente, oggi Instagram è pieno di guru, no? Che ti dicono di tutto di più, dalla finanza, appunto, a come lasciare ed essere felici. Ed è anche un po' lo specchio di questa società, no? Che si protegge molto dall'amore. Soprattutto, più che dall'amore, dalla sofferenza. Però inevitabilmente l'amore ti mette nella condizione di poter forse soffrire, e oggi si scappa tanto perché non si ha mai soffri, no? E c'è molto questa cosa.
4: Abbiamo eliminato il dolore, la sofferenza.
2: Sempre si dice sempre no, quella persona però mi deve far stare bene, se mi deve far stare male allora è meglio lasciarsi. Beh, l'amore richiede sempre anche una parte di investimento, mo non vuol dire soffrire per forza, ma investire e un po' di fatica lo porta inevitabilmente.
4: Claudia, cosa ha rappresentato questo ruolo dentro una carriera formidabile, insomma?
5: Grazie. No, io, intanto mi ha fatto veramente piacere lavorare, essere diretta da Giampaolo, perché gli attori ti dirigono sempre in modo empatico, in modo dinamico, ma io soprattutto ero felicissima che mi ha messo come marito Gianmarco Tognazzi, perché siamo amici da quando siamo piccoli e ogni volta per me è una festa, perché Gianmarco è un attore generoso, sì, dolce, molto carino,
2: ma
5: empatico.
2: Posso chiederti una cosa?
5: E poi sempre marito e moglie,
2: non lo sa nessuno, siamo tra di noi, ma avete avuto una storia voi dei ragazzi, dimmi la verità.
5: Sì, piccolini.
4: Beh, vabbè,
5: piccolini.
4: Io vado, allora è andato, basta, mi ha fatto la punta.
2: Hai capito?
5: No, allora eravamo veramente ventenni, ma sì, ma è stata,
2: ma io
5: una...
2: avevo capito perché si guardavano in un
4: c'era
2: certo
4: una chimica
2: modo. Io dicevo, questi non me la contano giusta.
5: Sì, eravamo veramente ventenni e c'è stato,
4: siete un
5: fatto
4: po' come
5: Emilia
4: e Frank, diciamo.
5: Sì, però io e Gianmarco siamo proprio amici, veramente amici, negli anni, perché la nostra storia sarà durata poco, però quel poco che è durata, però poi veramente si è trasformato in un'amicizia e ci vogliamo molto bene, quindi siccome lavoro pochissimo con
2: me
5: lui,
2: l'hai tenuto nascosto pure Gianmarco, sì, mo facciamo, certo, guarda, mo perché non lo viene a sapere nessuno che siamo noi, però hai capito,
5: però hai visto, cioè, hai azzeccato, cioè,
2: ma io
5: insieme,
2: l'avevo
5: giusto,
2: troppo, guarda,
5: l'avevi intuito un po',
2: e questo che cosa ci insegna? Che esiste l'amicizia tra uomo e donna.
5: Questo io te
4: solo
5: l'ho detto.
4: Dopo l'amore, però.
2: No, però secondo me non è vero.
4: Dici
2: c'è
4: di no.
2: Uno dei due che
5: lui
2: vuole
5: dice
2: continuare.
5: Di no, io dico di
4: io
5: sì.
4: Io dico che do solo dopo l'amore.
5: L'amicizia è amore. L'amore è sta vero, bene su tutto. È vero, sì. L'amicizia è la più grande, se vuoi, forma d'amore. Certo. Perché
2: è vero, è vero.
5: Ci si lascia.
2: Perché anche nella storia di Max Tortora, Paolo Calabresi e Monica Guiritore c'è anche il tema dell'amicizia, anche lì, oltre che del lavoro, dell'essere un manager. Insomma, ecco, veramente l'amore sta bene su tutto. Affronta l'amore in tutte le sue varie sfaccettature.
4: E allora, grazie per questa puntata di rivelazioni.
5: Grazie. Scopre, no, mi ha fatto ragazzi. Una domanda, capisci?
4: Meraviglioso.
5: In
4: io
5: radio,
4: voglio tutte le settimane,
5: Max,
4: se possibile.
5: Guarda che gli attori.
4: Monello.
2: E mo' che chiudiamo, te ne faccio altri due o tre.
5: No,
2: nomi,
5: no, no.
2: Mi
5: no.
2: Devi dire la verità, Claudia.
4: Grazie.
5: Sono in vena di verità. Grazie,
4: grazie Gianpaolo. Grazie, grazie, Claudia.
5: Grazie.
4: L'amore
5: a tutti
4: sta
5: voi.
4: Bene su tutto, soprattutto al cinema.
5: Sì. Cinema. Baci.
4: E allora salutiamo Gianpaolo Morelli e Claudia Gerini e ci dedichiamo alla seconda traccia del film misterioso di oggi.
10: Prove, ore 15, io arrivo, comincio, metto il quaderno, 15:10, nessuno arriva. Poi arriva Giovanni, che è il primo.
11: Ma che cazzo
10: e dici? E dà tanto soddisfazione al maestro. Loro arrivavano alle prove e l'età era 30, 35, 40 anni, quanti cazzo. Poi si comincia a parlare dell'Inter.
4: E allora, voci assolutamente riconoscibili di qualcuno che ha scritto la storia della comicità italiana. Se avete individuato di che film si tratta, attenzione, vi do una dritta, non è un film di questi protagonisti, ma su questi protagonisti, scriveteci il titolo completo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due copie in DVD di questo film, che è stato uno dei documentari anche più visti e premiati di questa stagione. Adesso la linea va alla viabilità, fra poco torniamo, abbiamo un altro film di cui parlare, altri due ospiti da ascoltare, Silvio Orlando e Barbara Ronchi, protagonisti di Antartica.
12: Strade in diretta.
13: Buona serata ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. A causa di un incidente sulla A24, Roma-Teramo è chiuso al traffico. L'innesto con la tangenziale est di Roma, per chi proviene dal grande raccordo anulare e si mette in via Salaria, si registrano code al momento a partire da Portonaccio. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia. A causa di lavori segnaliamo code a tratti verso Milano per 5 km fra Desenzano e Brescia Est e per 6 km in direzione Venezia nel tratto fra Soave e San Bonifacio e il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta. È tutto per il momento, noi ci risentiamo tra un'ora circa. Buon viaggio e grazie per l'attenzione.
12: La Rosa Purpurea.
14: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
15: Con questa faccia qua,
14: questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
16: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
17: Vai, vai, vai, vai, grande!
18: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
19: Sentite il verso dei pipistrelli?
4: E questo che avete sentito è un estratto, una serie di momenti tirati fuori da un film che è un po' un unicum per il cinema italiano. Stiamo parlando di Antartica. Il film è l'esordio alla regia cinematografica di Lucia Calamaro, che però è una drammaturga di grande livello, ha già vinto 3 volte il premio UBU. Si svolge tutto in questa base scientifica al Polo Sud, dove un'equipe di scienziati italiani studia una serie di, chiamiamoli volgarmente, microbi, ma non sono solo questo, dei quali vogliono provare a capire la possibilità di ibernazione. Quindi capite che siamo di fronte a qualcosa che sarebbe ovviamente un passo clamoroso per tutta la storia della scienza. Ma in questo i due protagonisti un po' si scontrano, perché Maria, che è appunto Barbara Ronchi, è una giovane scienziata appena arrivata sulla base con grandi aspettative rispetto a queste ricerche che sta facendo, ma non di cederle poi alla prima azienda privata che voglia impadronirsi di questa scoperta per farne un uso commerciale. Dall'altra parte c'è il capo missione, Silvio Orlando, Fulvio Cadorna, il suo mentore, che però non è così chiuso all'ipotesi anche molto pragmatica che la scienza in qualche modo deve essere finanziata e che forse gli stati non bastano. E insomma, si sviluppa dentro questo polo tutta una logica legata all'oggetto della scienza, cosa deve studiare, dove si deve fermare, dove può l'uomo procedere, può l'uomo sostituirsi alla natura o addirittura a Dio. Questi sono i grandi interrogativi che però vengono svolti con la solita ironia di Silvio Orlando e con la forza recitativa che ha fatto di Barbara Ronchi, una delle migliori attrici della sua generazione. Noi abbiamo incontrato Barbara Ronchi e Silvio Orlando al Bari, al Bifest, dove il film è stato presentato in anteprima. Ascoltiamo cosa ci hanno detto.
3: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
4: Beh, allora, io comincio un po' dalla stranezza per il panorama italiano di questo film ambientato su una base antartica in mezzo ai ghiacci. Intanto, dove avete girato? Comincio a capire questo un po'.
15: È una domanda facile, rispondo io, perché è un po' più concettuale. Abbiamo girato dentro una montagna in Ciociaria, dove possiamo dire, come si chiama?
11: Sul Monte Soratte.
15: Sul Monte Soratte, che era un vecchio tunnel di Mussolini, che Mussolini aveva adibito per in caso di attacco. Quindi aveva fatto, però non ci aveva mai messo piede in questo tunnel, eh? E quindi è una specie di tunnel scavato per chilometri e chilometri nella montagna, e si è creato un micro mondo, un micro clima, un micro ambiente.
4: Che poi nel film viene restituito, cioè arriva molto questo spirito di squadra costretta a stare dentro delle pareti, che sono anche pareti metaforiche, perché anche il mondo scientifico è un po' così, no? Ha le sue regole, i suoi discorsi. Però per dire qualcosa, Silvio, che è qualcosa che deve uscire da quelle pareti, che deve arrivare, no? Cioè questo sforzo continuo e costante che bisogna fare per appoggiare la scienza e portarla, come a dire, qualcosa di nuovo all'umanità.
15: Beh, mi sembra che sia il vecchio tema, come poi citiamo anche all'interno del film, insomma, della ricerca scientifica, se deve essere patrimonio dell'umanità o di chi mette i soldi per portarla avanti e quindi vuol creare un'elite di privilegiati che possono usufruirne.
11: No, tra l'altro è una scoperta vera, cioè qualcosa che effettivamente stanno provando a fare, cioè quello, hanno trovato questa molecola ibernante e stanno cominciando ad ibernare. In realtà è quello che dice Maria, cioè con questa scoperta uno potrebbe per esempio aspettare la cura. Cure che non ci sono adesso, no? Magari un malato terminale tra 30 anni verrà scongelato e ci sarà la pillola che riuscirà ad aiutarlo.
4: Qui c'è una cosa, Silvio, che è un po' forse il più grande dei tabù, no? Entrare in uno stato praticamente di morte per poi provare a rivivere. E allora ti chiedo, dov'è il limite secondo te?
15: Che... No, io sono un uomo che crede nei limiti umani. Penso che l'unico comandamento a cui credo veramente è che non avrai altro Dio all'infuori di me, nel senso che se quando l'uomo cerca di sostituirsi a Dio in qualche modo diventa, si creano pasticci irrimediabili.
4: Stai recitando negli ultimi tempi al cinema spesso ruoli di qualcuno che porta un elemento di saggezza, di esperienza.
15: Vabbè, insomma, è l'età, è un po' i capelli bianchi, quelli che sono rimasti, insomma, ovviamente per forza di cose, e soprattutto anche sempre di più mi fanno fare moribondi. Ecco, perché sono il miglior attore morente tra un po' di tanto.
4: Ti faccio un'ultima domanda, Barbara. Potessi essere ibernata, dove ti piacerebbe risvegliarti?
11: Ma io direi che paura, a parte che avrei una paura essere ibernata, non so, comunque sì, stando al gioco, ma un ipotetico 100 anni.
4: Vedere com'è fra 100 anni.
11: E vedere com'è tra 100, vedere se ci siamo ancora tra 100 anni.
4: Silvio?
14: Ma io 300 anni non lo so, io mi sveglierei in un mondo che non è più il mio, in cui non ho più relazioni, non ho più affetti, non ho più nulla. Non è più il mio mondo, sarei una specie di alieno, perché la vita poi alla fine, al di là della vita biologica, vive quasi esclusivamente di relazioni umane. Se elimini quelle non ha senso stare al mondo, quindi immaginarti tra te 300 anni in cui non hai più nessuna relazione umana possibile, che senso ha?
4: Silvio Orlando, Barbara Ronchi, protagonisti di Antartica nei cinema italiani. A chiudere la carrellata di recensioni e segnalazioni delle novità in sala di questo fine settimana. È arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni. Riascoltiamo una clip del non facilissimo game della scorsa settimana.
19: Il dottor First, mi dispiace doverla disturbare. Sono Jesse Pipkin del 10C. Ho appena misurato la febbre a Jake, segno oltre 41. Cosa devo fare? Oh mio Dio.
4: E allora si trattava di Allucinazione perversa, film del 1990 di Adrian Lyne. Devo dire, in molti avete giocato, in molti avete sbagliato, ma non era un film facile. Poi a un certo punto si vede che qualcosa, soprattutto in questa clip che avevamo trasmesso, vi aveva portato sulla strada giusta. Allora, i più veloci a indovinarlo, questo film con Tim Robbins, sono stati Lorenzo Manini di Villa di Serio, provincia di Bergamo, e Pietro D'Orlando di Udine, che sono i nostri due ascoltatori che riceveranno questa nuova versione Blu-ray 4K ad altissima definizione di Allucinazione perversa, titolo originale Jacob's Ladder, che ci facciamo raccontare in questa nuova edizione un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
20: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Un uomo è perseguitato da allucinazioni, dai ricordi della guerra del Vietnam, il divorzio dalla moglie, la morte del figlio, e questo è un film, forse il migliore, uno dei più belli sicuramente di Adrian Lyne, regista molto criticato per essere considerato troppo superficiale, quando in realtà è un regista che è capace di entrare nell'immaginario del suo tempo, deformandolo a suo piacimento, e quindi anche l'immaginario commerciale, l'immaginario pubblicitario. Questo è un film contorto, visionario, allucinato, ispirato alle deformazioni di Francis Bacon e reso indimenticabile dalla prova di Tim Robbins, un film che potete riscoprire in home video con anche un lungo documentario che ne racconta il suo dietro le quinte.
4: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema in televisione della prossima settimana. Martedì 12 alle 23.05, La memoria del mondo.
20: Questa è la storia di un artista contemporaneo, Ernst Bollinger, ma è anche la storia del suo biografo Adrian, un uomo che opera dietro di lui, all'ombra, una sorta di parassita che vive per raccontarlo. Insieme a loro c'è un'ulteriore figura in un Friuli lacustre, paludoso, malinconico, che è quella di un traghettatore giovane, una generazione ancora diversa. Quarto lungometraggio, l'ultimo di un bravissimo regista italiano venuto a mancare l'anno scorso, un regista che a Film TV amiamo moltissimo, Mirko Locatelli, che scrive questo film con Giuditta Tarantelli, come sempre, un'opera ostica, rara, ambientata in una laguna impantanata di fango e di storie, e firmata con uno stile che sembra astrarre quello del grande cinema europeo, come quello di Angelopoulos, ed è un film che acquista un'ombra molto forte, struggente, perché è un film che racconta cosa significa e che senso ha lasciare un segno nel mondo e una traccia.
4: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
20: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
4: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema. Non ci resta che il tempo per svelarvi il film misterioso con il quale avete giocato oggi. E si trattava di un documentario uscito nella prima parte della stagione, dedicato a un trio comico che ha fatto la storia della comicità in Italia, Aldo, Giovanni e Giacomo. Il titolo è AGNG, che è un po' la sigla della loro ditta comica, diciamo, Attitudini Nessuna, che è una frase straordinaria. Il film di Sophie Chiariello, il documentario che è veramente una delle cose più belle che si siano viste sul campo del cinema del reale in questa stagione. E allora, la settimana prossima sveleremo i vincitori, ci risentiremo in pieno Festival di Cannes a raccontarvi un po' come vanno le cose anche lì in Croisette. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.

0: Anche in viaggio fatti guidare dal gusto e scoprirai il panino frescotto. Soffice, profumato e gustoso prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone. Deliziosa stracciatella e crema di rucola racchiusi in pane croccante. Vieni a provarlo.
1: Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Monica Ponticelli, Marketing and Communication Manager, Nidec Drives.
3: Nidec Drives sarà presente a SPS Italia Academy 2026, confermando il proprio impegno verso le nuove generazioni, integrando innovazione, formazione e collaborazione con il mondo accademico e della formazione tecnica avanzata, sostenendo lo sviluppo dei talenti e delle competenze necessarie al futuro del manifatturiero. Vi aspettiamo a SPS Italia al padiglione 8, stand B008.
2: Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 26 al 28 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.
14: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Sono le 19.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: La rabbia di Trump contro la linea del governo, accusa il presidente, l'Italia non c'era quando avevamo bisogno. Libano, la tregua che non tiene, ancora attacchi israeliani, vittime e feriti nell'area sud della capitale. A Mosca la celebrazione per il giorno della vittoria, la tregua già in difficoltà. Costa dell'Unione Europea dice pace giusta per l'Ucraina e allora saremo pronti a parlare con la Russia. L'Inter prova a continuare la festa. Intanto nel MotoGP sprint in Francia, trionfa Martin Zubagnaia. A Roma Paolini eliminati, Sinner presto in campo. Ancora una buonasera da Gigi Donelli al microfono. L'Italia dunque che viene accusata direttamente, il comportamento, la risposta di fatto del governo Meloni rispetto alla crisi del Golfo, a farlo è il presidente degli Stati Uniti che torna dunque con un'esplicita accusa, il fatto di non esserci nel momento del bisogno dopo all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio. Sentiamo.
1: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: è ben lontano dalla sua conclusione. Uno è il rumore molto frequente, il sordo ronzio dei droni, spesso preludio a raid israeliani. È successo 3 giorni fa, quando dopo ore di sorvolo, un missile ha centrato Dahieh, uno dei bastioni di Hezbollah, quartiere sciita alla periferia sud di Beirut, uccidendo un ufficiale di alto livello delle forze Radwan, i corpi speciali di Hezbollah. Ed è successo poche ore fa, quando un missile o un drone ha centrato un'auto che dalla capitale viaggiava verso Sidone. Fino a poco prima il ronzio sopra Beirut era particolarmente udibile. L'altro segnale che la fine del conflitto è lontana sono le dichiarazioni del Partito di Dio, che intende proseguire la sua lotta contro Israele e che stigmatizza i colloqui israelo-libanesi. E infine le voci di alcuni dell'oltre milione di sfollati sparsi in tutto il paese. Una donna rifugiata nel nord, che ho incontrato da poco, madre di 3 figli, tutti combattenti di Hezbollah, si è detta pronta a piangerli come martiri. Insomma, i segnali vanno tutti in una direzione, quella di una guerra ancora molto lunga. Giampaolo Musumeci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Beirut, Libano.
1: Una guerra molto lunga come quella in Ucraina da oltre 4 anni. Oggi è stato il giorno della parata, la Piazza Rossa, la Piazza Bella di Mosca, una parata in tono minore per celebrare il 9 maggio, che è appunto per la Russia il giorno della vittoria e la resa naturalmente nazifascista a Berlino. Tutto senza missili, carri armati, parterre degli anni migliori. Combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta e armata dall'intero blocco della NATO, ha detto Putin, riferendosi all'Ucraina nel suo breve discorso. Nessun cenno alla tregua di 3 giorni annunciata ieri dal Presidente degli Stati Uniti, e nell'ultima ora e mezzo già molti segnali e accuse reciproche di violazione appunto di questa tregua. Il Ministero della Salute, intanto, e qui parliamo di antivirus, ha attivato la sorveglianza attiva su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. La nave è attesa domattina a Tenerife, dove non attraccherà, si occuperà l'esercito spagnolo della gestione appunto degli sbarchi. L'OMS rassicura, il rischio per la salute pubblica anche alle Canarie rimane molto basso. Su questo punto concorda pienamente Maria Rita Gismondo, virologa, consulente del Ministro della Salute. La sentiamo al microfono di Roberta Pellegatta.
2: Non bisogna assolutamente preoccuparsi, come ha detto l'OMS. I virus, qualsiasi virus può mutare nel tempo, ma noi abbiamo un virus che innanzitutto non si trova nelle nostre regioni, ma si può contrarre l'infezione solo inalando urine, feci dei topi. Uomo a uomo il contagio è rarissimo, e quelle poche volte che c'è stato il contagio è stato perché le persone sono state per tanto tempo vicine senza precauzioni. L'antivirus oggi è un virus che normalmente non si trasmette tra uomo e uomo. Quei pochi casi del ceppo andino di trasmissione uomo a uomo sono per prolungati rapporti tra le persone. Quindi non abbiamo da preoccuparci, non sta circolando. Comunque gli altri antivirus che conosciamo sono virus che noi potremmo, conoscere, e ci si potrebbe infettare solo inalando queste feci e urine dei topi. Quindi tranquilli, non ci riguarda, non è Covid neanche lontanamente.
1: A Napoli adesso scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale da e dentro il carcere.
3: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre 2 uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia, che hanno arrestato uno dei 2, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava, con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza, ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi 1 chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che segnala un trend in crescita per l'uso dei droni per il trasporto illegale di cose, droghe e soldi nelle carceri, e il sindacato di polizia penitenziaria

0: Penitenziaria USP chiede l'installazione di sistemi antidrone, evidenziando che la sola sorveglianza tradizionale non basta più. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
1: La cronaca sul caso Garlasco: si va verso la richiesta di revisione del processo per Alberto Stasi, che oggi vedrà per la prima volta tutti gli atti dell'inchiesta.
2: Accelerare il più possibile per presentare istanza di revisione del processo, e questa è l'intenzione dei legali di Alberto Stasi, convinti che il quadro che emerge dalla nuova inchiesta appena chiusa a carico di Andrea Sempio scagioni il 42enne, che sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. A studiare il corposo fascicolo sono anche i difensori di Sempio, che entro 20 giorni dovranno decidere le loro mosse, probabilmente una memoria difensiva per ribattere agli indizi contro il 38enne. I soliloqui intercettati in auto e trascritti nell'informativa in cui Sempio, accusato di omicidio aggravato dalla procura di Pavia, parla del sangue sulla scena del delitto, delle chiamate fatte a casa Poggi prima che Chiara fosse uccisa, in cui fa illusione a un video intimo. Per gli investigatori, Poggi cercavano un modo per bloccare le indagini su Sempio. Ci sono interlocuzioni, si legge nell'informativa finale dei carabinieri, che fanno emergere elementi inquietanti, tattiche di contrasto discusse con i propri legali al fine di intimidire gli inquirenti, ben al di là di una legittima non condivisione della linea dell'autorità giudiziaria. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso parliamo di sport. Giovanni Capuano ci aggiorna in diretta.
3: Sì, partiamo dal calcio. Nono minuto del secondo tempo all'Olimpico. L'Inter in vantaggio per 2-0 sulla Lazio. I gol al sesto di Lautaro Martinez, al 39esimo di Sucic. Una partita questa che anticipa la finale che nello stesso campo si giocherà mercoledì, finale di Coppa Italia, sempre tra Lazio e Inter, due squadre che in ogni caso hanno già raggiunto in campionato i rispettivi obiettivi. La prima partita ha visto la vittoria 2-0 esterna dell'Udinese sul campo del Cagliari. Buxa e Gueye, marcatori nella ripresa. Finale estremamente nervoso tra le due squadre, due mezze risse in campo innescate da alcuni cori razzisti verso l'attaccante dell'Udinese Davis, segnalati dallo stesso Davis all'arbitro. Prima l'arbitro lo ha ammonito, poi si è accorto, ha revocato l'ammonizione, ma in campo si è scatenato il parapiglia. In serata alle 20:45 la sfida tra Lecce e Juventus è fondamentale soprattutto per i bianconeri in volata Champions League. La MotoGP, Gran Premio di Francia a Le Mans, Jorge Martin su Aprilia ha vinto la sprint race, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi, quarto a Costa. Spettacolare caduta per Marc Marquez all'ultimo giro nelle prove per la griglia domani del Gran Premio. Bagnaia in pole position con Marquez e Bezzecchi a completare la prima fila. Il tennis, in attesa del debutto di Sinner contro l'austriaco Hofner negli internazionali d'Italia, da segnalare le vittorie di Bellucci e Cobolli, 3-7 per Bellucci contro l'argentino Echeverri, Cobolli in 2-7 contro il francese Atmane. Fuori invece Jasmine Paolini, battuta di rimonta dalla belga Mertens, e fuori soprattutto nel torneo femminile la numero uno Arina Sabalenka, che è stata eliminata dalla Cirstea. E poi per chiudere il Giro d'Italia, seconda tappa in Bulgaria con arrivo a Veliko Tarnovo, ha vinto Guillermo Silva, uruguaiano, per lui anche la maglia rosa, e ci sono state le prime scaramucce tra i due favoriti, Vingegaard e Pellizzari. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, ci sentiremo sicuramente per aggiornamenti nel GR24 delle 20.
4: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali
6: e veloci in tutta Europa.
7: One Express, anche entro le 12.
8: Gold Espresso, ore 12.
7: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Fai impresa in Italia? Beh, assunzioni, orca, bonus, permessi, che cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
13: Per questo è nata Jet HR. Assumi in 90 secondi e fai le paghe in un click. Puoi automatizzare tutta la gestione del personale, senza perdite di tempo. Vedi come funziona su jethr.com.
12: Scusa, che c***o hai detto?
13: jethr.com.
14: Crescita, innovazione e competitività. La Lombardia come base di sviluppo in Europa. Il 12 maggio a Palazzo Grazioli a Roma, Regione Lombardia presenta la nuova strategia degli investimenti esteri. Info su investinlombardi.com.
15: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
16: Rieccoci riuniti a Leoni per Agnelli, io sono profeticamente Manuel Agnelli e vi annuncio che parleremo di canzoni che raccontano la guerra e in generale il clima da incubo in questi mesi nel mondo di Manuel.
17: Manuel.
18: Manuel.
17: Manuel.
18: Manuel. Manuel.
16: Il mondo di Manuel.
17: Manuel.
16: Il mondo perfetto.
17: Manuel.
16: Il mondo di Baduel.
18: Manuel.
16: Dove tutti sono Baduel. Allora, visto che ho la brutta abitudine di dire pubblicamente le cose che penso, anche quando non sono esattamente popolari, ci siamo resi conto che a Leoni per Agnelli era venuto il momento di immergerci nel clima di violenza, di paura, di paranoia generato dai venti di guerra scatenati da Putin e dalla ditta Trump-Netanyahu. E siccome non ci piace vincere è facile, abbiamo pensato di farlo evitando i classici della canzone di protesta o sulla guerra. Tra l'altro qualcuna di queste ve le abbiamo già fatte sentire. Abbiamo cercato di seguire un percorso più vicino a questo secolo che ci ha riportato quella paura della bomba che sembrava destinata ai ricordi più oscuri del Novecento, quando io ero bambino. E siccome le cose non sono mai state semplici, e non sono semplici, mi sono ritrovato di fronte a un dilemma. Perché il titolo più adatto a cominciare questo racconto è American Idiot, che è un brano dei Green Day che loro hanno scritto nel 2004 per raccontare l'America di George W. Bush e che purtroppo sembra scritta oggi per Donald Trump, a ricordarci che c'è sempre tempo per peggiorare e non era facile. Evidentemente è vero che noi uomini impariamo dai nostri errori per ripeterli con più determinazione. Il problema è che a me i Green Day non piacciono per niente e men che meno mi piace il panchettino pop che hanno generato, il panchettino di seconda generazione. Quindi switchiamo, non dobbiamo aver paura di essere didascalici, così il titolo migliore per aprire queste puntate lo prendo da David Byrne, Life During Wartime. Byrne ha una capacità profetica e pochissimi hanno saputo raccontare come lui le paure e i tic nevrotici della nostra società, a partire da quella americana. E Life During Wartime è uno dei capolavori dei Talking Heads. In realtà, più che di guerra, qui si parla di guerriglia e di un universo distopico che tanto ci ricorda quello in cui siamo sprofondati. Si parla anche della paura, allora era il 1979 ed era appena cominciata l'invasione sovietica dell'Afghanistan, la paura che un conflitto potesse poi contagiare tutto il resto del mondo. Gli echi sul nostro presente sono fin troppo chiari. La canzone dice: oh, this ain't no party, this ain't no disco, this ain't no fooling around, no time for dancing or lovey-dovey, I got no time for that now. Cioè, la guerra non è una festa, non è una discoteca, non è un cazzeggiare in giro, non è il tempo di ballare, di pomiciare, non ho tempo per sta roba. E quindi ascoltiamoceli i Talking Heads con Life During Wartime.

Erano i Talking Heads, io invece sono Manuel Agnelli e con David Byrne e soci abbiamo iniziato il nostro viaggio tra canzoni che parlano di guerra. Qualche anno fa, nel 2011, PJ Harvey ha scritto un album che ha un titolo che credo riguardi tutti. Il titolo è Let England Shake, che possiamo tradurre metaforicamente con che l'Inghilterra si scuota, nel senso di un invito a risvegliarsi, e tutto l'album è una lunga riflessione sulla brutalità della guerra e del coinvolgimento diretto o indiretto del suo paese, sui traumi dei soldati, sulla distanza che la nostra società tende a mettere rispetto a qualcosa di spaventoso che ci è sempre più vicino e che noi, nonostante l'incessante flusso di notizie, cerchiamo sempre più di non vedere nella sua spaventosa realtà. L'album è stato registrato in una chiesa insieme al fido John Parrish, Flood e Mick Harvey. Quello che colpisce è la scelta di immergere questi temi così inquietanti in un clima musicale scanzonato, pieno di sfumature folk, come se si volesse affermare che questa apparente ironia sia la medicina utile a risvegliare le coscienze. Ascoltiamo il brano che dà il titolo all'album, PJ Harvey con Let England Shake.

Siete sempre all'ascolto di Leoni Paragnelli, io sono Manuel Agnelli. In questa puntata sto parlando di canzoni che ci raccontano il clima di guerra al quale siamo avvitati. Non volevo farlo, ma alla fine ho deciso di tornare indietro agli anni 90 per una canzone manifesto, ma soprattutto per una band che ancora oggi incarna l'impegno politico contro le politiche neocolonialiste. Scusate la ripetizione. Sono i Rage Against the Machine, e io lo faccio anche perché Tom Morello da allora non ha mollato di una virgola, anche perché rappresenta l'incarnazione di ciò che Trump e i suoi accoliti detestano di più. È un afroamericano, è della sinistra radicale ed è laureato con lode ad Harvard, per la precisione in scienze politiche. Una sorta di incubo liberal con ascendenze italiane per parte materna. Pensate un po' che è cittadino onorario di Pratiglione, un piccolo comune dell'internat torinese, dove gli è stato dedicato un monumento a forma di chitarra. Ma lasciando da parte queste coglionate, tornerei al tema della nostra puntata con Bomb Track, dove si cambia radicalmente il punto di vista e più che di denuncia si parla di reazione, di mobilitazione e di come rispondere a un potere che controlla tutto. Ascoltiamoci Rage Against the Machine con Bomb Track.

0: Leoni per Agnelli. Sono conosciuti come i pittori ribelli. I macchiaioli sono stati i protagonisti dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. La nuova serie podcast I Macchiaioli, audio racconto di una mostra, vi accompagna alla scoperta delle opere, delle loro vite e delle passioni che hanno cercato di mettere su tela. Il podcast nasce dalla mostra di 24 ore cultura I Macchiaioli, in corso dal 3 febbraio a Palazzo Reale di Milano, e dal racconto audio geolocalizzato realizzato da Audio Tales e Art Up, che accompagna i visitatori nelle sale della mostra. I Macchiaioli è un podcast di 24 ore podcast e 24 ore cultura. È disponibile su sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
1: Via via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
2: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
3: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Ogni mese la stessa storia: scontrini, Excel e mal di testa. Con N2F scatti una foto e via, la nota spesa è fatta. N2F, niente stress, niente scuse, niente più scontrini in giro, solo rimborsi e risparmio di tempo. Subito.
11: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Leoni per Agnelli.
16: Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli. Stiamo parlando di canzoni che descrivono questo orribile clima di guerra. E a proposito di clima, alla fine certe politiche, certi politici vivono e mantengono il potere usando un clima di paranoia. Si alimenta la paura che qualcosa o qualcuno venga a sconvolgere l'artificialità del nostro quieto vivere in una società ipercontrollata e distopica, dove per questo serve sempre un nuovo nemico da combattere o una strega da bruciare. Lo diceva anche Göring al processo di Norimberga: per far accettare a un popolo di fare la guerra bisogna mettergli paura e trovare un nemico con il quale mettere questa paura. La strega da bruciare è l'immagine del brano dei Radiohead che descrive in modo perfetto questo clima, dove ci siamo abituati a convivere con l'idea che mentre parliamo la macchina della guerra gira a pieno regime e anche quando c'è una tregua la gente al posto delle case trova macerie. Burn the Witch dei Radiohead.

Siete sempre all'ascolto di Leoni Paragnelli, io sono Manuel Agnelli. In questa puntata sto parlando di canzoni che ci raccontano il clima di guerra al quale siamo avvitati. Torniamo indietro nel tempo e parliamo di uno dei titoli più importanti e influenti degli anni 80. Si tratta di Zen Arcade, che è il concept album degli Husker Du, un doppio vinile che è un capitolo decisivo per lo sviluppo del punk e del hardcore, soprattutto l'hardcore melodico. Zen Arcade ruota attorno all'alienazione giovanile, al centro c'è un ragazzo qualunque alle prese con la famiglia, con le droghe, con la ricerca spirituale, con il sentirsi inermi di fronte alla società, di fronte anche al sistema industriale. Qui Bob Mould e Grant Hart, il batterista che ha contribuito a scrivere diversi brani, firmano un affresco che è il contraltare all'immagine di un'epoca che aveva scoperto il disimpegno. Ascoltiamoceli allora gli Husker Du con Turn on the News da Zen Arcade.

sempre a Leoni per Agnelli, bentornati, io sono sempre Emanuele Agnelli e stiamo parlando di canzoni che descrivono questo orribile clima di guerra. Non si può evitare di parlare di What's Going On, il capolavoro di Marvin Gaye, che è anche uno dei primi album che affronta il tema dell'ecologia. In realtà racconta le impressioni di un reduce del Vietnam che torna a casa e trova il mondo sconvolto da vari mali, compreso l'inquinamento del mare. Ascoltiamoci di Marvin Gaye, Inner City Blues.

0: Leoni per Agnelli.
1: L'armonia della logistica eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buona serata e ben ritrovati sulla 24 Roma Teramo. Per incidente risulta chiuso al traffico il bivio con la tangenziale est di Roma. Per chi proviene dal grande raccordo anulare si dirige verso la via Salaria e si viaggia in coda per questo motivo a partire da Portonaccio fino alla tangenziale est. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Venezia per segnalare code a tratti dovuti a lavori per 4 km sia verso Milano fra Desenzano e Brescia Est che in direzione Venezia fra Soave e San Bonifacio e il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta. È invece il traffico intenso a provocare code a tratti sulla 8 Milano-Varese fra Gallarate e Legnano sulla carreggiata in direzione Milano. Con questo è tutto, noi ci risentiamo fra un'ora circa con le prossime novità. Grazie per l'attenzione.
0: Leoni per Agnelli.
4: Visto che abbiamo dedicato questa puntata alle canzoni che parlano di guerra, mi sembra doveroso spogliarmi dei panni del tipico narratore eurocentrico che sceglie la musica che gli è più vicina. Già, perché c'è musica anche in Palestina, e per fortuna direi. Parte di questa musica è prodotta dalla diaspora degli artisti, alcuni sono a Londra, in Islanda, in Norvegia, a Parigi, in Israele. Qualcuno purtroppo è morto sotto le bombe dell'esercito israeliano ed è tragicamente andato ad arricchire quella che è stata definita la Spoon River della cultura palestinese. Nel frattempo in Cisgiordania la strage continua, mentre l'opinione pubblica ora è concentrata su un'altra guerra più attuale, con conseguenze imprevedibili, ma allo stesso tempo più dirette sul nostro sistema di vita. Mi sembra giusto fare ascoltare almeno uno di questi artisti, che si chiama Faraj Suleiman ed è un pianista poco più che quarantenne, conosciuto anche in Europa, ha suonato in alcuni dei festival più importanti ed è stato a lungo a Parigi. Suleiman vive ad Haifa, che è diventato un importante centro della cultura palestinese, e nella sua musica fonda elementi di jazz, della classica e del rock, fino ai generi più contemporanei, e li fonde con la cultura araba, con l'obiettivo di trovare un nuovo suono per la musica palestinese. Ha anche collaborato con Banksy nel progetto del Wall of Hotel di Betlemme, e tra i suoi lavori più conosciuti c'è l'album Better Than Berlin, realizzato con i testi di Majid Kayal, attivista, scrittore e giornalista palestinese. Proprio da Better Than Berlin ascoltiamo Elegy for a Long Matter, che racconta la tragedia palestinese attraverso le immagini della natura e il dolore di chi a casa piange la vittima della violenza. Faraj Suleiman, Elegy for a Long Matter.

Quasi alla fine ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19.10, in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca, Florilegio, con La felicità non esiste. Ciao a tutti.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
12: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
13: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
12: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
13: Ormesani.com.
14: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.
15: Sono le 20.
16: GR24, il sole 24 ore.

0: La rabbia della Casa Bianca contro la linea del governo. Trump accusa: l'Italia non c'era quando abbiamo avuto bisogno. In Libano la tregua che non tiene, ancora attacchi israeliani, vittime e feriti nell'area sud della capitale. Antivirus degli epidemiologi alle misure di isolamento, ma il rischio di contagio, dicono, è molto basso. Paolo Corleoni in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora buonasera. Dunque, scintille ancora tra Stati Uniti ed Italia. Donald Trump attacca Giorgia Meloni.
1: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della Difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La guerra invece in Libano che continua con nuovi attacchi israeliani nel sud del paese.
2: Ci sono alcuni indicatori qui a Beirut che il conflitto nel sud del paese, nonostante il cessate il fuoco, peraltro ripetutamente violato da ambo le parti, nonostante i colloqui tra Stati Uniti e Iran, è ben lontano dalla sua conclusione. Uno è il rumore molto frequente, il sordo ronzio dei droni, spesso preludio a raid israeliani. È successo 3 giorni fa quando, dopo ore di sorvolo, un missile ha centrato Dahieh, uno dei bastioni di Hezbollah, quartiere sciita alla periferia sud di Beirut, uccidendo un ufficiale di alto livello delle forze Radwan, i corpi speciali di Hezbollah. Ed è successo poche ore fa, quando un missile o un drone ha centrato un'auto che dalla capitale viaggiava verso Sidone. Fino a poco prima il ronzio sopra Beirut era particolarmente udibile. L'altro segnale che la fine del conflitto è lontana

0: antivirus. L'OMS rassicura, il rischio per la salute pubblica rimane basso anche alle Canarie. Concorda Maria Rita Gismondo, virologa consulente del Ministero della Salute.
1: Non bisogna assolutamente preoccuparsi, come ha detto l'OMS. I virus, qualsiasi virus può mutare nel tempo, ma noi abbiamo un virus che tutto non si trova nelle nostre regioni, ma si può contrarre l'infezione solo inalando urine, feci dei topi. Uomo a uomo il contagio è rarissimo e quelle poche volte che c'è stato il contagio è stato perché le persone sono state per tanto tempo vicine senza precauzioni. L'antivirus oggi è un virus che normalmente non si trasmette tra uomo e uomo. Quei pochi casi del ceppo andino di trasmissione uomo a uomo sono per prolungati rapporti tra le persone. Quindi non abbiamo da preoccuparci, non sta circolando. Comunque gli altri antivirus che conosciamo sono virus che noi potremmo, diciamo, conoscere e ci si potrebbe infettare solo inalando queste feci e urine dei topi. Quindi tranquilli, non ci riguarda, non è Covid neanche lontanamente.
0: E infine aggiornamenti sullo sport. In un anticipo di fatto della finale Coppa Italia, l'Inter batte 3-0 la Lazio a Roma. E poi sul fronte del tennis, la sconfitta, ne abbiamo parlato, di Jasmine Paolini nel pomeriggio, della numero 1 al mondo Sabalenka. Jannik Sinner in campo, 6-3 il primo set, avanti nel secondo con break, e la partita dunque prosegue. Tutto per questa edizione, aggiornamenti a partire dalle 21.

0: Salve!
1: Sì, lo abbiamo un tavolo
0: faccio?
1: Nullo?
0: Mi disdice adesso?
1: Purtroppo non ho posto.
0: Ma, veramente?
1: Che me lo faccio?
0: Sì.
2: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
3: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
5: Chico.
6: Dimmi.
5: Ma intanto ti vorrei dire, te serabili?
6: Eh?
5: Puppa!
6: Si inizia bene.
5: Sei finito, eh?
6: Io già.
5: Ma cosa ne pensi te di questa trasmissione?
6: Niente, praticamente è bella.
5: Quanto?
6: Dall'1 al 10 siamo 10.
5: Hai cato oggi?
6: Boia, sì.
5: Che cata hai fatto?
6: E così, sì. E no. Radio Up and Down.

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini e con Federico Parlanti, con la partecipazione di Lamberto Giannini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
2: Buonasera.
1: Federico Parlanti, il mio collega, il conduttore con un cromosoma in più, il un grande conduttore.
2: Sì, diciamo. Va detto.
1: Questa non è Radio 24, è Radio Up and Down. Grazie a te, Federico. Sei soddisfatto ormai di questo ruolo che hai a un certo livello? Grazie, buonasera anche al professore di storia e filosofia liceo classico Niccolini Palli di Livorno, Lamberto Giannini.
3: Buonasera, buonasera a tutti voi, un po' meno al parlante.
1: Un po' meno al parlante che ti detesta continuamente.
3: Mi detesta e quindi io devo per forza reagire. Allora,

0: Radio Up and Down oggi trova il suo zenith, trova la sua apoteosi, perché abbiamo un grande ospite già in linea. Intanto presentiamo il tema di oggi, che è Federico.
1: Io sono perfetto.
0: Abbiamo parlato dell'imperfezione nella precedente puntata e adesso parliamo della perfezione. E noi siamo veramente perfetti, perché a Radio Up and Down abbiamo l'onore di avere al telefono Renzo Arbore.
1: Grande.
2: Si sente che ridacchio.
0: Ridacchi, grazie.
2: Mi fate la presentazione sempre, vabbè, di grande effetto. Allora, come senti, la voce è difettosa, perché non interviste, canti, eccetera, tutta questa roba qua.
0: Grazie di averci fatto questo regalo bellissimo.
2: Grazie, Renzo, a voi dell'invito. Di che parliamo?
0: Parliamo di perfezione, ma intanto io volevo metterti a parte di questa notizia, che tu, che sei comunque un maestro e la radio l'hai frequentata nella tua vita abbondantemente, insomma, abbiamo qua, ti do l'onore a te. Mi permetto con una certa tracotanza di dire che tu sei onorato di partecipare ad una trasmissione condotta dal più grande speaker radiofonico con la sindrome di Down al mondo. Perché quanti speaker ci sono al mondo?
1: Uno
0: è lui.
2: Benissimo. Sono
0: onoratissimo. Sei lusingato
2: di partecipare a questa trasmissione Up and Down.
0: Esatto. Senti, parliamo proprio di perfezione, nel senso che comunque, ecco, già questo potrebbe essere un incipit, no? Il fatto che secondo te Federico Parlanti ha la sindrome di Down lo può rendere un perfetto speaker radiofonico?
2: Sì, certamente sì, perché certamente attento più degli altri, grande lettore, conoscitore, ascolta, eccetera, quindi la farà meglio degli altri.
0: Questa è un po' un contrasto, un conflitto, perché la radio, tu mi insegni, è fatta anche di tempi ed è fatta anche di un certo tipo di velocità, no? Federico,
2: sì,
0: invece, a volte
2: un ritmo radiofonico, certo, non bisogna annoiare il pubblico o parlare troppo lentamente, però c'è sempre la fantasia che aiuta l'ascoltatore, e incuriosito se anche uno fa qualche cosa fuori ordinanza, come dico.
0: Bravissimo.
2: Io.
0: E infatti proprio su questo volevo concentrarmi, l'essere fuori ordinanza. Noi con Federico siamo un pochino fuori ordinanza, siamo un pochino disubbedienti rispetto al sistema e rispetto al linguaggio. Però la disubbedienza, che è una forma di imperfezione, è stata anche un grande tema della tua carriera, perché tu hai disobbedito un sacco di volte, no, nella tua carriera.
2: Sono stato mandato via un sacco di volte, pur essendo fedelissimo della RAI, anzi l'unico della mia generazione fedelissimo alla RAI, che non ha tradito nel periodo in cui tutti venivano avvicinati per fare un po' di soldi.
0: Qual è la tua disubbedienza preferita, pensando anche a Indietro Tutta, a Quelli della Notte, Alto Gradimento? Quali sono le tue, qual è la disubbedienza di cui sei più orgoglioso?
2: Guarda, la disubbidienza artistica è stata quella di rilanciare le canzoni napoletane antiche.

0: tutti dicevano che quelle canzoni erano vecchie, non rappresentavano la Napoli, ma quella solo la Napoli di una volta, non le cantavano i cantanti napoletani, ma erano comunque molto amate. Ho fatto praticamente 1640 concerti nel mondo, insomma, vabbè, quella è stata una cosa molto coraggiosa e diversa da tutte le altre. Poi naturalmente ho fatto la televisione, la radio, vabbè, quella roba lì. Alto Gradimento è stato certamente il primo programma disubbidiente, perché non aveva copione, perché non c'era, era totalmente improvvisato. Davamo le cassette alla SIAE, pensa tu. La prima volta che la SIAE accettò le cassette invece di un testo.
1: Come va?
2: Che visita inaspettata.
1: Come inaspettata? Insomma, ormai vengo qui da due mesi. Quanto è? Tre mesi? Non so, mi ricordo.
3: Lei crede che la sua visita qui sia benvenuta?
1: Ma sì, penso di sì, insomma. Ormai siamo camerati.
3: No, che cosa sta dicendo?
1: Vabbè, come l'ho detto.
3: Viene qua a raccontarci questi episodi assurdi inventati da lei. Su Mussolini.
1: No, cosa inventati? Questa è storia vera. Questa stava sui libri di una volta. Sì, quando certo.
4: Anche rispetto alla disobbedienza, anche proprio rispetto al linguaggio, no? Cioè, penso a fare promozione a un prodotto come il cacao meravigliato. Ma perché? Ma quelle suggestioni lì, no? Quella forma di libertà, che poi la disobbedienza artistica molto spesso corrisponde ad una libertà creativa che oggi si è un pochino inaridita. Come mai, perdonami, qualche anno fa, insomma parliamo di qualche decennio fa, c'era una libertà creativa più scatenata?
0: Volevo disubbidire alla televisione che andava allora in onda, da dove chiama... c'è tutta quella roba lì, le ragazze bingo, lo sponsor Uber Alles, e quindi ho inventato perfino la ruotone della fortunona, che adesso è diventata di nuovo una trasmissione di grande, ho sempre fatto l'altra cosa, eccetera. È tutto contenuto in questo libro che Andrea Scarpa ha pubblicato adesso, che si chiama Mettetevi comodi. Beh, è arrivata la terza edizione subito. Evidentemente la gente vuol sapere come sono nati i programmi, come la radio, le cose, insomma, e il fuori onda è quello che interessa secondo me molto la gente, così si spiega il successo, il dietro le quinte, quella roba lì.
5: Potevamo avere come pubblicità il mastice attacca dentiera, no! Potevamo avere il pulisci water,
6: no!
5: Potevamo avere il callifuco,
6: no!
5: Potevamo avere il pannolino de bimbo,
6: no!
5: E allora che cosa abbiamo noi? Signori, abbiamo il cacao.

0: Senti, la cosa, intanto ricordiamo che Mettetevi comodi è un libro che è fantastico ed è Andrea Scarpa che ti ha intervistato, Vita per i pezzie e tutto il resto, edito da Fuori Scena. Lamberto Giannini, il nostro professore di storia e filosofia, ti voleva salutare e fare una domanda.
1: Sì, io sono appassionato proprio di un programma che per ora non è stato citato, che secondo me è stato veramente rivoluzionario. Io ero piccolo e lo vedevo sempre, l'ho rivisto dopo, è veramente il fatto di creare un meccanismo di antisistema e di riverenza, no? Speciale per voi. Com'è nato quel programma?
2: Ah, speciale per voi, guarda, è nato a Milano. A Milano io ho pensato, non c'era il talk show, ma ho pensato, ma perché non mettiamo i ragazzi che erano molto in fermento in quegli anni lì,
1: cioè i sessantottini di fatto, 70, no?
2: A contatto con i divi, con i personaggi che artisti eccetera, e quindi mi hanno detto sì, che c'era un evidentemente un dirigente della Rai molto generoso, mi hanno detto sì, e quindi per la prima volta si è visto un talk nel quale praticamente i ragazzi mettevano anche in difficoltà i cantanti, le cantanti, gli artisti lì. E infatti dopo 2 anni me l'hanno tolto.
1: Mi ricordo la puntata con Caterina Caselli, fu anche devastante sotto certi punti di vista.
3: Oggi noi, voglio dire, prima di iniziare un discorso, di cominciare il nostro piccolo spettacolino, voglio dire che abbiamo convocato un pubblico direi particolare, perché esclusivamente composto da operai, operaie, lavoratrici, vengono da Pomezia, vengono da Latina, credo, no? Da Aprilia. Sentiamo delle domande, ragazzi.
4: Non è che mi piace.
3: Non abbiate paura, non siate timidi.
5: Tu a 2 tempi sei uscita con il casco d'oro, un segno di spregiudicatezza, no? Adesso sta a fare un po' la ragazza brava e tutto quanto.
4: Ma io sono sempre stata una ragazza
5: sì,
4: brava.
5: Sì, ma no, a quei tempi, insomma, un po'... Non so se hai capito.
4: Come sarebbe
5: un senso di spregiudicatezza che hai in te, no?
0: Poi volevo ricordare anche, come dire, la meravigliosa imperfezione di Renzo Arbore anche al cinema, perché io soltanto quel titolo FFSS, cioè che mi ha portato a Sopra Posillipo se non mi fai più bene, che mi ha portato a fare Sopra Posillipo se non mi fai più bene, la follia di queste tue operazioni, Renzo, che sono sempre state davvero un grande inno alla libertà, alla creatività, ma anche alla satira, perché caspita, quello che dicevamo prima del cacao meravigliaio, del cacao meravigliao o delle ragazze coccodè, c'era dietro tutta una riflessione, una satira rispetto al mondo consumistico, rispetto al mondo della televisione. Volevo capire da te e ti volevo chiedere se oggi la televisione ti sembra che ancora abbia quella capacità di libertà che aveva un tempo?
2: Non c'è. Ragazzi, la televisione è al servizio del sistema. Tutti, si va in televisione a promuovere i dischi. Se non li promuove non vai. È tutto così. E non c'è, per esempio, la critica teatrale, la critica... È raro trovare la critica di un film visto, di una cosa eccetera. Sì, lo fanno ancora per i film importanti, ma capito, insomma è così. Poi non c'è il gradimento, che è l'affezione a un programma che è importante, cioè ci sono programmi molto visti ma non graditi, e ci sono
0: molto
2: programmi
0: bellissimo.
2: Graditi e poco visti.
0: Giusto. È forse colpa anche di questo famoso politicamente corretto che incombe?
2: Più o meno sì, devi seguire quello che la playlist, dai.
0: La playlist, siamo tutti un pochino più assoggettati al potere, siamo tutti un pochino più tendenti alla perfezione, alla normalità, tendenti un pochino a questo livello zero a cui ci vogliono un po' portare. Però grazie davvero per il tuo contributo e grazie per tutto quello che
2: grazie
0: hai fatto.
2: Ciao,
0: grazie di questa benedizione, grazie a Renzo Arbore.
6: Grazie.
0: Viva!
6: Grazie.
0: Viva!
6: Grazie.

0: è stata veramente un'emozione. È stata un'emozione avere Renzo Arbore qui con noi. Usciamo da questa bellissima canzone di Ed Sheeran che rende davvero perfect questa trasmissione, perché con Renzo Arbore fare una trasmissione radiofonica vuol dire fare una trasmissione radiofonica perfetta.
1: Essere nella storia.
0: Essere nella storia, nell'epica, nell'epica. E pensate, se davvero può meritarselo uno come Federico Parlanti di condurre una trasmissione con Renzo Arbore come ospite, pensi di meritartelo?
2: Boia.
0: Bene, allora ci ha raggiunto nel frattempo in studio un abitué. Ovviamente non si riesce a vedere questo momento in cui Federico Parlanti cerca di avvicinare lo sgabello al tavolo. Un casino col microfono, niente, è devastante. Però ci ha raggiunto, ovviamente, qua negli studi di Radio Up and Down, un habitué di questa trasmissione, Giorgio Gabbiadini.
3: Bella raga, come state?
0: Sempre meglio, caro Giorgio, grazie, è sempre un piacere straordinario vederti.
1: E ha centrato subito il microfono, a differenza di Federico Parlanti.
0: Esatto, subito, che rischierebbe di farti diventare un conduttore. So che la radio di Confindustria ti ha fatto una proposta.
2: Lui non è down.
0: Come?
2: Lui non è down.
0: Non è down, come no?
4: Posso dire una cosa?
0: Sì.
4: Onestamente.
2: Sì.
4: Tu non sei down.
2: Ah, ok. Okay.
4: Io anch'io non sono down. Tutti noi siamo down.
2: Sì.
4: Tutti nasciamo senza down. Siamo una radio non up and down, ma una radio normalissima. Una radio superiore. Noi non siamo down, siamo superiori.
2: Sì.
4: Come Paolo Ruffini.
2: Sì.
4: Perché è un grande uomo e ha tanto coraggio, e vedere le sue lacrime mi fa veramente tanta gioia.
0: Grazie Giorgio, guarda, io non so come ringraziarti di queste tue parole, perché mi manchi, tu mi manchi. Io devo fare in modo che tu sia qui, parlerò col tuo babbo perché tu sia qui più spesso, perché la tua energia, sarà d'accordo anche Lamberto con me.
1: Sì,
0: la
1: anche se sono preoccupato io.
0: Perché?
1: Di un mondo senza down. Io come faccio? Io lavoro con i down. Qualche down lasciamolo.
0: Esatto.
4: Qualche down sì.
1: Qualcuno sì, ecco, sì.
4: Ma
1: sì.
4: Che sarebbe un mondo senza criminali?
1: Bravo, questo sì, questo sono completamente. Ma i down non sono criminali, anzi,
4: no.
1: Ci mancherebbe.
4: Sono altri criminali.
1: Bravo.
4: I criminali hanno la sindrome di down, quindi.
0: Molto bene. E invece voi due siete immuni, non ce l'avete?
4: No.
0: Perfetto, questo lo volevamo dire anche per rincuorare tutti, cioè, perché uno potrebbe dire, vedendovi, questi due sono down, invece?
4: Niente,
0: benissimo. E scusate, io e Lamberto invece sembriamo un po'...
2: Sì, un pochino sì.
0: Va bene, perfetto.
1: Allora siamo noi oggi che portiamo il cromosoma in più, quindi il cromosoma in più per fare questa trasmissione serve.
2: Sì.
1: Ci vuole qualcuno. Quindi se non lo avete voi, lo prendiamo noi. Ce lo date in prestito, lo prendiamo?
2: Sì, in prestito.
1: Va bene.
0: Giorgio, cos'è la perfezione per te?
4: La perfezione vale per tutti, essere tutti non tutti buoni, ma meno cattivi.
0: Chi è perfetto per governare? È una domanda antichissima. Nella Repubblica, Platone, caro Lamberto, immagina che la città giusta possa esistere solo se a governare sono i filosofi. E invece oggi, secondo te?
1: Devono governare delle persone che hanno il coraggio di sbagliare. Io credo questo, che la perfezione sia nell'errore. È quello... secondo me l'ambiguità che abbiamo creato. Noi abbiamo creato un mondo algoritmico per cui se te fai tutto bene, rientri nei parametri, sei perfetto. Per essere perfetto non devi esistere. Quando esisti ha bisogno di riscatto, ha bisogno di sbagliare, ha bisogno di tentare, ha bisogno di provare, quindi bisogna rivalutare l'errore, no? Sanchez, che lo dico apertamente, è il mio punto di riferimento politico in questo momento e governa la Spagna, ha fatto tantissimi errori, anche ammessi da lui, però sta gestendo la situazione in modo umano, perché chi fa errori è umano.
0: Ascoltiamo adesso quello che ci racconta il professor Morelli. La perfezione è quella che c'è adesso.
5: La nostra idea di perfezione è l'idea di assomigliare sempre ad un modello, mentre la perfezione è quella che c'è adesso, dove l'intelligenza di miliardi, miliardi, miliardi di cellule costruisce l'essere che sei, così come sei. Se volete migliorare per davvero e stare meglio, ripetetevi questo mantra. Io sono questo qua, così come sono. Non ci sono progetti che mi migliorano, non ci sono destini diversi da questo. Non ho un parere da dare su di me, come diceva Jung, a se stesso, non ho un giudizio in cui collocarmi. Allora, stare con me è stare con il cielo, la coscienza e la terra. Goethe amava questi due poli, che sembrano in contraddizione ma sono la stessa sostanza. Una più rarefatta è il cielo, una più pesante è la materia.
6: Perfetto viene dal latino perfectus, participio di perficere, cioè compiere, portare a termine, realizzare fino in fondo. Quindi all'inizio non significa senza difetti, perfetto significa compiuto. È una parola di processo più che di vetrina. Infatti Treccani lo dice chiarissimo, perfetto, cioè condotto a termine, portato a compimento. Interessante questo. Ecco, ma adesso benvenuti alla rubrica Gli aforismi di Federico Parlanti. Sì. Dagli una botta, Giorgio, che si sveglia.
2: De.
6: Vai.
2: Le persone perfette non combattono, non mentano, non commettono errori e non esistono. Aristotele.
1: Non esiste Aristotele?
2: Sì.
1: Ah, non esiste, è un'invenzione.
2: Eh sì.
1: Ah, ho capito.
2: Praticamente sì.
0: La punteggiatura questa sconosciuta. Ma adesso io direi, visto che c'è Giorgio, di far leggere l'aforismo anche sì. a lui. E
4: vai,
0: vedere.
4: Su.
0: Vai.
4: Su. Le persone perfette non combattono, non mentono, non commettono errori. Esistono Aristotele.
0: Aristotele, bellissimo. Ora è tutto molto più chiaro. Ci fermiamo un attimo. Cosa, Federico? La rinetta?
2: Nulla.
0: Almeno si è capito.
1: Sì. A me sembra che Paolino cerchi di umiliarti un po'.
2: No. Vabbè.
0: No, vabbè, ma ti pare che io frosto, no? Frosto?
2: Eh?
0: Puppa, tra poco.
2: Paolino.
0: Ma com'è possibile?
7: Grande Chico, quando ti ascolto mi fai stato un bene un po' immaginato. Mi fai strappare delle risate.
2: Sì, ma va al punto.
7: Sei il numero uno. E come dici te sempre, viva la
2: topa!
8: Ciao Paolo Ruffini, sono Valentina, la mamma della piccola Greta di 6 mesi e mezzo. È una bimba speciale. Ti mandiamo un grande saluto.
2: Grazie.
8: E spero di poterla fartela conoscere presto.
9: Ciao Paolo.
2: Ciao.
9: È un onore sentirti, mandarti il mio messaggio. Ti ringrazio tanto per quello che fai. Anzi, ringrazio tanto i ragazzi che mi danno una felicità enorme.
2: Evviva!
9: Ho sempre anch'io seguito per anni dei ragazzi, adesso mi sono un po' fermato perché ho messo su famiglia, alleno una squadra femminile di calcio.
2: Sì.
9: Ho tanta voglia di incontrarvi e prima o poi ce la farò. Un abbraccio a tutti e continuate così.
2: Grazie.

0: Senti Mauro, ma se...
1: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
0: Non siamo noi.
1: Oh, e se...
0: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
1: Ecco, non siamo noi.
0: E se anche...
1: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
0: Non siamo noi.
1: Ah, e se invece...
0: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
1: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
0: Due di denari, vi fidate dalle imitazioni.
1: Faba la luce.
2: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
3: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
2: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
3: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
2: Ecco qui.
3: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: A piedi o in bicicletta, la Puglia si scopre lentamente, tra natura, paesaggi e itinerari che attraversano tutta la regione. Un viaggio fatto di ritmo lento, silenzi e orizzonti che cambiano a ogni tappa. Sentiamo.
11: Pedalata dopo pedalata, passo dopo passo, la Puglia si apre tra mare, boschi e borghi. Oltre i 2000 km di percorsi collegano Gargano e Salento, tra muretti a secco, tratturi e vie storiche come la Via Francigena. Qui il viaggio diventa esperienza, si attraversano paesaggi diversi, si incontrano storie antiche e si riscopre il tempo lento, quello che permette di osservare, ascoltare e vivere davvero ogni luogo.
10: Scopri di più su viaggiareinpuglia.it. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozioni. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qui su Radio 24. Io e Federico Parlanti, come ogni sabato sera, come ogni domenica sera, vi teniamo compagnia alle 20 il sabato, alle 23 la domenica. Parliamo di perfezione in questa puntata strepitosa. Abbiamo come ospite Giorgio Gabbiadini in questo momento, ma vi siete persi una strepitosa, meravigliosa, fantastica intervista a Renzo Arbore, che ci ha parlato del suo concetto di perfezione. Adesso noi andiamo avanti con questa nostra indagine e ascoltiamo il preferito da Lamberto Giannini, Paolo Crepè.
2: Perché i sogni dovrebbero essere così proibiti ai ragazzi e alle ragazze di oggi? Questa sorta di ossessione alla normalità. Anche un generale l'ha detto, l'ha ripetuto. C'è l'ossessione della normalità, una sorta di normalizzazione. Ora io, con tutto rispetto, naturalmente, ci mancherebbe altro, ma chiedo, ma cosa c'è di bello nella normalità? No, scusate, uno va, no, al ristorante, e tu gli dici, com'è quel ristorante lì? Normale, non ci vai più. Scusate, no? Uno dice, com'è sta fidanzata? Normale, è un'offesa. Tu devi cercare quello strano, perché l'amore ti fa tribolare se è strano, se è normale cosa ti fa tribolare, scusami. Cosa c'è di bello, di rassicurante nella normalità? Nulla.
1: Beh, questo è interessante, eh? Lamberto, cosa c'è di bello, di rassicurante nella normalità? In effetti, dai, stavolta c'ha ragione.
3: No, questa volta c'ha ragione, ammettiamo. No, no, non è rassicurante la normalità è afasica, non ti fa spingere, non ti fa andare oltre. Quindi noi abbiamo creato un modello di perfezione nel quale siamo caduti e chiediamo ai figli di essere perfetti. Il figlio perfetto è quello che non ha emozioni. È bravo nello sport, è bravo a scuola, fa conquiste sentimentali, ha amici, va in palestra, quindi è un soggetto inesistente. I genitori diventano nevrotici, vogliono che il figlio sia perfetto e quindi vanno a vedere cosa manca per darglielo. E questo è il grande errore, perché i figli devono vivere nella mancanza, solo in questo troveranno una spinta creativa all'esistenza e usciranno da un modello paradigmatico che li vuole senza errori. La bellezza è nell'errore.
1: Federico Parlanti, cioè la cuffia messa bene e ci senti?
4: Per ora.
1: Per ora sì. Senti, senti, ti volevo chiedere, qual è un grosso errore della tua vita che ti ha reso un po' imperfetto?
4: Quello di cambiare me stesso.
3: E quando l'hai cambiato te stesso?
4: L'ho cambiato...
3: In che anno?
4: Ora, 2025.
3: Cioè, l'altro anno ti hai cambiato te stesso.
4: Sì.
3: Cosa hai fatto di diverso?
4: Di diverso ho fatto le cose che facevo prima e quelle che facevo ora.
3: Ah, le fai uguale?
4: Sì.
3: E quindi qual è il cambiamento?
4: Il cambiamento è questo qui.
3: Che continui a essere te stesso?
4: Sì.
3: Bene, ho capito. Provo.
4: Sì.
3: Te, Giorgio, hai capito?
5: Non molto, però, ma comunque. Bisogna accontentarsi di
3: certo. Cioè, qui te continua.
5: Però bisogna dire che le persone sono uguali anche se sono non diverse da noi, ma comunque dobbiamo aiutare chi ha bisogno.
3: Quindi tu aiuti il Parlanti.
5: Parlanti no, però aiuto. Bisogna aiutare tutti, anche i poliziotti che lavorano, che ci aiutano, e che ogni persona che manifesta duramente, se mette mani addosso a un poliziotto, sono 10 anni di prigione.
3: Bene, quindi una repressione.
1: Bene. Io non ho ancora capito qual è il tuo errore.
4: L'errore è questo qui, quello l'ha spiegato da lui, Giorgio.
3: L'ha spiegato Giorgio.
4: Sì.
1: I poliziotti che...
3: Cioè, il tuo errore sono i poliziotti.
4: Sì, esatto.
3: Ho capito, bene.
4: Perché l'errore, secondo me, non so chi l'ha fatto, o te o una certa persona.
1: Ma chi? Ma cosa?
4: La macchina del Lamborghini.
1: La macchina della Lamborghini?
4: Sì.
6: Ma quello è uno scherzo.
1: Giorgio non lo sa. Quello Giorgio non lo sa. Abbiamo fatto uno scherzo a Federico. Sono arrivati i poliziotti con la Lamborghini e lo hanno arrestato, ma 5 minuti.
5: Insomma. Allora, i poliziotti, uno non bisogna mai permettersi di rispondere male, sennò si va in prigione.
1: Bravo. Qual è invece un errore che hai fatto nella vita di cui ti sei pentito, Giorgio?
5: Io mi sono pentito solo fare una cosa.
1: La puoi dire o no?
5: Sì, è perché vai. Siamo in democrazia, non siamo in dittatura.
1: Certo, vai, dillo, dillo.
5: Io il mio grosso errore che ho fatto è innamorarmi di una ragazza.
1: Perché è stato un errore, scusami?
5: No, perché mi sta sentendo su Radio 24.
7: Radio 24, la passione.
1: La passione
7: si sente. Si sente.
1: Bene, ascoltiamo il professor Tamburello, prego.
8: L'umano di base è immenso, se le persone sapessero che quello che loro cercano di evitare, pensando di non poterlo sopportare, se le persone sapessero di avere una potenza naturale in grado di assorbire 1 milione di volte più potente quello che loro evitano, sarebbe tutto fatto, tutto sistemato. La natura umana è infinita, ha una perfezione tale per cui potrebbe accettare qualsiasi peso temporaneo, però ha bisogno di una parola, ha bisogno di una indicazione, un certo accompagnamento per conoscerlo questo potenziale. Oggi come oggi è sempre meno conosciuto perché si sono fatte largo delle nozioni che vanno contro questa descrizione reale di chi siamo.
1: Abbiamo ascoltato il professor Tamburello che ci ha raccontato di quanto l'essere umano possa essere immenso. Su questo conveniamo tutti, siamo tutti d'accordo, no?
4: Sì, quello sì.
1: Ecco, ti rendi conto di essere immenso, Federico Parlanti?
4: Ma l'immensità a volte sì, a volte no.
1: Cioè?
4: Dipende da come sei messo.
1: Da come sei messo? Da cosa dipende?
4: Dalla volontà e dal tuo cuore.
1: Bah.
6: Una serie di frasi retoriche mischiate l'una con l'altra.
4: Sì.
1: Senza nessun tipo di senso, no? Siamo d'accordo che l'uomo è immenso, no, Lamberto?
6: L'uomo è sconfinato come umanità, come individuo ha dei limiti chiari, noi siamo nella finitudine, quindi bisogna sentirci sempre appartenenti. Quello che diceva Feuerbach, lo ricito, l'ho citato in un'altra puntata: se si punta all'individuo siamo rovinati, perché l'individuo muore, eccetera. Se ci si sente membri di una comunità, questa comunità è sconfinata, è infinita, e come diceva Giordano Bruno, le stelle non sono i pareti dell'universo, ma sono altri soli intorno ai quali ruotano altri pianeti, e non abbiamo un universo ma infiniti universi. E se c'è un Dio, questo Dio è ancora più grande, perché non è il Dio di un universo ma di infiniti universi. Concordi?
4: Sì, per ora sì.
1: Per ora sì. Adesso però ci dobbiamo fermare un attimo perché di volte si può.
4: Eh?
1: A tra poco con Radio Up and Down.
4: Io tengo la cuffia, se non mi casca.
1: Bravo.

0: la filosofia è un modo di essere, e dico sempre, non è una materia, non è qualcosa che si studia, ma è qualcosa che si è e si fa. E anche la corsa, da questo punto di vista, è un'attività, è un modo di essere, un modo di sentirsi tutt'uno con la realtà.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Strade in diretta.
4: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Attenzione ad un incidente avvenuto sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e l'innesso con la 26 Genova Gravellona-Toce in direzione Genova. Rallentamenti con code per lavori sulla 4 nel tratto Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano e tra Soave l'innesso con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. La 1 Milano-Napoli chiuderà per lavori nel tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Napoli dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina e la 13 Bologna-Padova verrà chiusa sempre per lavori tra Villa Marzana e Rovigo in entrambe le direzioni dalle 22 di oggi alle 6 di domani. È tutto, a più tardi.
5: Hai presente quando il navigatore ti dice ricalcolo e tu obbedisci? Come se fosse un oracolo con la batteria al 12%. O quando internet va lento e ti arrabbi con l'aria. E quando scorri i social come se fossero sempre esistiti, tipo i semafori? Ecco, non sono sempre esistiti, qualcuno li ha inventati. Fondamentali è il podcast che racconta le menti, le idee che hanno creato il nostro mondo. Internet, smartphone, GPS, social network. Sono Gabriella Grayson e Fondamentali, le menti che accendono le idee, è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, stiamo parlando di perfezione, lo stiamo facendo con Giorgio Gabbiadini, abbiamo avuto ospite Renzo Arbore, siamo sempre qua come sempre con Federico Parlanti e con Lamberto Giannini. Adesso ascoltiamo proprio cosa ci ha detto sulla perfezione un'amica, Vanessa Incontrada.
2: Io volevo, sapete, diventare ciò che non sono, perché pensavo di essere sbagliata agli occhi degli altri. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi nello specchio. Beh, io sono molto orgogliosa di quello che vedo. A volte mi piaccio, altre volte no. Ma voglio bene la persona che ho di fronte. E penso che è importante circondarsi delle persone che ci vogliono bene per quello che siamo e che ci spingono ad essere noi stessi. Perché tanto, nella vita, la perfezione non esiste.
1: Meravigliosa Vanessa con questo inno all'imperfezione, dove in è tra parentesi. Adesso ascoltiamo i vostri messaggi vocali, quelli che ci avete lasciato su WhatsApp al 331 57 55 721.
3: Ciao Paolo, sono Manuela, sono un'educatrice, ho sempre lavorato con i down, i ragazzi autistici, eccetera, eccetera, fino a un certo punto della mia vita, perché poi uno di loro, che è stato un mio grande amore del cuore, perché Mauro aveva un grande feeling con me, e io sogno da una vita di poter realizzare qualcosa in nome di Mauro o anche solo portarlo in mezzo ai tuoi ragazzi down.
4: Buonasera, ciao Paolo, mi chiamo Franco, mando il messaggio da Udine, sono socio titolare di un'azienda agricola biologica, con me lavorano, assieme a me lavorano due ragazzi down, lavorare con loro è una soddisfazione enorme. Grazie, un abbraccio forte, vai avanti che sei un grande.
1: Grazie di tutti i vostri commenti, grazie di tutti i vostri messaggi, dei saluti. Hai sentito quanto ci vogliono bene, Federico, i nostri ascoltatori?
5: Io non ho sentito nulla.
1: Perché, scusami?
6: Perché eri distratto.
5: Dove sono gli ascoltatori?
1: Ma gli ascoltatori ci mandano continuamente questi messaggi vocali su WhatsApp al 331 57 55 721. Ma è un telefono che ci abbiamo noi in redazione, capito?
5: Un telefono particolare.
1: È un telefono particolare.
6: Virtuale.
1: Esatto, un telefono virtuale che ci abbiamo noi in redazione e ci mandano questi messaggi vocali che ti salutano, ti ringraziano, la gente ti vuole bene, ti stima, no? Saluta tutti i tuoi ascoltatori.
5: Ciao ascoltatori miei.
1: Bene, ricordo ancora il numero 331 57 55 721. Allora, volevo far commentare a Lamberto un'altra piccola clip di Andrea Giulio Dori sul perfezionismo.
7: Il perfezionismo in realtà è una sorta di airbag. Le persone parlano, si definiscono perfezioniste perché in realtà si cagano sotto, hanno paura, ok? Nel momento in cui tu ti definisci perfezionista o comunque rimandi il fare una determinata attività perché non pensi di poterla fare ad un determinato livello, quello che in realtà stai cercando di fare è proteggere il tuo ego, perché fin tanto che non fai quella cosa non scoprirai mai appunto se sei capace o meno. Nel momento in cui la fai invece quella cosa, sei costretto a confrontarti con la realtà e scoprire se effettivamente sei così figo come te la racconti oppure no.
1: Qual è la differenza tra perfezione e perfettibilità, secondo te? So che nel pensiero illuminista, Lamberto, c'era proprio un'idea su questo, no? Cioè su quello che possiamo fare per migliorare in maniera indefinita, no? Quant'è la nostra soglia di perfettibilità?
6: La soglia di perfettibilità dell'illuminismo è una soglia di perfettibilità avvelenata, nel senso che l'illuminismo vede la ragione non più come potente, commette secondo me un grande errore, la ragione diventa onnipotente, quindi ci si può perfezionare sempre di più. Quello che invece capisce Schelling nella dimensione romantica è che quello che veramente può andare oltre tutto è il cuore, è il sentimento, e quindi lui parte da un presupposto completamente nuovo. Dio non nasce perfetto, Dio nasce imperfetto, ma con una forza di volontà, amore, si è perfezionato sempre di più. Quindi il paradigma, se diventa Dio, non è più un Dio perfetto che ti indica e ti fa sentire un nulla, ma è un Dio che ha fatto uno sforzo di perfezionarsi, e quindi in quel momento ti capisci che lo puoi fare anche tu. È quello che devono capire, per esempio, i ragazzi quando si trovano di fronte a un insegnante. L'insegnante sa più cose di te, ma non le sapeva. quindi anche te puoi crescere e saperle, ammesso che ne sappia più di te, ovviamente. Quindi non aver paura di questo, e più sei insicuro. Io mi ricordo i primi anni in cui insegnavo, io sognavo di avere un filosofo con uno schema, e fuori da quello schema non c'era niente, così nessuno poteva farmi domande insidiose, no? Crescendo, invecchiando, capisci che la domanda insidiosa diventa una domanda umana, perché te puoi dire ai ragazzi: non lo so, ed è una fonte di libertà enorme.
1: Igor Sibaldi ci ha fatto
6: potente, potente, non lo so,
1: non lo so. E poi diciamoci la verità, che palle la perfezione, anche perché quello che citava prima Giorgio, che diceva, no, anche sul fatto che magari non ci sono più le persone down, o non nasceranno più persone down, quanto ci piace, questo è un genocidio, no?
6: Sì, che alcuni paesi hanno anche tentato a livello giuridico. Per esempio in Danimarca era partita una legge per arrivare all'obiettivo down zero. È terribile,
1: terribile. Allora, io devo ringraziare infinitamente Giorgio Gabbiadini perché ha ispirato questo libro. Lo sai tu, Giorgio, no? Cosa ne pensi, Federico Parlanti, di questo libro? Come, scusami?
5: Come dici tu, scusa? Niente.
6: Dillo.
5: No, no, no, no.
8: Ah, non vuole.
5: No, no, scusate. Scusate, siamo su Radio 24.
1: Dillo, dillo, Giorgio.
5: Nessuno si deve permettere di offendere questo libro, per cortesia. Grazie.
8: Prego.
5: Non fare quella falca con me, che io sono serio, eh. Ecco.
1: Perché tu l'hai ispirato, Giorgio. A lui, a Federico Parlanti ha detto fa cacare. Cioè, a lui non gli piace questo libro.
5: Uno è libero di dire quello che vuole, ma non deve offendere.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Perché non ti piace questo libro, scusami, che ho scritto io, ispirato da Giorgio?
5: Perché nessuno lo legge.
1: No, no, è in classifica.
6: È in classifica.
5: È in classifica.
1: È in classifica, sta andando benissimo. Ho già venduto circa
5: il libro lì
1: 20.000 copie per ora.
5: Boia.
1: Sì. Giorgio è venuto anche alla presentazione, io ti ringrazio.
5: Sai perché sono venuto alla presentazione?
1: Perché?
5: Perché veramente questo mondo deve finire. È il mondo criminale che finisce.
1: Io vi leggo il monologo finale. E quindi spoilerò anche il finale, pensa come sto scemo. No, ma non è il finale, non si capisce bene il finale. A un certo punto Simone, che è il protagonista down del libro, che si candida per essere presidente del Consiglio dei Ministri, dice: io non vorrei parlare di lavoro, né di immigrazione, né di salute, vorrei parlare d'amore. Non lo so perché i politici non parlano mai d'amore. Alla gente dovrebbe interessare soprattutto l'amore. Allora io dico cosa vorrei fare per l'amore. Io vorrei che tutti si perdonassero, che si cercasse di essere tutti parte di un grande gruppo e non di andare ognuno avanti da solo. Ecco perché vorrei che, se uno sta male, qualcuno non speri che stia peggio, ma che stia meglio, e che magari aiuti per far sì che questo accada. Io vorrei una città con persone più gentili, più generose, ma non so se questo può deciderlo il Presidente del Consiglio. Io vorrei che ci fossero più grazie, più mi dispiace, e poi vorrei dire un'ultima cosa del mio programma politico. La vita è sempre bella, anche quando non è bella, anche quando muoiono i genitori. Ognuno di noi ha diritto a essere felice e a volersi bene. Anzi, meglio ancora, a volere bene. Amare è meglio di essere felici. Io non so come si fa a stare tutti bene insieme, ma prometto che ci provo con tutte le mie forze. Io non vi voglio convincere, non voglio convincere nessuno a votare per me, però pensateci, non avete niente da perdere, perché tanto peggio di così non può andare. Io penso che con me l'Italia può essere più gentile e più bella. Io ho la sindrome di Down e ho capito come funziona l'Italia, e ho capito come sono gli italiani e quanto sono intelligenti. Ecco, proprio per questo, proprio perché l'ho capito, io dico: io sono down e sono perfetto. Vi dico che il presidente perfetto per l'Italia è down. Giusto o no?
5: Giusto.
9: Con due penniti.
1: Grazie, grazie. Prego. A Giorgio Gabbiadini. Grazie, Giorgio.
5: Prego.
1: Grazie a Federico Parlanti.
5: Prego, buonasera.
1: E grazie all'Alberto Giannini.
6: Grazie a tutti voi.
1: Una puntata strepitosa.
5: Boia.
1: Puntata storica. Grazie a Renzo Arbore, grazie a tutti quanti voi, grazie a tutti coloro che sono al di là del vetro. Ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao!
5: Ciao!
9: E con la guidon potere.

0: Torna a Vicenza Focus on PCB, l'evento europeo per chi integra l'elettronica nei propri prodotti. Due giorni dedicati all'intera filiera dei circuiti stampati, produttori EMS e fornitori specializzati. Conferenze, competizioni IPC e hub dedicato a chi fa impresa. 13 e 14 maggio, ingresso gratuito su focusonpcb.it.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
3: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
9: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Repower.
11: Sono le 21.
12: GR 24, il sole 24 ore.

0: Trump, mi aspetto una risposta dall'Iran, a fondo contro l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. A Mosca parata in tono minore per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, Putin pronti a negoziare con l'Unione Europea. Palermo, sedicenne, uccide il vicino e si costituisce, voleva abusare di me. Internazionale di tennis, Sinner batte l'austriaco Hofner in due set. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepi. Si continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA, che Trump ha detto di aspettarsi entro questa sera. Intanto nuovo affondo del presidente americano contro l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato Rubio e la premier Meloni. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, ha detto Trump, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. La Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, commentando la proposta del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Come candidato al ruolo di negoziatore, ha aggiunto Putin, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgono loro un leader di cui si fidano. Putin ha anche aggiunto che il conflitto in Ucraina sta giungendo al termine, intanto a Mosca parata in tono minore sulla Piazza Rossa per celebrare il giorno della vittoria senza missili e carri armati. In Italia con la cronaca, a Palermo un ragazzo di 16 anni ha ucciso il vicino di casa di 69, poi si è costituito in questura. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Secondo la versione del giovane, l'uomo lo avrebbe adescato invitandolo nel suo casolare per poi tentare un approccio sessuale, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Il racconto però è al vaglio degli investigatori. In chiusura allo sport, con il calcio, gli ultimi aggiornamenti sulla sfida tra Lecce e Juventus, in diretta a Giovanni Capuano.
1: Sì, 14° minuto del primo tempo allo stadio Via del Mare, Lecce in la Juventus è in vantaggio, scusate, per 1-0 in un inizio di partita pazzo in cui i bianconeri hanno trovato il gol dopo soli 15 secondi, hanno battuto al centro del campo un pallone gettato nell'area di rigore del Lecce, un assist di Cobb Miners, il controllo di Vlahovic che poi di sinistro ha freddato il portiere del Lecce sotto la traversa, dunque 1-0 per la Juventus e 120 secondi più tardi è stata la grande occasione per il pareggio dei salentini con Khedira. La sua girata di sinistro è stata però intercettata da Di Gregorio che ha messo in calcio d'angolo. Juventus che gioca con Vlahovic, già citato titolare, alle sue spalle ci sono Ildiz e Cambiaso, c'è Cobb Miners dal primo minuto nel Lecce 4-2-3-1. La prima punta è Khedira, a te la linea.
0: E grazie a Giovanni Capuano. E per il tennis, Jannik Sinner ha battuto Sebastian Hofner all'esordio agli internazionali di Roma. L'alto altesino si è imposto sull'austriaco col punteggio di 6-3-6-4 nel secondo turno del torneo. Ed è tutto, prossimo giornale radio alle 22.

0: qualcosa di straordinario. Ogni anno 35 colossei pieni di legno tornano a nuova vita. Il legno recuperato si trasforma in nuova materia e opportunità per il mercato. Da 30 anni Rilegno, consorzio di 2000 imprese, è il motore del recupero e riciclo del legno in Italia. Un'eccellenza che genera valore. Il 14 maggio ne parliamo in triennale a Milano nel convegno Il valore del legno. Rilegno, perché il legno non ha una fine, ha sempre un nuovo inizio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Ginevra Fenies.
2: Non so se hai presente.
3: Sì, sì, ma dov'è?
2: Non c'è.
1: Oggi non c'è.
2: Succede.
1: Sei un po' dispiaciuto.
3: Beh, sì, avevo capito che eravamo in quattro, invece siamo in tre.
1: Forse addirittura avevi accettato perché sapevi che c'era Ginevra Fenies.
3: Cioè, siamo solo uomini, serviva un po'
2: una quota.
3: Un contraddittorio, quantomeno.
2: Mi sembra giusto. Allora, da anni, io e Beppe, sentiamo che esistono due mondi, due idealtipi più umani, che vogliamo condividere con Valerio Lundini oggi.
3: Ciao intanto.
2: C'è una nostra amica che si chiama Marina Pierri, che è una scrittrice che è venuta anche in trasmissione da noi, che dice che esistono i piccoli salutatori e i grandi salutatori.
1: Facciamo sono due esempio. Categorie proprio dello spirito.
2: Ontologiche.
1: Cioè, c'è una festa, siamo, che ne so, 30 persone, siamo in una casa, a un certo punto cominciamo a salutarci perché stiamo andando via, no?
2: È la fine della festa.
1: Sì. Qualcuno scompare.
2: Esatto. Io tipo sono un piccolo salutatore. Dico, ciao ragazzi, ci vediamo, prendo e vado via.
1: Qualcuno invece comincia a dire, ciao, adesso vado, sto andando, mettono la giacca e comincia. Ah, sai che ho visto sta cosa, sto ultimo, l'hai visto Tenet?
3: Ecco. Sì, sì, quelli con le spine, quelli che quando vanno rimangono aggrappati per salutare tutti.
2: Esatto, devono... ledere praticamente. Sì, sì, e sì, rimangono lì altre tre ore. Quindi certo. Loro arrivano alle 9, alle 9.05 iniziano a salutare per andare via.
1: Io sono quello, io comincio a salutare un po' prima perché dico, tanto tra tre ore andremo via, comincio
2: io
1: a salutare.
2: Io impazzisco su sta cosa, Valerio. Tu sei grande o piccolo salutatore?
3: Allora, guarda che mio diciamo dipende anche dall'evento, dalla dove sono, con chi sono, se sono allora di solito tendenzialmente sono un grande salutatore che riassume, cioè se c'è una tavolata non è che mi faccio tutti, faccio ciao, cerco di guardare negli occhi tutti, però devi avere la fortuna di avere tutti nel tuo campo visivo.
2: Certo.
3: Se stai a una festa, a un posto con varie stanze, arterie, no, tendenzialmente cerco di essere un piccolo salutatore, anche se poi è difficile perché spesso salutano te,
2: certo.
3: Tu saluti quelli, cioè se uno mi passa
2: se
3: vicino,
2: li trovi nel
3: se
2: tuo
3: li trovo,
2: percorso,
3: li saluto, certo. Non vado, non attraverso due stanze per salutare qualcuno. E sì, questo è. Poi io ho una band e con loro abbiamo da
2: anni, Vazzanicchi, giusto?
3: I Vazzanicchi, con loro abbiamo da anni detto questa cosa. Noi siamo sei.
2: Sì.
3: Siccome si finisce a suonare magari tardi, comunque prima magari facevamo anche feste private, matrimoni, quindi eri stanco, dovevi smontare, prendere l'amplificatore.
2: Ma matrimoni, ragazzi.
3: È una roba divertente, faticosa. E noi ci siamo detti, ragazzi, se capita che stai vicino alla macchina con l'amplificatore, hai già chiuso la macchina, non è che torni alla villa
2: no,
3: e ci sono ragazzi,
2: errore.
3: Non ce ne frega niente.
2: Si va. Certo, sì.
3: Abbiamo parlato tutta la sera, non è che serve il congedo.
2: Uh-huh.
3: Al massimo puoi scrivere sul messaggio, oh, ciao a tutti, sono andato.
1: Scusatemi, ho avuto un problema.
2: E questo è una delle grandi dicotomie dell'essere umano, perché ne esistono altre, vorrei sottoportale, Valerio, giusto per capire. Allora, leggo subito i messaggi WhatsApp versus leggo dopo i messaggi WhatsApp. Cioè, quanti messaggi WhatsApp non letti hai sul cellulare?
3: No, non letti, io ne ho...
1: Zero, li hai tutti?
3: Ne ho tantissimi, ed è una cosa che io neanche sapevo si potesse vedere. Cioè, qualcuno ogni tanto guarda il mio telefono e dice
2: non letti,
3: quanti messaggi non letti hai,
2: ecco, come si fa a vedere
3: quanti sono i non
1: qua
3: letti
1: qua sotto, guarda, io ne ho 51 ancora da leggere.
2: Allora,
1: trovi la chat, c'è un'immagine qua sotto
2: da leggere, uno
1: le
2: io
1: tue...
3: io
2: da leggere
3: 7.
2: Beh,
3: ma aspettavo, ma non può essere.
1: 51
2: procrastinatore nato.
1: Sì, se vuoi ti insegno come si fa a fare le cose dopo. Okay. È abbastanza facile, io faccio dei corsi sulla procrastinazione.
2: Madonna,
1: ti arrivano un problema, una cosa così, tu guardi il problema e fai vabbè, io prendo un caffè.
2: Dopo
1: se tu
2: penso.
1: Fai così, poi
3: procrasti il clown, cioè,

0: Bella, non male, questa,
1: buona, non male, me la segno. Vocali o non vocali?
2: È ovvio qua, egoismo, da, per mandarli vocali, per ascoltarli.
1: Bravo, bravo Valerio, cazzo. Vero,
0: però scusate,
1: io mi sono interrogato
0: in redazione su un grande tema e secondo me, siccome il vocale è un po' il simbolo del mansplaining, non so perché io lo vedo vicino alla zona mansplaining, secondo me l'opzione trascrivi l'ha inventata una donna, che è un'opzione meravigliosa, stupenda e così pratica, per cui io ormai schiaccio solo trascrivi, cioè io non ascolto più i vocali, sto smettendo.
2: Sto cercando una lettura maschilista di questa affermazione per farla mia, non per accusare, per dire sì, perché effettivamente le donne non sanno ascoltare, non lo so, invece non mi viene. Però è comoda la cosa trascrivi. L'unico problema è che chiedo, perché non nel mio telefono
1: non l'hai usato.
2: Non c'è, trascrive bene.
1: Il tuo cellulare nel 2000, cosa succede al tuo cellulare?
0: Lo stesso, abbiamo più o meno lo stesso cellulare.
2: Mettimi questa opzione trascrivi.
1: Intanto che fai quella.
2: Cioè io adesso ho un vocale di questo mio amico, potrebbe bestemmiare o dire cose,
1: Ma non diciamolo.
2: Però tanto le trascrive, non le sentiamo, al massimo le leggiamo.
0: Forse non ce l'hai attivato in questo momento. Attenzione. Poi te l'attivo dopo con gli IT, chiamiamo.
1: Altra categoria, chi tiene in fondo da mangiare la cosa più buona o chi se la mangia subito?
2: Tendenzialmente... ma quando mangi c'è primo, secondo, dipende.
1: Lo so, però nel piatto hai il boccone più buono, te lo tieni in fondo, o te lo mangi subito?
2: Cioè se c'hai, per esempio, pasta con le verdure,
1: tieni
2: più buona la pasta.
1: O le verdure, esatto.
2: Forse io tendo a lasciarle le cose che non mi piacciono.
1: Ah, proprio le lasci?
2: Io ho un po' i gusti che avevo da quando avevo 7 anni.
1: Che bello.
2: Il che è anche dei pro, cioè non fumo, non bevo, non mi drogo, ma dei contro non mangio verdure, non mangio cose sane.
1: Quindi menù college, pizza e patatina?
2: Tendenzialmente quasi. Evito, perché poi ho problemi glicemici. La pasta, le cose, queste.
0: Cioè, cosa mangi? Qual è la tua dieta, scusami, in una giornata?
2: Cornetto e cappuccino la mattina, quando vado fuori, tipo stamattina. A casa ho dei cereali, devo dire, piuttosto sani. Sono dei Kruesli, si chiamano. Sono buoni.
1: È un nome che tu non puoi permetterti,
0: la U con i due puntini,
2: Kruesli. Poi che altro? A pranzo la pasta, non mangio in maniera molto metodica.
0: Quello che c'è, quello che c'è,
2: sì, però non sono purtroppo uno di quelli che si oggi mi faccio una bieta, mai fatto in vita
1: sì,
2: mia.
1: Sì, una cosa chetogenica, quelle cose
2: no,
1: così.
2: Non so farlo.
1: Ultima categoria che per me è nel mio cuore, mi sveglio la mattina, rifaccio il letto, mi sveglio la mattina e il letto rimane così fino alla sera.
2: Mai fatto in vita mia.
1: Mai fatto.
0: Sono d'accordo,
1: per
0: ci rientri la
1: fuori
0: sera.
1: Da Urano proprio.
0: Ci
1: io
0: rientri la sera.
2: No, ma se lo sapessi, volessi fare, lo farei, ma non proprio mi viene male, cioè metto la lenzuolo, è come...
1: Sì, non riesce a fare una...
2: Come coprire un cadavere dopo che l'hai ammazzato e non sei un serial killer, cioè proprio una cosa che la fai male,
1: cadavere,
2: capito?
1: Esatto,
2: la fai male.
0: Se l'hai già fatto, chiaramente.
2: Sì, se l'hai già fatto.
0: Come lo racconti.
2: Sì.
1: È evidente. E ha lasciato il cadavere scoperto. Allora, intanto Valerio Lundini, grazie di essere qui con noi.
2: Prego, grazie a voi.
1: Autore, attore, scrittore, troppe cose per spiegare
2: dille tutte.
1: Dovrei prendere il comunicatore stampa.
2: Abbiamo parlato un'ora dei salutatori, mo le doti che ho collezionato della vita, invece così. Dillo, fumettista, ci sta.
1: Fumettista.
0: Musicista.
2: Sì, esatto. Ecco, già cantante ni, però musicista
1: sì.
2: Virtuoso.
0: Ma Iva Zanicchi, lo sa che avete questo gruppo? Avete mai fatto una serata insieme?
1: Sono la chiamiamo adesso al volo.
2: Se vuoi sì, però noi il gruppo, spiego per chi da casa giustamente non lo sa, si chiamano Vazzanicchi, quindi articolo Vazzanicchi, come i Genesis.
1: Certo.
2: La cantante si chiama Iva spazio cognome Zanicchi.
1: Grazie.
2: Lei credo che lo sappia, perché lo sa. Perché in un programma di Serena Bortone glielo dissero durante un'intervista e lei aveva detto sì lo so, perché quando noi suonammo al 1° maggio lei guardava la TV e quando ha sentito dire ad Ambra ecco a voi i Vazzanicchi, lei ha detto ma come?
1: Io sono qua, non sono là,
0: esatto.
1: Sono una etrina ma non fino a questo punto,
2: esatto.
1: Che comunque
2: però non abbiamo mai fatto cose assieme, speriamo.
0: Le farete mai, speriamo. Quindi
2: magari
0: stai lanciando un po' l'amo, cioè
2: però
0: se Iva ci sta ascoltando poi magari scrivile tu.
1: Sì, lo scrivo,
2: In realtà però non vorrei che fosse una cosa troppo citofonata, cioè di quelle, vabbè, deve nascere proprio una bella idea.
1: Sì, che siete in un locale a bere vino a birra, entra lei che c'ha una serata e nasce qualcosa.
2: Una gem, come diciamo noi fighi.
1: Una gem con
0: anche gemmer,
1: mette anche gli occhiali da sole.
2: Una gem.
1: Ok, fantastico. Solo per dire quello
0: bluesman.
2: Sì, ho messo gli occhiali.
1: Allora, Valerio, se tornerai in teatro con il mansplaining spiegato a mia figlia, uno spettacolo appunto
2: simpatico.
1: Non lo so.
0: Ma tu hai una figlia?
2: No.
1: Ah,
2: Ecco, no, no, è un titolo.
0: È solo un titolo.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Avrai mai una figlia? Vuoi avere figli?
2: Che ne so, capita. Sì, no, non sono, cioè, non sono contrario, però non ci sto neanche proprio lavorando, devo dire la verità. Però no, il titolo mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia. Premetto, per chi vorrà venire allo spettacolo, mm-hmm, anzi, per chi non sa se vorrà venire, perché chi vorrà
1: verrà, venire non
2: c'è, è un titolo e basta, ma non c'entra niente con lo spettacolo. È un titolo come i titoli dei dischi. Mm-hmm. È un'immagine che mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia, ispirandomi a un libro che ovviamente non ho letto, che è Il razzismo spiegato a mia figlia, mm-hmm, che penso sia un libro che dice... So, devi odiare questi di questo colore, devi avercela con questi, penso che lo spieghi così,
0: non lo sai, non ho mai letto, cioè, un libro che non conosciamo
2: e quindi no, lo spettacolo è un assemblamento di situazioni, cose che succedono, non è proprio un monologo, non è stand up comedy, è un insieme di situazioni, chiamiamoli sketches, e alcuni un po' multimediali, altri meno, alcuni musicali, altri insomma. È molto bello, cioè l'ho rivisto recentemente in un video che mi sono fatto. Perché volevo ricordarlo, visto che è un vecchio spettacolo,
1: sì,
2: che non faccio
1: tre anni fa.
2: Sì, esatto. Me lo so rivisto ed è veramente molto bello. Cioè, la cosa più bella che ho visto.
1: Stai facendo
2: in vita
1: una cosa
2: mia.
1: Odiosissima, vero?
2: Molto
1: me lo
2: bella.
1: Sai, vero?
2: Sto iniziando. Ah, okay. Devi sapere che ho iniziato da poco e voi siete tra i primi a incensarmi.
1: Che bello!
2: Perché non lo fanno, specialmente i miei conterranei a Roma. Se tu parli con persone di enorme successo,
1: sì,
2: non sto dicendo di essere uno di essi. Se parli con persone...
1: inizia a incensarti per bene.
2: Bravo,
1: scusami.
2: Vedi che ancora c'ho sto retaggio.
0: Dai, Valerio, che sei bravo.
2: Le persone che hanno dei grandi successi tendono sempre a dire: ma no, ma vabbè, ma siano della casuccia. Basta adesso. Perché io voi
0: ha
2: conoscete...
0: tolto gli occhiali, eh?
2: Sì, perché
0: ascolta,
2: sole.
0: Chi ci ha ascoltato,
1: che
0: ha tolto gli occhiali.
1: Sta
0: conoscendo quelli da Bluesman.
2: Io mando un messaggio a Emanuela Fanelli, che voi conoscete,
1: certo,
2: una mia amica, attrice di successo, ha vinto non so quanti David di Donatello.
1: Cioè, è la casa piena.
2: Però comunque quando gli chiedono, ma insomma, sì, David, lei fa sempre la battuta, non sanno proprio a chi darli, l'hanno dati a me. Basta, Emanuela, basta. Zero Calcare, fumettista che vende quintalate di libri,
1: certo,
2: ogni volta, ma no, ho fatto sta cazzata, vabbè, la gente ancora me l'ha retta.
1: Basta.
2: Questa cosa di noi romani che facciamo finta che i capolavori di cui siamo artefici ci siano quasi caduti dal cielo, deve finire. Quindi lo spettacolo, il mansplaining spiegato a mia figlia,
0: bellissimo,
2: è un capolavoro.
0: Cioè, possiamo leggere, guarda, voglio
2: ecco,
0: leggere delle
2: non
0: parti...
2: dal punto da leggere il comunicato stampa.
1: No, adesso
0: leggo delle parti
1: già
0: di comunicato stampa.
2: Il comunicato stampa incensa l'opera, ma non è scritta da me, è scritta dal comunicato stampa, quindi ci saranno scritte cose come esilarante, irriverente.
0: No, meglio, meglio. Allora, tu sei
2: trionfo.
0: Un talento, diciamolo, tu sei un talento poliedrico,
2: sì, vero,
0: fuori classe.
2: Poi
0: assoluto
2: classe,
0: della
2: assoluto
0: risata inaspettata,
2: della risata inaspettata
0: che vanta ancora,
2: cioè,
0: prima
2: quando tu stai al bagno due giorni dopo
1: è la
2: dopo aver visto sto spettacolo, a me sto spettacolo mi ha fatto ridere, poi a un certo punto
1: inizia a ridere
0: a casa, capito?
2: Sì,
0: ero
2: sì,
0: a
2: sì,
0: casa
2: sì.
0: E ho cominciato a ridere.
1: Infatti, dov'è che ridi più spesso tu?
2: Io?
1: Cioè c'è
2: allora,
1: un luogo in
2: bello,
1: cui
2: bello
1: ti capita più, di ridere più spesso, tipo in bagno mentre stai...
2: Allora,
0: dovresti ridere mentre...
1: Non lo so, mi è venuto in mente. Mia nonna fumava,
2: vero,
1: in bagno.
2: È vero, tu dici ridere
1: così,
2: non grazie a qualcosa. Beh, dipende da quello... Io a volte penso a delle cose che mi hanno fatto ridere e mi viene da ridere in pubblico, magari sto a un bar, in treno. A me è capitato, cioè, però queste più che altro le ricordo. Poi magari quando rido a casa non è che...
1: Perché ti ricordi del tuo spettacolo e dici quel passaggio,
2: Madonna,
1: era
2: incredibile
1: stupendo,
2: quella cosa che è successa nel mio
1: chiedono,
2: spettacolo che sarà in scena il 14 e il 15 maggio,
1: esatto,
2: a Milano, il 30, il 31 maggio a Roma, il 1 giugno.
1: Parigi.
0: 9 giugno Madrid,
2: 10 giugno Barcellona,
1: Bruxelles. Ma chi ti viene a vedere all'estero?
2: Io non ne ho idea.
1: Perché, cioè...
2: Penso che siano italiani che vivono lì, perché non credo che un bruxellese abbia interesse a sentire uno spettacolo che, premetto, è in italiano. Cioè,
0: sì, va detto,
1: sì, quindi non è che fai in inglese, la battuta in inglese non funziona.
2: No, mai.
0: Comunque, se ci fosse un ascoltatore di Bruxelles collegato adesso,
2: esatto,
0: dovrebbe comunque capire l'italiano per capire che tu stai dicendo che lui deve venire al tuo spettacolo.
2: Questo se non lo diciamo in... Mio papà ogni tanto mi dice, quando ha visto che faccio questo tour europeo, quindi ci saranno delle date, a parte quella di Milano,
1: Londra, Berlino.
2: Mio padre fa... Ma lo fai anche in inglese? Io faccio, no papà, perché comunque chi viene è italiano. Lui fa, sì, però fallo un pezzo in inglese. Faccio, ma se il pubblico è italiano, Perché a un certo punto devo fare. Non è che dici, sai, una piazza all'aperto, passano delle persone.
0: Allora
2: a un certo punto fa: My name is Valerio Lundini, do you know what? No. Cioè, gli italiani pensano, ma che è scemo. Gli inglesi comunque hanno visto uno che fino a 2 secondi fa parlava italiano, che a un certo punto gli fa sto regalo.
1: Certo.
2: Però papà insiste. E
0: mettila sta cosa, dai.
2: E mo la metto, dai.
1: Ma tra l'altro volevo dire che il luogo comune che oggi volevamo aprire con Valerio in questa puntata è Spiegati Meglio, che è perfettamente, diciamo, in sintonia con quanto stai dicendo. Anche perché, cioè, allora, il netto delle battute poi tramutate in inglese, quando noi abbiamo visto una pezza di Lundini su Rai 2, giusto?
2: Rai 2, sì.
1: Rai 2, io penso che la buona parte delle persone che non ti conosceva ha detto: ma che cacchio sta facendo questo? Cioè, quanto è difficile comprendere anche l'ironia che tu porti sul grande schermo, che poi ha un pubblico molto molto vasto. A teatro ti vengono a vedere perché ti conoscono, ma in Rai ti scanalando,
0: cioè, ti hanno capito subito o ti hanno capito dopo?
2: Allora, a teatro credo che anche chi non ti conosce, una volta che stai a teatro, capisci tutto. Sì. Perché comunque c'è un'attenzione diversa.
1: Entri,
2: cioè,
1: in un mondo
2: io
1: a
2: poi
1: parte.
2: Non ho mai pensato di fare cose così inaccessibili. Ma è anche vero che nel programma che tu hai citato c'erano delle cose molto strambe, che io stesso non è che le ritenessi comiche quanto stranianti,
1: paradossali.
2: Esatto. Però credo che c'è un po' questa tra il pubblico, c'è un po' questa cosa che si sono autoconvinti i più giovani, che i più grandi non abbiano capito quel programma. In realtà i grandi fanno zapping, e quindi giustamente se io vedo Victoria Gabello che si picchia con Ambra Angiolini in TV, una cosa avvenuta, io se faccio zapping penso: queste due si stanno menando,
1: certo.
2: Fine.
1: Cioè, poi hanno un livello di lettura di un certo tipo.
2: No, ma a tutti noi, cioè se facciamo zapping e vediamo che alla prova del cuoco a un certo punto Antonella Clerici spacca una lampada a terra, tu pensi: è successo qualcosa di strano, questa tipa è pazza. E questo non è che lo fai perché sei anziano, perché sei grande, perché semplicemente stai vedendo un frammento di una cosa e non hai modo di contestualizzarla.
1: Certo.
2: I più giovani vedevano la stessa cosa su YouTube. Quindi quella lampada spaccata, quella rissa tra la
1: Angiolini
2: e la cosa
1: e Victoria,
2: la vedono e dicono: ah, queste sono matte. Poi leggono i commenti e dicono: ah, è tutto finto. Poi vedono i video correlati, vedono che ci sono altre situazioni surreali.
1: Certo.
2: Quindi su internet, quindi i più giovani che usano magari quella fruizione lì, hanno più modo di capire le cose perché gli si contestualizzano di fronte.
1: Certo.
2: Se io faccio zapping e vedo io che inseguo un nano con una mazza da baseball,
1: certo,
2: che è in una puntata di una pezza di Lundini, oddio, io forse lo capirei che è finto, perché se vedi uno che insegue un nano con una mazza da baseball.
1: La TV è un sistema chiuso, giustamente, a meno che non lo stai guardando con qualcuno, non hai il commento
2: però
1: vivo.
2: Per me è bello quello, cioè,
1: certo,
2: a me divertiva il fatto
1: paradossale.
2: Che cioè il fatto che in quel programma non c'erano le risate del pubblico, cercavo in tutti i modi di non far percepire subito che fosse comico, poi in alcuni momenti era chiaro,
1: certo,
2: esteticamente. Però sì, non, in quel tipo di racconto lì del programma Una pezza di Lundini era anche divertente il fatto che la gente non ridesse subito, ma si chiedesse per qualche minuto: ma che è successo?
3: Certo.
2: E quindi lei... ho parlato bene del
0: sì, no, sì, sì, sì. Posso dire, sei molto bravo anche a parlare delle tue cose.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Grazie, grazie.
1: Sì, ma devi prenderti i meriti di tutto questo, non devi rimanere
2: umile. Piano piano lo faccio, piano piano lo sto
1: facendo. Vuoi soffiarti il naso?
2: Volevo farlo.
0: Vuoi soffiarti il naso?
1: Okay,
0: perché comunque
1: è una puntata
0: non
1: sense.
0: Sì, cioè,
1: è una puntata non sense.
2: Lo faccio vicino al microfono.
1: Vai, vai.
0: Se puoi.
1: Madonna.
2: Ah, piacevole, si è sentito anche il momento.
1: Sì, sì, posso dire.
0: Perché si carica e poi lascia andare
1: dire,
0: tutto.
1: Sei stato bravo anche in questo, l'hai fatto proprio bene.
0: Posso dire.
2: Ti ringrazio.
1: Sì, ma veramente.
2: Puoi leggere qualche aggettivo che sta sul comunicato stampa?
1: Comunicato stampa.
0: Stavo cercando prima se ci fosse qualcosa.
1: La prima riga è meravigliosa.
0: Perché c'era una frase che mi aveva fatto volare a un certo punto, purtroppo non l'ho sottolineata.
2: Dovevi.
0: Ma vabbè, diventa immediatamente virale, questo non è un grande complimento. Beh, consolidando il ruolo di Lundini come una delle voci più originali e
1: trasversali
0: della comicità contemporanea.
2: Come ti senti trasversali? Vuol dire che tipo c'è una fila che mi capisce solo uno, la seconda fila mi capisce solo il secondo, nella terza fila mi capisce il terzo, quella è la trasversalità,
1: non lo so. È tipo un gioco, è meraviglioso. Senti Valerio, la cifra dei luoghi comuni, noi siamo il programma dei luoghi comuni, è che non stupiscono, perché sono talmente banali, sai già come funziona il meccanismo mentale, che ti aspetti che se io dico, per esempio, i gay sono sensibili, diciamo,
0: io conosco Riccardo, è la persona meno sensibile che esiste in questo
2: luogo. Io non ho mai pensato che i gay siano sensibili.
1: Però è un luogo comune, appunto.
0: Tu non sei sensibile.
1: No, assolutamente. Infatti vengono disattesi il secondo dopo i luoghi comuni.
2: Oh, ho conosciuto un gay insensibile.
0: Eccolo qua.
1: Sono qua.
2: Eccoli qua.
1: Mi hanno tolto la sensibilità da quando sono nato. Ma tu riesci a stupirti ancora di qualcosa? Perché poi alla fine quello che tu fai crea un sacco di stupore, secondo me, tra chi ti vede. E tu riesci a stupirti?
2: I luoghi comuni divertono molto e mi piace pensare che siano sempre veri.
1: Ah, cioè un mondo fatto di luoghi comuni che sono veri?
2: Sì, sì, sì. Ma alla fine sono veri. Cioè, perché questa cosa dei gay sono sensibili, secondo me, nasce più da una sorta di piccola omofobia che ti fa dire: diciamo che sono sensibili.
1: Sì, io non ho niente per contro,
2: non dire,
1: ma...
2: Esatto, è come... Però, secondo me tutti gli altri sono veri. Cioè, nessuno ha mai detto, che ne so, oh, i genovesi sono puntualissimi, ma non perché non lo siano, perché non è mai capitata l'occasione di dimostrare questa cosa. Nessuno dice...
1: Pensavo fossero tirchi i genovesi.
2: Esatto, perché è vero. Perché è vero, di tutti i posti ci sta sempre.
0: Anche se questa il nostro frase, regista genovese Andrea Roccabella è una persona molto,
2: molto generosa, ma non vuol dire che non esistano eccezioni. Si parla di luoghi comuni. Certo, questa, certo. Questa è una cosa con cui io litigo spesso con le persone. Quando dico, lo so, alla mia fidanzata che guarda, che secondo me Coez ha un pubblico più femminile che maschile, lei dice: ma che c'entra? C'è sta, cioè, Flavio, mio amico, l'amico mio. Che cavolo me ne frega di Flavio? È un'eccezione.
1: È statistica, no, è un'eccezione.
2: Il calcio è uno sport che è seguito maggiormente dagli uomini. Poi io non lo seguo, e sia chiaro, non sono omosessuale. Ma
0: che cazzo c'è?
2: Ma no, no, no, vanno spiegate alcune cose. Scusa, no, questa,
1: Io sempre... sono omosessuale e non seguo il calcio, ecco, quindi sono, vedi, conferma di quanto
2: dice
1: Valerio.
2: È un attimo che se su quel coso ci scrivi Lundini è sensibile, la gente si fa due conti.
1: Esatto, esatto.
0: Tra l'altro, scusami, in questi 100 minuti 100 non
1: minuti
0: stop.
2: Ma che vuol dire non stop?
0: Aspetta, se 100 minuti no stop di nonsense, e poi
2: quindi
0: ti faccio una domanda. E poi ti farò anche una domanda. Ma, scusami, effetti speciali multimediali, incredibili sketch surreali lontani dai luoghi comuni.
1: Quindi, beccato,
0: quindi non puoi
1: andare
0: tu a parlare dei luoghi comuni. Sto spettacolo,
1: giusto, ragazzi,
0: devi starci lontani dai luoghi comuni. C'è scritto qua
2: Diana, che è l'ufficio stampa. Sì. Dammi un attimo, devo avere contezza di quello che viene scritto.
0: Poi sti fogli te li regaliamo.
2: Ma ti prego,
0: adesso li tengo ancora un attimo.
2: Io ricordo che una volta con la band facemmo
1: Vazzanicchi,
2: ricordiamo, e facemmo una trasferta in Toscana per provare dei pezzi, quelle cose artistiche l'abbiamo fatta.
1: Facciamo 20... un ritiro, facciamo quelle cose.
2: Bravo, abbiamo scritto tre canzoni
1: residenza,
2: ad oggi ancora le suoniamo. E in questa residenza facemmo dei video, delle sorte di mini corti stupidi. E poi li abbiamo fatti, e c'è Andrea, che è quello che gestisce i canali social della band, li ha caricati scrivendo tipo: sono usciti i corti dei Vazzanicchi, delle pillole esilaranti tutte da ridere. C'è stata tipo una sommossa popolare. Abbiamo chiamato Andrea, leva subito quelle cazzo di frasi.
1: Cos'è quella caption maledetta?
2: Leva quella roba subito! Ma ci siamo arrabbiati, ma tipo lo volevamo adesso
1: menare.
2: Cacciare dalla band.
0: Cacciare dalla band.
2: Però lui
1: oggi
2: è il cantante, quindi
1: non si può leggere.
2: E quindi invece vedi, anni dopo,
0: lui non è più il cantante,
2: no,
0: immagino.
2: No, lui no,
0: lui
2: è
0: ancora,
2: ancora,
0: okay,
2: ancora. Sì,
0: ancora.
2: Sì, sa cantare. È anche più bravo a comunicare le cose sui social.
1: Cioè, quella volta... più esilarante.
2: No, no.
1: Non c'è un vostro pezzo la parola esilarante.
2: No, no. Semmai lo diciamo, ma in maniera scherzosa. Tipo, sei proprio esilarante. Sì,
1: accompagnato da una.
0: Scusami, ma il nonsense oggi ha ancora senso? Adesso non so, che la domanda qua adesso non serve.
2: Ma non lo so. Ma poi questa cosa del nonsense, cioè, che non è che tipo invece. Non è che Armageddon sia sense. È gente che va su Marte, quello si innamora, il padre. Cioè, tutto è nonsense tranne la realtà. Quindi tutto ciò che è finzione in qualche modo è nonsense, almeno che non sia, che ne so, il documentario su Gaza e diceva quella, cavolo, è successo ovviamente, ho visto una cosa nonsense. Cioè, lo puoi dire se sei...
1: Anche se poi Trump pubblica delle cose nonsense sul tema.
2: Però sì, no, il nonsense, ma diciamo che non ho mai ragionato, indipendentemente da quello che c'è scritto sul comunicato stampa, in base, voglio fare una cosa nonsense. Faccio una cosa che mi diverte, poi se mi diverte, certo, diventando un po' più sopra le righe, ben venga.
1: Valerio,
2: malvenga.
1: Purtroppo
0: abbiamo poco tempo a disposizione.
1: Ho una domanda finale, è una cosa che mi torna in mente ogni tanto, lo chiediamo ad alcuni nostri ospiti, il tuo epitaffio.
0: Un po' presto forse, l'hai preso un po' alla sprovvista, non ci pensavo ancora, no, forse al tema o addirittura alla...
1: Boh, non so. Importante,
0: Puoi anche metterci l'elenco di nomi che ci hai fatto vedere prima fuori onda.
1: Io farei un occhiolino.
2: Un occhiolino.
0: Scusa, sarebbe veramente esilarante.
1: Sarebbe
0: un occhiolino.
1: Molto esilarante.
2: Mi dispiace. Cioè, questo è proprio il mio epitaffio. Mi dispiace, perché comunque sono dispiaciuto. Facciamo promozione. Allora, questo spettacolo stupendo fuori dagli schemi sarà in scena nella vostra Milano.
1: Sì. 14 e il 15 maggio
2: dove? Al teatro Arcimboldi, non alla cabina telefonica,
1: no, al teatro Arcimboldi.
0: Comunque, la cabina telefonica è una bellissima idea, dove fare gli spettacoli per una persona,
2: per una persona,
1: sì. Forse non ci hai dato questa idea, forse costi già produzione,
2: forse qualcuno l'ha fatto. E invece sarò
1: a Roma, casa tua,
2: casa mia, il 30, 31 maggio e 1 giugno,
1: esatto, all'auditorium
2: della Conciliazione. E poi abbiamo delle ottime Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino.
1: Ci mandi una cartolina da Bruxelles?
2: Va bene,
0: Te la chiediamo veramente, c'è, cioè, qua, se okay, puoi mandarla in questa sede.
1: Dopo ti do l'indirizzo.
2: Non abbiamo detto le date di queste, ma
1: va bene, vedete su,
0: ma su, posso
1: sul
0: dire,
1: comunicato stampa,
0: ma vuoi che non ti seguano e non sappiano che sia Valerio Lundini, che
2: a giugno comunque in queste città europee purtroppo non c'è Dublino, lo dico perché so che poi si crea la classica discussione.
0: Però a Dublino sei venuto. Così.
2: A Dublino no, però in tutte le altre famose sì. Cioè, non c'è Lione, ma non è importante, diciamo.
1: Grazie Valerio.
2: Grazie a voi, scusate la freddore.

0: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
1: A chi piace la spin?
2: A tutti i bambini!
3: Anche agli altini!
4: E per palati sopraffini
5: c'è il prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
6: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
7: Fai impresa in Italia? Assunzioni, orca, bonus, permessi, che c***o, cedolini, F20. Un'ora al giorno va in burocrazia.
8: Con Jet HR? No, assumi in 90 secondi, fai le paghe in un click. Vai su jethr.com.
9: Il luogo di incontro pensato per chi scrive e chi legge. Il Salone del Libro di Torino dà appuntamento a Lingotto Fiere dal 14 al 18 maggio. Radio 24 e Il Sole 24 Ore sono presenti al Salone con programmi in diretta ed eventi per raccontare le nuove tendenze del settore. Appuntamento ogni giorno con le interviste live del cacciatore di libri a scrittrici e scrittori. Vi aspettiamo al Salone del Libro, Padiglione Oval, stand X38. Info su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Tempo in diretta.
12: Nuovo peggioramento del tempo in arrivo da ovest, con le prime precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sul medio e alto Tirreno. Poche variazioni altrove. Domani in mattinata alcune precipitazioni potranno interessare il nord-ovest, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Alto Lazio, ma anche sul resto del centro-nord i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti. Andrà meglio al sud. Col passare delle ore ancora fenomeni sui medesimi settori, ma saranno possibili anche sul resto delle regioni centro-settentrionali. Temperature in rialzo al sud con massime fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Il ruolo delle regioni italiane nella sfida all'innovazione del paese. Il 12 e 13 maggio all'Ex GAM, Galleria d'Arte Moderna di Bologna, si svolgerà la prima edizione di R2I, Research to Innovate Italy, evento dedicato alla collaborazione tra istituzioni, territori, imprese e sistema della ricerca. Radio 24 sarà presente con alcuni programmi per analizzare il ruolo dei territori di fronte alle sfide tecnologiche contemporanee. Vi aspettiamo a Bologna. Info su radio24.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Il mondo del rock e del pop è pieno di pezzi nati per gioco, nati per scherzo e che però inaspettatamente sono diventati tra i brani più apprezzati di un gruppo o di un artista. E da qui si parte. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Billy Says.

Billy Says, il nuovo singolo di Grant Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista, nel senso che quando lavora in proprio e anche in questo caso si suona da solo tutti gli strumenti. Pezzo molto Blur, sta dentro Castle Park, album abbandonato nel 2011 e risbucato fuori solo ora, sarà disponibile da fine giugno. Vediamo come suona. In mezzo ci sono state due reunion dei Blur e due album dei Wave, il suo progetto molto art rock dove suona anche il sax con Rose Dougle alla voce. Qui si scatena mescolando Joy Division, Gary Numan, Van der Graaf Generator, Wire e molto altro. Billy Says è più classica come approccio, meno improvvisata rispetto alle cose di A&E, il suo ultimo disco solista del 2012, ma siamo sempre lì come idea, anche se in maniera più delicata, almeno in questa Billy Says. Evidentemente nel 2011 aveva troppe cose nella testa, inclusa la prima reunion dei Blur e The Magic Whip, l'album del gruppo, quindi Castle Park è rimasto inchiodato nel cassetto. Strano comunque che Billy Says non l'abbia fatta uscire al tempo come singolo, ci stava. Angels of Libra, Put Your Love on Me.

Put Your Love on Me, tedeschi Angels of Libra con la voce di Nathan Johnston, irlandese, gran pezzo dall'album Road to Mandalay. Torno un istante a Grant Coxon, componente dei Blur e artista solista molto apprezzato come chitarrista ad esempio da Noel Gallagher, il suo corrispettivo alla chitarra negli Oasis, che appunto lo considera tra i migliori della sua generazione, che poi è anche quella di Gallagher, nato nel 67, Coxon è del 69. In Billy Says non ci sono riff di chitarra frenetici come altrove nei lavori di Coxon, ma anche qui la mano è la sua e si sente, come peraltro si sentiva in maniera potentissima su Song 2, soprattutto nell'intro, il pezzo dei Blur che nessuno si aspettava, probabilmente nemmeno loro, e che invece verrà accolto benissimo. Più o meno sono passati 30 anni da quando la canzone è uscita nel 97, suono violentissimo, una parodia del grunge dei Nirvana, bassi distorti e volumi della chitarra al massimo. L'idea era di far prendere un colpo alla casa discografica dicendole che volevano pubblicare il pezzo come singolo, erano convinti che ci sarebbero rimasti secchi e invece all'etichetta piacerà tantissimo. Ecco, quel pezzo, come ha ricordato lo stesso Coxon, è un classico esempio di brano nato per scherzo, per gioco e poi diventato un marchio di fabbrica per la band, e non è l'unico esempio, anzi, ecco la Song 2. Dopo il brano una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Una buona serata, traffico in questi minuti regolare lungo tutta la rete autostradale del territorio nazionale. Vi ricordiamo che sulla A4 nel tratto Milano-Venezia per lavori rimane chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata verso Milano fino alle ore 18 di domani, domenica 10 maggio. Verrà chiusa per lavori la 7 Milano-Genova tra l'innesso con la 12 Genova-Rosignano e l'innesso con la 10 Genova-Ventimiglia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina in direzione Genova. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, passate una buona serata, domani.

0: History Repeating, Anna Maria d'Almeida, tra le cose più recenti della Original Gravity, etichetta inglese ipercinetica, pubblica dischi a pioggia, tutto in analogico, tutto pensato come se i pezzi fossero stati incisi negli anni 50 e 60. Tornati dentro Ultra Pop, qui su Radio 24, si diceva di Song 2, il brano dei Blur nato per scherzo e che poi è diventato una delle canzoni più note del gruppo. Succede, la magia creativa arriva così quando meno te lo aspetti e quando meno ti prendi sul serio. Magari è l'ultima canzone che all'inizio vorresti associata a te e poi però il miracolo. E poiché History Repeating, ossia la storia si ripete, come recita il titolo del pezzo appena ascoltato, i Blur non sono certo da soli. Tra gli esempi più illustri, I Am the Walrus dei Beatles, brano famosissimo anche e soprattutto per il testo altamente surreale e astratto, pezzo composto da John Lennon per propria ammissione quando era sotto acido, ispirato anche da Il Tricheco e Il Falegname, il poemetto Nonsense scritto da Lewis Carroll, parte del romanzo Alice attraverso lo specchio, seguito di Alice nel Paese delle Meraviglie. Lewis Carroll quindi sempre al cuore del rock, un'ispirazione costante. L'idea del brano verrà fuori dopo che Lennon aveva ricevuto una lettera da uno studente della sua vecchia scuola superiore di Liverpool che lo informava che c'erano classi in cui si studiavano e analizzavano approfonditamente le canzoni dei Beatles, e poiché era una tendenza in crescita anche altrove, Lennon sente che il momento è arrivato: scrivere versi apparentemente insensati che confondessero per bene critici e studiosi che stavano dando interpretazioni accademiche molto serie dei testi dei Beatles. IMF, questa è la loro Unbelievable.
1: This is a journey into sound.

Unbelievable, senti come spinge il classico anni 90 degli inglesi EMF, remixato da Ronald Aquinas, DJ e produttore tedesco. Quindi anche nel caso di I'm the Walrus, tornando al pezzo in questione, tutto nasce per gioco e anche qui il brano decollerà e sbancherà le classifiche. È ritenuto uno dei capolavori creativi di Lennon, pezzo che lo stesso artista considerava tra le sue canzoni preferite. Diciamo che anche se nasceva come nonsense, in realtà, come dirà lo stesso Lennon in un'intervista a Playboy dell'80, nella canzone c'erano riferimenti al poeta beat Allen Ginsberg, al movimento Hare Krishna e ovviamente a Lewis Carroll, su cui in quell'intervista dirà una cosa spettacolare, cioè: all'inizio non mi ero soffermato a interpretare il significato del tricheco e del falegname, non mi era venuto in mente che stesse criticando il sistema capitalista. In pratica non ho fatto come invece fanno le persone con le canzoni dei Beatles. Poi, quando ho riletto il poemetto di Lewis, ho capito che il tricheco era il cattivo della storia, mentre il falegname era quello buono. Ho pensato: cavolo, e qui ho scelto il tipo sbagliato. Avrei dovuto dire: sono il falegname, però non sarebbe stata la stessa cosa, giusto? Songbird, pezzo scritto e cantato da Liam Gallagher, il primo singolo degli Oasis scritto interamente da lui, e qui tra voce e suoni l'imitazione di John Lennon è totale. Del resto l'ex Beatles è sempre stato la sua massima fonte di ispirazione, e anche il figlio Liam l'ha chiamato Lennon. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio. Info su festivaleconomia.it.
6: Anche in viaggio fatti guidare dal gusto e scoprirai il panino frescotto. Soffice, profumato e gustoso prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone. Deliziosa stracciatella e crema di rucola racchiusi in pane croccante. Vieni a provarlo.
7: Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
9: Sono le 22.
10: GR24, il sole 24 ore.

0: Putin pronti a negoziare con l'Unione Europea, il conflitto sta avvolgendo al termine. Antivirus, sì, degli epidemiologi alle misure di isolamento, ma il rischio di contagio, dicono, è molto basso. Terni colpisce la moglie a martellate, aveva il braccialetto elettronico. Un saluto dalla redazione di GR24 da Alessandra Schepisi. La Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin commentando la proposta del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Come candidato al ruolo di negoziatore, ha aggiunto Putin, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Credo che il conflitto stia volgendo al termine, ha detto ancora il presidente russo Putin. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. La nave è attesa domani all'alba a Tenerife, dove non attraccherà. I passeggeri saranno tenuti in osservazione per circa 40 giorni nei rispettivi paesi. Ma l'OMS rassicura, il rischio per la salute pubblica anche alle Canarie rimane basso. Concorda Maria Rita Gismondo, virologa e consulente del Ministro della Salute. La sentiamo al microfono di Roberta Pelegatta.
1: Non bisogna assolutamente preoccuparsi, come ha detto l'OMS. L'antivirus oggi è un virus che normalmente non si trasmette tra uomo e uomo. Quei pochi casi del ceppo andino di trasmissione uomo a uomo sono per prolungati rapporti tra le persone. Quindi tranquilli, non ci riguarda, non è Covid neanche lontanamente.
0: Aveva il braccialetto elettronico l'uomo che a Terni ha aggredito a martellate la moglie, ferendola gravemente. Se lo è strappato prima di salire sull'autobus, dove poi ha colpito la donna. E quanto emerge dalle indagini dei carabinieri coordinati della procura di Terni, che indagano sull'aggressione avvenuta nel pomeriggio. Il braccialetto che l'uomo indossava per aver già compiuto reati da codice rosso è stato recuperato dai militari vicino al mezzo di linea. L'aggressore è ancora ricercato. E in chiusura allo sport con le sfide di Serie A di calcio, in diretta Giovanni Capuano.
2: Sì, 11° minuto del secondo tempo a Lecce, la Juventus continua ad essere in vantaggio per 1-0 sui salentini, continua a decidere gol realizzato da Dusan Vlahovic dopo 11 secondi nel primo tempo. Juventus che ha colpito subito alla prima occasione, poi ha avuto un'altra chance con un palo colpito da Conceição, in mezzo c'è stato un salvataggio di Gregorio Su. Che dire, è stata una partita intensa nel primo tempo. Vlahovic ha avuto la chance del raddoppio al 39°, ha però messo alto un sinistro, una sorta di rigore in movimento. Vlahovic, che in questo secondo tempo, al terzo minuto, aveva trovato il gol del 2-0 dopo un lungo batti e ribatti in area di rigore, gol però annullato su segnalazione del VAR per una posizione di fuorigioco dello stesso centravanti serbo. Dunque il parziale rimane 1-0 in favore della Juventus al 12° minuto del secondo tempo. A terra linea.
0: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto, prossimo giornale radio alle 23:00.

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.000

Welcome to the Jungle, Etta James, tra le maggiori vocalist americane, scomparsa nel 2012, e questa è la sua versione molto soul del classico dei Guns N' Roses, ultima parte di ultra pop qui su Radio 24. E anche il gruppo di Axl Rose, a proposito di quanto detto fin qui, si è ritrovato appiccicata addosso una canzone nata per gioco e che poi è diventata un classico amatissimo della band. Non è Welcome to the Jungle, ma Sweet Child of Mine. In particolare il riff iniziale del pezzo, secondo il chitarrista Slash, era assolutamente una roba da idioti, poi però proprio quel riff diventerà il tratto più riconoscibile del brano, dirà Slash, che gli era venuto in mente mentre erano tutti insieme, lo considerava uno scherzo e non pensava affatto di concentrarci. Il gruppo stava provando nello studio di Los Angeles, Slash per riscaldarsi un po' si era messo a fare una melodia quasi da circo, l'ex batterista Steve Adler gli andava dietro e intanto il chitarrista gli rompeva le scatole facendogli tutte smorfie con la faccia. Ecco, questo era il clima. Si è aggiunta la chitarra ritmica e il basso di Duff McKagan, che continuava a pensare anche lui che fosse appunto tutto uno scherzo. Axl Rose era in un'altra stanza, sente quello che stanno facendo, gli piace molto e comincia a scrivere di getto il testo, che è poi una dedica d'amore alla ragazza con cui al tempo era fidanzato e che poi sposerà. Sarà l'unico singolo della band a raggiungere il primo posto in classifica negli Stati Uniti, un pezzo che Slash ha continuato a detestare per anni, in particolare proprio quell'intro con quelle note che però, come ha poi dichiarato, appena mi metto lì a suonarle dal vivo il pubblico impazzisce, quindi alla fine ho imparato a conviverci e ad apprezzarlo.

If I had the chance to do it all again, una pioggia di bonghini al pepe verde, brano da Join the Jet Set, il nuovo album appena uscito dei Big Boss Man. La voce è di Charlotte Benson, gruppo che ruota intorno a Nasser Bouzida, tastierista e percussionista, anche responsabile del progetto The Bongolian. Traduzione: se avessi la possibilità di rifare tutto da capo, che è poi quello che Slash deve aver pensato a lungo a proposito di Sweet Child O' Mine menzionata prima. Anche qui non è l'unico, perché la storia del rock e del pop, come detto, è piena di pezzi nati come scherzi, appunto, è piena di esperimenti ironici o brani scartati e poi riabilitati che piano piano hanno messo le ali e hanno finito poi per caratterizzare e definire intere carriere. È successo anche ai Blondie di Debbie Harry, che nel 1979 avevano già un loro seguito. Quando però in quell'anno pubblicano il singolo Heart of Glass, cambia tutto e finiscono in classifica in mezzo mondo. Il pezzo era nell'album Parallel Lines, disco con dentro anche One Way or Another, tra i brani del gruppo che preferisco, una band accomunata al mondo punk americano ma in realtà con una struttura molto pop innestata in un contesto sonoro new wave. Il chitarrista Chris Stein ha raccontato che nessuno si sarebbe potuto immaginare quel tipo di successo, che il pezzo era nato per gioco e che doveva essere più che altro una cosa curiosa per dare più varietà all'album. E invece vedi cosa è successo. Eccoli Blondie.

One Way or Another, i Blondie da Parallel Lines, un pezzo ispirato da ripetuti episodi di stalking all'inizio degli anni 70 ai danni di Debbie Harry da parte di un ex fidanzato che dopo la rottura aveva cominciato a perseguitarla. Testo anche molto esplicito: in un modo o nell'altro ti troverò, ti prenderò, in un modo o nell'altro ti incontrerò, un giorno, forse la prossima settimana ti incontrerò, passerò davanti a casa tua e se le luci sono tutte spente vedrò chi c'è in giro. Insomma, una roba molto seria. Tornando a Heart of Glass, Debbie Harry dirà che era stato un guizzo di anticonformismo in un ambito, quello in cui si muoveva il gruppo, in cui fare disco music non era visto un granché bene. Al gruppo peraltro il genere piaceva perché dal vivo al CBGB, tempio newyorkese del punk e della new wave in cui era cresciuto, aveva già rieseguito I Feel Love di Donna Summer e tutti erano rimasti molto sorpresi. Diciamo che era stata la prima volta in cui a New York un gruppo rock faceva disco music. Poi con l'uscita di Heart of Glass succederà che il pubblico rock pensava che si fossero venduti e quello disco che fossero dei punk. Harry ha anche raccontato che avevano partecipato a un programma TV sulla disco music e che li avevano fatti sentire veri e propri emarginati. Non gli avevano dato neanche un camerino e avevano anche cercato di rubargli gli strumenti. Alla fine però quella canzone connoterà per sempre i Blondie e in un certo senso contribuirà a formalizzare il genere dance rock. 4-3-2-1 Ruby May.

4321, il nuovo singolo appena uscito di Ruby May, artista inglese. 4321, ti sei comportato male e sono sparita. Questo è il succo del testo, The Allergies.

This Feeling, il nuovo singolo degli Allergies, altro nome al cuore delle scalette di ultrapop. Tra i pezzi nati per gioco, tornando a quanto si diceva, anche Karma Police The Radiohead, uno dei pezzi più noti dell'album OK Computer, disco con testi che raccontano un mondo distopico in cui regnano corruzione politica e alienazione sociale. Johnny Greenwood, il chitarrista solista, dirà alla rivista specializzata inglese Melody Maker che quando erano in tour e uno si comportava male, gli altri gli dicevano: guarda che prima o poi arriva la polizia del karma e ti prende. Poi a Ed O'Brien, l'altro chitarrista, viene l'idea di trasformare la frase Karma Police in un pezzo. Da qui il testo di Thom Yorke sul tema della sorveglianza governativa e relative conseguenze, cantato con questa voce lamentosa, inquietante, tutto molto vicino come ispirazione alla Psicopolizia di 1984, il romanzo di Orwell, che vigila in qualsiasi modo affinché tutti si conformino alle direttive del partito. Peraltro l'intelligence britannica, dopo il pezzo dei Radiohead, avvierà un vasto programma di sorveglianza e controllo, in particolare degli indirizzi IP degli utenti britannici, chiamato in codice proprio Karma Police. Anche Paranoid dei Black Sabbath, tanto per restare in qualche modo in tema, nascerà per gioco per poi diventare il pezzo più noto del gruppo. Servivano 3 minuti per chiudere il secondo album e lì è venuto fuori al volo Paranoid, che peraltro darà anche il titolo al disco. Musica del chitarrista Tony Iommi, testo scritto dal bassista Geezer Butler e Ozzy Osbourne, che lo cantava leggendo le parole su un foglio. Just when you're thinking things over, i Charlatan.

Just When You're Thinking Things Over, i Charlatans, dall'album del 95 che si chiama come il gruppo, gran pezzo, traduzione del titolo, proprio quando stai riflettendo sulle cose, nel senso che magari sei un musicista ma vale anche per altri ambiti, vorresti inventarti chissà che e invece quando meno te l'aspetti ti viene fuori per gioco la canzone della vita. È successo anche con Loser, il singolo di Beck che tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 viveva a New York e se la passava molto male, dormiva sui divani di casa degli amici e siccome non aveva modo di mantenersi economicamente deciderà di tornare a Los Angeles, la sua città. Qui comincia a fare lavori di vario genere e nel frattempo si trova anche qualche locale in cui suonare. Nei locali le persone, si sa, chiacchierano e fanno casino e spesso il musicista non solo non lo sentono ma nemmeno si accorgono che ce l'hanno lì davanti. Quindi Beck, per incuriosire qualcuno, si metteva a cantare canzoni con testi assolutamente surreali e Loser più o meno rientra nel genere. Aveva in mente da tempo una cosa sul fatto di essere un loser, un perdente, ma non ci si era mai concentrato. Poi va a trovare a casa un produttore discografico locale, gli fa sentire alcune cose, suona una chitarra slide, il produttore la registra e gli mette sotto una base ritmica e frammenti che aveva campionato. Beck comincia a rappare così per gioco e improvvisa pensando a Chuck D The Public Enemy. Alla fine, quando si risentono il pezzo, né a lui né al produttore piaceva quello che avevano registrato. Beck dirà che gli sembrava di essere il peggior rapper sulla terra, un vero loser. Da qui il classico verso del ritornello che recita: tesoro, sono un perdente, perché non mi uccidi? Poi, come si sa, succederà esattamente il contrario. Il brano esce nel 93 e passerà alla storia della discografia di Beck. Quelli menzionati fin qui ovviamente sono solo alcuni titoli, tra libri e siti online è pieno di esempi di pezzi nati appunto in maniera del tutto casuale e per gioco. Ecco la Loser ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a PioGC. Ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
0: Intelligenza artificiale, robotica, supply chain resiliente. Il 20 e 21 maggio sul Lago di Garda alla Zise torna Global Summit Logistics and Supply Chain, l'evento più qualificato d'Italia per chi guida la logistica. Oltre 30 conferenze su automazione, intralogistica, demand planning e trasporti. Riservata a direttori logistica e supply chain manager. Ingresso gratuito previa registrazione. Global Summit. La logistica sta cambiando veloce. Sei pronto? Iscriviti ora su glsummit.it.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo uno a uno. Questa settimana non siamo negli studi di Radio 24, ma ospiti del Salone Internazionale del Mobile di Milano, nello stand di Scavolini. Con noi una donna inarrestabile, madre, imprenditrice, designer, creator, esperta del bello.
2: Nel cuore di Brera, al Fuori Salone, trovi tre tappe vicinissime da fare una dopo l'altra. Io oggi ho i tacchi, quindi fidati.
3: Bella, bella, tendenza.
2: Ecco, è andata.
3: Tasting test.
2: Ho cambiato casa.
3: Ma la verità è che la Design Week è bellissima, ma se la fate a caso diventa un disastro. Quindi dividetevi Milano per distretti e fate una zona al giorno. Brera, Tortona, 5 vie Castello, Porta Venezia, Isola e Durini. E se avete solo un giorno, fate le vostre 5-6 tappe preferite e stop. È inutile correre a destra e a sinistra come i pazzi, disse quella con la FOMO che correrà tutta la settimana. La mia zona preferita è Brera, la Milano bella che sa di esserlo. Elegante, raffinata, internazionale, piena di cortili nascosti, installazioni da scoprire, super instagrammabile, super frequentata e la più piena di cose da vedere. Vi basterà guardare il numero di bandierine che sventolano in mezzo alle strade.
4: Io sono incantata perché ho davanti a me una ragazza, anche un, anzi una signora, perché poi adesso scopriremo tutto di lei, deliziosa oltre che bellissima. In questo momento, ma proprio solo in questo momento, 483.657 follower su TikTok, wow, 37,2 milioni di mi piace. Alessia Colonna, chiocciola Ale Colonna, benvenuta.
5: Grazie mille, sono molto contenta di
4: io
5: essere qua.
4: Io ti dico benvenuta anche se questo è un po' più il tuo regno, perché noi siamo al Salone del Mobile, siamo in mezzo alle cucine, perché esatto, siamo, lo dicevo, allo stand di Scavolini, ma è il tuo argomento, perché sei tu che vivi di questo tipo di bellezza. Sì. Ma facciamo un passo o due passi indietro.
5: Anche due o tre.
4: Due o tre. Raccontami come è iniziato tutto, la tua formazione, la tua passione.
5: Ma allora è nato tutto perché io sono, cioè vengo da una famiglia che vive di questo da sempre, però non mondo arredo, ma più mondo edilizia, diciamo. Quindi sono cresciuta in mezzo ai cantieri perché mio padre ha una ditta di imbianchini e muratori e quindi ho sempre visto pitture ovunque, passavo le ore in cantiere ed era una cosa che mi affascinava sempre moltissimo. Quindi quando è stato il momento di scegliere le scuole dopo le medie, ho scelto l'indirizzo geometra. Quindi facevo tanto disegno tecnico, planimetrie, disegni anche artistici e molto bello, ricordo in quarta superiore un corso proprio dedicato all'arredamento in cui io mi sono iscritta, a cui io mi sono iscritta subito e una volta finita la maturità ho scelto l'indirizzo design. Quindi mi sono iscritta all'università di disegno industriale, ho studiato sia grafica che prodotto per poi laurearmi in disegno del prodotto. Quindi sono designer di prodotto oggi.
4: E adesso lo fai anche di mestiere, ma hai iniziato prima con la professione, con i social, mi racconti com'è andata?
5: Ma io ho fatto tanti giri, diciamo, intorno a questo mondo. Prima ho lavorato per pagarmi anche l'affitto e il resto a Milano come modella in un'agenzia e poi ho fatto dei corsi professionali per aumentare le mie competenze nel mondo del design e facevo piccole consulenze a privati più nelle mie zone, quindi in Romagna, perché io sono romagnola. E quando mi sono poi trasferita a Milano, ho conosciuto dopo poco il mio attuale compagno, ho lasciato Milano per andare a Bologna.
4: Che noi che ti seguiamo sui social è come se fosse nostro amico. Perché lo conosciamo bene.
5: E da lì poi a Bologna ho iniziato con il Covid, perché dopo poco è scoppiato quel periodo, io ero mamma anche da pochi mesi, mio figlio aveva 6 mesi, eravamo chiusi in casa e non riuscivo più a gestire la clientela in maniera diretta e quindi ho pensato come posso fare ad arrivare anche a un pubblico maggiore. C'era questa cosa dei social, stavamo tutti sui social e io ho detto, sai cosa? Adesso inizio a parlare, faccio qualche rubrica di questo mondo qua. Spiego quello che so fare, racconto le mie competenze, quello che ho studiato e quindi aiutavo le persone a rendere anche più confortevole la casa, dove eravamo tutti in quel periodo perché non ci si muoveva di lì. Quindi tutti hanno capito anche, secondo me, l'importanza di quella che è la casa e lo spazio in cui abitiamo e io facevo delle rubriche per spiegare magari come rendere migliore il bagno e come fare la cucina, quali colori scegliere, che cosa non può mancare all'interno delle nostre case e contemporaneamente, sciogliendo il ghiaccio, raccontavo la mia persona e la mia famiglia, la mia vita da neo mamma e lì sono cresciuti i social e che ad oggi sono anche il mio principale lavoro, diciamo dal 2022 è diventato veramente un lavoro anche quello della creazione dei contenuti sui social e mi ha portato poi ad avere la forza anche di tornare al design di prodotto, che è proprio quello da cui io sono partita come studi, in cui mi sono laureata per poi lanciare il mio brand.
3: Oggi completiamo la parete dietro al letto. Amo la geometria che si crea tra la testata del letto imbottito, la boiserie in noce scuro e la lampada che pende dal soffitto. Ma più al centro manca qualcosa. Dobbiamo cambiare i comodini.
6: Ok, sono arrivati i posatori.
3: Questo pesa un sacco.
6: Una nave sto letto.
3: Vi lascio qua il caffè, ragazzi. Tagliato questo che è cartongesso,
7: esatto,
3: e messo questo che è a base cementizia.
7: Antifuoco, antiacqua.
3: Ed è molto più resistente perché sopra ci andrà lui, questo marmo. E ora è tutto pronto per la posa. E hanno fatto anche quella fessura nel soffitto perché lì si incastra dentro il marmo.
7: Aspetta, ah,
4: Come l'hanno presa in famiglia? Perché io mi immagino tu venga da molto molto concreto.
5: Sì, sì, sì, molto reale.
4: Molto, cioè, più concreto di un cantiere, cioè ci sono poche cose.
5: Sì.
4: Come l'hanno presa questa cosa del, ma in realtà il mio mestiere adesso sono i social?
5: Ma secondo me ancora non tutti lo riescono a capire benissimo. Cioè, secondo me il fatto che tipo anche i miei genitori, no, sono persone grandi, loro sono fan e mi sostengono come figlia e gli piace molto quello che faccio sui social, però il lavoro per chi è più grande e magari ha meno a che fare con lo strumento, quindi col telefono eccetera, diventa un po' più difficile. Forse mia mamma è già più addicted, diciamo, quindi non si perde nulla. Mio padre magari dice, ma sa, sono andato al bar e mi hanno detto che hai fatto questa cosa perché ti seguono le mie amiche, le persone da cui vado, e quindi viene anche aggiornato dagli altri, però sono felice, cioè gli riempie d'orgoglio vedere anche le cose che sono, cioè come sono cresciuta e come sono maturata, sia come persona che come professionista.
4: Come hai deciso di raccontare le tue storie? Perché come se avessi vari filoni, vari format, una cosa che studi, che pianifichi, le uscite.
5: Vorrei pianificare un po' di più, vorrei essere più organizzata. E chi mi segue penso si immagini una Alessia organizzatissima. In realtà io non sono così organizzata. Sono molto energica e ho veramente tanta forza per poi riuscire a portare a termine le cose che faccio, ma l'organizzazione devo migliorarla molto, quindi non ho un piano preciso, ho tante idee, me le scrivo, però sono anche una persona molto poliedrica con tante passioni diverse, quindi avendo deciso di parlare non solamente della casa e del mondo design, di cui comunque so parlare, posso parlare, mostro anche le mie passioni, cioè i miei trucchi, come voglio vestire bene per andare da qualche parte, la mia vita magari da mamma frenetica, forse quando i bambini erano ancora più piccoli un po' di più, adesso stanno crescendo, quindi facciamo dei vlog, che ne so, della giornata, di una vacanza che facciamo da qualche parte, quindi sì, porto la gente un po' a 360 gradi nel mio mondo.
4: Infatti il rischio è che tu sembri troppo perfetta, perché no, noi ti vediamo e diciamo, ma è bellissima, è bravissima, sa tutto, una famiglia stupenda, però sorrido molto quando fai vedere anche le difficoltà,
5: sì,
4: i capricci dei bambini, i disastri,
5: il casino in casa, il disordine. No, di perfezione non ce n'è, e è una cosa che mi viene detta quando incontro poi le persone che mi seguono, quindi la community o anche i clienti con cui scelgo di lavorare, e che il mio linguaggio è molto autentico, quindi riesco a trasmettere proprio la mia persona com'è nella realtà, e quindi quando qualcuno poi mi conosce dal vivo dice, come parli sui social sei nella vita reale, e questo mi fa veramente molto piacere, perché effettivamente non mi impegno, cioè mi impegno a pensare a come fare bene un lavoro, ma non mi impegno nell'essere una persona che deve presentarsi sui social in un certo modo, sono semplicemente me e basta.
4: Anche quando fai vedere che porti l'apparecchio ai denti, quando,
5: certo,
4: fai vedere...
5: Sì, ho fatto vedere anche che avevo l'impacco per i pidocchi in testa sui social, perché quello è, con i
4: figli
5: piccoli.
4: Una mamma, succede anche quello.
3: Mi sto preparando, amore. Cosa fai? Ma cosa c'hai te in faccia, che sei tutto verde?
8: Cosa?
3: Sei tutto verde, amore, in faccia. Che è successo? Guardati nella bocca là, lo specchio. Cosa dice? Ok, la mamma, così.
8: Mamma, mi lavi la bocca.
3: Con cosa ora ti lavo la bocca?
8: Con l'acqua.
3: Acqua del bidet di strofini, e c'è l'asciugamano, ti asciughi, un po' di indipendenza che sei capace, su. Sto uscendo per andare a cena a un evento. Che diciamo di questo orecchino? Ci può stare? Borsa, pensavo, lei...
8: Ce l'hai ancora verde?
3: No, sei perfetto, tutto pulito, hai visto che sei bravissimo anche da solo? A fare le cose da soli si impara, si diventa bravi grandi.
9: Ogni mese la stessa storia, scontrini, Excel e mal di testa. Con N2F scatti una foto e via, la nota spesa è fatta. N2F, niente stress, niente scuse, niente più scontrini in giro, solo rimborsi e risparmio di tempo. Subito.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: TikTokers.
4: Com'è il tuo pubblico, il pubblico che ti segue? Che cosa ti chiedono, come ti rispondono? Perché ovviamente è un argomento che interessa tanti, ma anche un argomento che ha una nicchia molto precisa.
5: Sì, il mio pubblico è molto affezionato. Io sono molto felice del pubblico e dell'audience che sono riuscita a costruire in questi anni, perché sanno come sono e quindi c'è tanto coinvolgimento, c'è... Ho una community molto partecipativa, mi viene da dire così. Poi ogni tanto capita il commento spiacevole, la persona che magari ti segue vuole comunque vedere a prescindere quello che fai, però lo fa perché deve denigrare o deve andarti contro. Quello succede. Più cresci, più è inevitabile.
4: E com'è la tua reazione?
5: Inizialmente ci rimanevo male e ne ho parlato poco fa con alcune ragazze con cui ho fatto durante questa settimana una giornata di momento reale, che è un nuovo appuntamento che ho lanciato, e ho scelto 4 ragazze della mia community per fare un giro del fuori salone, insomma, della Design Week con me, e siamo state insieme tutto il giorno dalla mattina alla sera, e durante il pranzo è venuta fuori questa domanda. E dipende a volte che cosa mi scrivono, perché comunque sono umana, non sono un robot, e se vanno a colpire una cosa che già da sola ogni tanto mi crea dei pensieri o delle paure, e sì, ci resto male, e magari quella giornata un pochino l'umore peggiora e ci rimugino sopra e ci penso. E su altre cose invece veramente mi ci faccio una risata, cioè per fortuna ho la corazza adesso. Sì, l'ho sempre avuta, devo dire, perché anche lavorare nel mondo della moda quando ero un po' più giovane mi ha forgiata.
4: Posso immaginare, è un ambientino sì, molto particolare. Sì. Abbiamo parlato della tua famiglia, come avete preso la decisione, parlo al plurale ovviamente, sì, avendo i tuoi bimbi anche un bel papà, di mostrare i bambini, di gestire questo aspetto che è sempre molto delicato e immagino che sia anche proprio sotto gli occhi di chi commenta.
5: Sì, ma non più di tanto ora, più è il discorso di arrivare a una community che non ti conosce e quindi dice però fai vedere i bambini e magari non sono d'accordo e cioè è giustissimo che persone la pensino così, perché ognuno deve fare le proprie scelte, e è avvenuta in maniera naturale, perché inizialmente il mio compagno non era d'accordissimo su questa cosa, poi è arrivata così, in maniera molto molto semplice. Ammetto che si vedono molto meno rispetto ai primi tempi in cui utilizzavo i social, però è una cosa che quando arriva in maniera molto naturale. I miei figli sanno che lavoro faccio, sanno che cosa faccio quotidianamente, e quando a volte voglio fare dei video, se capita che ci siano anche loro, è sempre appunto in maniera molto autentica e naturale, non ci sono cose costruite, non ci sono cose fatte apposta, e non sarebbe proprio il mio modo di comunicare. E ho il figlio più grande, ad esempio, che è una macchietta, un pagliaccetto, lui vorrebbe fare video dalla mattina alla sera, e quindi lo freno tantissimo. I miei figli non usano il telefono, non usano iPad o device, insomma sono ancora molto piccoli e dico sempre basto io.
4: Quanti anni hanno?
5: Il grande fa 7 anni quest'anno, ne ha 6 e mezzo adesso, diciamo ottobre 7, e il piccolino sta per farne 5.
4: Stupendi. Cucinano, sì, e sì, soprattutto amano, ti scelgono gli outfit. E questo.
5: Sono creativi, sono molto creativi entrambi. Ho il piccolo che canta tutto il giorno e il grande che adesso vuole fare design pure lui, dice già a me piace, quindi l'ho iscritto all'ADI, a un corso di design per bambini, di vuole disegnare, costruire, inventare cose.
12: Siamo tornati!
13: Ok, al cioccolato.
12: Zucchero,
14: olio.
12: Di che?
14: No, di semi.
12: Non abbiamo la bilancia. Come facciamo?
13: 300 cucchiai.
14: Voglio.
12: Ok, uno, due.
14: Metto dentro la bustina.
12: Secondo te?
14: No. Ah, in tuo modo, così.
12: Ti ho insegnato bene?
14: Sì. Oh! Under chef, me la chiedi.
12: Su chef, no? Under.
14: Su chef.
12: Forno.
14: Oh, mamma.
12: È uscito tutto? Vabbè. Fermo lì. Perfetto. Latte di soia. Ingredienti che si mixano fra di loro, creano magia. Cotta verrà una delizia.
4: social, bene, benissimo, però tu hai studiato
5: design,
4: per fare,
5: sì.
4: Hai studiato, sì, per fare il design del prodotto, quindi, sì, un prodotto ci vuole.
5: Sì, e da un po' ci pensavo, e anche il mio compagno in questo mi ha dato una spinta enorme, e dopo 2 anni di pensieri è arrivata la parte più concreta.
11: Alf.
5: Sì.
11: Che sta per?
5: Alessia, Achille, Leonardo, Federico.
4: Ah, perfetto.
5: Vabbè, sono le iniziali dei nostri nomi, poi il significato in realtà è più ampio, perché significa anche Authentic Artful Loft Foundation, quindi si riferisce a una fondazione che di base siamo noi quattro, artistica e autentica, perché l'autenticità ci deve sempre essere, all'interno di un loft che è casa nostra.
4: Cosa rappresenta il fatto di, ad esempio, occuparti di luce?
5: Allora, io ho scelto, non mi occupo di luce con Alf e basta, però ho scelto di lanciare come primo prodotto una lampada, perché penso che sia l'oggetto per eccellenza da avere a casa, un oggetto che fa luce, ed è quello un po' che racchiude i momenti, vive i momenti. La luce di atmosfera la accendi quando vuoi creare un bel momento, vivere una bella emozione. E io sono sempre stata una grandissima fan del mondo luce, ho sempre pensato, se mai dovrò disegnare un prodotto, il primo sarà sicuramente una lampada, poi ne verranno anche altri. E il design poi si ispira in realtà proprio a un momento nostro, 100% nostro, proprio perché è autentico.
4: Vedi, te l'ho chiesto perché me lo immaginavo. Io ho molto sorriso perché la prima volta che ti ho visto sui social, un bel po' di tempo fa, ho pensato, adesso non sospirare di noia perché te lo dicono tutti, assomiglia un po' a Levante sta ragazza. Ecco.
5: Ma sorride. Ultimamente mi dicono assomiglianze di continuo. Vabbè, c'è stato Sanremo, quindi
4: ecco,
5: quella di Levante è arrivata.
4: Io voglio arrivare, sì, perché tu ti prendi in giro, perché giustamente
5: sì,
4: sei stata a Sanremo,
5: sì,
4: e
5: sì,
4: hai
5: fatto
4: un TikTok.
5: Video.
4: Certo,
5: sì, sì,
4: perché
5: sì.
4: Immagino che te lo dicano
5: non
4: tutti.
5: Siamo la stessa persona, perché siamo nello stesso posto contemporaneamente.
4: È fantastico, sì. È fantastico. Quanto ha contato per te il tuo aspetto fisico nella crescita dei tuoi social?
5: Ma io penso che a livello social non ci sia questa grossa attenzione, cioè soprattutto se parli come parlo io, cioè un profilo come il mio non è un profilo estetico dove devo mostrare la bellezza e basta, insomma, fine a se stessa. Quella era una cosa che facevo quando lavoravo come modella, infatti ho scelto un'altra tipologia di carriera, e anche il prima possibile, perché non era abbastanza per me, non mi sentivo di riuscire
4: a parlare, non era il tuo.
5: No, non era il mio. E è stato un periodo molto particolare della mia vita, mi piaceva come lavoro, però non riuscivo ad essere realmente me stessa e far vedere quante cose so fare, cioè non mi bastava. E quindi ho fatto una scelta completamente diversa, di cui sono molto felice. E l'aspetto fisico secondo me passa in secondo piano, poi magari aiuta sicuramente, però nel mio percorso di vita, se non per la moda, ti dico no, cioè può piacere, come no, poi è veramente molto soggettiva anche la bellezza, quindi...
15: Se i cantanti di Sanremo fossero oggetti di design. Arisa è la felt Cherry Cappellini. Una presenza avvolgente, morbida, scultoria, ma con identità. Da una parte un pezzo con forma piena, dall'altra una voce che riempie lo spazio. Saif è la cima di Opinion Chatti. Non penso ci sia nulla da aggiungere, vero? D'Argent amico, che dire, non lo abbino ad un oggetto perché il suo look parla da solo. E vi dico che quel parquet con posa spina riproduce il motivo del pavimento della casa del designer che ha creato l'abito. C'è un vero e proprio progetto sui look di D'Argent che si evolverà di serata in serata. Minacci è la sedia super leggera. Leggera, intelligente, apparentemente semplice. Non ha eccessi, è tutta misura e resiste nel tempo senza fare rumore. Dito nella piaga è la libreria Carlton di Memphis. Iconica, teatrale, stratificata, frizzante. Ironica ma costruita con rigore. È un oggetto che si impone nello spazio e divide le opinioni. Come lei.
4: Scrivi, giri, monti, chi ti dà una mano su cosa?
5: Questa è una bella domanda. Ho il mio manager, come dicevo prima, che gestisce tutta la parte commerciale, quindi ha il contatto diretto con i brand e si confronta direttamente per quando arriva al lavoro. Poi arriva da me con un briefing, che è quello che viene mandato dalle aziende, io leggo e elaboro una creatività che mi invento, la penso e poi chiaramente giro il video o da sola oppure a volte chiedo il supporto di un videomaker, però non è sempre così. Diciamo che fino ad oggi ho sempre cercato di fare quasi tutto da sola, ma purtroppo perché sono un po' tuttologa e faccio fatica veramente a delegare, devo diventare veramente molto più brava in questo e quindi tenere l'agenda, organizzare, faccio tutto tanto da sola. per quello che anche prima dicevo, devo organizzarmi un po' di più e sarebbe ideale avere una persona che mi aiuta nel quotidiano, proprio più sull'operativo del girare, fare cose, tenere l'agenda, andare agli appuntamenti. Vediamo se riuscirò a trovarla, una persona completa, una molto sveglia, perché purtroppo per starmi dietro bisogna pedalare.
4: Sì, si vede. Io di solito a questo punto chiedo un po' di visioni sul futuro. Tu hai aperto tantissime porte nella tua vita, perché sei un'imprenditrice, un tempo si diceva imprenditrice digitale, non so se si può ancora dire.
5: È un mix, sì. Imprenditrice punto, va bene, tanto ecco. faccio cose diverse.
4: Sei mamma, ecco, tantissime cose diverse. È difficile chiederti come vedi il futuro, perché io così ti ho appena conosciuta, ma conoscendo il posto sui social penso che tu tutto questo lo voglia continuare a fare con certo. La tua passione.
5: Certo, vorrei crescere con il brand e adesso sto disegnando nuovi prodotti, stiamo portando avanti alcune cose per le nuove collezioni, stiamo prototipando, facendo delle migliorie alle cose che dovranno uscire, però mi piacerebbe farlo diventare qualcosa di più ampio anche il brand, quindi non solamente un brand che vende prodotti, mi piacerebbe creare momenti. E anche il primo insomma c'è stato durante la Design Week e connessioni con le persone e chissà magari di nuovo tornare anche alle consulenze, quindi avere un team di persone che mi aiutano a progettare proprio. E le idee che ho in testa sono veramente tantissime, anche troppe. Non è semplice soprattutto trovare il tempo per farle tutte.
4: Io l'ho detto che sei un po' una superwoman. Mi piace molto che ci siano delle ragazze giovani che ti seguono
5: tantissime.
4: E che così possano capire che si può fare.
5: Sì, tantissime. Questa cosa mi fa veramente, mi rende molto felice perché ho un pubblico sia di donne un po' più grandi, quindi che hanno famiglie, hanno una vita più simile alla mia, sia di ragazze anche che studiano e che quindi magari hanno scelto anche questo percorso perché hanno visto sui social che cosa faccio e divento anche ispirazione. Questa cosa mi rende molto orgogliosa. Mi fa un po' strano, devo dire, perché a volte penso, cavoli, ma non sono nessuno. Però anche durante la settimana, una settimana come questa, che Milano è piena di gente e ho incrociato tantissime ragazze giovani, ragazze e ragazzi, anche studenti, sì.
4: Ti seguono anche le signore come me che non hanno figli ma che ti ammirano in tutto quello che fai. Io
5: un pubblico ampio,
4: e vario. Sono cresciuta con un designer ma non sono esperta e mi insegni un sacco di cose. Grazie Alessia, sei bravissima.
5: Grazie mille davvero.
4: Grazie.
1: Oggi con noi dal Salone Internazionale del Mobile di Milano c'era Alessia Colonna. Ci ritroviamo la prossima settimana negli studi di Radio 24.

0: Per i miei dolori muscoloscheletrici posso provare Therapist.
1: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
1: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sono le 23.
10: GR 24, il sole 24 ore.

0: Putin pronti a negoziare con l'Unione Europea, il conflitto sta svolgendo al termine. Stallo nella guerra tra Iran e USA, Trump attacca ancora l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Calcio, Juventus batte Lecce 1-0 e si proietta a quota 68 punti al terzo posto in attesa del risultato del Milan. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Skepis. In apertura, il conflitto in Ucraina e le parole a sorpresa poco fa del presidente russo Vladimir Putin, che al termine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo, apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. La guerra si avvia alla conclusione, ha detto Putin in una conferenza stampa, aggiungendo: la Russia non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea, commentando così la proposta del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa di avviare un dialogo con Mosca. Come candidato al ruolo di negoziatore, ha aggiunto Putin, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Sull'altro fronte di guerra continua lo stallo tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna risposta di Teheran alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto un nuovo affondo del presidente americano Trump contro l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato Rubio e la premier Giorgia Meloni. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno, ha detto Trump, aggiungendo che sta ancora prendendo in considerazione il ritiro parziale delle truppe dalle basi italiane. E in chiusura lo sport con il calcio, gli ultimi aggiornamenti sulla sfida tra Lecce e Juventus. Giovanni Capuano.
1: Ed è finita con una vittoria pesantissima per la Juventus. La partita di Lecce è finita 1-0, è stato decisivo il gol realizzato da Dusan Vlahovic dopo 11 secondi, quindi praticamente sul fischio d'inizio, un'azione offensiva subito della Juventus che Vlahovic ha trasformato in gol. Bianconeri che hanno avuto tantissime occasioni, hanno colpito un palo con Conceição sempre nel primo tempo, nella ripresa si sono visti annullare 2 reti dal VAR per posizioni di fuorigioco in entrambe le situazioni, fuorigioco di Vlahovic che aveva realizzato al terzo, mentre il gol annullato al 14° era stato poi realizzato da Kalulu. Il Lecce è stato pericoloso soltanto nel finale, poco dopo la mezz'ora del secondo tempo, con una grande occasione di Indri, il suo sinistro è finito sull'esterno della rete. Dunque la Juventus vince 1-0 a Lecce, sale a quota 68 punti, temporaneamente terza in classifica. Lecce invece che rimane ancorato a 32 più 4 sulla Cremonese, che domani gioca con il Pisa. Linea.
0: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo a mezzanotte.

0: elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Parlando di sport, l'allenamento di per sé è stressante, nel senso che comunque è una richiesta, una sfida che ci viene posta di fronte al quale noi ci attiviamo. Non a caso, ad esempio, la variabilità cardiaca è un parametro che viene monitorato perché è proprio l'espressione del fitness cardiovascolare ed è anche un indicatore proprio del stress e benessere dell'organismo.
3: Quello che l'orologio definisce HRV, no? Diciamo,
2: esatto.

0: Lui e Nio, questa è Casa, la sigla che abbiamo scelto per questa puntata di Non mi capisci. Ben ritrovati da Federico Taddi e Matteo Bussola. Ciao Matteo.
1: Ciao Fede, buon sabato.
0: Anche oggi a distanza, ma sono settimane impegnative per entrambi, anche perché sono le settimane in cui si va molto nelle scuole, si gira l'Italia per incontrare ragazze e ragazzi di tutta l'età. Insomma, è quel mese di maggio, no? Dove magari abbiamo rimandato un po' di appuntamenti durante l'anno, dicendo sì, poi li facciamo a maggio. E maggio è infinito, diciamolo.
1: Si concentra tutto nell'iper mese di maggio, poi tra l'altro incontrare i ragazzi e le ragazze in questo periodo dell'anno è un gusto, perché li vedi già tutti proiettati verso la fine della scuola, chi banalmente verso la conclusione dell'esperienza scolastica, chi verso gli esami, chi verso quasi la maturità, li vedi che già cominciano a pensarci, cominciano a preoccuparsi, quindi è davvero un'esperienza di grande intensità emotiva.
0: Anche oggi parleremo di scuola, lo faremo proprio tra un attimo, partendo dalle gite, ma come sempre tanti argomenti, tante storie, tante voci delle nuove generazioni, voci che poi potete riascoltare attraverso il podcast che potete scaricare dal sito radio24.it. Trovate anche tutti gli altri episodi, poi potete così incrociarci sui social. E poi c'è la musica emergente, la musica che solo noi passiamo, la musica come quella di Dedo col suo Fatelo Dire.

0: Fatelo dire, canta Dede. Con questo Fatelo dire accogliamo il primo ospite di oggi. Sì, parliamo di scuola, ma lo facciamo dal punto di vista delle gite scolastiche. È uscito un articolo in questi giorni sulle pagine bolognesi di Repubblica a firma della collega Emanuela Giampaoli, che segue quotidianamente la vita all'interno delle scuole bolognesi e non solo, dà molta voce alle ragazze e ragazzi, quindi ogni tanto ci piace sfruttare anche i suoi spunti, come questo appunto di una gita autogestita a Parigi e si è svolta qualche settimana fa, e appunto parliamo del liceo Sabin, e con noi c'è uno dei rappresentanti di istituto ed è una delle voci delle proteste, perché insomma questa gita è stata una protesta non l'unica, c'è un bellissimo manifesto degli studenti del Sabin che ho letto attentamente, dove insomma si mette al centro la scuola, e sono quelle proteste, quei manifesti, quel metterci la faccia e metterci la voce, energie e teste, che poi sono una dimostrazione di amore nei confronti della propria scuola. Quindi diamo il benvenuto a Riccardo Pedini. Ciao Riccardo.
1: Salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Quanto ami la tua scuola?
1: La scuola e le superiori sono davvero un periodo magico, specialmente il mio Sabino a Bologna, davvero una scuola alla quale sono ovviamente affezionato, ampiamente affezionato. Poi io sono in quinta, quindi c'è un vissuto importante.
0: E però questa affezione appunto si trasforma anche non solo in frequentazione, ma in voglia di cambiamento.
1: Assolutamente. Per cosa si è affezionato si cerca poi sempre il meglio, sempre di migliorare.
0: Ok. Parlaci di questa gita, come mai una gita autogestita?
1: Beh, allora, la gita autogestita nasce

0: un problema che ha poi attraversato tutte le scuole in Italia, ovvero l'imposizione di un tetto massimo di spesa di 140.000 euro per le aziende appaltatrici. Mm-hmm. Questo ovviamente non permette più a scuole grandi, poi come la mia, 1.700 studenti, di diciamo garantire le gite alla maggior parte dell'istituto. Beh, noi siamo in 1.700, se pensiamo a un tetto massimo di 140.000 euro, questo vorrebbe dire meno di 100 euro a persona. Si riesce tranquillamente a dedurre appunto che non c'è spazio più per le gite come erano una volta, ecco.
1: Ok.
2: Riccardo, ma l'esperienza della gita, diciamo così, no? viene resa inaccessibile solo a causa di questo lievitare dei costi, no, che ci stavi raccontando, di questa miopia, mi verrebbe da dire, nei confronti di quella che è da sempre è stata considerata un'esperienza formativa, forse quella più attesa, diciamoci la verità, no? dagli studenti durante il corso dell'anno, oppure viene resa difficoltosa, mi spingo, mi avventuro, anche a causa, che ne so, di certi genitori particolarmente apprensivi che nel corso del tempo hanno chiesto sempre maggiori garanzie di sicurezza, di trasparenza, di gestibilità, cioè questa iperregolamentazione, no? di cui poi sono gli studenti a fare le spese, è solo una questione economica o forse una questione, mi verrebbe da dire, culturale?
0: Allora, questo sicuramente tocca diversi fattori. Diciamo, da un lato c'è sì, un'iperapprensione da parte dei genitori, una burocrazia davvero pesante, dall'altro c'è la realtà dei fatti. Questo tetto massimo non è stato imposto appunto causa apprensioni varie, ma piuttosto è stata messa come misura antitrust per diciamo osteggiare la corruzione, il riciclaggio di denaro, ovviamente tutte cose positive, ma diciamo tralasciano comunque un aspetto importante per gli studenti.
1: Cosa vuol dire una gita autogestita? Intanto avete lasciato a casa i professori o li avete accolti tra di voi?
0: Allora, io sono andato a febbraio, 5 giorni a Parigi, i professori non sono potuti venire dato che avrebbero saltato lavoro, ecco, non avendo l'assenza giustificata in questo caso, e quindi sì, solo con la classe,
1: okay.
0: Solo studente.
1: Cosa cambia tra una vacanza di 5 giorni con degli amici e una gita scolastica invece autogestita di 5 giorni?
0: Beh, allora ovviamente serve un certo tipo di maturità, serve mettersi, impegnarsi, studiarsi un itinerario, confrontarsi anche con quelli che sono i propri professori per capire cosa si potrebbe andare a guardare, magari per ampliare il programma, non lo so, di arte piuttosto che di storia, ecco. E niente, poi essere insieme col gruppo classe sicuramente fa molto, sono situazioni che si possono creare solamente in quelle circostanze, ecco.
2: Riccardo, le gite autogestite, manifesti come il vostro, insomma, no? anche occupare come avete fatto, cioè sono tutti modi per dichiarare che i ragazzi dovrebbero forse essere maggiormente coinvolti, non dico tanto nei processi decisionali, ma magari nello stabilire obiettivi, priorità, insomma, che banalmente si chieda loro cosa ritieni importante per te della tua esperienza scolastica? Cioè, ti faccio una domanda super retorica, oggi lo si fa abbastanza secondo te?
0: Ah, io credo che bisogni mettere al centro i ragazzi, diciamo responsabilizzarli e farli capire qual è realmente il valore dell'impegno. Il valore dell'impegno che ovviamente perpetrato nel tempo porta poi ad avere in un futuro adulti importanti, ecco. Io posso parlare della mia esperienza, davvero è bello comunque impegnarsi, ma purtroppo non è scontato. Vediamo appunto molto spesso, diciamo, molte persone non troppo appunto interessate a quello che è anche un impegno di tipo extrascolastico, perché sommersi di studio piuttosto che di attività sportive. Ci sta ovviamente, però sì, è importante ricordare come alla fine l'impegno sia centrale.
1: Manca un mese poco più alla maturità, qual è il tuo termometro?
0: Sarà sicuramente impegnativa, ancora siamo concentrati sulle ultime verifiche, dopo si inizierà a studiare in maniera intensiva per l'esame, sono positivo, però mai esserlo troppo.
1: Grazie Riccardo, grazie davvero a te, a tutte le tue compagne e i tuoi compagni di classe, ma anche di tutto il team, insomma, che gestisce il Sabin, che lo tiene vivo e lo anima, Liceo Sabin di Bologna, anche lì trovate tutto sui social. Ciao e grazie, ciao Riccardo.
0: Grazie mille,
1: ciao,
0: buona continuazione.

0: piangere. Loro sono Pablo, Taglia la tela, Bianca Bracco, Giuseppe Amodio, Emanuele De Luca, Giuseppe Manzo. Sono i Primo Amore. Primo Amore è, li trovate sui social, e con questo Primo Amore riprende questa puntata di Non mi capisce. Lo fa con una storia bella, una storia anche faticosa, una storia di sofferenza, ma come spesso accade, Matteo, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, no, che magari superano dei momenti difficili, però questa difficoltà la vogliono trasformare in risorsa per altri.
1: Sì, la trasformano, riescono a trasformarla in opportunità, riescono a trasformarla in testimonianza, una testimonianza come in questo caso che il nostro ospite porta anche nelle scuole per condividere quello che gli è successo e anche per mettere in guardia rispetto ad alcuni pericoli, ad alcune possibilità che magari un ragazzo di 18-20 anni non mette minimamente in conto nel proprio prossimo futuro e invece a volte, ahimè, può succedere.
0: Salvato a 20 anni dal trapianto dei polmoni, oggi è testimone nelle scuole del dono ricevuto. Questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul Giornale di Vicenza a firma di Matteo Carollo. Racconta la storia di Michele. Michele Dalla Valle, 24enne, un giovane di Mussolente, vicino a Bassano del Grappa, appunto salvato grazie al trapianto di entrambi i polmoni, e oggi incontra tantissimi coetanei e tantissime ragazze e ragazze più giovani proprio per parlare della donazione degli organi. Ciao Michele, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Intanto come stai? Che è sempre la domanda che uno dà per scontata, ma invece è fondamentale.
2: Esatto, esatto. Io lo dico sempre, nel nostro caso, dopo un trapianto, dopo un dono del genere, non è assolutamente scontato, ma sto molto molto bene. Adesso è passato tutto e quindi si corre.
0: Anche perché tu, insomma, hai scoperto di essere ammalato, che eri un bambino, eri un ragazzino, però il trapianto l'hai avuto 4 anni fa, quindi eri già adulto. Come?
2: Sì, un anno e mezzo fa ho fatto il trapianto.
0: Ah, un anno e mezzo fa, scusa, ok. E, come ci si approccia a 21-22 anni a un trapianto di entrambi i polmoni? Ci spieghi l'attimo prima dell'entrata?
2: Certo, certo. Allora, sicuramente è un bel fulmine che arriva, poi nel mio caso ovviamente avevo già la malattia da diversi anni, ero già in cura all'ospedale di Padova e quindi ero già abituato, diciamo, a vivere con dei compromessi, avere già una terapia, a dover seguire delle regole, però per il resto riuscivo comunque a fare tutto. Poi però quando è arrivata la notizia, diciamo che comunque mi ha abbastanza spiazzato, perché soprattutto a un'età così giovane, no, non è di certo la cosa che ci si immagina di dover affrontare. Però io l'ho vista sempre come un'opportunità di esserci ancora e di avere appunto questa possibilità di tornare a stare meglio. Quindi sicuramente tantissima ansia, perché ci si deve fidare di qualcun altro, perché l'operazione, insomma, è complessa, però è un'opportunità bellissima. Poi se tutto va bene, come nella maggior parte dei casi, si torna veramente a una vita fantastica.
1: Si torna a una vita fantastica, Michele, ma in un certo senso l'operazione è solo una percentuale della faccenda, perché poi tu hai avuto una degenza molto lunga, quasi 4 mesi in ospedale, ma soprattutto, leggevo, hai dovuto reimparare in un certo, esatto, senso tutto da zero, a respirare, a camminare. Cosa succede in quel periodo? Cosa si impara su se stessi?
2: Allora, diciamo che appunto nel mio caso ho fatto un po' di fatica a svegliarmi dopo l'operazione, quindi ho fatto circa due settimane di rianimazione, di coma farmacologico. Poi quando siamo riusciti, insomma, a ritornare un po' a posto, ho iniziato un po' a risvegliarmi, e poi però ero costretto a letto, non potevo mangiare, non potevo bere, perché avevo la tracheostomia, il supporto degli alti flussi per la respirazione, quindi era fisicamente complesso fare tutto. Poi pian pianino, però, una cosa alla volta, con il passare del tempo, sono riuscito, insomma, a recuperare le forze, quindi dopo qualche giorno sono riuscito a rimettermi seduto, poi a cominciare gli esercizi di fisioterapia respiratoria, E poi finalmente, diciamo, mi sono alzato in piedi e dopo aver tolto la tracheostomia sono riuscito anche a ricominciare a parlare. Quindi diciamo che mi sono sentito limitato sia per quanto riguarda il fisico, ma anche proprio mentalmente, no? Perché ci si trova io poi sono una persona che non riesce mai a stare ferma e voglio arrangiarmi a fare tutto e vedere che c'è la necessità di essere assistiti invece per qualsiasi cosa è abbastanza mette a dura prova, ecco. Però insomma pian piano si riesce a fare tutto e quindi insomma poi anche con l'aiuto dei medici, della mia famiglia sono tornato in forma e l'abbiamo passata, ecco.
0: E adesso appunto c'è questa attività, tu hai un lavoro, fai sport, fai palestra, uh-huh. Però dedichi anche tempo appunto a entrare nelle scuole, a incontrare ragazze e ragazzi insieme all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, per portare la tua esperienza e portare il tuo messaggio. E che domande ti fanno?
2: Allora sì, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole prima con il progetto Giovani Ambasciatori del Dono, quindi la Regione Veneto ha scelto 9 testimonial, tutti trapiantati under 35 e adesso andiamo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza e diciamo che i ragazzi si concentrano di più sull'aspetto umano e l'aspetto insomma un po' più emotivo anche di quella che è l'esperienza di trapianto, quindi ci chiedono spesso se conosciamo appunto chi è il donatore oppure la famiglia del donatore. Questa è una cosa che non si può sapere, insomma ci sono delle regole da rispettare, però una delle altre domande che ci pongono molto spesso è che cosa diresti al tuo donatore se lo avessi davanti? E per me è una domanda bellissima a cui però c'è sempre una risposta che un po' spiazza i ragazzi, perché noi diciamo sempre guarda che il donatore è qui, ce lo avete davanti perché è sempre con noi, ognuno ha il proprio donatore sempre con sé e io dico anche la mia voce, tutto quello che io dico quando faccio anche testimonianza si sente anche grazie al dono che questa persona ha fatto, quindi è sempre nostra compagnia, ecco.
1: Michele, questo secondo me le tue ultime parole sono lo spot migliore a favore dell'AIDO, a favore della donazione degli organi, dell'importanza, no, di questo tipo di generosità. In questo senso ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, per quella che è la tua impressione, non solo nelle scuole, quanta disinformazione c'è ancora oggi in questo paese? Quanta paura anche, no, da un certo punto di vista rispetto a questa possibilità? Che cosa registri quando vai in giro e parli con le persone in questo senso?
2: Allora, secondo me tutte le opposizioni che riscontriamo anche quando magari si rinnova la carta d'identità o comunque si va a parlare con le persone, diciamo che la maggior parte dei casi è tutto dovuto a una disinformazione, no? Quindi per fortuna c'è AIDO, ci sono altre associazioni, ci sono altri metodi per poter dare il proprio consenso alla donazione. Però ho visto che AIDO è impegnata in tantissimi fronti proprio per combattere questo fattore di disinformazione, quindi ora sono presenti sui social, sono presenti anche con delle serate per magari le persone più adulte e vanno nelle scuole per i ragazzi, però tutte quelle che sono le opposizioni e i possibili dubbi che le persone hanno riguardano dal fatto di non sapere come funziona praticamente la donazione e la certificazione, diciamo, della morte della persona.
0: Mm-hmm. Michele, si dicevi appunto le domande che ti fanno. Come escono i ragazzi e le ragazze da questo incontro con te?
2: Allora, direi cambiati, ma non solo dal fatto di aver sentito la mia esperienza, ma anche quella degli altri ovviamente, ma anche dal fatto che vedono che anche la loro quotidianità può cambiare poi, perché sicuramente sentono il tema come molto più vicino, perché io dico sempre che pensiamo, no, che la donazione sia un tema un po' da adulti, forse da anziani, no, perché ci si avvicina alla fine della vita e quindi magari è un tema su cui si ragiona. Però anch'io quando ho rinnovato la carta d'identità ai 18 anni, poi neanche 3 o 4 anni dopo ho avuto la necessità di dover ricevere, insomma, e quindi non è un tema così distante. Però io dico spesso anche ai ragazzi che facciano tesoro di quello che diciamo, più dal punto di vista di portare a casa il fatto di non dare per scontate le cose che hanno e che vivono. Quindi non c'è la necessità di dover stare fisicamente male o dover ricorrere a un trapianto per cogliere qualcosa dalle nostre testimonianze, ma già il fatto di vivere in modo più consapevole e apprezzare di più quello che si ha, che magari altre persone non hanno, non riescono a fare, è già molto, insomma.
0: Michele, l'ultima domanda è per te. Se non ci fosse stato questo trapianto, ma forse non ci fosse stata neanche la malattia, ci hai mai pensato, saresti stato un 24enne molto diverso oggi?
2: Sì, assolutamente. Però diciamo che mi sto impegnando con tutte le mie forze per dare alla malattia e a quello che mi è successo lo spazio che si merita, quindi il minimo indispensabile, perché poi giustamente ora sto meglio e anche durante il periodo in cui ero malato diciamo che cercavo sempre di ridurla al minimo indispensabile, quindi pensandoci solo quando andavo ai controlli. Quindi diciamo che sono comunque riuscito a studiare, sono comunque riuscito ad entrare nel settore che volevo raggiungere, fare il lavoro che mi piace, quindi fare il designer. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato, come ti dicevo, a cogliere diversamente, anche apprezzare le cose più piccole, però credo che insomma sarei una persona che forse viaggia di più, ecco, questo è l'unico compromesso, perché con l'immunosoppressione sono abbastanza limitato da quel punto di vista,
0: certo.
2: Però per il resto sono abbastanza soddisfatto.
0: Michele Dalla Valle, grazie davvero per essere stato con noi e insomma grazie anche per il lavoro che fai con le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Ciao!
2: Grazie a voi, buona giornata!
0: Ciao ciao! Noi ci fermiamo pochissimo, poi ancora qua con Non Mi Capisci.
3: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
4: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
3: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
5: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
3: Purtroppo per voi ci sono ancora.
6: Spezia per me è un gigante.
3: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
4: Simone, non mi rompere le scatole.
3: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
7: Volevo bene, arrivederci.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Tempo in diretta.
12: Nuovo peggioramento del tempo in arrivo da ovest, con le prime precipitazioni sui settori nord-occidentali del paese, nonché sul medio e alto Tirreno. Poche variazioni altrove. Domani in mattinata alcune precipitazioni potranno interessare il nord-ovest, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Alto Lazio, ma anche sul resto del centro-nord i cieli risulteranno molto nuvolosi o coperti. Andrà meglio al sud. Col passare delle ore ancora fenomeni sui medesimi settori, ma saranno possibili anche sul resto delle regioni centro-settentrionali. Temperature in rialzo al sud con massime fino a 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
13: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
14: Io credo a memoria che forse sia la prima volta nella storia che viene ritirato un prodotto di punta, flagship, sul quale ci hai speso un sacco di tempo e soldi in ricerca e sviluppo, dopo soli 3 mesi dal lancio. E non perché ha floppato, ma perché non riesci più a produrlo con un margine utile, che è un po' il motivo per il quale oggi siamo in questa crisi, no? Tutti stanno producendo quello che vendono e soprattutto che vendono col più alto margine.
15: Ci mandano tutti i requisiti tecnici, la durata, il budget, le caratteristiche proprio della persona, quale sarà anche lo sviluppo della stessa risorsa all'interno del team, no? La crescita, e con tutte queste informazioni le diamo in pasto alla nostra intelligenza artificiale, che è una intelligenza agentica basata su un algoritmo nostro proprio che andrà ad analizzare la richiesta.
16: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
17: Non mi capisci.

0: matrice violenta. E se tu ora mi ascolti capirai che la testa è la mia salvezza. Mi dicevi che è indecente.
1: Carro armato, il singolo che stiamo ascoltando di un giovane cantautore bolognese il cui nome d'arte è Matteo, insomma è un nome d'arte che sarebbe più adatto a noi di una certa età, noi che già ci fermiamo a guardare i cantieri con interesse, noi che mettiamo quella tipica postura con le mani dietro la schiena, no? Leggermente...
2: Certo, è l'aria di ma guarda cosa stanno facendo questi, adesso devo spiegarglielo io. Però sai che quando ho sentito questo soprannome ho pensato che forse ci può essere un'altra declinazione, ora il nostro ospite ce lo dirà, come in un certo senso di persona che sta assistendo al cantiere della propria vita. Vediamo se ci ho preso.
1: A 21 anni si chiama Martin Giovanelli, è un musicista e produttore bolognese, ma il suo nome d'arte appunto è Umarelle. Ciao Martin!
3: Ciao ragazzi, è un grandissimo piacere.
1: Grazie a te. Allora, Umarelle, nome coniato dal mitico Danilo Masotti, insomma, pensa che io sono di Bologna, lo sai, siamo amici anche con Danilo, ma lo intervistai mille anni fa quando coniò appunto questo termine per definire di fatto il pensionato che guarda i cantieri, ma certo. Tu sei giovanissimo per essere un Umarelle, come mai hai scelto questo nome?
3: Ma era il nome che avevo pensato per una band in cui suonavo, una band punk, erano scarsissimi i miei amici e di base io pensavo di chiamarci Hugh, tipo Ugo in inglese, e Marel di cognome, però era troppo elaborato e allora ho scoperto che non c'era nessuno col nome Umarel e ho detto guarda, facciamo le robe semplici insomma, quindi è rimasto diciamo.
1: Mm-hmm. Martin, parlaci di te, chi sei, come nasce la musica nella tua vita?
3: Ma io ho iniziato, almeno dai 6 agli 8 anni ho fatto musica, pianoforte, insomma lezioni private che ho odiato, tipo solfeggio, avevo una insegnante che veniva a casa e poi appunto ripudiando tantissimo la musica e in quel modo là mia madre mi ha salvato e mi ha messo in una scuola di musica dove si suonava in band insomma e c'erano ovviamente lezioni private ma servivano per, erano funzionali insomma ai brani che portavamo in saletta con la band. E lì insomma un po' tutto è diciamo è iniziato a tutti i pianeti hanno iniziato a delinearsi e insomma ho imparato il pianoforte, poi dopo la chitarra, poi il basso e poi infine la batteria, insomma tutti un po' gli strumenti che servono per autoprodursi, ecco, quindi diciamo che tra gli 8 e i 13-14 anni tantissimo ho fatto questa scuola di musica in zona Rovere a Bologna, che non so se c'è ancora, però non ci vado da anni. Però appunto molto così, poi insomma al liceo, cioè alle medie ho iniziato a suonare un po' con i miei amichetti, avevamo un progetto che era molto più orientato verso il rock psichedelico e musica molto datata, ecco, e non avevamo quella vena avanguardistica che magari oggi abbiamo, ma è servito ovviamente per imparare a produrre, io producevo su GarageBand dal telefono e poi dopo insomma ho comprato il computer, Logic e da lì ho iniziato insomma a produrre un paio di cose e una cosa tira l'altra, ho iniziato Umarelle con una mia amica che insomma poi dopo ha deciso di fare altro, ma il primo disco è nato un po' così per caso quando eravamo in quarta liceo, io avevo 17 anni e niente, ora ho 21 anni e siamo al quarto disco.
2: Martin, hai imparato a suonare, hai imparato a produrre, hai imparato a gestirti, ma hai imparato anche a scrivere, perché l'autore dei testi delle tue canzoni, fra cui la bellissima Carro Armato che abbiamo appena sentito, sono tuoi, no? In questo nuovo progetto 1000%, tu alla fine... Sono tutte storie diverse di fragilità, no? C'è chi costruisce un'armatura come in Carro Armato, certo. Chi trasforma, no, il dolore in un rito collettivo come in Bouquet, chi difende l'innocenza come in Sassolini. E leggevo questa tua dichiarazione in cui tu dici che questo essere al 1000% che dà il titolo a questo lavoro non significa sentirsi forti, ma doverlo sembrare. Ed è un'espressione che mi ha colpito molto da un ragazzo così giovane come te, cioè anche un ragazzo di 21 anni oggi patisce questa maschera che tante volte è costretto a portare?
3: Sì, assolutamente, guarda, io mi sono trovato più che altro in quest'anno e mezzo a dover fare delle scelte che mi hanno richiesto molto coraggio e molta forza d'animo, insomma, perché venivo fuori da, io ho fatto il Galvani, il liceo scientifico, e insomma per pressioni esterne mi sono iscritto a ingegneria gestionale con la falsa speranza di fare soldi facili, però di base insomma è stata una delle scelte peggiori della mia vita, non ovviamente perché non è per fare un discorso anti-establishment, ero io non appropriato per il corso e dovevo capirlo che non era la scelta mia, ma era una scelta più imposta da più che altro da mio padre, perché mia madre mi ha sempre detto fai quello che vuoi, però è stata una scelta che insomma mi ha aggravato molto e mi ha deteriorato il mio stato mentale fino a insomma a farmi diciamo impazzire. Io ho avuto delle due crisi abbastanza importanti e che sono culminate in un'ulcera da stress, insomma, e quello è stato un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e il punto d'inizio per il disco, insomma.
1: Andiamo ad ascoltare un altro brano del disco, di questo appunto 1000x1000 che è appena uscito.

0: Coccolini, questo è il singolo, è il brano che appunto apre la tua tracklist. Martino, un'ultima domanda. Usi parole come disco, come album? Ma lo sai che sono parole desuete, no? Per chi fa musica.
1: LP è la versione ancora più ultima. Sì. Un bel LP, un bel giro, un bel disco.
0: No, ti piace anche un po' questo sguardo analogico nei confronti della musica?
1: Ma assolutamente, guarda, più che altro mi piace molto fare le cose un po' come si facevano all'epoca, nel senso mi piace molto il fare supporti fisici per gli dischi, insomma fare CD, fare vinili, fare le magliette, fare i concerti, insomma questo modo un po', non vorrei dire obsoleto, ma certe persone oggi lo stanno rendendo obsoleto perché stanno puntando molti a fare le cose su Instagram, sempre più sui social, invece a me piace più insomma fare le cose, ecco, magari un po' più alla vecchia maniera, nel senso di creare comunità, vivere dal vivo, insomma.
0: Sì, sì, la
1: quindi
0: musica.
1: Sì, direi di sì, certo.
0: La musica come relazione, leggo anche che tra i tuoi sogni c'è anche appunto quello di organizzare prima o poi un festival, ed è proprio da un festival che parte il tuo tour estivo, ed è il Miami a Milano, quindi insomma un signor festival, e da lì tante date: Siena, Verona, Fiorenzuola, Padova, Vicenza, Stresa, Udine. Umarello Buono è il tuo account social, lì si possono trovare tutte le informazioni sulla tua musica live e su 1000%. Ciao Umarell, ciao Martin, grazie.
1: Ciao ragazzi, grazie mille. Grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Alla prossima.
0: E dopo Marel chiudiamo il cantiere di questa puntata di Non Mi Capisci. Grazie a tutte le ragazze e ragazzi che anche oggi con noi hanno condiviso i loro vissuti. Grazie a voi che siete stati in nostra compagnia. Grazie a tutta la squadra di Non Mi Capisci. Alessandro Chiappini oggi alla parte tecnica. Marco Santoro in assistenza. Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito da dove scaricare il podcast. Ma l'appuntamento, Matteo, ricordiamolo, è dal Salone delle Libro di Torino, sabato prossimo alle 14.30. Hai allenato e scaldato il polso per gli autografi?
2: guarda, no, è già sufficientemente allenato. In effetti avrò diversi incontri al Salone, insomma, ma come ci succede ogni anno. Ma uno degli incontri più interessanti e più importanti è proprio la nostra diretta dal Salone, gli incontri con i nostri ospiti, con i lettori e le lettrici che ci vengono a trovare, a bussare al vetro. È ogni anno un'esperienza imperdibile.
0: Allora, a sabato prossimo alle 14.30, Non Mi Capisci, dai nostri studi nello stand del gruppo Sole 24 Ore. Ciao Matteo, buona settimana, ciao!
2: Ciao!

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: Racconti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: Questa sera, cari ascoltatori, parliamo di energia che, come stiamo verificando ormai da tempo e con maggiore intensità per gli effetti causati prima dall'attacco della Federazione Russa all'Ucraina di 4 anni fa e ora dallo shock energetico innescato dall'attacco congiunto israelo-americano all'Iran, sta acquisendo sempre più un ruolo decisivo per le nostre società e per le nostre economie. Per mutuare una felice espressione contenuta nel libro di cui ci occuperemo questa sera, i sistemi energetici sono insieme l'apparato cardiovascolare e respiratorio delle società moderne, le cui piattaforme e filiere produttive sono collegate a livello mondiale e garantiscono la vita per come la nostra generazione la conosce. Tutto ormai dipende dall'energia, dagli elettrodomestici all'illuminazione pubblica e privata, dai computer, i tablet e gli smartphone al trasporto pubblico e privato, all'industria, alla ricerca, la sicurezza dei voli aerei, la produzione agricola, l'intelligenza artificiale. Ecco perché è divenuto ormai decisivo il reperimento di fonti di energia. E lo è ancor più per il nostro paese che, come sappiamo, è fortemente dipendente dalle importazioni di gas e petrolio. La sfida è sul potenziamento delle fonti rinnovabili e in prospettiva sul possibile ritorno all'energia nucleare. Il libro di cui parliamo questa sera si intitola Energy Shock, governare la transizione energetica nel disordine mondiale, pubblicato da Marietti 1820 con prefazione di Enrico Giovannini. L'autore è Giuseppe Argirò, vicepresidente di Elettricità Futura, membro del gruppo tecnico Energia di Confindustria e membro del Consiglio Generale di Confindustria Energia. Dal 2021 è amministratore delegato nel gruppo CVA. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a voi, grazie.
3: Le crisi sistemiche, come gli shock energetici, finanziari e sanitari, rappresentano eventi che hanno deviato il corso della storia, non solo economica. Occorre fare chiarezza sul modo in cui i grandi shock energetici, a partire dai più recenti, sono allo stesso tempo lo specchio più aggiornato degli equilibri mondiali, la causa di difficoltà concrete e a volte drammatiche che si abbattono sulla vita dei cittadini, e un punto di partenza per opportunità nuove e inedite grazie alle evoluzioni della tecnologia. Se non si guardano contestualmente questi tre aspetti, tutto è destinato a confondersi nella nebulosa di speculazioni e strumentalizzazioni, condannando i paesi che non sapranno cogliere per tempo rischi e occasioni alla dipendenza e a una posizione di crescente debolezza nello scenario mondiale.
1: Dottor Argirò, il suo libro affronta il tema degli shock energetici presenti e passati da diversi angoli visuali. A quali conclusioni è giunto?
2: Noi siamo un paese che è la seconda manifattura d'Europa, il quarto paese per capacità di esportazione a livello mondiale, ma è un paese sostanzialmente non detentore di materia prima energetica. E naturalmente la combinazione di questi fattori, insieme al fatto che abbiamo un'economia e soprattutto una capacità di generazione elettrica che è fortemente dipendente dalle fonti fossili, ci rende un paese particolarmente esposto agli shock energetici. Io ho scritto il libro alla luce dell'esito e degli effetti dello shock energetico del gas russo, ma evidentemente le conclusioni valgono purtroppo, ahimè, anche con questa, che non è ancora uno shock energetico, ma per ora è una crisi, quella di Hormuz, ma che se si dovesse protrarre evidentemente potrebbe trasformarsi in uno shock, che voglio ricordare è un evento innanzitutto macroeconomico, nel senso che al di là degli effetti diretti sulle bollette, gli shock energetici hanno un impatto straordinariamente rilevante innanzitutto per l'aumento generalizzato dei prezzi che determinano con l'aumento dei prezzi dell'energia e quindi con la spinta inflazionistica che generano. Spinta inflazionistica che poi a sua volta determina politiche monetarie restrittive per poterla comprimere e le politiche monetarie restrittive si portano dietro sempre rallentamenti economici, qualche volta anche, diciamo, recessioni. Nel nostro caso, io ho provato a farlo nel libro in modo, diciamo, non accademico, ma richiamando alcuni elementi di base, ho fatto un calcolo su quello che è stato l'impatto macroeconomico dello shock energetico del gas russo a livello europeo e italiano, e i numeri, ne dico uno a titolo esemplificativo: l'aumento dei tassi di interesse che la Banca Centrale nel triennio ha portato dal 0 al 4% dopo la crisi energetica del gas russo, ha implicato maggiori oneri finanziari per il sistema italiano, cioè per i mutui delle famiglie, per gli oneri finanziari pagati alle imprese, di oltre 90 miliardi di euro. Ecco, quindi questo è il tema, cioè uno shock energetico non è solo un tema di bollette, ma riguarda l'economia nella sua interezza.
1: Di fronte alle sfide imposte dalle profonde crisi in atto, dall'Ucraina all'Iran, di quali armi può o dovrebbe disporre l'Europa per far fronte alla crescente necessità di intensificare e diversificare le fonti di approvvigionamento di energia?
2: Allora, l'Europa da un lato ha fatto bene nel portare avanti da anni un processo di decarbonizzazione del sistema energetico, perché al di là della prospettiva ambientale, che rimane importante rispetto al tema della lotta al cambiamento climatico e anche in parte all'inquinamento, ma è soprattutto una strategia di riduzione di dipendenza dall'estero e di dipendenza dalle fonti fossili, che sono quelle che, dicevamo prima, causano questi shock macroeconomici con dei costi immani. Ora, l'Europa, se da un lato, diciamo, ha portato avanti una strategia di decarbonizzazione che si può definire positiva per quanto riguarda la parte energetica, probabilmente dal punto di vista industriale, nella fase di execution, diciamo, ha forse dato degli obiettivi che erano eccessivi, forse qualche volta non troppo condivisi, e che ha creato dei problemi in alcuni comparti industriali energivori a livello continentale. Quindi, diciamo, io credo che ci sia l'opportunità di correggere alcune traiettorie, cosa che tra l'altro è oggetto di discussione, però forse l'elemento in cui più è mancata, ma questo è un problema più che dell'Europa, è un problema dei singoli stati nazionali, è stata l'integrazione dei mercati energetici europei da un lato, l'integrazione delle infrastrutture di trasporto e distribuzione, quindi delle reti europee, e diciamo anche una logica di integrazione regolatoria complessiva di questo comparto industriale così importante e così strategico, perché certamente la scelta di decarbonizzare, quindi accelerare sulle rinnovabili, cosa che in tutta Europa è stata fatta in maniera positiva, forse un po' meno in Italia rispetto alle straordinarie opportunità che abbiamo, certamente hanno mitigato i rischi di impatto di dipendenza dalle fonti fossili, però manca ancora una parte molto significativa, appunto l'integrazione dei mercati, delle reti, della regolazione, per poter rendere davvero competitivo il sistema energetico europeo e migliorare la situazione attuale.
1: E in Italia a che punto è il ricorso a energie rinnovabili, rese ancor più necessarie dalla crisi climatica, e vi sono margini con quali tempi per un ritorno all'energia nucleare?
2: Allora, per quanto riguarda le rinnovabili, oggi noi copriamo con l'idroelettrico il 42-43% della generazione elettrica nazionale. Se pensiamo però che il 38% del gas che importiamo nel nostro paese serve ancora per produrre energia elettrica, questo la dice lunga sul fatto che abbiamo bisogno di accelerare il riequilibrio del mix energetico, la trasformazione del sistema di generazione elettrica, e in parallelo naturalmente lavorare sull'elettrificazione dei consumi, perché così, elettrificando i consumi e sostenendo questi consumi elettrificati con nuova impiantistica rinnovabile, quando io dico impiantistica rinnovabile mi riferisco alle fonti di generazione eolica, fotovoltaica, agrivoltaica, ma anche agli accumuli, sistema di accumulo dell'energia, mi riferisco anche agli investimenti nelle reti, sia come infrastrutture che sotto il profilo della digitalizzazione. Il complesso quindi della trasformazione del mix energetico insieme all'elettrificazione riduce in maniera molto significativa la dipendenza dalle fonti fossili, mettendoci al riparo da queste oscillazioni. Certamente il nucleare ha le caratteristiche dal punto di vista della decarbonizzazione che hanno le fonti rinnovabili, dà una risposta tecnica importante anche dal punto di vista dell'autonomia strategica, ha due difetti: ad oggi è una delle tecnologie in assoluto più cara che esistono tra tutte le fonti diciamo tecnologiche di generazione elettrica, e poi nel caso del nostro paese, che ha rinunciato nell'87 a questo tipo di fonte, oggi oggettivamente ricostruire un tessuto industriale che va, diciamo, dai processi autorizzativi e un quadro normativo regolatorio in Italia, a un sistema di infrastrutture, penso ai siti di stoccaggio delle scorie, a una supply chain di rifornitura, diciamo, delle materie prime energetica, alla costruzione vera e propria di questi impianti, evidentemente una tecnologia che va perseguita, una tecnologia molto importante, una tecnologia per certi versi straordinaria, ma che darà delle risposte certamente nel lunghissimo periodo. Nelle more che questo accade, come ci dice il sistema industriale italiano, oggi il problema della competitività del sistema paese è qui, oggi è presente, quindi noi dobbiamo dare delle risposte oggi, e le risposte oggi sono le tecnologie rinnovabili complessivamente intese, che possono non solo migliorare l'autonomia strategica ma garantire una competitività al sistema industriale, soprattutto mettendoci al riparo dagli shock che ne abbiamo avuti almeno 10 dagli anni 60 ad oggi, e hanno avuto un costo spaventoso. Cito solo un altro dato per dare idea ai nostri radioascoltatori: solo per le misure d'emergenza il paese, noi come Italia, abbiamo speso 55 miliardi di euro di fondi pubblici per far fronte alle misure di emergenza durante lo shock del gas russo. Oggi, come sappiamo, stiamo investendo molto anche rispetto all'impatto delle accise per cercare di ridurre il prezzo dei carburanti. L'esposizione alle fonti fossili espone il sistema paese a dei costi che sono assolutamente insostenibili.
1: Bene, grazie dottore Algirò per essere stato con noi questa sera. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Buonasera e grazie ancora.
2: È stato un piacere, grazie a voi radioascoltatori. Buona serata.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: 1492.
2: La scoperta del nuovo mondo.
1: 1463.
2: La scoperta del gusto con il prosciutto di Carpegna DOP.
1: Dolce, equilibrato, soffice e aromatico. Si scioglie in bocca. Unico come i numeri uno. Scopri il gusto ricercato del panino Carpegna 1463. Da oggi in autogrill.
3: È mezzanotte.
4: GR24, il sole 24 ore.

0: Putin a sorpresa, la guerra in Ucraina sta finendo e siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Trump è nuovo a fondo contro l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Antivirus e sorveglianza per 4 residenti in Italia. Nave Ondius in arrivo alle Canarie, l'OMS rassicura, non è un altro Covid. Sinner a Roma, buona alla prima, supera Hoffner, vola al terzo turno. L'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus sale al terzo posto. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Paolo Corleoni in regia. Credo che il conflitto stia avvolgendo al termine e alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo Putin apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. Sentiamo.
1: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia a tasche sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sull'altro fronte continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni.
2: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora la cronaca italiana. Napoli, scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri.
3: Qualcosa è andato storto e il drone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre due uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi un chilo di hashish il drone intercettato, abbattuto e sequestrato dalla polizia penitenziaria nel carcere di Poggioreale. Il velivolo è stato avvistato mentre sorvolava l'area dell'istituto penitenziario. Si tratta di un problema che

0: Intanto l'OMS rassicura, non è un altro Covid.
1: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva e gli accertamenti sanitari su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. I 4 si trovano in Campania, Calabria, Veneto e Toscana. La situazione è sotto controllo, fa sapere il Ministero. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è arrivato in Spagna ieri per discutere col Premier Sanchez dell'arrivo, oggi all'alba a Tenerife, della nave da crociera che era partita il 1° aprile scorso dalla Patagonia argentina. Non attraccherà, ma rimarrà a largo durante l'operazione sanitaria e logistica dello sbarco dei passeggeri. Prima gli spagnoli, poi gli altri. I passeggeri saranno trasferiti in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato per poi osservare la quarantena a Madrid i primi, nei loro paesi i secondi, dove verranno rimpatriati entro domani. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere l'OMS. 3 vittime, 6 contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata in Olanda o nelle sue acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca con il caso Garlasco. Questa cosa finirà presto. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. Alberto Stasi, invece finora unico condannato per il delitto, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i suoi legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. E in chiusura la pagina sportiva in diretta Giovanni Capuano.
2: Partiamo dal fondo e dalla vittoria pesante della Juventus sul campo del Lecce 1-0, partita che si è decisa dopo 11 secondi per la rete di Dusan Vlahovic, poi altri 2 gol annullati ai bianconeri nella ripresa per lo stesso Vlahovic e per Kalulu, entrambi per fuorigioco segnalato dal VAR. Juventus che sale a quota 68 punti ed è temporaneamente terza in classifica scavalcando il Milan. Il Lecce invece rimane a 32 più 4 sulla Cremonese. Le altre gare di questo sabato: l'Inter ha battuto 3-0 la Lazio Olimpico, Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan i marcatori. Partita questa che si ripeterà mercoledì sera sempre all'Olimpico, sarà la finale di Coppa Italia. 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, Buxa e Gueye con finale nervoso. L'Udinese accusa un giocatore del Cagliari di insulti razzisti nei confronti di Davis. Oggi si comincia alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez, che si è fratturato il quinto metatarso del piede destro. Salterà la gara e salterà anche il weekend di Barcellona, deve operarsi anche a una spalla. In pole position nella gara lunga ci sarà Bagnaia. Il tennis, tutti avanti gli azzurri nel torneo del singolare maschile degli Internazionali d'Italia. Sinner ha debuttato con Hofner vincendo 6-3, 6-4 e hanno vinto anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Fuori purtroppo Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens, e nel torneo femminile fuori anche la numero 1 Arina Sabalenka. E per chiudere il Giro d'Italia, la seconda tappa con arrivo a Verico Tarnovo è stata vinta dall'uruguaiano Guillermo Silva, che si è preso anche la maglia rosa. La terza tappa oggi con arrivo a Sofia, 175 chilometri. Per il momento è tutto, a te la linea.
0: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi. Con la regia di Paolo Corleoni vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte in

0: Incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport, di Dario Ricci.
3: Bueno, muchacho, me alegra mucho. Estar aquí en nuestro humilde, pero valiente gimnasio de boxeo.

0: ¿Cómo tú te imaginas ahora mismo Cuba en el 2034?
1: Si tú pudieras irte para algún país, ¿para qué país te gustaría estar?
2: A los Estados Unidos.
3: Nosotros somos una familia, eso me encanta repetir. Cada gota de sudor que usted pierde, la vamos a sudar juntos.
4: ¡Toca con la mano izquierda!
3: Ser capaces de soportar golpes, lo más duro, y seguir para adelante.
5: Cuba, il suo orgoglio, la sua dignità, la sua ideologia, la sua propaganda, il suo embargo e soprattutto il suo popolo, con la sua allegria mista a una mai rassegnata malinconia. E poi il suo pugilato, la sua passione per la box e il ring, che esprimono e racchiudono tutti questi sentimenti e stati d'animo. È la storia questa che vogliamo raccontarvi oggi a Olimpia, partendo da un videodocumentario intitolato A tu lado e realizzato da Cristiano Regina, che racconta proprio la storia di una palestra di box sociale fondata a L'Avana da un ex pugile italiano, Samuel Faber. Palestra che è microcosmo che racchiude sogni, speranze e disillusioni di un'isola e della sua gente. Nostro ospite oggi qui a Olimpia proprio Samuel Fabbri, in un'intervista che, vi avvertiamo, abbiamo realizzato via WhatsApp, perché le dure condizioni dell'embargo cui Cuba è sottoposta da oltre 60 anni, recentemente anche inasprite dal presidente americano Trump, rendono molto difficile la vita quotidiana e quindi anche i collegamenti web con L'Avana. Samuel Fabbri, bolognese, grazie per essere oggi in collegamento da Cuba, ospite di Olimpia, la città dello sport.
6: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
5: Samuel, come nasce il tuo amore per Cuba?
6: Allora, il mio amore per Cuba è antichissimo e addirittura inizialmente è cominciato grazie allo sport, perché praticamente vivevo innamorato di alcuni personaggi sportivi, tra cui Teofilo Stevenson e il volleyball femminile, che per più di qualche decada ha significato tantissimo, vincendo tutto quello che si poteva vincere, con le famose soprannominate spettacolari Morena del Caribe e tanto altro ancora. Però io ho lavorato per tanti anni con un operatore turistico italiano,
7: di cui ho fatto parte per moltissimo tempo, lavorando in differenti paesi. Mi occupavo soprattutto di immersioni e passavo più tempo in acqua che fuori, a dire la verità, e comunque facevo la guida turistica, quindi portavo i miei clienti a visitare tutto quello che riguardava il paese dove ero a lavorare, e illustrando tutto. Mi piaceva tantissimo che il cliente tornasse a casa con qualcosa in più di una semplice abbronzatura, ecco.
5: Amore che è diventato poi desiderio di viverci a Cuba, seguendo gli insegnamenti di una guida d'eccezione.
6: Se c'è una persona che è stata significativa, importantissima per la mia permanenza successivamente sull'isola, è stato il cosiddetto historiador della Habana Vecchia, lo storico dell'Havana, Eusebio Leal, dottor Eusebio Leal Spengler, personaggio incredibile, la persona più colta che abbia mai conosciuto in tutta la mia vita, che è stato anche per me un maestro con la M maiuscola, e di cui sento moltissimo la mancanza. Lui è stato un'ispirazione, è stato un qualcosa di importantissimo, e degli incontri con lui sono stati tanto motivanti da far sì che io rimanessi sull'isola invece che fare stagioni, sei mesi da una parte, sei mesi dall'altra, come facevo ormai da tantissimo tempo.
5: E in tutto questo la box che ruolo ha per te, che sei stato pugile, e per l'isola intera?
6: Il pugilato per Cuba è qualcosa in più di una semplice disciplina sportiva. Come amo ripetere spesso, il pugilato qui è quasi una religione, nel senso che è molto importante, anche perché
7: va confessato senza tante paure, è una sorta di anche rivalsa sociale. La boxe sempre ha dato tantissime soddisfazioni e pensate che Cuba, nonostante sia piccola nella mappa del mondo, è il paese che ha vinto al mondo, non solamente dall'America Latina, più medaglie nei giochi olimpici per quanto riguarda il pugilato. Per cui il pugilato è veramente una cosa di un mondo a parte e ancora oggi comunque riserva grandi soddisfazioni. Con molti campioni sono amico e condivido i loro sacrifici, le loro speranze, i loro entusiasmi e spesso quando li vedo vincere medaglie, che siano a giochi olimpici o mondiali, non riesco a trattenere lacrime di emozione, commozione e gioia, cosa che non mi è mai capitato per un pugile italiano. Forse non è bello da confessare questa cosa, ma è inutile che io la nasconda, ecco.
5: A proposito, sono tanti i campioni che sono passati per il tuo ginnasio de boxeo Centro Abana, lo spazio pugilistico, e ora capiremo perché lo definisco così, che hai fondato a Cuba.
7: Sono diversi i campioni che comunque sono passati a volte anche solamente per incoraggiare i bambini, per incontrarli, salutarli, motivarli. Tra i tanti, fin dall'inizio c'è stato anche Orlando Martinez, uno dei pochi sportivi campioni che sia della Havana, in quanto spesso il campione sportivo cubano è spesso di una zona che appartiene all'Oriente, quindi più vicina da Camagüey, andando verso l'Oriente, quindi da Santiago, Guantanamo, se non la parte occidentale come Pinar del Rio, mentre la Havana è storicamente ha una popolazione più pigra, meno predisposta al sacrificio e alla disciplina come altre province. Sacrificio e disciplina di cui lo sport per arrivare a certi livelli ha bisogno. Orlandito è una gran bella persona, lui è stato la prima medaglia d'oro per Cuba nella box nel 72 a Monaco, nel 72 vinse anche Teofilo Stevenson, però lui essendo un peso leggero combatté prima e quindi cronologicamente la prima medaglia d'oro per Cuba appartiene a lui. Da lì in poi un'escalation e guardando il medagliere olimpico è impressionante la differenza tra Cuba piccola e tutti gli altri paesi molto più grandi, con tante possibilità in più, e nonostante questo i risultati sono lì che parlano. La boxe è un orgoglio nazionale, ecco.
5: Palestra, appunto, che quindi come nasce Samuel Fabbri?
7: La cosiddetta palestra in realtà è io lo chiamo spazio, è uno spazio box. La prima è nel centro Havana, una zona dove c'è un vecchio edificio con pericolo di crollo, e quando furono fatte allontanare le poche tre famiglie che ancora abitavano lì, gli dettero la casa nuova, e quando ho fatto crollare l'edificio si è creato questa specie di rettangolo vuoto in mezzo ad altri edifici, quindi con tre pareti di edifici adiacenti, e in quello spazio triste, angusto e forse senza senso che aveva lì nel centro Havana, si è deciso di montare un ring con l'aiuto dei padri, anche di molti bambini che abitavano la zona. Quindi lì ho ritenuto che era più giusto, in quanto sarebbe stato inutile fare una cosa del genere nei quartieri residenziali, dove magari i bambini sono più viziati, malcriados, come si dice qua, e i risultati insomma mi hanno dato ragione, in quanto è un po' esploso in mano, nonostante la fatiscenza del luogo, perché è un luogo fatiscente, non abbiamo risorse di nessun tipo, quindi il poco o il nulla possono vedere altri, il poco che c'è viene da andare a mettere le mani in tasca e fare qualche cosina. Non abbiamo mai avuto tante cose, a parte una palestra di Bologna che ha contribuito con guantoni che per noi, anche se sono usati, per noi è oro colato.
5: Quanti sono i tuoi allievi attualmente, Samuel?
7: Parte diciamo lo spazio del centro Havana, ce n'è uno che nella Havana Vecchia, dove ho altri bimbi in un'altra zona e altri ancora adesso si allenano addirittura nel Park Central, in mezzo in un parco della Havana, se non piove, perché all'aperto i bambini escono di scuola alle 4 e dalle 4 e mezza in poi qualche bambino del centro Havana o della Havana Vecchia si allena anche lì. In totale sono al momento, tra tutti e tre mi sembra gli spazi, 72 bambini. Ovviamente i bambini non parlano assolutamente nulla, e con piacere quando si può cerco sempre di organizzare qualche cosa, ma diciamo il lavoro più grosso è quello che non è sul ring, il lavoro fatto a casa, il cercare di obbligarli ad andare bene a scuola, aiutarli in qualche compito che sono rimasti indietro, risolvere a volte anche con problematiche varie, situazioni familiari complicate, però insomma il ring è forse addirittura l'ultima cosa, è tutto il lavoro dietro che è un po'... Per me è più importante che il risultato sportivo stesso. Per me è importante che diventino delle persone per bene. Poi che un domani diventino campioni è una soddisfazione in più, però non è solo per quello, ecco.
5: Una breve pausa, ora Olimpia, poi torniamo sul ring dell'Havana a Cuba in compagnia di Samuel Fabbri.
8: Senti Mauro, ma se
9: vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
8: Non siamo noi.
9: Oh, e se
8: vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
9: Ecco, non siamo noi.
8: E se anche
9: la banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
8: Non siamo noi.
9: Ah, e se invece
8: accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
9: Con autorevole leggerezza, ecco, quelli siamo noi.
8: Due di denari, vi fidate dalle imitazioni.
9: Faba la luce.
10: Olimpia.
11: Stevenson, 24. He's world champion, won that title in Havana, in his own city, in Cuba, 2 years ago, and last year he added the Pan American Games gold medal to the Olympic and world titles. And now is within 3 minutes of making Olympic boxing history by being the first man successfully to defend the Olympic heavyweight boxing gold medal. Stevenson of Cuba and Simon of Romania in a very, very strange Olympic heavyweight final. Little action in the first two rounds. Both men treated each other with very exaggerated respect, but one expects now to see it all happen. And this is certainly one of Stevenson's off nights with a vengeance. Oh, he's got it, right hand. As soon as one says that, he produces it. And he's staggering like a drunken man, as so many of Stevenson's opponents do after one punch. And the towels come in from the Romanian corner. They don't want to see any more. Oh, that's amazing. That is truly amazing. So Stevenson has done it. The first man in Olympic boxing history to come and defend the gold medal successfully.
5: Campione straordinario, Teofilo Stevenson. Oro olimpico per 3 edizioni di seguito dei giochi dal 1972 al 1980 tra i pesi massimi e per 3 edizioni di fila pure campione del mondo. Gli organizzatori gli offrirono 5 milioni di dollari per affrontare Muhammad Ali. Lui rispose: «Cosa vuoi che siano 5 milioni di dollari di fronte all'amore di 8 milioni di cubani?» E allora rifiutò e rimase fedele alla Cuba di Fidel Castro. Una Cuba oggi soffocata da oltre 60 anni di embargo statunitense, reso ancora più aspro dalle recenti nuove disposizioni di Donald Trump. Come da Cuba stessa ci conferma Samuel Fabbri, l'ex pugile italiano che a Cuba ha fondato una palestra di box sociale e che è il protagonista del documentario A tu lado, a firma di Cristiano Regina, che ne racconta l'amore per l'isola e per la box.
7: Diciamo che il problema maggiore è l'inasprimento del cosiddetto bloqueo. Trump ha fatto 243 restrizioni nuove contro Cuba nel precedente mandato, adesso siamo a 261, e tra le tante il bloccare e sanzionare le banche che lavorano con Cuba è un disastro, perché comunque blocca finanziariamente, economicamente e commercialmente l'isola. O altre cose, la termoelettrica dell'Havana erano tutte comprate dalla Francia, dalla Alstom. Gli Stati Uniti hanno comprato l'Alstom già da tempo non si possono più avere i pezzi di ricambio dell'azienda. Nonostante tutto, qua la voglia di cantare, di ballare, di divertirsi è comunque ancora intatta e senza fine. Purtroppo la domanda mia sempre è quella di dire cosa potrebbe essere questa bellissima isola senza l'embargo, senza le restrizioni, le tante restrizioni imposte dagli Stati Uniti. E chi oggi critica, viene qua e critica, è una cosa ingiusta, in quanto non si sa come potrebbe essere quest'isola, in quanto dal 62 c'è un embargo totale da e verso Cuba. Le restrizioni sono, come ripeto, ormai sono 261 e colpiscono qualunque cosa. Qualunque altro paese al mondo sarebbe probabilmente messo ancora peggio di Cuba. Quindi si cerca di resistere, anche perché comunque l'orgoglio è tanto, e quindi molti motti resi leggendari da periodi, anche periodo della rivoluzione cubana, dove si dice che insomma qui non si arrende nessuno, sono ancora attualissimi. Nonostante tutto, magari più i giovani, soprattutto La Habana, sono quelli più colpiti dalla manipolazione mediatica violenta che c'è a livello di reti sociali. Ci sono quasi 30 blog fatti a Miami che ogni giorno hanno solo il compito di pubblicare cose contro Cuba, e quindi non è facile, diciamo, però per il momento non abbiamo voglia di soccombere.
5: Eppure in questo scenario lo sport ha sempre svolto un ruolo centrale, pur appunto tra mille altre difficoltà.
7: Sì, lo sport è sempre stato importante, anche perché l'INDER, una sorta di CONI cubano, è stato fondato da Fidel nel 61, e prima Cuba era ben poco a livello mondiale, nello sport non era insignificante. Lo stesso Fidel ha dato importanza incredibile allo sport, aiutando ad eccellere in tantissime discipline. Lui considerava molti atleti, qua si dice che erano suoi figli, li andava a ricevere in aeroporto, gli spronava, era incredibile. Io ho tantissime testimonianze di campioni, ex campioni, che sono diventati famosissimi e che qua sono delle glorie dello sport, mi hanno raccontato aneddoti meravigliosi. Lo sport sì, continua a essere una cosa super importante e una opportunità. Il problema è che ci sono tante cose di cui molti fuori dall'isola non conoscono, che sono cause anche di furti di sportivi o anche di sportivi stessi che decidono di rimanere in un altro paese, in quanto fanno fatica qua a ricevere i loro compensi, in quanto le banche estere non possono pagare le banche cubane, come non possono ricevere i soldi da YouTube neanche i musicisti. Non è facile, ripeto, qua criticare è facilissimo, ma una volta che si conoscono tanti dettagli e si capisce un po' di più il perché di certe condizioni, dopo sale la rabbia per quello che potrebbe essere questo meraviglioso popolo, e invece a quello con cui deve lottare tutti i giorni ingiustamente. Io vorrei vedere questa isola che amo libera, sempre sovrana, sempre.
5: Fabri ci racconta poi, sempre via WhatsApp da Cuba, come è nato il documentario A tu lado.
7: Ma l'idea l'hanno avuta due ragazzi fantastici, che sono Ruggero Tantulli, un giornalista veneziano che è stato anche sceneggiatore del film, e Cristiano Regina, napoletano, bolognese di adozione, già aveva fatto dei documentari, diciamo, impegnati sul sociale e quant'altro, la loro unione, diciamo, è stata fondamentale, perché uno ha avuto l'idea di scriverci un libro, l'altro ha detto no, facciamoci un film, e quindi alla fine c'è stata questa realizzazione di questo film documentario. Ma ripeto, l'idea è stata esclusivamente di questi due ragazzi, che hanno avuto tanta pazienza, sono venuti a Cuba varie volte, per lunghi periodi. Devo dire che li ho aiutati ad avere, non so, per quanto riguarda permessi e quant'altro, però loro sono stati veramente, sono due ragazzi d'oro, e spero che abbiano le loro soddisfazioni. Il mio ruolo in realtà mi piace non darci tanto peso, perché mi piace più spostare l'attenzione sui bambini e sulla box, che sono sulla vita a Cuba, eccetera, che per me sono il personaggio principale del film, sono i bambini, la vita, lo sport, eccetera, e le speranze che hanno questi bambini. Speranze a volte possono essere infrante oppure no, dipende, vedremo.
5: E che futuro immaginarsi ora per il pugilato cubano? Sotto questo profilo Samuel Fabri è ottimista.
7: Per quanto riguarda il pugilato e per quanto riguarda il futuro, adesso tante cose sono cambiate, ci sono tantissimi cubani tra i professionisti che stanno facendo molto molto bene, ci sono attualmente anche dei campioni mondiali, altri che tra poco lo diventeranno. Non voglio dire che c'è una specie di dominio, però a livello mondiale professionistico sto parlando, c'è un'escalation incredibile e sono molto, li conosco praticamente tutti e stanno facendo veramente molto molto molto bene. E poi alcune novità, soprattutto per quanto riguarda una federazione mondiale di pugilato, che per aiutare, per far sì che il pugile cubano possa incassare, in quanto quando fa dei match in certi all'estero non può incassare i soldi, magari perché la banca non può trasferire i soldi alla banca cubana, eccetera, hanno svolto già due volte dei match valevoli a livello internazionale a L'Avana, e i pugili cubani hanno intascato i soldi direttamente a L'Avana, e quindi questo ha cambiato un po' quello che è sempre stato il cruccio, il motivo per cui tante volte uno è costretto magari a pensare di rimanere fuori, in quanto altrimenti non riusciva a intascare i suoi meritati soldi. Queste cose qua succedono anche in tante altre discipline, non solo nel pugilato. E potrei raccontarvi mille aneddoti che riguardano dall'atletica alla pallavolo, la pallavolo da spiaggia, alla lotta e a tante altre discipline. E anche la musica. YouTube, per esempio, paga tot visualizzazioni, $8,000 per 1 milione di visualizzazioni. Il cubano residente sull'isola non può ricevere questi soldi, a meno che non decida di abbandonare l'isola e diventare residente di un altro paese. Non è giusto assolutamente, e sono cose che mi dispiacciono veramente tanto, perché limitano troppo talenti incredibili.
5: In questo scenario, che futuro immaginare invece per l'intera Cuba?
7: Per quanto riguarda la mia piccola grande isola, il futuro, dici? Ma a me piacerebbe vedere, prima di morire, mi piacerebbe vedere quest'isola senza embargo, senza le tantissime restrizioni, lasciata in pace per 2 o 3 anni, poi dopo la gente libera di criticare, poi lasciateci vivere come qualunque altro paese al mondo, e poi dopo possiamo discutere. Quindi il futuro, mi piacerebbe che succedesse qualche cosa che possa porre la parola fine all'egocentrismo di altri paesi, purtroppo noi molto limitrofi, e uscire a vivere in pace, senza minacce, senza estorsioni, senza ricatti. Nessun paese al mondo ha le tante restrizioni che ha Cuba, è veramente allucinante. Come è allucinante la mancanza di informazione. Purtroppo so bene che in Italia non ce n'è, e quindi la mancanza di informazione purtroppo è una manipolazione mediatica anche quella, e molte persone hanno delle idee o delle opinioni errate sull'isola, dovuta alla mancanza totale, non parziale, totale di giuste informazioni. E quando si parla di Cuba è complicato evitare di parlare di politica, lo so bene, purtroppo.
5: E l'Italia oggi che posto ha nel cuore di Samuel Fabbri? La risposta è un atto d'amore per quella Cuba dove Samuel ha trovato pugni, ring, vita.
7: Io ogni tanto quando arrivo in Italia, confesso che dopo 2 o 3 giorni ho già voglia di tornare a casa, ho già voglia di tornare qua, a Cuba. Non riesco a starci lontano tanto tempo, mi mancano tante cose, la vita comune, anche i sacrifici, le difficoltà, tutto. E oggi come oggi, quando entro, non so, se dovessi entrare in un centro commerciale italiano oggi, non riesco a rimanere, diciamo, favorevolmente colpito dalle tante varietà di prodotti. Rimango colpito dalla tantissima plastica, per esempio, che avvolge ogni tipo di alimento. Però non riesco a immaginarmi un futuro lontano da questo paese. Le mie ceneri saranno buttate qua in mare, qua vicino, qua dove risiedo. Fino all'ultimo cercherò di fare tutto quello possibile per aiutare questo paese, mi costi quello che costi, è un paese per cui sono disposto a lottare fino all'ultimo per questo paese.
10: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio. Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud,
12: a sud, bello.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: Temperature in aumento. In aumento.

0: può fare di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati in questo sabato di maggio, per noi un'occasione meravigliosa, vista anche la stagione, ma visto anche perché siamo a metà, diciamo, di un percorso di cui tra poco parleremo, un'occasione meravigliosa per parlare del Piano Nazionale di Ripristino della Natura. Il piano servirà ad applicare in Italia gli obiettivi europei, appunto, per il ripristino della natura, un cambiamento, ecco, rispetto alle direttive precedenti che si occupavano dell'ambiente europeo e della flora e fauna europea, un cambiamento fondamentale perché quelle direttive che avevamo non si sono dimostrate sufficienti. Dice ISPRA infatti che il 91% degli habitat in Italia non stanno bene, per così dire, ecco, che metà delle specie tutelate sono in stato sfavorevole o addirittura sconosciuto. E quindi il Ministero dell'Ambiente ha affidato a ISPRA la redazione del piano di ripristino della natura. ISPRA a sua volta si sta avvalendo di tutte le indicazioni che arrivano dai territori italiani con l'obiettivo appunto di rispettare quanto stabilito nell'Unione Europea e quindi ripristinare almeno il 20% degli habitat entro il 2030 e poi il 50% entro il 2050, sperabilmente sempre di più, sempre più in alto, per aspera ad astra. Vabbè, questo poi sarà il futuro. Noi vogliamo parlare del presente con il nostro primo ospite, Paolo Pileri, lo ritroviamo con molto piacere, professore di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Laura.
1: Allora, con Paolo Pileri stringiamo, perché lui è un grande sostenitore, vero, di questo piano nazionale di ripristino, ne scrive sempre sulle pagine di Altra Economia e finalmente ha potuto celebrare, diciamo, l'avvio di tutte queste procedure che porteranno alla redazione del piano finale. Stringeremo con Paolo Pileri principalmente sul tema urbano, poi andremo anche con altri ospiti fuori dalle città. Sul tema urbano c'è comunque molto da dire, perché le città sono degli habitat, vero?
2: Le città possono essere degli habitat, assolutamente.
1: Oltre che per umani e anche per tutto il resto.
2: Ecco, sarebbe anche il momento per tutto il resto, soprattutto perché gli umani hanno asfaltato, si può proprio dire, usare questo termine, come se non ci fosse un domani. Ecco, invece con il regolamento l'idea è di costruire un domani, esattamente.
1: E come si costruisce questo domani? Si costruisce con intanto un'analisi locale, ci sono alcuni che sono tenuti a farla, ci sono altri che la possono fare, cominciamo a distinguere, no, tra le due, due ambiti.
2: Esattamente, allora innanzitutto il regolamento europeo per il ripristino della natura, ricordiamolo a tutti, è giuridicamente vincolante e come dire, prevale su tutte le nostre norme e su tutti gli strumenti urbanistici. Gli obiettivi che fissa sono molto chiari per quanto riguarda le aree urbane, articolo 8 proprio si chiama così, ecosistemi urbani, e stabilisce che dal 18 agosto del 2024, ovvero quando è entrata in vigenza questo regolamento in tutta Europa, fino al 31 dicembre del 2030 non vi dovrà essere alcuna perdita netta di superfici verdi in tutti i comuni che sono stati eletti da questo regolamento, che sono 2761 comuni italiani, trovate l'elenco su Altra Economia o direttamente sul sito dell'ISPRA. Questo vuol dire che è una rivoluzione per le decisioni urbanistiche, perché significa che se stai in questo momento consumando suolo, e quel suolo prima era un'area verde, riconosciuta dall'Europa come verde, non dai singole regioni in base ai loro regolamenti, ma dall'Europa secondo dei criteri che trovate sempre sul sito dell'ISPRA, bene, quelle aree dovranno essere ripristinate da qualche altra parte. Cosa vuol dire? Non vuol dire andare a piantare degli alberi in aree non verdi, esempio le aree agricole, ma significherà togliere dell'asfalto da qualche parte e rimettere in azione tutte quelle procedure per generare suolo e generare sopra questo nuovo suolo del verde, che poi siano prati, alberi e così via, bisognerà vederlo di caso in caso. Quindi è una rivoluzione, cioè finalmente si fa strada l'idea dell'urbanistica del togliere, non solo dell'aggiungere continuamente. E questo risponde a delle necessità, necessità di salute. Faccio riferimento ad esempio all'isola di calore, le nostre città sono bollenti, l'idea di questo regolamento è renderle più vivibili e di conseguenza scorticare un po' di pelle da qualche parte. Ora, ISPRA ha stabilito delle misure insieme alle regioni, insieme a degli esperti, e in questo momento c'è una procedura di consultazione che dura fino al 9 giugno. Tra queste misure ci sono ad esempio delle indicazioni riguardanti proprio la depavimentazione e, come si dice tecnicamente, il riequipaggiamento ecologico delle aree. Okay. Quindi davvero una cosa che aspettavamo da 30 anni e che grazie a una disobbedienza civile di un ministro dell'ambiente, di una ministra dell'ambiente, che allora era Leonor Gewessler, è austriaca, e questo regolamento è vigente, quindi è spettacolare. Una grande
1: perché è passato grazie a lei. È così?
2: Perché è passato grazie a lei, assolutamente. Il governo austriaco aveva manifestato la sua intenzione, come poi ha confermato quello italiano, di votare contro questo regolamento, ma lei nottetempo, in una sua intervista molto bello, si legge alla fine: io ho pensato che non potevo fare questo per le mie figlie, per tutti i figli che soffriranno, perché noi ci riempiamo la bocca sempre di future generazioni, poi bisogna avere il coraggio e la fermezza, come ha fatto Leonor, di immaginare che le future generazioni hanno bisogno di un voto a favore, e lei lo ha fatto disobbedendo al cancelliere, quindi al primo ministro, e ci ha regalato a tutta Europa questo regolamento che può cambiare la faccia delle nostre città e cambiare la faccia del nostro idea di urbanistica.
1: Sì, che poi adesso noi lo mettiamo in questi termini, però pensiamola anche in maniera positiva, no? Perché tanti diranno: questo ha fatto la disobbedienza civile al suo governo e adesso ci costringono a fare ma ci costringono in realtà a pensare bene, invece di pensare con uno schema vecchio che abbiamo visto essere controproducente. Ci costringono essi a pensare bene e a costruire, o a non che ti impediscono di costruire una nuova casa, ma ti costringono a pensare alle conseguenze e ai rimedi di queste nuove costruzioni, perché sennò sembra tutto un obbligo cattivo, ma non c'è cattiveria per forza.
2: No, non c'è nessuna cattiveria, drammaticamente, se possiamo dirla così un po' ruvidamente, è la nostra abitudine alla normalità che oggi, davanti al clima che è cambiato a causa nostra, è cattiveria, è l'abitudine alla normalità. Questa anormalità che arriva con il regolamento è la traccia più sicura che in questo momento abbiamo per costruire un futuro che non sia un futuro soffocante, davvero soffocante nelle nostre città. Quindi lei ha fatto con questa disobbedienza civile alla Arendt, tanto per intenderci, ha regalato, lo ripeto, una traccia positiva per rimmaginare come vivere nelle città e come anche se c'è bisogno di costruire, nessuno sta dicendo di non costruire, ma a questo punto la responsabilità delle costruzioni dovrà essere totale rispetto ai valori ecologici. E quindi solo, pensate che solamente dal 1 gennaio 2031 potranno essere, come dire, conteggiati i tetti verdi piuttosto che i balconi fioriti come verde, perché
1: cosa
2: prima
1: che noi
2: di allora,
1: in Italia avremmo fatto immediatamente, ecco, conoscendo la pigrizia mentale, non l'incapacità, ma la pigrizia mentale di fare le cose.
2: Esattamente, quindi avremmo immaginato terrazzi ovunque pur di continuare a costruire, e invece questa cosa qua fino al 31 dicembre 2030 non è possibile, perché l'idea è assolutamente quella di lavorare sul suolo più vegetazione.
1: Ora noi tra poco parleremo con Genova, che appunto sta mettendo giù il suo piano, sta facendo tutti i suoi calcoli su dove depavimentare in modo da ottenere, raggiungere, eccetera eccetera. Un ascoltatore che scrive un suo problema base, la realizzazione di un data center nel suo comune, però anche questo tipo di nuove realizzazioni, che saranno necessarie per i più evidenti motivi, dovranno essere compensate, ma non compensate in Africa oppure sulle Dolomiti, no, localmente, giusto?
2: Giustissimo, assolutamente. Le misure previste da ISPRA responsabilizzano l'azione locale, cosa che mi sembra assolutamente corretta. Di conseguenza non è che puoi fare un data center e poi, come avete detto, compensare in Sud Italia o non si sa dove o sulle Alpi, ma anche perché le persone vivono in quel comune e non è che beneficerebbero delle compensazioni andando a pescare l'ossigeno buono a 400 km di distanza, deve essere in quel comune. Anyway, come ci sono delle misure per l'ecosistema urbano, ci sono delle misure, potete andarle a vedere sul sito dell'ISPRA, per altre aree, quindi gli ecosistemi costieri, gli ecosistemi marini, gli ecosistemi fluviali, agricoli, forestali, cioè capite, è un 360 gradi per riparare i danni che abbiamo fatto nel passato sulla natura. Pensate lungo i fiumi, pensate quante volte ci lamentiamo di come non sono gestite le sponde fluviali, e oggi dobbiamo mettere in movimento nuove azioni, nuove progettualità. Questo voglio anche dire che è una grandissima notizia per quanto riguarda le professionalità, perché dovremo mettere in campo nuove professionalità green, veramente green, che non si tratta solamente di fare il terrazzo verde. Quindi nuove professionalità anche nel mondo dell'agricoltura, per avviarci verso un'agricoltura che non sia quella che abbiamo oggi, che non sia solo quella che abbiamo oggi pienamente industrializzata. Quindi veramente è una meraviglia, cioè, ci sarebbe solamente da stappare bottiglie di spumante biologico ovviamente per essere felici di questo regolamento. Chiaro, certo, che in questo momento navighiamo anche un po' a vista, qualcuno dirà ma non sono le risorse. Però in questo momento abbiamo bisogno che, lo dico, lancio un appello, abbiamo bisogno anche che le associazioni, i comitati, i cittadini, perché la partecipazione dei meccanismi europei coinvolge anche i singoli cittadini, manifestino il loro appoggio a questo regolamento, anche mandando semplicemente una mail alla mail che troverete sul sito dell'ISPRA dicendo: io Mario Rossi sono felice che c'è questa svolta, perché abbiamo bisogno che il Ministero dell'Ambiente
1: ci creda,
2: non abbia,
1: ecco,
2: non abbia
1: timori,
2: ci creda come ci ha creduto fino ad oggi e porti avanti questa cosa, e non sia mai che qualche frangia politica si inventi qualche deroga, qualche proroga. Non possiamo permettercelo, quindi c'è bisogno di un grandissimo sostegno da parte di tutti coloro che vedono in questo una prospettiva, non stiano a fare i conti se ci sono tutti gli euro per fare le cose.
1: Cioè, cominciamo a darci
2: il nostro sostegno.
1: Esatto. Cominciamo a darci delle idee, degli obiettivi, e poi via via si troveranno anche le soluzioni. Paolo Pileri, grazie per essere stato con noi. Ci ritroveremo presto, spero, per parlare magari anche di qualche iniziativa in questo campo che viene varata, che prosegue, non lo so, potremmo inventare un filotto di questo tipo di azioni sul territorio. Grazie davvero, alla prossima.
2: Termometro per vedere come va il regolamento e il piano nazionale di ripristino.
1: Fantastico.
2: Grazie a Radio 24, buona Genova.
1: Grazie, grazie, perché Paolo Pileri, che è professore di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, sa già dove andiamo a cadere, ovvero andiamo a Genova, perché è una delle città che hanno deciso di impegnarsi seriamente e fortemente per trovare delle soluzioni e per realizzare questo piano nazionale di ripristino della natura, nello specifico la parte relativa all'articolo 8 che riguarda gli spazi urbani. E con noi dovrebbe essere collegata, è quasi quasi collegata, Francesca Coppola, che è assessora all'urbanistica, città 15 minuti e verde del comune di Genova. A lei chiederemo esattamente come si stanno impegnando e come hanno deciso di partire, perché qui, come diceva Pileri, per l'appunto c'è un tema anche di sostegno, di forza economica, di forza persuasiva, ci sono tanti aspetti, però è anche vero che se nessuno parte, nessuno arriva. Sentiamo se è collegata Francesca Coppola, buongiorno.
3: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Buongiorno,
3: grazie
1: assessora.
3: Dell'invito.
1: Grazie a lei per essere qui. Allora, Genova è partita, si è data l'obiettivo di lavorare per questo PNR senza l'altra R, quindi piano nazionale piano nazionale sì, ma di ripristino della natura, nello specifico in città, quindi il lato più urbanistico. Che cosa avete come avete cominciato, cosa avete deciso, no, per queste prime battute?
3: Grazie. Ma allora, questa per noi è un'occasione davvero enorme. Finalmente parliamo di piano di ripristino della natura e soprattutto per.
1: Ai ai ai. Genova non vuole ripristinare la natura, ma non riusciamo a ripristinare per ora il collegamento. Vediamo se Jacopo De Franchi riesce. Sì, c'è. Prego.
3: Buongiorno. Eccoci. Sì, scusatemi. No, allora, dicevo, per noi questa è un'occasione davvero enorme, quella finalmente di poter partire con il piano di ripristino della natura e dei suoli. E quindi, come amministrazione, non appena è stata aperta la consultazione, abbiamo immediatamente abbracciato questa possibilità. Quindi giovedì scorso abbiamo portato in delibera l'adesione alla consultazione, quindi in una maniera formale abbiamo dato appunto avvio all'iter a quello che deve essere l'approfondimento, la consultazione e iniziare a lavorare sia su materiali ma proprio su strategie. La cosa bella è che l'abbiamo fatto con un approccio interassessorile, siamo due assessore ad aver firmato questa delibera, quindi sia io che ho la parte di urbanistica e del verde, ma anche la collega Perico che ha tutta la parte che riguarda invece l'assessorato all'ambiente, quindi ci sembrava giusto anche avere questa trasversalità, anche perché appunto quando si parla di natura.
1: Beh, la destra e la sinistra devono sapere cosa fanno, insomma, ecco, non voglio intendo dire la mano destra e la mano sinistra, non ne mettevo in termini politici, per carità.
3: No, assolutamente.
1: No,
3: assolutamente.
1: Perché ho visto di perplessità in regia. No, intendevo dire che è ovvio che dobbiate essere collegati come assessorati e lavorare in tandem. Primi obiettivi, noi tutti abbiamo in mente Genova sotto i diluvi, la pioggia, no? Tutte le varie cataclismi che avete dovuto affrontare negli ultimi anni. I primi obiettivi sono quelli di depavimentare e quindi di rendere i terreni in grado di assorbire anche questo tipo di precipitazioni che negli ultimi 10 anni sono state molto frequenti.
3: Sì, la sfida è molto grande, anche perché, come giustamente ricordava, Genova è una città che è stata completamente aggredita su qualsiasi suo versante dal punto di vista di speculazione edilizia. Questo purtroppo è proprio in parte la storia del costruito della città. Quindi come una delle prime misure che abbiamo portato all'interno di aggiornamento al PUC è proprio quello della depavimentazione. Intanto abbiamo fatto un'azione sul quale ovviamente ringrazio Pileri che ha dato un'enorme mano al nostro iter, è quello di inserire all'interno proprio del PUC la definizione di suolo, quindi smetterla di parlare esclusivamente di verde come se fosse un colore che possa donare qualsiasi cosa, salute, benestare, ma se il verde non è inserito su un suolo un ripristino anche del suolo si può fare ben poco. Quindi abbiamo adottato questa misura, che è una misura chiaramente molto tecnica, perché inseriamo suolo e depavimentazione nel PUC, ma le abbiamo dato una chiave molto pratica, che è anche quella di avere degli incentivi economici per chi vuole appunto portare la depavimentazione all'interno dei propri progetti. Noi abbiamo pochissimo territorio libero, quindi suolo libero, e anche pochi spazi dove volendo poter fare consumo di suolo, cosa che chiaramente noi siamo per il consumo di suolo zero, era all'interno del nostro programma, è uno degli obiettivi strategici proprio che abbiamo come mandato. In ogni caso noi dobbiamo avere il coraggio di liberare spazio, quindi questo è uno degli obiettivi che abbiamo come amministrazione, e questa misura ci permette di farlo e lavorare al PNR. Chiaramente anche lì è un ottimo gancio per portare avanti queste iniziative.
1: Decisamente, tra l'altro questo vi dà l'occasione anche di riprendere in mano tutta la progettazione, ma anche proprio la stesura urbanistica della città, il momento in cui si può riguardare tutto insieme, che mi sembra fantastico, perché tante volte le città vengono spacchettate, no? Questo area di nuova urbanizzazione, sì, questa qua, sì, questa sì, là, questo da bonificare, però non si guarda più all'insieme.
3: Sì, questo, allora, noi abbiamo la fortuna che anche se il PUC non è tra i più anziani d'Italia, è del 2015 l'ultimo aggiornamento cospicuo, l'ultimo nuovo PUC, ma abbiamo come obiettivo quello di rifarlo. La cosa interessante della nostra amministrazione è che adesso è partito l'incarico per la redazione del Piano del Verde, che siamo, nonostante siamo la sesta città d'Italia, non avevamo ancora un Piano del Verde, ma lo faremo integrandolo al PUC, quindi chiaramente sistemi naturali devono andare di pari passo con quelli che sono dei sistemi più infrastrutturali e più urbanistici. Sarebbe estremamente scorretto non perseguire questa strada trasversale tra le due discipline, ma soprattutto, come giustamente veniva ricordato, in un territorio talmente fragile come quello genovese, ma possiamo estendere anche a tutta la Liguria, sarebbe davvero un errore madornale non interessarsi dei sistemi naturali che ad oggi, soprattutto per quanto riguarda le linee blu, sono un po' sommerse, quindi davvero i percorsi d'acqua hanno pochissimo spazio dove
1: questo
3: poter
1: far
3: defluire
1: le acque. Questo è un pericolo assoluto, ben
3: noto. Assolutamente, assolutamente. Quindi diciamo che l'azione coraggiosa sarà quella di trovare degli strumenti dove governare il dissesto idrogeologico, che chiaramente è una sfida enorme, soprattutto in una città che ha fatto della cementificazione soprattutto dei suoi torrenti la modalità operativa con cui si è costruita la città. Però, come è stato detto più volte, noi possiamo diventare una bomba a orologeria, quindi per forza di cose bisogna iniziare ad avere delle azioni davvero più coraggiose e che chiaramente parlino di un territorio che deve avere delle modalità altre.
1: Eh sì, e che poi tengano presente quello che è, che sono le novità, come possono essere appunto questi, no, questi grandi precipitazioni, grandi momenti di particolare intensa pioggia. Cioè bisogna anche poi ricalibrarsi sull'oggi, non si può continuare a pensare di costruire le città su piani, idee, abitudini di 10, 20, 30, 40 anni fa. Francesca Coppola, grazie per essere stata con noi davvero. Buon lavoro e a risentirci presto con i vostri prossimi passi.
3: Grazie a voi, è stato un piacere, vi auguro un buon weekend, grazie.
1: Ed è tutto per questa puntata di Si può fare, ringrazio in redazione Silvia Bandelloni, Michele La Serra, in assistenza Jacopo De Franchi, in regia Filippo Aureggi. Da Laura Bettini, appuntamento a domani alle 9.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Putin a sorpresa, la guerra in Ucraina sta finendo e siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Trump nuovo affondo contro l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Antivirus e sorveglianza per 4 residenti in Italia, nave Ondius in arrivo alle Canarie, l'OMS rassicura, non è un altro Covid. Sinner a Roma, buona alla prima, supera Hoffner, vola al terzo turno, l'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus sale al terzo posto. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Paolo Corleoni in regia. Credo che il conflitto stia volgendo al termine e alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo, il presidente russo Putin apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. Sentiamo.
5: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia tasche sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto, preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E sull'altro fronte continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni.
6: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della Sera dopo l'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La stilettata di Trump allude al disimpegno dell'Italia sulla guerra in Iran e arriva nonostante Roma stia valutando la possibilità di inviare dragamine nello stretto di Hormuz dopo un cessate il fuoco stabile in Iran e il via libera del Parlamento. Il presidente degli Stati Uniti al Corriere ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione lo spostamento dei militari statunitensi dalle basi italiane. Tema non discusso da Rubio e Meloni, se ne occupa Trump, ha detto il segretario di Stato al termine dell'incontro con Meloni. Un primo contatto con Roma dopo gli attacchi di Trump delle scorse settimane, un incontro che però non sembra aver smussato gli attriti. Il problema non è riappacificare o no l'Italia agli Stati Uniti, il problema, dice il ministro della difesa Guido Crosetto, è far finire tutte le guerre. Tra noi e gli Stati Uniti, sottolinea Crosetto, non c'è una guerra. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E ora la cronaca italiana. A Napoli scoperti nuovi casi di droni usati per trasportare materiale all'interno delle carceri. Qualcosa è andato storto e il ladrone che avrebbe dovuto trasportare droga e soldi nel carcere di Secondigliano a Napoli è rimasto incastrato in un terrazzo. Proprio mentre due uomini stavano tentando di recuperarlo, sono intervenuti i carabinieri a Scampia che hanno arrestato uno dei due, un 31enne, e denunciato l'altro. Il velivolo trasportava con un sistema a carrucola elettrica dotato di una bobina con filo di lenza ben 15 panetti di hashish, un involucro contenente cocaina e 195 euro. Invece trasportava quasi un chilo di hashish. Il drone intercettato, abbattuto e sequestrato

0: 24, il Sole 24 Ore, Napoli.
1: L'allarme antivirus arriva in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma. Ma intanto l'OMS rassicura, non è un altro Covid.
2: Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva e gli accertamenti sanitari su 4 nostri connazionali che potrebbero essere entrati in contatto su un volo con una delle vittime del focolaio di antivirus scoppiato su una nave da crociera olandese. I 4 si trovano in Campania, Calabria, Veneto e Toscana. La situazione è sotto controllo, fa sapere il Ministero. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, è arrivato in Spagna ieri per discutere col Premier Sanchez dell'arrivo, oggi all'alba a Tenerife, della nave da crociera che era partita il 1° aprile scorso prima gli spagnoli, poi gli altri. I passeggeri saranno trasferiti in veicoli sigillati e sorvegliati lungo un corridoio completamente isolato per poi osservare la quarantena a Madrid i primi, nei loro paesi i secondi, dove verranno rimpatriati entro domani. Il rischio per la salute pubblica anche nelle isole Canarie rimane basso. Questo non è un altro Covid. Per i contagi occorrono contatti prolungati, fa sapere l'OMS. 3 vittime, 6 contagi appurati finora tra i passeggeri. La disinfezione della nave sarà effettuata in Olanda o nelle sue acque territoriali. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca con il caso Garlasco. Questa cosa finirà presto, sarebbero state le parole rivolte dall'ex procuratore di Pavia Mario Venditti al padre di Andrea Sempio un paio di mesi prima delle perquisizioni nell'inchiesta bresciana con l'ipotesi di corruzione in atti giudiziari a carico proprio di Venditti e del padre del nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi, con al centro la gestione della prima indagine del 2016-2017. Alberto Stasi invece, finora unico condannato per il delitto, vede la revisione del processo. Acceleriamo il più possibile, fanno sapere i suoi legali che ieri hanno incontrato il 42enne per valutare gli atti della nuova inchiesta. E in chiusura la pagina sportiva in diretta Giovanni Capuano.
3: Partiamo dal fondo e dalla vittoria pesante della Juventus sul campo del Lecce 1-0, partita che si è decisa dopo 11 secondi per la rete di Dusan Vlahovic, poi altri 2 gol annullati ai bianconeri nella ripresa per lo stesso Vlahovic e per Kalulu, entrambi per fuorigioco segnalato dal VAR. Juventus che sale a quota 68 punti ed è temporaneamente terza in classifica, scavalcando il Milan. Il Lecce invece rimane a 32 più 4 sulla Cremonese. Le altre gare di questo sabato: l'Inter ha battuto 3-0 la Lazio Olimpico, Lautaro Martinez, Sucic e Mkhitaryan nei marcatori. Partita questa che si ripeterà mercoledì sera, sempre all'Olimpico, sarà la finale di Coppa Italia. 2-0 dell'Udinese sul Cagliari, Buxa e Gueye, con finale nervoso. L'Udinese accusa un giocatore del Cagliari di insulti razzisti nei confronti di Davis. Oggi si comincia alle 12.30 con Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, alle 18 Parma-Roma, alle 20.45 Milan-Atalanta. La MotoGP, Jorge Martin ha vinto la sprint race del Gran Premio di Francia a Le Mans, sul podio anche Bagnaia e Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez, che si è fratturato il 5° metatarso del piede destro, salterà la gara e salterà anche il weekend di Barcellona, deve operarsi anche a una spalla. In pole position nella gara lunga ci sarà Bagnaia. Il tennis, tutti avanti gli azzurri nel torneo del singolare maschile degli Internazionali d'Italia. Si era debuttato con Hofner vincendo 6-3, 6-4 e hanno vinto anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino. Fuori purtroppo Jasmine Paolini, battuta dalla belga Mertens, e nel torneo femminile fuori anche la numero 1 Arina Sabalenka. E per chiudere il Giro d'Italia, la seconda tappa con arrivo a Velico Tarnovo è stata vinta dall'uruguaiano Guillermo Silva, che si è preso anche la maglia rosa. La terza tappa oggi con arrivo a Sofia, 175 km. Per il momento è tutto, a te la linea.
1: E grazie a Giovanni Capuano, è tutto per questo giornale radio condotto da Alessandra Schepisi, con la regia di Paolo Corleoni. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
1: Ma è perfetta!
0: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TANFISS 8,99, TAEG 11,58.

0: Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
1: Dal 20 al 24 maggio vi aspettiamo al Festival dell'Economia di Trento con un palinsesto straordinario, grazie al Trentino e al gruppo Il Sole 24 Ore. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione. Oltre 300 eventi tra festival e fuori festival animeranno piazze e teatri di Trento. Festival dell'Economia di Trento, dal 20 al 24 maggio, festivaleconomia.it. Si ringraziano Confcooperative, Enel e Intesa San Paolo.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi.
4: Ben ritrovati amici, ben ritrovati all'appuntamento con il cinema di Radio 24 in questo fine settimana dominato al botteghino ancora da Il Diavolo Veste Prada 2, che insomma si avvia ad essere uno dei più grandi successi della stagione. Sicuramente non si ferma qua il percorso del Diavolo Veste Prada, anche se anche questa settimana escono film interessanti, nessuno però mi pare in grado di poter, come dire, insidiare quel primo posto. Forse l'unico può essere la commedia tutta italiana L'amore sta bene su tutto di Giampaolo Morelli. Tra l'altro verranno qua fra poco in studio a parlarcene Giampaolo Morelli e Claudia Gerini, che è una dei protagonisti. Sono un film corale, una commedia corale di questo film. Poi sentiremo anche l'intervista con Silvio Orlando e Barbara Ronchi, che sono i protagonisti di Antartica, che è una strana commedia polare, cioè nel senso che si svolge al Polo Sud, strana proprio anche per il cinema italiano. E avremo anche in collegamento fra poco Francesca Archibugi, regista di Illusione, il film con Jasmine Trinca, Michele Riondino e Filippo Timi. E poi parleremo anche di altro, giocheremo insieme, ma cominciamo con un film che ci riporta sul grande schermo un attore amatissimo e anche un'attrice amatissima. Stiamo parlando di Hugh Jackman ed Emma Thompson nel cast di Pecore sotto copertura.
5: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore. Ogni giorno leggo loro dei libri, gialli, polizieschi. Mi piace immaginare che mi seguano, ma sono solo pecore.
6: Oh, ma perché si è fermato lì? Stava giusto per dirci chi era l'assassino!
7: Svegliatevi! Abbiamo trovato George e non si muove. Il nostro pastore è stato ucciso. E noi risolveremo il caso.
4: Parafrasando potremmo dire gli uomini che parlavano alle pecore. Si tratta di un film, di un family poi sostanzialmente, molto divertente, di indagine, dove però le pecore parlano, quindi ci vuole una sospensione della credulità abbastanza forte. George Pastore conduce una vita solitaria insieme alle sue pecore, a ognuna delle quali ha assegnato un nome, pensate, e alla fine giornata legge loro i capitoli di romanzi gialli, chiaramente pensando che loro le pecore non capiscano. È uno normale, non pensa che le pecore possano capire i romanzi gialli. Ma a un certo punto arriva un omicidio, come avete sentito nella clip, e saranno proprio le pecore i veri detective. Insomma, ecco, è un qualcosa, un oggetto particolare, strano, e fa abbastanza specie trovarci Emma Thompson e Hugh Jackman in questo cast del film di Kyle Balda. Saluto al telefono Boris Sollazzo. Ciao Boris.
8: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
4: È un film particolare, diciamo, in questo senso, che però ci dice che da qualche parte, questa è una coproduzione internazionale, da qualche parte ancora l'idea di fare una commedia che cerchi cose strane, come per esempio far parlare le pecore, si può ancora fare.
8: Allora, intanto facciamo i complimenti, che non li facciamo mai, a chi ha fatto il manifesto, il reparto marketing della distribuzione, perché il sottotitolo italiano "un bel film" non è assolutamente male, insomma, ogni tanto un po' di ironia ci sta. E poi sì, è interessante anche secondo me produttivamente la riflessione che fai, perché non è solo il tentativo di tornare ai tempi di Babe, Maialino Coraggioso o Senti chi parla, cioè far parlare chi non dovrebbe parlare e in qualche modo portare una comicità inevitabile all'interno di quello che noi non ci immagineremmo, ma è anche un tentativo interessante di prendere talenti che hanno conosciuto le grandi produzioni come Kyle Balda, che ha fatto appunto i Minions e Cattivissimo Me 3, per una produzione più artigianale, più indipendente. E sostanzialmente la sintesi è molto interessante, molto affascinante, perché in Kyle Balda c'è sia il regista sicuro del blockbuster per famiglie, che sa cosa vuole il pubblico, sa come tenere insieme genitori e figli, ma c'è anche quell'ironia, quella sporcatura indipendente che rende il film un po' più anarchico. In questo diciamo che è un film per famiglie, perché i bambini inevitabilmente lo troveranno divertente, anche perché hanno una capacità maggiore di astrazione dalla credulità, dalla sospensione della credulità, ma lo faranno anche i loro genitori, che a livello generazionale si sono innamorati di Babe, Maialino Coraggioso, che è probabilmente il film più ispiratore in questo senso di questo Pecore in Fuga. Qui c'è anche un aspetto più interessante, che non è solo il melodramma che c'era allora, la commedia, ma c'è anche tutta una parte di detection costruita con intelligenza, costruita con la stessa intelligenza di quelle pagine che il pastore appunto legge loro ogni sera. E d'altronde viene da un libro che è stato appena edito, Le avventure di Miss Maple, attenzione, che chiunque insomma abbia dei bambini sa essere un'opera di valore letterario, chiaramente di genere, ma di valore letterario soprattutto nella costruzione della detection, che tra l'altro non espone alcuna violenza, quindi pur essendoci uccisioni, pur essendoci insomma reati, questo non va a disturbare le piccole menti che si approcciano a Pecore in Fuga. Il risultato quindi alla fine è un risultato secondo me molto interessante, perché ci siamo abituati a un film per famiglie che sia ostaggio anche benefico delle grandi multinazionali, Disney, Pixar, che hanno sviluppato sicuramente una grammatica cinematografica interessante, che fanno bellissimi film, ma che in qualche modo hanno costruito uno stilema e hanno costruito un modo di raccontare che ormai è un archetipo narrativo. Andare in questo luogo che è più anarchico, che è più comico, in cui serve più sospensione della credulità e che alla fine riesce, è una bella notizia per la varietà del nostro cinema, anche del nostro cinema per famiglie. Su chi insomma storce un po' il naso, su Hugh Jackman e Emma Thompson, vi avvertiamo, Emma Thompson qui fa la parte di un legato testamentario ed è davvero poco più di una partecipazione. E Hugh Jackman, insomma, è il prologo prima che le pecore prendano tutto il proscenio. Quindi, diciamo, qua gli umani, tranne il protagonista un po' tonto, il poliziotto, sono veramente un corollario.
4: Corollario alle pecore che parlano in Pecore sotto copertura nei cinema italiani. Boris, rimani con noi, fra poco torniamo da te, perché dobbiamo affrontare invece un ennesimo Dracula, ma stavolta molto molto particolare, perché a firmarlo è un geniaccio del cinema europeo contemporaneo come Radu Jude. Prima però un altro film, un'altra novità in sala è Illusione di Francesca Archibugi.
9: Rosa Lazar o Lazar?
10: Lazar.
9: Abbiamo una minorenne elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
11: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
12: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
11: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome?
12: Io non dico più niente, tu sei geloso.
13: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
4: Una ragazza trovata mezza nuda, insomma, con un capo d'alta moda tutto scoperto in una pozza di fango sotto un ponte di una tangenziale nella periferia di Perugia. La polizia che porta via il corpo pensandolo morto, invece no, invece c'è un respiro che ci dice che questa ragazzina, che non ha neanche 16 anni, si chiama Rosa Lazar, è viva, è ancora viva. E allora cominciano le indagini, la sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, interpretata da Jasmine Trinca, e un poliziotto tutto d'un pezzo interpretato da Filippo Timi, e poi la ragazzina viene affidata ai servizi sociali e soprattutto alle cure di uno psicologo, Stefano Mangiaboschi, che è Michele Riondino. Tutti cercano di ottenere solo una cosa, la verità, tutti cercano di arrivarci con i loro mezzi, che spesso sono diversi e a volte contrapposti. Un'indagine che viene complicata dal fatto che quando poi Rosa Lazar, nella sua splendida bellezza, si ria e comincia a parlare, sembra avere veramente momenti quasi bipolari, momenti nei quali dice alcune cose e alcune altre le nega, ma soprattutto vengono fuori violenze subite dal paese d'origine, che è la Moldavia, in poi, in questo lungo viaggio attraverso i confini dell'Europa più politica, più ufficiale, fra Francia, Germania, Belgio, e il caso di Rosa diventerà un caso deflagrante che metterà a nudo una serie di scenari inquietanti sotto il profilo internazionale. È il nuovo film di Francesca Archibugi, è Illusione nei cinema italiani da questo fine settimana, e Francesca Archibugi è in collegamento con noi per parlarne alla Rosa Purpurea. Ciao Francesca, ben trovata, bentornata.
10: Grazie, grazie a tutti.
4: Allora, un film che ha tanti capi, tanti motivi, no? Potrebbe essere un film sullo sporco che c'è in certi ambienti, e chiaramente vedendolo il caso Epstein è dietro l'angolo nel cervello dello spettatore. È un film su un'adolescenza negata, è un film su cosa siamo diventati, su cosa facciamo di paesi che avevamo coinvolto nel progetto, nell'utopia forse di un'Europa che invece naufraga sotto il suo marciume. Insomma, ci sono tanti fili che tiri in Illusione, però sicuramente c'è una certa potenza, ecco. Da dove sei partita, però? Perché ci deve essere sicuramente un centro. Che cosa ti ha attirato per primo di questa storia per volerne fare questo film?
10: Ma la prima cosa che mi ha attirato è stato, ho letto una notizia su un trafiletto del giornale dell'Umbria, quindi diciamo una pubblicazione molto laterale, e poi non era nemmeno un articolo, era veramente un trafiletto sul ritrovamento di questa ragazzina, forse dell'est, forse della tratta, forse minorenne, forse morta, nel senso che all'inizio era stata creduta morta, poi invece respirava ancora. Ho cercato altre notizie per sapere che cosa le era successo su internet e non ho trovato niente. Mi sembrava che proprio del mondo non gli importasse niente di questa ragazzina, e allora importava a me. Allora me la sono immaginata, ho cercato di capire da dove veniva, chi era, perché era lì, e soprattutto non soltanto una vicenda, che pure è anche molto importante, perché il film è un po', diciamo, una specie anche di noir, però mi interessava proprio lei, cioè schiodarla da un'idea sociologica che queste ragazze sono tutte uguali, e in realtà sono tutte diverse. Nel momento in cui gli vai vicino a raccontare la loro storia, ti rendi conto che ogni storia è una specie di romanzo, ecco, questo ho voluto fare, una specie di romanzo di Rosa Lazar.
4: Come hai trovato Rosa? Come l'hai immaginata e come l'hai trovata? Perché poi penso che una delle rivelazioni assolute di questo film sia Angelina Andrei, io penso che la vedremo spesso, perché è, a parte che è di una bellezza folgorante, di una freschezza, di un sorriso quando sorride e di una profondità inquietante quando invece non lo fa. Ecco, come dire, l'hai voluta, l'hai immaginata così nella tua testa e l'hai cercata così nel casting, o è stato il contrario?
10: No, io cercavo una specie di fatina bionda che contrastasse l'esterno con invece il suo interno profondamente psichiatricamente confuso. Questa cosa la cercavo proprio, e curiosamente era proprio descritta anche in sceneggiatura come Angelina. Io ho dei bravissimi casting che mi aiutano in Italia, che fanno delle ricerche molto molto approfondite, e che si sono messi in contatto con un'altrettanto brava casting rumena, che ha cominciato a fare molti mesi prima dell'inizio delle riprese del film una ricerca per me, e non una ricerca solo nelle scuole di recitazione, nelle agenzie di attrici, di modelle. Ho cominciato a fare una ricerca vera nelle scuole di danza, nei licei, in tutti i posti dove si poteva annidare una ragazzina così giovane, che però avesse dei desideri artistici che potevano non essere strettamente la recitazione. Me ne ha fatte vedere moltissime, mi ha mandato molti provini girati self-tape in Italia. Io sono andata a Bucarest per vederne 25, ma questa Casti mi ha detto, secondo me te l'ho trovata, è il numero 11, è il numero 11, Angelina.
4: Per chiudere, Francesca, l'illusione del titolo qual è? È l'Europa? È la possibilità di una vita migliore per chi arriva da aree dell'Europa stessa, diciamo, meno ricche? Qual è, alla fine di tutto questo lavoro, secondo te, qual è la vera illusione?
10: Ma guarda, abbiamo voluto scegliere un titolo anche un po' impressionista, nel senso che non è appiattito, sarebbe molto sbagliato considerarlo appiattito solo sull'illusione di rosa del mondo della moda, diciamo, sarebbe anche un po', non so come dire, un po' banale. In realtà è l'illusione che abbiamo tutti noi nei confronti della realtà e che hanno tutti i personaggi, cioè la realtà che Rosa legge in un modo del tutto distorto, però tutti noi non ne abbiamo una vera percezione. In questa intercapedine che c'è fra quello che noi percepiamo e quello che realmente è, in questa intercapedine c'è tutta la nostra sofferenza.
4: E allora Illusione di Francesca Archibugi è al cinema con Jasmine Trinca e Michele Biondino, Filippo Timi, Angelina Andrei. Grazie davvero Francesca per avercelo raccontato qui alla Rosa Purpure.
10: Grazie mille, grazie a voi.
4: E allora è arrivato il momento, dopo aver ascoltato Francesca Archibugi, di giocare insieme con il nostro film misterioso, due tracce, un film che dovete indovinare per provare a vincere il DVD proprio di questo film.
14: Allora, serata per tirar su 4 soldi del caffè teatro per la ristrutturazione. Sì. 4.500 persone messe dentro, c'eravate voi tre, la Luciana Littizzetto, Claudio Bisio.
15: Come voi tre?
4: Come voi tre? E soprattutto chi voi tre? Chi sono questi tre che erano dentro insieme a quegli altri nomi della comicità italiana che avete sentito? Allora, se l'avete già individuato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure, a @radio24.it, perché ci sono due DVD di questo documentario proprio su quei tre che vi aspettano. E allora adesso parliamo, dicevamo, di un Dracula. È proprio stata una stagione di Dracula, ce ne abbiamo avuto uno proprio all'inizio della stagione con la firma di Luc Besson, ma quello era più classico, se vogliamo. Qui invece andiamo nella terra di Dracula, perché Radu Giud è un regista rumeno, un regista che ha già ormai partecipato, ha avuto premi nei festival più importanti e prestigiosi del mondo, che si cimenta con la vera celebrità del suo paese, appunto con il Conte Dracula, in maniera molto molto particolare. Ascoltiamo questa clip.
16: Mi si face frico.
17: Dracula.
18: Dracula.
19: Dracula.
16: Dracula, voglio.
19: Dracula.
18: Count Dracula. Ah!
4: E allora, Dracula di Radu Giud, avete sentito la versione originale del trailer, il film arriva nelle sale cinematografiche italiane con sottotitolatura, anche perché è veramente un film non doppiabile, una di quelle follie di Radu Giud, che praticamente rivive, ripercorre il mito di Dracula attraverso tanti punti di vista, tanti racconti, mentre c'è un personaggio draculesco, diciamo, che sta nel film, un anziano vampiro che si fa inseguire dai turisti come una sorta di attrazione. E allora torno da Boris Sollazzo. Boris, Radu Giud è un regista eccessivo, un regista che carica molto le sue storie, però insomma è un regista anche con una profondità veramente rara, e stavolta è alle prese con qualcosa che interpretare non è semplice, visto che è negli occhi di tutti la figura di Dracula. Il taglio che ha scelto è forse l'unico che si poteva scegliere, no? Cioè, usare molto il cinema, intanto usare molto i personaggi per raccontare attraverso Dracula in realtà la realtà di un paese.
8: Sì, sicuramente era l'unica impostazione che poteva usare lui. Diciamo che era difficile che uno come Radu Giud, che è in qualche modo forse l'apice, la punta dell'iceberg di un cinema rumeno sperimentale, coraggioso, anche un po' folle, capace di guardare il brutto e trasformarlo in bello, ma anche viceversa, era difficile che un giorno non arrivasse, visto anche le ambizioni smisurate del suo cinema, sia in termini di durata sia in termini di sguardo, non arrivasse a raccontare qualcosa di così vicino come l'immaginario draculesco della sua Transilvania. E non poteva essere un Dracula normale, non poteva essere un'intervista al vampiro, non poteva essere neanche il Dracula di Besson, e i tanti Dracula che abbiamo visto, doveva essere un ragionamento su che cos'è Dracula nell'immaginario collettivo, che cos'è Dracula per il suo paese e soprattutto come il suo paese dialoga con questa icona. Ne è uscito un film che in realtà sono 4-5 film, perché c'è appunto quello che tu hai accennato, un anziano vampiro che sfrutta il folklore per meri opportunismi turistici, il Dracula che nient'altro è che sostanzialmente un pretesto per sfruttare i lavoratori tanto quanto i turisti più stupidi, e poi c'è l'intelligenza artificiale, dopo aver indagato, diciamo, l'estetica social ma anche l'etica social in altri film. Adesso è molto curioso perché questo Dracula è una satira folle dell'intelligenza artificiale, perché in qualche modo usa l'intelligenza artificiale per degli intermezzi onirici in cui interfacciarsi appunto con questa entità tecnologica per trovare il suo Dracula, il loro Dracula. E poi c'è un prete e tutto ciò che vuol dire in Romania la religione, tutto ciò che c'è di predatorio e di vampiresco in un certo tipo di potere che è stato in qualche modo anche sostitutivo di un regime e che viene ben fotografato da un certo tipo di ceto ecclesiastico. E ancora, in qualche modo sono tutte fotografie, sono tutti fotogrammi di una lunga draculesca commedia, invece che divina commedia, che dura quasi 3 ore e che inevitabilmente paga questa durata, ma paga anche l'ossessione di guardare Dracula da tante angolazioni diverse, e mi verrebbe da dire forse da troppe, persino per la Dujud. E quindi chiaramente queste forme estetiche completamente diverse, queste grammatiche cinematografiche non sempre riescono a trovare un'unità, perlomeno di spazio, di concetto, di racconto, quindi appaiono slegate e in altri casi non sono sempre felici, ce ne sono alcune geniali e altre meno felici. Però la verità è che la Dujud è bello proprio perché esiste, nel senso che se anche Dracula, forse di tutti i film che ha fatto fino adesso, è il meno riuscito in termini narrativi, in termini di oggetto cinematografico, il fatto solo però che esista un autore come la Dujud che vada in maniera così verticale, anche così controversa, a raccontare un'icona, a raccontare il nostro presente, a usare la I per fare il suo cinema, ma poi anche di fatto facendone una satira feroce, e a quel punto quasi forse te lo dimentichi che il film non sia perfetto, e anzi forse da Dujud non te l'aspetti mai la perfezione, ti aspetti di essere investito da qualcosa che è unico, che è potentissimo e che metterà in ordine dopo la visione con lunghe riflessioni, e questa forse è la cosa più bella che si possa dire del cinema e di un autore.
4: Dracula di Radu Jud nei cinema italiani. Grazie Boris, noi ci risentiamo la prossima settimana.
8: Alla prossima settimana e buon cinema.
15: Come lasciare il partner ed essere felici, i 7 passi.
19: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melody, i cantanti.
20: E si sono separati ormai da 10 anni.
21: Frank e Melody.
22: Non ho sentito la sveglia.
23: Eppure sorbetti già da qui.
24: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
25: Senta, scusi.
26: Sì.
25: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
26: Tu questa donarità non la reggi più.
25: Ma che stai dicendo?
26: Ora ammazza.
24: Noi meritiamo molto di più.
27: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
26: Ecco Jules.
28: In che senso?
4: E questa è una delle sorprese dell'amore sta bene su tutto, il film di Giampaolo Morelli, con Giampaolo Morelli e Claudia Gerini, che sono venuti a trovarci.
29: Buonasera.
4: Ciao
29: Purpurei.
4: Grazie di essere qui con noi. No, scusate, io non ho trattenuto una risata perché so che cosa si dipana davanti agli occhi di Claudia Gerini.
29: Esatto,
4: in quel momento all'aeroporto.
29: Aspettiamo un bambino congolese da ospitare, arriva un bambonone, un bambone ragazzone che è altone. E quindi rimaniamo un po' così, è cresciuto così tanto, e diciamo che ci saranno un po' di problemi di gestione, ecco, all'inizio.
4: Sarà difficile giustificarlo in qualche modo.
29: Sì, sì.
4: Giampaolo, regia, ma ormai ne hai fatte tante, è uno dei ruoli, perché è un film molto corale, proprio una commedia corale, ci sono
30: Max Tortora, Claudia Gerini, Monica Guerritore, Ilenia Pastorelli, insomma, Paolo Calabresi, sì.
4: È davvero, davvero una commedia con tre storie grosse che si intrecciano. Una è quella appunto di Claudia Gerini, di Vittoria, che è appunto un politico molto in vista, che dopo questa adozione un po' sorpresa deve un po' ricucire determinati strappi, diciamo. Poi c'è Stefano,
30: sì,
4: appunto,
30: sono suo, il fratello della ministra, quindi di Claudia, esatto, che è uno scrittore, psicologo scrittore, che insomma pubblica questi manuali di successo. L'ultimo è I 7 passi, come lasciare il partner ed essere felici.
4: E per questo te mandano le managgette.
30: No, sì, della... vengo lasciato dalla mia fidanzata proprio usando il mio manuale, I 7 passi, non solo, ma poi vengo perseguitato da questa ragazza apparentemente, diciamo, che sembra un po' svalvolata, bella sanguigna, che è Lenia Pastorelli, che è stata lasciata dal suo fidanzato perché il suo fidanzato ha letto il mio manuale, I 7 passi.
4: Hai fatto più danni del petrolio.
30: Una marea di danni, esatto.
4: E poi c'è la coppia di cantanti, Millie e Frank, obtorto collo si rimettono insieme per una causa, diciamo, ma sono stati amanti anche loro, sono stati innamorati,
30: sono una
4: hanno
30: sorta,
4: un passato.
30: Tipo un Albano e Romina, diciamo, se vogliamo, quindi hanno un passato glorioso, e poi si sono lasciati in malo modo parecchi anni prima, e anche magari offendendosi sui giornali, rotocalchi come dicono, ma adesso il Santo Padre li vuole insieme per il concerto in Vaticano, e questa può essere un'occasione per ritornare un po' in auge, perché insomma la loro carriera da solisti non era andata poi così bene, ma c'è tra loro insomma qualcosa di irrisolto, e ci si mette anche il loro manager, che è Paolo Calabresi.
4: Assolutamente, tra l'altro fra poco sentiremo una clip straordinaria di questo momento, però tutto questo per dire che, come diceva Venditti, gli amori fanno giri enormi
30: e poi ritornano,
4: no?
30: Certo,
4: è un po' questo poi il centro del film.
30: Sì, il film analizza, diciamo, l'amore in tutti i suoi aspetti. C'è l'amore quello improvviso devastante, come può essere quello mio e di Lenia, c'è l'amore appunto che fa giri enormi e poi ritorna, e poi c'è anche l'amore nel senso di amore per il prossimo, che è quello che riguarda Claudia Gerini e Gianmarco Tognazzi.
4: Ecco Claudia, il tuo personaggio è un personaggio che forse quello che più di tutti fa un percorso proprio di cambiamento nel corso del film, no? Comincia in maniera molto pragmatica, diciamo, con tutte queste
29: quasi
4: scelte
29: cinica.
4: Quasi cinica, e poi però pian piano le cose la mettono di fronte a delle verità che accoglie anche con una certa, un certo coraggio, insomma.
29: Sì, si scopre anche molto più autentica di quello che è, perché va contro il suo partito questa scelta, insomma, siccome succedono un po' di, diciamo, di incidenti, e quindi verrà un po' linciata sul web, quindi sa, pubblicità negativa, allora gli dice, ma
30: la shitstorm,
29: shitstorm. E quindi il suo capo gli dice, senti, questo se ne torna in Africa, e lei assolutamente dice, ma mica è uno strumento, cioè non
4: un
29: è una
4: pacco.
29: Cosa, un pacco, quindi ma come sarebbe, lo teniamo, vogliamo che si senta accolto. E in effetti la cosa bella è che lei inizia un po' con la sua famiglia, impone un po' questa cosa, ma vediamo che questo ragazzo, che comunque ha vissuto cose terribili, il suo villaggio incendiato, viene insomma da una realtà veramente molto molto complicata, no? Anche in tutti i sensi, di grande povertà, e quindi ci insegna che in effetti siamo veramente fortunati, ma non nella cosa banale che siamo, però veramente anche come sentimenti, come famiglia noi ci uniamo di più, quindi io e i miei due figli e Gianmarco, che è mio marito, che sostiene una donna alfa. In effetti dicevamo prima che questo è un film fatto di donne alfa, che prendono decisioni e sterzano a destra e a sinistra quando si sentono in potere di farlo, e decidiamo appunto che insomma la nostra famiglia è unita più di prima. Mia figlia quindicenne, il mio figlio piccolino di 10 anni all'inizio subiscono, invece poi crescono proprio e capiscono quanto è importante l'accoglienza e l'amore.
4: Abbiamo isolato un momento Gerini, sentiamo.
0: Perché mi ha raccomandato la tua amica della produzione?
1: Io?
0: Niente, ho visto la mail. Per questo mi hanno affidato la regia del concerto, giusto? Che umiliazione.
1: Senti, ti lamenti che sono anni che puoi dimostrare quello che vali e non ti danno la possibilità. Adesso ce l'hai. Tu mi stai giudicando, eh? È molto comodo starsene in poltrona a giudicare gli altri. Invece lo sai cos'è difficile? Metterci la faccia, mettersi in gioco, fare e sporcarsi pure le mani, se serve.
0: Ma quando è che sei diventata così? Perché davvero io mi sforzo ma non riesco a ricordarmelo.
4: Questo è un momento di grande sincerità, di grande scambio proprio e di pathos.
30: È una coppia che non si ritrova più. Nel caso di Claudia è partita con degli ideali, ma poi, come spesso succede, la politica, no, soprattutto, o in generale tutti i campi dove ci vuole sempre grande determinazione, dove non è facile, dove bisogna lottare quotidianamente, ecco che si perde di vista quello che era l'ideale e si arriva a combattere invece soltanto per il consenso.
4: Claudia, ti è mai capitato, perché qui c'è anche il ruolo dei social in questo film, è importante, il tuo personaggio a un certo punto deve appunto evitare questo disastro perché sbaglia un paio di cose, e oggi nel mondo dei social, se tu sbagli un paio di cose, se sei un personaggio pubblico, è veramente un disastro, no?
29: Sì.
4: Ti chiedo, ti è mai capitato di pubblicare un post sbagliato? Cioè che subito dopo hai detto, mamma mia, questo se non lo facevo era meglio?
29: Post no, tanti anni fa un tweet feci perché mi misi contro i tassisti romani e forse è meglio non toccare, non mai più toccare, no, a parte tutto, avevo fatto un commento, diciamo un po' aspro sul fatto che ci si metteva meno da Napoli a Roma col treno che prendere un taxi, e quindi
4: non l'hanno presa benissimo,
29: l'hanno presa malissimo, e quindi mamma mia, sì, quanti brutti commenti. Però adesso è un po' così, siamo tutti un po' così arrabbiati, questa società di leoni da tastiera che sfogano tutte le loro frustrazioni sui social.
4: E abbiamo isolato anche un momento Morelli, però sentiamo il momento Morelli, dai.
2: Com'è che ha detto la fase dell'allusione? Io gli faccio fare la fase della convalescenza.
3: Senti, te la posso dire una cosa? Secondo me tu sbagli a insistere. Insomma, voglio dire, se ti ha lasciato, secondo me tu dovresti...
2: Non mi ha lasciato, no. Ha detto che aveva bisogno di una pausa.
3: Quella è la mimesi relazionale.
2: Eh?
3: La mimesi relazionale, ne parlo anche nel mio manuale, vuol dire proiettare l'attenzione del partner su una modalità di relazione differente.
2: Cioè, mi sta a dire che ha detto una cazzata? Ma tu te sei pure laureato per dire queste stronzate, così è.
4: Al ristorante con Ilenia Pastorelli.
30: Cinese, infatti sentivi la musica cinese. Stavamo mangiando con le pacchette.
4: Ed è un altro momento, però mi fa venire in mente una domanda. Tu hai fatto un film, anche quello molto divertente, che era 7 ore per farli innamorare.
30: Sì, il
4: uno ce l'hai
30: film.
4: Su col 7, evidentemente.
30: Sì, sì,
4: è un numero con il quale ti relazioni. E poi anche un po' con la manualistica. Quello non era un manuale, era un corso, se non ricordo male.
30: Un corso di rimorchio che è tenuto da
4: proprio l'opposto
30: da Serena Rossi. Sì, è l'opposto. Questo invece è un manuale per lasciarsi ed essere felici.
4: Però ti piace avere delle policy, delle regole, diciamo, per...
30: Sì, mi piace anche perché esistono. Cioè, c'è gente che fa questo. Mi incuriosiscono questi corsi. E veramente, oggi Instagram è pieno di guru, no? Che ti dicono di tutto di più, dalla finanza, appunto, a come lasciare ed essere felici. Ed è anche un po' lo specchio di questa società, no? Che si protegge molto dall'amore. Soprattutto, più che dall'amore, dalla sofferenza. Però inevitabilmente l'amore ti mette nella condizione di poter forse soffrire, e oggi si scappa tanto perché non si ha mai soffri, no? E c'è molto questa cosa.
4: Abbiamo eliminato il dolore, la sofferenza.
30: Sempre si dice sempre no, quella persona però mi deve far stare bene, se mi deve far stare male allora è meglio lasciarsi. Beh, l'amore richiede sempre anche una parte di investimento, mo non vuol dire soffrire per forza, ma investire e un po' di fatica lo porta inevitabilmente.
4: Claudia, cosa ha rappresentato questo ruolo dentro una carriera formidabile, insomma?
29: Grazie. No, io intanto mi ha fatto veramente piacere lavorare, essere diretta da Giampaolo, perché gli attori ti dirigono sempre in modo empatico, in modo dinamico, ma io soprattutto ero felicissima che mi ha messo come marito Gianmarco Tognazzi, perché siamo amici da quando siamo piccoli e ogni volta per me è una festa, perché Gianmarco è un attore generoso, dolce, molto carino,
30: ma
29: empatico.
30: Posso chiederti una cosa?
29: E poi sempre
30: che
29: marito e moglie.
30: Non lo sa nessuno, siamo tra di noi. Ma avete avuto una storia voi dei ragazzi? Dimmi la verità.
29: Sì. Piccolini.
4: Beh, vabbè, io vado, allora è andato,
30: ti ho
4: basta,
30: fatto,
4: mi ha fatto la puntata.
29: No, allora eravamo veramente ventenni, ma sì, ma è stata...
30: Ma io
29: una...
30: avevo capito perché si guardavano in un
4: c'era
30: certo
4: una
30: modo. Io dicevo, questi non me la contano giusta.
29: Sì, eravamo veramente ventenni e c'è stato...
4: Siete un
29: fatto
4: po' come
29: Emilia
4: e Frank, diciamo.
29: Sì, però io e Gianmarco siamo proprio amici, veramente amici, negli anni, perché la nostra storia sarà durata poco, però quel poco che è durata, però poi veramente si è trasformato in un'amicizia e ci vogliamo molto bene, quindi siccome lavoro pochissimo con
30: me
29: lui...
30: Me l'hai tenuto nascosto pure Gianmarco. Marco, sì, mo facciamo, d'accordo, guarda, mo perché non lo viene a sapere nessuno che siamo noi. Però hai capito?
29: Però hai visto, cioè, hai azzeccato, cioè, ma io l'avevo insieme, troppo, guarda, l'avevi intuito un po'.
30: E questo che cosa ci insegna? Che esiste l'amicizia tra uomo e donna.
29: Questo io te l'ho
4: solo
29: detto.
4: Solo dopo l'amore, però.
30: No, però secondo me non è vero.
4: Dici
30: c'è
4: di no.
30: Uno dei due che
29: lui
30: vuole
29: dice
30: continuare.
29: Di no, io dico di
4: io
29: sì.
4: Dico che do solo dopo l'amore.
29: L'amicizia è amore. L'amore è sta vero, bene su tutto. Vero, sì. L'amicizia è la più grande, se vuoi, forma d'amore. Certo. Perché
30: è vero, è vero. Perché anche nella storia di Max Tortora, Paolo Calabresi e Monica Guerritore c'è anche il tema dell'amicizia, anche lì, oltre che del lavoro, dell'essere un manager. Insomma, ecco, veramente l'amore, sapendo su tutto, affronta l'amore in tutte le sue varie sfaccettature.
4: E allora, grazie per questa puntata di rivelazioni.
29: Grazie. Scopre, no, ma faccio una domanda, capisci?
4: Meraviglioso. Io radio, voglio tutte le settimane, ma se possibile.
29: Guarda che gli attori.
4: Monello.
30: E mo che chiudiamo, te ne faccio altri due, tre.
29: No,
30: nomi,
29: no, no.
30: Mi
29: no,
30: devi dire la verità, Claudia.
4: Grazie,
29: sono in vena di verità. Grazie,
4: grazie Gianpaolo, grazie, grazie Claudia.
29: Grazie.
4: L'amore sta
29: voi
4: bene su tutto, soprattutto al cinema.
30: Sì.
29: Cinema, baci.
4: E allora salutiamo Gianpaolo Morelli e Claudia Gerini e ci dedichiamo alla seconda traccia del film misterioso di oggi.
5: Prove ore 15. Io arrivo, comincio, metto il quaderno. 15:10, nessuno arriva. Poi arriva Giovanni, che è il primo.
6: Ma che cazzo
5: è? E dà tanto soddisfazione al maestro. Loro arrivavano alle prove, l'età era 30, 35, 40 anni, quanti cazzo. Poi si comincia a parlare dell'Inter.
4: E allora, voci assolutamente riconoscibili di qualcuno che ha scritto la storia della comicità italiana. Se avete individuato di che film si tratta, attenzione, vi do una dritta, non è un film di questi protagonisti, ma su questi protagonisti, scriveteci il titolo completo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché ci sono due copie in DVD di questo film, che è stato uno dei documentari anche più visti e premiati di questa stagione.
7: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
9: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
10: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
11: Vai, vai, vai, vai, grande!
10: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
12: Sentite il verso dei pipistrelli.
4: E questo che avete sentito è un estratto, una serie di momenti tirati fuori da un film che è un po' un unicum per il cinema italiano. Stiamo parlando di Antartica. Il film è l'esordio alla regia cinematografica di Lucia Calamaro, che però è una drammaturga di grande livello, ha già vinto 3 volte il premio UBU. Si svolge tutto in questa base scientifica al Polo Sud, dove un'equipe di scienziati italiani studia una serie di, chiamiamoli volgarmente, microbi, ma non sono solo questo, dei quali vogliono provare a capire la possibilità di ibernazione. Quindi capite che siamo di fronte a qualcosa che sarebbe ovviamente un passo clamoroso per tutta la storia della scienza. Ma in questo i due protagonisti un po' si scontrano, perché Maria, che è appunto Barbara Ronchi, è una giovane scienziata appena arrivata sulla base con grandi aspettative rispetto a queste ricerche che sta facendo, ma non di cederle poi alla prima azienda privata che voglia impadronirsi di questa scoperta per farne un uso commerciale. Dall'altra parte c'è il capo missione, Silvio Orlando, Fulvio Cadorna, il suo mentore, che però non è così chiuso all'ipotesi anche molto pragmatica che la scienza in qualche modo deve essere finanziata e che forse gli stati non bastano. Insomma, si sviluppa dentro questo polo tutta una logica legata all'oggetto della scienza, cosa deve studiare, dove si deve fermare, dove può l'uomo procedere, può l'uomo sostituirsi alla natura o addirittura a Dio. Questi sono i grandi interrogativi che però vengono svolti con la solita ironia di Silvio Orlando e con la forza recitativa che ha fatto di Barbara Ronchi, una delle migliori attrici della sua generazione. Noi abbiamo incontrato Barbara Ronchi e Silvio Orlando a Bari al Bifest, dove il film è stato presentato in anteprima. Ascoltiamo cosa ci hanno detto.
13: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
14: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
4: Beh, allora, io comincio un po' dalla stranezza per il panorama italiano di questo film ambientato su una base antartica in mezzo ai ghiacci. Intanto, dove avete girato? Comincio a capire questo un po'.
6: È una domanda facile, rispondo io, perché è un po' più concettuale. Abbiamo girato dentro una montagna in Ciociaria, dove possiamo dire, come si chiama?
8: Sul Monte Soratte.
6: Sul Monte Soratte, che era un vecchio tunnel di Mussolini, che Mussolini aveva adibito per in caso di attacco, e quindi aveva fatto, però non ci aveva mai messo piede in questo tunnel, e quindi è una specie di tunnel scavato per chilometri e chilometri nella montagna, e si è creato un micro mondo, un micro clima, un micro ambiente
4: che poi nel film viene restituito, cioè arriva molto questo spirito di squadra costretta a stare dentro delle pareti, che sono anche pareti metaforiche, perché anche il mondo scientifico è un po' così, no? Ha le sue regole, i suoi discorsi, però per dire qualcosa, Silvio, che è qualcosa di che deve uscire da quelle pareti, che deve arrivare, no? Cioè questo sforzo continuo e costante che bisogna fare per appoggiare la scienza e portarla, come a dire, qualcosa di nuovo all'umanità.
6: Beh, mi sembra che sia il vecchio tema, come poi agitiamo anche all'interno del film, insomma, della ricerca scientifica, se deve essere patrimonio dell'umanità o di chi mette i soldi per portarla avanti, e quindi vuol creare un'elite di privilegiati che possono usufruirne.
8: No, tra l'altro è una scoperta vera, cioè qualcosa che effettivamente stanno provando a fare, cioè quello, hanno trovato questa molecola ibernante e stanno cominciando ad ibernare. In realtà è quello che dice Maria, cioè con questa scoperta uno potrebbe per esempio aspettare la cura, cure che non ci sono adesso, no? Magari un malato terminale tra 30 anni verrà scongelato e ci sarà la pillola che riuscirà ad aiutarlo.
4: Qui c'è una cosa, Silvio, che è un po' forse il più grande dei tabù, no? Entrare in uno stato praticamente di morte per poi provare a rivivere. E allora ti chiedo, dov'è il limite secondo te?
6: Che... No, io sono un uomo che crede nei limiti umani. Penso che l'unico comandamento a cui credo veramente è che non avrai altro Dio all'infuori di me. Nel senso che se quando l'uomo cerca di sostituirsi a Dio in qualche modo diventa, si creano pasticci irrimediabili.
4: Stai recitando negli ultimi tempi al cinema spesso ruoli di qualcuno che porta un elemento di saggezza, di esperienza.
6: Insomma, è l'età, è un po' i capelli bianchi, quelli che sono rimasti, insomma, ovviamente per forza di cose, e soprattutto anche sempre di più mi fanno fare moribondi. Ecco, quindi sono il miglior attore morente tra un po' di tanto.
4: Ti faccio un'ultima domanda, Barbara. Potessi essere ibernata, dove ti piacerebbe risvegliarti?
8: Ma io direi che paura, a parte che avrei una paura essere ibernata, non so, comunque sì, stando al gioco, ma un ipotetico 100 anni.
4: Vedere com'è fra 100 anni.
8: E vedere com'è tra 100, vedere se ci siamo ancora tra 100 anni.
4: Silvio?
6: Ma io 300 anni non lo so, io mi sveglierei in un mondo che non è più il mio, in cui non ho più relazioni, non ho più affetti, non ho più nulla, non è più il mio mondo, sarei una specie di alieno, che la vita poi alla fine, al di là della vita biologica, vive quasi esclusivamente di relazioni umane. Se elimini quelle non ha senso stare al mondo, quindi immaginarti tra te 300 anni in cui non hai più nessuna relazione umana possibile, che senso ha?
4: Silvio Orlando, Barbara Ronchi, protagonisti di Antartica nei cinema italiani, a chiudere la carrellata di recensioni e segnalazioni delle novità in sala di questo fine settimana. È arrivato il momento di tornare indietro di 7 giorni. Riascoltiamo una clip del non facilissimo game della scorsa settimana.
15: Il dottor First, mi dispiace doverla disturbare. Sono Jesse Pipkin del 10C. Ho appena misurato la febbre a Jake, segno oltre 41. Cosa devo fare? Oh mio Dio...
4: E allora si trattava di Allucinazione perversa, film del 1990 di Adrian Lyne. Devo dire, in molti avete giocato, in molti avete sbagliato, ma non era un film facile. Poi a un certo punto si vede che qualcosa, soprattutto in questa clip che avevamo trasmesso, vi aveva portato sulla strada giusta. Allora, i più veloci a indovinarlo, questo film con Tim Robbins, sono stati Lorenzo Manini di Villa di Serio, provincia di Bergamo, e Pietro D'Orlando di Udine, che sono i nostri due ascoltatori che riceveranno questa nuova versione Blu-ray 4K ad altissima definizione di allucinazione perversa, titolo originale Jacob's Ladder, che ci facciamo raccontare in questa nuova edizione un video da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
16: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Un uomo è perseguitato da allucinazioni, dai ricordi della guerra del Vietnam, il divorzio dalla moglie, la morte del figlio, e questo è un film, forse il migliore, uno dei più belli sicuramente, di Adrian Lyne, regista molto criticato per essere considerato troppo superficiale, quando in realtà è un regista che è capace di entrare nell'immaginario del suo tempo, deformandolo a suo piacimento, e quindi anche l'immaginario commerciale, l'immaginario pubblicitario. Questo è un film contorto, visionario, allucinato, ispirato alle deformazioni di Francis Bacon e reso indimenticabile dalla prova di Tim Robbins, un film che potete riscoprire in home video con anche un lungo documentario che ne racconta il suo dietro le quinte.
4: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema in televisione della prossima settimana. Martedì 12 alle 23.05, La memoria del mondo.
16: Questa è la storia di un artista contemporaneo, Ernst Bollinger, ma è anche la storia del suo biografo Adrian, un uomo che opera dietro di lui, all'ombra, una sorta di parassita che vive per raccontarlo. Insieme a loro c'è un'ulteriore figura in un Friuli lacustre, paludoso, malinconico, che è quella di un traghettatore giovane, una generazione ancora diversa. Quarto lungometraggio, l'ultimo di un bravissimo regista italiano venuto a mancare l'anno scorso, un regista che a Film TV amiamo moltissimo, Mirko Locatelli, che scrive questo film con Giuditta Tarantelli, come sempre, un'opera ostica, rara, ambientata in una laguna impantanata di fango e di storie, e firmata con uno stile che sembra astrarre quello del grande cinema europeo, come quello di Angelopoulos, ed è un film che acquista un'ombra molto forte, struggente, perché è un film che racconta cosa significa e che senso ha lasciare un segno nel mondo e una traccia.
4: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
16: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
4: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema. Non ci resta che il tempo per svelarvi il film misterioso con il quale avete giocato oggi. E si trattava di un documentario uscito nella prima parte della stagione, dedicato a un trio comico che ha fatto la storia della comicità in Italia, Aldo, Giovanni e Giacomo. Il titolo è AGNG, che è un po' la sigla della loro ditta comica, diciamo, Attitudini Nessuna, che è una frase straordinaria. Il film di Sofì Chiariello, il documentario che è veramente una delle cose più belle che si siano viste sul campo del cinema del reale in questa stagione. E allora, la settimana prossima sveleremo i vincitori, ci risentiremo in pieno Festival di Cannes a raccontarvi un po' come vanno le cose anche lì in Croisette. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Putin a sorpresa, la guerra in Ucraina sta finendo e siamo pronti a negoziare con l'Unione Europea. Trump, nuovo affondo contro l'Italia, non c'era quando ne avevamo bisogno. Antivirus e sorveglianza per 4 residenti in Italia. Nave Ondius in arrivo alle Canarie, l'OMS rassicura, non è un altro Covid. Sinner a Roma, buona alla prima, supera Hoffner, vola al terzo turno, l'Inter continua la festa e batte la Lazio, Juventus sale al terzo posto. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepisi al microfono, Paolo Corleoni in regia. Credo che il conflitto stia volgendo al termine e alla fine di una giornata che ha visto una celebrazione particolarmente sottotono della giornata della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo Putin apre ad una svolta nel conflitto scatenato oltre 4 anni fa in Ucraina. Sentiamo.
2: La notizia è subito in primo piano, tanto sulla Russia TASC e sui principali media ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin parla apertamente di possibile fine del conflitto. Lo fa nella conferenza stampa convocata al termine di una parata della vittoria mai così in sordina. La domanda prudente di un giornalista russo riceve in risposta un programma d'azione. Accusa i leader occidentali di aver fomentato il confronto con Mosca, aspettandosi, dice, che lo stesso Stato russo sarebbe caduto in pochi mesi. Racconta dunque la visione speculare del Cremlino, ma cattura l'attenzione perché afferma che i rivali della Russia, e non chiarisce quali, si sono ritrovati in una situazione da cui non riescono più ad uscire e dalla quale, insiste, adesso si deve uscire. Putin non spiega quale fine abbia in mente, ma apre al dialogo con l'Unione Europea, risponde direttamente al Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il nostro obiettivo è una pace giusta e duratura per l'Ucraina, aveva detto ancora il portoghese, per questo abbiamo sostenuto l'Ucraina, abbiamo messo in campo le sanzioni per la stessa ragione, nel momento giusto saremo pronti a parlare con la Russia. La Russia, ha risposto Putin, non ha mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea. Come candidato al ruolo di negoziatore ha persino aggiunto: preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, altrimenti che scelgano loro un leader di cui si fidano. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sull'altro fronte continua lo stallo sulla guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora nessuna risposta alla bozza di tregua presentata dagli USA. Intanto il presidente americano Trump torna ad attaccare l'Italia all'indomani dell'incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni.
3: L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese. Donald Trump lo dice al Corriere della